0: mediche, lo ha assicurato il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, Giorgia Meloni, nell'incontro avvenuto a margine del vertice di Yerevan in Armenia. Oggi e domani Parmelin sarà in visita ufficiale in Italia, incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella. La morte di Alex Zanardi: sono attese migliaia di persone per i funerali del campione che si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sarà allestito un maxi schermo per quanti non riusciranno ad entrare in chiesa. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale, ondata di affetto da tutto il mondo, la commozione della madre Anna Mezzetti.
1: Da mamma soffro tanto.
2: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
1: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente. Anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
2: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
1: sì,
2: dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
1: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così, e l'ha dimostrato in mille occasioni.
3: Per il GR1, David Marceddu.
0: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature in calo, pioggia a nord, meglio al sud grazie all'anticiclone, il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
0: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della corsa rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rau.
5: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
0: Sport, calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane, la Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina, i giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, all'andata finì 1-1, ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto.

mai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri pecora, pecora, pecora, secco.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Iran, i colloqui stanno facendo progressi, non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina, in Russia è innalzata all'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
3: Una tregua di appena due giorni, l'8 e il 9 maggio ad annunciarla il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa, prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa avverrà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi militari per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 chilometri dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
4: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
5: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
4: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio.

0: che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
1: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
0: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
3: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
4: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
3: Claudio Vigolo, GR1.
2: Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina, allestito un maxi schermo nel prato della Valle. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Calcio, il posticipo della 35esima giornata di Serie A, la Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i Lombardi. È tutto, buon ascolto su Radio 1. No matter what, no matter what.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La crisi in Medio Oriente, Washington avvia l'operazione Project Freedom per consentire il passaggio mercantile dello stretto di Hormuz e afferma già transitati due mercantili americani. Teheran smentisce e conferma di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Poi Trump ribadisce o accordo o guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Secondo Teheran, gli Stati Uniti hanno colpito due navi civili che portavano merci in Iran, uccidendo 5 civili. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è centrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump, che critica l'ipotesi di disimpegno americano dell'Italia. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Da Mosca Putin annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte che eventuali attacchi provocheranno una dura risposta missilistica su Kiev. Anzi, il Cremlino invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente ucraino Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia chiedendo una tregua già per il 5 e il 6 maggio. L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche il caro energia alle deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovskis al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
3: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'Economia, Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio Šefčovič incontrerà il rappresentante americano Greer per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La cronaca con la vicenda di madre e figlia uccise dalla ricina in Molise. La polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i loro dispositivi elettronici, 5 telefoni, un PC e un tablet che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento dell'indagine, ha dichiarato la procuratrice di Larino Elvira Antonelli. La grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
4: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole

0: Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
1: In Cina, nella provincia di Hunan, 21 vittime, oltre 60 feriti per una deflagrazione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio. In Colombia invece un'esplosione in una miniera nella regione di Cundinamarca ha lasciato intrappolate 14 persone, in corso le operazioni di salvataggio. Sport, calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina e giallorossi, così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata finì 1-1. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Medio Oriente. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi commerciali che trasportavano merci verso Teheran. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. I colloqui stanno facendo progressi. Non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom, scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale e non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina e Russia è innalzata all'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e dichiara a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì. Lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
3: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
4: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
3: La possibilità di ritirare

0: ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
1: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
0: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
3: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia, che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
4: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
3: Claudio Vigolo, GR1.
2: Oggi funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. Allestito un maxi schermo nel prato della valle per chi non riuscirà a entrare in chiesa. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Calcio, i posticipi della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i lombardi. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30, buon ascolto.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
8: Veglia! Buongiorno Gian Maurizio.
9: Buongiorno, eccoci.
8: Buongiorno Gabriele.
10: Buongiorno.
11: Ragazzi, buongiorno.
10: Buongiorno a te. Buongiorno.
11: E noi siamo sempre più carichi.
10: Sempre.
11: Un abbraccio a tutta Italia.
10: A tutta Italia.
9: Per carichissimi.
12: Buongiorno Gisco Sveglia. E anche questa mattina una levataccia. Saluti dal Genio il Lomellino.
10: Ciao.
12: Sì, dall'Aquila, eccoci qui. Buongiorno.
10: Da dove?
12: Disco Sveglia.
10: Buongiorno.
13: Buongiorno Disco Sveglia.
10: Buongiorno.
13: Buongiorno Gian Maurizio Fornerano. Buongiorno Gabriele Broccari.
10: Buongiorno.
13: Si parte o no?
10: Si parte.
13: Si parte. Non c'è altro.
10: No,
13: non c'è
10: altro. Allora,
14: buongiorno Disco Sveglia.
10: Buongiorno.
14: Ragazzi, la saga continua.
10: Sì.
14: Siamo passati dalle pantofole sparite a quelle rispuntate. Adesso siamo alle pantofole vaganti in cerca di gloria.
10: Sì. Sì.
14: Certamente fanno parlare il mondo.
10: È vero.
14: Sono
10: è vero.
14: Anche loro in cerca di un posto al sole.
10: Al sole,
14: anche se fanno attività notturna.
10: È vero.
14: Noi qui tutti in attesa della prossima puntata.
10: Ecco.
14: Ci importa tutti.
10: Tutti.
14: In Toscana direbbero ci importa una saga.
10: No,
14: ciao.
10: No.
14: Da chi cadaveri.

0: saga.
1: Ciao Fabrizio.
0: La saga della...
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Eccole qua, due lavoratori stancabili.
1: No, la canzone.
0: Sì, eccola.
1: L'ho riconosciuta.

0: Bella, bella, complimenti, complimenti. Veramente, veramente una cosa meravigliosa. Grazie a tutti e questo è il Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
0: E come ogni mattina nel Disco Sveglia di Rai Radio 1, Gian Maurizio Fodrano e Gabriele Broccani vi ringraziano per aver partecipato al 335-699-2949 lì nel GR. Poi ci sarà Umberto Broccoli. Oggi è il 5 maggio, vuoi che non ci sia la poesia? A tra poco.
3: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Eccoci qua, allora abbiamo fatto i saluti di rito, quelli iniziali, quelli finali, e siamo pronti a vivere insieme questo quinto giorno del mese di marzo. Sto dicendo oggi è 5-5,
4: così per
0: cosa? Ma non la sa, sta leggendo
4: l'annunzio,
0: sta leggendo
4: muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale. Broccoli,
0: scansati proprio. Veramente, con Foderaro non c'è storia, eh. Buongiorno.
4: Manzanarre
0: basta. Buongiorno, sa che i nostri ascoltatori vogliono sapere come sta andando questa terza stagione ormai della puntata delle ciabatte del Foderaro.
4: Ormai le ciabatte col chip funzionano. Guarda, mi è arrivata una richiesta anche dall'Azerbaigian.
0: Sì.
4: Ecco, solo che vogliono delle ciabatte con la barba.
0: Perché?
4: Anzi, con la barba gian.
0: No, aspetta, ma che cosa?
4: Perché l'intuizione, perché la ciabatta che sparisce è un problema di tutti, anche in Oriente.
0: Più i calzini sono quelli, però.
4: Hanno inventato anche da quelle parti le ciabatte drone, praticamente.
0: Ma dove? Lì? Gli azeri? Gli azeri di Azerbaigian.
4: Quindi solo che non volano ciabatte drone.
0: Non sono azerbaigiani.
4: Sono telecomandate. Okay. Tu praticamente hai una sorta di mouse.
0: Abbiamo capito come funziona.
4: E te la chiami.
0: Sì, è un joystick.
4: E anche quella è una variante. La ciabatta drone.
0: Va bene, molto interessante.
4: La ciabatta drone.
0: Cioè, le nostre mamme lanciavano le ciabatte drone, tu potevi pure girare 3-4 angoli.
4: E ci capavano,
0: quindi esistevano già
4: le ciabatte drone. E quindi, insomma, va bene.
0: Bello. Tutto questo per dirvi che oggi cominciamo con una bella canzone scelta da lei ed è una canzone di una cantante forse tra le più brave che abbiamo in assoluto, no?
4: Sì. Parliamo di Adele.
0: Adele Lori Blue Atkins, che oggi festeggia il suo compleanno.
4: Sì, è nata proprio oggi a London.
0: È dell'88, quindi si è fatta grandicella, anche lei. Tra l'altro è stata a Roma in questi giorni a girare un film molto bello con Colin Firth. E ha girato a Roma, Castelli.
4: Ma chi se ne frega?
0: No, vabbè, lo dico perché mi sono imbattuto nel
4: cazzo. Ma tu pensa a quest'ora?
0: No, nel set.
4: C'è una coda a Milano Sud.
0: Vabbè, era una cosa comunque, visto che era un progetto top secret fino a qualche tempo fa. Nessuno sapeva fosse a Roma, qualcuno l'aveva anche incrociata, ha detto: ma non può essere Adele, invece era Adele.
4: Assomiglia tutta Adele. Non l'ha fermata,
0: sembrava
4: Arturo.
0: Vabbè, basta, ascoltiamoci.
4: No, Arturo lavora ai mercati generali, l'ha incontrata, gli ha fatto:
0: Adelina,
4: assomigli tutta Adele.
0: Comunque, ascoltiamocela, va con Rolling in the Deep, che è meglio.

0: grande voce. Adele, ancora auguri di buon compleanno a lei.
1: Auguri, auguri.
0: Perché è importante fare gli auguri, anche perché noi siamo un programma che oltre a dischi richiesta, certo, fa anche gli auguri.
1: Fa anche, se proprio non a ci facciamo mancare niente.
0: Cioè, se dovete festeggiare, no, so, ma... il vostro cugino, voi sì, ci mandate, noi facciamo, no, gli auguri.
1: Noi siamo un programma anche che vi compila anche la dichiarazione dei redditi, se sì, vuoi. Abbiamo un CAF, abbiamo.
0: Sì, certo. Sì, la consulenza è gratis.
1: Gabriele è bravissimo, bravissimo. Dai, proprio. È un consulente, vabbè, del lavoro.
0: Forse è meglio che ascoltare una richiesta di un nostro radioascoltautore.
1: Sì, sì, qui c'è Alvaro che ci ha pizzicato e che dice noi mandiamo sempre canzoni straniere.
0: Ha ragione, sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, ma voi scegliete sempre musica americana, ma per esempio Un sorriso di Don Mario, non sarebbe il caso di sentirlo? Ciao Alvaro.

0: Don Bachi, addirittura un sorriso.
1: Ecco, così abbiamo recuperato.
0: Grazie al VAR da Ossia, che è contento, tutta Ossia. E adesso è il momento dell'almanaccolo, l'almaneco
1: e l'almaneccolo.
0: Oh, vedo che oggi abbiamo un sacco di santi da festeggiare.
1: Sì, sì, sì. Intanto vogliamo ricordare che il 5 maggio la poesia che io ho declamato, poi ci ricomincio, ricomincio, eh?
0: No, vabbè, lo ricordiamo che Manzoni aveva dedicato questa poesia a Napoleone Bonaparte, certo, che proprio nel 5 maggio moriva durante il suo esilio, no?
1: Ma secondo te, la procellosa e trepida gioia di un gran disegno,
0: non lo so cosa sia.
1: La

0: ansia d'un corpo so, indocile serve so. Non, pensando al regno.
1: Ce lo dice Broccoli tra poco.
0: Oggi si festeggia Avertino, Madonna, che è a metà tra Aventino e Travertino.
1: Quindi, insomma,
0: quindi è uno è tosto, è Avertino.
1: O è De Golle o De Goccio, insomma.
0: È Avertino, poi c'è Brittone. Poi c'è Utimio.
1: Vabbè, Sant'Eutimio.
0: Utimio.
1: Beh, certo.
0: Garino.
1: Andiamo così.
0: Com'è? So Garino.
1: Garino, vabbè, era Garino.
0: Poi Geronzio.
1: Geronzio, da un bambino da piccolo non si può chiamare Geronzio. Però.
0: Poi Gioviniano.
1: Gioviniano invece già.
0: È più
1: rispetto dei Geronzi.
0: E che sai, il cugino si chiama Giovinazzo ed è pugliese.
1: È pugliese, certo. Vabbè, okay.
0: E poi c'è l'anno, detto anche Lando. Poi c'è Mauronto.
1: Vabbè, anche lei potrebbe chiamarsi Gianmauronto, per esempio.
0: Mauronto.
1: Lei lo, la vedrei bene.
0: Gianmaurontolo.
1: Gianmaurontolo.
0: Poi c'è Nicezio.
1: Va bene.
0: E poi Prisca.
1: Ne conosco diverse di Prisca, quindi faccio gli auguri di buon onomastico.
0: Poi c'è San Sacerdote.
1: Ah, pure, cioè, era santo e pure sacerdote.
0: Quindi ce l'avevo
1: tutti. C'erano tutti i titoli.
0: Poi Teuteria.
1: Che vabbè, Teuteria.
0: Teuteria, sì. Che gli manca?
1: Ma niente.
0: E Benvenuto. Beato Benvenuto.
1: Come lo chiamiamo? Benvenuto.
0: Compleanni, dai.
1: Oh, allora, oggi Carlos Alcaraz, oggi è il compleanno di Alcaraz.
0: Non è più numero uno, no, si è attaccato Alcaraz.
1: Smetta. Poi facciamo gli auguri anche a Serse Cosmi, un personaggione, certo, anche se non allena più da una vita. E poi anche a Karl Marx, perché ecco. Anche Karl Marx era del 5 maggio, lo sapeva.
0: Certo, quello dei fratelli Marx.
1: Nato a Treviri. Marx, sì.
0: Poi Olli, che in realtà si chiama Federico Olivieri, il cantante,
1: sì, chi se ne frega,
0: nato
1: anche
0: a Genova.
1: Va bene.
0: E poi abbiamo
1: Soren Kierkegaard, addirittura
0: un filosofo,
1: grande Kierkegaard.
0: E un filosofo danese,
1: ah, uno conosco tutti quelli, Kierkegaard.
0: E abbiamo una frase comunque.
1: Davvero?
0: Sì, sì. Gli uomini hanno il dono della parola non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno.
1: Ah, ecco, vedi, questo spiega molto anche nel nostro mestiere.
0: Quando uno parla come noi,
1: esatto.
0: Perché non, il pensiero non, proprio
1: è zero, zero.
0: Tabula rasa. Quindi. Abbiamo anche un calciatore giapponese.
1: Beh, come mai?
0: Però non
1: può
0: ci
1: mancare
0: mai.
1: Se Naoki Mori,
0: Naoki Mori non è italiano.
1: Però se dici Claudia Mori è un auguri. Ma anche vogliamo ascoltare anche una canzone di qualche cantante che abbiamo scelto da oggi un uomo?
0: Sì, sì, un cantatore francese. C'ha un bel cognome, cioè, si chiama Romuald Figuier. Sentiamo un po' la R, ecco.
1: Sì. Però lo chiamano semplicemente Romuald.
0: Anche Figuier.
1: Anche Figuier, certo.
0: È un mondo da scoprire.

0: Certo, non ci siamo dimenticati il Gambatesa, quindi sentiamo in queste fasi di playoff cosa ha fatto la nostra squadra del cuore.
1: Seconda giornata di semifinale playoff, seconda categoria, girone B Molise. La Polisportiva Gambatesa ha staccato il biglietto per la finale che si svolgerà domenica 10 maggio. Comunque la partita è stata bellissima, si è cominciati nei 90 minuti con il risultato di 0-0, poi siamo andati ai supplementari, poi c'è stato un piccolo fattaccio che l'arbitro ha convalidato un gol, che c'erano due palloni in campo, comunque 1-0 per loro nero di Biccari. Poi dopo 5 minuti atterraggio di un giocatore della Gambatesa in area avversaria, l'arbitro, il signor Ciavarella di Termoli, decreta il rigore e si va sull'1-1. Finisce il tempo supplementare 1-1, accede alla finalissima la Polisportiva Gambatesa. Dallo stadio Giulio Venditti di Gambatesa è tutto. Linea allo studio di Solvedia, Rai Radio 1, inviato speciale Natalino Stocco.
2: Bene, grazie Natalino. Playoff,
0: Gambatesa.
2: Speriamo bene per il nostro Gambatesa. Sì,
0: sì. Eccolo qui.
2: Invece c'è delle notizie serie.
0: Ma c'è, questa addirittura è arrivata sulla carta stampata della Legione Carabinieri Siciliani.
2: Vi faccio vedere il logo.
0: Guarda qua, che bello.
2: È vero.
0: Ecco, proprio.
2: È vero.
0: Questo
2: anche
0: in realtà è un comunicato stampa e c'è poco da ridere. Solo che a me fa ridere proprio lì. Cioè,
2: come è scritta
0: la situazione. Allora, è la sezione radiomobile della compagnia di Alcamo che ci ha dato questa notizia,
2: radio mobile,
0: e hanno deferito in stato di libertà, quindi non l'hanno arrestato, perché insomma, alla procura della Repubblica di Trapani un uomo del posto, quindi di Alcamo,
2: deferito, denunciato
0: per il reato di omesso collocamento, rimozione di segnali stradali.
2: Cioè che ha fatto questo
0: praticamente, cioè, i militari hanno, insomma, si sono resi conto che in città non si capiva più niente.
2: No,
0: cioè,
2: era ormai, lui
0: erano tutti mischiati.
2: Spostava i cartelli.
0: Sì, quello so. C'era un divieto d'accesso? No, c'era un senso unico. Dall'altra parte, rotonda, c'era il segnale di lavori in corso. Cioè,
2: no!
0: Era un disastro.
2: Un simpatico
0: ovunque.
2: Burlone. Eh?
0: Durante le ore notturne smontava e rimontava.
2: Ma pensa,
0: che
2: un lavoro. Ma che scherzo!
0: Andava
2: in giro perché sono imbullonati quelli.
0: Imbullonati anche
2: pesanti
0: nel cemento.
2: Esatto,
0: capito?
2: Esatto.
0: Lui li smontava e li rimontava invertendoli.
2: Che bello.
0: Con il risultato in generale confusione.
2: Quindi il senso unico diventava doppio senso.
0: Di tutto, hanno combinato di tutto. Tutto. Cioè, che ne so, davanti al cimitero c'era il cartello dei bambini che andavano a scuola.
2: Bello, molto bello.
0: Durante un turno notturno, l'alcamese, perché proprio un turno di lavoro,
2: certo,
0: è suo,
2: certo,
0: veniva sorpreso tra Viale Monza e Piazza delle Vittime Attentato in Assiria, che nel frattempo erano diventate Viale Marconi e...
2: Ha cambiato i nomi, pure la toponomastica lui andava a cambiare.
0: Intento a sostituire il segnale di stop con un altro segnale,
2: certo,
0: a caso.
2: Ecco,
0: era figurante la precedenza, invece
2: quindi,
0: lo stop
2: c'avevi la precedenza. Sì.
0: Nella circostanza l'uomo veniva trovato in possesso anche di scala,
2: sì,
0: e attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio,
2: ma pure il cartone iniziale benvenuti ad Alcatraz, benvenuti ad Alcatraz, e lui ha fatto proprio queste cose bellissime.
0: Ha scritto Belluno,
2: benvenuti a
0: lui, è
2: Belluno,
0: è andato a Belluno,
2: ha preso il cartello e ha messo Alcamon là, quindi c'è gente che si trova un po', dice, ma siamo venuti in vacanza a Belluno e invece stavano ad Alca. Molto bello, tutto questo è una notizia, grazie per avercela detta, grazie ai carabinieri per avercela data. Tra poco
0: ringraziamo il comando provinciale di Trapani.
2: Sì.
0: Questa è la notizia più divertente della
2: settimana. È vero, certo. Le dedichiamo Biagio Antonacci con You and Me e tra poco Broccoli con 5 maggio, magari
0: certo,
2: la sentiamo fatta.
0: No, aspetta, voglio
2: no, la no, prego, io me ne vado.
0: Umberto?
2: Me ne vado.
0: Umberto,
2: lasci,
0: guarda,
2: stare.
0: La procellosa.
2: No, la procellosa
0: e trepida gioia di un

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran, che intanto accusa Washington di aver colpito due navi mercantili e ucciso 5 civili. La corrispondente.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che due navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
4: Can't let them have a nuclear weapon.
3: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington sarà incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, la Meloni rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump con il disimpegno dell'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro dell'Economia Giorgetti propone una tassa sugli ex

ci ha dato. Brigitta Boccoli, senza R, Brigitta e Benedicta sono le due sorelline, a noi, nostre amiche, non solo, Enzo Miccio, tanti cari auguri, a Serse Cosmi, così come tanti qui, Genuini supera se stessa, mi ha messo gli auguri per Adele. Poi ho scoperto essere una cantante, famosissima, per carità. Se a Bernardini già ha detto, oh mamma mia, ma che stai dicendo? No, ragazzi, io sono purtroppo di un'altra generazione. Come Olly, io sono rimasto staglio e olio. Olly è invece è famosissimo perché è un ligure, se non sbaglio, che è un epigono della scuola genovese. È un epigono della scuola genovese, mi è piaciuta questa. Allora, cominciamo così, maestro.

0: 5 maggio 2000 esce negli Stati Uniti nelle sale cinematografiche Il Gladiatore. Allora sentiamo la voce di Russell Crowe, no? Che oggi è abbastanza imbolsito, lì a quei tempi era il gladiatore per eccellenza. Sentiamola, sentiamo, dai.
1: It would be very simple to say that it's a story about personal revenge.
2: Sarebbe molto facile dire che Maximus è mosso solo dalla sete di vendetta, ma non è così. Maximus è fondamentalmente un uomo buono e pensa più al bene di Roma che al suo potere individuale. È un uomo di grande levatura morale.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Abbiamo fatto un po' Massimo Decimo Meridio, ma è stato lasciate perdere, sì, i puristi, i miei colleghi archeologi, ma è sbagliato, la provincia Zuccabar non esiste, poi ci sono tanti errori storici, chi se ne importa. Quando ci si avvicina alla storia, se ci sono anche delle interpretazioni zoppicanti, va bene, perché a questo punto ci si cala dentro quel periodo storico e si ha la curiosità di andare a leggere. E quando viene la curiosità di leggere e documentarsi, magari anche grazie a un film che vince 5 premi Oscar con una colonna sonora memorabile, Hans Zimmer, dico bene, maestro Bernardini, è un collega di Bernardini, Zimmer, un collega storico di Bernardini, va bene così. Poi ci sono tante curiosità, pensate che quando la sequenza della battaglia bisognava distruggere una foresta, nel senso che bisognava eliminare una foresta, per cui giustamente Ridley Scott, il regista, dice ma guardate, ci pensiamo noi, diamo fuoco, quindi, e girano immagini reali con un fuoco che non si può fare evidentemente in studio, ma ripeto, la foresta doveva essere distrutta, quindi non solo, ma quando poi uno degli attori praticamente muore prima, lui fa di tutto per poterlo rendere ancora vivo, insomma è stato un grande investimento, con Russell Crowe assolutamente protagonista di questo film, personaggio abbastanza disinvolto Russell Crowe. Io ricordo nel 2006 sì, c'era Bernardini, sì era anche Bernardini, come no, nell'Archeo Festival a Perugia, quando chiamammo Luca Ward, che è il doppiatore di Russell Crowe, e io chiamai Russell Crowe perché lo volevo, e sarebbe venuto a Perugia, soltanto che aveva tirato un telefono in faccia a una hostess, per cui l'avevano fermato e non poteva venire per causa di forza maggiore, ma insomma a quest'ora del mattino possiamo raccontare tutte queste cose. Sentiamo sempre, era il frammento che Chiara Terranova ha preso, e l'ha preso da Hollywood Party, Radio 3, 26 aprile 2000, sia quello di prima sia quello che sentiamo adesso, è la voce di Russell Crowe.
1: Done a bit of fencing before, but as the sword master patiently explained to me, it was about 1,000 years.
2: Io avevo studiato scherma, ma l'uso della spada da parte dei gladiatori era molto diverso dalla scherma moderna. Ho quindi cercato di adattare il mio corpo a quel tipo di armamento. Quindi ho cercato di fare mie tutte le capacità che avrebbe dovuto possedere Maximus. E sono stato molto attento ai dettagli coreografici dei combattimenti, perché per me è fondamentale che tutto sia reale.

0: certo che anche la musica fa la sua parte, devo dire la verità, che meraviglia. Pensate che quando lui si ferì, Russell Crowe si ferì, Ridley Scott detto, mettiamo gli punti e lasciamolo così com'è, perché così dava più effetto materialmente. Oppure la scena delle tigri, c'era una tigre reale lì vicino e Russell Crowe si avvicina a 60 centimetri, insomma era abbastanza entusiasmante. Ora sono veramente curioso di sapere chi è andato a svegliare stamattina Chiara Terranova.
1: Luca Ward, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore e doppiatore, amatissima voce di Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore. Secondo lei perché questo film è diventato così iconico?
2: Perché racchiude, a parte la storia che è avvincente e bellissima, l'antica Roma che è comunque ha un fascino incredibile da sempre, ma poi ecco la figura di quest'uomo, l'onore, la lealtà, il coraggio, la forza e poi naturalmente il cast che ha degli attori straordinari.
1: Quando ha interpretato Massimo, che cosa ha aggiunto di suo rispetto all'impronta che aveva dato Russell Crowe?
2: È una cosa strana perché io in quel periodo avevo un periodo molto brutto della mia vita. All'inizio dissi anche di no, non me la sentivo, poi insistettero tanto e io dissi vabbè, andiamo. E io cominciai a fare quel lavoro pensando, in questo modo mi sono potuto concentrare abbastanza bene, che prestassi la voce a mio padre. Io mio padre l'ho perso a 13 anni e quell'uomo, quella figura mi faceva molto pensare a lui e forse quella è stato quell'aiuto che mi è arrivato da lassù, che mi ha aiutato tanto.
1: Qual è stata la scena più difficile da doppiare?
2: Le sembrerà una banalità? Proprio la frase più famosa di quel film. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Perché non mi veniva, non veniva chiusa, veniva aperta. Mentre il direttore, l'attrice Fiamma Izzo, la voleva chiusa. Veniva così, gliela faccio, eh?
1: Vada.
2: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Invece la frase giusta era al mio segnale scatenate l'inferno. Sente che
1: certo.
2: Ecco, sono quelle micro differenze che l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare.
1: Indubbiamente. Grazie Luca Ward.
2: Grazie a voi.
1: Senta, generale Massimo Decimo Meridio, dovremmo ridare la linea a Broccoli. Ci pensa lei?
2: Beh, da generale al generale Umberto Broccoli. A te la linea, generale, e scatena l'inferno. So che lo farai.
0: Ma, Chiara Terranova, ma che combini? Va bene, dai, andiamo avanti. Grazie, grazie, grazie Luca.

0: mazzo di rose.
1: Amici, è un altro gladiatore, obiettivamente. Avete presente quando correva con le camere d'aria incrociate sul petto, con la faccia sporca di polvere e sudore, con questo sudore puro che è il sudore della fatica? Sì, perché il 5 maggio del 2000 se ne va Gino Bartali.
0: Non saprei, oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita,
1: sì, perché era caduto da bambino e si era schiacciato il naso, Gino Bartali. Questo è Paolo Conte, ovviamente, Bartali, e questo ginettaccio nato, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, che rappresenta fin troppo bene l'epopea di Concoppi, questa diarchia, usiamo la parola diarchia, vuol dire doppio comando, no? Coppi e Bartali. L'Italia si schiera ora con l'uno, ora con l'altro. Sentiamo la radiocronaca della vittoria di Bartali al Tour de France. È inutile ricordare tutte le cose che ha fatto, che ha vinto. 25 luglio 1948, sentiamo.
2: Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali!
0: Scalpitando sui miei sandali.
1: Io vi dico la verità, mi sento veramente personalmente orgoglioso di fare questo programma, perché mi rendo conto anche della nostra piccolezza rispetto ai grandi radiocronisti, ai grandi protagonisti della storia, eccetera eccetera. Lui che aveva prestato anche se stesso alla resistenza, lui viaggiava con i messaggi per i partigiani dentro la canna della bicicletta, è stato uno dei giusti di Israele, quindi stiamo parlando democristiano, cioè cattolico, certamente non oltranzista di sinistra. È una persona degna, una persona, mi viene il paragone, mi viene con Dino Zoff, di questi vecchi sportivi che hanno praticamente una moralità, esattamente, vabbè, sali. Sentiamo ancora la voce di Ginettaccio che se ne andava oggi per l'ultima sua fuga il 5 maggio del 2000. Sentiamo, dai.
3: Io ho detto che è tutto sbagliato di fare, perché ho preso me stesso io, perché ho sempre sbagliato io. Poi cercavo di rifare la cosa nuovamente, differentemente, che anche se me era sbagliata anche quella. C'è stato tutto un susseguirsi nella mia vita di sbagliare, rifare, e penso che non ci sia nessuno però che sbaglia ora e che vada tutto a rifare.

ci rispettano. Eh sì, i francesi ci rispettano, perché il rispetto è passato anche per le corse ciclistiche, inevitabilmente per lo sport. Quando l'Italia trionfava in ciclismo, quando l'Italia trionfava nel calcio, quando l'Italia trionfa ancora nella pallavolo, nel basket, trionfa ancora nel tennis l'Italia. Beh, li portiamo un po' tutto in alto, Che fa sì che io mi fermi qui. Maestro, mi scappa prima la voce che abbiamo sentito, era del 15 luglio del 49, del 48, il Tour de France, no? Quindi mi consente qualche spigolatura personale, maestro?

Un ricordo, non soltanto un ricordo sportivo, ma è un ricordo politico, un ricordo storico, un ricordo legato a Gino Battali. 14 luglio 1948. È un mercoledì grave per la storia della nostra Repubblica. Antonio Pallante, allora 24enne, mi pare proprio coetaneo di Battali, spara a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. L'Italia è alle soglie della rivoluzione. Un'Italia appena uscita dalla guerra, ma non è pacificata. La notizia si diffonde nel pomeriggio, a macchia d'olio, e in tutta Italia vengono occupate le fabbriche. I partigiani vanno a recuperare le armi nascoste in cantina e presidiano i luoghi strategici. A sera iniziano i primi incidenti. Il giorno dopo la situazione peggiora. Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL, chiede le dimissioni del governo. Togliatti è grave, ma dall'ospedale chiede calma ai militanti e ai dirigenti del Partito Comunista, si sforzano per mantenere la calma. 15 luglio, giorno dopo, incidenti gravi in Toscana e in Liguria. Alla fine il bilancio sarà di 7 morti fra le forze dell'ordine e di 7 morti fra i dimostranti. Non si contano i feriti. Togliatti migliora, negli occhi l'immagine di lui sul letto d'ospedale, vicino c'era Valdoni, che con la voce ridotta a un filo prega tutti alla calma, alla riflessione, a non esagerare, a non andare fuori i giri. Ecco, Togliatti migliora e dalla Francia arriva la notizia che Gino Battali ha vinto il Tour de France. È sempre la radio che porta la notizia e che parla agli italiani. Togliatti migliora, Battali ha vinto il tour, le armi possono rientrare, la rivoluzione è rinviata.

E mi piace ricordare nell'ultima pagina della trasmissione di oggi, successo@rai.it, per chi voglia entrare in contatto con noi, mi piace ricordare la nascita di un grande dirigente della Rai, grande direttore. 5 maggio 1945 nasceva Gabriele.

0: Gabriele La Porta.
1: That I'll treasure.
0: Gabriele, con Gabriele La Porta siamo conosciuti e frequentati da sempre, addirittura quando era alla TGR, quindi a quel tempo si chiamava TIR, la testata per l'informazione regionale, elegantissimo, con le sue cravatte regimental, con la sua ironia che lo ha sempre caratterizzato sulle targhette degli uffici dei dirigenti della RAI. A quei tempi lui era caporedattore, c'era il nome Gabriele La Porta, e lui praticamente scrisse sulla porta La Porta, e giustamente.
1: A love story.
0: Passione per la grande filosofia, passione per la cultura classica, per anni direttore di Rai 2, Rai 2 TV2, io ricordo che ci chiamò a Ferretti e a me per fare il primo maggio, il concerto del primo maggio del 97 a Piazza San Giovanni Laterano. Poi le vicende della Rai si sa come sono, a un certo punto cambiò incarico e inventò il palinsesto notturno. La notte si affacciava con rubriche che aveva inventato proprio lui. Lui era, insomma, Anima Good News o Il Rinfresco, e aveva questa voglia di raccontare la psicanalisi, parlava di Hillman, aveva questa voglia di raccontare i classici, si infervorava sui classici al punto tale che poi, se non sbaglio, Corrado Guzzanti ne fece un'imitazione in una delle tante trasmissioni ironiche, però dimostrava stima nei confronti di questa persona, di questo personaggio. È stato anche una persona che ha scritto moltissimo, molti saggi, soprattutto sulle ermetismo, sulla magia, sull'occultismo, sull'oltretomba. Se n'è andato nel 19. Io lo ricordo anche in tempi antichi, molto antichi, quando con Claudio Ferretti, sempre con Claudio Ferretti, sto parlando di una trentina d'anni or sono, discettavamo su Fregene, sulla pianeta di Fregene, e lui aveva una teoria tutta sua. Dice: quando da Roma si arriva qui a Fregene, che è una località poco a nord di Roma, tutto si calma. Secondo me è la terra che ispira tranquillità. Dalla terra viene su un l'humus della tranquillità, viene su la voglia di essere rilassati e quindi di avere questo rilassamento di tutto. Sentiamo la voce di Gabriele La Porta, direttamente da Onde Radio, Radio 2, 28 gennaio 2001.
2: Il pubblico con i suoi desideri orienta, e spesso orienta benissimo. È una regola che mi sono sempre dato, infatti faccio scrivere il pubblico, non le lettere a Rai Notte, e le lettere le tengo molto presenti. Bisogna sempre andare più incontro ai desideri degli ascoltatori o dei telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché sono molto più saggi di quanto si pensi.
0: Oddio, vogliamo rileggerla questa frase? Dice: tengo presente le lettere del pubblico, perché dice degli ascoltatori o telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché il pubblico sono molto più saggi di quanto si pensi. Questo è Gabriele La Porta, e a questo punto Maestro Bernardini è qui con me in regia con il suo pianoforte sulla spalla, e una riga e mezzo posizionata qua da Patrizia Cavalieri, mentre a quest'ora del mattino così presto entra il direttore Nicola Rao e mi alzo in piedi, mattiniero come si confà a un direttore, ovviamente. Maestro, prego. Se dovessi riassumere il senso del mio cammino, direi che ho passato la vita a cercare di convincere me stesso e gli altri che la bellezza è l'unica vera forma di resistenza. Allora, ce ne andiamo ricordando a tutti successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, per le mail che Roberta Genuini va a schedare puntualmente. Noi ci sentiamo regolarmente domani, che è un mercoledì, quindi in onda sempre alla solita ora, poco dopo le 5.35.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino alla guerra in Medio Oriente, con il rischio ripresa dei combattimenti sia Teheran che Washington affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Parlando alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Se attacca, ha detto, anche solo una nave americana sparirà dalla faccia della terra, mentre Teheran accusa l'attacco a sue imbarcazioni.
3: Nella notte due navi commerciali dirette verso Teheran sono state attaccate. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. L'ultimo pezzo della battaglia navale è andato in scena dopo l'avvio del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione dello stretto. Ieri missili e droni iraniani sono stati diretti contro navi americane e cargo commerciali, secondo quanto ammesso dal comando USA, ma tutti intercettati. 7 barchini dei Pasdaran sono stati distrutti, mentre un incendio è scoppiato su una nave sudcoreana. Teheran però sostiene di aver colpito unità militari americane, versione smentita dal Pentagono. Trump avverte: se toccherete le nostre navi, spazzeremo via l'Iran dalla faccia della terra. Missili e droni iraniani tornano a colpire un oleodotto emiratino che consente al greggio di aggirare il blocco di Hormuz, anche se Teheran smentisce un attacco intenzionale. Qualsiasi attività marittima contraria ai nostri principi sarà fermata con la forza, rispondono i Pasdaran, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi scrive via social: la soluzione non può essere militare, i negoziati continuano. Francesca Baronio, GR1.
2: È stato ucciso l'assalitore che ha aperto il fuoco a 2 chilometri dalla Casa Bianca, Washington, gli spari in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente. Durante la sparatoria il presidente Trump si trovava nella East Room insieme ad un gruppo di imprenditori. Poco prima dell'incidente era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Il segretario di Stato americano Rubio invece giovedì e venerdì sarà a Roma. Il primo giorno vedrà in Vaticano Papa Leone XIV, il giorno dopo faccia a faccia con la premier Meloni. Sul tavolo sicurezza, missioni internazionali ed energia. Si tratta del primo incontro con l'amministrazione Trump dopo gli attacchi ricevuti dalla Casa Bianca. Ieri dall'Armenia, dove in missione la Presidente del Consiglio ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO e respinto le accuse di Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Oggi seconda tappa della missione nel Caucaso, in Azerbaigian, al centro energia e materie prime. E a Yerevan ieri anche l'incontro tra la premier Meloni e il presidente svizzero Guy Parmelin. Al centro la questione delle cure mediche sulla strage di Crans Montanale. Persone ferite nell'incendio e le loro famiglie, ha scritto Parmelin, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla. La Confederazione Elvetica non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parliamo ora del delitto di Garlasco, in attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta a Pavia per omicidio volontario aggravato. Verranno sentiti come persone informate sui fatti anche Marco Poggi, fratello di Chiara, le cugine Paola e Stefania Cappa.
4: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta, la Procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze, nomi che ciclicamente tornano alla ribalta. Le due donne oggi a Milano, in caserma dai carabinieri, Marco Poggi domani a Pavia, nello stesso giorno di Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà alle domande degli inquirenti. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
5: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hits disastrosa per una barista di una birreria.
4: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione contestata dai suoi legali e da quelli della famiglia Poggi, alternativa quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Dopo giorni di sole stabilitato nel maltempo sull'Italia, una perturbazione sta attraversando tutto il paese, con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta. E ora la musica, con il ritorno dei Maroon 5, il nuovo singolo si intitola Heroine.

0: Una melodia accattivante, il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data, a Milano, il 25 giugno. Chiudiamo con il calcio, Serie A, poker Roma, ora il quarto posto è più vicino, i giallorossi vincono 4-0 con la Fiorentina e si portano a meno 1 dalla Juventus, vince anche la Lazio 2-1 sul campo della Cremonese. Il tennis azzurro si prepara invece agli internazionali d'Italia 2026, Angelo Binaghi, presidente della FTP, ha parlato di Jannik Sinner alla vigilia del torneo in programma al Foro Italico di Roma, sentiamolo.
1: Io e Jannik ci sentiamo il meno possibile, siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
0: Mancano pochi secondi, alle 6:06, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: In prima posizione Ferroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa, Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
6: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
7: Qui è Catagosto, di Luciano Emmer.
6: E che ancora ascolta i vinili.
8: Ma sei proprio un boomer.
6: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
7: Ma se non mi sei così male.
9: Ma chi è armata a Brancaleone?
6: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
7: Ma ad oggi le cose cambiano.
10: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.
11: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La sfida su Hormuz, i nuovi possibili scenari internazionali, la morte di Zanardi, ancora la cronaca con Garlasco, sono questi i grandi temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani appena usciti. Partiamo da Repubblica. La battaglia di Hormuz, questo è il titolo d'apertura. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra. E ancora bunker e controlli, Putin in paranoia, teme un golpe dell'ex Shoigu. A centro pagina l'inchiesta, siamo alla cronaca, Garlasco, Gemelle K e Marco Poggi in procura. E poi sempre a centro pagina, la russa contro flotiglia, propaganda non salva vite. In basso il caso resistenza culturale, così le edicole cambiano volto, un tema interessante. E poi addio a Zanardi, atleti paralimpici porteranno la bara. Questa è la prima pagina di Repubblica. Siamo alla Stampa. Trump, l'accusa di Meloni. La Premier, non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti, ma vedrà Rubio, fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. Battaglia nel canale di Hormuz, colpiti 2 mercantili, Trump, affonderemo i motoscafi iraniani. E poi di spalla, il giallo da riscrivere, Garlasco in procura, il fratello dichiara, le gemelle K, i tormenti dei Poggi. Questa è la prima pagina della Stampa. Siamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Villaggi in polvere, i bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. Le 12 famiglie cristiane di Yarun, evacuate a marzo, si sono ritrovate le case distrutte. L'esercito israeliano ha intensificato le demolizioni nelle aree accusate di ospitare i miliziani di Hezbollah. A centro pagina, il Papa cura per i poveri e giovedì incontrerà Rubio, ieri Caritas americana in udienza, dopodomani visita del segretario di Stato. Siamo al Manifesto, quotidiano comunista, buchi nell'acqua. Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale. 2000 imbarcazioni intrappolate, ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento.

Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. E a centropagina, sicurezza e migranti, bocciatura ONU, il Comitato contro la tortura conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. Così scrive il manifesto in prima pagina. Passiamo alla Verità. Vietato dire no alla moschea. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico. La società concessionaria della pubblicità fa rimuovere i cartelloni, il messaggio non rispetta il codice etico aziendale, il carroccio fa ricorso. I musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. Questo è il titolo di apertura della Verità, l'organo, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. C'è un commento proprio di Maurizio Belpietro a proposito della Biennale, solo i russi cattivi, punto interrogativo, la Biennale trasformata nel Festival Mondiale degli Ipocriti. Questa è la prima pagina della Verità. Siamo a Libero. C'era una volta la TV di Stato, report che figuraccia. Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. C'è un editoriale del direttore Mario Sechi, il sarto di Trump sbarca a Roma, centropagina la cronaca, Minetti le foto di una vita normale, giri al parco con il bimbo come una mamma qualsiasi e in Uruguay nessuna follia, il finto scandalo, così scrive Libero. Ancora centropagina. Iran, nuovo attacco, USA pronti a reagire, i droni di Teheran colpiscono Emirati e Oman ed è di nuovo escalation. In basso una cosa davvero interessante, Margherita Sarfatti, il memoriale, Mussolini non accettava che mi fossi sottratta a lui. Questa è la prima pagina di Libero. Siamo al Giornale. Soldi e balli sexy per Hamas, la pagliacciata della flotiglia, un servizio di Giulia Sorrentino contro Israele, questo è l'occhiello. E ancora, Meloni, un alto là a Trump, critiche scorrette su di noi, la crisi Europa-Stati Uniti, la Premier scettica sul disimpegno USA della NATO, venerdì l'incontro con Rubio. E ancora, tra ultimatum e negoziati, droni e razzi, Hormuz senza pace. Poi il titolone, la sfida all'illegalità, rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Siamo al centropagina della Politica. Madia lascia, Del Rio quasi, il PD teme l'effetto domino. E ancora la cronaca, sempre a centropagina. Sempio è quell'ultimo dubbio del PM, sarà interrogato il fratello di Chiara. Oggi sentite anche le gemelle K. Questo è il Giornale. Siamo al Fatto Quotidiano. Tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica. Taglia alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti. Pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti. Il ministro vuol ridurre la spesa di 300 milioni all'anno. Questa è la prima pagina del Fatto. Siamo al Foglio. I colpi sull'Europa che diventa grande. Gli europei in Armenia mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca. Progetti. Gli Stati Uniti iniziano a spingere su Hormuz. Il conto alla rovescia del cessate il fuoco. Questo invece è il Sole 24 Ore, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli USA colpite imbarcazioni di Teheran. Poi transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E ancora centropagina, deroghe al patto, no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Vediamo il messaggero, apertura anche qua dedicata a Hormuz. A Hormuz tornano i missili. Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump, se toccano le nostre navi, li spazzo via. L'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. Poi a centropagina, missione della Premier in Azerbaigian, Meloni, venerdì vedrò Rubio e sulla NATO si dissocia da Trump. E ancora a centropagina la cronaca, Garlasco è il giorno delle K, da IPM anche il fratello di Chiara, IPM convocano come testimoni le cugine della vittima.
Vediamo il Corriere della Sera, battaglia navale a Hormuz, anche qui apertura dedicata a Hormuz. Meloni, non condividerei un disimpegno degli USA, e venerdì vedrà Rubio a Roma. Gli Stati Uniti, aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati, attaccato un nostro sito petrolifero. Un commento di Federico

0: Rampini, trappola reciproca, poi il Cremlino in allarme, Mosca, Putin blindato, rischio attentato o golpe. Una fotonotizia a centro pagina dedicata a Zanardi, Zanardi coraggio ed esempio, con Armani un'amicizia vera, l'addio, oggi i funerali a Padova, i ricordi di Leo Dell'Orco, e ancora a centro pagina anche qui la cronaca con Garlasco, i legali fanno di Sempio un mostro, convocati in procura le gemelle K e il fratello di Chiara. E in basso ancora la cronaca, Kran, la Svizzera non invierà più fatture, la Premier incontra il presidente elvetico, le famiglie non dovranno pagare. Allora, sfogliamoli questi giornali, siamo quindi a pagina 2 del Corriere della Sera, scambio di colpi a Hormuz, Trump, posso spazzarli via. L'Iran, colpite navi USA, CENTCOM smentisce, missili su Emirati e Oman, fuoco cargo di Seul. E in basso un lungo servizio di Federico Fubini, il paragone, il doppio assedio nel Golfo e la lezione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald. Andiamo a pagina 3, sempre del Corriere della Sera. Gli scenari. Il duello sullo stretto tra i rischi di escalation. Teheran pronti a tutto. È un servizio firmato da Greta Privitera. Sullo stesso tema il giornale a pagina 4, il Golfo si infiamma, tornano missili e droni su pozzi e petroliere, Emirati, Oman, Bahrain nel mirino dei Pasdaran, Abu Dhabi si dice pronta a rispondere, gli USA negano lo stop a due loro navi e annunciano l'eliminazione di diversi barchini nemici, Israele pronto a difesa e attacco, il titolone è questo, il braccio di ferro. Ancora il giornale a pagina 5, avviso di Trump su Hormuz, liberatelo o torna la guerra, il presidente schiera uomini e mezzi per il Project Freedom, già aperto un corridoio, poi minaccia Teheran ma crescono le pressioni per riaprire il dialogo. Sempre sullo stesso tema, Repubblica, lampi di guerra, pagina 3 di Repubblica, lampi di guerra nello stretto, a picco i barchini di Teheran, tornano i missili sugli Emirati. L'avvenire a pagina 3, gli USA aperto un passaggio a Hormuz, l'Iran colpisce nave davanti agli Emirati, e proprio su questo tema sentiamo le voci di Trump e poi quella di Ali Abdullah, che è il capo delle forze armate iraniane. Sentiamo.
1: Gli iraniani saranno spazzati via dalla terra se appunto attaccheranno le navi americane che stanno guidando le imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz nel cosiddetto Project Freedom. Stufo dello stallo, ma le autorità di Teheran sono diventate molto più malleabili nel negoziato.
2: Qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco e se le forze statunitensi tenteranno di entrare ad Hormuz verranno attaccate. La sicurezza di Hormuz è sotto controllo dell'Iran e qualsiasi movimento all'interno di esso deve essere coordinato con noi.
3: Avrei voluto conquistare zero. Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia, noi riprendiamo la lettura dei quotidiani, eravamo rimasti agli scenari internazionali, siamo a pagina 6 della Stampa. Battaglia a Hormuz, gli USA provano a forzare il blocco, i Pasdaran colpiscono due mercantili, Trump, l'Iran sarà spazzato via in fiamme una raffineria negli Emirati. E in basso un servizio di Francesco Semperini da New York, una campagna aerea breve e intensa torna all'ipotesi della soluzione militare, con due portaerei nel teatro delle operazioni, un nuovo attacco non necessita di preparazioni. Ancora la Stampa, pagina 7, c'è un'analisi, una lunga analisi di Stefano Stefanini. Il costo della benzina ha imposto il blitz, ma non bastano le armi per vincere. Il blocco dello stretto causa danni enormi all'economia europea, servono azioni diplomatiche, così scrive la Stampa. A pagina 7 siamo ancora al Messaggero, Medio Oriente di nuovo in fiamme, missili su un cargo e sugli Emirati, gli Stati Uniti, Hormuz è riaperto, la minaccia di Trump, se attaccano le nostre navi saranno spazzati via, fermate dagli elicotteri Apache USA le imbarcazioni della marina iraniana. Questo invece è il Fatto Quotidiano, a pagina 6, battaglia USA-Iran a Hormuz, Donald ripete, vi cancello. Passiamo a Libero a pagina 3, escalation nel Golfo, ancora bombe su Emirati e Oman, la CNN, reazione USA entro oggi, Trump fa scattare il progetto Libertà per riaprire Hormuz e avvisa, se attacca le navi USA l'Iran sarà distrutto, i Pasdaran, nella notte i nostri nemici vedranno un nuovo capitolo. Ritorniamo alla Stampa, pagina 4, la missione di Rubio, non perdere l'Italia dopo il flop in Ungheria. Il segretario di Stato ha il compito di ricucire con Roma e il Vaticano. Alla Casa Bianca serve una sponda nell'Unione Europea al di là delle polemiche. Vediamo il giornale a pagina 2, Meloni vedrà Rubio ma affonda su Trump, le critiche su di noi non sono corrette, non condivido il disimpegno USA, l'incontro venerdì con il segretario di Stato, la Premier, attacco all'Iran non concordato. Il Corriere della Sera a pagina 6, Meloni risponde a Trump contro l'Italia, accuse non corrette, la visita nel Caucaso, domani vertice con i vice su politica estera e nomine, venerdì vedrà Rubio. Sentiamo proprio su questo le parole del presidente Meloni.
1: Noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell'Europa, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla, l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Penso di sì.
0: Pagina 8 di Repubblica, Meloni, stoccata a Washington, non condivido il disimpegno, domani vertice con gli alleati, la Presidente del Consiglio dall'Armenia, l'Italia ha sempre fatto il suo dovere, venerdì vedrà il Segretario di Stato, riunione di governo su politica estera e nomine, così scrive Repubblica a pagina 8. Ancora Repubblica a pagina 9, Rubio a Roma per chiarire, il riallineamento strategico sarà il focus della missione, è un servizio del corrispondente da New York Paolo Mastrolilli. Il viaggio punta a ricucire con la Santa Sede, confronto con la Premier Tajani e Crosetto anche sulle truppe USA in Italia.

0: Siamo al Corriere della Sera. Le truppe USA, la missione in Libano, Crosetto prepara la visita di Rubio, incontro tra il ministro e l'ambasciatore americano, l'Italia vuole un ruolo nel dopo UNIFIL. Ora voltiamo pagina, siamo alla scomparsa di Zanardi, lacrime e maxi schermi, l'ultimo abbraccio del popolo di Zanardi. Questo è Repubblica, pagina 25, alle 11 a Padova, l'addio al campione davanti a più di 2500 persone, saranno gli atleti paralimpici di Obiettivo 3 a portare la sua bara. L'addio di Zanardi, questo è il Corriere della Sera, pagina 18. Mattarella lo ricorda, figura illuminante, l'amico prete, un uomo semplice. Padova, oggi i funerali, Don Pozza, lui scovava il bene. Sentiamo proprio su Zanardi le parole del presidente Mattarella.
1: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace dei successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva, olimpica o paralimpica. Alex Zanardi, e credo che sia... Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
0: E ancora il Corriere della Sera, a pagina 19, non si fermava mai, un esempio di coraggio anche per Giorgio, è un'intervista di Paola Pollo. Leo Dell'Orco, Armani provava per lui un affetto sincero. E noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati alle 6.28, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 9, si sono formate code tra Como Nord e il lago di Como verso la Svizzera. In A4 da segnalare un incidente tra la Tisana e 4 km dopo allacciamento A28, siamo verso Venezia. E da poco è avvenuto un incidente sulla tangenziale est di Milano, siamo tra Cologno Monzese e lo svincolo di Cernusco sul Naviglio in direzione di Lecco. Una perdita di carico sta creando rallentamenti in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sul tratto urbano della A24 troviamo delle code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e poi ci spostiamo in A1 diramazione Roma Sud. Anche qui ci sono code, la viabilità esterna non riceve tra Torre Nove e allacciamento raccordo anulare. È tutto, mi fermo qui, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6.29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Stampa. Trump, l'accusa di Meloni, battaglia nel canale di Ormuz, colpiti due.

mercantili. Trump: affonderemo i motoscafi iraniani. La Premier: non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti ma vedrà Rubio. Fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. E poi di spalla la cronaca, il giallo da riscrivere, Garlasco in procura, il fratello di Chiara e le gemelle K, i tormenti dei Poggi. Siamo alla Verità: vietato dire no alla moschea. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico. La società concessionaria della pubblicità fa rimuovere i cartelloni, il messaggio non rispetta il codice etico aziendale, il Carroccio fa ricorso, i musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. Questa è l'apertura della Verità. C'è un lungo commento di Maurizio Belpietro a proposito della Biennale, solo i russi cattivi, punto interrogativo, la Biennale trasformata nel Festival Mondiale degli Ipocriti. Vediamo il Manifesto, buchi nell'acqua, questa è l'apertura. Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale, 2000 imbarcazioni intrappolate ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento, Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. A centropagina sicurezza e migranti, bocciatura ONU, il Comitato contro la tortura conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. Siamo a Libero, c'era una volta la TV di Stato, report che figuraccia, questa è l'apertura di Libero. Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. C'è un editoriale firmato da Mario Secchi, il direttore, il sarto di Trump sbarca a Roma, e poi la cronaca centropagina, Minetti, le foto di una vita normale, giri al parco con il bimbo come una mamma qualsiasi e in Uruguay nessuna follia. A centropagina invece Iran, nuovo attacco, USA pronti a reagire, i droni di Teheran colpiscono Emirati e Oman ed è di nuovo escalation. Vediamo il Sole 24 ore, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli USA colpite imbarcazioni di Teheran. E poi transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E poi a centropagina deroghe al patto, no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Vediamo il Messaggero, a Hormuz tornano i missili, questo è il titolone d'apertura. Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump, se toccano le nostre navi, li spazzo via. L'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. E poi missione della Premier in Azerbaigian, Meloni, venerdì vedrò Rubio e sulla NATO si dissocia da Trump. A centropagina anche qui la cronaca, i PM convocano come testimoni le cugine della vittima, Garlasco è il giorno del K, dai PM anche il fratello di Chiara. Vediamo Repubblica, la battaglia di Hormuz, questa è l'apertura. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra. Anche qui a centropagina la cronaca, Garlasco, Gemelle K e Marco Poggi oggi in procura. In basso un tema interessante, resistenza culturale, così le edicole cambiano volto. E poi addio a Zanardi, atleti paralimpici porteranno la bara. Vediamo il Corriere della Sera, ricordiamo che fra poco dovremmo avere con noi ospite Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Ecco appunto l'apertura, battaglia navale a Hormuz, Meloni: non condividerei un disimpegno degli USA, e venerdì vedrà Rubio a Roma. Gli Stati Uniti: aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati: attaccato un nostro sito petrolifero. Un commento di Federico Rampini, trappola reciproca. E poi a centro pagina, convocati in procura le gemelle K e il fratello di Chiara, Garlasco, i legali fanno di esempio un mostro. E poi sempre a centro pagina, Zanardi, coraggio ed esempio, con Armani un'amicizia vera, l'addio, oggi funerali a Padova, i ricordi di Leo Dell'Orco. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, noi ci fermiamo qualche minuto.

0: La voce di Green Day, e lui è invece Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, Daniele, io partirei proprio dalla prima pagina del tuo giornale, il Corriere della Sera. A proposito della crisi internazionale di Hormuz, vediamo, c'è questo commento di Federico Rampini, trappola reciproca. Leggo le prime righe. Prima la guerra aerea, poi il braccio di ferro geoeconomico, la terza è la battaglia navale, punto di domanda. Te lo chiedo, Daniele.
1: La terza è la battaglia navale, perché quello che è successo ieri è esattamente questo, nel senso che Trump ha detto riapriamo lo stretto di Hormuz e quindi mettiamo lì le nostre navi per permettere di passare ai cargo di petrolio, container e via dicendo, di passare, e gli iraniani hanno risposto con missili e droni. A loro volta gli americani hanno risposto, insomma, siamo alla battaglia navale. Quello che si chiederà.
0: Pronto? Ecco, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. È caduta la linea, noi proseguiamo con la lettura dei quotidiani in attesa di... Ecco, forse Daniele ci sei?
1: Pronto? Sì, ci sono.
0: Eccoci qua. Eravamo rimasti a quello che dice Federico Rampini e lì ci siamo fermati.
1: Quello che fa intuire Rampini è esattamente la domanda che tutti noi ci facciamo: a che punto siamo di questa guerra? E purtroppo è la domanda che ci facciamo dal primo giorno, da quel 28 febbraio, quando Israele e l'America hanno iniziato a bombardare l'Iran. Quale sarà il punto di caduta? Quale sarà l'evoluzione di questa mossa? Oggi, a distanza di 2 mesi e una settimana, ce lo domandiamo ancora.
0: Ecco, e secondo te quali potrebbero essere i tempi?
1: I tempi sono molto incerti, perché purtroppo la nuova amministrazione Trump è stata caratterizzata molto da azioni immediate, dichiarazioni molto forti, ricordiamo il Venezuela, ricordiamo altre azioni che sono state fatte, i dazi e via dicendo, ma quasi mai è stata data l'evoluzione di quell'azione. Mi spiego meglio. Normalmente dal dopoguerra a oggi ci sono state tante crisi e sempre siamo stati sull'orlo di guerre, di battaglie e via dicendo, ma si è tentato sempre di risolverla in maniera ordinata, attraverso organismi come l'ONU e via dicendo. Oggi veniamo a sapere che l'America sta chiedendo all'ONU, quelle Nazioni Unite così odiate da Trump, che Trump ha disprezzato in tutti i modi, ha attaccato in tutti i modi, l'America

sta tentando di fare una risoluzione con l'ONU, probabilmente perché si rende conto che il mondo è molto più complicato di quello che si può pensare, no? E purtroppo la violenza produce altra violenza e non produce in genere situazioni più ordinate, e questo insomma ci

0: all'estero, ma andiamo a Mosca. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, le voci di un colpo di Stato, la parata in tono minore e Putin ora annuncia una tregua di 2 giorni. Zelensky, agiremo in base a cosa faranno i russi. Vediamo anche all'Avvenire. Nella Russia di Putin, ombre di tradimento e gli omicidi eccellenti alimentano le paure. Insomma, che cosa sta accadendo da quelle parti, secondo te?
1: Sta accadendo quello che raccontano i cronisti che conoscono bene la Russia, come il nostro Marco Imarisio, ma anche altri colleghi. Sta accadendo un qualcosa che anche qui non...
0: C'è sempre qualche difficoltà. Ecco, Daniele, ecco, sì, ti avevamo perso per pochi secondi, ma insomma è tutto. Prego, prego, puoi proseguire.
1: Quello che è successo non è successo ieri, ce ne accorgiamo perché il 9 maggio ci sarà la parata, sarà una parata in tono minore per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale.
0: Ancora qualche difficoltà, non siamo molto fortunati con questo collegamento, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, magari proviamo a richiamarlo. Daniele, eccoci, forse ci sei.
1: Sì.
0: Prego, prego, prego.
1: Sì, sì, ci sono. Quello che è accaduto è che sostanzialmente Putin non è mai uscito da qualche anno a questa parte. È come se si fosse creato un suo mondo, è ossessionato da questa invasione dell'Ucraina che ha fatto. Putin non usa internet, Putin ha attorno persone che sembrano raccontargli soltanto quello che vuole sentirsi dire, e questo è un grande problema per tutto il resto del mondo, perché comunque la Russia rappresenta uno degli attori principali di questo nostro mondo.
0: Cambiamo argomento, Daniele. Ti ha colpito questo grande affetto? Abbiamo chiuso la prima parte dell'edicola di Radio 1 con le parole del presidente Mattarella a proposito di Zanardi. Ti ha colpito questo grandissimo affetto intorno a Zanardi o no? E perché?
1: Allora, avendo conosciuto Zanardi, avendolo visto un paio di volte, avendoci chiacchierato, non mi ha sorpreso. Vedere una persona che ha subito quelle menomazioni ed è vedere come ha reagito, come reagiva, sempre con il sorriso, sempre con la voglia di riprendersi, ebbene è l'amico che vorremmo avere sempre al nostro fianco, ecco. In questo momento così incerto, ne abbiamo parlato in questi minuti, ecco, è la persona che vorremmo sempre avere al nostro fianco, perché di fronte a qualsiasi tragedia, anche che lo riguarda, che l'ha riguardato molto personalmente, producendogli appunto amputazione alle gambe e via dicendo, ecco, vedere una persona che reagisce in quel modo e che anzi spinge gli altri che non hanno avuto problemi come i suoi a reagire, ebbene, è la persona che vorremmo davvero avere sempre al nostro fianco.
0: Portaci alla politica, Daniele. La Stampa, pagina 13. Madia via dal PD, Del Rio e Zampa ci pensano, tra mal di pancia e ricandidature a rischio. Questa è La Stampa, pagina 13. Vediamo Repubblica, pagina 21. Madia, lascio i Dem per Renzi. Scommetto sulla casa riformista, per vincere la sinistra non basta. L'ex ministra esce dopo 18 anni dal Partito Democratico per aderire al gruppo di Italia Viva e alla quarta legislatura. Vediamo, c'è una domanda di Giovanna Vitale alla Madia, Marianna Madia: perché ha deciso di lasciare Onorevole? Nel PD era a disagio? Vediamo la risposta: nessun disagio, anzi sto scommettendo non alla cieca ma razionalmente sull'allargamento e il rafforzamento del centro-sinistra in un'area che sarà decisiva per la vittoria dei progressisti. Ecco, che cosa sta accadendo secondo te?
1: Beh, quello che dice Madia, sostanzialmente siccome nel 27 si voterà, si cominciano a preparare i vari partiti, e la Madia sottolinea una cosa che probabilmente tutti gli ascoltatori hanno compreso: per vincere avere un orientamento di destra o sinistra, ma le elezioni si vincono con un forte ancoraggio al centro, e cioè con quella larga parte degli italiani che, pur avendo degli orientamenti, non significa che siano schierati pesantemente o da una parte o dall'altra, ma che votano.

0: in base al momento e alla situazione del paese. E quindi la Madia pensa che Italia...
1: Continuo a dire che non siamo davvero fortunati con questo collegamento. Cerchiamo di ripristinare la linea con Daniele Manca. Daniele, ci sei? Pronto? Pronto?
0: Pronto,
1: eccoci. Ecco, adesso ti risentiamo. Daniele, vorrei chiederti, a proposito di questo lungo servizio pubblicato da Repubblica, pagina 27, una storia interessante di Viola Giannoli. C'è vita nelle edicole, ora si ispirano ai club, resistenza culturale. I giovani rilevano i vecchi chioschi e provano a dargli una seconda chance tra letture, mercatini, caffè e cocktail. Un'operazione nostalgica, però divertente, tutto sommato.
0: Insomma, secondo me nell'articolo di Viola c'è la speranza di tutti noi che facciamo questo mestiere, sì. La speranza che insomma il digitale non abbia abbattuto definitivamente i confini della fisicità. Abbiamo capito forse andando al bar, prendendo un aperitivo, prendendo un caffè e via dicendo, che queste interazioni fisiche fondamentalmente ci sono utili. E quindi se quei chioschi delle edicole ritrovano una vita diversa, magari purtroppo non attraverso i giornali ma anche attraverso altre cose, libri, discussioni, chiacchiere e confronti, cosa c'è di più bello che stare al bar con gli amici e chiacchierare, discutere e magari leggere perché si è letto un giornale o un libro.
1: Non c'è dubbio. L'ultimo tema, parliamo di cronaca, Garlasco, siamo al Libero, a pagina 15, convocati in procura le gemelle K e Marco Poggi, la mossa degli inquirenti. Che ne pensi di questa storia?
0: È una storia veramente terribile, perché noi ogni tanto dimentichiamo che c'era un colpevole in carcere che stava scontando una pena, che aveva superato tutti i gradi di giudizio. Ricominciare da capo, insomma, ci fa pensare. E secondo me, al di là della questione di Garlasco, oggi saranno sentiti il fratello della povera Chiara uccisa, Chiara Voggi, e saranno sentite le cugine K. Al di là appunto dei singoli passaggi, anche questo ci dà un po' di incertezza. Se la giustizia dopo 16 anni riprende, ricomincia da capo e si prospetta un altro assassino, questo è un grande problema per noi, che la giustizia poi in qualche misura vorremmo che fosse applicata equanimamente.
1: Ti ringrazio davvero molto, Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

richiesta, Il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway è il libro di oggi. Pubblicato nel 1926, è il suo primo romanzo, scritto a 27 anni durante il soggiorno a Parigi tra gli espatriati americani della generazione perduta, quella segnata dalla guerra, quella sempre in cerca del piacere della vita tra viaggi e sbronze omeriche. La storia, in parte autobiografica, si svolge appunto tra Parigi, coi suoi caffè e le sue notti,

E poi la Spagna, una Spagna ancora più viva e ancora più concreta. Il romanzo non ha una vera trama, il narratore è Jake, un giornalista americano che vive a Parigi, un uomo che convive con una ferita profonda. Durante la guerra, infatti, ha subito una lesione che lo ha reso impotente. E con lui c'è Robert Cohn, uno scrittore americano, un altro personaggio insicuro e inquieto, che vive in Europa con Francis, una donna che spera di sposarlo. Cohn è ingenuo, vulnerabile, meno capace rispetto agli altri di stare al gioco dell'ironia e del disincanto. Una sera Jake, più per solitudine che per desiderio, esce con Georgette, una prostituta. Nel locale trova il suo gruppo di amici e con loro una nuova conoscenza, Brett, la figura chiave del romanzo. Lady Brett Ashley è affascinante, brillante e libera. Attira subito l'attenzione di tutti e per Cohn è un colpo di fulmine. Ma tra lei e Jake c'è un legame impossibile, segnato dalla guerra. Gli amici non sanno niente, no? No, nessuno sa niente. L'argomento non mi faceva impressione. Una volta probabilmente avevo preso in considerazione la cosa nei suoi vari aspetti, compreso quello che certe ferite o imperfezioni possono essere argomento di scherzo pur rimanendo una cosa molto seria per la persona che le ha. È buffo, è molto buffo. E il più buffo poi è essere innamorato. Così pensi? Gli occhi di lei parevano di nuovo piatti. Buffo, sicuro. Ma secondo in che senso? In un certo senso non è una piacevole sensazione. No, Brett disse. Penso che deve essere l'inferno sulla terra. Pure è bene che noi due ci vediamo. No, penso che no. Che si

0: Bruxelles.
1: La situazione a Parigi si complica. Con, sempre più preso da Brett, litiga con Jack. Intanto arriva dagli Stati Uniti l'amico Bill e Jack vede nel viaggio una via di fuga. Andranno in Spagna, prima a pescare nei Pirenei e poi alla festa di San Firmino a Pamplona. A Pamplona arrivano anche Brett, il suo fidanzato Mike e dopo poco Con. Qui la fiesta travolge tutti tra vino, folla e corride. Il proprietario è Montoya, che distingue i clienti tra chi ha afición, cioè la vera passione per la corrida, e chi no. Montoya poteva perdonare tutto a un torero che avesse afición. Poteva perdonare attacchi di nervi, panico, mosse brutte e ingiustificate, ogni sorta di errori. Ad uno che avesse afición, Montoya poteva perdonare tutto. A me subito perdonò tutti i miei amici. Montoya non diceva niente, ma essi erano sempre tra noi un particolare un poco spiacevole, come l'uccisione dei cavalli nell'arena.

Il libro si sofferma sulle corride e sui tori, raccontando il valore e lo stile dei toreri. Tra tutti emerge Pedro Romero, un torero giovane e affascinante che conquista Brett. Ma sotto l'entusiasmo crescono tensioni e gelosie. Con, accecato dalla gelosia, appunto, aggredisce Jack, Mike e Romero. Gli equilibri si rompono e la fiesta diventa un campo di scontro. Dopo Pamplona tutti si separano. Jack raggiunge Brett a Madrid e scopre che ha lasciato Romero. Si ritrovano ancora una volta insieme, ma senza poter cambiare davvero le cose. E così Jack riflette. Non c'è ragione perché le cose al buio debbano sembrare diverse da quando c'è la luce. Al diavolo, proprio non c'è ragione. Già una volta avevo pensato questo. E per 6 mesi avevo dormito senza spegnere la luce. Brillante idea anche quella. Al diavolo le donne, a ogni modo. Al diavolo tu, Brett. Le donne in fatto di amicizia sono fantastiche. Che fantastiche amiche! In primo luogo, per avere una base di amicizia, voi dovete essere innamorato di una donna. Io consideravo Brett mia amica. Mai pensato cosa pensasse lei. Io avevo una cosa senza dare nulla in cambio. Questo solo rimandava la presentazione del conto. Il conto arriva sempre. Questa è una delle fantastiche cose su cui potete fare assegnamento. Pensavo che tutto io avevo pagato. Il romanzo si chiude con loro in taxi, in una scena in cui tutto è racchiuso nel verbo al condizionale. Oh, Jake, Brett disse, noi due saremmo stati bene assieme. Di fronte a noi su una pedana un poliziotto in khaki dirigeva il traffico, alzò la sua mazza, la macchina improvvisamente rallentò spingendo Brett contro di me. Già, dissi io, non è bello pensare così. Ora

E il lupus in fabula del sole sorgerà ancora è proprio questo, il condizionale. Quel che avrebbe potuto essere e non è stato. Cosa sarebbe stata la storia tra Brett e Jack senza la ferita di guerra? Fiesta di Hemingway è un libro di possibilità e occasioni mancate. Tutti in fondo hanno le capacità e i mezzi per fare qualcosa di grande. Sono giovani, sono liberi, sono privilegiati, ma tutti poi si perdono nel condizionale, si trascinano e non fanno anche se potrebbero fare. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway, perché i tempi dei verbi non sono solo una questione grammaticale, sono soprattutto capitoli esistenziali. E poi, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, tenete da conto anche che Fiesta ha ispirato un grande capolavoro, una magnifica parodia di Totò, niente meno, FIFA e Arena. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Battaglia a Hormuz, l'Iran colpisce un cargo sudcoreano e lancia droni sugli Emirati. Washington smentisce che una sua nave sia stata danneggiata. Trump a Teheran, se ci attaccate sarete spazzati via. Prove di disgelo, Giorgia Meloni vedrà Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi. Non condivido il disimpegno americano. Dopo l'Armenia, missione della Premier in Azerbaigian per energia e sicurezza. Garlasco, giorni di interrogatori, oggi dai PM le sorelle K, cugine di Chiara, mercoledì Marco Poggi e l'indagato Andrea Sempio. Apre Sting, chiude Elvis Costello, presentata Umbria Jazz 2026, edizione stellare dal 3 al 12 luglio a Perugia, celebrati Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita di entrambi. Calcio, poker della Roma alla Fiorentina e per i giallorossi Champions più vicina. La Lazio passa a Cremona grazie a un gol nei minuti di recupero di Noslen. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Iran, la tregua in bilico, scambi di colpi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto.
3: L'operazione Project Freedom, lanciata dal presidente Trump, rischia di riportare la regione sull'orlo di una guerra su vasta scala. Presentata come un'operazione umanitaria per liberare le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, in realtà è una sfida militare per togliere a Teheran la sua leva strategica principale. Di fatto si è ripreso a sparare nel Golfo Persico. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi che trasportavano merci verso Teheran, almeno 5 civili morti, e rivendica di aver lanciato missili e droni contro due navi da guerra statunitensi. Tutti intercettati, dice il comando centrale delle forze armate americane. Trump tuona: se ci attaccate vi rado al suolo. Annuncia la distruzione di 7 barchini iraniani e intanto insiste: se Teheran non farà un accordo in buona fede, le operazioni militari riprenderanno. Siamo pronti a tutto, risponde Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sottolinea che la soluzione non può essere militare e che i colloqui fanno progressi. Nello stretto intanto una nave sudcoreana in fiamme mentre droni iraniani colpiscono l'oleodotto di Fujairah negli Emirati. Teheran smentisce qualsiasi attacco intenzionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, voli sospesi in almeno 18 aeroporti. Raid che arrivano dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera. Se Mosca ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. E sulle crisi internazionali è intervenuto il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale, ha detto il capo dello Stato, ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e ha sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Poi un passaggio dedicato alla missione UNIFIL in Libano. Sentiamo.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Crisi con le pesanti ricadute economiche sull'energia che sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. Ieri a Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Sentiamo l'inviata.
5: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia evocata dal leader della Casa Bianca sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio.
6: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
5: In un contesto internazionale di crisi l'Europa deve agire più che reagire, sono le parole della Premier al vertice di Yerevan, dove viene firmata una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare, un fenomeno, avverte Meloni, che incide sulla qualità delle democrazie. A margine, con la Premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
0: Più l'instabilità intorno a noi aumenta e più è importante rafforzare le certezze che abbiamo, ovviamente partendo dall'ambito energetico.
5: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Rubio venerdì dunque incontrerà a Roma la Premier, giovedì invece è previsto un incontro in Vaticano con Papa Leone. La notizia è stata

0: confermata dalla sala stampa vaticana. Dicevamo del caro energia. Il tema è stato al centro anche della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha chiesto di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa e ha invitato a discutere l'introduzione a livello europeo di una tassa sugli extraprofitti. Ma per il commissario Dombrovskis per ora non è prevista o raccomandata alcuna iniziativa di questo tipo. Temi economici al centro del confronto politico insieme al caso Flotilla, con la Procura di Roma che indaga per sequestro di persona sull'abbordaggio israeliano alla missione umanitaria diretta a Gaza. Le opposizioni accusano la Premier di immobilità, la maggioranza fa quadrato e difende l'operato dell'esecutivo su ogni fronte.
1: Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera e caro energia. Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità e sui dazi. Forza Italia con Stefania Craxi.
2: Serve lavorare a un accordo nell'interesse delle nostre economie. In un'Europa stretta tra conflitti ed emergenze, la priorità resta la crescita, che richiede azioni forti e flessibilità.
1: I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia e Meloni ha scelto la resa a Trump, replica il PD che accusa l'economia è ferma. Tasse e povertà sono al massimo. Ed è 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
3: Se Meloni avesse voluto davvero tutelare gli italiani, avrebbe tassato gli extra profitti dei grandi colossi energetici e delle big tech americane e avrebbe dato i 25 miliardi promessi alle imprese per far fronte ai dazi.
1: E a far discutere anche il caso Flotilla. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha preteso da Israele il rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la Procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi Sinistra della Premier, è indecente. Filippa Misano, GR1.
0: La cronaca con il caso Garlasco, nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio saranno sentiti dai PM, come persone informate sui fatti, anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
4: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania K, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
5: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
4: Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto, sentiamo.
6: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'addio ad Alex Zanardi, attese migliaia di persone a Padova per i funerali, oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, proclamato il lutto regionale. Ondata di affetto da tutto il mondo, il ricordo e la commozione della madre di Alex, Anna Mezzetti, al microfono di David Marceddu.
7: Il suo carattere, il suo temperamento, pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè lui era così e lo ha dimostrato in mille occasioni. Da mamma soffro tanto. Mancherà tutto di mio figlio, non degli ultimi anni.

0: anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
1: I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine, epicentro delle scosse. Oggi a Venzone arriverà il ministro dell'istruzione Valditara per celebrare l'anniversario insieme a tutta la comunità scolastica.
2: Mio nonno mi ha detto che lui era in un bar con dei suoi amici. Quando c'è stata la prima scossa, un suo amico si è spaventato, ma il mio bisnonno era a dormire.
3: È nella natura stessa della memoria, quando nasce da eventi troppo grandi per essere dimenticati, trovare il modo di attraversare il tempo e passare di generazione in generazione. In tutto furono 120 i comuni quasi rasi al suolo tra le province di Udine e Pordenone, a partire dalla sera del 6 maggio 76.
4: Ricordo tutto, ricordo l'arrivo degli aiuti, tutti i militari e gli alpini.
5: I volontari che la sera venivano a mangiare nel cortile di casa mia.
3: Quasi 1000 morti, 200.000 sfollati e una miriade di storie che in questi giorni gli studenti di queste e di altre parti d'Italia, sotto la guida del Ministero dell'Istruzione, hanno trasformato in esperienza viva.
6: Nelle tendopoli in cui si raccoglievano i bambini nell'estate del terremoto, avevano dipinto dei sassi raccolti dalle macerie. Oggi invece i bambini hanno portato dei ciottoli di fiume e li dipingeranno.
3: Benzone, Paola Guarnieri, GR1.
1: Auto, boom di immatricolazioni per le elettriche grazie agli incentivi, più in generale vendite in crescita sul mercato italiano.
7: C'è il segno positivo sul mercato automobilistico italiano. Ad aprile si registra la quinta crescita consecutiva con 155.210 immatricolazioni, più 11,6% sullo stesso mese del 2025. Il consuntivo del primo quadrimestre registra un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno del 9,8%. Questi dati del Ministero dei Trasporti. Il confronto con la situazione ante pandemia è ancora fortemente negativo. Volano per il decimo mese consecutivo le vendite di auto elettriche, che ottengono una quota di mercato dell'8,5% sotto la media europea, ma in forte aumento rispetto ad un anno fa grazie agli ecobonus. Bene il risultato di Stellantis. In aprile le vendite del gruppo sono state il 14% in più dello stesso mese del 2025. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis. Al primo posto Fiat Pandina, al secondo Jeep Avenger e al terzo Leap Motor. Gelsomina Testa, GR1.
1: Presentata a Milano l'edizione 2026 di Umbria Jazz dal 3 al 12 luglio a Perugia, un programma stellare.
8: 274 eventi, oltre 500 artisti, 15 palcoscenici tra teatri, piazze e spazi all'aperto. Sono i numeri della 53esima edizione di Umbria Jazz. Musica dal mattino a notte fonda nel cuore di Perugia con tanti appuntamenti a ingresso libero. Parte con il ritorno di Sting nel main stage dell'Arena di Santa Giuliana, palco che vedrà in ordine sparso Zucchero, Elvis Costello, gli Snarky Puppy con la gigantesca Metropole Orchestra e ancora la Dream Band guidata da Stefano Bollani con Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto e gli altri protagonisti dell'album Tutta Vita Live uscito di recente. Tornano Gilberto Gil, la voce di Cecil McLaurin Salvant, il chitarrista Bill Frisell. Si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con diversi progetti, tra cui quello del trombettista Terence Blanchard e del sassofonista Ravi Coltrane, figlio di John. Il jazz più puro si ascolta al Teatro Morlacchi, mentre alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria va in scena il raffinato jazz da camera, un programma ricchissimo in cui ognuno può trovare la propria musica, bambini compresi, nella rassegna dedicata UJ for Kids. Claudia Fayens, GR1.
1: E ora lo sport.
9: Nei posticipi della 35esima giornata di Serie A, la Roma vince 4-0 con la Fiorentina. In virtù del pareggio della Juventus si porta a meno uno dai bianconeri e dalla zona Champions. Giallorossi a segno con Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La Viola invece cade in maniera fragorosa, interrompendo una striscia di 7 risultati utili di fila. Appuntamento con la salvezza rimandato, anche se la sconfitta della Cremonese rende il KO meno amaro perché mantiene invariato il vantaggio sulla terz'ultima posizione. E proprio a Cremona la Lazio passa 2-1 nei minuti di recupero, grigiorossi in vantaggio con Bonazzoli, poi Isaksen e Noslin regalano la vittoria ai biancocelesti. Tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia, Sinner debutta sabato contro Hofner o Mikkelsen, dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev, nel femminile Paolini esordirà con Christian o Adage Maia. Giacomo Priorischi, GR1.

0: Linea GR regionali, poi Radio Anch'io, il GR torna alle 8, buon ascolto.
1: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Convocata dal Ministero, la Startec assicura il pagamento dei 330 stipendi di aprile entro venerdì. Oggi in programma il confronto con i sindacati.
15: La sede del quotidiano triestino Il Piccolo violata nella notte tra domenica e lunedì. Danni agli impianti elettrico e antincendio. Solidarietà bipartisan ai giornalisti.
14: Alla vigilia del 50° anniversario del terremoto in Friuli sentiremo i racconti di chi è sopravvissuto al crollo di quartieri interi spazzati dal sisma e diversi approcci utilizzati per la rapida ricostruzione. Oggi visita istituzionale del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara tra Venzone e Cividale.
15: I detenuti in regione sono 750 su 490 posti disponibili. A Trieste dormono nei corridoi. La denuncia del garante regionale sbriglia.
14: Con i fondi del PNRR la regione ha supportato 60.000 cittadini che avevano scarsa dimestichezza con i mezzi digitali.
15: Il campione olimpico della canoa slalom Daniele Molmenti si è aggiudicato la gara per la gestione dell'ex battirame nel Pordenonese, che a partire dall'estate diventerà un centro sportivo aperto alla cittadinanza.
14: Le 7:19 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Andrei Marusic, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 5 maggio. In apertura la situazione attuale del meteo e le previsioni per oggi. Il cielo è nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 16 gradi, a Pordenone 14 gradi e 5 decimi, a Udine 12 gradi, a Gorizia 9. A Tolmezzo 9 gradi, a Forlì di Sopra 8, a Sappada 7, a Piancavallo e Tarvisio 6 gradi, in quota sul Monte Lussari 4 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 5 gradi, passando alla costa a Grado e Lignano 17 gradi.
15: Le previsioni: oggi il cielo sarà coperto con piogge sparse e intermittenti, da deboli a moderate, più probabili nell'area della parte centrale della giornata. Quota neve a circa 2300 metri, temperature massime in deciso calo.
14: In apertura dunque gli sviluppi della vertenza Startec di Trieste, ex Flexetronic. Ieri l'amministratore delegato ha garantito il pagamento degli stipendi di aprile entro l'8 maggio, aprendo così il confronto con i sindacati che incontrerà proprio nella giornata di oggi. Ma intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per il futuro dello stabilimento.
16: Un incontro chiarificatore, anche se non

0: ancora risolutivo in attesa di quello di oggi tra sindacati, azienda, regione. Con gli assessori Rosolene Bini e Ministero hanno incontrato in via telematica la dirigenza di StarTech, la NewCo, nata da quella che negli anni fu Alcatel e Flex, tra gli altri nomi. 330 i dipendenti rimasti, erano più del doppio negli anni d'oro, che però non hanno ancora ricevuto lo stipendio di aprile, come comunicato con una mail dall'amministratore delegato Novica Mrdović Vianello. Gli stipendi, è stato ribadito nel confronto, saranno erogati entro l'8 maggio, con un eventuale contributo aggiuntivo dovuto al ritardo. Ma a preoccupare le istituzioni è il futuro dell'azienda. Dopo l'uscita dei due investitori che dovevano sostenere il progetto, il fondo Mountain X, specializzato in investimenti in aerospaziale e difesa, e l'israeliana New Photonics, che opera nel mondo dell'intelligenza artificiale, StarTech dovrà fornire elementi entro 7 giorni sul piano finanziario per sostituirli. I sindacati attendono anch'essi dettagli, che sperano arrivino già nel meeting di stamattina. Dall'azienda abbiamo avuto la garanzia che gli stipendi saranno pagati entro l'8 maggio e che saranno accompagnati da un bonus legato al ritardo, fa sapere la regione, ribadendo la richiesta sugli investitori alternativi rispetto a quelli previsti dall'iniziale piano industriale. È stato inoltre concordato che entro una settimana si terrà una nuova verifica al tavolo ministeriale per valutare gli sviluppi della situazione. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'assessore regionale alla salute Riccardi ha ascoltato nella sede della regione a Udine i principali sindacati della medicina generale. SNAMI, FIM, SMI e FMT hanno confermato il giudizio negativo sull'impianto e sulle finalità della riforma della medicina generale del ministro Schillaci, presentata alcuni giorni fa in conferenza Stato-Regioni. Lo SNAMI ne contesta l'urgenza dettata dalla presunta incapacità delle regioni di coinvolgere i medici di medicina generale nelle case della comunità.
2: La FIMG ha evidenziato in particolare la difficoltà di reperire medici che possono andare a lavorare come dipendenti nelle case della comunità, mentre dallo SMI è arrivata la proposta che le AFT entrino nelle case della comunità per garantire la presenza del medico dalle 8 alle 20 senza bisogno di cambiarne lo status giuridico, come invece vorrebbe la riforma.
1: La cronaca, atto intimidatorio nella sede di Trieste del quotidiano Il Piccolo. Nella notte tra domenica e lunedì è stato forzato il portone. I vandali hanno danneggiato l'impianto elettrico e il sistema antincendio. Sul caso stanno indagando la Digos e la Polizia Scientifica. Secondo Il Piccolo si sarebbe trattato di un'azione intimidatoria nei confronti della testata.
2: Non si esclude, sempre secondo il quotidiano, un collegamento tra questo episodio e l'incendio divampato in via Bonomea domenica, dove sono installati i ripetitori della RAI. Ipotesi al momento esclusa dai carabinieri, che continuano a indagare. Il sito del Piccolo ipotizza anche un collegamento con il doppio incendio avvenuto nella sede della StarTech in questi giorni, proprio al centro, come abbiamo sentito, di una vertenza sindacale molto delicata. Ferma la condanna e la solidarietà ai giornalisti dal mondo politico, a partire dal presidente della regione Federiga e dagli esponenti della Lega, del PD, del Movimento 5 Stelle e di Azione.
1: Parere favorevole a maggioranza da parte del Consiglio per le autonomie locali al disegno di legge regionale che prevede il ritorno delle province. Gli enti torneranno ad esercitare funzioni operative dal 1 gennaio 2027, affidati a commissari fino all'insediamento degli organi politici. Le elezioni avverranno alla prima data utile nel periodo previsto dalla legge regionale. Gli EDR continueranno ad operare fino al 31 dicembre di quest'anno. Il rappresentante del comune di Udine ha votato contro questo disegno di legge, ritenendo il ritorno delle province uno spreco di denaro pubblico.
2: È una settimana densa di appuntamenti questa per il Consiglio regionale. Quello più atteso è fissato per domani, mercoledì 6 maggio alle 17, al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, dove il Consiglio regionale si riunirà in seduta straordinaria per commemorare il 50° anniversario del sisma del 76.
1: Alla cerimonia è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sempre nella giornata del 6 maggio, alle 12 a Udine, nella Sala Pasolini, sarà presentata l'emissione del francobollo della serie tematica I valori sociali, dedicato proprio al 50° anniversario del terremoto del Friuli. Sul fronte legislativo, la settimana ruoterà attorno all'esame del disegno di legge 79, il cosiddetto Omnibus. Completato il percorso in commissione, l'Omnibus approderà in aula entro fine mese.
2: Visita istituzionale in regione oggi per il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che è atteso in provincia di Udine con 3 tappe tra Avenzone e Cividale del Friuli. Prima tappa a Venzone, dove parteciperà alla chiusura del progetto coordinato dall'ITG Marinoni di Udine dal titolo La scuola italiana per il 50° anniversario del terremoto. L'iniziativa ha coinvolto ben 28 scuole e 300 studenti da tutta Italia, portandoli in regione per scoprire i luoghi del terremoto, in particolare

0: Gemona, Portis e Venzone. Nel pomeriggio trasferimento del ministro a Cividale del Friuli alle 14, visita alla scuola secondaria di primo grado Elvira e Amalia Piccoli. Alle 15 la tappa di Valditara al convitto nazionale Paolo Diacono.
1: Ascoltiamo ora le testimonianze di alcuni testimoni diretti di quel tragico 6 maggio 1976 raccolte tra gli abitanti a Maiano e a Osop.
2: Un'onda sismica intrappolata tra le montagne e i sedimenti del Tagliamento. Questo spiega la forza distruttiva che ebbe il terremoto del 76 in Friuli. A essere travolti furono paesi anche distanti dall'epicentro, come Maiano. Qui i morti furono 131, oltre metà del patrimonio edilizio andò distrutto, tra cui due condomini di nuova costruzione. Lo ricorda Adriano Piuzzi, che quella sera era fuori con alcuni amici per appendere manifesti. Il sisma li colse davanti a una chiesa.
3: A un certo punto abbiamo visto uscire una fuga generale dal bar che era vicino, ma non ci siamo resi conto di cos'era. Stavamo salendo in macchina, eravamo fuori della canonica, esce il parroco e ci dice: ragazzi, avete sentito il terremoto? Siamo scesi dalla macchina, no? 30 secondi dopo la canonica è caduta sulla macchina.
2: Passate le scosse cominciò la ricerca dei parenti, ma le strade erano bloccate dalle macerie. Armando Aitapicco, abitante di Maiano.
4: Mi ricordo che è arrivata la scossa, quella pesante, che non finiva mai. Io ero praticamente, era come sul Tagadà, che non riuscivo a stare in piedi. E l'albero che quasi toccava a terra. La casa non è caduta per fortuna, però mi fischiavano le tegole. Infatti sono stato fortunato perché le tegole non mi sono cadute in testa. C'era tutto un polverone, sentivi crollare i tetti. La luna, c'era una bella luna che aveva un alone, già un alone proprio di polvere.
2: Poco più sopra, nel triangolo del terremoto, insieme a Gemona e Venzone, c'è anche Osoppo. Qui il sisma provocò 111 morti, facendo crollare 750 case. Le strade erano inagibili. Ezio Lenuzza, ex amministratore di Osoppo.
5: Ma la tragedia del momento sta nel fatto che praticamente ci cercano le cose più banali di cui si dispone. E in quel momento non si trova più niente.
2: A distanza di 50 anni il ricordo non si cancella.
5: È stata una lezione di coraggio, è stata una lezione di umiltà, di sofferenza, di capacità di stare insieme, di unirsi.
2: Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Raccontare quello che il terremoto del Friuli ci ha insegnato, e questo è l'obiettivo delle 14 lezioni del terremoto organizzate in questi giorni dall'Università di Udine, dove si parla di normative ma anche delle tecniche antisismiche scaturite dall'esperienza della ricostruzione post terremoto.
6: Da una parte Gemona, dall'altra Venzone, due diversi paradigmi di ricostruzione per Sandro Pittini, che a Gemona ha recuperato il cosiddetto Cristo del terremoto, benedetto in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1992, mentre a Venzone lavora da 30 anni all'allestimento interno del Duomo. Uno snodo fondamentale, spiega, è il momento della rimozione delle macerie.
7: Venzone, le macerie sono rimaste lì, per tanto tempo purtroppo sono state vagliate, ritrovate e poi è stato oggetto di ricostruzione. A Gemona purtroppo questo non è successo, se non in piccola parte lungo via Bini.
6: Dopo 50 anni per Pittini il bilancio è a favore delle scelte fatte a Venzone.
7: Venzone vince su Gemona perché vediamo una grande capacità di Venzone di raccontare una propria identità. Gemona fa fatica su questo, però Gemona ha la capacità di riscriversi perché non ha questo vincolo con quella fotografia di pochi minuti prima del sisma. Venzone deve trovare la capacità di uscire da questa fotografia, di questa immagine che può annichilire qualsiasi operazione che possa essere fatto in futuro.
6: La fotografia è quella scattata idealmente attraverso le migliaia di immagini che hanno permesso di catalogare e numerare ogni pietra del Duomo per rimetterla esattamente al suo posto e ottenere una ricostruzione fedelissima all'originale secondo la tecnica dell'anastilosi.
7: Il centro storico di Venzone è bellissimo, è stupendo, lo riconoscono in tanti, però deve anche riuscire a dare una vita, un futuro. Gemona invece può riscriversi proprio perché non c'è questo vincolo con una Gemona che non c'è più, però c'ha la nostalgia, e la vedo soprattutto nelle generazioni che sono venute dopo di noi, che non hanno vissuto la Gemona prima del terremoto, c'è forte nostalgia per una Gemona che non c'è più.
6: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ci furono delle ragioni precise per le quali la ricostruzione del Friuli non dovette attendere tempi troppo lunghi e fu organizzata per terminare in 10 anni.
8: La ricostruzione dopo il terremoto che colpì il Friuli nel maggio del 1970

0: è ancora oggi citata ad esempio per i modi e i tempi in cui fu portata a termine. In 10 anni vennero ricostruiti 17.000 alloggi e riparate oltre 75.000 case, con una spesa complessiva di 30.000 miliardi di vecchie lire. Questo modello fu possibile perché lo Stato, rappresentato all'epoca dal Presidente del Consiglio Aldo Moro, delegò per la ricostruzione la regione Friuli Venezia Giulia, guidata allora da Antonio Comelli. Un esempio positivo che non venne però più seguito in analoghe situazioni. Giorgio Santuz, deputato della Democrazia Cristiana.
1: Arrivavano i funzionari ministeriali, cominciavano a guardare le carte e qua invece si procede, grazie anche a Zamberletti, a decisioni sul terreno proprio. Procediamo rapidamente.
0: Determinante si rivelò l'opera incessante dei sindaci delle località colpite dal sisma. Franceschino Barazzutti, presidente onorario dei sindaci del terremoto.
2: Gli stanziamenti della regione per la ricostruzione venivano trasmessi su un conto corrente bancario intestato non al comune, ma alla persona del sindaco, il quale dava il mandato di pagamento al privato. Questo succedeva anche per le opere pubbliche del comune.
0: Circa un anno dopo il sisma venne costituita la Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione, grazie ad un accordo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, che mise al riparo da ogni scontro politico durante la ricostruzione. Ferruccio Saro, componente della Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione.
3: Abbiamo gestito tutti i finanziamenti ai comuni, ai funzionari delegati, che erano i sindaci, e abbiamo gestito poi direttamente tutti gli appalti accorpati, cioè quella grande operazione che venne fatta per completare le riparazioni, le ricostruzioni e le infrastrutture attraverso l'impegno delle maggiori imprese edili italiane.
0: Udine, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Ora alcuni appuntamenti odierni per celebrare l'anniversario del sisma. Una targa commemorativa dell'impegno dei dipendenti di Autovie Venete sarà scoperta nella sala consiliare del comune di Magnano in Riviera. All'evento saranno presenti Carlo Michelizza, sindaco di Magnano in Riviera, Marco Monaco, presidente della società Autostrade Alto Adriatico, Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute e alla protezione civile. Appuntamento alle 12.30.
5: Al Museo di Arte Sacra, diocesi di Concordia Pordenone, si inaugura la mostra Friuli 1976-2026, la bellezza salvata a cura di Fulvio Dell'Agnese.
4: Inaugurazione presso lo spazio Cultura Borgo San Mauro nel comune di Duina Urisina della mostra Le donne del terremoto del Friuli del 76, promossa dal gruppo Ermada Flavio Vidonis.
5: Meduno dedica 2 giornate alla memoria, il primo appuntamento alle 18.30 a Palazzo Colossis con la presentazione del libro Una piccola guerra e l'incontro con l'autore Toni Capuozzo. Domani alle 18, sempre a Palazzo Colossi, saranno protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di Meduna.
4: E Toni Capuozzo parlerà di sisma anche a Udine alle 15, alla Casa della Contadinanza, Piazzale del Castello. A Udine sarà presente il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.
5: A Fontana Fredda, presentazione del romanzo L'anima non trema, l'ultimo lavoro della scrittrice Orietta Daldan presso la Biblioteca Comunale a Vigonovo in Piazza Giulia alle 18.30.
4: Prosegue a Trieste la 3ª edizione del ciclo formativo Capire le migrazioni internazionali, promosso da ICS, ASGI, Articolo 21 e Fondazione Lucchetta in collaborazione con il SAI di Trieste, l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Asso Stampa Friuli Venezia Giulia e il Circolo della Stampa di Trieste. Il quinto incontro ha come titolo Accogliere o isolare e rinchiudere? Riflessioni sui sistemi di accoglienza e di reclusione in Italia e in Europa. Una riflessione sul superamento dell'istituzione manicomiale e del viaggio di Marco Cavallo nei CPR italiani. Interverranno all'appuntamento Michele Rossi, direttore del CIAC Parma, lo psichiatra Peppe Bedellacqua e la giornalista Fabiana Martini alle 17 in Sala Alessi del Circolo della Stampa di Trieste.
5: Il sovraffollamento delle carceri è tra le criticità più evidenti al centro della relazione del Garante regionale dei diritti della persona per l'anno 2025. Un problema rilevante è anche la mancanza di tutori per minori stranieri non accompagnati.
6: Nel carcere di Trieste i detenuti dormono nei corridoi, non hanno armadi né tavoli, il letto diventa scrivania, luogo dove mangiare e dove appoggiare le proprie cose. Sono le parole di Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona, che sottolinea la necessità di una struttura detentiva soprattutto dignitosa e allo stesso tempo riconosce il grande sforzo compiuto ogni giorno dagli operatori.
7: Più strutture che rispondano al bisogno che la Costituzione impone al sistema penitenziario, che è studio, lavoro, formazione professionale, ripensamento delle proprie condotte.
6: Si chiedono più strutture, è l'unica via per fronteggiare il sovraffollamento. Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la capienza regolamentare degli istituti in Friuli Venezia Giulia è di 487 posti, ma i detenuti presenti nelle 5 strutture sono quasi 750. Nella casa circondariale di Trieste i posti disponibili sono 125, le persone ospitate sono 243. L'altro punto critico riguarda la gestione dei minori stranieri non accompagnati. Mancano tutori volontari, figure fondamentali per un percorso di integrazione adeguato.
7: Ma ti aiuta soprattutto a capire il paese dove stai e ti aiuta a rispettare le regole del paese che ti ospita. Questo è un principio che deve caratterizzare l'approccio tra noi, residenti, abitanti di questa regione, e quanti vengano da fuori.
6: Anche questa un'urgenza che rimane stabile. Finché ci saranno guerre, i flussi migratori non si fermeranno, ribadisce Sbriglia. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E ora notizia di cronaca appena arrivata in redazione. La squadra mobile della questura di Pordenone ha portato a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria, dando esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti di 3 cittadini stranieri di origine rumena, ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati commessi in diverse città del centro-nord Italia. L'attività investigativa, sviluppata con professionalità e sotto il coordinamento delle autorità giudiziarie, detto in una nota, ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito in maniera sistematica e continuativa al furto di filtri antiparticolato, i FAP, sottratti da autobus destinati al trasporto pubblico. I colpi accertati sono stati perpetrati nelle città di Pordenone, Ancona e Torino, provocando un danno economico complessivo superiore ai 330.000 euro.
5: Fare il pieno ai distributori in Slovenia non conviene più dopo il calo delle vendite di carburante agevolato registrato da fine febbraio con il taglio delle accise e grazie allo sconto regionale i consumi sono tornati a crescere. In marzo sono stati venduti 14 milioni e 800 mila litri di benzina agevolata contro i 13 milioni e 100 mila del mese precedente, mentre in aprile sono stati sfiorati i 13 milioni di litri. E in regione si registra un boom di nuove tessere per il rifornimento agevolato. Negli ultimi 3 mesi sono state rilasciate 30.000 nuove tessere. Continua invece a calare la vendita del gasolio agevolato. In aprile sono stati venduti quasi 2 milioni di litri in meno rispetto a gennaio. Il prezzo della benzina in Slovenia è di 1,64 euro al litro, mentre il diesel è di 1,71 euro. Con lo sconto regionale nell'area zero la benzina scende a 1,50 euro al litro, il diesel a 1,76 euro.
4: Assemblea annuale di Confcommercio Gorizia per celebrare l'80° anniversario della nascita dell'associazione di categoria. Appuntamento alle 15 al Palazzo del Cinema di Gorizia. L'evento racconterà i diversi cambiamenti storici, culturali e territoriali intercorsi durante gli 80 anni di Confcommercio Gorizia, partendo dalla costituzione dell'associazione commercianti nel giugno del 46, passando poi all'esperienza del PNRR, Bando Borghi e di Go 2025.
5: Al campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abu Salam è in programma dalle 9 il workshop internazionale su clima e cambiamenti climatici con la presenza di oltre 40 scienziati provenienti da 27 paesi in via di sviluppo. Interverranno il meteorologo ed esperto di clima e cambiamenti climatici, il dottor Ladislaus Changa, vicepresidente del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, Lucka Kajfež-Bogataj, climatologa slovena, specialista in meteorologia agricola, professoressa presso l'Università di Lubiana, che ha fatto parte del gruppo dell'IPCC insignito del premio Nobel per la pace nel 2007. E sarà presente anche Yoba Sokona, esperto maliano dei settori dell'energia e dello sviluppo sostenibile, in particolare in Africa.
4: Bilancio più che positivo in Friuli Venezia Giulia per il progetto di facilitazione digitale finanziato dal PNRR con numeri in costante crescita, a conferma dell'impatto concreto dell'iniziativa per favorire l'accesso ai servizi digitali. I dati sono stati al centro di un incontro nella sede della comunità collinare a Colloredo di Monte Albano, dedicato ai risultati e alle prospettive del progetto.
8: Oltre 60.000 persone, supportate dal progetto di facilitazione digitale da oltre 2 milioni di euro di fondi del PNRR avviato dalla Regione, ben oltre il target fissato dall'Europa. L'iniziativa offre formazione e assistenza gratuite per l'accesso ai servizi digitali pubblici e privati, con l'obiettivo di accrescere le competenze digitali in

0: sviluppato il progetto per ambiti territoriali col supporto di INSIEL e l'aiuto di un centinaio di facilitatori digitali, per lo più giovani, che hanno guidato i cittadini nelle navigazioni digitali. Oltre 78.000 i servizi erogati nei 102 punti di facilitazione digitale attivati sul territorio regionale, ad averne usufruito di più utenti dai 30 ai 74 anni. Utilizzo delle app, fascicolo sanitario elettronico, SPID e PagoPA, tra i servizi più gettonati, i numeri emersi dall'incontro che ha fatto il punto sui risultati dell'esperienza ne confermano l'importanza. L'amministratore unico di INSIEL, Diego Antonini.
1: Perché altrimenti noi ci troviamo in una situazione di squilibrio in cui costruiamo sempre di più, e così sarà, applicazioni di tipo digitale e dall'altra parte i cittadini hanno difficoltà a usarle. Questo gap è sentito, è molto forte, e paradossalmente uno potrebbe pensare che riguarda soltanto le fasce di persone che con un'età più avanzata, in realtà non è così.
0: Grazie a nuove risorse nazionali il progetto è stato prorogato sino a giugno. L'assessore regionale Callari ha ribadito la volontà di proseguire con risorse regionali per il prossimo triennio, come i sindaci e i territori stanno chiedendo, e ha annunciato una futura norma regionale su digitale e intelligenza artificiale. Si tratta anche di un'opportunità di lavoro per i più giovani, osserva la manager di INSIEL Digital Academy, Alessandra Benvenuti.
2: Sicuramente questa è una delle professioni che probabilmente si affermerà in futuro, perché se da una parte stiamo tutti spingendo verso una sempre più spinta proprio digitalizzazione dei servizi dell'amministrazione pubblica, dall'altra è indispensabile poter essere vicino a quelle fasce della popolazione che non hanno facilmente accesso a questi servizi.
0: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il campione olimpico della canoa slalom Daniele Molmenti si è aggiudicato la gara per la gestione dell'ex battirame nel Pordenonese, che a partire dall'estate diventerà un centro sportivo aperto alla cittadinanza.
4: Siamo nel parco cittadino, non sarà solo la casa dei canoisti, ma sarà la casa di chi vuole distaccarsi dall'ufficio, dal cellulare.
5: Daniele Molmenti, campione olimpico pordenonese, con il suo Canoa Club Naonis si è aggiudicato il bando comunale di gara per la gestione dell'ex battirame adiacente al Lago San Carlo, di recente ristrutturato con fondi PNRR, con l'ambizione di trasformare lo spazio in un centro sportivo multidisciplinare aperto alla città.
4: Qui ci si può ricollegare agli elementi, il fuoco con la nostra palestra, l'acqua in canoa, la terra nei chilometri dei parchi cittadini e l'aria come questa terrazza verde per fare yoga, per respirare, per rimparare a respirare, che sono tutte quelle cose olistiche, se vogliamo, molto di moda, ma che sono davvero efficienti per vivere meglio la nostra vita.
5: Non solo sport, ma anche formazione e didattica. È inoltre previsto un servizio gratuito per runner e ciclisti.
4: Un'area dedicata a chi sfrutta, i chilometri cittadini, sia pedonali che ciclabili, che vuole avere e ha bisogno, di uno spazio per una doccia, un bagno. Ci sarà un punto ristoro, ci sarà anche un punto di manutenzione gratuita delle biciclette. E questo vuole essere un polo per chi vuole vivere la natura in città.
5: Le prime attività sono previste per l'estate.
4: Qualche giorno per la burocrazia, bisogna tagliare l'erba, cominciare a mettere le cose dentro. Noi speriamo di aprire quest'estate con le prime manifestazioni e magari un centro estivo nel finale dell'estate, e poi da settembre partire con tutti i corsi.
5: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Saranno presentati oggi nel Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico a Grado le applicazioni pratiche del progetto Brigantine coordinato dall'Ateneo Friulano. Il cuore del progetto è una piattaforma robotica modulare capace di svolgere missioni autonome, della quale è prevista una dimostrazione pratica. La ricerca ha un budget di circa 1.716.000 euro ed è coordinata da un gruppo del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Ateneo Friulano, guidato da Sabina Susmel. Il programma rientra nell'iniziativa Interreg Italia-Croazia 2021-2027 e coinvolge 5 partners tra Italia e Croazia.
6: Nel quartiere di San Giovanni a Trieste sarà inaugurata la nuova palestra, appuntamento alle 12 in viale Raffaele Sanzio al Civico 35. Presenzieranno il sindaco di piazza e l'assessore alle politiche del patrimonio immobiliare e sport Elisa Lodi.
3: Il linguaggio pubblicitario contribuisce o ostacola la costruzione di una cittadinanza del benessere? La risposta a questo interrogativo sarà al centro dell'incontro dal titolo Etica della comunicazione per il benessere alimentare, che si terrà oggi a Gorizia alle 11 nell'aula magna del Polo di Santa Chiara. A organizzarlo è il corso di laurea magistrale goriziano in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell'Università di Udine, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
6: Introdotte e moderate dalla coordinatrice del corso di studio Renata Codiglia, interverranno Veronica Neri, docente di etica della comunicazione e di etica dei media dell'Università di Pisa, e Stefania Troiano, docente del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

0: linguistiche dell'Ateneo Friulano, alla quale abbiamo chiesto dove si colloca oggi il confine tra persuasione e manipolazione della comunicazione alimentare, soprattutto con le campagne di greenwashing, ovvero della strategia di comunicazione in cui un'azienda, un'organizzazione, un'istituzione si presenta come più sostenibile ed ecologica di quanto sia realmente.
1: Definire un confine preciso non è così semplice. Ciò che è importante però è essere consapevoli. È fondamentale in questo senso il ruolo degli educatori di ogni ordine e grado, che devono cercare proprio di incrementare la consapevolezza tra le studentesse e gli studenti, per cercare proprio di carpire le vere informazioni, quelle che sono utili a migliorare le proprie scelte decisionali e di consumo.
0: Siamo proprio in un'epoca dove siamo bombardati attraverso i social da tantissime informazioni e anche da informazioni non veritiere, che ci possono portare su strade diverse, non giuste, come quelle che propongono strategie di greenwashing o di healthwashing. Ma c'è qualcuno che vigila su questi comportamenti?
1: Diciamo che a tal proposito c'è un decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria che mira proprio a tutelare i consumatori, a contrastare questi fenomeni di greenwashing che danno delle informazioni non veritiere. In questo senso, diciamo, queste norme dovrebbero tutelarci da tutte quelle informazioni che puntano ad aumentare il consumo di beni e a farci credere, ecco, che una maggiore soddisfazione, una maggiore felicità è legata proprio al poter consumare di più.
0: Come risponde la generazione degli universitari di oggi?
1: Certo, hanno una grossa difficoltà legata alle poche risorse finanziarie che hanno a disposizione. Questo in taluni contesti li porta, diciamo, a scegliere non sempre dei prodotti sostenibili, ma diciamo stiamo lavorando moltissimo proprio nel cercare di portarli su una via che sia più responsabile.
2: Rassegna stampa.
3: Alle 7:48 minuti apriamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Startec caccia nuovi soci per aumentare il capitale, ma gli stipendi sono ancora in ritardo. L'amministratore unico al tavolo, convocato dal Ministero, Confindustria e Regione, dice gli stipendi entro l'8 maggio. Nuovo appuntamento, già fissato la prossima settimana. Atto intimidatorio contro la sede del quotidiano Il Piccolo. Rilievi della polizia scientifica, forzata la porta, danni all'impianto elettrico, svuotato un estintore e divelta un'insegna del giornale. In via Mazzini a Trieste è intervenuto anche il personale della Digos per le indagini. Prova a rompere la vetrata del bar con un oggetto contundente, senza però riuscirci. Furto fallito al caffè Le Merende. Colpo non riuscito nella notte in via Carducci a Trieste. Il vetro blindato ha retto, facendo così desistere il malvivente. Sugli autobus decolla il pagamento elettronico. Trieste Trasporti dichiara lotta agli abusivi. Salgono a 9 i punti vendita per comprare gli abbonamenti. 7 antagonisti militanti di Buriana Procospito processati per l'incursione all'università.
0: Solidarietà ed emozione, il titolo d'apertura del Messaggero Veneto dedicato agli ultimi preparativi per la celebrazione del 50° anniversario del terremoto. Domani Mattarella e Meloni a Gemona renderanno omaggio alle vittime. Tra le prime pagine del quotidiano i ricordi di chi ha perso i propri cari. La fotonotizia in bianco e nero ritrae Laura Sandruvi, figlia del primo cittadino di Montenarse, ora a sua volta sindaca, nella foto in tenera età a fianco di sua madre ferita. A centro pagina l'affidamento dei lavori per la nuova sede della Protezione Civile a Udine sarà intitolata al commissario straordinario Zamberletti. La sanità, ASU FC cambia la strategia, più visite e meno attese. La politica, con l'apprensione di Fedriga che si attende mesi complicati con concreti rischi di stagnazione. Messaggero Veneto che propone anche l'intervista al ministro del Made in Italy Urso, che rimarca: la strada per il nucleare non è più rimandabile. Nei soppalchi di prima leggiamo ancora: presto benzina agevolata anche nei self-service e la vicenda della Rizzani De Hecker, case e negozi all'asta. Terremoto, quel piano salva Friuli. L'apertura invece dell'inserto del Gazzettino di Udine, con le testimonianze di quei giorni, con il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e l'assessore Riccardi, all'epoca volontario. Al centro la foto con le vetrine del centro di Udine. Il comune punta di nuovo su Guido Caufen come manager del distretto del commercio.
3: Dal Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, leggiamo del ricorso di Fincantieri.

0: La cifra resta un mistero. A Monfalcone scontro sui risparmi. Il sindaco Vasan non scioglie il segreto sull'entità della richiesta dei danni. L'ente al caso, pronto a forzare le riscossioni delle tasse evase e non incassate. Rebus parcheggia Gorizia dietro front in Borgo Castello, via i cartelli del disco orario. Li ha rimossi il comune. I residenti non vedono però di buon occhio il provvedimento. Troveremo un compromesso, in una parte ci sarà la sosta libera. Ex convento acquistato da un gruppo austriaco, in arrivo un albergo e residenze per anziani, un progetto di recupero e rigenerazione urbana per la realizzazione di un complesso polifunzionale comprendente funzioni direzionali, alberghiere, servizi e attrezzature collettive. Da giugno la tassa di soggiorno a Gorizia, la riscossione affidata a GSM, dopo zone blu e affissioni, società pordenonese piglia tutto. Lunedì in Consiglio Comunale il via libera.
1: Edizione di Pordenone del Messaggero Veneto che diverge da quella udinese con la foto al centro, l'omaggio di Magnago, in ricordo di Alex Zanardi e della sua visita del 2018 in occasione dei mondiali di paraciclismo. Proclamato il lutto cittadino per il cittadino onorario Alex Zanardi, il sindaco sarà ai suoi funerali. Fabio Pillon, presidente di Ascom, chiede nuove regole per rilanciare il commercio in declino nel pordenonese. A fianco invece il record delle nascite in 24 ore, ben 10 nella notte di luna piena tra venerdì e sabato. Il Gazzettino di Pordenone dedica invece l'apertura ai lavori lungo l'asse di Viale Cossetti, prigionieri di un cantiere infinito il titolo. Il comune ha concesso una proroga alla ditta responsabile del cantiere. La viabilità dovrebbe normalizzarsi entro fine mese. E poi finto avvocato truffa un'anziana, spariti 10.000 euro, è successo a Bruniera, raggirata una 89enne con la tecnica del falso incidente stradale. Tra le notizie di cronaca, il quotidiano propone sequestrato dal branco, video e vanto sui social. 4 giovani in carcere dopo una notte di violenza. Il più giovane dei sequestratori ha 17 anni, la vittima invece 21.

0: State ascoltando i 12 violoncelli dei Berliner Philharmoniker che stasera si esibiscono in un appuntamento praticamente sold out al Verdi di Pordenone. I 12 violoncelli dei Berliner Philharmoniker, che si sono progressivamente affermati come una vera e propria leggenda della musica, hanno già 50 anni di attività, tournée in tutto il globo e una presenza costante nei più importanti contesti istituzionali e concertistici. Apriranno con le Bacanas Brasileiras, numero uno di Heitor Villa-Lobos, per poi approdare alla dimensione sospesa e completativa di Fratres di Arvo Part. Accanto a quei capolavori troveranno spazio incursioni nella chanson francese e le suggestioni del grande cinema firmate da Nino Rota e Ennio Morricone. Il finale sarà affidato all'intensità e alla malinconia del tango di Astor Piazzolla che sentite in sottofondo.
1: Altri appuntamenti: Angelo Floramo racconta i Balcani in musica con l'orchestra Plettro Tita Marzuttini e il Balkan Tour che approda alle 20.45 in sala Bergamassa a Gradisca di Sonzo.
0: Al Kulturnidom di Gorizia per il calendario di Comigo, commedia in sloveno, agenzia per le separazioni alle 20.
1: Proseguono gli eventi di anteprima del festival Vicino Lontano 2026 al Cinema Visionario di Udine alle 18 a cura dell'Ordine degli Architetti della provincia di Udine. Il film Il Tempo della Montagna, architettura alpina in 10 storie, realizzato per la regia di Francesca Molteni e Davide Fuois. Seguirà l'anteprima del documentario Quello che resta, tre riti nelle montagne del Friuli, prodotto da SNAIT, società cooperativa, diretto da Marco D'Agostini, con le interviste di Marta Pascolini alle 20.
0: L'ultima opera di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, ritorna anche al Cinema Zero di Pordenone in versione originale con sottotitoli in italiano alle ore 20.45.
1: Una ragione in più per andare all'inferno, il titolo del nuovo saggio di Andrea Cortellessa, studioso e docente all'Università Roma 3, dedicato a Pierpaolo Pasolini, nella biblioteca civica Nico Naldini di Casarsa alle 18.
0: Due appuntamenti dedicati alla presentazione del libro Storia di Gaza di Arturo Marzano, organizzati dall'Associazione Culturale Estoria. Il primo alle 18 presso la libreria Ubic Rinascita di Monfalcone, il secondo alle 20.30 presso la biblioteca del comune di Romans di Sonzo.
1: Inaugurazione a Trieste della mostra Chiavi per immaginazione maestri polacchi della copertina dedicata alla straordinaria stagione della grafica editoriale polacca del secondo novecento alle 17.30 nello spazio forum del museo Letz in piazza Ortis.
0: Evento di sensibilizzazione sulla fibromialgia promosso da Agire con l'inaugurazione della mostra pittorica di Giuliana Griselli e la presentazione del libro Confini Invisibili di Cristina Pipana al Double Tree Hilton di Trieste alle 18.
1: A Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia.

0: Andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica Friulano Vuefevelin D, dedicata al tema dell'agricoltura come strumento di governo del territorio e non solo come comparto economico. Alle 11.20 Radar parlerà di farmacogenetica, poi il libro Ritorno sulla Luna, scritto da Paolo Attivissimo. Infine, alla vigilia del cinquantenario del terremoto in Friuli, Terra chiama Terra dedica una puntata al rapporto tra sisma e ambiente. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Noi ci risentiamo alle 12.30 per la seconda edizione del giornale radio. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da annuvolamenti in graduale estensione, mentre la circolazione veicolare si va movimentando, già piuttosto sostenuta in autostrada. Sulla A4 Trieste-Venezia segnaliamo code per un incidente tra la Tisana e il Bivio per la 28 e poi code per traffico intenso nel tratto successivo, quindi tra Portogruaro e Sanstino di Livenza. E ci sono code anche sulla A28 Portogruaro Conegliano in direzione nord tra Villotta e Cimpello. Ricordiamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano è presente uno scambio di carreggiata per lavori tra Pordenone e Azzano Decimo e sono chiusi gli svincoli di entrata e uscita di Cimpello per chi viaggia in direzione sud Portogruaro, utilizzabili in alternativa Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Segnaliamo poi sulla A23 Alpe Adria, lavori tra Carne e Pontebba, mentre ci sarà una nuova chiusura notturna dalle 21 alle 6 sul tratto Carnia-Gemona in direzione A4 per lavori all'altezza della Galleria del Lago, quindi il traffico avrà un'uscita obbligatoria a Carnia per proseguire sulla statale 52, quindi la statale 13 verso Udine, la provinciale 49 Osovana per rientrare in A23 all'altezza di Gemona. Segnaliamo lavori poi anche sul raccordo RA16 Cimpello Pian di Panda alle 22 di questa sera alle 5 del mattino nel comune di Fiume Veneto, è possibile quindi la chiusura lungo la rampa A del raccordo autostradale. Ancora sulla tratto A Sistiana Rabuiese segnaliamo la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste tra Padriciano e Cattinara, c'è quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano per proseguire sulla 202 DIR e rientrare sul tratto A all'altezza di Cattinara, e proseguono i lavori anche sul raccordo RA14 la diramazione Opicina Fernetti con un restringimento, chiusa la corsia di marcia in direzione Slovenia, mentre sulla statale 202 in direzione Trieste abbiamo un restringimento tra gli svincoli di Valmaura e Svevo con chiusura della corsia di marcia. Tra gli altri cantieri lungo la viabilità ordinaria, i più recenti, segnaliamo sulla statale 14 della Venezia Giulia la presenza di transiti a senso unico alternato nel comune di Cervignano del Friuli, e sulla stessa statale 14 ricordiamo c'è la possibilità di un transito a senso unico alternato anche tra Palazzolo dello Stella e Precenicco, e poi sulla strada regionale 251 della Valcellina abbiamo un possibile transito a senso unico alternato nel comune di San Quirino, mentre è stato istituito da ieri anche la strada regionale 465 della Forcella Verdetta, un transito a senso unico alternato.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: GR1.
5: La battaglia di Hormuz nello stretto si spara di nuovo. L'Iran, non cederemo mai il controllo. Trump, se ci attaccate sarete spazzati via. Missione in Armenia e Azerbaigian. Giorgia Meloni sulla NATO. Non condividerei un disimpegno americano. Confermato l'incontro venerdì a Roma con Marco Rubio. Flottiglia, il presidente del Senato, La Russa, manifestazioni solo propagandiste, ma il governo sta vigilando. Il PD, Italia e Bruxelles si muovono per il rilascio degli arrestati. Sulla politica economica è

0: muro contro muro, maggioranza opposizione. Caso Garlasco, le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come persone informate sui fatti. Stamattina le due cugine di Chiara, domani il fratello, nello stesso giorno dell'interrogatorio di Sempio, unico indagato. L'ultimo saluto ad Alex alle 11 a Padova ai funerali di Zanardi. Attese migliaia di persone sul sagrato, la sua handbike. Mattarella ha illuminato il nostro sport. Crociera con epidemia, contagio da hantavirus su una nave olandese bloccata a Capoverde. 3 morti e 3 persone in gravi condizioni, l'infezione trasmessa dai topi. Pop leggero e sound sofisticato, i Maroon 5 tornano con il nuovo singolo Heroin. Questa estate il tour mondiale, unica data italiana a Milano il 25 giugno. Scatto Champions della Roma con un poker alla Fiorentina. La Lazio espugna il campo della Cremonese 2-1. Giro d'Italia venerdì il via all'edizione numero 109, 3500 km per 21 tappe. L'impegno di Rai Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Attacchi incrociati nelle acque di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire il transito nello stretto. Proseguono i contatti diplomatici, il cessate il fuoco resta in vigore, ma il presidente americano Trump avverte: controlliamo Hormuz, non provate a sparare sulle nostre navi. La corrispondente.
1: Torna a usare toni minacciosi Donald Trump e dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi, avverte: l'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Le forze armate degli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale americano Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane hanno attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
2: And it's going very well.
1: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene, Teheran non avrà mai l'arma nucleare e quando tutto sarà finito il prezzo del petrolio scenderà. Poi Trump aggiunge: senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale.
2: You'll be in World War III.
1: Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Negli stessi momenti, a poca distanza dalla Casa Bianca, c'è stata una sparatoria in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente, l'assalitore è stato ucciso. Poco prima era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Ma torniamo nello stretto di Hormuz. Anche l'Iran ne rivendica il controllo e torna a colpire i paesi del Golfo dal cielo con missili e droni contro un sito petrolifero strategico negli Emirati. Al tempo stesso, Teheran continua a invocare una soluzione diplomatica. Il corrispondente.
3: La tensione è altissima nel Golfo Persico, ma l'Iran bolla come falsi gli annunci americani di navi che sarebbero transitate per lo stretto di Hormuz e di imbarcazioni iraniane affondate. E ha diffuso invece un video per mostrare di aver sparato colpi di avvertimento contro cacciatorpediniere degli Stati Uniti. L'esercito iraniano parla piuttosto di 5 civili uccisi in un attacco americano non contro motoscafi dei Pasdaran, ma contro 2 piccole imbarcazioni che trasportavano merci. Project Freedom, l'operazione di Trump per ripristinare la libertà di navigazione, è un progetto già morto, senza sbocco, ritiene il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che invece annuncia progressi nei colloqui grazie alla mediazione del Pakistan e avverte: gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati, riferimento indiretto a Israele, e lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Questo dopo che Teheran ha ufficialmente smentito di aver preso di mira il paese nel Golfo con il lancio di missili e droni. Un'esplosione si è però verificata ieri a bordo di un cargo sudcoreano e nonostante l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, un incendio si è sviluppato nel sito petrolifero emiratino di Fujairah, ferendo 3 persone di nazionalità indiana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: E poco fa il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta americana. Il transito della nave, battente bandiera statunitense, si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono salvi, afferma la compagnia. La crisi in Medio Oriente, con le sue pesanti ricadute economiche sull'energia, sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. A Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca, criticando l'ipotesi di disimpegno

0: americano dall'Italia. Poi un messaggio a Bruxelles. Sentiamo l'inviata.
1: Esorta l'Europa ad agire e non solo a reagire alle crisi internazionali, rivendica l'impegno in tutte le missioni NATO. Per Giorgia Meloni la possibilità evocata da Donald Trump di ritirare le truppe americane dalle basi italiane sarebbe una scelta non condivisibile.
2: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
1: Parole che la premier ripeterà venerdì al segretario di Stato americano Marco Rubio. Se la postura atlantista dell'Italia non è in discussione, per Meloni il dialogo europeo va allargato a sud del Mediterraneo. Intanto il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. La crisi internazionale ci unisce, avverte Meloni, e la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza di tanta instabilità, incide sulla qualità delle democrazie. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della missione in Azerbaigian.
3: Le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica.
1: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Sulle crisi internazionali è intervenuto anche il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dalla fondazione dell'esercito.
4: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
5: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
4: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza. Di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati. Valentino Russo, GR1.
0: Sono le 8 e 8 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio saranno sentiti dai PM come persone informate sui fatti anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
6: Se l'interrogatorio dell'indagato Andrea Sempio era atteso e previsto e se Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Andrea, era già stato sentito dai magistrati un anno fa, il vero colpo di scena arriva con la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa, cugine della 26enne uccisa a Garlasco nel 2007 e mai indagate. Le due sorelle parleranno questa mattina alle 10 separatamente, senza potersi confrontare tra loro tra un'audizione e l'altra, così come Marco Poggi e Andrea Sempio domani a Pavia. Per la procura Sempio è l'unico autore del delitto, mosso dal rifiuto di un approccio sessuale, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai suoi commenti in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica Angela Taccia.
7: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio. È stato un forte amore giovanile questa ragazza e se la ricordano tutti i nostri amici della compagnia.
6: Paolo Cappa, due giorni dopo l'assassinio della cugina, disse ai carabinieri: secondo me Chiara ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto. Claudio Vigolo, GR1.
0: Le indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso a Natale. La scientifica ha prelevato dalla casa delle due vittime telefoni e altri dispositivi. Gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Nei prossimi giorni saranno ascoltati altri testimoni. La strage di Capodanno a Cramontana. La Svizzera rassicura: nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute.
8: È stato un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni, da ultimo vedere il Moretti sul tetto del suo locale a cercare di riaprirlo, però comunque un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
9: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche e elvetiche dei figli. L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
10: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
9: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi. Attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
0: L'assalto israeliano alla flottiglia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'abbordaggio compiuto dalla Marina di Tel Aviv su 22 imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza lo scorso 29 aprile. Due attivisti arrestati erano su una barca italiana.
11: Sequestro di persone, danneggiamento a rischio, naufragio sono le ipotesi di reato dei PM Capitolini, che vogliono ricostruire quanto accaduto in mare la settimana scorsa. Un fascicolo al momento contro ignoti aperto dopo l'esposto di due attivisti, un cittadino brasiliano di 39 anni ed un 44enne palestinese con passaporto spagnolo e svedese, entrambi detenuti in un carcere israeliano dove resteranno almeno fino ad oggi. L'arresto è avvenuto mentre i due erano a bordo di un'imbarcazione italiana. Per questo motivo è intervenuta sul caso la Procura di Roma, che attraverso una rogatoria internazionale ancora da preparare vorrebbe capire come si sono svolti i fatti la notte del 29 aprile. Stando al racconto degli attivisti, le barche della missione umanitaria sarebbero state intercettate vicino all'isola di Creta. Personale militare israeliano sarebbe salito a bordo della Eros 1, battente bandiera italiana, e avrebbe proceduto ai due arresti, mentre per il resto dell'equipaggio, salpato dalla Sicilia, si è predisposto il trasferimento in Grecia. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: E dopo l'apertura del fascicolo in procura a Roma, il dibattito politico si infiamma, oltre che sui temi economici, proprio sul caso flottiglia. Sentiamo.
12: Dal centrodestra il presidente del Senato La Russa parla di operazione strumentale propagandistica e che non salva vite. Il ministro Piantedosi concorda e aggiunge: il governo italiano sta vigilando su quanto sta avvenendo. Dall'altra parte la preoccupazione nel Partito Democratico, che deposita un'interrogazione al governo. Nicola Zingaretti chiede alla Commissione Europea di intervenire direttamente per il rilascio di tutti i fermati e auspica la sospensione da parte degli Stati membri dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Altro fronte, quello economico, la Lega Salvini torna sul patto di stabilità e da Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
13: Dopo il taglio delle accise su benzina e gasolio, oggi Giorgia Meloni continua la sua missione per garantire all'Italia stabilità nelle forniture di gas e petrolio. È anche così che il governo difende famiglie e imprese.
12: Dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, auspica un polo riformista per rafforzare la coalizione. Per il Partito Democratico l'economia è ferma e tasse e povertà sono al massimo. Antonio Misiani.
14: Dopo 3 anni e mezzo di governo Meloni, l'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
12: Alessandra Allegra, GR1.
0: Si accennava al patto di stabilità, il riferimento alla richiesta del ministro Giorgetti di prevedere deroghe per il caro energia. Per ora non è prevista alcuna iniziativa, ha precisato il commissario Dombrovskis. L'istanza del titolare dell'economia è stata avanzata alla riunione dell'Eurogruppo per estendere le prerogative al momento previste solo per le spese nella difesa. L'inviato.
15: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio Šefčovič incontrerà il rappresentante americano Greer per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Alle 11 a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto venerdì. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex pilota, campione paralimpico che aveva superato ogni limite.
16: ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
17: È tutto grande a Padova nell'attesa dell'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, la sconfinata Piazza Antistante. Farà comunque fatica a contenere l'amore e l'amicizia per il campione paralimpico.
18: Giusto che venga salutato qui, era una persona ammirevole, ha saputo reagire, quello è essenziale.
17: Le esequie cominciano alle 11, non ci sarà diretta televisiva ma maxi schermi all'esterno della chiesa per chi non farà parte dei 3.000 che riusciranno ad entrare.
19: È l'esempio umano che è la cosa bella, no? Che lui ha dato, cioè questa capacità di riprendersi dopo tanta sofferenza.
17: Tanti gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, lutto a Bologna e in tutto il Veneto. Sul sagrato la sua handbike a scortare la bara, gli atleti della sua associazione che ha spinto tanti ad impegnarsi negli sport paralimpici.
16: Che il Signore lo abbia in paradiso.
17: Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
0: L'odissea della nave da crociera olandese partita dall'Argentina e diretta alle Canarie, colpita da un'epidemia di hantavirus che ha causato 3 morti e altri casi a bordo. L'imbarcazione è arrivata a Capo Verde, ma le è stato negato l'attracco. Il sogno di una vacanza diventata incubo.
20: Non siamo solo una storia, siamo gente vera e abbiamo paura. Si commuove postando il suo video Jake Rosmarin, cittadino americano e travel blogger che assieme ad altre 150 persone è bloccato sulla nave da crociera olandese MV Onius, partita il 1 aprile dall'Argentina e diretta alle Canarie per un viaggio lungo un mese. Ma ora ferma a Capo Verde dopo che 3 passeggeri sono morti e altri 3 sono gravemente malati per un sospetto focolaio di hantavirus, una malattia rara causata dai roditori. L'allarme è stato confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo che un passeggero evacuato in Sud America è risultato positivo. Il primo a morire è stato un olandese di 70 anni, sua moglie è deceduta poco dopo in Sudafrica. Un terzo passeggero è morto a bordo, dove si trova ancora il suo cadavere. Le autorità di Capo Verde hanno vietato lo sbarco per motivi sanitari, tenendo la nave a distanza, ma inviando un team di medici che sta organizzando le prime evacuazioni. A bordo restano passeggeri di varie nazionalità, tra cui americani, britannici e spagnoli, chiusi nelle loro cabine, cercano di evitare un virus mortale per cui non esiste una cura sicura. Francesca Barogno, GR1.
0: Lotta alla pedofilia. Nel 2025 i casi di pedopornografia online sono stati oltre 2.600, 1.000 le perquisizioni, 224 gli arrestati, quasi 3.000 i siti chiusi, migliaia i minori coinvolti. Sono i dati diffusi dalla Polizia Postale in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. A questo fenomeno è dedicato Il Danno, nuovo podcast di Radio 1, che racconta come sopravvive chi nell'infanzia ha subito un abuso sessuale, in molti casi da un familiare, un trauma quasi sempre irreparabile. Il Danno di Silvia Ferreri è disponibile da oggi su Rai Play Sound. Ascoltiamo la voce di una delle protagoniste.
21: Mi ricordo che ero gelata, mi ricordo che ero immobile, aspettavo che passasse. Quando poi è passata, che era finito, sono andata via. Mi ricordo la sera che sono andata nel letto e mi ero girata verso il muro e pensavo anche, se dico qualcosa, cosa dico?
0: Dopo le giornate di sole e stabilità dello scorso fine settimana torna il maltempo in Italia. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge temporali, soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria. Nevicate sulle Alpi a quote oltre i 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta, temperature generalmente in discesa. Ormai ci siamo, partirà l'8 maggio da Nessebar lungo la costa del Mar Nero in Bulgaria, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, quasi 3.500 km suddivisi in 21 tappe, l'ultima a Roma il 31 maggio. I canali Rai seguiranno la competizione con inviati e approfondimenti, tante le novità su Radio 1 e Radio 1 Sport.
22: Ha unito il paese attraverso lo sport, emozionando e narrando le gesta delle leggende del ciclismo. Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia, che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali Rai, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
23: Per dedicare lo spazio che merita a questa
1: evento incredibile. Abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1, e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
22: E poi un annuncio in anteprima.
2: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante realizzato al brevissimo

0: carissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E parte invece già questa mattina a Venezia la Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea, con ingresso riservato a stampa e invitati. Ci sarà anche il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il ministro della Cultura Giulia ha disertato l'inaugurazione del Padiglione Italia e sabato non sarà alla cerimonia di apertura al pubblico. Giornate ad alta tensione, si prevedono manifestazioni e proteste. Dall'Iran nelle ultime ore l'annuncio che non parteciperà alla kermesse. La musica, tornano i Maroon 5 con il nuovo singolo Heroin. Questa estate saranno in giro con un tour mondiale il 25 giugno a Milano, unica data italiana.
3: La band guidata da Adam Levine pubblica un nuovo singolo, Heroin. Nothing makes a room feel emptier. I Maroon 5 non escono dalla loro comfort zone, la ricetta è quella classica, un pop leggero con una scrittura scorrevole catturata nella loro tipica gabbia estetica. L'assenza di lei fa soffrire, lei può diventare la sua eroina, salvandolo dalla solitudine. Produzione patinata e il suono che li ha resi famosi, un sound fresco e ballabile, ritornello da cantare sotto un palco, come faranno in molti visto che le date del tour mondiale si avvicinano. È un momento cruciale per il gruppo, pronto a partire per il tour internazionale che toccherà America Latina ed Europa. Headliner in numerosi festival, con i loro concerti sempre coinvolgenti ed energici. Sono attesi da noi in Italia con un'unica data, il 25 giugno, ai High Days, all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
4: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Nella seconda parte di Radio Anch'io, l'anniversario del terremoto del Friuli. Domani 6 maggio saranno 50 anni. Ricorderemo quello che è successo e capiremo come la regione si è ricostruita e parleremo del ruolo della protezione civile che proprio in questo evento affonda le sue radici. Permettimi Luana di invitare gli ascoltatori a scriverci per il loro ricordo di quel 6 maggio del 1976.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza, Massimo Chiadroni, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: GR1 Sport.
12: Buongiorno da Giacomo Prireschi, iniziamo dal calcio con i risultati dei due posticipi della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Ora i giallorossi sono a meno 1 dalla Juventus.
13: Non sempre e non per forza frenesia significa disordine, almeno nel calcio, almeno quando c'è Gasperini in panchina, almeno ieri sera all'Olimpico, un primo tempo in cui il calcio totale da arancio olandese è diventato bicolore, sfociando così in un giallorosso frizzante di una Roma in cui i ruoli in campo sono stati scambiati a velocità più alta addirittura del pallone. Nessun dubbio, è proprio la squadra del Gasp, ora anche con ampie possibilità di scelta.
14: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutto qua. La rosa, presto spero anche Pellegrini. Chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi.

0: Del resto siamo stati per molto tempo.
1: Due marcatori su quattro sono stati difensori, Mancini ed Hermoso. Lo sarebbe, ma solo sulla carta, anche Wesley, autore del 3-0, il poker nella ripresa di Pisilli. Tra le pochissime note positive tra i viola, il debuttante assoluto in Serie A, Riccardo Braschi. Solo il palo gli ha negato la rete appena entrato in campo, Paolo Vanoli.
2: Sarebbe piaciuto che avesse fatto anche gol, perché se lo meritava. È un ragazzo che sta facendo bene in primavera, però ci sono stati tanti ragazzi che anche quest'anno hanno dato un apporto importante alla nostra stagione e lui fa parte di quelli e ne siamo ben felici.
1: Con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: Successo esterno nell'altro posticipo del lunedì per la Lazio, 2-1 sul campo della Cremonese, decisivo il gol di Noslin nei minuti di recupero.
4: C'è un equilibrio sottile tra vittoria e sconfitta, tonfo e trionfo, salvezza o retrocessione, sottile come una lama di rasoio, e allo Zini di Cremona si percepiva nettamente. Il vantaggio della Cremonese con Bonazzoli aveva sciolto la squadra di casa, il pareggio di Isaksen nella ripresa l'aveva fatta precipitare nella paura e nel finale convulso il guizzo di Noslin ha esaltato una Lazio ordinata ma anche battagliera e prostrato una Cremonese generosa ma troppo imprecisa. Ha vinto la Lazio 2-1, prove generali di finale di Coppa Italia ma anche settimo posto a meno 4. 4 sono anche le lunghezze che ora però separano la Cremonese dal Lecce quart'ultimo. Giampaolo.
5: Adesso ci deve essere lo spazio per recuperare energie mentali, fisiche, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare. Però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
4: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri per il risultato e per quanto visto in campo. Cose belle, cose meno belle, tre punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato ma soprattutto nella finale di Coppa Italia.
6: Dobbiamo essere bravi a non farci un dizionario dalla partita di Coppa Italia. Tanto se ti lasci un dizionario c'è il rischio di sbagliarle tutte e due. Quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori.
4: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
3: Passiamo al tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà sabato contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato ci sono anche Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev nel femminile. Paolini esordirà con Christian o Adash Maia. Sempre ieri al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis dello stesso anno. Sentiamo le parole del numero 12 al mondo, Flavio Cobolli.
7: Con Flavio Cobolli non è un torneo come gli altri. Flavio, per te è un torneo speciale questo?
8: Sì, è un torneo specialissimo, lo sentiamo particolarmente, è una cosa che fa parte del nostro sangue, delle nostre vene, è un onore poter scendere un'altra volta qui al Foro Italico con tutto il calore del pubblico. Ovviamente per me è diverso che sono di qua e sento un po' più di pressione magari degli altri, ma solo perché vorrei dimostrare il mio valore agli affetti, che non è mai facile, non è scontato. Sai, devo riuscire a tenere distante questa tensione, questa voglia di far bene per poi riuscire a valorizzarmi in campo e rendere al meglio.
7: Hai dato un'occhiata al tabellone?
8: Sì, ho visto il gioco contro Bergso o Atman, sono due avversari molto difficili, però sono sicuro che posso fare bene.
7: Io c'è grande attesa perché ci sono tanti italiani in tabellone, il numero uno del mondo, Flavio vicinissimo alla top ten, un obiettivo alla tua portata.
8: Sì, Yannick sta facendo la storia del nostro sport, quindi ancora congratulazioni per i risultati che sta ottenendo, ma non c'è solo lui, siamo un gruppo molto ampio che vuole far bene, quindi siamo pronti a sostenerci a vicenda ma anche a lottare per riuscire a rendere al meglio in un campo difficile come Roma.
7: Palazzo del Quirinale, Emilio Mancuso, GR1.
3: In chiusura l'addio al basket di Achille Polonara, il giocatore della Dinamo Sassari ha deciso di lasciare la pallacanestro dopo la battaglia durissima contro una leucemia mieloide. Ho provato a rientrare ma ho capito che è ora di dire basta, ha scritto Polonara sui social. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più

0: su Conad.it. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: A Udine, nella nostra redazione, dovrebbe esserci Claudio Cogliutti. Mi senti?
2: Sì, ti sento.
1: Ecco, noi vogliamo le ultime notizie, quelle che tu avrai certamente.
2: Sì, come tutti sapranno, ore 21, due scosse di terremoto succedutesi a brevissima distanza hanno messo tutta la popolazione del Friuli nella condizione di scendere sulle strade.
3: Una nuova scossa di terremoto, fortunatamente più lieve di quelle che a partire dalle 20:50 di ieri sera hanno sconvolto le province di Pordenone e di Udine, è stata registrata verso le 14:44.
4: Buonasera. Dal Friuli, che il terremoto della scorsa notte ha devastato, giungono notizie sempre più dolorose. Fanno prevedere queste notizie che il numero delle vittime risulterà, al termine delle operazioni di soccorso e di recupero, di gran lunga maggiore di quello delle prime valutazioni, delle valutazioni che si erano fatte fino a qualche ora fa.
5: 8:33, la seconda parte di Radio Anch'io, ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi. Nella copertina montata dal nostro regista Mauro Convertito, le voci dei nostri colleghi dell'epoca del 1976, quando un sisma di magnitudo 6.5 colpì il Friuli il 6 maggio del 1976, e dall'ansia, dall'emozione che traspare dalle loro parole si capisce il dramma che la popolazione sta vivendo. Il terremoto colpì un territorio di oltre 5.500 chilometri quadrati. Andiamo a ricordare, a raccontare quello che successe, e lo facciamo con la voce di un testimone dell'epoca che saluto subito. Franceschino Barazzutti, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno. Lei era sindaco di Cavazzo Carnico all'epoca del terremoto, oggi è presidente onorario dell'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli. Barazzutti, che cosa...
6: Sono presidente onorario.
5: Onorario, sì, onorario. L'abbiamo detto, sì. Senta Barazzutti, cosa successe quel 6 maggio nel suo paese?
6: Allora, io allora ero vice sindaco del comune di Cavazzo Carnico, con delega proprio a tutto l'ufficio tecnico, a tutti gli aspetti tecnici. Bene, io mi trovavo quella sera in casa dei miei genitori, un paesello donativo mio. Come io ho intuito subito e sentito il rumore di che cosa si trattasse, per cui ho preso i miei genitori e li ho messi sotto un arco, che è il luogo più sicuro. E poi siamo usciti in giardino e lì abbiamo sostanzialmente, assieme a tutta l'altra gente della popolazione, della gente del paese, siamo saliti su una collina e lì abbiamo trascorso la notte.
5: E da questa collina, ecco Barazzutti, da questa collina avete potuto vedere che disastri c'erano stati nel paese, quali danni c'erano stati?
6: Allora, abbiamo potuto vedere innanzitutto il campanile della Pieve di Santo Stefano di Cesclan, che sta su una rupe enorme, ecco, che si stava sgretolando, iniziando dalla parte della cella delle campane, ecco. E poi lì è cominciata tutta un'altra vita. La vita è cambiata, perché io facevo l'insegnante e dopo, da quella sera, ho dovuto operare principalmente, la mia vita si svolgeva in municipio per disbrigo di tutti i problemi. Prima cosa emergenza, poi ricostruzione. Ecco.
5: Ecco, Barazzutti, c'è un messaggio che arriva al nostro numero al 335-699-2949, e anche per questo ascoltatore la vita è cambiata in modo diverso. Massimo da San Candido ci scrive: avevo 12 anni, ero in cameretta con mio fratello a mangiare fragole, improvvisamente un boato, tutto cominciò a tremare, la mia fanciullezza finì lì. Barazzutti, come avete ricostruito il vostro paese?
6: Allora, la ricostruzione, dicono che noi abbiamo ricostruito, sia stata fatta bene, che ci siamo comportati bene, innanzitutto la popolazione e nell'emergenza e nella ricostruzione. Il sistema di ricostruzione del conseguente al terremoto in Friuli prende inizio. Il Presidente del Consiglio, Aldo Moro, chiamò il presidente della giunta regionale Antonio Comelli e gli propose che fosse la regione a gestire la ricostruzione. E Comelli, dopo aver sentito le varie forze politiche del Friuli, disse di sì. Poi la regione a sua volta delegò ampiamente ai comuni terremotati i compiti di provvedere alla ricostruzione, al punto tale che i sindaci sono stati chiamati dalla regione a svolgere un ruolo particolare, mai verificatosi prima, di essere funzionari delegati della regione.
5: Barazzutti, cioè, sì.
6: Al sindaco, a me, Franceschino Barazzutti, venivano accreditati i mezzi finanziari del comune necessari alla ricostruzione. Ero io poi che finanziavo i singoli cittadini e addirittura anche l'amministrazione comunale per le opere pubbliche.
5: Perfetto, grazie mille. Ringraziamo Franceschino Barazzutti, sindaco di, anzi vice sindaco, ci ha specificato, di Cavazzo Carnico all'epoca del terremoto. Parliamo proprio di come il Friuli si è ritirato in piedi e Barazzutti parlava della regione. Noi abbiamo ospite Riccardo Riccardi, assessore alla sanità, politiche sociali, disabilità con delega alla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Riccardi, ci aspetti un attimo perché vorremmo far sentire un ricordo, una testimonianza anche di Mario Tozzi, notissimo geologo.
8: Magnitudo 6,5 Richter, significa paragonabile, anzi più forte di quello dell'Aquila del 2009. Le scosse di maggio del 1976, che durarono addirittura per 60 secondi di seguito, dunque un tempo enorme, la storia del metodo che è stato applicato per la ricostruzione e che ancora oggi ricordiamo come uno dei migliori. La ricostruzione in Friuli è stata fatta dov'era e come era. E questo è stato preteso dai cittadini che si sono organizzati in comitati spontanei, che non soltanto hanno dato in qualche modo le direttive della ricostruzione, non soltanto hanno partecipato famiglia per famiglia, ma hanno anche imposto che si ricostruissero prima le fabbriche, il sistema produttivo, poi le case e infine anche le chiese.
5: Riccardi, eccoci a lei, lo ricordo, assessore con delega alla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, la sua regione appunto che si è rialzata ed è tornata splendente come prima.
9: Ma forse splendente più di prima, perché questa era una terra di confine, il confine dell'Europa stava da noi. E ci fu una, in questa tragedia ci fu una classe dirigente con una condivisione popolare che non pensò solo alla ricostruzione, pensò alla rinascita, cioè a una trasformazione, cogliendo l'occasione della tragedia, alla trasformazione e alla modernizzazione della regione. Quindi quella fu, il ministro dell'epoca friulano Mario Toros sosteneva sempre, noi quando siamo andati a convertire il decreto del governo che sostanzialmente definiva i principi della ricostruzione, non parlammo di ricostruzione, ma parlammo di ricostruzione di sviluppo. E quindi non ci fu soltanto prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, molte cose che abbiamo ascoltato nei due interventi precedenti riuscirono a coniugare un progetto di rilancio e sviluppo della regione. Oggi la regione non sarebbe quella che è se non avesse colto quell'occasione per fare tante altre cose, ne dico tante.

che mi sembrano le più evidenti, il grande piano infrastrutturale che oggi consente all'Italia di avere, a parte il Brennero, nell'asse nord-sud, Tarvisio con la Ponte Bana e la rete autostradale, che era bloccata in quegli anni, la realizzazione della rete autostradale, la Università del Friuli e possiamo dire con Zamberletti la protezione civile che oggi conosciamo.

0: un messaggio, un audio da farvi ascoltare.
1: 6 maggio 1976, eravamo a scuola serale a Milano, io e il mio attuale marito, e i banchi iniziarono ad ondulare. Tutti ci voltammo a guardare il compagno dietro e il professore, che guarda caso era rimasto sepolto a Palermo, credo, durante un terremoto per diverse ore, diventò pallido e ci fece uscire dalla scuola. Me lo ricordo ancora, il professor Dauria. Angela da Piacenza.
0: Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando di ricordo. Carlo da Padova ricorda la sua esperienza alla parrocchia gemellata con una famiglia di quei luoghi. Tutti quanti hanno dato una mano alla ricostruzione, i calcoli antisismici per la casa, materiale per la ricostruzione, mano d'opera per i lavori e per la vendemmia. Siamo rimasti in contatto con la famiglia e ci vediamo anche un paio di volte l'anno. Poi c'è Paolo da Bergamo, aveva 11 anni, abitava al sesto piano, ricorda benissimo che era sdraiato nel letto, ha iniziato a tremare e sussultare, i lampadari a oscillare, uno spavento indelebile. Avevo 12 anni, no, questo l'abbiamo letto, perdonatemi, abito a Torino e mi chiamo Giuliana. Quella sera, nonostante la distanza, sentimmo il terremoto come fosse un'onda marina. Allora Riccardi ha citato la nascita della Protezione Civile, e allora noi salutiamo e ringraziamo per essere con noi proprio il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, Ciciliano, è vero quindi che la nascita della Protezione Civile affonda alle sue radici in quel terremoto. La legge che la istituisce è del 1992, ma a Giuseppe Zamberletti, politico della Democrazia Cristiana, l'idea venne proprio dopo questo tragico evento.
2: Assolutamente sì, ed è importante sottolineare quanto la lungimiranza di questo uomo visionario che fu Giuseppe Zamberletti gettò le basi su quello che poi è il modello di protezione civile che il nostro paese ancora oggi adotta nelle sue diverse sfaccettature. Zamberletti ebbe un'intuizione incredibile, vedendo quegli uomini e quelle donne che incredibilmente si misero immediatamente in moto nei momenti immediatamente successivi al sisma del sisma del maggio del 76, e fondamentalmente si accorse che non era necessario postare soccorso, perché il soccorso doveva solo essere organizzato, perché le comunità friulane insieme a tutte quelle che poi sono diventate successivamente sono state chiamate strutture operative di protezione civile, affluirono in maniera spontanea. Lei l'ha sottolineato molto bene rispetto a quell'ascoltatore che aveva detto che addirittura il terremoto si era sentito fino a Torino, ma fin giù nel meridione d'Italia. Quindi diciamo che l'allertamento di quel terremoto fu immediato, perché fu percepito da tutto il paese, e quindi tutti si misero in moto per raggiungere il Friuli e la zona di Gemona del Friuli. E da questo punto di vista quello che serviva, e l'intuizione di Zamberletti in questo secondo me è veramente innovativa, era essenzialmente un'attività di coordinamento. Quindi mettersi tutti intorno al tavolo, mettere al centro del tavolo quelle che erano le esigenze importanti di coordinamento e poi muoversi in conformità, e quindi raggiungere immediatamente l'obiettivo. Un'altra intuizione fu quella di immediatamente ripristinare il tessuto produttivo. È una cosa importante. Oggi in Europa si parla di business continuity, che è uno dei capisaldi delle attività di ripristino delle comunità colpite da eventi di protezione civile. Zamberletti l'aveva intuito 50 anni fa.
0: Ciciliano, resti con noi, io torno da Riccardi perché ci arrivano tanti messaggi. Per esempio Nadia dal Trentino, nel 1976 aveva 8 anni, ricorda come siano stati veloci i soccorsi e il ripristino del territorio. Ci sono appunto tanti messaggi, tanti tra l'altro arrivano proprio dal Trentino. Ero a 250 chilometri in Trentino, le prime notizie confuse, contraddittorie. Già verso le 21:30 ci fu un radioamatore che disse che il terremoto era appunto accaduto in Friuli e si era sentito anche in Jugoslavia. Le fonti ufficiali arrivarono in ritardo, ma ci sta, soprattutto all'epoca. Allora Riccardi, lei ci parlava di come la regione abbia saputo, la regione e i luoghi

0: abbiano saputo migliorarsi addirittura dopo quell'evento, sfruttando al meglio i fondi che arrivavano?
1: Beh, io penso che ci siano molti ingredienti dentro questa ricetta che fu, insomma, positiva, viene raccontata da tutti. Sicuramente il rapporto forte con il governo, una classe politica che riuscì a valorizzare la catena di relazione che oggi viene un po' meno. Devo dire che quel tempo c'erano i partiti, oggi i partiti hanno una caratteristica completamente diversa, ma questo valeva per tutti, perché una delle grandi lezioni che io leggo e che stiamo cercando di veicolare nel corso di questi giorni fu quella classe politica che continuava a dividersi per le proprie convinzioni di appartenenza al mattino sull'ordinario, mentre sullo straordinario nel pomeriggio, quando si trattava di varare gli strumenti, le norme, le stesse cose che ha raccontato Barazzutti prima, no? Il processo di sussidiarietà e la scelta del funzionario delegato, la politica si metteva insieme e trovava le soluzioni, e credo che questa sia una grande lezione anche di grande attualità.
0: Ecco, una delle soluzioni trovate fu proprio poi l'istituzione nel corso degli anni della Protezione Civile. Torno dal capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano. Una macchina complessa, quella della Protezione Civile, sicuramente. Vi leggo anche questo messaggio di Paola dalla Brianza: avevo 21 anni, abbiamo portato una roulotte a Gemona. Adesso di interventi del singolo non c'è più bisogno, c'è la Protezione Civile che interviene, che è un nostro fiore all'occhiello.
2: Assolutamente sì, però il funzionamento del sistema di protezione civile è fatto anche di tantissime individualità che poi vengono messe insieme. Il 50° anniversario che andiamo domani a commemorare in realtà si connota anche per un'altra importantissima azione in cui anche in questa attività il nostro paese è leader, ed è la nascita del volontariato organizzato di protezione civile, che prese le basi proprio da quel civismo dei friulani che immediatamente si rimboccarono le maniche. Quella spinta volontaria che i cittadini del Friuli, accompagnati dai cittadini che raggiunsero quelle terre così colpite, gettarono le basi su una esigenza ineludibile, che era la necessità di mettere insieme la volontà di tutte queste persone in maniera organizzata e coordinata. E anche in questo il principio ispiratore del sistema di protezione civile fu perfettamente intercettato da Zamberletti.
0: E infatti lei parla di sistema, perché comunque è una struttura complessa. Ecco Ciciliano, facciamo un salto in avanti, arriviamo a giorni più recenti. Venite chiamati anche all'estero per gestire situazioni di crisi o di emergenza. Ci fa qualche esempio, qualche caso che le è rimasto impresso, che l'ha colpita degli ultimi tempi?
2: Ma nell'immediata contingenza io vi posso parlare da un lato delle operazioni di evacuazione medica da Gaza per i bambini che vengono trasferiti in Italia per essere sottoposti alle migliori cure possibili, grazie al sistema, come giustamente lo definiva lei, che è un sistema coordinato di più interlocutori che normalmente non si parlano, perché fanno lavori completamente diversi. Intorno al tavolo di protezione civile iniziano a parlare la stessa lingua, e quindi ancora una volta torna al centro il potere di coordinamento. Un altro esempio è stata l'accoglienza dei cittadini ucraini che sono stati accolti nel nostro territorio nazionale all'esito ovviamente di quella crisi e della guerra che è ancora presente in questo momento. Questi sono due elementi che possono dare l'esempio. Se volete possiamo aggiungere il supporto che il sistema di protezione civile italiano ha dato in questo momento recentissimo in Sri Lanka, dopo le alluvioni che hanno devastato quel paese, e tutto il contributo che normalmente si dà durante la stagione degli incendi, quindi durante l'estate, a supporto dei paesi.
0: Tantissime occasioni. Mi scusi, ma io vorrei far sentire altre due testimonianze che sono arrivate al nostro numero WhatsApp.
3: Buongiorno, sono Luciano da Verona, io ero un alpino al tempo della Brigata Iulia, e a Gemona anche noi fummo colpiti ovviamente dal terremoto anche nelle caserme, però immediatamente e successivamente fummo impiegati.

0: per aiutare appunto la popolazione civile. Grazie, buona giornata.
1: Buongiorno. All'epoca del terremoto avevo 9 anni e abitavo a Sacile, in provincia di Pordenone, a più di 50 km dall'epicentro del terremoto. Però ricordo ancora veramente distintamente il boato che avvertimmo e tutto il tremore della casa, e soprattutto mia madre che iniziò a gridare, eravamo tre fratelli, fuori tutti, e io alle spalle di mia madre mi ricordo perfettamente che mia mamma non riusciva a infilare le chiavi nella toppa della porta per farci uscire. Andava a destra e a sinistra, io vedevo la sua mano oscillare a destra e a sinistra. E vi ripeto, abitavamo più di 50 km dall'epicentro. Ciao Stefano da Padova.
2: E allora chiudiamo questa parte di questa trasmissione. Adesso ringrazio Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile, e Riccardo Riccardi, assessore con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. E cambiamo argomento, ci colleghiamo con il collega Federico Mello, il collega del giornale radio, che si trova a Padova per il funerale di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio. Federico, buongiorno, sei già nei pressi della chiesa dove si svolgerà la cerimonia?
3: Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, con Serena Mancarella, Tecnica Rai. Siamo arrivati qua ormai da un po', siamo nella sconfinata piazza di Padova, Prato della Valle, che dà proprio sulla Basilica di Santa Giustina, dove si svolgeranno alle 11 i funerali. Abbiamo parlato anche ieri, questa mattina, insomma, con i cittadini padovani, c'è molta emozione per questo evento, e pochi minuti fa sul Sagrato siamo andati, ci sono già persone in attesa, un centinaio di persone in attesa di entrare, e ci sono anche delle persone, degli atleti disabili che sono venuti a omaggiare ovviamente Alex Zanardi. Ne abbiamo intercettato un gruppo di Padova, Restart, che però ha, diciamo, affiliati in tutta Italia, tra loro anche degli atleti partiti questa notte da Roma. Sentiamo brevemente la loro voce.
4: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque, per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento, e poi è una persona squisita, quindi.
5: E anch'io vengo da Roma, io ho fatto parte della loro associazione finché poi un problema alla colonna non mi ha più permesso di andare in handbike. Adesso faccio 3 sport, padel, sitting volley e tiro con l'arco. Quando io dopo l'incidente ho capito che non sarei più potuto tornare come prima, la prima cosa che ho detto a mio padre è: per favore comprami il libro di Zanardi, voglio capire lui come ne è venuto fuori. E dopo ho avuto la fortuna e privilegio di ricevere una sua telefonata prima dell'amputazione delle gambe, dove mi diceva: tranquillo, è solo un pezzo di ricambio, ti faccio provare l'hand bike. E così mi ha trascinato e per diversi anni ho corso con lui.
3: Ecco, avete sentito una voce
2: indicativa. Sì, Federico,
3: indicativa.
2: Aspettaci un attimo, perché vorremmo far ascoltare anche qualche parola del presidente Mattarella.
3: Certo.
6: Ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva olimpica o paralimpica. Alex Zanardi richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
2: Federico, in chiusura, che atmosfera c'è? Cioè, prevale la tristezza al momento?
3: Allora, tristezza, ma secondo me la parola giusta è gratitudine. Cioè, c'è una grande gratitudine nei confronti di questo atleta, questa persona che ha rappresentato appunto dal presidente Mattarella fino agli atleti che hanno avuto problemi anche gravi, le persone comuni, questa capacità di resilienza, no? Di ispirare ad andare avanti, ad affrontare le difficoltà, a superarle senza avere paura e senza fermarsi. Alle 11 appunto i funerali, ci sarà ovviamente la moglie Daniela, il figlio Nicolò, attesi gli amici, gli sportivi, ci saranno Fabio Fazio, Bebe Vio, ci sarà il ministro dello sport Abodi. La messa sarà celebrata da un suo amico Don Marco Pozza, che poi è il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova.
2: E Federico,
3: noi siamo
2: tanto
3: qui, insomma, vi racconteremo,
2: ti sentiremo nei giornali radio. Grazie a Federico Mello e a Serena Mancarella. Prima di chiudere vi voglio ricordare che domenica 10 maggio, per la festa della mamma, la Zalea della Ricerca di Fondazione AIR Park torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati

morti, ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica regaliamo la Zalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro. Scoprite dove trovarla sul sito airc.it. E noi ci fermiamo qui. Voglio ringraziare in console oggi Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani, se lo vorrete, speriamo di sì, alle 7:30 su questa rete. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Stati Uniti, Iran, tregua a rischio. Attacchi incrociati nello stretto di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom contro il blocco iraniano. Teheran denuncia navi civili colpite dagli americani, 5 persone uccise, e nega l'attacco con missili e droni sull'impianto petrolifero di Fujairah negli Emirati. La compagnia di navigazione Maersk annuncia: una nostra nave ha superato lo stretto sotto scorta americana. Donald Trump afferma: controlliamo lo stretto. Se gli iraniani li spazzeremo via. Per il ministro degli esteri Araghchi, Project Freedom è un progetto morto, ma ci sono progressi invece nei negoziati. Altro fronte di guerra, l'Ucraina: 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Nelle stesse ore, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe, esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, voli sospesi in almeno 18 aeroporti russi. L'attacco dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera.

0: Se la Russia ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Questo dunque il contesto geopolitico, prezzi dei carburanti in risalita. Sentiamo allora come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni da Milano in diretta. Fabrizio Patti.
1: I mercati monitorano la situazione dello stretto di Hormuz. Ieri, dopo l'annuncio dell'operazione Project Freedom, il petrolio Brent era sceso con il future di luglio a $106 al barile. Con il passare delle ore il prezzo è tornato a salire fino a toccare i $114, quasi più 6%, ora è a poco meno $113.50. Le borse ieri hanno chiuso in calo meno 1,59% per quella di Milano. In questi minuti le aperture più 0,51% per Piazza Affari, diversa la situazione a Londra, meno 1%, poco sotto la parità anche Francoforte e Parigi. Negli Stati Uniti ieri la seduta è stata più stabile, meno 0,40% per l'S&P 500, questo perché a bilanciare i cali ci sono le trimestrali che fin qui sono risultate migliori delle attese in circa l'80% dei casi. Sotto i riflettori Unicredit, appena pubblicati i conti del primo trimestre, 3,2 miliardi di utili più 16% e miglior risultato di sempre. Ieri l'assemblea straordinaria della banca ha votato il via libera all'aumento di capitale a servizio dell'offerta sulla banca tedesca Commerzbank, offerta che parte oggi. Linda lo studio.
0: E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne madre e figlia uccise dalla ricina in Molise, sequestrati dalla polizia scientifica e i dispositivi elettronici utilizzati dalle due vittime in cerca di possibili elementi utili alle indagini.
2: L'elenco è filtrato subito. 5 telefonini, 2 dei quali con dentro una SIM, un PC, un tablet e un router Wi-Fi. Tutto il materiale prelevato era rimasto nella casa di Pietra Catella, vicino Campobasso, sequestrata dopo la morte di Antonella Ielsi e di sua figlia, Sara Di Vita, uccise dalla ricina. Nei prossimi giorni saranno estratti tutti i dati, come le chat, i post, ma anche le eventuali note, informazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per cercare di ricostruire con precisione gli ultimi giorni delle due vittime. Si fa infatti sempre più strada l'ipotesi che l'avvelenamento sia avvenuto in due diversi momenti. Prima di Natale avrebbe provocato qualche malessere, mentre il 26 una nuova dose avrebbe causato la morte. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
3: Siamo in una fase di attesa ma di progressivo ingresso nelle vicende.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Archiviato il ponte del primo maggio, milioni di italiani già pensano alle prossime vacanze. La scelta delle mete però è condizionata dal perdurare della crisi nel Golfo, da cancellazione voli, incertezza su possibili risarcimenti e dai rincari dei prezzi.
4: La crisi energetica spaventa gli italiani e tra quelle che sembrano maggiormente esposte c'è la filiera dei trasporti. Il prezzo del jet fuel è raddoppiato in poche settimane, i biglietti segnano rincari superiori al 20% e dopo le prime cancellazioni di tratte aeree secondarie, ora anche gli armatori dei traghetti lanciano l'allarme. Barbara Puschiasis, avvocato, Associazione Consumerismo.
5: Ci sono già stati dei rincari, anche molto sostanziosi, è un tema che riguarda tutti i mezzi di trasporto. E ovviamente nel caso di cancellazione del volo abbiamo sempre diritto alla restituzione del prezzo pagato. Se si tratta di cancellazione per circostanze eccezionali come la scarsità del carburante, non abbiamo invece diritto all'indennizzo.
4: Come tutelarsi allora?
5: L'acquisto di un pacchetto turistico dà molte più tutele, perché nel caso di annullamento, ad esempio, del volo, nel pacchetto turistico c'è l'obbligo da parte del tour operator di offrire una soluzione alternativa.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: 95 linea progetto benessere, buon ascolto.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Senti.

0: Amo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
0: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
0: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verifica le condizioni in negozio.
9: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: Progetto Benessere per una vita più sana.
11: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordo inoltre che potete riascoltare tutte le nostre puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi iniziamo la trasmissione parlando del pavimento pelvico per poi continuare nella seconda parte trattando l'importanza del movimento, che scopriremo che oltre a garantire benessere di tutti e a tutte le età può anche diventare un viatico di cultura, ma non vi voglio svelare troppo. Questo è il nostro menù. Prima di cominciare ascoltiamo un brano musicale e poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Radio 1 Progetto Benessere, bentornati all'ascolto. Quando parliamo di salute spesso dimentichiamo una parte fondamentale del nostro corpo, che è il pavimento pelvico. È un insieme di muscoli che lavora silenziosamente ogni giorno, sostenendo organi importanti come la vescica, l'intestino e nelle donne anche l'utero. È coinvolto nella continenza, nella postura, nella respirazione e anche nella sfera sessuale. Eppure ci accorgiamo della sua centralità quasi solo quando qualcosa non funziona. Iniziamo proprio da qui, da questo argomento, con la dottoressa Irene Forza, che è fisioterapista specializzata in rieducazione funzionale del pavimento pelvico, che è stata già nostra ospite in un'altra trasmissione. Bentornata Irene.
1: Molte grazie per avermi invitato, saluto un po' tutti chi ci ascolta.
0: Allora, dottoressa, partiamo dalla base, ripetiamo per i nostri ascoltatori che cos'è il pavimento pelvico.
1: Sì, credo che sia giusto cominciare dalla base, perché è un po' come mettere i mattoncini giusti per andare nella giusta direzione. Il pavimento pelvico è una struttura complessa fatta di muscoli e legamenti, come ben ha detto, che chiude da sotto il bacino, che è fatto un po' come un imbuto. E come ben ha detto, per di là passano grandi sistemi, che sono il sistema urinario, quello digestivo, poi ci sono le funzioni riproduttiva e sessuale. Quindi in qualche modo, quando guardiamo al pavimento pelvico, dobbiamo avere uno sguardo includente, panoramico, perché di fatto dobbiamo tener conto dei muscoli del pavimento pelvico, del tessuto connettivo che ne fa parte integrante e anche della parte viscerale che sostiene il pavimento stesso. Quindi in qualche modo l'idea è quella di proteggere, no? Perché significa conoscere per fare prevenzione.
0: Possiamo dire, dottoressa, che conoscere il pavimento pelvico significa alla fine prendersi cura del proprio benessere ad ogni età, per uomini e donne, perché si ha un po' di confusione su questo aspetto.
1: Sì, in effetti quello che succede è che la maggior parte delle persone che vengono agli studi e chiedono aiuto per il pavimento pelvico arrivano, come ben diceva, come avendolo un po' dimenticato, lasciandolo un pochino indietro. Cioè arrivano le persone quando magari c'è qualche difetto, c'è qualche disfunzione già presente, ed è un vero peccato, perché di fatto il pavimento pelvico è una parte significativa per la salute. Quando siamo in salute con il pavimento pelvico non ce ne accorgiamo neanche che c'è, in effetti, no? Invece quando poi non va...
0: Certo, era la cosa che stavamo evidenziando. Però possono esserci degli esercizi per fare anche prevenzione da questo punto di vista? Come facciamo a tenere in salute il pavimento pelvico se lì silente, se non ci dà fastidio e pensiamo che sia tutto a posto?
1: Esatto, pensiamo che sia tutto a posto, e di fatto più o meno dovrebbe essere così, perché il pavimento pelvico funziona in autonomia. Adesso vi darò un esercizio che ho preparato e che lo ritengo completo. Se avete un attimo di pazienza vi guido a poterlo fare.
0: Allora, ci dica.
1: In modo che poi qualcuno può prendere appunti e rifarlo, anche magari riascoltando il podcast. Diciamo che è un esercizio complesso, ma non nel senso che sia difficile, se no che ha fatto di cercare di sviluppare differenti abilità. Allora, io vi invito a fare un primo esercizio, che è questo qua, di stringere l'ano. Lo dico sottovoce perché impressiona sempre un po', però lo possiamo immaginare come un qualcosa che lavora sempre con noi, quindi ce l'abbiamo a portata di sensibilità. Lo possiamo immaginare come un sole disegnato da un bambino, e quindi nel contrarlo, no, come un cerchio con dei raggi che vanno verso l'esterno, nel contrarlo possiamo immaginare che i raggi vengono attirati verso il centro.
0: Okay.
1: E poi quando lo rilasciamo i raggi vanno verso l'esterno.
0: Quante volte dobbiamo fare questo esercizio?
1: Questo esercizio è un esercizio per prendere confidenza. Io non direi quante volte, però sicuramente una seconda volta adesso, prima di andare avanti nell'esercizio,

0: sarebbe consigliabile, però lo lasciamo così, poi si rifà in maniera autonoma. Invece vi voglio far provare la differenza.
1: Sì.
0: La differenza con una contrazione verticale, perché questa un po' è come se fosse stata orizzontale, abbiamo okay. tirato i raggi verso il centro. Invece adesso proviamo una contrazione verticale, ricordando un movimento che sicuramente nella nostra vita abbiamo fatto, uh-huh. ossia trattenere quello stimolo che ci dice che adesso non è il momento per poter andare in bagno, o trattenere una suppostina. Proviamo uh-huh. a farlo, perché è semplice, ecco qua, e poi rilasciamo. È come se ci fosse una differenza tra il prima e il dopo. Quello di prima era un po' orizzontale, questo sembra verticale.
1: E questi sono esercizi, dottoressa, quotidiani da fare anche in assenza di disturbi?
0: Questi sono esercizi di Kegel, così chiamati, sono esercizi che vanno ad attivare la parte fasica della parte muscolare e costituiscono come un 30% di quello che dovremmo fare. Possono essere fatti in maniera quotidiana, senza però, come dire, mettersi lì e farne tanti, perché non ha un gran senso. Vogliamo provare ad andare avanti a creare questo esercizio complesso che mi sono...
1: Allora, però dobbiamo essere rapidi, dottoressa, perché abbiamo tante domande a cui deve dare una risposta e poi anch'io ho tante curiosità, tanti approfondimenti per lei. Andiamo avanti con gli esercizi.
0: Ok, le faccio fare direttamente tutto quanto. Allora, ci mettiamo seduti con i gomiti sul tavolo come l'altra volta abbiamo fatto, con i piedi paralleli, appoggiamo la testolina sulla punta delle dita e mentre facciamo questa contrazione, che può essere orizzontale o verticale, soffiamo e schiacciamo i gomiti sul tavolo. Ecco qua. E questo è già un esercizio completo che vi regalo e si può fare veramente tutti i giorni con frequenza, perché è un esercizio che comprende sia
1: e
0: la
1: io
0: parte
1: sto immaginando
0: tono,
1: cara dottoressa, i nostri ascoltatori tutti lì a fare esercizi di prima mattina, ma non è primissima mattina, ma insomma, senta, ci dica invece cosa danneggia il pavimento pelvico.
0: Sì, guardi, il danneggio, cioè quello che danneggia sta purtroppo veramente molto presente nella nostra vita quotidiana, perché tutte quelle che sono le spinte verso il basso creano dei danni sul pavimento pelvico. Le faccio un esempio pratico: la stitichezza implica che andiamo poi a spingere. Una tosse costante, cronica, tipo quella di un grande fumatore, è un momento di spinta verso il basso.
1: Certo.
0: Andare per esempio in palestra quando vogliamo fare gli addominali meravigliosamente, però tutto quello che spinge verso il basso, come un crunch per esempio, potrebbe danneggiare, perché che cosa fa? Stira la parte connettivale, l'abbiamo nominata prima quando abbiamo parlato
1: e
0: di
1: poi magari ci sono i grandi, diciamo, eventi della nostra vita, come il parto, mi viene da pensare.
0: Certo, il parto, ovviamente, diciamo che se tutto va bene i danni sono relativi, ma è un fattore di rischio, sì, il parto. E quindi insomma diciamo che la preparazione e affidarsi a un professionista che sia preparato come un'ostetrica, che tenga in conto di questo, come del resto sicuramente è importantissimo.
1: Allora, ci dica quali sono i sintomi che possono indicarci una disfunzione del pavimento pelvico. Poi andiamo ai nostri ascoltatori, se no mi brontolano.
0: Va bene. Allora, i sintomi più frequenti sono le perdite. E le perdite d'urina in particolare nelle signore, e la mancanza del controllo sfinteriale. Poi ci può essere per esempio una difficoltà ad evacuare, la così chiamata stipsi terminale, oppure ci accorgiamo che abbiamo meno sensibilità o può comparire il dolore. Ecco, questi sono tutti sintomi che diciamo vanno, sono conseguenze di alterazione a livello muscolare. E poi in questa cosa qua voglio sottolineare una cosina, vediamo se riusciamo. Dobbiamo stare attenti a non confondere il problema del pavimento pelvico, che magari sono questi i sintomi che possono arrivare, con quelli invece del viscerali, perché ci sono per esempio la persona che dice non arrivo ad arrivare al bagno, me la faccio poco se qualche secondo prima di arrivare al bagno. Chissà, non è un problema di rubinetto, cioè di chiusura, ma è un problema vescicale, una vescica che va troppo svelta rispetto a quello che dovrebbe.
1: È chiaro.
0: Ecco,
1: senta, le faccio ascoltare un messaggio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
2: Buongiorno dottoressa, sono Emma da Rovigo. Ho questa domanda: quando faccio gli esercizi

0: per pavimento pelvico, mi innervosisco e tendo automaticamente a serrare la bocca. Cosa ne pensa? Grazie mille per la risposta. Buongiorno.
1: Dottoressa.
2: Sì, grazie per la domanda. Allora, io direi di avere pazienza, questa mi viene la risposta. Perché darsi il tempo e di mettere in moto, piuttosto che lo sforzo di fare l'esercizio, l'immaginazione. Perché veramente il chiudere la bocca aumenta la resistenza a monte del diaframma toracico e quindi può essere controproducente per l'armonia di quello che è il comparto addominopelvico. Usare l'immaginazione, come farsi accompagnare dall'immaginazione.
1: Altro messaggio? No, preferisco, dottoressa, se non le dispiace, che rispondiamo ad altri ascoltatori con le loro curiosità. E ci può spiegare, chiede Andrea, qual è il meccanismo del pavimento pelvico durante l'atto respiratorio e come lavora in sinergia con il diaframma toracico?
2: Ecco, Andrea, io intuisco che sia un professionista, Vi rispondo rapidamente senza approfondire troppo. Allora, il meccanismo d'azione del pavimento pelvico con l'atto respiratorio, quando il diaframma respiratorio si contrae e quindi risale, la parte profonda del pavimento pelvico si contrae con lui, mentre la parte del tubo rettale si rilassa un po'. Sono diversi livelli, però vanno insieme un pochino, la parte profonda col diaframma toracico, un po' come se fossero due vele parallele, si muovono insieme. Ecco, io direi che questo può essere...
1: Un'altra domanda, il pavimento pelvico può essere allenato insieme agli addominali in palestra?
2: Sì, l'abbiamo nominato un pochino prima, però io direi di sì, facendo attenzione che questi addominali siano eseguiti in sicurezza, cioè senza creare quelle spinte verso il basso di cui abbiamo parlato all'inizio. Però è un'occasione lavorare gli addominali in maniera normopressiva con il pavimento pelvico, perché lavorandoli insieme si riesce a lavorare in maniera completa con tutta la cintura addominale e soprattutto in maniera profonda con la parte degli addominali dei retti, perché si arriva fino in fondo.
1: E allora io voglio ringraziare la nostra ospite Irene Forza, fisioterapista specializzata in rieducazione funzionale del pavimento pelvico. Noi ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, ma prima ascoltiamo un po' di musica. Restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
8: Radio 1 Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro. In questa seconda parte parliamo di benessere e salute battendo strade nuove e concrete, il cammino, il movimento e la cultura come vere e proprie forme di terapia. Lo facciamo con tre voci autorevoli. Iniziamo a presentare il nostro primo ospite, che è Claudio Mencacci, che è co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito delle neuroscienze dello Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Benvenuto a Progetto Benessere, Presidente.
9: Grazie dell'invito.
8: E quindi insieme vorremmo provare a capire, mi faccia prima ricordare il nostro numero di telefono per i messaggi WhatsApp degli ascoltatori, anche audio vanno bene, il 342-864-8832. Quindi Presidente, perché il movimento ha un effetto così diretto sul cervello e sulla salute mentale dal punto di vista scientifico?
9: Quello che ormai numerosissimi studi hanno confermato è che l'attività fisica agisce direttamente sulla chimica cerebrale, quindi il movimento è un vero e proprio modulatore e agisce attraverso più aree. Quella più conosciuta è quella attraverso il neuro

0: neurotrasmettitori, sodita serotonina, dopamina, noradrenalina, ma poi via via sono stati scoperti altri fattori. Il più noto è quello scoperto dalla nostra scienziata Levi Montalcini, il BDNF, cioè la capacità di stimolare la crescita neuronale, la neuroplasticità, e poi le attività che svolge a livello di stress biologico, ad esempio riducendo i livelli cronici di cortisolo, e poi agendo a livello del sistema nervoso autonomo con le azioni di rilassamento, e poi una funzione importante che voglio molto sottolineare è l'azione che ha sul sonno e sulla regolazione dei ritmi circadiani.
1: Questa è una cosa molto, molto importante, perché abbiamo capito come il sonno poi diventi un po' il regolatore del nostro meccanismo di funzionamento corporeo, psicologico e quant'altro.
0: Però che cos'è? Della nostra salute sia fisica che psichica. Ed è questa, come dire, azione che sono più livelli che via via ha dimostrato come un tipo di attività fisica che deve avere alcune caratteristiche svolge veramente un'azione di scudo biologico nei confronti anche di disturbi mentali, e quindi con un'attività protettiva.
1: E quindi in quali disturbi o condizioni psicologiche l'attività fisica può diventare un vero e proprio supporto terapeutico?
0: Fondamentalmente gli studi ci sono per molte dei disturbi psichici, ma in particolare ovviamente i più diffusi sono i disturbi depressivi e i disturbi d'ansia. E si è visto ad esempio che nei confronti della depressione, dobbiamo parlare della depressione anche nelle sue forme lievi, si è visto che le persone che praticano attività fisica hanno una riduzione del rischio attorno al 20%. Pur svolgendo delle attività fisiche anche brevi, tipo mezz'ora, 3-4 volte alla settimana. Per quello che riguarda poi invece i disturbi d'ansia, si è visto che qui la percentuale cresce ancora: sul 30-40% delle persone che soffrivano d'ansia sperimentava un netto miglioramento delle proprie condizioni qualora iniziasse a fare attività fisica di diverso tipo, soprattutto aerobico o misto. E questi sono dati importanti, perché ci fanno capire come l'attività fisica fondamentalmente svolge un ruolo di moderatore e proprio un effetto positivo sia sui sintomi depressivi sia sui sintomi d'ansia.
1: Senta, io avevo una domanda, un WhatsApp audio che era arrivato al nostro 342-864-8832. Mi fanno segno dalla regia che proprio di ansia parliamo. Io non l'ho ascoltato, lo ascoltiamo insieme però.
2: Buongiorno, sono Marinella da Frascati. Volevo fare una domanda. Esiste un tipo di attività fisica più adatta per chi soffre di ansia? Grazie.
1: Allora, più adatta, Presidente.
0: Partiamo dalle cose più semplici, che è necessario ad esempio camminare con un passo un po' spedito, non ovviamente fermandosi attraverso le vetrine, ma la camminata o una marcia con un certo ritmo è una cosa assolutamente consigliata, così come la cicletta o il ciclismo. Lo stesso si può dire del nuoto, ma anche delle attività molto più semplici in palestra, dove bisogna frequentare, non basta iscriversi, facendo gli step piuttosto che il bogatore, piuttosto che le macchine ellittiche. Allora, però sono stati considerati i minuti che vanno fatti. Allora, il range è il minimo, è dai 150 ai 300 minuti alla settimana, sì, di attività aerobica moderata. Questo ci dà un senso, perché dobbiamo quantomeno raggiungere questo livello minimo di attività. Ma queste azioni, apposta cammino veloce piuttosto che nuoto, piuttosto che ciclismo e così via, sono fondamentalmente un buon misto di attività sia a livello cardiologico, sia a livello anche di forza muscolare, ma anche ovviamente sono un buon scudo biologico proprio nei confronti di ansia e depressione.
1: Presidente Mencacci, dal suo punto di vista è giusto parlare di prescrizione del movimento?

0: accanto alle terapie farmacologiche?
1: Beh, questo è diventato un forte invito che ogni medico deve fare ai propri pazienti, proprio l'invito nell'attività fisica, dove non basta fermarsi al consigliare.
0: Sì.
1: O al suggerire, ma al prescrivere. Quindi la prescrizione presuppone ovviamente non solo un consenso, ma anche un impegno da parte del paziente, e aggiungo, ci vuole anche un buon esempio da parte del medico comunque, a far capire che l'attività fisica è qualcosa che va coltivato e portato avanti, sia nella sua azione di scudo indiretta, quindi insieme ai trattamenti necessari che verranno indicati, l'indicazione da prescrizione di attività fisica diventa un fatto fondamentale per il mantenimento della salute, ma anche, dobbiamo dire, per la prevenzione di patologie, non solo quelle alle quali siamo più direttamente collegate, penso al cardiovascolare piuttosto che al metabolico, ma dobbiamo anche il pensare quelle alle patologie del futuro e dell'età più avanzata. Oggi sappiamo proprio questo.
0: Dico una cosa forse un po' banale: scarichiamo attraverso il movimento, e quindi insomma quello può sicuramente farci stare bene. Grazie a Claudio Mencacci, co-presidente della Società di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito delle neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Ora passiamo a un altro aspetto: il museo, la visita alle bellezze, può rappresentare un momento di cura oltre che di benessere? Lo domandiamo ad Annalisa Cicerchia, che è economista della cultura ed è la vicepresidente dei CCW, Culture Welfare Center. Vicepresidente, benvenuta intanto.
2: Grazie di avermi invitato in questa bella puntata.
0: Grazie a lei davvero di essere qui con noi per parlare di temi che poi interessano tutti. Recentemente è stato siglato con la conferenza Stato-Regioni il primo protocollo d'intesa tra i ministeri della cultura e della salute, che ha un focus specifico sulla prescrizione sociale. Allora, abbiamo sentito prima Mencacci parlare di prescrizione del movimento accanto alle terapie farmacologiche. Invece vorrei capire insieme a lei, col suo contributo, che cosa intendiamo concretamente per prescrizione sociale e in che modo può affiancarsi alle cure mediche che sono più tradizionali.
2: La prescrizione sociale, proprio come diceva il professor Mencacci, è una pratica ormai sempre più comune, è stata iniziata a metà degli anni 90 nel Regno Unito, però si è abbastanza rapidamente ad altri paesi, poi i paesi scandinavi primi di tutti, attraverso la quale il medico o il pediatra in genere di famiglia indirizza i propri pazienti ad attività non mediche che possono contribuire significativamente a migliorare il suo benessere, per cominciare, e in qualche caso anche a rafforzare le linee terapeutiche convenzionali se questa persona ha delle necessità, delle limitazioni, delle malattie vere e proprie. Tra queste attività, dove naturalmente è un posto importantissimo, ce l'hanno il movimento, la meditazione, una buona alimentazione, tra tutte queste cose siamo abbastanza abituati a considerare. C'è anche e sempre di più la pratica di attività artistiche e culturali, e quindi un contatto significativo, regolare, attivo con gli elementi che possono suscitare in noi emozioni, sentimenti, conoscenza.
0: Quindi le domando: il museo può diventare terapia?
2: Il museo può diventare intanto un integratore potentissimo della nostra salute, in qualche caso può contribuire in maniera importante a gestire anche situazioni patologiche o a gestire condizioni. Per dire, abbiamo in Italia una bellissima tradizione ormai da tanti anni, che una settantina ormai di musei toscani si sono messi a disposizione delle persone con Alzheimer.
0: Sì.
2: Non curano l'Alzheimer, ma gestiscono il tempo di queste persone e di coloro che se ne prendono cura, regalando loro dignità, benessere, possibilità di espressione, di comunicazione. E questo è un contributo molto importante.
0: Senz'altro.

0: beneficio sulla salute. Senta, vicepresidente, con il protocollo d'intesa tra Ministero della Cultura e Ministero della Salute, cosa cambia nella pratica per i cittadini, per gli operatori sanitari, anche per le istituzioni culturali? Possiamo parlare di un prima e di un dopo, secondo lei?
1: Io sono convinta di sì, perché dobbiamo tenere

0: impegnate a vario titolo. Adesso abbiamo parlato di musei, ma potrei parlare di teatri, potrei parlare di bande musicali,
1: certo,
0: potrei parlare veramente di tante realtà che sono schierate a fianco delle persone per i loro bisogni di salute. Un riconoscimento di questo genere è un grande incoraggiamento, vuol dire che c'è una strategia che li abbraccia e riconosce la validità della loro opera. E il fatto che l'interlocutore sia il Ministero della Salute è davvero fondamentale. Del resto, presto l'Istituto Superiore di Sanità si è attivato quest'anno un gruppo di lavoro proprio sulla prescrizione sociale. Questo è un segno molto importante anche.
1: Senta, ci ha parlato poco fa dei malati di Alzheimer, di chi si prende cura di loro, ma ci sono altre categorie che potrebbero trarre beneficio da questi percorsi?
0: Ci sono un grande numero di categorie di persone. La danza viene ormai utilizzata con grande successo per le persone, per esempio, che vivono col Parkinson.
1: Sì.
0: E la danza permette di arrestare certe forme degenerative, di recuperare anche in parte alcune proprietà perdute. Ci sono delle forme straordinariamente interessanti di umanizzazione dei luoghi di cura. Un bambino paziente oncologico che fa la radioterapia in un ambiente, in una macchina che sembra un acquario, non ha bisogno di essere sedato profondamente o ha bisogno di molta minore sedazione. Questa è un'esperienza del Policlinico Gemelli, per esempio.
1: Sì.
0: La possibilità di accompagnare, per esempio, la preparazione preoperatoria con un tappeto musicale rilassante è importantissimo. Da pochi anni, anche questo è un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fatto in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità e anche appoggiato da noi, permette alle neomamme con una depressione postpartum di fare un ciclo di sedute di canto di gruppo che abbattono la loro depressione. I risultati sono molto interessanti.
1: Io la ringrazio, grazie davvero ad Annalisa Cicerchia per essere stata con noi a Progetto Benessere. Diamo di nuovo spazio alla musica.
2: Oh yeah!

0: Radio 1 Progetto Benessere. Abbiamo detto che camminare, muoversi fa bene. Il cammino però quando può diventare terapia anche attraverso dei progetti mirati e specifici? Ne vogliamo parlare con il nostro prossimo ospite che è Giulio Lucidi, presidente dell'Unione Sportiva Acli Marche Salute in Cammino. Benvenuto.
1: Grazie di averci ospitato.
0: Allora, ci ha incuriosito una sua mail che è arrivata proprio al nostro indirizzo progettobenessere@rai.it per presentarci questo progetto Salute in Cammino. Ce ne parli?
1: Sì, Salute in Cammino è un progetto di promozione dell'attività fisica che utilizza il territorio della regione Marche come una vera e propria palestra a cielo aperto, dove fare una cosa molto semplice: muoversi e camminare.
0: E ovviamente voi vi rivolgete alle Marche, ma immagino sia un progetto estendibile a chi ci sta ascoltando, perché ci sono tanti luoghi, tanti posti meravigliosi nel nostro paese. Allora, camminare con regolarità può diventare uno strumento di salute e di prevenzione?
1: Sì, sono tanti veramente gli studi scientifici che hanno dimostrato la correlazione stretta che c'è tra la mancanza di movimento, che è quella che noi combattiamo, e alcune patologie che sono per esempio il diabete, il tumore al seno, oppure quelle di carattere cardiovascolare. Noi in questo progetto coinvolgiamo persone di ogni età che si vogliono occupare del proprio stato di salute, che vogliono muoversi, mantenersi in forma e vedere anche cosa c'è di bello nel nostro territorio.
0: Senta, parliamo di un progetto gratuito, naturalmente.
1: Sì, è un progetto gratuito perché è sostenuto da tanti enti pubblici, da privati, da cittadini che ne condividono gli obiettivi e gli danno forza. E tra questi obiettivi c'è quello proprio di contrastare la sedentarietà, che, lo voglio ricordare, ma è stato già detto, costa vari miliardi allo Stato e alle regioni, e questi miliardi che potrebbero essere utilizzati in maniera più utile e in maniera completamente diversa.
0: Allora, presidente Lucidi, è arrivato un messaggio al nostro numero di telefono a cui la invito a rispondere, però un po' come osservatore e organizzatore di questo progetto Salute in Cammino. Il messaggio, che non è firmato, dice: quando sono stressato ho zero voglia di allenarmi, eppure dicono che il movimento aiuta l'umore. Come si supera questo blocco iniziale? Allora, io le giro la domanda. Lei che organizza questi gruppi, che cosa può consigliare al nostro ascoltatore per superare quello che lui stesso definisce blocco iniziale?
1: Sì, conviene camminare in gruppo e non da soli, perché proprio la camminata in gruppo aiuta a tenere alto il livello della motivazione, e proprio la motivazione trasforma il dovere, la noia di dire devo andare a fare esercizio fisico, nel piacere di incontrarsi con altre persone che hanno lo stesso obiettivo e lo stesso hobby, quello di camminare.
0: Ho un'altra domanda, dice: lavoro tutto il giorno seduto.

0: e la sera sono stanco. Il movimento dovrebbe darmi energia, ma spesso mi sento ancora più affaticato. Sto sbagliando qualcosa? Capita anche in questi gruppi?
1: No, perché non si tratta di camminate particolarmente impegnative, non c'è uno sforzo fisico eccessivo, possono essere praticate anche da chi è stanco del giorno e vuole un po' scaricarsi, ma anche da bambini e da ottantenni, e questo è anche importante dal punto di vista dell'invecchiamento attivo della popolazione.
0: Senza dubbio, quindi questi gruppi che lei ci sta descrivendo sono assolutamente misti.
1: Sì, sono gruppi misti dove troviamo persone giovani, persone più avanti con gli anni, ma che non partecipano a una competizione. Questa non è una gara, è solo un camminare insieme e muoversi insieme.
0: Immagino che nascano anche delle belle amicizie.
1: E anche degli amori.
0: Ah, ecco, questa potrebbe essere un'informazione per i nostri ascoltatori. Invece le volevo domandare, al di là degli scherzi, insomma, un po' dell'alleggerimento, che cosa sono le camminate nei musei?
1: Mi fa piacere che ne abbiamo già parlato. Camminate dei musei sono un progetto che in 10 anni hanno fatto registrare 8.000 presenze in 160 appuntamenti. All'attività fisica, quindi alla camminata, abbiamo abbinato la visita ai musei, soprattutto quelli che sono fuori da grandi circuiti culturali e sono allestiti in comuni, per esempio, di medie e piccole dimensioni, che sono poco conosciuti ma che hanno delle ricchezze incredibili al loro interno che vanno valorizzate.
0: Senta, un'ultima domanda prima di salutarci. Nel progetto Salute in Cammino immagino siano previsti degli animatori. Chi è che guida questi gruppi alla scoperta del territorio? C'è qualcuno che
1: sono,
0: è esperto di movimento?
1: Sì, sono laureati in scienze motorie, istruttori sportivi a cui abbiniamo, quando ci sono visite al territorio, guide turistiche abilitate oppure guide ambientali e naturalistiche, e la differenza proprio la fanno questi professionisti, per i quali è anche una buona opportunità di impiego.
0: E allora, grazie a Giulio Lucidi, presidente dell'Unione Sportiva Acli Marche Salute in Cammino. Noi ci fermiamo qui e vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, alla regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi c'è stato Jacopo Deodoro. Vi lasciamo in musica e ritroviamo insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca con il delitto di Garlasco. È il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, convocate questa mattina dai PM di Pavia. E allora facciamo il punto sull'inchiesta con Eleonora Fioretti in studio, in diretta.
3: In questo momento la caserma Montebello dei Carabinieri di Milano è assediata dai giornalisti, perché lo sappiamo, l'attesa è per Stefania e Paola K, cugine di Chiara Poggi, convocate a riferire nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico responsabile Andrea Sempio. Le gemelle K, che non sono mai state indagate per la prima volta, sono state chiamate però a riferire come persone formate sui fatti e come tali sono obbligate a rispondere alle domande dei PM della Procura di Pavia. Sappiamo che parleranno una dopo l'altra, una questa mattina, l'altra nel pomeriggio. L'intento degli inquirenti è approfondire il movente al centro dell'inchiesta, ovvero un approccio sessuale respinto che potrebbe aver portato Andrea Sempio ad aggredire Chiara. La stessa Paola K, pochi giorni dopo il delitto, riferì ai carabinieri di sospettare di un giovane che la cugina avrebbe respinto, parlando di un approccio finito male. E poi diciamolo, domani toccherà anche a Marco Poggi, il fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, che è stato convocato come testimone. Nello stesso giorno Sempio è stato chiamato dalla Procura di Pavia e poco fa i suoi difensori hanno confermato che l'indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere.
2: Un giovane di 20 anni è morto negato questa mattina a Venezia, nelle acque antistanti il sestiere di San Polo.

0: Il ragazzo era in compagnia di altri due coetanei finiti anche loro nel canale, recuperati però da un'imbarcazione di passaggio. Incerta la dinamica dell'incidente. E c'è una svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi di arma da fuoco il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie. Arrestati questa mattina 14 esponenti di spicco dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. A loro, secondo gli inquirenti, sono riconducibili i due delitti. La polizia israeliana chiede che venga prolungata di 6 giorni la detenzione dei 2 attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, considerati leader della missione navale verso Gaza. Erano stati arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Sono accusati, tra le altre cose, di appartenere ad una organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero. I due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. E siamo alla guerra Stati Uniti-Iran, tregua sempre più fragile. Si torna infatti a sparare nel Golfo Persico. L'operazione Project Freedom, lanciata da Trump, rischia di innescare una nuova pericolosa escalation.
1: Dopo ore di battaglia navale con esplosioni e incendi, droni e missili, rivendicazioni e smentite, ora interviene lo speaker del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che punta il dito contro gli Stati Uniti, li accusa di aver messo a rischio la sicurezza della navigazione e del transito energetico nello stretto di Hormuz, con la violazione del cessate il fuoco e l'imposizione del blocco navale. La loro malvagità, dice ancora Ghalibaf, verrà ridimensionata. Intanto però il presidente iraniano Pezeshkian sarebbe estremamente irritato dalle azioni del comandante dei guardiani della rivoluzione, giudicando gli attacchi di ieri contro gli Emirati Arabi Uniti azioni irresponsabili, compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. Lo afferma Iran International, citando fonti esclusive, secondo le quali, per Pezeshkian, l'approccio scelto dai Pasdaran è una follia e gli attacchi contro i paesi del Golfo vanno fermati, dando un'opportunità alla diplomazia. Anche per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la soluzione non può essere militare e i colloqui fanno progressi. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E negli Stati Uniti annunciati i vincitori del premio Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento giornalistico al mondo. Tra i premiati, il New York Times per la migliore inchiesta sui conflitti di interesse di Donald Trump, 2 premi all'agenzia Reuters, 1 al Washington Post. Un riconoscimento è andato al fotoreporter palestinese Saar Al-Ghorra per le sue immagini dalla striscia di Gaza. In Italia ancora si svolgeranno a Padova tra un'ora i funerali di Alex Zanardi, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Torna il maltempo in Italia dopo giornate di sole e stabilità. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Nevicate attese sull'arco alpino e prealpino a quote oltre 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta. Temperature in discesa. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio come di consueto alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 5 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole Molinari.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: E poi c'è con l'onorevole Vittoria Baldino, del vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole Baldino.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte che ci seguono.
1: Ecco, allora onorevole Molinari, comincerei insomma dalla politica internazionale, perché la tregua si rivela fragile in Iran. Ed è molto interessante quello che ha detto poco fa il Scott Bessent, che è il segretario al tesoro degli Stati Uniti, che appunto in un'intervista a Fox News ha detto che sarà importante il ruolo della Cina e ha auspicato che la Cina aumenti la pressione sull'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz. Dico che è importante perché il 14 maggio è prevista la visita di 2 giorni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, dove incontrerà il presidente Xi Jinping. Ed è chiaro che insomma la Cina svolge un ruolo fondamentale sul piano della diplomazia e dell'influenza che esercita sul regime.

0: degli Ayatollah. Lei come legge questa fase e insomma questa tregua così fragile rischia di avere ripercussioni catastrofiche sull'economia mondiale?
1: Beh, sicuramente il blocco dello stretto crea delle conseguenze che riguardano tutti, riguardano i paesi europei, riguardano in primis anche la Cina però, e quindi quando negli Stati Uniti viene detto che serve un intervento cinese per in qualche modo
0: Io sento molto male il collegamento con l'onorevole Molinari. Vi chiederei dalla regia di sistemarlo, vediamo se riusciamo a sentirla perché altrimenti è difficile. Prego, onorevole Molinari.
1: Mi sente adesso? Ma dicevo che la Cina è uno dei paesi che sta pagando anche lei un prezzo molto alto dal blocco dello stretto, e quindi non c'è solo il legame politico tra Cina e Iran su cui gli Stati Uniti possono giocare, ma anche il fatto che bloccare lo stretto crea un problema di approvvigionamento di risorse alla Cina stessa. Il problema è che, insomma, come sappiamo bene, questo blocco crea un problema anche a noi europei e anche all'Italia, nonostante poi la Meloni ieri fosse in Azerbaijan per consolidare rapporti con il nostro fornitore di gas molto importante, nonostante abbiamo anche altri conti di approvvigionamento, ma sappiamo bene che c'è una parte consistente del GLN, quindi del gas liquefatto che importiamo, che passa da lì, e poi oltre a quello c'è tutto un discorso legato al commercio, al petrolio e quant'altro. Quindi è evidente che l'obiettivo degli Stati Uniti strategico, cioè quello di impedire all'Iran di avere la bomba atomica, è certamente un obiettivo che non si può non condividere. La situazione che si è venuta a creare però è una situazione che sta creando a livello mondiale una serie di conseguenze che vanno risolte, e quindi si spera che questo accordo, quantomeno sul passaggio nello stretto, possa essere trovato il prima possibile. Ieri Trump aveva annunciato questa missione americana per scortare le navi, permettere di passare in sicurezza, abbiamo visto che purtroppo è saltato tutto, insomma le autorità iraniane non hanno permesso questa via. Se anche un player importante, fondamentale come la Cina, intervenisse quantomeno per risolvere la questione dello stretto, sarebbe decisamente auspicabile.
0: Onorevole Vittoria Baldino, lei che idea si è fatta del frangente? Insomma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata anche in Azerbaigian, dopo l'Armenia, in Azerbaigian, che è un paese che svolge un ruolo sempre più importante per l'approvvigionamento energetico italiano, e proprio lì ha incontrato il Presidente proprio per cercare di rafforzare, potenziare e soprattutto assicurarci l'approvvigionamento da questo paese. Questo rientra come la missione in Algeria, la missione del Golfo, insomma un'attività diplomatica intensa per trovare un rimedio a quel caro energia, caro carburanti, che per un'economia manifatturiera come la nostra rischia davvero di essere esiziale.
2: Ma sì, diciamo che questa attività del Presidente Meloni io la considererei un'attività del tutto ordinaria, non straordinaria, rispetto a nostri partner che riguardano commerciali per l'approvvigionamento di materie prime vitali per la nostra economia. Però quello che penso è che se vogliamo veramente riacquistare sovranità energetica e liberarci da ogni tipo di dipendenza, che come abbiamo visto da più parti comunque potrebbe essere fonte di un grande problema nel caso di instabilità, e i paesi dai quali esportiamo non sono paesi che possiamo considerare del tutto instabili, se vogliamo riacquistare davvero sovranità energetica è necessario che diversifichiamo le fonti di approvvigionamento, e soprattutto che facciamo in modo che creiamo da soli, le produciamo da soli. È l'unico modo in questa fase, in questo momento, per pensare di autoprodurre energia, sono le fonti rinnovabili. Quindi piuttosto che ostacolare l'aggiornamento e la possibilità di approvvigionamento da fonti rinnovabili che sarebbero producibili in casa nostra senza andare altrove, io la incentiverei, cosa che non sta facendo questo governo, che invece continua a pensare di importare da fuori, importare a costi altissimi, e per inquinare il dibattito parlano del nucleare, dando la colpa a quelli che c'erano prima, che poi danno la colpa al popolo italiano che ha detto più volte no al nucleare. Ma il nucleare va bene se di nuova generazione, se non inquina, ma per fare in modo che il nostro paese possa avere delle centrali che producano energia attraverso l'uranio, bisogna dire due cose agli italiani per essere onesti intellettualmente: uno, che l'uranio comunque lo dovremmo importare, e due, che per fare in modo che la centrale sia attiva ci vogliono almeno 10, 15, 20 anni, quindi prima di 20 anni non risolveremo il problema. Diversamente, se noi invece diversifichiamo attraverso fonti rinnovabili, in questo modo sarebbe anche più veloce la risoluzione del problema, allora sì che potremmo dirci sovranisti sul piano dell'energia e potremmo dirci di essere sovrani dell'anno delle nostre fonti di approvvigionamento energetica, altrimenti è soltanto attività ordinaria spacciata per straordinaria.
0: Mi dia una risposta più breve. Ci sono anche paesi come la Spagna che, per esempio, da febbraio, all'indomani dell'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, hanno aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo, ipotesi sulla quale avevano aperto in Italia anche vertici di Confindustria, vertici di ENI. Lei di questo che cosa pensa?
2: Ma questo lo fanno sulla base di accordi pregressi, ovviamente, non sulla base di nuovi accordi sottoscritti all'indomani dell'attacco russo all'Ucraina. Noi quello che pensiamo l'abbiamo detto a più riprese e non abbiamo mai cambiato idea. Noi abbiamo detto che prima di tutto bisogna arrivare ad una chiusura delle guerre e del conflitto in Ucraina. Il secondo dopo dobbiamo riprendere l'attività commerciale con la Russia, ma non solo con la Russia, guardi, ce lo sta dimostrando quello che accade, ce lo stanno dimostrando in queste ore l'attivismo di Trump, che pensa giustamente ai suoi interessi, perché questa è una guerra contro l'Europa e contro l'Italia. La Russia, la Cina, i BRICS, lo stesso Iran sono dei players con cui i quali noi dobbiamo continuare a parlare e dobbiamo pensare di fare degli accordi anche commerciali, perché è il futuro, e ce lo sta dimostrando lo stesso Trump, che per Trump fino a qualche anno fa la Cina era il demonio, adesso si affida alla Cina anche per risolvere i conflitti che egli stesso ha determinato. Per cui cominciamo a fare i nostri interessi, interessi dei popoli europei, dei governi europei.
0: Onorevole Riccardo Molinari, ieri abbiamo sentito anche delle parole critiche da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato che incontrerà venerdì il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ricordiamo sarà a Roma da giovedì, farà una visita in Vaticano, incontrerà anche in Italia il vice premier Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. E rispetto alle minacce che Trump muove di ritirare i soldati americani dall'Europa, in Italia c'è sono tra i 13 e 15 mila militari americani nelle 7 basi su suolo italiano, Meloni ha detto: è una scelta che non dipende da me, che personalmente non condividerei, e inoltre ha anche fatto sapere che l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti in Afghanistan, in Iraq. Quindi insomma, in queste parole lei, onorevole Molinari, legge un riposizionamento da parte dell'Italia, del Presidente del Consiglio?
1: No, io non vedo un riposizionamento, vedo una posizione coerente su cui l'opposizione strumentalizza, ma che è molto chiara. Cioè, si può essere leali alleati degli Stati Uniti e della NATO e continuare a essere fermamente convinti che l'Alleanza Atlantica non debba essere rotta e che il destino dell'Europa e del Nord America siano legati inscindibilmente, quindi questo chi crede nel blocco occidentale come noi della Lega e come anche ha sempre professato Giorgia Meloni, senza che questo voglia dire non saper difendere il proprio interesse nazionale. Quando Trump si è irritato perché l'Italia non ha concesso la base di Sigonella, noi abbiamo difeso il nostro interesse nazionale e la nostra Costituzione, perché come tutti sappiamo per un attacco militare è necessario un voto parlamentare, partendo da una base italiana, che non sarebbe stato possibile. Quando Giorgia Meloni dice non avrebbe senso un ritiro delle truppe punitivo verso l'Italia, dice la verità, perché come ha ricordato gli italiani hanno pagato un prezzo di sangue anche importante nelle missioni estere, siamo in Iraq, all'Afghanistan, certamente dove non erano in gioco interessi italiani, ma lo abbiamo fatto per alleanza alla NATO. In questa guerra in Iran la NATO non è stata coinvolta, lo ricordiamo tutti, no? Israele e Stati Uniti sono partiti con questo attacco senza coinvolgere gli alleati, quindi non si può certo fare una critica all'Italia, e quindi diciamo un intento punitivo del ritiro delle truppe avrebbe poco senso. Io ci vedo un'altra cosa dietro all'eventuale ritiro di truppe, che poi bisogna capire se parliamo di contingenti americani NATO o se parliamo di contingenti americani in Italia, sono due cose molto diverse. C'è però un riposizionamento di quelli che sono gli interessi strategici americani che va avanti da tempo, e prima la collega diceva la Cina è sempre stata vista come il nemico da Trump, adesso si chiede d'aiuto. In realtà non è così, cioè l'operazione di Hormuz e l'operazione in Iran è proprio un modo anche per strangolare la Cina, o quantomeno mettere in difficoltà la Cina e obbligare in questo

0: questo momento la Cina a intervenire, perché il blocco dello stretto crea danni alla Cina più che agli Stati Uniti. Quindi Trump sta facendo, diciamo, l'interesse americano, però per quanto riguarda la crisi del Golfo, questo interesse americano crea grossi problemi economici anche a noi europei. Ma io credo che abbia ben chiaro qual è il problema, e visto e considerato che la Cina oggi è la minaccia principale, da tempo gli americani stanno cercando di riposizionarsi soprattutto sul Pacifico più che sul fronte atlantico. Quindi vedo questa posizione in continuità con questa ottica strategica che gli Stati Uniti portano avanti da tempo.
1: Onorevole Molinari, ma invece in Europa che cosa succede? Perché insomma ieri c'è stato l'Ecofin, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha provato a far avanzare alcune proposte, per esempio la estensione della clausola di salvaguardia alle spese che sarà necessario affrontare per la crisi energetica, la tassazione degli extraprofitti delle compagnie energetiche a livello europeo, ma l'Europa col commissario all'economia Dombrovskis ha risposto niet.
0: Sì, questo è la misura di come non ci sia una vera solidarietà a livello europeo. Quando sono stati fatti, diciamo, i nuovi accordi per permettere di fare debito per implementare la difesa, questo è stato chiesto soprattutto su richiesta dei paesi baltici, dei paesi nordici, che hanno, diciamo, i paesi dell'est Europa, che sentono ovviamente più viva la minaccia nei confronti della Russia, e l'Italia ovviamente è stata solidale come il resto d'Europa. Ora che l'Italia invece ha un problema dal punto di vista energetico, non c'è la stessa solidarietà da parte dei paesi nord europei, e questo è un problema. Perché la collega prima parlava delle rinnovabili, ma guardate, non si può neanche prendere in giro la gente. Noi col PNRR abbiamo investito tantissimo in rinnovabili, ma il punto è che la seconda manifattura d'Europa non può stare in piedi solo con le rinnovabili. Le rinnovabili sono certamente una fonte importante, ma è necessario, il combustibile fossile sarà sempre necessario, l'energia nucleare, che è vero non si fa domani, ma si è perso molto tempo, quindi i nostri concorrenti, in particolare la Francia, che abbiamo qua vicino, la Spagna stessa, avendocelo, hanno costi di energia più bassa. Sì. L'Italia ha un problema strutturale sull'energia, non diamo la colpa a un governo o all'altro, per scelte sbagliate fatte nei decenni precedenti. Questo però è oggettivo, perché produrre una macchina in Spagna costa un terzo rispetto in Italia, in primis per i costi dell'energia, e metà in Francia. Allora, visto che noi abbiamo questo problema strutturale, sì, l'Europa dovrebbe aiutarci, permetterci di fare debito, e invece in questo momento non ce lo permette, e questo dimostra che c'è un problema sulle politiche europee, perché noi non capiamo come sia possibile autorizzare debito per la difesa e non è possibile autorizzare debito per far pagare meno il gasolio alla gente. Questa è una roba incomprensibile, e noi quindi continueremo a chiedere la deroga su questo aspetto.
1: Onorevole Baldino, almeno su questo insomma siete d'accordo, cioè è vero che l'Europa non sta mostrando, diciamo, una risposta reattiva, e soprattutto rispetto alle proposte che vengono avanzate non solo dall'Italia, poi non si trova una condivisione?
2: Questa Europa ha dimostrato di essere brutta e cattiva quando non aveva uomini e donne all'altezza della missione che era stata, a cui era stata chiamata. Invece si è dimostrata buona, madre non matrigna, quando aveva al proprio interno uomini e donne capaci di rispondere alle esigenze, come abbiamo visto dopo la pandemia e proprio col PNRR che citava il collega. L'Europa non è un'entità astratta, ma è fatta di uomini e di donne, e mi dispiace, non posso essere d'accordo con Molinari, cioè sono d'accordo con quello che dice, ma non posso non ricordare che il ministro che ha firmato il patto di stabilità, il nuovo patto di stabilità e crescita, è proprio il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia del governo italiano Giorgetti, che è un esponente del partito di Molinari, della Lega. Quindi non sono stati capaci di alzare la testa quando era necessario, non sono stati lungimiranti per capire che quella firma avrebbe messo il cappio al collo al nostro paese, e oggi purtroppo si sta dimostrando tale, insomma tutti gli sforzi che non hanno fatto li stiamo pagando noi come paese. Ora vanno a piangere, giustamente, dall'Europa, giustamente, nel senso che ormai quello che è fatto, non danno le risposte che dovrebbero dare, anche perché non ci sono persone all'altezza di rispondere ai compiti che gli sono stati affidati in questa fase difficile per tutta l'Europa. Chiudo dicendo che la vicenda dello stretto di Hormuz, sarebbe vero che penalizzerà la Cina, ma prima di tutto penalizza l'Europa e prima di tutto penalizza l'Italia. E quindi ancora una volta la scommessa di Meloni, di Salvini e del governo italiano di diciamo scommettere tutte le fiche, andare all in su Donald Trump e su MAGA, si è rivelata una scommessa fallimentare, probabilmente non per loro ma per il nostro paese e per gli italiani che stanno governando.
1: Molinari, avete fatto una scommessa fallimentare.
0: Ma guardi, per quanto riguarda il patto di stabilità, io voglio ricordare alla collega che ci ascolta che l'alternativa non era restare senza patto di stabilità come negli anni del Covid, in cui Giuseppe Conte ha devastato i conti pubblici italiani, ad esempio col superbonus. L'alternativa era tornare al vecchio patto di stabilità, che era molto peggio di questo. Quindi è vero che questo patto di stabilità l'ha firmato Giorgetti e che non è perfetto per l'Italia, ma quantomeno ha dato un periodo di anni cuscinetto per rientrare del debito, cosa che l'Italia peraltro è riuscita a fare. Quindi questo accordo è migliore del patto che c'era prima. L'alternativa non era non avere più patto, ecco, questo per essere chiari. Per quanto riguarda Trump,
1: la voglio portare però su un altro tema. La voglio portare però su un altro tema, perché insomma la diatriba a cui stiamo assistendo intorno alla biennale, no? Non esce bene il governo, non esce bene l'Italia, un appuntamento di caratura internazionale, questo duello tra il ministro della cultura Giuli, il presidente della biennale Buttafuoco, che insomma è uno dei massimi intellettuali italiani. Ci può spiegare che cosa accade, perché attorno al padiglione russo, che ricordiamo è di proprietà della Federazione Russa, davvero la polemica non accenna a fermarsi?
0: Ah, guardi, cosa accadrà? Questo l'ho letto in un'intervista di oggi, mi pare, proprio del ministro Giuli, che dice che il dossier è ora in mano a Chigi, quindi lo scopriremo. La posizione della Lega è molto.
1: Speriamo che il ministro vada all'apertura, davvero. Io mi auguro che il ministro Giuli vada all'inaugurazione della biennale.
0: Guardi, me lo auguro anch'io. Io ritengo che l'arte non debba essere condizionata dalla politica, e soprattutto se un padiglione è di proprietà della Federazione Russa e a questi artisti russi è stato dato un visto dal Ministero degli Interni italiano, diventa difficile contestare una cosa a Buttafuoco. Quindi la mia posizione è quella che ha espresso la Lega, che ha espresso anche Zaia oggi, cioè l'arte non deve mischiarsi con la politica. E onestamente, pur capendo, per carità, la posizione del ministro Giuli, perché a livello internazionale con la Russia c'è una situazione che ben conosciamo, credo che noi dobbiamo dimostrarci superiori ai russi, cioè l'argomento non può essere i russi censurano e quindi dobbiamo farlo anche noi. Io penso che se vogliamo dimostrare che le democrazie liberali sono superiori alle autocrazie, non ci debba essere censura sull'arte.
1: Su questo vorrei anche un tweet dell'onorevole Vittorio Baldino.
2: Ma io penso che l'arte non debba pagare le colpe, l'arte e gli artisti non debbano pagare le colpe dei governanti, e penso che non bisogna essere ipocriti e bandire i russi dalle Olimpiadi, da ogni tipo di competizione, dall'arte, da ogni tipo di manifestazione d'arte, e non fare lo stesso con Israele, che il cui Stato e non gli israeliani e nell'arte israeliana stanno compiendo un genocidio. Quindi bisogna essere non ipocriti e soprattutto non bisogna colpevolizzare né i cittadini e né gli artisti di un paese se il proprio governo ha commesso degli errori.
1: Bene, allora io ringrazio gli ospiti per il loro tempo. Avrei voluto parlare anche dell'esito importante ieri dell'incontro fra Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica, perché le fatture, ecco, delle cure dei ragazzi di Crans Montana non saranno più recapitate alle famiglie italiane, ma saranno coperte dalla Confederazione Elvetica, e di questo siamo molto molto sollevati. Allora, grazie all'onorevole Riccardo Molinari della Lega, grazie all'onorevole Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, ringrazio la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la

0: La spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
3: La spesa intelligente!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
7: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
6: E che ancora ascolta i vinili.
8: Ma sei proprio un boomer.
6: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
7: Ma se non mi sei così male.
9: Ma gli è armata Brancaleone.
6: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
7: Ma ad oggi le cose cambiano.
10: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 14 Ancona Pescara. Il traffico è bloccato. Il ripristino di un incidente. Siamo tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Ci spostiamo poi sugli altri aggiornamenti in A4. Da segnalare un incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia e code a tratti e traffico tra La Tisana e San Donà di Piave verso Venezia. In A8 in questo momento il traffico è intenso. Code a tratti tra il Terminal 1 dell'aeroporto Malpensa e la barriera di Milano Nord verso Milano. In A21 troviamo code a tratti e traffico tra Casteggio e Castel San Giovanni verso Brescia. Sulla Firenze Pisa-Livorno code per incidente tra Navacchio Visignano e lo svincolo Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Poi a 14 lavori in corso e dunque code tra Fermo e Grottammare verso Pescara. Chiudiamo con la A24. Un incidente e una perdita di carico in entrambe le direzioni va segnalato tra Valle del Salto e Tornimparte. È tutto e ci fermiamo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
13: Buongiorno da Diana Alessandrini. L'Italia, la nostra Italia, è un paese a bassissima natalità. Non è una notizia per nessuno, direi. Il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, ben lontano dalla cosiddetta soglia di sostituzione che è necessaria per la stabilità demografica. Questa soglia è a 2,1. Un fenomeno che dura da 50 anni e che non ha precedenti nella storia umana. E allora, quali sono le cause di ieri e di oggi e le nuove generazioni? Cosa desiderano? Davvero la bassa fecondità è un destino inevitabile? Quali azioni definire per aiutare gli italiani ad avere i figli che desiderano? Bassa natalità che è anche fortemente legata alla crisi economica, al bassissimo potere d'acquisto delle famiglie sempre più ai margini che vivono realtà di povertà anche educativa e quindi di abbandono scolastico. Faremo il punto della situazione e poi conosceremo un progetto che mette in rete universitari e studenti di quelle che un tempo si chiamavano medie, la secondaria di primo grado, tutorato digitale, piccoli gruppi, relazione di fiducia per riaccendere motivazione e autostima e scongiurare appunto l'abbandono scolastico. Per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con i nostri primi ospiti. Do il buongiorno a Giampiero Dalla Zuanna, insegna demografia nell'Università di Padova, ha appena pubblicato con il sociologo Asher Colombo il libro dal titolo Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità. Benvenuto professore.
14: Buongiorno a voi.

0: Buongiorno anche a Gigi De Palo, è presidente della Fondazione Natalità. Bentornato a Formato Famiglia. Gigi? Non lo sento. Va bene, lo recuperiamo. Intanto io comincio con il professor Dalla Zuanna, perché nel 2025 ha registrato un nuovo minimo storico per la natalità. Secondo i dati Istat, i nati residenti sono scesi a circa 355.000, segnando un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Professore, diciamo, sic rebus stantibus, non cambiando nulla, dobbiamo aspettarci ancora un calo dalla prossima rilevazione Istat? Non vorrei farle avere la palla, cosiddetta palla di vetro, però insomma.
1: Vabbè, sa, fare le previsioni è difficile, specialmente certo. quando riguardano il futuro. Comunque,
0: diciamo che i trend precedenti non depongono bene, no? Insomma, la serie è... prego.
1: Certo, quello che si può dire è cercare di capire almeno le cause, chiamiamole demografiche, di questo declino. In primo luogo, vediamo negli ultimi anni c'è stata una diminuzione importante delle donne in età fertile. Cioè, naturalmente i nati, la prima condizione perché ci siano i nati è che ci siano le persone che le possono avere. E i bambini, se calano le donne, ma anche gli uomini naturalmente, però noi di solito si parla di donne perché c'è un collegamento più diretto, queste donne sono diminuite fortemente a mano che le figlie del baby boom sono uscite dall'età in cui avere bambini. E questo calo, questo fatto è responsabile negli ultimi 15 anni di metà del calo della natalità, perché i nati sono calati di 200.000 nati negli ultimi 15 anni e di questi 100.000 sono dovuti a questo fatto. Poi c'è un altro fatto molto importante che forse è meno conosciuto, sono diminuite fortemente le persone in coppia, specialmente le persone in coppia sotto i 35 anni. Siccome la grandissima parte dei bambini nasce in una coppia convivente, parliamo di coppie conviventi o sposate, siccome sono diminuite queste coppie, anche questo fatto è responsabile di un'altra parte importante della diminuzione. Infine c'è un calo, anche se non altissimo negli ultimi anni, della propensione delle coppie ad avere figli, cioè di quanti figli hanno le coppie effettivamente. Queste cose insieme, cosa succederà nel prossimo futuro? Il numero di donne in età fertile per ora dovrebbe arrestarsi il calo. Quindi questa cosa, perché le figlie del baby boom sono uscite ormai tutte dai 50 anni, no? Ecco, bisogna vedere cosa succede alle coppie, e questo è una cosa molto brutta, perché la diminuzione delle persone in coppia è legata specialmente a fattori di tipo economico. I dati lo mostrano chiaramente, le persone che si fanno fatica a costituire una coppia convivente sono quelle a reddito più basso, sono quelle appunto che hanno difficoltà economiche a mettere in piedi una vita di coppia. Le coppie ci sono, ma non convivono.
0: Ecco, voi scrivete: innanzitutto gli individui e le coppie che vivono nei paesi ricchi mettono al mondo mediamente un numero di figli inferiore rispetto a quelli che vorrebbero avere, e in Italia questa differenza è particolarmente accentuata, credo, no? Si riferisca anche molto a quello che ci stava dicendo proprio in questo momento, ma questo significa che viene in qualche modo proprio inficiata la libertà di scelta, no?
1: È proprio così, ci sono paesi in cui in realtà la differenza fra i figli desiderati, che sono quasi tutti più o meno attorno a due figli per donna, c'è chi ne desidera due, chi ne desidera tre, chi ne desidera uno, ovviamente ci sono le opinioni personali su queste cose anche, no? Ma in Italia la differenza fra i figli che ci sono e quelli che vorrebbero esserci è molto forte, addirittura di 1 a 2. C'è una rilevazione Istat appena uscita che mostra che la gente riesce a realizzare solo metà della fecondità che vorrebbe desiderare nel giro degli anni, dei pochi anni in cui appunto uno può cercare di avere figli. E questo accade sia per motivi, diciamo, biologici, perché purtroppo la gente comincia a cercare di avere figli molto tardi, spesso molto più tardi delle loro madri o delle loro nonne. E però per lo più si tratta anche qua di motivazioni di altro genere, sia di tipo economico.

0: economico, ma anche di tipo, diciamo, valoriale, cioè c'è paura del futuro, specialmente per il futuro dei figli.
1: Ecco, io credo che a questo punto siamo veramente arrivati al nocciolo della questione e quindi abbiamo recuperato anche Gigi De Palo, al quale chiedo, intanto lo saluto, buongiorno Gigi, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Lo saluto anch'io se posso.
1: Certo, salutatevi tra voi, bene, diamo per scontato che vi siete salutati. Allora, dicevo, De Palo, dall'osservatorio della Fondazione della Natalità, sicuramente ascoltato anche quello che diceva il professore, almeno in corsa, ecco, cosa vede, cosa aggiunge al ragionamento del professor Dalla Zuan?
2: Ma che è proprio questa la grande tragedia italiana, che ci sarebbe un desiderio che però non viene messo nelle condizioni di realizzarsi, e questa è una grande sconfitta per tutti, è una sconfitta dal punto di vista sociale, politico, culturale, umano, ma proprio di desiderio, perché noi siamo costretti tendenzialmente a vedere che i nostri figli vanno a realizzare i loro sogni, non solo lavorativi ma anche familiari, all'estero. Io ricordo che lo scorso anno con la Fondazione della Natalità, insieme all'Istat, no, abbiamo dato particolar risalto ad un dato che era quello che i giovanissimi, quindi tra i 10 e i 19 anni, desiderano per il 70% sposarsi e fare figli. Di questo 70%, l'80% vuole due o più figli. Allora qual è il grande problema? Qual è la sfida che abbiamo? Qual è la sfida che dovremo cercare di portare avanti tutti insieme? Molto semplice: creare le premesse affinché i ragazzi a 19 anni, quando ancora hanno questo desiderio, riescano poi a realizzare nel giro di pochi anni quello che vogliono, mentre invece oggi questo è impedito, e questa è una grande sconfitta per tutti.
1: Ecco, il professor Dalla Zuan proprio finiva dicendo la paura, no, del futuro. C'è anche una crisi di immaginario, De Palo, cioè in che modo la mancanza di fiducia nel futuro influisce poi sulla decisione di non avere figli rispetto anche alla precarietà lavorativa, diciamo un po' una sorta di cane che si morde la coda in questo.
2: Hai detto bene, proprio questo è il tema, che ci sono una serie di concause che però alla fine poi ti portano a cambiare anche mentalità, ti portano a ripiegarti tutto te stesso. Fino a quando in Italia la nascita di un figlio sarà la seconda causa di povertà dopo la perdita del lavoro di uno dei componenti della famiglia, io credo che questa struttura, questo problema strutturale dobbiamo provare a risolverlo, perché questo poi a cascata porta altri, perché inevitabilmente poi genera paura nei confronti del futuro, perché chiaramente un figlio è qualcosa di particolarmente prezioso, quindi poi un ragazzo e una ragazza dicono: senti, dico, ma se stiamo così in difficoltà forse è bene pensarci un altro po'. E poi passano gli anni. Il fatto che i giovani non riescono a 22, 23, 24, 25 anni a realizzare quello che vogliono, perché un lavoro serio arriva solamente a 32, 33 anni, magari a tempo indeterminato. Il fatto che l'accesso alla prima casa, comunque, spesso e volentieri il mutuo, non solo devi andare con nonna, zia, papà a fare da garanti, ma comunque la rata del mutuo è grosso modo quanto il tuo stipendio. Il fatto che non c'è una fiscalità equa in Italia sono tutte delle concause che poi portano un giovane a dire: ma lo sai che ti dico, ma forse è meglio un cane, perché veramente il ragionamento che uno legge dietro anche agli animali non deve essere necessariamente negativo, ma è un fenomeno che ti fa dire: c'è un desiderio di amore, c'è un desiderio bene, c'è un desiderio di qualcosa di grande, la paura però mi impedisce di farlo, e allora abbasso il livello del mio sogno, abbasso il livello degli affetti che posso dare. E questo è un dato incredibile. Allora, veramente siamo tutti d'accordo in Italia, e proviamo a farlo, proviamo a cambiare un po' la storia, proviamo a fare dei ragionamenti di lungo periodo, quindi politiche familiari, la possibilità di far tornare chi sta all'estero, gli italiani che sono andati a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari all'estero, diventare appetibili per tutti quegli europei che vivono in paesi più brutti dell'Italia affinché vengano a realizzare loro i loro sogni in Italia. E poi noi diciamo, abbiamo fatto tutto un ragionamento col professor Brangiardo, basta un ragionamento sul tema dell'immigrazione, sì, no, apriamo i porti, chiudiamo i porti, ma possiamo trovare una via italiana matura che ci possa far fare dei ragionamenti seri? Noi abbiamo proposto lo Ius Familiae,

0: chiamarlo come vogliamo, ma che faccia dell'immigrazione, no, una risorsa, anche perché le aziende, il mondo del lavoro, il prodotto interno lordo, senza un ricambio intergenerazionale, senza un'energia dei giovani, non ci porta a nessuna parte.
1: Insomma, ci state dicendo, il figlio ormai da investimento, no, affettivo e sociale, è diventato simbolo di status, addirittura quasi di

0: Rosanna da Torino aggiunge: i giovani non hanno un lavoro fisso, mettere su casa costa, se ti nasce un bambino con qualche malattia rara è poi una tragedia. Per tirare le fila di questo discorso che stiamo facendo, tra l'altro nel libro di Dalla Zuanna e Colombo c'è anche tutta una riflessione sulla immigrazione, però vorrei portare Dalla Zuanna proprio sulle risposte concrete che proponete nel saggio per invertire la rotta. Si tratta solo di incentivi economici, osservo una riforma del quotidiano, anche quello che ci sta dicendo De Palo.
1: Ma riuscire a far cambiare alle persone una prospettiva negativa verso il futuro ovviamente ha delle componenti economiche importanti, ma anche componenti di altro tipo che però si realizzano solo con un cambiamento di visione del mondo che non è che sia nel potere della politica, nel potere di questo e di quello. Tant'è vero che la fecondità sta calando un po' in tutta Europa adesso, anche nei paesi che hanno ampie misure favorevoli alle famiglie con figli. Quello che credo che si possa fare è proprio le cose che diceva anche De Palo prima, cioè cercare di far sì che le persone, che tutte le azioni politiche che si fanno abbiano come importante idea quella di essere calibrate anche per le famiglie con figli. Quando si dice di questo bisogna fare degli esempi, insomma, cioè, un esempio importante è stato l'assegno unico, no? Che è stato una politica fondamentale che finalmente ha, come si può dire, ha messo dall'idea che si deve dare delle risorse ai bambini in quanto bambini e non in quanto figli di lavoratori o cose di questo genere. Però ecco, io credo che la cosa fondamentale adesso è occuparsi dei giovani quando sono un'età appunto fra i 20 e i 30 anni, perché non è possibile che in questa età ci siano stipendi così bassi, non che ci sia lavori così precari, che ci sia la così grande difficoltà a trovare la casa in affitto. Su questo credo che sia un'agenda importante.
0: Non più rinviabile.
1: Non è rinviabile. Bisognerebbe fare anche delle cose shock, ne dico solo una.
0: Prego.
1: Chiediamoci per esempio se ha senso che l'Italia sia l'unico paese, forse in Europa, uno degli unici, che ha il trattamento di fine rapporto, perché questi soldi non si possono mettere subito in busta paga delle persone. Fin quando sono giovani che ne hanno più bisogno, perché certo, devono averli questi soldi alla quando fine hanno 60 anni e non quando ne hanno 20 o 25. Questa può essere una cosa su cui riflettere.
0: Ancora ascoltatori, siamo già oltre il nostro tempo, però non si firma questo ascoltatore, dice: secondo me bisognerebbe non far scappare all'estero i giovani italiani, rendere attrattiva l'Italia investendo nell'agricoltura, avremo anche meno dissesto idrogeologico, nell'industria agroalimentare e agriturismo e turismo. E ancora ne avevo un'altra che mi piaceva, ecco, me lo sono perso, va bene, anche perché non ho più tempo in realtà. De Palo, iniziative, Fondazione Natalità, Stati Generali, a quando? Rapidissimo, ti do un minuto.
2: 25-26 novembre, noi continuiamo a attirare l'attenzione su questo tema e soprattutto ad attirare l'attenzione su un concetto molto semplice: dobbiamo essere uniti. Ci sono tematiche che dividono il paese, questa è una tematica che deve unire il paese, perché ha a che fare con il futuro di tutti. I governi si alterneranno, ma questo tema rimane, quindi veramente è la grande sfida che abbiamo.
0: Grazie ai nostri ospiti, Giampiero Dalla Zuanna, io ricordo Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità, Gigi De Palo, presidente Fondazione Natalità. Grazie, buon lavoro a entrambi. Noi sentiamo insieme Tracy Chapman, Fast Car.

0: povertà raccontata in questa canzone di Tracy Chapman, classe media e monoreddito con due figli è dura, dice Mario. Sono d'accordo che il fatto di il dono di un figlio sia causa di povertà per una famiglia, figurarsi se si unisce una disabilità, e ancora peggio se, come spesso succede, non supportati da quello che dovrebbe essere il mio stato. Ecco, secondo i dati Istat, oltre 2 milioni e 2 di famiglie vivono in povertà assoluta, sono i dati del 2025, quasi una persona giovane su 6 non studia e non lavora. Si stima che nelle città italiane vivano più di 50.000 persone senza dimora. Ecco, in questo momento di crisi, con nuove guerre alle porte di casa, l'aumento delle bollette dei beni di prima necessità veramente sta mettendo in difficoltà tante famiglie che sono costrette a chiedere aiuto per la prima volta. Sono le cosiddette nuove povertà, invisibili, spesso difficili da intercettare. Da diversi anni l'Antoniano di Bologna si è attivato per aiutarle attraverso vari progetti. Sentiamo Antonella Romano.
1: Il caro vita ha inciso su molte famiglie che fino a poco tempo fa riuscivano a mantenersi autonomamente e che ora versano in difficoltà economiche. Secondo i dati consuntivi 2025 dell'Osservatorio di Antoniano sulla povertà in Italia, le famiglie italiane che si sono rivolte alla rete solidale sono aumentate del 23%. A fronte di questo bisogno crescente, Antoniano ha dato vita al progetto Operazione Pane, come racconta il direttore Fra Giampaolo Cavalli.
2: Continuativamente Antoniano aiuta con un sostegno molto concreto, che sono i generi alimentari necessari per la vita quotidiana, che sono un sostegno per la scuola dei bimbi, perché una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese perché lo stipendio è diventato troppo basso, troppo insignificante, insufficiente, possa garantire ciò che è necessario per la vita quotidiana alla propria famiglia e sapere che non sono soli e che c'è qualcuno che concretamente pensa a loro.
1: Operazione Pane è nata nel 2014 per sostenere le mense e le realtà francescane in Italia e nel mondo e si avvale di oltre 2.000 volontari attivi su tutto il territorio nazionale. Un impegno costante che ha portato ad aiutare diverse famiglie e a dar loro una seconda occasione. Elena Fiduccia è un'operatrice sociale del centro di ascolto di Antoniano. Ha seguito diverse famiglie nel loro percorso di rinascita.
3: Nel 2025 presso il nostro centro di ascolto abbiamo supportato 99 famiglie, di cui 20 italiane, 79 di origine straniera, per un totale di 170 minori. Tra gli interventi svolti troviamo il pagamento di affitti e di utenze che sono sempre più alte, nonché l'abbonamento ai mezzi pubblici, oltre a interventi educativi e ricreativi quali le uscite organizzate sul territorio, ma soprattutto la partecipazione alla nostra cena del lunedì sera, un momento importante per le famiglie per costruire una rete con altre famiglie, per far fronte ad una povertà relazionale a cui spesso tante famiglie sono esposte.
1: Tra le tante famiglie che sono state aiutate ci sono Antonio e Sonia, una giovane coppia che ha due bambini piccoli. Ancora Fiduccia.
3: Siamo stati al loro fianco nei momenti in cui ad avere la meglio era lo scoraggiamento per la loro situazione difficile. Li abbiamo invitati al cinema, ad attività ricreative per fargli conoscere nuove persone e farli un po' sentire meno soli. Adesso hanno entrambi un lavoro stabile, hanno trovato un appartamento in affitto e lentamente sono riusciti a costruire la loro nuova vita a Bologna.
4: Formato Famiglia.

0: Generazioni a confronto.
1: Saluto Elena Muscarella, referente programmi domestici di We World. È un'organizzazione no profit indipendente, lo sapete, attiva da oltre 50 anni in Italia, nel mondo, sostiene i più fragili attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, promuove parità di genere, educazione e lotta alla povertà. Benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Avete appena realizzato una ricerca azione dal titolo Abitare i margini e scrivete che la povertà non riguarda solo il reddito ma anche il tempo che manca, la difficoltà di spostarsi, l'accesso ai servizi, la capacità di far fronte agli imprevisti. Quando queste dimensioni si combinano, anche le attività ordinarie come una visita medica o un appuntamento con la scuola diventano difficili da sostenere. Ecco, è un quadro che ci consente di vedere attraverso queste parole, no, le difficoltà reali delle famiglie che sono sempre più ai margini.
2: Sì, abbiamo realizzato una ricerca azione, quindi non solo un lavoro di approfondimento qualitativo dei fenomeni sociali, ma anche volta poi a mettere in campo degli interventi pensati per generare cambiamento su diversi territori italiani, quindi dai quartieri periferici di Milano, arrivando a quelli di Roma, Aversa, fino a Ventimiglia. E quello che abbiamo cercato di mettere in luce è come siano le politiche a generare marginalità. E un dato che per noi è rilevante è il fatto che oggi in Italia per uscire da situazioni di povertà servano 5 generazioni, e queste sono rilevazioni dell'Istat, il che significa che in Italia il benessere è una condizione ereditaria, quindi trovarsi in situazioni di povertà, povertà materiale, povertà educativa, culturale, non è una questione di mancanza individuale, ma di un sistema di politiche che generano diseguaglianze che poi si stratificano nei territori, nei quartieri, nelle vite delle persone.
1: Ecco, ci stava dicendo Elena Muscarella dove hanno operato, appunto Milano, Bologna, Roma, Napoli, Cagliari, Ventimiglia, quelli che chiamiamo periferie, che loro hanno chiamato appunto margini. Anche nella scelta di questa parola c'è un senso, no? Importante.
2: Sì, esatto, abbiamo scelto di adottare la parola margini riprendendo una metafora di Bell Hooks, una intellettuale femminista che per la prima volta ha messo al centro del pensiero il concetto di margine come condizione relazionale, quindi dei margini che esistono in relazione a un centro. Spesso quando si parla di diseguaglianze, la lettura che viene data è di appunto margini come luoghi geograficamente lontani, e i margini invece sono contesti vicini, sono una posizione relazionale, quindi non un luogo geografico. Per noi
1: è bella questa frase che ha detto, una posizione relazionale, no? E se lo pensiamo rispetto all'identità, alla classe, allo spazio, al sapere, ci rendiamo veramente conto del senso di questa parola marginalità e di quello che poi costruisce, no?
2: Sì, esatto. Quello che appunto emerge dalla ricerca è proprio questa, che la condizione di marginalità nasce dall'intersezione di quelle che noi abbiamo chiamato le sfere della marginalità, quindi l'identità, la classe, il luogo, e queste sfere si intrecciano e appunto si stratificano nella vita delle persone. Questo vuol dire che se sono una giovane persona afrodiscendente che vive in un quartiere periferico di Milano, tendenzialmente mi fermeranno per strada molto di più di una persona non razzializzata, o se sono una giovane donna che vive in

0: un contesto periferico e non sono magari automunita, avrò molto più difficoltà a poter accedere a quei servizi che tendenzialmente sono dislocati negli spazi centrali delle città, no? Quindi quello che un po' cerchiamo di mettere in luce è il fatto che non è appunto una condizione legata alla capacità delle persone. Cerchiamo un po' di decostruire questa narrazione del merito che molto spesso è presente nella narrazione pubblica legata alle diseguaglianze, quindi non è
1: ma che distrugge poi anche l'identità, no? delle persone,
0: sì,
1: perché la modifica e la piega a qualcosa che invece non è diciamo appunto individuale, che non riguarda l'individuo ma riguarda il contesto sociale. Io ho veramente un minuto anche scarso. Azioni concrete che proponete?
0: Allora, quello che proponiamo è innanzitutto di riuscire a cambiare i centri, ovvero quello che proponiamo è di ripartire da una ridefinizione delle politiche pubbliche in modo tale che i servizi e gli investimenti nei contesti che sono stati marginalizzati diventino siano una priorità, rimettere appunto al centro dell'attenzione le storie delle persone e rimettere al centro delle politiche gli investimenti in educazione, servizi, prevenzione e contrasto della violenza di genere.
1: Prego, prego, Elena, concluda, concluda rapidissimamente. Comunque il discorso era chiaro, io la ringrazio Elena Muscarella, questa è la nostra sigla che ci accompagna al GR1, abbiamo parlato di Abitare i Margini, l'azione e l'iniziativa di WeWorld, ci sentiamo alle 11.05 circa, a tra poco.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Ore 11.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. A Padova tante le persone presenti nella Basilica di Santa Giustina per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Linea in diretta al nostro inviato Federico Mello.
5: Sì, piove qua a Padova e sotto gli ombrelli, come dicevate, sono tante le persone venute a dare un ultimo saluto alla Basilica di Santa Giustina. Le corone di fiori, le foto, i ricordi e le bandiere portati da chi è venuto a colpire il numero delle persone con disabilità presenti, alcune partite stanotte appositamente. A celebrare la funzione il parroco Don Federico Lauretta, abbiamo raccolto queste sue parole proprio pochi minuti fa.
6: Un uomo che ha amato la vita, nonostante la sfortuna, ha continuato a godere della passione che era lo sport che a lui piaceva. Merita veramente che sia tanta gente a salutarlo per quello che lui ha rappresentato, per lo sport, ma non solo. Ha dato anche avvio a una speranza per tanti atleti sfortunati. Potete continuare a vivere e a fare ciò che vi piace, non arrendetevi mai.
5: La cerimonia sta cominciando proprio in questi minuti, tanti anche gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, e anche gli atleti della sua associazione Obiettivo 3, che ha spinto molti ad intraprendere la carriera paralimpica. La sua handbike è presente proprio qua sul Sagrato con Serena Mancarella da Padova, per ora linea allo studio.
4: E passiamo al delitto di Garlasco. A Milano è il giorno delle cugine della vittima Paola e Stefania Cappa, di essere sentite come persone informate dei fatti in relazione alla nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. E anche qui in diretta ci aggiorna il nostro inviato Claudio Vigolo.
7: Sì, interrogatorio slittato di un'ora per non meglio precisare i contrattempi per Paola Cappa, che tuttavia ancora non si è vista entrare qui nella caserma Montebello di Milano. Sua sorella Stefania sarà invece sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine

0: di Chiarapoggi, mai indagati, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Non sono mai state indagate, appunto, e sono ora convocate come persone informate sui fatti. Domani, nella stessa veste, sarà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, come suggerito dai suoi legali, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Allo stesso tempo, i suoi avvocati hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. E da Milano, linea a voi.
1: Andiamo all'estero, Iran. L'operazione Project Freedom lanciata da Trump per riaprire lo stretto innesca un'escalation con scontri navali e alta tensione a Hormuz. Il capo dei negoziatori Khalibaf accusa gli Stati Uniti di minacciare la sicurezza della navigazione, ma a Teheran emergono anche fratture. Il presidente Pezeshkian critica gli attacchi contro gli Emirati, definiti irresponsabili. Intanto a Gerusalemme Est cresce la tensione per il possibile sgombero di circa 1.500 palestinesi nel quartiere di Silwan. Nell'area interessata, le autorità israeliane intendono realizzare un parco a tema biblico. Altro fronte di guerra, quello con l'Ucraina, 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Imbarcazioni civili distrutte nel porto di Odessa, colpito da un massiccio attacco di Mosca. Nelle stesse ore raid di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Cinico che attacchino prima della tregua, ha detto poco fa Zelensky. Il presidente ha poi dichiarato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di questa sera. Cremlino invece adotterà la stessa misura per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per il caro energia. Nelle sue previsioni sull'Unione Europea, l'FMI avverte che la crescita nell'Eurozona dovrebbe rallentare all'1,1% nel 2026, con un'inflazione in aumento al 2,6%. Nello scenario più grave, sottolinea il Fondo, l'area potrebbe avvicinarsi alla recessione. Il caro energia sulle famiglie italiane peserà 450 euro in più, 2.270 con lo scenario più grave. 3 giorni al cinema, da oggi fino a mercoledì, per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut.
2: Perché questo gran mistero?
3: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
4: Un giorno e una notte nella vita di una coppia, tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana. Il film aprì la mostra del cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia, prossimo GR alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11:06:45, un saluto da Riccardo Cicconetti e ringrazio subito la parte tecnica Paolo Cassano. Siamo su RAI Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia e siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI di Trieste per scoprire il palinsesto di oggi. E tra qualche minuto per i programmi Lingua Friulana in onda Vue o Fevelin D, dove si parla del ruolo dell'agricoltura nel nuovo piano di governo del territorio che la regione sta elaborando e che sostituirà quello datato 1978. 78.

0: Alle 11.20 sarà il momento della scienza con Radar. Si parlerà di farmacogenetica, che permette di personalizzare le terapie farmacologiche partendo dall'analisi del profilo genetico del singolo paziente. Poi il consiglio di lettura di questa settimana di Radar, il libro Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, scritto da Paolo Attivissimo, Apogeo Editore. E alla vigilia del cinquantenario del terremoto in Friuli, Terra chiama Terra dedica una puntata al rapporto tra sisma e ambiente, analizzando come i terremoti modificano versanti, attivano frane e cambiano in pochi secondi intere porzioni di paesaggio. Alle 12.30 sarà il momento del giornale radio regionale, allora passo la parola ai colleghi della redazione.
1: Per il 50° anniversario dal sisma in visita in regione, il ministro dell'Istruzione del Merito Valditara visiterà Venzone, Cividale e Udine. Domani il clou del ricordo a Gemona, in visita il presidente Mattarella, la premier Meloni, sempre a Gemona, la seduta straordinaria del Consiglio regionale, previsto il sorvolo delle frecce tricolori, l'evento in diretta con il nostro speciale a diffusione nazionale dalle 16.35. Tra i ricordi del dopoterremoto daremo uno sguardo alla reazione delle imprese e dell'industria regionale. Per la cronaca, sgominata la banda dei filtri antiparticolato, i colpi anche ai bus del trasporto pubblico di Pordenone. Sono passati anche 40 anni da Chernobyl, in quei giorni circolò anche la clamorosa bufala con Trieste protagonista. L'ospedale di Cattinara fu spacciato per la centrale, ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione.
0: Grazie ad Andrei Marušić, e adesso continuiamo con i programmi. Alle 13.29 in onda a Casa Friuli si parlerà del programma di Vicino Lontano, dal 7 al 10 maggio, con oltre 80 appuntamenti in calendario che arriveranno a Udine e porteranno più di 200 personalità della cultura italiana e internazionale. E poi la Settimana di Culture Furlane, che prenderà il via proprio il 7 maggio, con tanti incontri, conferenze, spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio. Poi l'estate indiana del 76, il nuovo libro di Angelo Floramo, che ricorda l'estate del terremoto e la vita nelle tendopoli attraverso i suoi occhi di bambino. Il nuovo appuntamento di Esplorando, che propone una giornata interamente dedicata al confronto con le scuole del territorio. E poi ascolteremo anche la prima puntata di Il giorno e il dopo, un podcast in 4 puntate che parte proprio dal terremoto del Friuli per raccontare la sopravvivenza della bellezza. E a chiudere, come sempre, la voce dei libri. Alle 15.15 di nuovo Vue o Feveline D, dove andrà in onda 1976 Terra Nuova, l'anniversario 1976-2026. Questo è il titolo del talk show, il primo in lingua friulana prodotto dalla RAI del Friuli Venezia Giulia, che propone una riflessione inedita sul terremoto con esperti e testimoni sul palco. Oggi è la giornata anche della televisione, perché sul canale 810 del digitale terrestre la televisione Parfurlan, come sempre in onda i martedì e replica tutti i venerdì. Alle 14.20 un primo appuntamento per i più piccoli con Nina e Olghe, e poi questa sera alle 21.20 proprio il talk show di cui stavamo parlando prima, sempre su Rai 3 bis, 1976 Terra Nuova, l'anniversario 1976-2026 di Arianna Zani con la conduzione di Nicola Angeli. Questo è tutto e vi auguro un buon ascolto sulle nostre frequenze.
2: Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: L'agricoltura come impresa per gestione dal territorio, non come un settore economico. Questo è il rule che alvarà di giugliata al nuovo plan regionale di gestione dei settieri, che da ur a essere sviluppato proprio dalla regione Friuli Venezia Giulia e che rimplacerà quel che è firmato dal 1978. Per queste ragioni, le associazioni degli agricoltori stanno riflettendo su queste e promuovono opportunità di discussione. I contadini saranno coinvolti in questa ambientale, benestare per la valorizzazione della biodiversità e promozione anche dal turismo tenendo ben la campagna e naturalmente continuando a fare economie, ma c'è opportunità e sfide sporti a queste nuove prospettive. Da rapporto tra agricoltura e governo del territorio, fevelare in voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Nanfrit con Giacomo Plotner, Rai Righie, e lo fasare in con un esperto che è il direttore di Confagricoltura di Udin, Claudio Rizzi. Buondì direttore, grazie per essere con noi.
4: Buon dia a tutti.
3: Direttore, ma di che in realtà l'agricoltura è stata in Friuli, quasi di sempre

0: gestione dal territorio. Isaldì una roba sbagliata?
1: No, è una roba giusta, nel senso che l'agricoltura è sempre stata un'attività economica che è radicata sul territorio, quindi che lavora sul terreno, e quindi la parte della sua natura appunto di produrre valore ha anche una finalità che magari ogni tanto non viene neanche considerata, ma che è di tutelare il territorio, di salvaguardare appunto da problematiche che dall'ultimo periodo vengono vedute, quindi crisi climatiche come per esempio tempesti, come siccità, come altre problematiche. Quindi effettivamente l'agricoltura si scugne, secondo me, coinvolgere in che fase di governo proprio dal territorio. Appunto, in primo parla le sue finalità economiche, ma dopo anche di proprietà di tutele dal territorio rispetto appunto a calamità naturali che purtroppo ultimamente deve dire si verifichino sì. Abbastanza
0: di spesso, purtroppo. Sì, difatti, per esempio, l'Antator per il Friul, con esperse proprio dal territorio, a Faseming nota una volta che, come sono che schiaminate, scassi Fasing, no? Per esplorare un po' il territorio, c'è molto che, per esempio, i Chiams, capì la zona collinare, forse Tabassi, non è indifferente, ma neanche tanto, e i Chiams sono framieggiati dal Boscut, dopo di un magari di un'altra situazione. Hanno altre sculture, differenti sculture, come per dire che è un'armonia quasi naturale, no da perdut, ma l'impronte la è che dall'agricoltura di questa regione.
1: Sì. Ma effettivamente l'agricoltura, ma già dai nostri nonni o anche prima, gestiva il territorio. Non dome per coltivarlo, ma anche per tutto il contorno calere, cioè, quindi sì. Sai le planti che erano intorno, e quindi tutte queste appunto particolarità che dopo è fatta anche da un punto di vista turistico,
0: esatto.
1: e fa in bellezza, ecco, le campagne nestre e le bielle, sì. Non è le monoculture che si vedono magari non sai in altri territori, lo stiamo a favelare le Americhe o quello là, ma le nestre e bielle perché effettivamente ha un'armonia in sé. Quindi il coinvolgi no come agricoltore appunto in queste modalità di governo è secondo fondamentale, ecco, quindi perché che non vengo come una finalità di tutela dell'ambiente, ma anche proprio paesaggistica. No?
0: Sì, ecco, esatto, paesaggistica, e dopo si schei che son ogni dita al camp, ogni dita la situazione, come che come in montagna purtroppo vi un di paia al fio, perché che è sempre più disabitate. Ecco, tra le campagne sfurlanes, in chimò gli agricoltori son ogni dì, e dunque sono anche i prins magari a capire ciò che sta cambiando. E entrando un po' da specifico, stanno che proprio te che a tre giornate avessi fatto un incontro per capire al di più ciò che os domanderà e anche ciò che os proponi, o mio, c'è prospettive differenti che puoi saltafur, c'è idee si se so fas?
1: No, allora, da parte dell'amministrazione regionale sicuramente è una grande considerazione dal mondo agricolo, dei contadini, delle aree rurali. E quindi noi anche stato con l'ONS in che prime fase che ha di condivisione, e ho capito che effettivamente anche l'amministrazione non dà un'importanza effettivamente sul territorio. Quindi faccio che mi interessa anche di queste robe qua.
0: Sì.
1: Le agricolture non è come economie, territori e paesaggistico, ma anche è una salvaguardia demografica delle popolazioni sul territorio. Ovvero sia, se viene manco un'azienda agricola in tune zone, chiaramente viene manco l'in che sta in quelle zone lì, che effettivamente magari fa sfame, magari fa un frutto, e quindi magari arriva in questi sterali a mantenere manco, non dire di aumentare

0: gioventù che è in agricoltura, però insomma è importante, è anche che il messaggio che magari no, con quel plan che Onin ha sviluppato insieme, Onin trasmetti agli agricoltori.
1: E in particolare, Jussi Calato, cerca scantin ai giovani, perché l'agricoltura si capisca è cambiata, come lo sazione di Sandiessi sempre più grande, sparpo dei vivi, sempre più tecnologiche, però ad essi anche attrattive, perché purtroppo è uno dei settori dove che le imprese, anche di che i giovani sono venuti al manco, piuttosto che l'alpui.
0: No, ma di fatto effettivamente non si batte un errore sugli SPS appunto di coinvolgi i giovani, ma se i giovani o di Miu nel Tesronis Agricolis o vengono anche di da servizi o vengono anche di fa strade o vengono di da strutture, negozi, se in FS anche le regioni che Ultim Science sta cerendo magari mantenere quei negozi di
1: che si sono doni e dai borg dal centro dei paesi,
0: ecco, che è fondamentale, perché le int se vi ho che le queste le banche e il negozio resta. Quindi in quel progetto che le regioni fa e sono anche che i servizi SCA che no disin che andi essi e andi essi anche può di più incentivare, ecco, perché l'agricoltura sì ma è se è incastonata, se è inchiastrata in un sistema, non è che resta lì perché è a plasè, e resta perché magari ha anche dei servizi che oramai sono necessari sempre.
1: Sì, è vero. È un gruppo interessante perché questi aspetti magari non si sottolineano a volte le asse all'agricoltura. Ma c'è team sono, ho visto capire che in Quintris che stai facendo, c'è team sono per la realizzazione del plan?
0: Ma io penso che saranno anche mo di viaggi, incontri di che tipo qua, no, come praticamente ho vinto altri incontri su una zona collinare di Gurisse, una zona di Udin, quindi ho di girare sul territorio perché poi si fa vele, poi magari informazioni e reading e migliorare. Effettivamente sì, ogni territorio magari ha le sue peculiarità, le sue magari specificità, quindi la giusta sentire, ecco.
1: Sicuro.
0: Io come di un team
1: è difficile dirlo, Dutka si sta lavorando, ecco.
0: Sì.
1: Ben, grazie direttore per essere stato con noi e venus contat che smont, un saluto a lui e a Duci di Antonella Lanfrit con Dario Nardini e per tecniche, no, si torna a sentire domani.

0: Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Martedì 5 maggio, buongiorno da Simona Regina al microfono, Federica Ovan in regia e Vittoria Pratti accanto a lei al mixer. Anche oggi, come ogni martedì, accendiamo il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Rai Play Sound. Oggi entreremo nei laboratori di genetica e nelle farmacie ospedaliere per capire in che modo, perché il profilo genetico di un paziente fa la differenza nell'uso e per l'efficacia dei farmaci. Parleremo di farmacogenetica con il consiglio di lettura della settimana. Ripercorreremo l'avventura umana nello spazio, o meglio da Apollo ad Artemis. Parleremo del ritorno sulla Luna e poi spazio alle voci di Terra, chiama Terra. Ma accendiamo subito il nostro radar.

0: E lo facciamo con Erika Cecchin, responsabile della farmacologia sperimentale clinica del Centro di Riferimento Oncologico, il CRO di Aviano, da poco nominata dal Ministero della Salute come referente nazionale per il gruppo di lavoro farmacogenetica nell'ambito dell'iniziativa europea One Million Genomes. Erika Cecchin, buongiorno, benvenuta al microfono di Radar.
1: Buongiorno, grazie, grazie a tutti.
0: Grazie a lei per aver accolto il nostro invito per parlare di farmaci, di sicurezza ed efficacia dei farmaci. Ecco, cosa c'entra il nostro profilo genetico? Allora parliamo di farmacogenetica, che cos'è?
1: Sì, allora la farmacogenetica è una disciplina che, come dice la parola stessa, mette insieme gli aspetti della genetica con gli aspetti della farmacologia. Quindi ognuno di noi ha un corredo genetico che, come sappiamo, ci distingue gli uni dagli altri, che normalmente non ha un'influenza particolare sul nostro stato di salute, ma semplicemente ci rende diversi, appunto, e unici nel nostro corredo. Però nel momento in cui assumiamo dei farmaci, queste differenze possono diventare particolarmente rilevanti nel momento in cui vanno a influenzare il modo in cui noi riusciamo a metabolizzare questi stessi farmaci, quindi a eliminarli dal nostro organismo e da assorbirli nel momento in cui li assumiamo. Queste differenze individuali nel momento dell'assunzione del farmaco possono appunto rendere alcuni di noi particolarmente suscettibili agli eventi avversi, per esempio, quindi una dose che comunemente viene data a tutti i pazienti in alcuni individui con caratteristiche genetiche particolari può diventare particolarmente tossica e purtroppo in alcuni casi addirittura può portare alla morte del paziente per tossicità quando parliamo di farmaci particolarmente diciamo impegnativi da questo punto di vista, come possono essere i farmaci oncologici.
0: Insomma, il nostro DNA influisce sulla risposta ai farmaci e quindi la farmacogenetica permette, se capisco bene, di predire la dose appropriata o il farmaco giusto per ciascun paziente, per ciascuna persona. Ma chiariamo ulteriormente, Erika Cecchin, perché la farmacogenetica è importante, è così importante nella pratica clinica?
1: Per rispondere a questa domanda potrei farvi un esempio che risale a qualche anno fa nella mia esperienza di attività appunto clinica, per farvi capire che cosa può succedere nel momento in cui la farmacogenetica non venga utilizzata. Noi nella pratica clinica dei pazienti oncologici, io mi occupo appunto di oncologia da molti anni, utilizziamo dei farmaci che sono particolarmente tossici, come sappiamo, insomma, e capitò anni fa che appunto venni contattata da un medico che aveva un paziente che aveva avuto una tossicità particolarmente importante in un paziente che aveva assunto solo pochi giorni di terapia con un farmaco che si chiama capecitabina, che è un farmaco estremamente utilizzato da milioni di persone ogni anno. Il paziente era finito in terapia intensiva, noi facemmo un test farmacogenetico e osservammo che aveva una variante che si sapeva, appunto, una variante genetica nel suo DNA che poteva far sì che il paziente non fosse in grado di metabolizzare appropriatamente questo farmaco. Una volta ricevuto il risultato del test, il medico mi chiamò e mi disse: dottoressa, adesso noi sappiamo che il paziente ha questa variante, che cosa possiamo fare? E per rispondere proprio alla sua domanda, io rispondo nello stesso modo in cui risposi al medico: non si può fare nulla a posteriori, perché il test farmacogenetico deve essere applicato prima della somministrazione del farmaco al paziente. Infatti quel paziente purtroppo morì, al tempo non c'erano ancora delle indicazioni così stringenti come ci sono ad oggi per l'utilizzo della farmacogenetica, ma aver saputo prima del trattamento qual era la variante genetica del paziente avrebbe fatto sì che il medico potesse somministrargli un dosaggio dimezzato rispetto al dosaggio che viene dato comunemente a tutti i pazienti, e questo avrebbe fatto sì che il paziente avrebbe potuto avere la sua cura efficace senza dover sperimentare questi drammatici effetti tossici.
0: E in effetti, Erika Cecchin, è un esempio molto efficace per chiarire il fatto che persone diverse rispondono in maniera diversa allo stesso farmaco somministrato alla stessa dose, proprio perché il modo in cui un farmaco agisce può dipendere appunto dalle variazioni genetiche di ciascun individuo, e così alcuni medicinali possono risultare meno efficaci o addirittura causare gravi effetti collaterali in chi presenta appunto determinate mutazioni genetiche. Ma detto questo,

0: Quindi Erika Cecchin, la farmacogenetica è un pilastro della medicina personalizzata.
1: Sì, assolutamente. Questo è, diciamo, qualcosa che dovrebbe essere realtà clinica, proprio perché è un aspetto che ci permette di distinguere, prima di dover dare un farmaco al paziente, chi sono i pazienti più suscettibili agli eventi avversi e chi invece ha, diciamo, la possibilità magari di non rispondere, quindi di avere un'efficacia ridotta. Questo ha un'implicazione ovviamente per la qualità di vita, per la qualità delle cure, ma ha un'implicazione anche poi nei costi di gestione dei pazienti stessi. Esistono ad oggi delle linee guida di farmacogenetica a livello europeo, a livello italiano, prodotte da vari consorzi scientifici che dicono esattamente come queste evidenze genetiche possono essere utilizzate nella pratica. Quindi è uno strumento davvero pratico alla portata di ogni medico che può decidere di utilizzarlo prima di pianificare una cura e di considerarlo insieme a tutti gli altri esami che comunemente un paziente fa quando deve intraprendere un percorso terapeutico.
0: Ecco, a proposito di pratica, in che cosa consistono questi test farmacogenetici?
1: Sì, allora il test farmacogenetico è un test molto semplice che viene fatto attraverso un prelievo di sangue che può essere fatto in qualunque momento rispetto alla giornata del paziente o anche al momento del corso terapeutico perché il DNA, come sappiamo, è un materiale molto resistente, riusciamo addirittura a fare delle analisi genetiche su reperti, come dire, preistorici, per cui è chiaro che il materiale fortunatamente è qualcosa che possiamo recuperare da diversi tipi di materiali, per esempio noi lavoriamo anche sulla saliva, quindi il paziente può anche raccogliere un campione di saliva anche in autonomia per poterlo spedire all'ospedale. Una volta arrivato nei nostri centri viene fatta un'estrazione del DNA ed esistono poi ormai ad oggi diciamo, dei kit, degli strumenti standardizzati anche commerciali che permettono di avere un risultato in tempi molto brevi, parliamo di 1 o 2 giorni di lavoro, di laboratorio e poi per poter dare appunto un referto farmacogenetico riportante le varianti del paziente stesso.
0: Ecco, Erika Cecchin, lei ci ha spiegato che sono strumenti, questi test farmacogenetici, che sono strumenti che possono avere un impatto rilevante, positivo sulla salute delle persone, però di fatto hanno, e quindi le chiedo di spiegarci in che modo, un impatto anche sulla sostenibilità del sistema sanitario. Perché?
1: Sì, esattamente. Noi anche come farmacologia qui al Crodi Aviano ci siamo occupati molto spesso di farmacoeconomia, il che vuol dire andare a studiare quali sono i costi che derivano dalla gestione di un paziente che riceve una terapia non personalizzata, quindi una terapia imprecisa, diciamo così. E in questo caso il paziente può andare incontro a degli eventi avversi, gli eventi avversi richiedono molto spesso un'ospedalizzazione, sappiamo che le ospedalizzazioni rappresentano una voce di costo molto importante per il sistema sanitario e quindi pensiamo che diverse migliaia di euro vengono spese per tenere un paziente in ospedale alcuni giorni per gestire una tossicità, quando un test farmacogenetico potrebbe costare poche centinaia di euro, ma con l'evoluzione poi dei sistemi anche di diciamo, genetici, tecnologici, questi costi potranno essere ulteriormente abbattuti nel tempo. Quindi pensiamo poi alla diminuzione della produttività anche dell'individuo, quindi costi che derivano dal fatto che il paziente non può andare a lavorare perché sta male, oppure anche derivati da una scarsa efficacia del trattamento che ci costringono poi a utilizzare dei farmaci diversi e fare delle cure aggiuntive, delle visite aggiuntive, degli esami, quindi tutti questi costi potrebbero essere evitati e l'abbiamo dimostrato appunto con degli studi, anche con uno studio molto grande che è stato fatto a livello europeo, a cui noi abbiamo partecipato, che ha coinvolto 7.000 pazienti trattati sulla base della farmacogenetica e proprio negli ultimi mesi è stato pubblicato un lavoro scientifico che ha dimostrato come applicare questo passaporto genetico, quindi un insieme di varianti genetiche con rilevanza farmacogenetica, può far risparmiare dei costi al sistema sanitario nazionale e quindi essere non solo sostenibile, ma in molti casi addirittura vantaggioso.
0: Insomma, favorendo la scelta del farmaco più adatto, questi test, la farmacogenetica in generale, è uno strumento utile proprio per ottimizzare le risorse sanitarie. Ma Erika Cecchin, abbiamo detto che la farmacogenetica permette di personalizzare le terapie farmacologiche partendo dall'analisi del profilo genetico del singolo paziente. Lei ha parlato di passaporto genetico. Tutto questo combinando lo studio dei farmaci con lo studio dei geni e delle loro funzioni. Allora voglio dire, dietro c'è necessariamente un lavoro

0: di squadra tra genetista, farmacologo e poi il clinico che deve, appunto somministrare la terapia al paziente.
1: Sì, assolutamente. Io appunto, come ho già ripetuto più volte, dal mio punto di vista di farmacologo non posso non evidenziare come la farmacogenetica è sicuramente centrale nella medicina personalizzata, ma è un pezzo centrale di un puzzle molto complesso. Il puzzle complesso deriva dal fatto che il paziente molto spesso riceve svariate terapie. Posso parlare dell'oncologia, ma posso parlare del paziente anziano, posso parlare del paziente fragile che deve ricevere moltissimi altri farmaci che vanno a contribuire alla variabilità nella capacità metabolica del farmaco. Possiamo parlare della differenza uomo-donna che è stata dimostrata sempre maggiormente nei periodi più recenti avere un impatto importante sulla capacità di rispondere ai farmaci. Ci sono i processi infiammatori, quindi il puzzle appunto è molto complesso e la competenza farmacologica è quella che ci permette proprio di mettere insieme tutti questi pezzi per poter dare dei consigli veramente personalizzati. Dall'altro canto ovviamente ci deve essere la competenza genetica nella produrre dei dati in maniera rigorosa con un'expertise appunto del genetista che non può essere da cui non si può prescindere, ecco, per avere un esame e un risultato che sia veramente affidabile. E proprio per portare avanti questo tipo di combinazione, questo tipo di sinergia positiva in questo contesto, lo scorso 15 aprile ci siamo riuniti al Senato della Repubblica per una conferenza stampa organizzata appunto da esponenti della Società Italiana di Farmacologia e della Società Italiana di Genetica Umana per presentare questa iniziativa alle istituzioni, quindi all'Agenzia Italiana del Farmaco, ma anche proprio al mondo politico, per una volta di più ribadire l'importanza dell'interdisciplinarietà e l'importanza di andare verso una medicina personalizzata che sia equa e che sia disponibile poi su tutto il territorio nazionale e egualmente per tutti i centri e per tutti i pazienti.
0: Ecco, su questo poi ci torneremo, ma perché prima voglio chiederle un ulteriore dettaglio. Ecco, se capisco bene, una volta che la genetista definisce la mutazione, le caratteristiche individuali del paziente, e poi la farmacologa che, relazionandosi con la medica a cui compete la gestione clinica del paziente, definisce il farmaco e il dosaggio migliore del farmaco?
1: Esattamente, lei ha proprio delineato il percorso corretto, quindi il genetista dovrebbe essere responsabile dell'analisi genetica che viene fatta per quanto riguarda le varianti presenti sul DNA, dopodiché noi come farmacologi ci occupiamo di fare una consulenza farmacologica che si basa anche appunto dal feedback avuto dal medico che è in cura al paziente, che ci dice quali altre patologie, per esempio, presenta il paziente, quali altri farmaci sta assumendo contemporaneamente, qual è la sua funzionalità epatica, la sua funzionalità renale, quindi tutti gli aspetti che possono influire sull'esposizione al farmaco. A quel punto, mettendo insieme il dato genetico e tutte queste altre informazioni, riusciamo a formulare un suggerimento. Poi ovviamente è sempre il medico quello che ha l'ultima parola e che decide sulla base del suo giudizio clinico come trattare il paziente, ma può avvalersi di questi suggerimenti che tengono conto appunto del profilo genetico e della polifarmacia e della comorbidità del paziente stesso, in un documento proprio vero e proprio di consulenza farmacologica che viene presentato al medico.
0: Ecco, Erika Cecchin, lei ha fatto riferimento all'incontro che c'è stato in Senato il 15 aprile per tracciare una roadmap verso l'implementazione della farmacogenetica nel Servizio Sanitario Nazionale, ma facciamo un passo indietro, perché di fatto voi avete condotto il CRO di Aviano, ha promosso uno studio che è stato condotto in collaborazione con diversi istituti nazionali, con la Società Italiana di Genetica Umana e con la Società Italiana di Farmacologia. Voi avete mappato praticamente i laboratori di genetica in Italia e di fatto che cosa emerge da questa sorta di censimento che avete fatto? Quanto sono effettivamente i test farmacogenetici?
1: Ma allora, quello che è emerso, intanto un primo dato che a me sempre piace sottolineare è il fatto che c'è stata una grande adesione a questa indagine che noi abbiamo fatto sul territorio nazionale e questo dimostra come ci sia una grande sensibilità tra gli operatori che si occupano appunto di indagini di laboratorio sulla farmacogenetica. Quello che è emerso però è che c'è ancora una

0: grande disparità a livello del territorio, quindi la maggior parte dei centri che offrono servizi di farmacogenetica sono concentrati nella parte del nord Italia, mentre al centro-sud non solo ci sono meno centri che offrono questo servizio, ma anche il volume degli esami che viene fatto, e questo ci fa pensare che forse queste evidenze, che sono ormai alla portata di tutti, non siano poi disponibili effettivamente a tutti i pazienti, e questo crea ovviamente una disparità di trattamento che non è accettabile in un sistema democratico come il nostro. E l'altro dato interessante è che appunto questi test, pur essendo disponibili per un largo numero di farmaci che coprono varie aree della farmacologia, in realtà vengono applicati essenzialmente per l'oncologia. Quindi l'esempio che vi ho fatto prima è uno degli esempi per i quali il test è maggiormente diffuso, anche perché ci sono delle chiare indicazioni da parte degli enti regolatori sulla necessità di fare il test prima del trattamento, mentre per molti altri farmaci, parliamo di psichiatria, di cardiologia, di terapia del trapianto e altri settori comunque molto rilevanti, purtroppo ancora i test non vengono erogati.
1: Insomma, lei ci ha illustrato molto chiaramente perché la farmacogenetica rappresenti oggi uno degli strumenti più importanti per rendere la medicina sempre più precisa, sempre più sicura e sempre più sostenibile. Allora, in una manciata di minuti, che cosa fare, e quindi che cosa sarà l'impegno di questo gruppo di lavoro da qui in avanti?
0: Grazie per questa domanda, perché è una cosa a cui tengo molto. Questo gruppo di lavoro, che è nato appunto attraverso il coinvolgimento dei centri che a livello nazionale si occupano di farmacogenetica, abbiamo iniziato a fare degli incontri in modo da mettere in rete, perché una delle esigenze primarie che è emersa anche dall'indagine è la necessità di formazione e di armonizzazione proprio delle conoscenze, delle linee guida e delle pratiche di laboratorio. Quindi sicuramente uno dei nostri primi mandati sarà quella di creare una serie di eventi formativi e di training per tutti gli operatori e anche per il personale in formazione. Un altro punto è quello che vogliamo creare, sempre al fine poi di fare rete, un sito web che si chiamerà PharmaNet e che dovrebbe raccogliere proprio tutte le informazioni relative ai centri che si occupano di farmacogenetica, oltre a materiale formativo, in modo che i medici che lo desiderano possano andare su questo sito e trovare i centri ai quali prescrivere i test farmacogenetici ed eventualmente le consulenze farmacogenetiche di cui hanno bisogno. Inoltre abbiamo già fatto come società scientifiche una lettera al Ministero e alla Commissione LEA, che è la commissione che si occupa dei test che vengono rimborsati nel sistema sanitario, l'abbiamo ribadito al Senato e vorremmo appunto creare un tavolo parlamentare, abbiamo proposto ovviamente la possibilità di creare un tavolo parlamentare per ridiscutere quelli che dovrebbero essere le voci dei LEA, in modo tale da rendere la rimborsabilità dei test fattuale e armonizzata e rendere veramente accessibile poi la possibilità della prescrizione a tutti i medici.
1: E allora buon lavoro Erika Cecchin, ricordo responsabile della farmacologia sperimentale clinica del Crohn di Aviano. Non posso che augurarle buon proseguimento di giornata e ancora una volta ringraziarla.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: non deve aspettarsi ritmi frenetici come allora. Oggi si è molto più prudenti, ci sono molti meno soldi da spendere in questi progetti e quindi il processo sarà abbastanza graduale e lento. Le prossime missioni collaudiranno intorno alla Terra, quindi senza andare verso la Luna, i veicoli che poi nelle missioni successive dovranno scendere sulla superficie lunare, e ci si aspetta che intorno al 2028 ci sarà il primo tentativo di allunaggio con un veicolo commerciale. Non sarà più realizzato su progetto NASA, ma sarà completamente realizzato da privati. Non si sa ancora quale sarà il veicolo. Secondo il primo contratto iniziale del programma Artemis, sarebbe dovuto essere il veicolo HLS di Elon Musk, di SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk. Ma siccome è in ritardo, allora sono stati riaperti i contratti e quindi potrebbe trattarsi invece di un veicolo fatto da Jeff Bezos di Amazon.
1: Ecco, dal futuro torniamo al presente, anzi anche al passato, perché di fatto in molti si chiedono come mai dopo quasi 60 anni non siamo ancora tornati sulla Luna, perché dopo il 1972, dopo quei 6 voli spaziali statunitensi che hanno portato i primi astronauti a camminare sul nostro satellite naturale, ecco, finora non ci siamo più tornati.
0: È mancata la volontà politica, fondamentalmente, non è che manchi la tecnologia, quella c'è sempre stata. Manca però la coerenza, la determinazione e manca soprattutto un nemico. Ricordiamoci, torniamo indietro appunto a 50 anni e passa fa, il motivo per cui gli Stati Uniti decisero di investire delle somme notevolissime per fare gli avanzamenti tecnologici che consentissero un arrivo umano sulla Luna fu politico. C'era il problema di dimostrare al mondo che il sistema americano funzionava meglio di quello sovietico, che era il grande rivale per la contesa dei paesi europei e dei paesi non allineati. Quindi, invece di combattere guerre, Kennedy, allora presidente, decise di fare una dimostrazione del potere tecnologico americano facendo una missione sulla Luna. Poi questa necessità è crollata perché al primo successo, al primo allunaggio di Apollo 11, l'industria spaziale sovietica si è resa conto di non essere all'altezza della sfida, quindi ha fatto finta di non partecipare, ha tentato alcune volte in segreto e poi dopo 4 tentativi falliti ha lasciato perdere. E da allora il problema non si poneva più, la supremazia tecnologica, la dimostrazione di questa supremazia anche culturale, se vogliamo, del sistema americano è rimasta inviolata perché nessun altro paese ha più tentato di andare sulla Luna fino adesso. Invece oggi infatti abbiamo la Cina che ha un programma spaziale molto sofisticato, ben finanziato e soprattutto con un piano a lungo termine. Questo piano prevede entro il 2030 di portare degli astronauti cinesi sulla Luna, quindi quel predominio anche, come dire, culturale, mentale, psicologico che abbiamo ancora adesso, quell'idea che ma come siamo andati sulla Luna non possiamo fare quest'altra cosa, è diventato quasi un riferimento assoluto al di là della tecnologia. Questo predominio rischia di essere incrinato, addirittura superato. Uno degli obiettivi della missione Artemis 2 che si è appena conclusa è quello di dimostrare che comunque gli Stati Uniti sono ancora avanti, quindi sono ancora per il momento gli unici che sono stati capaci di portare degli astronauti, in questo caso intorno alla Luna. La Cina però sta lavorando molto alacremente per raggiungere questo traguardo e portare degli astronauti cinesi intorno e poi sulla superficie lunare, in un luogo particolare, fra l'altro il Polo Sud, che è molto conteso dalle potenze mondiali.
1: Ecco Paolo Attivissimo, facciamo un ulteriore passo indietro sfogliando appunto il suo libro Ritorno sulla Luna. Ecco, scattiamo una sorta di fotografia, ci fornisca una sorta di identikit, di carta d'identità del nostro satellite naturale, distanza, dimensioni, caratteristiche, insomma che cosa conosciamo della Luna?
0: Beh, sappiamo moltissimo, la Luna è un corpo celeste estremamente vicino a noi, quindi è stato osservato per millenni. Quello che possiamo dire sono le sue dimensioni e la sua natura, in particolare sappiamo che è una struttura rocciosa, praticamente priva di attività vulcanica per esempio, ha delle catene montuose, non ha specchi d'acqua come alcuni pensano, quando sentiamo parlare di mari

0: soltanto un modo di dire, non sono mari con acqua, ma si tratta semplicemente di distese principalmente laviche che hanno un aspetto più scuro. Le dimensioni sono un diametro di circa 3.500 km, che detto così può non dire nulla di significativo, ma è uno dei più grossi satelliti nel sistema solare rispetto al pianeta intorno al quale orbita. Quindi siamo in un certo senso fortunati, gli altri pianeti non hanno dei satelliti e delle lune così grandi. È la distanza dalla Terra alla Luna oscilla fra i 360.000 e i 410.000 km, e anche qui i numeri possono lasciare abbastanza indifferenti, ma per fare un paragone, la Stazione Spaziale Internazionale, quella dove sono stati Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e tanti altri astronauti, orbita a 400 km di quota, quindi dalla superficie terrestre sta a 400 km. La Luna sta 1000 volte più lontano. Quindi quando pensiamo alle missioni lunari, alle missioni come Artemis 2, rendiamoci conto che ha un salto di qualità straordinario, non è semplicemente una gitarella fuori porta, ma è un'estensione di 1000 volte più rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi 50 anni. Tutte le missioni russe, cinesi, americane degli ultimi 50 anni sono rimaste al massimo intorno ai 1400 km, questa invece ne fa 400.000.
1: Dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, questo si legge sulla copertina del suo libro, e allora parliamo, Paolo Attivissimo, delle analogie e delle differenze tra la missione Apollo e la missione Artemis, perché naturalmente in questi anni, in questi 60 anni, la tecnologia è cambiata, è evoluta notevolmente, ecco, ma le differenze non si limitano solo a questo.
0: Assolutamente no, soprattutto quello che è cambiato è l'approccio al rischio. La missione Artemis 2 è stata concepita con una prudenza estrema, cosa che invece la missione equivalente del programma Apollo degli anni 60, quella del 1968, specificamente la missione Apollo 8, fu invece un tentativo quasi disperato di mantenere il distacco rispetto all'Unione Sovietica. All'epoca la CIA aveva comunicato alla presidenza degli Stati Uniti che c'era il sospetto che i russi avrebbero tentato di portare un astronauta intorno alla Luna senza scendere entro la fine del 1968. Gli americani non erano pronti a scendere e quindi decisero di modificare una missione per andare intorno alla Luna con un veicolo. Quel veicolo aveva un solo motore, aveva un sistema di guida non ancora maturo, aveva tutta una serie di rischi, di problematiche che si sono poi viste durante la missione. Apollo 8 fu uno spettacolo dal punto di vista emozionale. Ricordiamoci, per chi c'era, la diretta televisiva dalla Luna in cui gli astronauti a bordo leggono un passo della Genesi. Ma dal punto di vista umano fu disastrosa, gli astronauti soffrirono moltissimo di nausea, vomito, diarrea, i finestrini si coprirono di condensa perché la ventilazione interna non era adeguata, il veicolo ebbe una serie di problemi tecnici, quindi all'epoca si rischiò tantissimo. Oggi invece c'è un approccio iperprudente, per cui, per fare un esempio non troppo tecnico, la traiettoria usata da Artemis 2 per girare intorno alla Luna è stata una traiettoria di ritorno garantito. In pratica, nel momento in cui si accende il motore per l'ultima volta per andare verso la Luna, la traiettoria è già automaticamente calcolata. A quel punto non c'è più da accendere motori o fare frenate, è tutto automatico. Ci pensa alla fisica di Newton e Keplero a portare di nuovo a casa gli astronauti. Questo rispetto al passato è uno salto di prudenza maggiore notevolissimo. Apollo 8, se fosse rimasta a piedi senza motore funzionante, sarebbe rimasta intrappolata intorno alla Luna. Nel caso di Artemis, invece, Artemis 2, questo non sarebbe stato necessario o possibile.
1: Ecco, altra differenza fondamentale, che poi tra l'altro ha già accennato, è il coinvolgimento delle, insomma, non solo le agenzie spaziali, ma c'è il coinvolgimento anche di società private. Infatti, appunto, lei lo ha citato, li ha citati. Oggi, quando si parla di spazio, inevitabilmente non si può non parlare di Elon Musk, di Jeff Bezos. Insomma, sono loro che stanno costruendo il veicolo per il prossimo allunaggio, ma insomma, di fatto, come ci andremo? Che caratteristiche che avrà, che cosa sappiamo appunto dei veicoli che ci riporteranno sulla Luna?
0: Sicuramente saranno molto più grandi del veicolo che portò i primi astronauti delle missioni Apollo. Non stiamo più parlando di un ragnetto

0: spinto al massimo risparmio senza addirittura sedili a bordo, per cui si pilota in piedi perché i sedili pesano e quindi è zavorra che bisogna eliminare. Il veicolo di allunaggio degli anni 60, il modulo lunare si chiamava così, o LEM, era un veicolo alto 7 metri che pesava circa 15 tonnellate e portava due astronauti. Era composto da due parti, una veniva usata per la discesa, l'altra per la risalita all'orbita intorno alla Luna, dove aspettava il terzo uomo con l'astronave principale. Oggi invece si pensa di tornare con dei veicoli molto più grandi, molto più pesanti, con una capacità di carico, di trasporto di persone molto superiore. Nel caso di Elon Musk, se dovesse essere pronto per primo il suo veicolo, che si chiama Starship in versione HLS, cioè pensata per l'atterraggio sulla Luna, si tratta di un oggetto alto 50 metri, in pratica è un grosso, un razzo di quelli che forse abbiamo visto in alcuni film di fantascienza degli anni 60, cioè il classico razzo a forma di sigaro che atterra sulla coda, e è una sfida tecnologica straordinaria. In alternativa, se non dovesse essere pronto per tempo, c'è il veicolo Blue Moon di Blue Origin, che è un veicolo più piccolo, ma comunque di dimensioni ragguardevoli rispetto ai veicoli degli anni 60. Anche lì ci sarà la possibilità di portare probabilmente 4 persone, non 2, e ci sarà la possibilità di portare del carico molto significativo. Questo dà anche un po' l'idea del fatto che abbiamo fatto dei progressi tecnologici molto elevati. L'idea di arrivare sulla Luna negli anni 60 fu uno sforzo tecnologico estremo. Oggi invece lo si può fare abbastanza tranquillamente con dei veicoli molto più grandi. È un po' la differenza fra una spedizione al polo sud della Terra fatta con cani e slitte e invece arrivarci con i mezzi cingolati e costruirci addirittura una casa permanente.
1: Immagine decisamente molto efficace. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ecco, già Dante in fondo potrebbe fornire la risposta alla domanda che sto per farle, ma c'è di più. E allora le chiedo: perché siamo andati sulla Luna e perché tornare sulla Luna? Lei nel libro appunto chiarisce il fatto che la Luna sia una miniera di risorse, che si guarda la Luna per restarci, come base per poi proseguire le nostre avventure spaziali. Insomma, perché ci siamo andati e perché tornarci?
0: Beh, ci si va e tra l'altro si è continuato ad andarci in questi decenni, non con esseri umani ma con delle sonde esplorative di moltissimi paesi, India, Cina, Israele, l'Unione Europea ha inviato diversi veicoli spaziali, come hanno fatto i russi e anche gli Stati Uniti. Ci si torna perché ci sono dei motivi economici, potenzialmente, c'è la possibilità perlomeno di estrarre dalla superficie lunare le terre rare che ormai fanno parte di quasi tutte le tecnologie che usiamo, quindi per esempio le batterie, dai telefonini alle automobili elettriche, ai macchinari medici. Sembra che ci siano dei giacimenti sfruttabili molto significativi. Un'altra delle possibilità è l'estrazione dell'elio 3, che è un isotopo dell'elio che è molto importante qualora dovessimo riuscire a ottenere quel traguardo così tanto a lungo atteso che è la fusione nucleare, non la fissione che usiamo oggi nelle centrali nucleari, ma la fusione, quindi una delle reazioni che avviene all'interno del Sole verrebbe usata, un modo molto più pulito di fare energia nucleare rispetto a quello che abbiamo adesso, però ha bisogno di questo elio 3. Fra l'altro è una sostanza, un elemento che viene usato anche in moltissimi altri processi industriali oggi. Quindi ci sarebbero dei motivi puramente commerciali per tornare sulla Luna, per fare questo investimento. Ma oggi ci si va anche per motivi scientifici. La Luna potrebbe essere un'ottima base per esempio, fare radioastronomia. Sulla Terra i telescopi, i radiotelescopi sono disturbati dalle emissioni radio, dai satelliti che passano in cielo e da moltissime altre fonti di segnali radio. Mettere un grande radiotelescopio dalla parte opposta della Luna, quindi metterlo sulla faccia nascosta, quella mai visibile dalla Terra, sarebbe un luogo meraviglioso, una possibilità meravigliosa di fare astronomia a radio di altissimo livello, quindi eventualmente poter osservare la struttura e magari anche le comunicazioni, se ci sono delle civiltà extraterrestri che si sono dotate di tecnologia. Quindi la scienza potrebbe fare dei grandi passi avanti. Senza andare in questi sforzi così evoluti, potremmo anche pensare semplicemente al fatto che le tecnologie

0: finanziarie hanno sempre delle ricadute nella vita di tutti i giorni. Noi oggi ci parliamo con i telefonini, abbiamo GPS, che sono tutte tecnologie derivate da programmi spaziali. Quello che possiamo aspettarci con il ritorno sulla Luna, la costruzione di una base lunare, è lo sviluppo di capacità di creare ambienti sostenibili, quindi autosufficienti, senza causare inquinamento locale. E questo, di questi tempi, credo che sia un traguardo assolutamente rispettabile.
1: Paolo Attivissimo, per chiudere le chiedo di farci conoscere meglio i quattro protagonisti dell'equipaggio della missione Artemis, che si è da poco conclusa. Tra l'altro nel libro c'è una bellissima illustrazione appunto dell'equipaggio che è stato protagonista di questa missione storica.
0: Sì, è un equipaggio molto diverso da quelli del passato. Abbiamo innanzitutto una donna, cosa che all'epoca degli anni 60 era assolutamente vietata e proibita, e quindi già questo dà anche un po' la misura di come sono cambiati i tempi. Quindi Christina Cook, specialista di missione, è stata la prima donna ad andare a più di 1500 km di distanza dalla Terra, è la prima donna a aver volato intorno alla Luna. Per il momento è ancora l'unica, speriamo che non resti così a lungo. Poi abbiamo un altro primato, che è la prima persona di colore a lasciare la Terra, ad andare a grande distanza, volare intorno alla Luna, Victor Glover, che è pilota della missione. Altro primato ancora, il primo non statunitense, Jeremy Hansen, canadese, specialista di missione, che ha, per via degli accordi politici fra Stati Uniti e Canada, è stato il primo passeggero, per così dire, il primo ospite di questo programma che è a guida statunitense con partecipazione delle agenzie spaziali europee, giapponesi e di altri paesi. E poi c'è il comandante Reid Wiseman, anche qui un profilo che è forse più classico in prima battuta, è un uomo, è bianco, ha un'esperienza di pilotaggio molto elevata. Quello che lo distingue rispetto al passato però è che è vedovo. Cosa che la NASA degli anni 60 non avrebbe mai fatto. All'epoca un astronauta che non avesse alle spalle una famiglia assolutamente tradizionale, solida e consolidata, non sarebbe neanche stato candidato a una missione di questo genere. Tutti gli astronauti, salvo uno, Jack Swigert, erano sposati. Il fatto di essere scapoli, per esempio, o in questo caso addirittura di aver perso la moglie, sarebbe stato emozionalmente e psicologicamente da scartare. E invece in questo caso è stato scelto per la sua competenza. Un'altra caratteristica interessante di questo equipaggio è che non solo tutti sono esperti nei propri settori di competenza, ma sono tutti almeno 10 anni più vecchi rispetto ai loro omologhi degli anni 60. Oggi prevale più la maturità e l'esperienza rispetto alla forma fisica straordinaria che era necessaria per sopportare le sollecitazioni di un viaggio verso la Luna negli anni 60.
1: Paolo Attivissimo, in realtà le faccio ancora una domanda, perché parlando della missione Artemis 2 decollata dal Kennedy Space Center il 1 aprile, dopo quasi 10 giorni nello spazio, l'equipaggio è tornato a casa il 10 aprile amarando nell'Oceano Pacifico. Cosa hanno rappresentato per lei questi 10 giorni? Come li ha vissuti?
0: Io li ho vissuti facendo notti insonni, perché quasi tutti gli eventi di questa missione sono avvenuti quando per noi in Europa era notte. Li ho vissuti anche con grandissima emozione e sono ritornato in un certo senso bambino, perché io mi ricordo da bambino le missioni Apollo, queste immagini un po' sgranate sui televisori a tubo catodico dell'epoca in bianco e nero. Mio papà che mi svegliava per dire vieni a vedere che ci sono gli astronauti che camminano sulla Luna. Quindi è stato un bellissimo ritorno con la qualità di immagine che abbiamo oggi, quindi con le immagini trasmesse in diretta, con il colore, con l'altissima definizione, e quindi poter seguire in dettaglio una missione di questo genere è stato un piacere eccezionale. E quello che mi dà ancora più piacere è che questo è solo l'inizio. L'avventura di questo programma Artemis sta solo cominciando. Questo è il secondo volo, perché si chiama Artemis 2, ma c'è stato un primo volo che era senza equipaggio. Questo è quello che conta. Siamo tornati intorno alla Luna con delle persone, e queste persone soprattutto hanno portato una cosa che negli anni 60 non c'era, era l'umanità, cioè la poesia, la capacità di raccontare le emozioni che hanno provato e di condividerle con tutti noi.
1: Eh sì, in realtà, in effetti sì, i loro interventi, il loro racconto, sia dall'assù ma anche quando poi sono ritornati sulla Terra, insomma è stato emozionante e coinvolgente. E allora questo e tanto, tanto altro ancora nel libro Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis di Paolo Attivissimo.

0: pubblicato da Apogeo. Paolo, attivissimo, grazie per essere stato con noi, per averci fatto viaggiare. A lei buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi, buona luna.
0: Grazie a tutte e tutti voi, buona luna e buon proseguimento di ascolto da Simona Regina.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti dagli studi RAI di Trieste. Io sono Sara Segantin, sempre per Terra chiama Terra. Domande, a volte qualche risposta, ma soprattutto risposte alle chiamate che vengono dal nostro pianeta. Ci interroghiamo su come va il mondo, quello qui che chiamiamo Terra, ma anche a volte spaziamo nel tempo e nello spazio. È il caso di oggi, 5 di maggio, Friuli Venezia Giulia, la vigilia di una data impressa nella memoria collettiva, quella del terremoto che nel 1976 ha segnato e continua a segnare la storia di una comunità di paesi, di famiglie, ma che ci ha anche insegnato molto sul valore della prevenzione, della ricostruzione e anche del coraggio di questo rapporto ancora in costruzione tra essere umano e territorio. Con noi quindi ospite Valerio Comerci, primo tecnologo presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, responsabile della sezione pericolosità geologica del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno.

0: Tu sei esperto proprio in geologia dei terremoti e noi ti vogliamo per un taglio un po' particolare. Qui in radio, Radio Rai Friuli Venezia Giulia, stiamo giustamente parlando del terremoto sotto vari punti di vista. Noi ci occupiamo di ambiente, qual è l'impatto ambientale, quali anche le cause, le modalità in cui le conseguenze del terremoto si manifestano e vanno a intervenire non soltanto sugli habitat, ma poi nel nostro modo di vivere gli ambienti e gli ecosistemi. Quindi vorrei partire un attimo dal nome che si dà disastro, no? Disastro ambientale. I terremoti portano, ovviamente, portano via vite, portano via mondi interi, ma sono anche dei fenomeni naturali con cui il pianeta si evolve. È corretto dirlo? E dov'è l'equilibrio fra le due cose?
1: E assolutamente sì, la Terra è un pianeta estremamente dinamico. A me piace sempre ricordare che siamo una palla lanciata nello spazio che ruota su se stessa intorno al Sole, no? Quindi è difficile immaginare che trovare qualcosa di fermo sulla Terra, anche se abbiamo una percezione, noi che viviamo soprattutto nelle città, che tutto sia statico. In realtà tutto si muove e molte zone della Terra sono geodinamicamente attive, e in particolare lo è l'area mediterranea. E tutti i rilievi montuosi intorno a noi si sono formati a seguito dei terremoti. Per esempio le Alpi, a partire da circa 70 milioni di anni fa, per lo scontro tra Africa e Europa, e poi gli Appennini da circa 30 milioni di anni fa, per accavallamento della catena appenninica sull'Adriatico. Infatti il mare Adriatico tende a scomparire, viene mangiato dall'Appennino. E i terremoti sono dei fenomeni naturali attraverso i quali la crosta terrestre, quindi il paesaggio, si trasformano. E noi dobbiamo imparare a conviverci, dobbiamo essere consapevoli di questi fenomeni naturali.
0: E in che modo ci si convive? Abbiamo visto e continuiamo a sentire di conseguenze estremamente dolorose, quando si verifica un terremoto. Come si può prevenire?
1: E allora, innanzitutto la cosa più importante è la conoscenza. La conoscenza, noi purtroppo ancora abbiamo pochissime conoscenze, su ciò che avviene nella crosta terrestre, e quindi dobbiamo, continuare a studiare e a ricercare. E la prevenzione parte dalla consapevolezza di dove noi mettiamo i piedi e di che cosa può accadere. Sicuramente il terremoto del 1976 fu un segno di svolta da questo punto di vista. Infatti, sull'onda della voglia di riscatto fu pure 2 anni dopo realizzata l'Università di Udine, proprio perché ci fu una consapevolezza del fatto che bisognava conoscere di più.
0: Certamente. E dopo un terremoto, oltre ai danni agli edifici e alle persone, quali sono i principali effetti ambientali nell'immediato?
1: Allora, il terremoto sicuramente crea dei danni alle strutture, alle infrastrutture a causa dello scuotimento, però ci sono anche molti effetti sull'ambiente. Gli effetti sull'ambiente vengono suddivisi in effetti primari ed effetti secondari. Gli effetti primari sono quelli che deformano la superficie terrestre in modo permanente, per esempio si possono avere dei sollevamenti o degli abbassamenti, e poi ci sono le faglie che arrivano in superficie che dislocano la superficie terrestre. E poi ci sono gli effetti secondari, che sono quelli dovuti allo scuotimento. E lo scuotimento induce le frane, può creare delle liquefazioni dove l'acqua supera l'attrito dei sedimenti e quindi fa liquefare praticamente le zone alluvionali in genere, e si possono creare per lo scorrimento degli tsunami, i sinkhole. Quindi c'è tutta una serie di effetti sull'ambiente. Questi effetti sull'ambiente possono ovviamente aumentare i danni che vengono procurati alle nostre abitazioni, strutture e infrastrutture.
0: Certo, perché poi cambiano anche i versanti, si attivano frane
1: Sì.
0: e anche un aspetto forse un po' sottovalutato è quello che riguarda l'acqua, no? Perché dopo un sisma sorgente, falde possono cambiare proprio conformazione, quindi comportamento.
1: Sì, assolutamente, perché noi dobbiamo considerare che l'acqua è incomprimibile, quindi tutto ciò che avviene nel sottosuolo ha delle conseguenze anche sugli acquiferi. Se ad esempio un acquifero viene compresso a seguito di un terremoto, questa tutta

0: l'acqua contenuta nelle rocce tende a risalire, quindi la falda acquifera risale e delle sorgenti possono nascere, nuove sorgenti dove non c'erano. Per esempio un caso dell'ottobre 2016 in Centro Italia, il terremoto del Centro Italia, a seguito del terremoto di magnitudo 6,5 si riattivò il torrente Torbidone, che invece con il terremoto del 1979 si era seccato, e nei mesi successivi continuò ad aumentare la portata di questo fiume e adesso si è stabilizzata. E praticamente quindi le conseguenze dei terremoti sono sicuramente anche sulle falde sotterranee, ma anche nel 76 ci furono delle variazioni idrologiche appunto in Friuli, alcune sorgenti aumentarono la portata ai piedi del Monte San Simeone, in Val Venzonassa, lungo il fiume Tagliamento, mentre altre si seccarono come a Bordano, in Ternepo, dove mancò l'approvvigionamento delle fontane. Quindi poi c'è tutto il problema anche quando c'è un terremoto, c'è tutto il problema dell'approvvigionamento di acqua potabile.
1: Infatti perché a volte diventa torbida, no? Quindi non si può.
0: Esattamente, e quasi sempre si intorbidiscono perché negli acquiferi a causa dello scuotimento vengono rimobilizzati i sedimenti che sono deposti sui fondali e tornano in circolo e quindi possono arrivare fino nelle nostre case. Ma poi ci sono problemi anche per esempio per le frane che possono interrompere gli acquedotti, e proprio nel 76 ci fu questo problema dell'approvvigionamento di acqua potabile perché gli acquedotti erano realizzati in ghisa, comunque erano rigidi e si ruppero in tantissimi luoghi, e quindi fu fatto un intensivo uso di autobotti per portare acqua potabile. Anche le fogne si ruppero, quindi c'era il problema anche della contaminazione.
1: Questo ci ha insegnato qualcosa nel lungo termine? Adesso ci stiamo comportando in maniera diversa anche per prevenire questo tipo di conseguenze?
0: Ma c'è sicuramente più consapevolezza, perché tutti questi fenomeni ormai hanno fatto crescere la nostra consapevolezza, e quindi la prima cosa che si fa, tra le prime cose che si fanno quando c'è un terremoto, si verifica subito la potabilità dell'acqua, e poi nel momento in cui si vanno a costruire dei nuovi acquedotti, in teoria si dovrebbe tenere conto di queste problematiche e cercare di creare degli acquedotti più resilienti, diciamo così.
1: Quindi anche a livello di materiali. C'è un altro fenomeno un po' sottovalutato, quello dei laghi temporanei. Quando una frana blocca un torrente o un fiume si possono creare e sono anche pericolosi, ce li racconti?
0: Sì, allora praticamente i laghi di sbarramento sono molto pericolosi perché possono riempirsi a monte di una frana indotta da un terremoto. Quando ci sono i terremoti si attivano molte frane, come anche nel 76 ce ne furono centinaia, e quindi una frana può sbarrare un corso d'acqua e si può creare un lago appunto di sbarramento a monte che, crescendo di livello, può anche tracimare e si possono creare delle ondate tipo degli tsunami a valle che sono pericolosissimi. E per esempio nel 76 a Braulins ci fu un crollo in roccia molto grande e che distrusse molte case, e i detriti arrivarono fino al Tagliamento, però fortunatamente senza sbarrarlo. E comunque già nel 76 c'era questa consapevolezza e furono fatte molte sopralluoghi nelle valli alpine per paura, per vedere se le frane avessero sbarrato appunto i corsi d'acqua in montagna, ma fortunatamente ciò non accadde nel 76.
1: Quindi c'è una questione appunto di conseguenze immediate, ma ci sono anche degli effetti post-sisma che vanno più nel lungo termine, che vanno monitorati.
0: Assolutamente, quando avviene un terremoto si cerca subito di andare a vedere il rischio residuo, perché per esempio è necessario costruire delle tendopoli, allora si vanno subito a cercare quei siti che devono essere sicuri, e quindi si va a vedere se il terremoto ha magari reso instabili alcuni versanti, e siccome c'è la possibilità che ci siano nuove scosse, allora si fanno questi tipi di monitoraggio anche sulle strade o nelle zone particolarmente a rischio, si va a vedere se c'è ancora un rischio residuo di frane, e poi si fanno dei

0: sopralluoghi per vedere se ci sono stati effetti appunto di liquefazione oppure di fagliazione superficiale.
1: E Valerio Comerci, per quel che riguarda invece la biodiversità, ci sono degli impatti su habitat naturali ed ecosistemi?
0: Allora, praticamente localmente i terremoti possono anche indurre delle variazioni diciamo ecologiche, perché ad esempio dove c'è una frana che può investire degli alberi e quella zona rimane scoperta dagli alberi e quindi inizia ad avere nuova luce e quindi nascono nuove piante che prima non potevano attecchire, oppure delle zone che vengono sollevate possono perdere l'acqua, magari erano zone palustri, o addirittura delle zone costiere che vengono sommerse dall'acqua di mare, quindi avvengono dei cambiamenti che inducono anche delle variazioni negli ecosistemi, prima con uno shock, poi c'è una fase di ricolonizzazione e quindi di stabilizzazione dopo circa una decina d'anni. Mi viene in mente il terremoto del 2005 in Indonesia, dove ettari di barriera corallina furono sollevati e quindi morirono. E lì è cambiato completamente l'habitat, si sono impostate delle mangrovie e dei coralli più piccoli diversi.
1: Quindi sì, sono effetti che spesso non vengono nominati, ma che hanno a che fare poi nel lungo termine anche col nostro rapporto con l'ambiente naturale.
0: Sì, fortunatamente quello che mi viene da dire è che comunque il terremoto, anche se modifica il paesaggio, il territorio, comunque poi lascia la possibilità di ricolonizzare, a differenza magari del nostro impatto con l'inquinamento, che può distruggere veramente per millenni, no? Gli habitat, mentre il terremoto, bene o male, sicuramente c'è una perdita di biomassa in un primo momento, ma poi c'è la possibilità di ricolonizzare da parte di altri organismi.
1: Sì, sposta, modifica, ma non annienta, ecco.
0: Esattamente.
1: Per quel che riguarda il lavoro che fai, che porti avanti con l'ISPRA, ci sono dei progetti che studiano possibili segnali attraverso l'acqua? In che direzione vi state muovendo?
0: Sì, allora l'istituto si occupa di ambiente a 360 gradi. Ora, rispetto a questa domanda che mi fai, noi stiamo realizzando insieme all'INGV una rete di monitoraggio idrogeochimico nazionale basata su delle stazioni che misurano in continuo il livello, la temperatura e la conducibilità elettrica delle acque di sorgenti e di pozzi. Perché facciamo questo? Perché l'acqua può essere... può indicarci dei segnali su quello che sta avvenendo nella crosta, perché come dicevamo all'inizio noi conosciamo ancora molto poco di ciò che avviene sotto i nostri piedi. Allora, tra le tante cose che facciamo, ci sono anche altri tipi di indagini geofisiche di tutt'altro genere, da satellite, ma facciamo anche questo, monitoriamo l'acqua. Perché? Intanto perché è incomprimibile e quindi quando c'è una variazione di volume negli acquiferi sotterranei che noi non vediamo in superficie, magari ci può essere un sollevamento o comunque una variazione del livello dell'acqua, che può essere un segnale che sta succedendo qualcosa sotto i nostri piedi. Poi misuriamo la temperatura, perché potrebbero nel nostro acquifero risalire dei fluidi caldi profondi a causa del movimento magari delle faglie che poi possono attivarsi e generare i terremoti, e così anche la conducibilità elettrica, perché è direttamente collegata con la salinità dell'acqua e quando risalgono fluidi profondi dal mantello lungo le faglie che generano i terremoti possono quindi modificare il chimismo delle acque e noi andiamo a misurare questa conducibilità elettrica che ci dà un segnale. Ovviamente tutte queste informazioni insieme ad altre informazioni di geologia, idrogeologia, di geofisica e di tettonica ci possono aiutare a fare un quadro del modello del nostro sottosuolo e si spera che in un futuro, speriamo non troppo lontano, riusciamo anche a capire prima ciò che sta succedendo per
1: prevenire.
0: Per prevenire, esattamente, perché noi oggi sappiamo bene o male, avendo un catalogo sismico strepitoso, uno dei più lunghi e più ricchi del mondo, perché diciamo abbiamo testimonianze dei preti che stavano nelle chiese distribuite su tutto il territorio, che lasciavano testimonianze di tutti i terremoti che sono avvenuti negli ultimi 2000 anni. Poi gli studi che sono stati condotti, noi bene o male il territorio sappiamo più o meno che terremoto possiamo aspettarci.
1: Sì.
0: E quello che non sappiamo è quando.

0: mondo.
1: E quanto?
0: Questo ancora non siamo riusciti a capirlo, però quindi... dobbiamo continuare a studiare e andare in questa direzione.
1: E in questa direzione continueremo a lavorare, prendendo esempio dalla grandissima forza di ricostruzione che le genti del Friuli, esatto, hanno mostrato nel 76, che sono anche diventate un punto di svolta nella cultura della prevenzione. Grazie ancora a Valerio Comerci per essere stato qui con noi.
0: Prego, è stato un piacere.
1: Aspettiamo gli aggiornamenti sulle vostre ricerche. Intanto un grande grazie a Federica Ovan che ci ha seguito alla regia, Tommaso Vinoni alla parte tecnica. Noi torniamo con Terra Chiama Terra sempre martedì alle 12:10. Intanto buon ascolto, buona prevenzione e sempre memoria.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Visita in regione del ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara alla vigilia dell'anniversario di 50 anni dal terremoto in Friuli, prima tappa a Venzone per la chiusura del progetto che ha coinvolto 28 scuole e 300 studenti da tutta Italia, portandoli in regione per scoprire i luoghi del sisma. Nel pomeriggio il ministro Valditara si sposterà a Cividale.
2: La ricostruzione del post-terremoto fu più in generale la dimostrazione del ruolo centrale svolto dal sistema imprenditoriale friulano nella rinascita del territorio.
1: Smantellata dalla polizia a Pordenone la banda dei predoni dei bus che mandava in tilt intere città lasciandole senza trasporto pubblico causando danni per oltre 300.000 euro.
2: Al campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste ci sono i lavori del simposio internazionale su clima e cambiamenti climatici e la presenza di oltre 40 scienziati provenienti da 27 paesi in via di sviluppo.
1: Fecero il giro del mondo le immagini violacee delle torri dell'ospedale di Cattinara di Trieste insieme alle riprese offuscate della periferia e della zona industriale di Zaule spacciate per i dintorni di Chernobyl dopo il disastro avvenuto esattamente 40 anni fa.
2: Uno dei più celebri pianisti del mondo, Nikolaj Luganskij, ieri è stato protagonista a Trieste di un appuntamento nel cartellone della Società dei Concerti, nel programma al Teatro Verdi, musiche di Schumann e Wagner.
1: Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bears e Andrei Marusic che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 5 maggio. In apertura dunque la visita in regione del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara proprio alla vigilia dell'anniversario dei 50 anni dal terremoto in Friuli. La prima tappa a Venzone questa mattina per la chiusura del progetto coordinato dall'ITG Marinoni di Udine dal titolo La scuola italiana per il 50° anniversario del terremoto che ha coinvolto 28 scuole e 300 studenti da tutta Italia portandoli in regione proprio a scoprire i luoghi del sisma. Nel pomeriggio Valditara sarà a Cividale prima per le visite alla scuola secondaria di primo grado Elvira e Amalia Piccoli e poi al convitto nazionale Paolo Diacono.
3: Delegazioni da oltre 40 scuole di tutta Italia in Friuli Venezia Giulia per visitare Venzone, Portis e Gemona del Friuli a 50 anni dal terremoto. 4 giorni di studio e scoperta di cosa vuol dire sisma, di cosa vuol dire rinascere. 4 giorni di laboratori formativi per oltre 500 tra studenti e insegnanti. C'è anche il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara questa mattina in piazza Municipio a Venzone per l'iniziativa di chiusura del progetto. 10 istituti provengono da aree interessate da fenomeni sismici nell'ultimo secolo. Nel nostro laboratorio, dice Filippo Coviello del liceo Manfredo Fanti di Carpi, abbiamo dovuto raccontare le storie dei nostri territori e cercato di capire quello che ha portato alla rinascita di questi luoghi dopo vari terremoti. Abbiamo riconosciuto alcune parole chiave che uniscono tutte queste esperienze, come priorità, unione, identità e futuro. Capofila della residenza formativa nazionale finanziata dal PNRR è l'Istituto Scolastico Marinoni di Udine. Il progetto diventa metafora di una rinascita e di una ripresa e anche del coraggio di osare e di ricominciare, che per i nostri ragazzi è davvero un insegnamento importante, le parole di Alberta Pettoello, dirigente scolastico del Marinoni. Ha collaborato anche il Magrini Marchetti di Gemona, ma sentiamo le parole del ministro Valditara sugli investimenti in edilizia antisismica sulle scuole della regione grazie ai fondi del PNRR.
4: Abbiamo investito da ottobre 2022 in Friuli 371 milioni di euro, 208 sull'edilizia scolastica e 127 milioni in particolare sull'adeguamento antisismico. Il 60% degli investimenti sono stati destinati all'adeguamento antisismico. È un intervento veramente notevole che garantisce la sicurezza delle nostre scuole, anche il valore della sicurezza è un valore molto importante.
3: Venzone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E a 50 anni dal terremoto che devastò il Friuli, la Quiete commemora con una messa aperta alla cittadinanza Maria Buttolo, l'unica vittima che il sisma del 6 maggio causò in modo diretto nel comune di Udine. Nel 1976 Maria Buttolo, classe 1900, risiedeva nella struttura di via Sant'Agostino, che allora si chiamava Casa di Invalidità e Vecchiaia. La sera del 6 maggio la piastra di cemento

0: del camino della cucina si staccò a causa delle sollecitazioni della scossa, sfondò il soffitto e crollò sul letto della signora Maria.
1: La cerimonia si terrà domani, mercoledì 6 maggio alle 10.30 presso la Cappella della Quiete, su iniziativa del figlio Lidio Buttolo, che ha da poco compiuto 96 anni, e di tutta la sua famiglia, e con il consenso unanime del Consiglio di Amministrazione dell'ASP. Lidio Buttolo fu protagonista di quella prima notte di soccorsi e dei mesi successivi. Ufficiale dell'esercito, nonostante la tragedia personale vissuta, fu incaricato dal comando di divisione di coordinare in quel momento tutte le operazioni di intervento nelle zone colpite.
0: 50 anni dopo, il ricordo di quella tragedia resta vivo, ma ancora più forte è l'orgoglio per come il nostro Friuli seppe reagire. Lo scrive in una nota Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine. All'epoca, l'Associazione degli Industriali di Udine, sul sisma in Friuli del 1976 che fermò il 40% del sistema produttivo udinese. Ma la ricostruzione del post-terremoto fu più in generale la dimostrazione del ruolo centrale svolto dal sistema imprenditoriale friulano nella rinascita del territorio.
2: Alcuni riaprirono subito anche i locali di fortuna. Chi poteva lavorava anche più ore al giorno e le tendopoli vennero costruite proprio attorno alle fabbriche per far sopravvivere il tessuto industriale devastato dal terremoto. Quest'ultimo fu il principio guida dell'Associazione degli Industriali guidata da Rinaldo Bertoli, che definì il modello Friuli. Con il sisma furono colpite 280 aziende industriali con oltre 10.000 dipendenti, fermando il 40% del sistema produttivo. Tra le realtà colpite c'erano grandi aziende come la Snyder di Maiano, ma anche la Fantoni e la Pittini di Osoppo. Roberto Snyder.
3: Alle 4 mattina dopo, assieme al capofabbrica, quella volta Bruno Dalin, ci siamo presentati dentro in fabbricato ed era un disastro. 50.000 metri quadrati di caponone distrutto, caduto tutto.
2: La ricostruzione ripartì da quelle macerie. Come disse il cavaliere Andrea Pittini, bisognava andare oltre la dimensione dell'esistente.
4: Evacuare la zona, ma che evacuare la zona? Abbiamo tenuto tutti lì, per fortuna. Il terzo giorno, insomma, siamo ripartiti a levare, a pulire le strade. La gente ha fatto miracoli da noi, tutti i capi, squadra, pericoli, non pericoli, rischi sicuro, ma per scrivere no.
2: Fu il cosiddetto miracolo della ricostruzione, figlio in realtà di una visione condivisa, un impegno collettivo e comune, aiuti e solidarietà. Paolo Fantoni, presidente Fantoni.
5: Ed è stata una capacità dell'intero sistema, perché sono stati capaci gli imprenditori, i cavalieri del lavoro, erano tutti e tre diventati alla fine quattro cavalieri del lavoro, di dare questo impulso immediato alla ricostruzione, ma c'è stato anche un sentimento comune anche con il sindacato, con le forze del lavoro, con le istituzioni.
2: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è una settimana densa di appuntamenti per il Consiglio regionale. Quello più atteso è fissato proprio per domani alle 17 al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, dove il Consiglio regionale si riunirà in seduta straordinaria proprio per commemorare il 50° anniversario del sisma in Friuli del 76.
0: Alla cerimonia, che seguiremo con uno speciale della TGR in diretta su Rai 3 da Gemona a partire dalle 16.35, è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sempre nella giornata di domani alle 12 a Udine, nella Sala Pasolini, sarà presentata l'emissione del francobollo della serie tematica I Valori Sociali, dedicato proprio al 50° anniversario del terremoto del Friuli. Sul fronte legislativo, la settimana del Consiglio regionale poi ruoterà attorno all'esame del disegno di legge 79, il cosiddetto Omnibus. Completato il percorso in commissione, l'Omnibus approderà poi in aula entro fine mese.
1: E siamo alla cronaca. La polizia di Pordenone ha smantellato una banda che era specializzata nel furto di filtri antiparticolato da autobus del trasporto pubblico, il che causava gravi disagi in alcune città del centro-nord e danni per oltre 330.000 euro. La squadra mobile ha arrestato tre cittadini di origine romena ritenuti autori dei più furti aggravati. Sentiamo di cosa si tratta.
6: Le indagini sono partite lo scorso novembre dal furto di 10 filtri antiparticolato nel deposito della società ATAP di Pordenone, episodio che aveva comportato un danno di circa 150.000 euro e il blocco di numerosi autobus destinati al servizio pubblico. L'attività investigativa della squadra mobile della Questura di Pordenone, attraverso l'analisi di tabulati telefonici, sistemi di geolocalizzazione e monitoraggio delle banche dati del Ministero dell'Interno, ha permesso di ricostruire movimenti e modalità modalità operative del gruppo criminale dedito, a quanto emerso, in

0: maniera sistematica e continuativa il furto di filtri antiparticolato sottratti dai mezzi pubblici, spostandosi in tutta Italia a bordo di auto con targa estera, privilegiando i valichi di frontiera del nord-est e gli scali marittimi pugliesi. Sono stati accertati colpi a Pordenone, Ancona e Torino per un danno economico complessivo di oltre 330.000 euro. La sottrazione dei FAP rendeva i bus immediatamente inutilizzabili, compromettendo il regolare svolgimento del servizio pubblico, con pesanti disagi per la cittadinanza. Lo scorso 28 aprile, tre cittadini stranieri di origine rumena, ritenuti responsabili dei furti aggravati, sono stati fermati mentre tentavano la fuga all'estero dalla mobile di Pordenone, in sinergia con la polizia di frontiera di Gorizia, in esecuzione del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e poi condotti alla locale casa circondariale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento degli indagati in altri episodi analoghi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Assemblea annuale di Confcommercio Gorizia per celebrare l'ottantesimo anniversario della nascita dell'associazione di categoria. L'appuntamento è per le 15 al Palazzo del Cinema di Gorizia. L'evento racconterà i diversi cambiamenti storici, culturali e territoriali intercorsi durante gli 80 anni di Confcommercio Gorizia, partendo dalla costituzione dell'associazione commercianti nel giugno 1946, passando poi all'esperienza del PNRR, il Bando Borghi e di Go 2025.
2: Al campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, oggi i lavori del Simposio Internazionale su Clima e Cambiamenti Climatici, alla presenza di 40 scienziati provenienti da 27 paesi in via di sviluppo.
3: Arrivano da stati come Nepal, Tanzania, Ghana. 37 scienziati dei paesi in via di sviluppo sono a Trieste fino a giovedì per un incontro di formazione organizzato dalla TUAS, l'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico nei paesi in via di sviluppo. Per loro una grande opportunità, confrontarsi con gli esperti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che vinse il Nobel per la pace nel 2007. Tema dell'incontro è proprio il cambiamento climatico, sul quale esiste uno squilibrio delle conoscenze tra i paesi, come ci spiega Ladislao Changa, vicepresidente dell'IPCC, oltre che direttore dell'autorità meteorologica della Tanzania.
4: Questo divario può essere colmato sviluppando le competenze del maggior numero possibile di scienziati provenienti dai paesi in via di sviluppo. Qui sono presenti partecipanti che arrivano dai territori più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.
3: Gli esperti contribuiscono anche al processo di valutazione dell'IPCC. L'istituto redige infatti i suoi rapporti sul clima, è ora in corso il settimo ciclo di valutazione, che sono fondamentali per plasmare le politiche climatiche internazionali. Tra i partecipanti parliamo con Abul Bashar, professore associato dell'Università Agricola del Bangladesh.
5: Il workshop mette insieme esperti da tutto il mondo con diversi background che condividono il loro punto di vista, quindi è un'esperienza ottima per la ricerca interdisciplinare e per fare piani per il futuro.
3: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Le 12.43, uno sguardo al meteo.

0: Nucleare di Chernobyl, il più grave dell'energia nucleare. Qualche giorno dopo, un misterioso giovane francese filmò l'ospedale di Catinara, la zona della Siot e della Ferriera, alterò le immagini ad arte e riuscì a venderle ad una grande emittente televisiva statunitense, la ABC, per $10,000, pari a oltre 25.000 euro di oggi. Spacciò quelle immagini per il luogo del disastro. Pochi giorni dopo venne a Trieste, nella nostra sede Rai, un reporter americano per verificare l'errore e scusarsi con i telespettatori. Lo intervistò Renzo Corazza.
1: È ovvio che noi cerchiamo sempre di verificare la verità di queste immagini. Qui la cosa penso sia potuta passare perché nessuno conosceva questi posti e per così tanti giorni non si era visto quasi niente.
0: A smascherare il falso fu un telespettatore triestino che riconobbe quei luoghi appena le immagini andarono in onda. Aktner oggi ha 76 anni e si ricorda bene quei momenti.
2: Io ho immediatamente avvisato il mio capufficio e abbiamo immediatamente, nel giro di pochi secondi, avvisato la dirigenza a New York perché si trattava di un fatto molto scomodo, ma soprattutto si trattava di un errore che avevamo fatto. Quello che conta è immediatamente ammettere, spiegare ai telespettatori cosa è successo e rassicurarli dicendo faremo di tutto per evitare che qualcosa del genere capiti di nuovo, perché bisogna recuperare la credibilità.
3: The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged.
2: E infatti la sera dopo Peter Jennings ha aperto il telegiornale con le scuse riguardanti questo fatto.
0: Una lezione importante da tenere a mente nei momenti di emergenza. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Un altro anniversario, questa mattina si è svolta a Trieste la consueta cerimonia in commemorazione dei caduti del 5 maggio 1945, organizzata dalla Lega Nazionale e dal Comune di Trieste. Nel corso dell'evento sono state deposte colonne d'alloro, la targa commemorativa situata sul palazzo di Via Imbriani all'angolo con Corso Italia. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità locali e le associazioni combattentistiche ed arma presenti con i rispettivi labari. Il Comune era rappresentato dall'assessore alle politiche dell'educazione e della famiglia Maurizio De Blasio.
5: E prosegue sempre a Trieste la terza edizione del ciclo formativo Capire le migrazioni internazionali, promosso da ICS, ASGI, Articolo 21 e Fondazione Lucchetta, in collaborazione con il SAI di Trieste, l'Ordine dei giornalisti, Assostampa e il Circolo della Stampa di Trieste. Il quinto incontro è intitolato Accogliere o isolare e rinchiudere, riflessioni sui sistemi di accoglienza e di reclusione in Italia e in Europa. Una riflessione sul separamento delle istituzioni manicomiali e del viaggio di Marco Cavalli nei CPR italiani alle 17 in sala Alessi del Circolo della Stampa di Trieste.
4: Una notizia di sport calcio, ultima uscita stagionale per la nazionale Under 21 che lunedì 8 giugno alle 18:15 con diretta su Rai 2 sfiderà in amichevole l'Albania allo stadio comunale Omero Tognon di Fontana Fredda. La squadra azzurra, in virtù dell'impegno di Silvio Baldini con la nazionale maggiore, per l'occasione sarà guidata dal tecnico dell'Under 20 Carmine Nunziata, già sulla panchina dell'Under 21 in 23 occasioni. Sarà la seconda partita della storia degli azzurrini a Fontana Fredda, con l'unico precedente che risale al novembre del 1986. All'epoca, nello 0-0 con l'Austria in campo, c'erano anche Nicola Berti in attacco e la coppia di difensori centrali formata da Billy Costacurta e Paolo Maldini.
5: E ora la musica. Uno dei più celebri pianisti del mondo, Nikolaj Luganski, ieri è stato protagonista a Trieste di un appuntamento nel cartellone della Società dei Concerti, nel programma al Teatro Verdi, musiche di Schumann e Wagner.
6: Due volti del romanticismo tedesco, quelli che Nikolaj Luganski ha presentato al pubblico di Trieste. Prima lo Schumann intimo e raccolto delle scene infantili e quello sorridente e brillante dell'umoresca. Poi Wagner e il suo mondo di dei ed eroi superumani. Trascrizioni che lo stesso pianista russo ha realizzato di 4 pagine del Crepuscolo degli dei e, per chiudere, la morte di Isotta nella versione di Liszt. Un crescendo di impegno tecnico con il pianoforte che nel corso del concerto ha ampliato la sua gamma sonora da un livello rigorosamente domestico alla potenza di un'intera orchestra. Luganski ha affrontato tutte le dimensioni con la stessa serietà e lo stesso rigore, grazie ad una tecnica senza sbavature, le doti che lo hanno fatto diventare un protagonista della tastiera.

0: Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: State ascoltando i 12 violoncelli dei Berliner Philharmoniker che stasera si esibiscono in un appuntamento praticamente sold out al Verdi di Pordenone. Oltre 50 anni di attività, tournée in tutto il globo e una presenza costante nei più importanti contesti istituzionali e concertistici. Apriranno con le Bacianas Brasileiras numero 1 di Heitor Villa-Lobos per poi approdare alla dimensione sospesa e contemplativa di Fratres di Arvo Pärt. Accanto a questi capolavori troveranno spazio incursioni nella chanson francese e le suggestioni del grande cinema firmate da Nino Rota e Ennio Morricone. Il finale sarà affidato all'intensità e alla malinconia del tango di Astor Piazzolla in sottofondo.
2: Ancora alcuni appuntamenti prima di chiudere. Angelo Floramo racconterà i Balcani in musica con l'orchestra a plettro Tita Marzuttini e il Balkan Tour che approda alle 20.45 in Sala Bergamas a Gradisca di Sonzo.
1: È il Culturnidon di Gorizia per il calendario di Comigo, commedia in sloveno, agenzia per le separazioni alle 20.
2: Proseguono gli eventi di anteprima del Festival Vicino Lontano 2026 al Cinema Visionario di Udine. Oggi alle 18 a cura dell'Ordine degli Architetti della Provincia, il film Il Tempo della Montagna, architettura alpina in 10 storie, realizzato per la regia di Francesca Molteni e Davide Fois. Seguirà l'anteprima del documentario Quello che resta, tre riti nelle montagne del Friuli, prodotto da SNAIT, società cooperativa, e diretto da Marco D'Agostini, con le interviste di Marta Pascolini. Appuntamento alle 20, l'ultima opera di Stanley Kubrick. Ed è tutto per questo aggiornamento del giornale radio, che è stato redatto e condotto da Giorgio Bears e con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. E prossimo appuntamento alle ore 15. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: E dei costi. Ci sono, ahimè, degli oneri amministrativi che vanno sempre corrisposti. L'importo è di 23 euro. Per quanto riguarda la fornitura del gas, il subentro prevede anche un onere che va riconosciuto al distributore e corrisponde a 30 euro. E mi preme anche ricordare di andare a chiedere, in caso di venditore, parliamo di Mercato Libero, se ci sono delle voci non particolarmente trasparenti o chiare, perché spesso il venditore potrebbe nascondere sotto la voce di consulenza dedicata o attivazione cliente dedicato delle voci con delle spese, dei costi importanti che magari scopro soltanto quando ricevo la prima fattura. Tempi di esecuzione. Per quanto riguarda il subentro, io devo presentare al venditore che ho scelto la richiesta, il venditore deve comunicarlo al distributore entro 2 giorni e il distributore deve attivarsi entro 5 giorni lavorativi. Quindi, se questo non accade, ricordiamoci che l'autorità garante prevede un indennizzo automatico in bolletta. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece la voltura, quindi il semplice cambio del nominativo, sì, avviene entro 5 giorni lavorativi se io rimango con lo stesso venditore. Se invece opto per uno switch, quindi cambio e decido di andare presso un'altra società, le tempistiche sono più lunghe, generalmente 1 mese. Se io muovo e decido i primi giorni del mese, il primo mese successivo solare avrò il cambio del venditore e a mia volta anche la voltura. Queste sono le tempistiche. Interruzione della fornitura è il tasto più dolente, perché a parte i casi che possono riguardare degli interventi programmati o eventi atmosferici che magari hanno caricato un sovraccarico e quindi delle interruzioni causate da guasti, quello che noi come sportello può capitare di, diciamo così, su cui ci andiamo a scontrare sono le sospensioni per morosità, no? Che sì, magari avvengono anche in contesti difficili in cui poi diventa

0: anche complicato pagare in tempi brevi. La procedura ovviamente non è immediata, avviene per mancato pagamento di una o più bollette, però avviene anche attraverso un avviso, per cui non è che io non pago oggi e domani ho un depotenziamento, mi viene staccata la fornitura. Dal momento della scadenza della bolletta, il fornitore manda un sollecito, almeno trascorsi 10 giorni solari. Se io non pago anche in quel termine, a quel punto lì vengo messo in mora attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, e questa è una vera e propria diffida. Quindi sostanzialmente io devo provvedere entro 40 giorni al saldo della fattura. Se questo non avviene, ovviamente c'è un preavviso di distacco che avverrà almeno 3 giorni lavorativi dopo l'ultima data che mi viene indicata a mezzo raccomandata. Questo ovviamente implica poi dei costi di riattivazione, perché nel momento in cui io saldo il debito spetta a me l'onere di avvisare subito ovviamente il venditore, che a sua volta avvisa il distributore. Perché dico che spetta al cliente finale? Perché prima avviso il venditore del saldo e prima verrà ovviamente riattivata la fornitura. Non senza costi, perché ovviamente è previsto per il riallaccio ovviamente una spesa e un costo amministrativo di circa 25 euro, proprio perché io ovviamente ho ritardato, oltre ovviamente agli interessi di mora. E questo per quanto riguarda ovviamente le spese vive.
1: Allora, volevo leggere molto rapidamente una domanda prima di chiudere, abbiamo meno di un minuto. Alberto da Padova: ho volturato a mio nome la bolletta della luce dove vive mia madre, cosa avverrà? Come avverrà l'addebito del canone della televisione?
0: Allora, ricordiamo che l'addebito avviene a mezzo bolletta della luce in cui io sono intestatario. Allora, se il signor Alberto è residente nella casa dove c'è la madre, essendo casa di residenza, intestatario, il canone verrà addebitato nello stesso modo, perché sono sostanzialmente conviventi, quindi in bolletta. Se invece si tratta di seconda casa per il signor Alberto, ricordiamo che l'addebito avviene solo nella casa di residenza, in quella dove lui risulta domestico non residente, nulla è dovuto perché lo paga già presso un'altra utenza. Ecco, mi raccomando, ricordiamoci di queste differenze e ricordiamoci, nel caso non possediamo il televisore, di presentare la dichiarazione entro il 30 gennaio di ogni anno.
1: Grazie a Barbara Venuti. Per oggi è tutto. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani, in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccol, Maurizio Merola e Rolando Bosco, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Vi ricordo la nostra mail economico@rai.it, numero WhatsApp 335-699-2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
1: Si parla dal 69.
2: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
3: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein.

0: che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
1: La spesa intelligente!
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Il Papa mette in pericolo molti cattolici. Nuovo attacco di Trump a Leone XIV a due giorni dalla visita in Vaticano di Rubio. Il segretario di Stato vedrà anche la Premier. Giorgia Meloni e gli USA. Non condividerei un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Europa dice deve però rafforzare la sicurezza. Tregua armata a Hormuz. Navi americane attraversano lo stretto nonostante i bombardamenti iraniani. Chiesa gremita e folla in piazza a Padova per i funerali di Alex Zanardi, la sua handbike sull'altare, beppe Vio commossa. Garlasco in procura le gemelle K, domani tocca a Sempio, i legali non risponderà alle domande, chiesta una valutazione psicologica. Cinema, Mattarella alla presentazione dei candidati ai David di Donatello, realizzare progetti con audacia e libertà. Milano come un palcoscenico, torna Piano City, 250 concerti gratuiti in 140 luoghi, molti inaspettati. Sport, calcio, bagarre Champions, quattro squadre in corsa per due posti e tanti, tanti soldi. Basket, grazie di tutto Aki, il ritiro di Polonara dai successi alla malattia, continuerà la sua battaglia lontano dai campi. Buongiorno da Giorgio Schiavoni dagli Stati Uniti, un nuovo attacco di Trump contro il Papa a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio che incontrerà lo stesso Leone XIV.
3: Un nuovo attacco frontale del presidente degli Stati Uniti a Papa Leone XIV durante un'intervista con il Salem News Channel. Penso che il pontefice stia mettendo in pericolo molti cattolici, afferma Trump, ribadisce le accuse già rivolte al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, Trump aveva già bersagliato il vescovo di Roma, il primo di origine statunitense, accusandolo di essere debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca lui non sarebbe in Vaticano. Nell'offensiva polemica si era affiancato a Trump anche il vicepresidente Vance, che aveva suggerito cautela al pontefice quando parla di questioni teologiche, un attacco che aveva suscitato sconcerto e indignazione di portata planetaria nel mondo cattolico statunitense, un importante bacino elettorale del presidente schierato a difesa del pontefice senza esitazioni. Una vasta contrarietà che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita da Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran. Dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, nel Golfo scambi di attacchi e di accuse.
4: Tutti a rivendicare il controllo pieno di Hormuz, mentre fra accuse smentite nel Golfo è battaglia navale. L'Iran, col presidente del Parlamento Ghalibaf, afferma che lo stretto è nelle sue mani e smentisce il passaggio di un cargo della compagnia Maersk, che ha fatto sapere di aver eluso il blocco iraniano grazie alla scorta americana dell'operazione Project Freedom. Sempre da Teheran accusano gli americani di aver ucciso 5 civili colpendo 2 imbarcazioni. Tutt'altra versione dagli Stati Uniti: abbiamo colpito barchini veloci dei Pasdaran mentre ostacolavano la libertà di navigazione. Alla TV CBS poi funzionari americani hanno confermato un attacco iraniano respinto contro 2 cacciatorpedinieri statunitensi. Se gli iraniani attaccheranno le nostre navi li spazzeremo via dalla faccia della terra, minacciato Donald Trump, mentre è stato il suo segretario al tesoro Bessent a rivendicare il controllo americano dello stretto. Ad aggiungere tensione poi la ripresa dei bombardamenti iraniani sugli Emirati. Nonostante gli scambi di proiettili e accuse, il lavoro della diplomazia prosegue. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi è atteso in Cina, principale acquirente del greggio di Teheran, che oggi però fatica a esportare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte israelo-libanese, Hezbollah rivendica il lancio di droni contro lo Stato ebraico, mentre non si fermano i raid dell'aviazione di Tel Aviv. Ieri 17 vittime. A Gaza una persona uccisa in un attacco israeliano.

0: Testa aperta la vicenda dei due attivisti della flotilla arrestati e portati in tribunale. Il corrispondente da Gerusalemme.
1: Si allunga la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele la settimana scorsa. Il brasiliano Thiago Avila e il palestinese Saif Aboukeshek, residente in Spagna, sono comparsi stamane in tribunale ad Ashkelon. La polizia ha chiesto la proroga di altri 6 giorni della loro detenzione. I due leader della flotilla, gli unici a non essere rilasciati a Creta la settimana scorsa, sono sospettati dalle autorità israeliane di assistenza al nemico in tempo di guerra per aver tentato di rompere il blocco navale di Gaza e sono accusati di appartenere ad una organizzazione terroristica. L'organizzazione non governativa israeliana Adalah, che li assiste, denuncia maltrattamenti e abusi sui due attivisti, circostanza negata dalle autorità israeliane. Per protesta, Avila e Aboukeshek sono entrati in sciopero della fame. Intanto in Libano si registrano nuove violazioni della tregua. Forze israeliane e milizie Hezbollah combattono per il controllo di un tratto del fiume Litani. Raid israeliani hanno colpito varie postazioni di Hezbollah nel distretto di Tiro e a Bin Jbeil. L'esercito ha ordinato l'evacuazione di altri 6 villaggi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora attacchi delle forze del Cremlino, 5 morti e 4 regioni senza elettricità, Mosca e Kiev divise anche sulla data di un possibile cessate il fuoco. Da Mosca, la corrispondente.
2: Una tregua avvolta da grandi incertezze e da minacce reciproche. La difesa russa, su decisione di Putin, ha annunciato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per ricordare la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, si legge nel comunicato del ministero, ma la difesa prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, verrà attaccato il centro di Kiev. Ma Zelensky risponde accusando Mosca di cinismo e rilancia una tregua di 2 giorni a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Quel che è certo è che le celebrazioni del 9 maggio si avvicinano e il clima è di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca a pochi chilometri dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Intanto internet è già stato bloccato in buona parte del paese. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
0: Rilancia in un posto i punti cardine della sua missione nel Caucaso Giorgia Meloni, che venerdì a Roma incontrerà il segretario di Stato americano Rubio.
3: È rientrata a Roma da Baku con una rafforzata collaborazione con l'Azerbaigian Giorgia Meloni, soprattutto su energia e sicurezza, 2 fronti sui quali, scrive sui social, si vuole investire in concreto e a lungo termine con un paese che rappresenta per l'Italia una certezza da tenere stretta in questo tempo complesso. È invece un dialogo a distanza quello tra la Premier e il presidente americano Trump, in attesa di ricevere venerdì mattina a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. La Presidente del Consiglio considera scorrette alcune accuse rivolte all'Italia, non condivide un eventuale disimpegno militare americano nelle basi del nostro paese, che, spiega, ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO e quando non c'erano interessi diretti. 2 esempi su tutti, Iraq e Afghanistan. Giorgia Meloni puntualizza che agli alleati atlantici nessuno si è presentato per chiedere un sostegno formale sulle scelte che stava facendo, e qui il riferimento è all'attacco americano all'Iran. All'Europa la Premier torna a chiedere di agire presto e non di reagire alle crisi internazionali, un invito sempre più pressante lanciato dopo il vertice di Cipro anche dal summit in Armenia, dove viene siglata, su impulso italo-britannico, una dichiarazione congiunta sul contrasto all'immigrazione irregolare. Carla Macrellino, GR1.
0: E sulle questioni internazionali, ma anche su quelle economiche, si confrontano i partiti.
4: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera ed economia, Simona Petrucci.
5: La missione all'estero di Giorgia Meloni rafforza la sicurezza energetica degli italiani e la lotta all'immigrazione illegale.
4: Dalla festa dell'esercito, il ministro della difesa Guido Crosetto avverte: il mondo impazzito, dobbiamo garantire la nostra difesa. E se la Lega insiste sull'uscita dal patto di stabilità, Forza Italia ribadisce la propria contrarietà e guarda una maggior flessibilità da parte dell'Europa. Giorgetti torna a casa a mani vuote da Bruxelles, che esclude l'inserimento delle spese per l'energia fuori dal calcolo del patto, replicano i 5 Stelle. Il quadro economico fa piangere, le chiacchiere stanno a zero, rincara Matteo Renzi. Il PD definisce ignobile il commento del presidente del Senato La Russa sulla flottiglia. La dice lunga sul suo spessore umano, prima ancora che politico. E sui rapporti tra Meloni e Trump, Marco Grimaldi, Verdi Sinistra.
6: Adesso è davanti a un'escalation totale, Meloni prova a disallinearsi e fa questo ennesimo gioco d'azzardo.
4: Filippo Misano, GR3.
0: Mercati finanziari europei sempre appesi agli sviluppi della crisi in Medio Oriente, andamento positivo per le borse, la migliore al momento Milano.

0: 2%, trainata soprattutto dal titolo Unicredit sulla scia degli ottimi risultati trimestrali. In leggero calo le quotazioni del petrolio, con il Brent vicino ai $113 al barile e il WTI oltre quota 100. Per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, sulla rete stradale italiana la benzina in media a 1,92 euro al litro, mentre il gasolio segna 2,04 euro. E nuovo allarme del Fondo Monetario Internazionale sui contraccolpi che il caro energia potrebbe avere sui conti delle famiglie italiane ed europee. Il ministro dell'economia Giorgetti rilancia: pronti a intervenire.
1: Con i prezzi attuali, avverte il Fondo Monetario Internazionale, la famiglia dell'Unione Europea perderebbe in media circa 375 euro quest'anno a causa di tutti gli aumenti. Sulle famiglie italiane il conto peserebbe tra i 350 e i 450 euro in più, fino a 1.800-2.200 euro nello scenario più severo. Il fondo raccomanda l'adozione di sostegni mirati e temporanei che costerebbero tra i 600 milioni e i 3 miliardi, a seconda dello scenario, se diretti al 20% più povero delle famiglie. Al contrario, misure generalizzate come tagli alle accise o limiti ai prezzi favorirebbero i redditi più alti. In ogni caso il governo è pronto a intervenire, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti in videocollegamento con il Salone del Risparmio di Milano dal vertice Ecofin di Bruxelles.
2: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
1: Fabio Comini, GR1.
0: Rai Radio 1, sono le 13:11. La cronaca con i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto a 59 anni, che si sono da poco conclusi alla presenza di migliaia di persone a Padova, dove si trova il nostro inviato.
3: Un applauso commosso saluta l'uscita del feretro di Alex Zanardi. È durata quasi 2 ore la messa d'addio, un concentrato di emozioni in una chiesa stracolma. Il saluto della cognata Giovanna.
4: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
3: Gli atleti della sua associazione Obiettivo 3 sulle loro carrozzine sono in cerchio intorno alla bara Land Bike di Alex e sui gradini dell'altare, come se fosse pronta a partire un'altra volta. Fuori, sotto gli ombrelli, tanti quelli che sono venuti per un saluto nonostante la pioggia.
5: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande: la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
6: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso. Una persona per il quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
3: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, nuove audizioni nell'inchiesta che vede indagato per omicidio Andrea Sempio, ed è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, sentite nella caserma dei carabinieri Montebello di Milano. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
7: Se è ancora in corso l'interrogatorio di Paola K, cugina di Chiara Poggi, sua sorella Stefania sarà sentita subito dopo. Le gemelle mai indagate in passato sono state convocate per la prima volta dalla riapertura del fascicolo sul delitto di Garlasco. Paola K è arrivata in procura, anzi in caserma, qui evitando il contatto con i giornalisti. Alle due è stato imposto di non comunicare tra loro fino al termine delle deposizioni. Gli inquirenti intenderebbero fare chiarezza sul contenuto di numerosi messaggi scambiati dalle due sorelle e riferimenti a video intimi rinvenuti nel computer di Chiara Poggi. Parallelamente si cerca di approfondire i rapporti, le dinamiche tra le persone coinvolte, incluse le posizioni di Andrea Sempio, unico indagato che domani si avvarrà della facoltà di non rispondere, e quella di Marco Poggi, fratello della vittima. Anche lui sarà sentito domani in concomitanza col suo amico. Intanto la difesa di Sempio ha annunciato la nomina di uno psicoterapeuta per una consulenza sulla personalità del proprio assistito. Da Milano, linea a voi.
0: La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'arena Santa Giulia che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali. Nel mirino i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto si è appreso in merito a un'attività della Guardia di Finanza di Milano che sta acquisendo documenti negli uffici del Comune di Milano. La nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus, la Spagna, ha consentito all'attracco alle isole Canarie dell'imbarcazione bloccata al largo della costa di Capoverde nell'Oceano Atlantico. Dal 1 di aprile, data di partenza, al 4 maggio i casi registrati sono 7, 2 confermati e 5 sospetti, tra cui 3 decessi. È l'ultimo bilancio diffuso dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha anche ipotizzato

0: trasmissione dell'antivirus da uomo a uomo sulla nave con a bordo 147 persone.
1: Il cinema ha camminato con la...
0: David Di Donatello al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati con il capo dello Stato Mattarella.
1: Il cinema ha camminato con la Repubblica.
2: Per il presidente Mattarella la storia del cinema italiano è anche la storia del nostro paese e non a caso l'80° anniversario dell'uscita di Sciuscià, capolavoro del neorealismo, coincide con la nascita della Repubblica.
1: L'Italia nutrì la volontà di ricostruire dalle macerie della guerra e della dittatura e attraverso lo schermo del cinema guardava se stessa, senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi.
2: Volto e vanto dell'Italia, un patrimonio da incoraggiare e valorizzare, questo il cinema di oggi, una ricchezza culturale e sociale, di cui l'invito del capo dello Stato a trovare una sintesi tra istituzioni e addetti ai lavori sulle esigenze del settore.
1: Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie.
2: Dare spazio ai giovani diventa dunque per Mattarella l'obiettivo per il futuro. C'è un cambiamento d'epoca, che va raccontato.
1: Ci sono sogni che cercano le loro sequenze e le loro parole.
2: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
0: E alla cerimonia per i David, i protagonisti del cinema italiano, per quella che è considerata una festa, benata anche dalle preoccupazioni per il settore.
3: Veramente un viaggio lunghissimo dai nostri posti remoti a qui al Quirinale, fa tanta impressione.
4: È Francesco Sossai, 16 candidature per Città di Pianura e tutta l'emozione di entrare al Quirinale. La condivide anche con i veterani, Claudio Santamaria.
5: Sono un po' nervoso, è un'emozione bella, che vuol dire che quello che hai fatto ha lasciato un segno.
4: Anna Ferzetti, nella Grazia, è la figlia di un presidente della Repubblica.
6: Mi fa molto effetto, sono molto felice, onorata di stringergli la mano.
4: Una festa stamattina, ma con l'eco delle proteste di un settore in crisi, affidate anche ad una lettera citata dalla presidente dell'Academy, Piera De Tassis, il ministro Giuli invita al dialogo.
7: Il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi. Questo è parte della lettera che abbiamo ascoltato e che condividiamo completamente.
4: E ricordando i mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni, dice mai più. Domani sera cerimonia a Cinecittà nel nuovo Teatro 23. Miriam Mauti, GR1.
0: Nuova presa di posizione di Bruxelles contro la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia che aprirà sabato. Abbiamo invitato una seconda lettera di condanna della decisione, comunica la Commissione Europea, ribadendo il no all'utilizzo dei 2 milioni di euro di sovvenzione previsti. Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe salvaguardare i valori democratici e la diversità che non sono rispettati nella Russia di oggi, si sottolinea dall'esecutivo comunitario. I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine che furono ridotti in macerie il 6 maggio del 76. A Venzone questa mattina laboratori e spettacoli di studenti tra memoria e confronto tra passato e presente. A chiudere la giornata il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
8: Rondini in prima fila.
9: Che state facendo?
10: Abbiamo fatto le rondini.
11: E il dettaglio che i bambini di allora hanno passato ai bambini di oggi, arrivati a Venzone insieme a studenti più grandi, dai comuni limitrofi e dal resto d'Italia.
12: Per ricordare che c'è stato un terremoto e sono venute persone ad aiutarci. E
13: le rondini sono perché erano andate via, quindi se le case erano distrutte anche i loro nidi erano distrutti e abbiamo fatto le rondini che alla fine torneranno.
11: Laboratori, spettacoli che in questi giorni hanno fatto rivivere quei lunghi mesi tra la primavera e l'estate del 76.
14: Io avevo 12 anni ed era stato abbastanza drammatico perché c'è stata la scossa del 6 maggio, come se fosse stata una scossa lunga fino a settembre.
11: Un modello di rinascita, quello del Friuli, che include anche la scuola, ci ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
15: Noi vogliamo celebrare la bellezza della scuola italiana e anche la bellezza della scuola friulana, che vuole fare della costruzione di un futuro che ha delle radici solide, la sua identità, la sua missione.
11: Venzone, Paola Guarnieri, GR1.
0: Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Oltre 250 concerti, tutti gratuiti in 140 sedi tra luoghi iconici e spazi inaspettati.
16: Piovono note sulla città. Torna il brioso e creativo festival dedicato al pianoforte, protagonista assoluto di Piano City Milano e declinato in tutti i generi musicali.

0: Dalla classica all'elettronica. Impossibile citare tutti i pianisti che per il sedicesimo anno invaderanno parchi, cortili, piazze, case private, ma anche periferie, ospedali, biblioteche. La direttrice artistica Ricciarda Belgioioso.
1: Da Bruno Canino ai giovani Emelianov, Alex Trolese, da Enrico Intra a Leo Ghivisser, un altro premio internazionale, Bahar Khalife insieme al fratello Rami Khalife per la prima volta suonano in pubblico insieme alla GAM, quindi il nostro parco di Via Palestra, che rimane il cuore della manifestazione.
0: Un evento che ha conquistato un pubblico di tutte le età per la formula insolita, la varietà delle proposte, l'inclusività e gli ambienti informali in cui si svolgono i concerti. Inaugurazione con il pianista Sofian Pamart, enfant terrible della scena francese, virtuoso che spazia dal rap alla musica da film, e poi musica e parole con il piano reading, collaborazioni tra musicisti di ambiti diversi e appuntamenti a ogni ora del giorno e della notte, alba compresa. Claudia Faienz, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Ora la linea va allo sport, una buona giornata da Giorgio Schiavoni.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: GR1 Sport.
14: Guido Ardone al microfono, martedì di Champions, Champions della quale ai noi siamo già da un po' semplici spettatori, ne parleremo in ogni caso, ma partiamo dal calcio di casa nostra, anche perché con il 35esimo turno ormai in archivio, dopo i posticipi di ieri sera, la corsa ai piazzamenti per la prossima Champions League è più viva che mai. La frenata della Juve, il mezzo arachiri del Milan, e allora torna sulla Roma. Il Como sempre in agguato a 270 minuti dal termine della stagione, calendario alla mano, facciamo il punto.
15: Quattro squadre in 5 punti, tutte a caccia della qualificazione alla Champions, sono Milan, Juventus, Roma e Como. Rossoneri in grande affanno, 67 punti, terzo posto per ora, ma una sola vittoria nelle ultime 5 gare. Non accedere al torneo rischierebbe di incrinare il progetto Allegri e porterebbe al sicuro addio di Modric. Bianconeri quarti a 65 punti, il pareggio nell'ultimo turno col Verona ha minato le certezze di Spalletti, ma il calendario è favorevole alla Juventus, che incontrerà nell'ordine Lecce, Fiorentina e Torino. Quattro risultati utili consecutivi, rosa tornata finalmente al completo. Attenzione alla Roma di Gasperini, che manca dalla Champions da 7 anni ed è ora una sola lunghezza dai bianconeri. Dietro c'è il Como, sorpresa, forse non troppo, di questo campionato. È a 3 punti dall'obiettivo, nella sua storia non ha mai partecipato a una competizione europea ufficiale e almeno quest'anno potrebbe accontentarsi di Europa o Conference League. Giacomo Prireschi, GR1.
14: Non vorranno invece accontentarsi del ruolo di comparse Arsenal e Atletico Madrid in campo questa sera alle 21. Nella prima semifinale di ritorno di Champions League si riparte dall'1-1 dell'andata. I colchoneros di Simeone forse più freschi dopo l'ampio turnover in campionato. I Gunners di Arteta invece in Premier League non possono staccare il piede dall'acceleratore, impegnati nel testa a testa per il titolo con il Manchester City, ora peraltro staccato di 5 punti ma con una partita in meno dopo il pari acciuffato ieri sera in extremis in casa dell'Everton. Tornando alla Champions League, domani sera sarà la volta di Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, di nuovo di fronte dopo il vulcano 5.

0: 3-4 per i francesi all'andata. Rivedremo dunque le stelle. Intanto una stella del nostro basket, Achille Polonara, ha dovuto annunciare un doloroso ma inevitabile addio all'attività agonistica. I'm coming home, I'm coming
1: home. Tell the world I'm coming home. Nuovamente l'Olimpia meno 4. Il pressing della squadra di Scariolo con Polonara. Yesterday,
2: quanti canestri, quante corse, quante emozioni. Achille Polonara dall'addio al basket giocato. Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, ha scritto sui social. E lo ricordiamo e come protagonista in nazionale nel nostro campionato, vincente anche in Spagna, Turchia e Lituania. Poi, lo scorso anno, la malattia improvvisa, faticosa da accettare per un ragazzone di oltre 2 metri. Arriva lo scudetto con la Virtus, ma tutti pensano a lui.
3: È il 17 giugno del 2025, la Virtus Bologna è per la 17ª volta campione d'Italia, ma questo scudetto ha una dedica speciale. Achille Polonara, Aki, è tuo!
2: E allora Achille, 34 anni, lotta come un leone e decide di rialzarsi.
4: Io sto bene, ogni giorno sempre meglio e ci vuole ancora un po' di pazienza per vedermi in campo, però presto spero di essere in campo.
2: Polonara ci crede, torna ad allenarsi, ma nulla è più come prima. Adesso avrà più tempo per la sua Erika e i loro piccoli Vitoia e Achille Junior e magari per trasmettere agli altri la passione per questo sport. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Un grande in bocca al lupo ad Aki, alle 13:26 minuti. Buon proseguimento d'ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13:28 e 43 secondi un ben trovato come ogni martedì da parte mia, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte mia, ovvero da parte di Marco Fornasin.
1: E chiaramente salutiamo anche i colleghi dietro il vetro, quindi Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. E apriamo la nostra puntata di Casa Friuli di oggi presentando l'edizione numero 22 di Vicino Lontano, che popolerà Udine dal 7 al 10 maggio. In verità la sta già popolando con delle anteprime, con oltre 80

0: appuntamenti in calendario che porteranno in città più di 200 personalità della cultura italiana e internazionale.
1: E sempre il 7 maggio prenderà il via un'altra rassegna diventata ormai tradizionale nella primavera friulana. Stiamo parlando della Settemane de Culture Furlane: incontri, conferenze, presentazioni editoriali, attività per bambini, escursioni, spettacoli teatrali e musicali sparsi in tutto il territorio, con un'attenzione particolare quest'anno per due anniversari, ovvero i 50 anni dal terremoto del 1976 e i 60 anni dalla scomparsa di Don Giuseppe Marchetti.
0: È stato poi presentato in anteprima proprio ieri a Vicino Lontano e proprio in occasione dell'anniversario del terremoto, L'estate indiana del 76, il nuovo libro di Angelo Floramo che ricorda l'estate del terremoto e la vita nelle tendopoli attraverso gli occhi, i suoi occhi di bambino.
1: Presenteremo poi il nuovo appuntamento di Esplorando, che propone una giornata interamente dedicata al confronto con le scuole del territorio, protagoniste nel raccontare esperienze di educazione all'aperto. L'appuntamento è fissato per sabato 9 maggio con un doppio momento tra mattina e pomeriggio rivolto a insegnanti, educatori e a chiunque sia interessato a ripensare il rapporto tra l'educazione e lo spazio all'aria aperta.
0: E poi andrà in onda questa sera all'interno dello spazio della TV Par Furlan, la TV in Marilenghe, 1976 Tierre Gnove, 1976 Tierre Gnove, Terra Nuova, una riflessione inedita sul terremoto accolta dall'intimità di un piccolo teatro. In palco ospiti e conduttore accompagnati da una scenografia che restituisce l'immagine di un muro diroccato sulle cui fessure vengono proiettati sia contributi inediti girati per l'occasione sia immagini storiche.
1: Ascolteremo poi la prima puntata di Il giorno e il dopo, un podcast in quattro puntate che parte sempre dal terremoto del Friuli del 1976 per raccontare la sopravvivenza della bellezza attraverso quattro tappe che collegano la memoria locale a grandi simboli della storia dell'arte e della cultura nazionale. Il racconto trasforma la tragedia in una riflessione universale sulla ricostruzione di pietre, di legami e di speranza. Il viaggio comincia con un paradosso, il terremoto, spiegato attraverso il mito egizio del dio Geb, la cui risata scuote la terra. E a chiudere, la voce dei libri con Prima pagina di Antonella Fiaschi, Gaspari Editore.
0: Buon martedì Marco.
1: Buon martedì a te Arianna, un saluto a tutte le persone all'ascolto.
0: E chiaramente l'abbiamo capito, iniziamo anche noi insomma ad onorare il tema terremoto e lo faremo in varie modalità a partire da oggi, ma intanto diamo il bentrovato e il buon pomeriggio all'anima di Vicino Lontano. Abbiamo con noi in studio Paola Colombo, bentrovata e buon pomeriggio Paola.
2: Buon pomeriggio a tutti e tutte.
0: Allora, il programma come al solito è veramente vasto, però iniziamo raccontando il fatto che, come abbiamo lanciato in apertura, sono già attivi le anteprime di Vicino Lontano. Ieri è stata una giornata particolare, molto toccante, proprio con Paola Caridi e Tommaso Montanari. Cos'è successo? Chiudiamo questa serata di ieri con una potente immagine simbolica che però fa un po' da entrée al tutto il festival.
2: Sì, per noi era importante riaprire l'edizione di quest'anno riallacciandoci a quella precedente, quando il premio Terzani era stato assegnato ai giornalisti e alle giornaliste uccise a Gaza, e abbiamo avuto con noi Tommaso Montanari, Paola Caridi e Nabil Bey Salameh con questo dialogo teatrale Specchi, Gaza e noi, che si è concluso con un momento davvero toccante, forse il più toccante da che esiste il festival. Abbiamo aperto in chiesa di San Francesco e poi all'esterno il grandissimo sudario che è stato realizzato da Carnia per la Pace, 25 metri per 7, occupava tutta la chiesa, e su questo sudario sono stati scritti a mano i nomi di 18.576 bambini uccisi a Gaza. È stato un momento quasi una espiazione collettiva della colpa che abbiamo per quello che è successo a Gaza.
1: L'edizione, abbiamo detto, edizione numero 22, avete scelto come titolo, come tema, il tema del respiro. Ti chiedo allora come ci siete arrivati e come poi lo declinate.
2: Ma quest'anno abbiamo scelto respiro perché viviamo in un tempo che toglie il respiro per tutto quello che sta accadendo, per la velocità con cui accade, per la drammaticità con cui accade, ma al contempo, perché cerchiamo sempre di scegliere una parola che abbia anche una chiave d'ingresso positiva, no? Allo stesso tempo vogliamo segnalare la necessità di ritrovare il respiro del pensiero, no? Quel tempo lento e vitale che ogni cultura deve tutelare se vuole, insieme alla pietà, insieme all'umanità, alla solidarietà, se davvero vuole restare viva. E così abbiamo

0: diciamo, cercato di declinarlo in queste giornate di festival. Parleremo di economia, parleremo di Europa, parleremo di Gaza, perché
1: certo.
0: Era...
1: Beh. A proposito di Europa, c'è un patrocinio quest'anno,
0: sì.
1: E quindi ti chiedo che patrocinio è e come si declina poi, cioè cosa significa riceverlo e come si realizza poi nella pratica, come si parlerà d'Europa vicino o lontano.
0: Sì, è stato molto gratificante per noi ricevere l'alto patrocinio del Parlamento europeo. All'Europa abbiamo sempre dedicato attenzione e anche quest'anno, tra l'altro, i tempi del festival coincidono, no, con quella che è la giornata dell'Europa, che è il 9 maggio, e anche quest'anno, il 9 maggio, ci saranno due appuntamenti dedicati all'Europa. Uno dedicato al lato, diciamo, negativo, che è l'anima nera dell'Europa, no? A riemergere di tutte queste tendenze di estrema destra che si pensava fossero sepolte, no? Ormai dalla storia. Saranno con noi Omran Shroufi, Piero Ignazi e Tonia Mastrobuoni. E poi invece parleremo della ragionevole utopia che è l'Europa, no? Proprio per ricordare ancora, proprio il 9 maggio, che è l'anniversario della dichiarazione Schuman, che è stata un po' alla base dell'Unione Europea, no? Per trovare quegli stimoli, per ridare anima e vitalità a un progetto fondamentale.
1: Certo. E oltre all'Europa, quali sono poi magari i temi su cui si soffermerà di più quest'anno? Abbiamo parlato di Gaza, ma insomma non solo.
0: Parleremo in un festival che ha respiro come parola chiave, non si poteva eludere la questione del fine vita, per cui venerdì sera saranno con noi un grande scienziato, Giuseppe Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri. Sarà con noi la giurista responsabile della cellula friulana dell'associazione Luca Coscioni, Raffaella Barbieri, e Stefano Massoli di mestiere fa regista e il videomaker, ma interviene in qualità di testimone, perché è il marito di una giornalista, Laura Santi, che ha avuto accesso al suicidio assistito, e a moderare non poteva che essere, per l'impegno che ha avuto per il caso di Eluana Englaro, che tutti ricordiamo perché insomma si è concluso qui a Udine, la giornalista Marinella Chirico.
1: Certo.
2: Allora, a questo punto ricordiamo anche cosa accade per il lavoro che fate come al solito con le scuole, per il premio letterario, quindi Tiziano Terzani. Facciamo un po' un resumé, noi poi vi seguiremo, perché ricordiamo che anche quest'anno avete la nostra media partnership, sia sul nazionale sia per quanto riguarda noi, avremo la diretta per gli speciali del sabato alle ore 11:20. Però ricordiamo un po' di tappe e poi andiamo anche all'appuntamento, gli appuntamenti di questo pomeriggio, ma iniziamo raccontando il premio Terzani e il lavoro sulle scuole.
0: Allora, da sempre cerchiamo di dare spazio alle giovani generazioni, rendere le protagoniste e non, diciamo, passivi ascoltatori di iniziative non create e progettate da loro. Per cui il sabato mattina, sempre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, è in programma la premiazione dei lavori che hanno partecipato quest'anno al concorso Scuola Tiziano Terzani, che è il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale ed è aperto a tutte le scuole della regione. A premiare i ragazzi sarà Saskia Terzani, la mattinata sarà condotta dalla responsabile del concorso, che è Doris Cutrino. Il venerdì mattina anche lì spazio ai giovani, con uno straordinario progetto che è il Piacere della Legalità, che coinvolge un'ampia rete di istituti superiori di Udine e non solo, e anche lì i ragazzi presenteranno i risultati del loro lavoro di tutto l'anno e ascolteranno testimonianze di impegno sui temi della legalità, della responsabilità individuale. E poi il sabato sera il premio Terzani, che quest'anno è stato assegnato dalla giuria a Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, un giovane libico che nel 2015 ha fatto naufragio nel Mar Mediterraneo e che è stato poi accusato ingiustamente di essere lo scafista di quel barcone ed è stato condannato a 30 anni di carcere. E in questo libro racconta la sua storia attraverso delle lettere che scrive alla professoressa Alessandra Sciurba, che era la responsabile di un laboratorio che è seguito in carcere.
2: Ecco, poi ricordiamo un po' di focus, importanza che date anche quest'anno, soprattutto quest'anno, anche a causa del terremoto geopolitico che insomma stiamo vivendo, c'è un bel po' di materiale.

0: po' di materiale, ne iniziamo subito a parlarne nella serata inaugurale con l'intervento immancabile, vicino lontano, del massimo esperto italiano di geopolitica, Lucio Caracciolo, respirando l'aria del tempo, appunto il titolo dell'evento che così cercherà di analizzare proprio il terremoto geopolitico scatenato da quel che Caracciolo chiama la coppia di fatto, no? Netanyahu-Trump. Poi parleremo anche di un popolo nella tempesta, quello curdo, in occasione della presentazione di un volume collettaneo edito da Forum Interno K, curato da Danilo De Marco. Sarà con noi un autorevole giurista turca di origine curda, che è un membro del Parlamento turco, Ebru Gunay. Parleremo di geopolitica anche presentando l'ultimo numero di Limes, Scisma d'Occidente, che riguarda le frizioni tra il papato e la presidenza Trump.
1: C'è poi anche, sempre rientro un po' in questo mondo anche un'altra realtà come quella di Medici Senza Frontiere, sì, che ha un suo spazio fisico e fisso in Largo Ospedale Vecchio, fuori dalla chiesa di San Francesco, e che poi avrà anche il suo panel dedicato.
0: Assolutamente. È importante sempre dare voce alle testimonianze, no? Perché il silenzio uccide. E questo è il senso del nostro rapporto con Medici Senza Frontiere, che credo abbia superato i 10 anni. Saranno con noi due medici, Roberto Scaini, che è stato responsabile per Medici Senza Frontiere delle operazioni nella striscia di Gaza, e una pediatra, Giulia Chiopris, che tra l'altro è di origine udinese, che invece è da poco rientrata dal Sudan, dove c'è un'altra terribile emergenza umanitaria di cui poco si parla. Ma anche nella serata inaugurale sarà con noi a portare la sua testimonianza un'altra voce dal Friuli, che è quella di Loris De Filippi, anche lui da poco rientrato dalla striscia, dove era health specialist per UNICEF, e che ha sentito il dovere proprio di rompere il silenzio e di raccontare quello che ha vissuto in un libro che si intitola Ancora chiediamo perdono, che è edito da Mondadori, che consiglio a tutti di leggere. E dialogherà con Pankaj Mishra, che invece è un attivista, uno scrittore, un intellettuale indiano, che nel suo saggio Il mondo dopo Gaza si è invece concentrato sulle nefaste conseguenze del colonialismo occidentale.
2: Benissimo, ora questi saranno i focus. C'è anche un occhio particolare riguardo all'accessibilità, ma non svegliamo insomma tutti gli appuntamenti, perché poi saranno protagonisti anche dello speciale di sabato mattina. Ricordiamo tante riflessioni sull'intelligenza artificiale, anche su tutti gli aspetti climatologici, la socialità che riguarda insomma la gestione del nostro essere. Ad esempio, un appuntamento interessante è che aria tira in città, fuori, dentro casa. Ci sono veramente un sacco di appuntamenti, di diramazioni interessanti, ma ricordiamo Paola chiaramente il vostro sito, perché gli eventi sono tanti, ma soprattutto anche l'evento finale di domenica.
0: Sì, chiudiamo domenica nella chiesa di San Francesco, che da sempre è la casa del festival, con Crescere la guerra, che è uno spettacolo scritto da Francesca Mannocchi, che vedrà sulla scena la stessa Francesca Mannocchi, insieme a un musicista, un polistrumentista, Rodrigo D'Erasmo, è più noto per essere il violinista degli After Hours, con una riflessione proprio sul male, sulla nostra indifferenza, sulla necessità di rompere questo muro di totale assenza rispetto a quello che sono le vittime di tutti i conflitti.
1: Quindi, per recuperare tutte le proposte che abbiamo fatto in questi pochi minuti e tutte le decine e decine di altre che ci sono, dove dobbiamo andare?
0: www.vicinolontano.it, sui nostri social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, sul il sito viene

0: nel programma cartaceo, per cui lì si trova tutto.
1: Ecco, ricordiamo anche il vostro info point, giusto Paola?
0: Abbiamo un info point davanti alla chiesa di San Francesco in largo Ospedale Vecchio, che è aperto non stop, dove si può ritirare tutto il materiale informativo del festival.
1: Benissimo, allora grazie a Paola Colombo, buon vicino lontano a tutti, e noi ci risentiamo anche sabato mattina.
2: Esatto, ci risentiamo sabato mattina. Adesso ascoltiamo una canzone che ho scelto apposta, perché si chiama Breathe, cioè respiro.

0: E ritorniamo in studio, ora sempre presentando un'altra rassegna diventata ormai tradizionale nella nostra primavera friulana. Stiamo parlando della Settimana delle Culture Furlane. Con noi abbiamo il piacere di avere in studio Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana. Buon pomeriggio, Vicario.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui con noi. Allora, anche qui moltissimi gli appuntamenti, anche quest'anno chiaramente sparsi per tutto il territorio in una data particolare. Lo vedremo perché è un calendario ricco, ma anche che chiama insomma due momenti particolari. Ma prima di arrivare a questo, perché è importante questa dimensione territoriale e come si è attivata oramai insomma la vostra rete, che sta diventando una rete di ferro, diciamo così?
1: Beh, direi che la parola di base, la parola di riferimento è l'identità. È l'identità che naturalmente si compone di tante cose, che vuol dire storia, che vuol dire territorio, che vuol dire cultura, che vuol dire lingua, che vuol dire arte. Diciamo, cioè, quindi l'identità da una parte, dall'altra parte invece la partecipazione, perché veramente una rassegna come la Settimana della Cultura Furlane si può fare soltanto grazie alla collaborazione di veramente tantissimi soggetti, tanti cultori, tante associazioni, istituzioni, comunità, che appunto desiderano portare la loro voce, portare il loro contributo a questa riflessione insomma generale che vede il Friuli, naturalmente il Friuli e la friulanità, diciamo, guardare avanti, quindi passare, trasmettere i propri valori alle nuove generazioni. Quindi diciamo una rassegna di questo tipo al suo punto di forza proprio nella, diciamo, partecipazione di tanti soggetti diversi.
0: Ecco, restituisce quindi la complessità del nostro territorio, ricordiamolo. Parlerete di presentazioni editoriali, di attività anche per bambini, di varie riflessioni che riguardano la nostra madrelingua e le altre lingue del territorio, e anche con spettacoli teatrali e musicali. E poi chiuderete con la Fride Vierte, che come al solito conclude le vostre manifestazioni, che quest'anno arriverà a Ronchis, ma non finisce qui.
2: Sì, ci sono due anniversari tondi quest'anno. Chiaramente io ho il libretto qua davanti e non ho contato gli appuntamenti, ma penso siamo oltre il centinaio. Però appunto ci sono diversi di questi appuntamenti sono dedicati a due ricorrenze di quest'anno. Una, come sappiamo, è il terremoto, l'altra magari passa un po' più sotto traccia, però è comunque importante di cosa si tratta e come volete ricordare queste due date.
1: Beh, allora insomma, intanto diciamo il numero, no? Visto sì, che effettivamente sono più di 100, nel senso che sono 200.
0: Esatto, il doppio.
1: Sono 200, e che appunto sono degli eventi che si svolgono in ben 65 comuni,

0: con la partecipazione di 170 appunto tra associazioni, pro loco, parrocchie, gruppi teatrali, musicali, insomma quant'altro. E tra l'altro sono eventi che si possono quindi seguire in presenza sul territorio, ma si possono anche seguire dalla nostra piattaforma, che è attiva ormai da alcuni anni, che potete trovare al sito www.settemane.it, dove appunto c'è alcuni materiali che sono registrati, che sono messi a disposizione, come anche sono, diciamo, cioè filmati, sono registrati, insomma, cioè durante lo svolgimento di appuntamenti che possono essere convegni, presentazioni, tavole rotonde e quant'altro. Ecco, quindi
1: è un grande archivio, ecco,
0: è un grande archivio. È un grande archivio per appunto rivedere, rileggere, insomma, cioè ritornare su alcuni momenti importanti di queste rassegne. Quindi, insomma, cioè dicevo che sono degli eventi distribuiti, certamente ce ne sono due che sono particolarmente importanti. Come molti hanno ricordato, si chiama chiaramente, insomma, c'è il cinquantenario del drammatico terremoto del Friuli nel 1976, al quale noi dedichiamo alcuni appuntamenti con una mostra, con la raccolta, diciamo, di memorie, fotografie che ci vengono forniti, che ci vengono dati direttamente dai nostri soci, ma anche appunto con un bellissimo oratorio che è stato presentato in anteprima nel Duomo di Venzone domenica scorsa e che chiuderà sabato prossimo, appunto l'ultima serata della settimana, ti è disegnato sul Dret des Messmans. E questo qui è un oratorio dove si potranno ascoltare le voci di tanti scrittori, di tanti letterati friulani, ma anche musica, ma anche, insomma, osservazioni e riflessioni sul nostro momento, con l'orchestra del giovanile friulana, con lettori, con il coro polifonico di Ruda, insomma con tanti protagonisti che animeranno questa narrazione, questa certo. Narrazione che è una preghiera prima di tutto, ma anche un ricordo laico, e quindi, insomma, che animeranno questa narrazione nella Basilica di Aquileia sabato 16.
1: Ecco, ne abbiamo dedicato proprio un focus la settimana scorsa di presentazione.
2: Quindi il cinquantesimo del terremoto, però anche sessantesimo, dicevamo, quest'anno,
0: sì, diciamo, cioè,
2: sempre questa settimana
0: c'è il sessantesimo della morte di Don Giuseppe Marchetti, pre Josef Marchetti, che appunto cade l'8 di maggio, quindi è proprio in piena settimana, e ricorderemo questo benemerito della cultura friulana, che è stato instancabile promotore, innovatore, ricercatore, curioso interprete, insomma, del suo tempo, di Giuseppe Marchetti, che è stato protagonista nella vita della Società Filologica, è stato direttore delle riviste, è stato responsabile dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti già nel 48-49, quindi, diciamo, adesso, no, che facciamo un gran parlare, no, del ruolo del friulano a scuola. Ebbene, Marchetti con la filologica già nel 48-49 formava gli insegnanti in servizio con l'accreditamento dell'ufficio scolastico provinciale, appunto su queste discipline. Sue, tra l'altro, sua è stata la prima organica descrizione della grammatica friulana, con i lamenti di grammatica friulana pubblicati nel 1952, è stato un innovatore per la letteratura friulana con il gruppo letterario di Risultive, che si è costituito nel 49, del quale hanno fatto parte, insomma, numerosissimi autori friulani, italiani 50, 60, 70, dico solo Dino Virgili, Novella Cantarutti, Otmar Muzzolini, Lello Chianton, insomma molte altre voci del rinnovamento della letteratura friulana si sono proprio riunite per impulso di Giuseppe Marchetti. Giuseppe Marchetti è stato, oltre appunto protagonista della cultura friulana con attenzione particolare per la lingua, ricordiamo che suo è stata la fondazione della Patria del Friul, no? Che è il mensile

0: in lingua friulana che ancora oggi si pubblica. E Giuseppe Marchetti, dicevo, è stato anche un grande storico dell'arte, è stato un grande ricercatore. A lui dobbiamo questa ricognizione molto attenta delle chiesette votive del Friuli, che sono appunto che costellano il nostro territorio, e sull'archivio fotografico, ma anche di chine, quindi di disegni a chine che Marchetti faceva, diciamo, cioè visitando queste chiesette, faremo l'inaugurazione di una mostra proprio l'8 maggio presso la nostra sede di Palazzo Mantica in via Manin. Quindi dedicheremo una giornata su questo grande lavoro, su questo grande atto di amore che Giuseppe Marchetti, uomo di fede, aveva donato al Friuli.
1: Infatti ne riparleremo anche all'interno della nostra programmazione in Marilenghe. E Presidente, diciamolo, anche quest'anno comunque molta attenzione alla lingua e alla scuola. In che modo si realizza? Poi dopo rimandiamo chiaramente al vostro sito per il programma completo.
0: E devo dire con una certa soddisfazione che proprio quest'anno le manifestazioni in friulano superano quelle in italiano, e questo naturalmente si deve alla disponibilità dei tanti collaboratori, appunto, cioè che si confrontano con il tema della lingua, con il tema dell'uso della lingua friulana. E per la prima volta, devo dire, quest'anno ospitiamo anche due eventi in sloveno con riflessioni di colleghi delle università slovene sul territorio friulano, sulle politiche linguistiche per i Friuli. Ecco, devo dire, questo qui è un segno di attenzione verso quelli che non soltanto sono i nostri vicini, ma sono anche i nostri, che è una componente linguistica fondamentale del nostro contesto. Quindi abbiamo tante lingue tante occasioni per riflettere sulle lingue. È un momento particolare, come si diceva giustamente, anche quello della scuola, quindi quello dei bambini, quello di vedere, insomma, quello che è la proiezione, la prospettiva della lingua friulana sulle nuove generazioni. Abbiamo il tradizionale premio Chino Ermacora, come sapete, benemerito delle tradizioni popolari, ma anche della cultura dell'emigrazione friulana nel mondo. È il premio quindi che dà un riconoscimento alle scuole che propongono percorsi, laboratori, che producono materiali per l'uso della lingua friulana.
1: Benissimo, allora a questo punto noi rimandiamo di nuovo al vostro sito www.settemane.it, dove ci sono anche, diciamo, questo grande archivio, ma anche tutti gli eventi in streaming. Ricordiamo anche che ci sono anche dei filmati che sono passati attraverso la RAI, quindi questa rete coinvolge anche noi, sia Volta Vele che su Iupal Friuli, il Mandià di IAR e di UE, e poi anche il filmato della nostra collega Antonia Pillosio su Night Campani su Night, che ci sarà sabato 16 di maggio. Ma una rete veramente attiva che riguarda anche lo Stabil Furlane, altri prodotti, altre visite guidate che raccontiamo spesso dai nostri microfoni, quindi a sottolineare la rete comune, insomma, che sta portando avanti la Marilenghe nel nostro palinsesto e nella nostra regione. Grazie mille allora al presidente Federico Vicario, e in chiusura un appuntamento per lei immancabile. È una domanda scomoda, ma noi la facciamo lo stesso.
0: Beh, allora diciamo con quello di chiusura, che è la Friday via Arte. Certo. La Friday via Arte a Ronchis per la prima volta, quindi nella Bassa Friulana, dove c'è anche quella splendida frazione di Fraforeano. Ronchis, quindi dedichiamo la nostra festa della primavera a questa bellissima località, e producendo anche un numero speciale del bollettino Sotto la Nappe per raccontare la storia e le storie di questo territorio.
2: Tutto questo domenica 17 a Ronchis, appunto, a partire dalle ore 10:30. Grazie mille a Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana, per essere stato con noi.
0: Grazie e buone settimane da Cultura Friulana a tutti.
1: Grazie. E ora un piccolo talk musical. Mandi!

0: Torniamo in studio, Arianna, sai cosa abbiamo appena ascoltato?
1: Cosa abbiamo ascoltato?
0: Abbiamo appena ascoltato Indian Summer dei The Doors. Indian Summer, che è come gli inglesi chiamano, come tu ben sai, l'estate di San Martino, quindi il periodo, insomma, novembre, in cui fa particolarmente caldo, ma tradotto letteralmente sarebbe l'estate indiana. Quale canzone migliore per presentare l'estate indiana del 76, il romanzo sul terremoto di Angelo Floramo, che è, guarda caso, collegato con noi al telefono. Buon pomeriggio, Angelo.
2: Buon pomeriggio, per pura casualità proprio.
0: Esatto.
1: Una scelta così estemporanea.
0: C'è stato un allineamento fortunato. Allora, abbiamo detto, l'estate indiana del 76, il tuo romanzo sul terremoto. Io vorrei partire chiedendoti questa cosa. Quest'anno ci sono state e ci sono chiaramente molte celebrazioni dell'anniversario in tutte le forme. Mi sono interrogato molto sul senso e sui modi. Vorrei sapere allora da te come e perché ti sei avvicinato alla scrittura di questo libro.
2: Ma innanzitutto volevo cercare di recuperare lo sguardo di quel ragazzino che all'epoca non aveva ancora 10 anni, io sono del 3 di novembre 66, quindi, e che mi ha in qualche maniera fatto scordare che un'immane tragedia vissuta con gli occhi di un bambino può anche acquisire quella sfumatura di fantastico e di meraviglioso che mette in salvo un po' l'innocenza, questo anche in virtù di adulti illuminati che hanno agevolato il sogno. L'altro giorno stavo seguendo un reportage terribile su Gaza, vi ho sentito prima con la Colombo di vicino lontano, e vedevo tra le macerie in questo mondo indistinto, completamente cancellato, un gruppo di bambini che giocavano, cioè utilizzavano una vecchia carrozzina, un copertone di gomma, qualche pezzo di legno, riuscivano a inventarsi mondi. Allora io non credo che l'universo verrà salvato dai ragazzini, magari fosse così. Però credo che se esiste un Dio dei bambini, metta dentro le loro ciglia i semi giusti per riuscire a guardare le cose al di là dello squallore, della paura, della distruzione. Chiaramente Gaza e Friuli 76 non sono nemmeno lontanamente comparabili, se non altro per il fatto che da un punto di vista così della responsabilità il terremoto non ha colpa di nulla, la natura esprime la sua voce ancestrale. Gaza è il frutto della malvagità, della stupidità, dell'arroganza, degli appetiti economici dei nostri confratelli umani. Però ecco, mi piaceva recuperare quello sguardo, perché per me, pur avendo perso 5 persone in famiglia in quel periodo drammatico, è stata l'estate più bella del mondo, perché siamo davvero diventati noi ragazzini e ragazzine che vivevamo nelle pertinenze della periferia di San Daniele, tra la campagna e il West, direbbe Guccini, siamo diventati davvero una tribù indiana, una tribù di piccoli indiani all'esplorazione del mondo e probabilmente all'esplorazione di se stessi.
0: Qual è quindi la storia che racconti in questo libro? Un po' ce l'hai anticipato, ma questa estate indiana del titolo che cos'è? Lo possiamo immaginare, ma spiegacelo tu.
2: Ma intanto la narrazione si organizza su di una diversa disposizione cronologica. Ci sono io oggi, chiaramente, che tra l'altro sono alle prese con la costruzione del libro, e poi c'è questo risucchio indietro nel tempo.

0: quando sono le prime tende vicino alle nostre case, che erano completamente non agibili, mio nonno, che era capace di sciamanesimi progressivi, aveva la terza elementare, ma veniva seguito dai bambini come si segue la borsa del pesce da parte dei gatti, no? Quando si esce dal pescivendolo. Era una persona capace davvero di costruire, di immaginare, di aprire varchi. Ci instillò l'idea che eravamo una piccola tribù di indiani e ci demmo dei nomi. Lui stesso si diede il nome di Aquila Bianca e ciascuno di noi ebbe il suo di nome.
1: C'era, il tuo qual era?
0: Io ero... ero volpe che corre nell'erba. All'epoca ero molto più leggero, bisogna avere molta fantasia per riuscire a recuperare un angelo floramo di neanche 10 anni, ma perché la Santa Lucia del Sante Lucie del dicembre precedente mi aveva regalato un colbacco di David Crockett, all'epoca andava molto di moda tra i ragazzini, e io lo tenni addosso per tutta quell'estate, nel senso che potevo sembrare davvero la coda di una volpe che corre e si perde nei meandri delle praterie, che in realtà erano le campagne friulane. Ma c'era una deliziosa squaw di cui ero innamorato, che venne ribattezzata Denti d'Argento, nome molto poetico ma che in realtà nascondeva il fatto che portasse un imponente apparecchio dentale però era Denti d'Argento. E poi c'era Tuono di Vento, per quell'inenarrabile maniera che spesso hanno i bambini di chiosare le frasi, cioè con un crepitus ventris piuttosto glorioso e inequivocabile. E insomma, questa piccola combriccola di sciamannati tra macerie, narrazioni, indiani veri, perché poi sono arrivati i soldati del Canada ed era una compagnia di irochesi, addirittura di soldati che avevano etnia irochese, lo scoprì più tardi. Si sono un poco costruiti questo piccolo loro destino, cercando di eludere il ruggito della bestia che ogni tanto si faceva sentire, facendoci vedere gli adulti che piangevano, per esempio.
2: Certo.
0: Situazioni ben più gravi, ben più pesanti.
2: Allora, all'interno di questo realismo magico, no, che hai vissuto grazie a tuo nonno, insomma, adesso si inizia a capire, anche sentendo la tua vita, un po' di tessere per le quali adesso tu sei Angelo Floramo e ci racconti queste storie. E c'è anche una grande riflessione, Angelo, poi sai, l'abbiamo già detto, io spero di leggerlo questo libro per La Voce dei Libri l'anno prossimo, non vedo l'ora. Grazie, grazie a te come al solito, però è veramente una grande riflessione, l'abbiamo fatta tutti, ma in particolar misura tu in questo libro, per una memoria collettiva.
0: Una memoria collettiva che deve avere il coraggio di andare a recuperare quell'unica salma che secondo me non è stata mai salvata, non è stata mai tratta in salvo per la memoria o per il suo ricordo, e cioè la dignità di quel Friuli lì, che aveva ben poco, perché era un Friuli che usciva dalla migranza, conosceva cosa significasse la fame nel mondo. Però quel poco che aveva se lo faceva bastare, tanto da dividerlo con chi non aveva nulla. Adesso la mia considerazione è un po' amara, va chiosando David Maria Turoldo, siamo diventati tutti molto più ricchi, le nostre case sono state costruite bene, ma la cisa è alta, no? La siepe è alta, non ci accorgiamo di quello che accade nemmeno al nostro vicino di casa. Se io penso che il Pakistan regalò 2000 tende ai friulani e oggi gli operai pakistani che lavorano a Fincantieri non possono neanche pregare il loro Dio, mi chiedo ma perché? Cioè, che cos'è successo? Che sforzo dobbiamo fare? Dobbiamo fare uno sforzo importante, anche arrabbiarci un po', arrabbiarci con noi stessi, perché alle volte parlare di modello Friuli è importante, è bello, certo, però può diventare una scusa per evitare di tenere conto di quello che sta accadendo, ed è immane, perché c'è un mondo che ci scivola accanto, un mondo di disperazione, di abbandono, di solitudine, di guerra. Ecco, bisogna recuperare quello spirito là che ci ha permesso di uscire fuori dall'orco, di ucciderlo l'orco, perlomeno di ricacciarlo nelle viscere della terra. Lo dobbiamo non tanto a quei morti che sono rimasti sotto le macerie, ma lo dobbiamo alle generazioni che arrivano, alle generazioni dei nostri figli, dei nostri nipoti, che hanno il diritto di essere orgogliosi, di essere friulani come lo siamo noi.
2: Benissimo, allora noi ti ringraziamo, Angelo, ricordiamo quindi L'estate indiana del 76, il tuo romanzo sul terremoto, edizioni Bottega Errante, è stato presentato, l'abbiamo detto ieri, a Vicino Lontano, la prossima presentazione poi riparleremo
1: ne
2: ancora.
1: Ne approfittiamo per salutarti adesso, Angelo, perché immaginiamo, so che da oggi...

0: Per i prossimi, penso, 3 mesi sarà in giro ogni giorno per la regione a presentare il libro. Quindi so che ieri eri per la presentazione in anteprima, ma la prima presentazione a Vicino Lontano, c'è stato il tutto esaurito alla Chiesa di San Francesco. Domani sei a Cinema Zero, giovedì a Chiesa Coccelle. Altri appuntamenti primissimi nei prossimi giorni in cui venire a sentirti raccontare la storia di questo libro, oltre chiaramente a invitare tutti ad andare in libreria e comprarselo.
1: Certo. Grazie a Ugo.
0: ci sono altri appuntamenti questa settimana?
1: Allora, sai che mi trovo impreparato, okay, perché per paura io guardo l'agenda
2: solo all'ultimo solo la mattina. Insomma, non bisogna mai chiedere ad Angelo un troppo preavviso. Confermo.
0: Comunque ricordo domani a Cinema Zero e giovedì a Chiesa Coccelle. A Chiesa
1: Coccelle. Ci sarà Gemona, poi Gemona.
2: Certo.
1: A Gemona.
2: Gemona quando?
1: Fine settimana, venerdì dovrebbe essere.
2: Benissimo, allora insomma recuperate le informazioni, sì, ma lo troverete ovunque, il nostro Angelo.
0: A
2: grazie
0: Ug.
2: Angelo, a Ug.
1: A Ug, grazie a tutti, buon Tatanka.
2: Grazie. Allora adesso continuiamo, Marco, andando esatto a raccontare il nuovo appuntamento, ci eravamo dati questo appuntamento un po' di tempo fa, di Esplorando, per la giornata dedicata al confronto con le scuole del territorio che racconteranno la propria esperienza di educazione all'aperto. Allora, a raccontarcelo al meglio, come al solito, abbiamo con noi Martina Monetti. Ben trovate, buon pomeriggio, Martina.
3: Buon pomeriggio, anche se dovrei dire a Ug.
2: Ug, esatto, sì, in linea di continuità così. Andiamo così. Benissimo, allora Martina, cosa succederà questo sabato? Perché l'avevamo già un po' lanciato, ma c'è una mattinata dedicata all'Università degli Studi di Udine. Dalle 9 in poi l'incontro riguarderà?
3: È la condivisione di esperienze all'aperto che sono già avvenute all'interno di scuole dell'infanzia e scuole primarie della nostra regione, raccolte proprio da chi le ha fatte, pensate, proposte e vissute insieme a bambini e bambine, cioè docenti, che hanno creato delle documentazioni. Quindi il momento centrale della mattinata è dedicato proprio alla presentazione di 18 documentazioni, quindi altrettante realtà scolastiche della nostra regione, in cui gli insegnanti racconteranno a colleghi e a altri insegnanti in formazione i loro percorsi, i loro progetti, i lati positivi, le difficoltà, ma soprattutto questa attenzione appunto al vivere il fuori come un ambiente educativo da cui trarre possibilità didattiche, esplorative e di crescita.
0: Certo, vado io. La mattina ci sarà appunto questa presentazione, come dire, delle ricerche e degli approfondimenti che sono stati fatti, il pomeriggio invece ci sarà lavoro sul campo, letteralmente.
3: Sì, nostra ospite nella mattinata sarà anche Irene Salvaterra, che è una educatrice ambientale, lavora da tantissimi anni con l'esperienza di Villa Ghigi a Bologna, e la mattina interverrà per portare un po' l'attenzione sul ruolo dell'educatore, mentre appunto il pomeriggio ci sarà un laboratorio esperienziale curato da lei al parco Baden-Powell, sempre a Udine, legato proprio al fare esperienza di natura in città. E quindi andremo un po' più nel concreto, sì, faremo esperienza tra adulti cercando di ragionare su come accompagnare bambini e bambine fuori, l'idea di una tribù che si muove fuori anche nel giardino della scuola o nelle immediate pertinenze insomma di una scuola, il territorio vicino al quartiere è molto bella, ma io che ho visto già tutte le documentazioni che hanno portato gli insegnanti.
2: Quante sono? 18 documentazioni,
3: 18,
2: Martina?
3: Sì. Esatto, posso dire che ho visto delle immagini molto simili a quelle di cui raccontava prima a Floramo, quindi mi fa piacere anche questo legame, ecco.
0: Cosa si impara? Qual è magari uno sguardo diverso che si può avere anche per persone che non fanno parte del mondo della scuola come noi, ma qual è una cosa che possiamo scoprire, una nuova frontiera anche della didattica che viene fuori da questi lavori?
3: Quello che, allora, i risultati a livello di ricerche anche internazionali che ormai si fanno su questo piano da 20-25 anni sono tantissimi, ovviamente. Direi che in questo momento quello che può emergere di più è una possibilità di inclusione effettiva, nel senso che bambini e bambine in questo momento storico-culturale hanno delle caratteristiche di apprendimento molto diverse da quelle

0: c'erano 10 anni fa, e quindi il potersi muovere, il poter mettere in atto competenze diverse fuori, diciamo che sostiene molto queste possibilità.
1: Ecco, qual è, scusami se ti interrompo Martina, la criticità ad oggi che tu riscontri rispetto a 10 anni fa? È un punto di forza.
0: Sì, è proprio la difficoltà di concentrazione, di attenzione, e quindi poter muoversi fuori in un ambiente un po' più distrutturato, comunque in un'ottica di apprendimento educativa, quindi con delle proposte, diciamo che aiuta questo, e aiuta anche a mettere in atto competenze diversificate. Quindi a me succede spesso, quando incontro scuole fuori all'aperto, che le insegnanti stesse mi dicono: ah, ma guarda, questo bambino che in classe fa molta fatica a stare attento, fuori lo vedo che si esprime al meglio, che vede delle cose che gli altri non vedono, diventa motore di apprendimento.
1: È un punto di forza che tu riscontri nei bambini, nei ragazzi?
0: Beh, hanno tantissime conoscenze, ecco, forse hanno molte conoscenze e poche competenze, quindi andare fuori, fare esperienza del mondo anche in senso ecologico, che è l'altra dimensione importante, quindi mettersi in relazione con l'ambiente naturale, sicuramente gli aiuta a mettere a legare in un filo le conoscenze che hanno con un'esperienza diretta, quindi appropriarsi meglio anche delle loro conoscenze.
1: Ecco che l'appello che un po' facciamo ogni volta raccontando, insomma, questa modalità educativa dai nostri microfoni, perché è un appello che si può fare sia agli insegnanti, ma non solo, anche agli adulti di riferimento, alle famiglie, perché insomma il verde, lo stare aperto, diventi uno spazio educativo diffuso, trasversale, che venga utilizzato e fruito da tutti. Quindi a tal proposito, proprio nel pomeriggio, che esperienza ci sarà dalle 15 in poi?
0: Irene Salvaterra accompagna da molti anni docenti in formazione nel vivere il fuori come appunto un laboratorio educativo integrato, perché stare fuori non significa che si sta fuori tutto il tempo e basta, stare fuori significa mettere in dialogo il dentro con il fuori, quindi ci sarà proprio la possibilità di avere delle strategie, degli strumenti, dei mediatori per mettere in relazione l'attività didattica quotidiana con anche la possibilità di uscire fuori e guardare quello che sta intorno a noi in maniera più mirata, quindi libri di letteratura per l'infanzia, guide, lenti di ingrandimento, microscopi, cioè, diciamo un'integrazione appunto alla possibilità di far dialogare l'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande.
2: Allora ricordiamo l'appuntamento di questo sabato 9 maggio, si parte alle ore 9, come fare a partecipare, Martina?
0: Sì, allora la mattina si svolgerà a Palazzo Antonini, perché la giornata è organizzata anche in collaborazione con il DIL, Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine, e noi siamo molto contenti di questa collaborazione, tanto che la professoressa Fusco, direttrice del DIL, sarà presente per i saluti iniziali. Quindi dalle 9 alle 13 saremo a Palazzo Antonini, mentre appunto il pomeriggio ci spostiamo al Parco Baden-Powell. Per partecipare e scrivere a info@associazione0432incifre.it.
2: Perfetto, grazie mille allora a Martina Monetti, e andate insomma tutti, soprattutto gli interessati, quelli che magari hanno a che fare, lavorano con i bambini, andate questo sabato 9 maggio. Grazie mille Martina.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Ed ora ascoltiamo un po' di musica.

0: E sulle note bellissime di Max Pezzali, L'universo tranne noi, ci lanciamo verso la fine di questa trasmissione e ci lanciamo presentando un po' di cose che andranno in onda nei prossimi giorni. La prima è un talk che si chiama 1976 Stiere Gnove, è un nuovo programma che andrà in onda questa sera e venerdì, questa sera alle 21.20, venerdì in replica alle 21.40. Ospite di questo talk è stato Andrea Mocchiutti, che è geologo, che è stato ospite del talk, inviato per i video, e adesso finalmente conclude il giro venendo a trovarci qui nei nostri studi radio. Buon pomeriggio Andrea, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E collegato al telefono abbiamo anche il presentatore di questo talk, che è Nicola Angeli. Buon pomeriggio Nicola.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, in particolare ad Andrea, l'all around della Federale del Friuli Venezia Giulia. Copre tutti i ruoli in maniera incredibile.
0: Allora Andrea, partiamo da te, ti chiedo qual è secondo te la cosa che, guardando il prodotto che andrà in onda questa sera, deve restare magari un po' di più negli spettatori, qual è l'obiettivo finale secondo te?
1: Sì, l'obiettivo finale, oltre al ricordo, è la prevenzione, il ricordare a tutti noi che siamo in una regione sismica, che le nostre montagne si muovono. La bellezza di queste montagne è perché sono state costruite e sono ancora in costruzione, ma ci sono delle cose particolari, e il fatto è che ogni tanto si muovono in maniera troppo rapida. Quindi sapere che il terremoto può ritornare è un vantaggio per tutti noi. Ricordare questo significa che saremo pronti quando questo terremoto tornerà, e siamo certi che tornerà.
0: E quali sono delle buone regole da sapere, proprio regole di base, adesso senza dover per forza essere degli esperti sismologi, quali sono delle buone pratiche da tenere?
1: Beh, sicuramente sapere dove si abita, dove si passa la maggior parte del tempo, quindi sul posto di lavoro, a scuola o a casa. Questi tre punti per noi fondamentali. Dobbiamo capire bene in che zona del territorio friulano ci troviamo, perché non tutte le zone hanno lo stesso grado di sismicità, e capire anche come sono fatti gli edifici che frequentiamo. Quindi una volta che abbiamo questa conoscenza, la possiamo chiedere alle persone più esperte di noi, possiamo vedere delle mappe, renderci conto e ogni tanto simulare, almeno nella nostra testa, che cosa faremmo in caso di scossa sismica. Questo è importante, perché io mi ricordo, ero piccolo, ma se non sai che quello che sta succedendo è un terremoto, e soprattutto se si muove veramente tutto ed è difficile spostarsi, è fondamentale avere un'idea di che cosa fare. È difficile inventarsi una via di fuga sul momento.
0: E una cosa che hai detto fuori onda, non mi ricordo quando, era: durante il terremoto non è che si può correre via lontano, perché quindi bisogna trovare una soluzione a portata di mano, è così?
1: Sì, è così, si riescono a fare veramente pochi metri, e quei pochi metri vanno giocati bene, e possono essere appunto andare sotto un architrave, andare sotto un mobile particolarmente resistente, sicuramente non andare sulle scale, sicuramente non andare sui terrazzi. Se siamo in una casa antisismica, forse siamo più sicuri dentro che fuori, perché fuori possono cadere i coppi, i camini. E quindi avere veramente un'idea dello spazio attorno a noi, intendo veramente i pochi metri attorno a noi, perché è difficile fare grandi corse quando tutto si muove.
0: Nicola, tu hai presentato questo talk, chiedo a te che cosa hai imparato tu invece, cosa ti porti tu a casa da questa esperienza?
2: Beh, ho imparato moltissimo, l'ho presentato, ma modestamente, adesso faccio un po' di opera di autoreferenzialità, assieme a te e ad Arianna Zani.
0: Ma
2: l'abbiamo anche
0: più ad Arianna Zani che a me.
2: E pensato, esatto, quindi ho scoperto che sono in grado di scrivere un programma e condurlo, questo non è male.
0: Un buon inizio. No.
2: Un buon inizio, a parte gli scherzi, come contraddire lo scienziato? Le cose che ha detto Andrea, non lo dico insomma, per né per piaggeria e nemmeno per evitare di assumere una posizione, però dopo che te le racconta qualcuno,

0: sono, pensi, beh sì, effettivamente è così, però prima non hai quel tipo di sensibilità, e quindi sono come dire, indicazioni semplici ma al tempo stesso basilari, fondamentali, e alle quali non faresti riferimento, men che meno in una situazione di panico, criticità. Quindi come sostiene Andrea e come è stato ripetuto a più riprese nel corso delle due puntate del talk, questo tipo di elementi vanno riproposti, ribaditi. Fra gli ospiti che abbiamo avuto, ora non ti voglio bruciare la scaletta Marco, però c'è stato anche Fabio Parisi, che è un nostro amico ed è presidente del Focolare Forlan di Tokyo, e lui raccontava proprio che questo tipo di prevenzione con i bambini giapponesi, lui ha anche dei figli che frequentano le scuole, quindi sa benissimo, oltre al fatto di vivere lì, è anche coinvolto dal punto di vista educativo come genitore, a questi bambini fino allo sfinimento si ripetono quelli che sono esattamente i presupposti, i dettami sui quali ragionava Andrea, e di conseguenza diventano dei piccoli adulti, perché già in età preadolescenziale hanno ben chiaro che cosa devono fare e come devono comportarsi nel caso in cui si verifica una situazione del genere. Perché non c'è quella sorta di immaginario fatalistico, certo, al quale noi siamo abituati, sì. Ci siamo abbeverati, è inevitabile.
1: La tragedia che succede una volta,
0: esatto,
1: ogni tanto.
0: Il tremendismo, esatto. Può verificarsi la tragedia, però è un po' tutto a caso. Loro credono in Giappone con l'idea che questo inevitabilmente accadrà, quindi tanto vale prepararsi all'evento. È inutile stare a pensare che non possa verificarsi. Ora non so se Andrea insomma lo confermerà, però la teoria più diffusa, o almeno che io sappia, dopo stabiliamo se è una fake news o meno, è che siamo molto più vicini al prossimo che distanti dal precedente.
1: Confermi Andrea, sì o no?
2: Sì.
1: Sì, ok, perfetto. Allora, senza che questo, come dire, senza
3: crei
1: che questo
3: crei
1: del panico, ma appunto, esatto, proprio per il fatto di farsi trovare pronti, ricordiamo l'appuntamento di questa sera che andrà in onda oggi alle 21:20, in replica venerdì alle 21:40, settimana prossima, martedì la seconda puntata, in replica sempre venerdì.
3: Ecco, con un focus, poi ne parleremo meglio con anche i sindaci della ricostruzione, insomma tutto il lavoro che è stato fatto, ma soprattutto la volontà di accogliere una sfida, perché insomma quello che fu avviato al tempo si rinnovi anche in nuove scelte progettuali, ma non finisce qui, perché io ricordo anche il documentario Sono tornate le rondini 50 anni dopo, della collega Tania Marmai e Alessandro Spangaro, che andrà in onda domani in replica alle 21:15 su Rai 3 bis, e poi anche un podcast che andrà in onda oggi dopo La Voce dei Libri,
1: no,
3: dedicato
1: prima della voce
3: dei libri,
1: adesso tra 10 secondi,
3: che è il giorno e il dopo, è un viaggio sonoro tra le rinascite italiane a 50 anni dall'Orcolata, la settimana prossima un approfondimento. Allora noi ringraziamo i colleghi dietro il vetro, Giacomo Plotzner e Ugo Nicoletti, ringraziamo chi ci ha ascoltato fino a qui, ringraziamo anche chiaramente Andrea Mocchiuti che è qui in studio con noi, grazie Marco.
1: Grazie a te Arianna, e allora ascoltiamo la prima puntata del giorno e il dopo, ovvero Il Dio che ride.

provate a chiudere gli occhi e a viaggiare indietro di 5.000 anni. Siamo sulle rive del Nilo. Per gli antichi egizi la terra non era un oggetto inanimato, un pavimento solido su cui costruire. La terra era un dio. Lo chiamavano Geb. Credevano che l'erba fosse la sua pelle e le montagne le sue ossa. Ma Geb era un dio inquieto. Quando decideva di scuotersi di dosso la polvere dei secoli, il mondo degli uomini andava in frantumi. Per millenni l'essere umano ha vissuto con questa paura ancestrale, l'idea che il suolo, l'unica cosa che consideriamo assoluta e immobile,

0: possa tradirci. Ed è una paura che attraversa la storia, dalla Grecia di Poseidone, lo scuotitore di terre, fino alle nostre vallate friulane. Perché il terremoto è diverso dal fuoco o dall'acqua. Se il fiume esonda, puoi correre verso l'alto. Se il fuoco divampa, puoi scappare lontano. Ma se la terra si spacca, dove vai? Dove vai quando è il mondo intero a tremare? Il terremoto è il momento in cui la madre terra smette di essere grembo e diventa matrigna. È il rumore del futuro che si sbriciola in una nuvola di calce. Mi chiamo Alessandro Venier e questo è Il giorno e il dopo, un racconto in quattro tappe che parte dal 1976 per cercare i semi di ciò che siamo diventati. In questa serie non sentirete soltanto i bilanci della ricostruzione, ma i battiti del cuore di chi quel giorno l'ha vissuto come un'improvvisa rottura della realtà. Benvenuti in questa prima puntata, la storia di chi ha visto il mondo cambiare ritmo a soli 8 anni, in un angolo del Friuli dove le case non cadevano, ma la vita non sarebbe stata mai più la stessa. Siamo a Rivignano. È il 6 maggio del 1976. Qui siamo lontani dall'epicentro, lontano dalle montagne che si sbriciolano. L'aria è ferma, sa di fossi e di primavera avanzata. Alle 9 di sera la vita scorre con la lentezza rassicurante della bassa, poi arriva lo scuotimento. Non è il boato secco di una bomba, è un'onda lunga. A Rivignano i mobili non cadono, ma iniziano a danzare. I bicchieri nelle credenze suonano un concerto improvvisato per Monica Beltrame, che ha soltanto 8 anni. Non c'è subito il terrore del crollo, c'è lo stupore, c'è l'incredulità di vedere i genitori, quegli esseri che sanno sempre cosa fare, scattare verso la porta con una faccia mai vista. È l'odore della nafta dei primi generatori e la novità eccitante e terribile di dormire tutti insieme in macchina guardando le stelle e chiedendosi perché la Terra abbia deciso di fare i capricci. In quella notte di Rivignano, per Monica, il terremoto non è stato un lutto, ma l'inizio di un mondo nuovo, dove le certezze avevano i piedi d'argilla. Ascoltate la sua voce, è il racconto di come una bambina interpreta l'impossibile.
1: Ricordo che il 6 maggio era una sera estiva, calda, e lo ricordo molto bene perché indossavo il mio vestitino estivo preferito, rosso, con i fiorellini bianchi e verdi, ed era forse la prima volta che io e mio fratello eravamo stati autorizzati da mia mamma ad indossare finalmente le agognate maniche corte, che per noi erano sinonimo di libertà di movimento, ma anche promessa d'estate e quindi di festa e libertà ancora. Abitavamo a Rivignano, io avevo 8 anni, mio fratello Christian 5, e stavamo guardando la televisione in salotto. Non ricordo purtroppo quale fosse il programma. Ricordo che in cucina c'erano i miei genitori insieme al fratello di mio nonno Tullio con i suoi 2 figli che erano venuti a trovarci, provenivano da Udine. Ricordo che ci dava fastidio il vocio che arrivava dalla cucina, perché mio zio Tullio aveva un vocione e anche mio papà non era da meno, perciò eravamo disturbati nel guardare il programma. E niente, ad un certo punto inizia a tremare tutto. Ma non come quando passava il tir davanti a casa che tremava per un po' e poi smetteva. Trema tutto molto forte e non smette. Mi tiro su da distesa e cerco di capire cosa stia

cadendo, mentre sento lo zio Tullio che grida: «Il taramotto! Il taramotto! Stiamping! Stiamping!» Ricordo molto bene la mia reazione. Sono incredula e non mi alzo in piedi subito perché mi dico: «Il terremoto! Roba da egiziani!» Perché ricordavo in quei giorni le lezioni della maestra a scuola, frequentavo la seconda elementare, e ci stava parlando della storia dell'antico Egitto e ci aveva raccontato che cataclismi e terremoti, appunto, avevano distrutto templi e monumenti all'epoca. E quindi io avevo imparato una parola nuova e quella parola ora risuonava in casa mia. E quindi non ci potevo credere. Ovviamente l'unico ad essersi accorto subito di cosa stava accadendo era il più anziano, lo zio Tullio, e anche i miei genitori non capivano che cosa stesse accadendo, però inizia la corsa fuori casa. E qui ricordo il lungo corridoio di piastrelle marroncine che fa le onde come non avevo mai visto, e poi ricordo la lunga discesa delle scale, tutti in fila indiana, e questi scalini che ci vengono incontro, quindi è difficilissimo scendere. E quando finalmente siamo fuori nel cortile, tutti schierati a capire che cosa sta accadendo, io mi ricordo l'orizzonte rosato con dei bagliori rossi. Poi ho saputo da mio papà che i cavi della corrente elettrica, oscillando, si toccavano e facevano contatto, e quindi questi erano le scintille, i bagliori che vedevo da lontano. E poi ricordo i pini, gli altissimi pini del cortile, che oscillano in un modo che non avevo mai visto prima. E poi ricordo le campane che suonano in un modo irregolare e anche non forte, flebile, un suono flebile, un suono strano. E niente, non capiamo ovviamente che cosa fare, ma ricordo che quella sera, dopo il primo smarrimento, prendiamo la macchina e andiamo in un poche vie più in là rispetto a casa nostra e passiamo la notte insieme ai nostri amici, cercando di dormire in macchina, vicino a delle casette a schiera, delle villette a schiera, quindi al piano terra, quindi facili da raggiungere in caso di necessità senza correre troppo pericolo.

0: condividiamo questa strana serata, questa strana notte con i nostri amici e potete immaginare che io e mio fratello stavamo vivendo un'avventura, incredulità, anche qualche risatina, qualche situazione strana da passare, perché in macchina chi ha dormito? Nessuno. Ricordo la scomodità dei sedili, ricordo i piedi in faccia, il freddo notturno, i grandi che cercano di capire cosa stia accadendo perché notizie non ce n'erano. Non ricordo per quanti giorni abbiamo dormito in macchina, ma ricordo che mio papà decide di adattare il capanno dove metteva gli sfalci dell'erba nel vigneto dietro casa e, raccogliendo paglia, crea dei giacigli dove avremmo passato qualche giorno e ospitiamo anche la nonna Irma e la zia Pierina che aveva appena partorito e che, abitando a Udine e zone limitrofe, si ritenevano più in pericolo di noi nella bassa, dove forse il terremoto era stato un po' più lieve. E io ricordo questa capanna, grande capanna, dove noi bambini eravamo autorizzati a passare la notte, dove mia nonna aveva paura dei topi, dove mia zia con questo bambino in fasce lo allattava sotto gli alberi, consumavamo i pasti nel vigneto. Era una festa, per noi bambini era una festa. E non ricordo assolutamente nessun momento di paura. La consapevolezza di ciò che era realmente accaduto venne molto dopo.
1: Grazie Monica, e ti ricordi come

0: È stato poi il ritorno a scuola, il ritorno a quella che possiamo definire una normalità.
1: Allora, innanzitutto ricordo che il terremoto mi ha fatto saltare gli esami di passaggio dalla seconda elementare alla terza. E anche questo per noi è stata una festa. E ricordo che sono stati pochi i giorni a seguire a scuola. Si stava con le porte aperte, ricordo, tutti al piano terra. E quindi era una situazione strana. E per nulla spiacevole per noi bambini. E l'estate è passata, diciamo, abbastanza nella normalità, perché siamo poi tornati quasi tutti nelle case. E naturalmente ricordo che quando poi venne la scossa di settembre la reazione fu ben diversa, perché avevamo tutti esperienza, sapevamo cos'era accaduto e sapevamo tutti di doverci mettere in salvo, e lì forse un po' di paura in più la ricordo, quello sì.
0: L'incredulità di Monica, quella bambina di 8 anni che guarda i bicchieri danzare nella credenza a Rivignano, ci insegna una cosa: il disastro non ha bisogno di abbattere il soffitto sulla testa per cambiarti la vita. Ti cambia perché ti sposta, ti spinge fuori, in strada, a guardare il vicino di casa in un modo nuovo. È una dinamica che l'Italia aveva conosciuto esattamente 10 anni prima. È l'alba del 4 novembre del 1966. Dopo giorni di piogge incessanti, l'Arno rompe gli argini. Da Rovezzano al centro storico, Firenze viene travolta da 70 milioni di metri cubi d'acqua. Case, negozi, monumenti vengono sommersi. Milioni di libri finiscono sott'acqua, migliaia di veicoli trascinati via, la città rimane isolata. Niente telefoni, niente elettricità, ferrovie bloccate. Non esiste ancora una protezione civile, non c'è nessuno a monitorare. Verso sera l'acqua inizia a ritirarsi, lasciando dietro di sé il freddo, il buio e una scia di fango nero misto alla nafta delle caldaie esplose. Quel fango invade gli Uffizi, la Biblioteca Nazionale, il Battistero. È un colpo al cuore della civiltà. Franco Zeffirelli, nel suo documentario Per Firenze, catturò quello che accadde subito dopo. Migliaia di ragazzi, li chiameranno gli angeli del fango, arrivarono da ogni parte d'Italia ed Europa, senza social media, senza un coordinamento ufficiale. Studenti che non avevano mai tenuto una pala in mano si ritrovarono immersi fino alle ginocchia in quella poltiglia maleodorante. Nella penombra della Biblioteca Nazionale si formarono catene umane infinite. Si passavano i manoscritti di Dante, i codici miniati, con la stessa delicatezza con cui si maneggia un neonato. Per molti di quei giovani quel fango non fu soltanto una tragedia, fu l'occasione per sentirsi per la prima volta parte di una storia comune. 50 giorni dopo, la notte di Natale, Papa Paolo VI arriva in una Firenze ancora ferita. Celebra la messa in Santa Maria del Fiore per invitare il popolo a rinascere, portando quella che i fiorentini sentirono come un'infinita carezza. Alla fine della celebrazione, il Papa chiede di vedere il Cristo di Cimabue, che lui stesso definisce la vittima più illustre dell'alluvione. Il Papa si sofferma di fronte a quel legno in una preghiera silenziosa. Quello è uno dei primi Christus Patiens dell'arte occidentale. È l'immagine di un Cristo sofferente, non di un trionfatore sulla morte. È il Dio uomo che si è reso tanto solidale con l'umanità da condividerne fino in fondo il destino di dolore. Dio nel fango. Dio tra le macerie. Chi guarda quel crocifisso sa che quell'uomo è risorto, ma sa anche che la rinascita passa per la condivisione profonda del dolore. Siamo partiti dall'Egitto, dalla paura di un Dio che ride delle nostre fragilità, ma finiamo qui, tra lo stupore di una bambina a Rivignano e l'energia di chi ha salvato la bellezza a Firenze. Perché la terra può anche tremare, i fiumi possono esondare,

Ma finché avremo la capacità di stupirci e il coraggio di sporcarci le mani insieme, noi non saremo mai soli. Ci sentiamo nella prossima puntata.

raccontato da Alessandro Veniero, con la partecipazione di Monica Beltrame. Versione in lingua friulana curata da Serena Fogolini. Musiche di Vittorio Vella.

0: per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, prima pagina di Antonella Fiaschi. Una lettera dimenticata riemerge dal passato e trascina Luigi Moras, scrittore disilluso di oggi, in un'indagine che intreccia memoria e aspirazioni interrotte. Un romanzo sul potere dei sogni e sul dialogo tra generazioni che, pur lontane nel tempo, si ritrovano di fronte allo stesso bivio. Quale futuro immaginare?
1: Capitolo 30. Udine, 1910. Più i giorni passavano, più la data del processo, fissata al 28 ottobre, si avvicinava e più Luigi Moras sentiva crescere l'ansia, alla quale tuttavia stavolta era riuscito a dare un nome, poiché era lo strascico della confessione che aveva fatto mesi prima ad Edoardo, di aver ardentemente desiderato che si verificasse un omicidio nei borghi cittadini, ma era anche amplificata da quanto gli aveva detto Elvira sulla descrizione del delitto apparsa in prima pagina e dal pentimento per aver precipitosamente descritto nei suoi articoli il fattorino come uno degli assassini. E se, in un primo momento, aveva potuto confinare tale errore in un angolo della sua mente, ora che l'avvocato Minisini gli aveva professato l'innocenza del lodolo, non poteva che considerarlo una colpa. Si sentiva responsabile per quella situazione e davvero avrebbe fatto qualunque cosa per riportare ad equilibrio la vicenda e per scagionare il fattorino, che a lui era da sempre apparso innocente, a dispetto del contenuto dei suoi articoli. Ma nulla poteva fare e quel poco che avrebbe potuto fare già lo aveva fatto, accettando di collaborare con l'avvocato e offrendogli senza reticenza alcuna quante più informazioni avesse. Aveva due sole consolazioni a risollevargli il morale. Era mercoledì, per cui la famiglia avrebbe goduto della presenza di Didì a cena e soprattutto sarebbe poi arrivata la notte e l'abbraccio di Elvira. Le sue labbra e le sue parole, talvolta dolci e più spesso provocatorie, sarebbero riuscite a distrarlo da ogni pensiero. Come sempre, Edoardo era arrivato puntualissimo e Luigi era da tempo convinto che l'amico anteponesse nei suoi pensieri quell'appuntamento settimanale con loro ad ogni altro impegno mondano o galante e si chiedeva spesso se quella assiduità non avesse a che fare più con la presenza della moglie che con la propria. Sicché, pur senza nulla poter rimproverare all'ineccepibile comportamento dell'uno o dell'altra, gli capitava a volte di accogliere l'amico senza riuscire a celare quel pizzico di gelosia e questa sfociava, a suo malgrado, in un atteggiamento sospettoso che, per quanto represso e ricacciato indietro, stendeva la sua ombra nella conversazione. Elvira aveva seguito la domestica, non appena aveva udito i colpi al portone, per salutare l'ospite. «Didì, caro, cosa hai portato? Cos'è quel pacchetto che hai in mano?» aveva chiesto con il consueto entusiasmo che nutriva a fronte di ogni novità. «Ah, è una piccola torta per il nostro fine pasto!» Edoardo aveva così consegnato la scatola nelle mani della domestica che gli aveva preso cappello e pastrano. «Ah, che idea meravigliosa! Non è vero, Luigi? Dove hai trovato questa delizia? Al Caffè Nuovo. Da poco tempo preparano dolci e torte per chi ne fa richiesta», aveva risposto Didì con un sorriso. «Al Caffè Nuovo. Pensavo l'avesse preparata per noi la vedova Feruglio», aveva commentato Luigi con una punta di sarcasmo. Edoardo gli aveva rivolto un'occhiataccia, ma Elvira, senza accorgersi di quella muta battaglia di sguardi, dirigendosi in sala da pranzo, aveva dolcemente ripreso il marito. «Andiamo, caro, come potremo pretendere un tale impegno da quell'adorabile vecchia?

Tina, le siamo già grati che si prenda cura del nostro Didì. Mentre il volto di Edoardo a quelle parole era virato dalla cupezza del rimprovero a un mezzo sorriso beffardo, il viso di Luigi era passato da un'espressione caustica a quella tipica di chi abbia perduto una mano a briscola. Avevano consumato la cena, ottimo brasato e mele cotte spolverate di cannella, fra amene conversazioni e sorrisi, finché al momento del dolce Elvira aveva chiesto ad entrambi: «Di che cosa vi state occupando ora? Che articoli usciranno domani sul giornale?» «Bah, poca cosa», aveva iniziato Luigi. «Domani uscirà la breve cronaca del processo a carico di un ladruncolo di 13 anni, tale Edoardo Pittoritto, abitante in via Castellana, che si è impadronito di alcuni indumenti. Il cavalier Servagni, presidente del tribunale, ha fatto una paternale al ragazzo, ma costui ha continuato a negare il furto. Pessimo atteggiamento», aveva commentato il Mattiussi, assaporando il primo boccone della fetta di torta che la domestica gli aveva servito su un piattino d'argento. Infatti, è stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di reclusione. «Ma povero ragazzo», aveva concluso la moglie. «E tu, Didì, sai bene che i miei pezzi sono sempre di minor rilevanza rispetto a quelli relativi alla cronaca giudiziaria. Tuttavia, ho anch'io scritto qualcosa di interessante, la notizia delle prove che si stanno svolgendo al Teatro Sociale in vista dello spettacolo Nozze Istriane, in cartellone per il prossimo fine settimana. Credo proprio che la rappresentazione teatrale sarà un ottimo lavoro, per quanto il finale così tragico risponda poco ai miei gusti». «A te, Didì, piacerebbe che l'amore vincesse sempre su ogni cosa», aveva sentenziato Elvira, chiedendo a Maria, con un cenno del capo, che le venisse servita un'altra porzione di dolce. «Credo che sia proprio questa tua fama a renderti il centro delle conversazioni delle fanciulle cittadine». Edoardo, compiaciuto, aveva quindi replicato: «A me piacerebbe spesso essere un topolino per insinuarmi in quei crocchi di dame e ascoltare, non visto, i discorsi delle fanciulle». A quelle parole Luigi, che come al solito si era distratto dalla conversazione, complice proprio la sua mente vagante, l'accenno fatto poco innanzi all'adruncolo arrestato e condannato dal tribunale e soprattutto l'immagine di un topo capace di sgusciare non visto fra i vicoli della città, era stato colto da un'improvvisa e risolutiva illuminazione. Sicché, risvegliatosi di colpo dal torpore, aveva pronunciato ad alta voce queste parole: «Ma certo! Come ho potuto non pensarci prima? Il topolino! Valentino!» Al che i due commensali, non comprendendo il senso di quella sua esternazione, lo avevano guardato sorpresi. «Cosa hai detto, caro?» aveva domandato Elvira. «Da quando dai il nome Ratti?» aveva chiesto Didì. Ma Luigi aveva dato ben poco peso a quelle domande, perché un'idea aveva fatto capolino nella sua mente. Quel ragazzino malnutrito che aveva raccolto il suo fazzoletto e che aveva incontrato per ben 2 sere nei pressi di Via della Posta, con la sua attitudine ad arrampicarsi su finestre e balconi per scivolare dentro le residenze borghesi, aveva forse visto qualcosa. E se non era stato lui testimone oculare del delitto, vi era sempre la speranza che avesse carpito informazioni preziose fra gli sbandati che sicuramente frequentava. Finalmente, insomma, aveva chiaro come agire per contribuire a scagionare il fattorino e vincere così quel sottile ma persistente senso di colpa dal quale non era riuscito a liberarsi completamente. Doveva ritrovare Valentino.

Capitolo 31. Fa un caldo bestiale in questa casa. E non c'è un impianto di climatizzazione. Non c'è mai stato. Mamma sopportava egregiamente il caldo e d'altra parte io stavo molto poco a casa, lo stretto indispensabile. E adesso pago questa scarsa lungimiranza e sogno la mia mansardina dove, con uno split soltanto, si risolverà ogni problema di acqua.

stufa. Con le porte aperte, il fresco del climatizzatore dominerà lo spazio giorno, si insinuerà nel bagno e investirà la camera da letto. Ma per poter accedere al sogno ci vorrà ancora un po' di tempo. Sono passato l'altro giorno in cantiere e mi è stato l'ennesimo problema che comunque non inficerà il progetto di varcare la soglia della mia nuova casa prima di Natale. Luigi, qua le tubature non mi convincono, togliamo il pavimento, le rifacciamo e rigettiamo il massetto di copertura. E verrà bene? Ah, anche meglio, guarda, così le quote saranno quelle di prima. Fra 2 settimane ti faccio scegliere il colore dei listoni, ok? Ok. Dovrò chiedere a Marti di che colore saranno i listoni. Sarà anche il caso di chiederle come sarà l'arredamento di casa mia, perché non me ne intendo molto. In realtà, non sarei capace di scegliere nemmeno il colore di un chiodo e mi fido ciecamente del suo gusto. Vorrei solo uno spazio dove posso sentirmi bene e lei mi conosce e quindi sa cosa sarà meglio per me. Il romanzo non procede. Lo sapevo. La storia con Emma gli ha inferto il colpo di grazia. Sto davanti allo schermo del computer, mi commuovo, mi commisero, ma non scrivo. Eppure, avevo sentito questa storia come mia. Niente a che vedere con i racconti commissionati. La scrittura fluiva, seguivo da spettatore i miei personaggi. Erano loro a indicarmi cosa scrivere. Ero stato investito della magia della scrittura, un incantesimo che credevo non si sarebbe spezzato mai. E invece è già accaduto. La carrozza è tornata zucca, i cavalli bianchi non sono che topolini e io mi ritrovo con il culo per terra e vestito di stracci. Alla gioia di aver infuso una scintilla di vita alla mia creatura è già seguita la nostalgia di averla perduta. Cerco comunque di concentrarmi, di tornare con la mente al mondo straordinario. Sto ticchettando pigramente sulla tastiera quando suonano alla porta. E mi sale un incontenibile fastidio perché il trillo mi riporta alla realtà troppo in fretta. Volo velocemente sopra oltre 100 anni in un attimo. È come se risalissi da un'apnea senza decompressione. Combattendo contro una lieve vertigine, arrivo al citofono e chiedo chi è Mirko. E Lorenzo. Faccio l'estremo tentativo per manifestare tutta la mia gioia per questa visita in attesa. Gigi non c'è, è andato in Giappone, torna il mese prossimo. Apri, cretino, abbiamo le birre. Passare dall'avversione all'entusiasmo è un attimo, Lorenzo entra per primo. È completamente sudato. Dal braccio gli pende una grossa borsa della spesa piena di bottiglie. Ha fatto pochi gradini, ma già ansima ed è tutto rosso in faccia. Spero non gli venga un colpo, almeno non prima di aver bevuto le birre, che ho una sete infernale. Sono ghiacciate, ma è meglio se ne mettiamo subito 9 in frigo, altrimenti con questo caldo diventano subito bollenti. Ma quante ne avete comprate? Bah, 12, dai, minimo sindacale. Hai spazio nel frigorifero? Chiede Lorenzo. Il frigorifero ha un moto di incontenibile ilarità, visto che i suoi ripiani sembrano la distesa deserta e sconfinata dei ghiacci del Polo Nord. E infatti Lorenzo apre lo sportello e rimane senza parole. Gigi, ma è vuoto? Cioè, completamente? A parte questa vaschetta di hummus scaduta da un mese. Ah sì, me l'ha portata Martina il mese scorso, a lei piace un sacco l'hummus. Mirko incalza, ma scusa, cosa mangi allora? Uomini di poca fede, non sapete che quando uno scrittore in pieno estro creativo oppure disperato pratica il digiuno e l'ascesi, o meglio si dimentica di andare a fare la spesa? Beh, ci sono comunque dei pacchetti di crackers. Lorenzo si offre volontario, meglio il rischio di infarto che i morsi della fame. Vado a comprare qualcosa da mangiare, va? Questo posto mette una tristezza infinita, un frigo vuoto non si può guardare. Vuota il borsone e posiziona le birre in frigo. Riprende la porta, ma si ferma un attimo e ci raccomanda. Non bevetevi le birre mentre non ci sono, eh? Aspettatemi. Lorenzo, a volte, è come un bambino. Sarebbe capace di portare via le birre con sé pur di non correre il rischio che ci giochiamo noi due, mentre lui è assente. Rimango solo con Mirko, che, come era ad aspettarsi, non appena Lorenzo chiude la porta, stappa una birra per sé e una per me, perché i creativi sono inguaribili anarchici. Mi guarda, poi distoglie lo sguardo e abbozza un sorrisetto stentato. «Tutto bene?» gli chiedo. «Certo, tutto bene. Perché non dovrebbe?» risposta sbagliata. E quando Mirko risponde così, allora qualcosa c'è. A questo punto il mio cervello comincia a fare esattamente quello che sa fare meglio, inventarsi

catastrofi, grandi, medie, in formato tascabile. Non è niente di serio, lo so, ma comunque inizia quella tensione leggera e irritante, quella sensazione fastidiosa, come un sassolino nella scarpa, e la giornata, già abbondantemente fuori gara, scivola in zona retrocessione. Il podio, ancora una volta, può aspettare.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il ministro dell'istruzione Valditara in visita a Venzone Cividale alla vigilia del 50° anniversario del terremoto per incontrare gli studenti che del sisma raccolgono il testimone dai nonni e dai genitori. La ricostruzione partì dalle fabbriche e dal sistema imprenditoriale, fortemente supportato anche dagli amministratori e dalla popolazione. Smantellata dalla polizia a Pordenone la banda dei predoni dei bus che mandava in tilt intere città, lasciando senza trasporto pubblico, causando danni per oltre 300.000 euro. Dal Centro di Fisica Teorica di Trieste il faro sulle misure per contenere i cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, aperto un simposio con scienziati provenienti da una trentina di paesi. Buongiorno da Nada Ciocchi. In apertura alla visita in regione del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara alla vigilia dell'anniversario dei 50 anni del terremoto in Friuli. Prima tappa a Venzone per la chiusura del progetto coordinato dal Marinoni di Udine, la scuola italiana per il 50° anniversario del terremoto. A seguire l'incontro del ministro con gli studenti di Cividale. Valditara ha evidenziato che dal 2020 il governo ha investito in Friuli 127 milioni di euro del PNRR per l'adeguamento antisismico dell'edilizia scolastica. Sentiamo.
2: Delegazioni da oltre 40 scuole di tutta Italia in Friuli Venezia Giulia per visitare Venzone, Portis e Gemona del Friuli a 50 anni dal terremoto. 4 giorni di studio e scoperta di cosa vuol dire sisma, di cosa vuol dire rinascere. In piazza Municipio a Venzone per l'iniziativa di chiusura del progetto è presente anche il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara. Laboratori formativi per oltre 500 tra studenti e insegnanti. 10 istituti provengono da aree interessate da fenomeni sismici dell'ultimo secolo. Filippo Coviello, del liceo Manfredo Fanti.
3: Hanno dovuto un po' raccontare quelle che erano le nostre storie dei vari territori e cercare di capire principalmente quello che ha portato alla rinascita di questi luoghi dopo i vari terremoti.
2: Priorità, identità, unione e futuro sono per gli studenti alcune tra le parole chiave che legano tutte queste esperienze. Capofila della Residenza Formativa Nazionale, finanziata dal PNRR, l'Istituto Scolastico Marinoni di Udine. Alberta Pettoello, sua dirigente.
4: Metafora di una rinascita, di una ripresa e anche del coraggio di osare, di ricominciare, che per i nostri ragazzi è davvero un insegnamento importante.
2: Hanno collaborato anche gli istituti comprensivi di Trasaghis, Gemona e il Magrini Marchetti. Marco Tommasi, dirigente scolastico.
5: I bimbi più piccoli invece hanno lavorato sulle rondini, che è il simbolo in qualche maniera della rinascita del Friuli.
2: Massimiliano Federica, presidente della regione.
6: Ripartire dopo un dramma del genere voleva dire ripartire soprattutto dalle giovani generazioni che dovevano mantenere la speranza nel futuro.
2: Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito.
7: Abbiamo investito da ottobre 2022 in Friuli 371 milioni di euro, 208 sull'edilizia scolastica e 127 milioni in particolare sull'adeguamento antisismico. Il 60% degli investimenti sono stati destinati all'adeguamento antisismico.
2: Venzone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 50 anni dopo il ricordo della tragedia rimane vivo, ma ancora più forte l'orgoglio per come il nostro Friuli seppe reagire. Sono le parole di Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, che all'epoca era presidente dell'Associazione degli Industriali di Udine, e che ricorda come il terremoto fermò il 40% del sistema produttivo udinese. La ricostruzione del post-terremoto fu più in generale la dimostrazione del ruolo centrale svolto dal sistema imprenditoriale.
8: Alcuni riaprirono subito anche

0: locali di fortuna, chi poteva lavorava anche più ore al giorno e le tendopoli vennero costruite proprio attorno alle fabbriche per far sopravvivere il tessuto industriale devastato dal terremoto. Quest'ultimo fu il principio guida dell'Associazione degli Industriali guidata da Rinaldo Bertoli, che definì il modello Friuli. Con il sisma furono colpite 280 aziende industriali con oltre 10.000 dipendenti, fermando il 40% del sistema produttivo. Tra le realtà colpite c'erano grandi aziende come la Snaidero di Maiano, ma anche la Fantoni e la Pittini di Osoppo, Roberto Snaidero.
1: Alle 4 mattina dopo, assieme al capofabbrica, quella volta Bruno Dalin, ci siamo presentati dentro il fabbricato ed era un disastro. 50.000 metri quadrati di caponone distrutto, caduto tutto.
0: La ricostruzione ripartì da quelle macerie. Come disse il cavaliere Andrea Pittini, bisognava andare oltre la dimensione dell'esistente.
2: Evacuare la zona, ma che evacuare la zona? Abbiamo tenuto tutti lì, per fortuna. Il terzo giorno, insomma, siamo ripartiti a levare, a pulire le strade. La gente ha fatto miracoli da noi, tutti i capi, squadra, pericoli, non pericoli, rischi sicuro, ma partiva tutto.
0: Fu il cosiddetto miracolo della ricostruzione, figlio in realtà di una visione condivisa, un impegno collettivo e comune, aiuti e solidarietà. Paolo Fantoni, presidente Fantoni.
3: Ed è stata una capacità dell'intero sistema, perché sono stati capaci gli imprenditori, i cavalieri del lavoro, di dare questo impulso immediato alla ricostruzione, ma c'è stato anche un sentimento comune anche con il sindacato, con le forze del lavoro, con le istituzioni.
0: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Andiamo ai giorni nostri, il futuro dello stabilimento triestino StarTech e dei suoi 330 dipendenti rimalte molto nebuloso anche dopo l'incontro dell'amministratore delegato Novica Mrdović Vianello con i sindacati conclusosi poco fa. L'amministratore delegato ha assicurato l'erogazione degli stipendi di aprile entro venerdì, ma rimangono le incognite su eventuali nuovi investitori pronti a rilanciare il sito, che nel giro di pochi anni dopo la chiusura delle commesse con Nokia ha cambiato nome e ragione sociale, rimanendo sempre nelle mani di imprese di capitale. Sentiamo il commento a caldo del segretario della UILM Antonio Rodà dopo la conclusione dell'incontro.
5: Gli stipendi del mese di aprile saranno saldati con l'accredito entro la fine di questa settimana e anche la scadenza di maggio, che ormai si avvicina al giorno 27, sarà onorata nei tempi previsti, con un piccolo incremento a coprire il disagio dei giorni di scopertura che si sono verificati fino adesso. Poi successivamente si è parlato del piano industriale, qui il CEO ha annunciato una nuova compagine di investitori e soci che dovrebbero andare a entrare, insomma, a far parte dell'azienda e garantire, diciamo, il proseguo degli investimenti, lo sviluppo del piano industriale. Tuttavia noi abbiamo chiesto maggiori dettagli, ma loro si sono riservati di fornirceli successivamente al prossimo incontro che avranno con le istituzioni, previsto per la prossima settimana, nel quale dovranno dare maggiori dettagli e informazioni circa questa nuova compagine di soci, anche per capire se c'è la possibilità da parte del Ministero di sostenere, insomma, parte di questo progetto.
6: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Ora la cronaca: specializzati nel furto di filtri antiparticolato da autobus hanno bloccato le linee del trasporto pubblico in diverse città del nord-est. A individuarli la squadra mobile di Pordenone, che ha arrestato tre cittadini di origine rumena che hanno causato danni per oltre 330.000 euro.
7: Le indagini sono partite lo scorso novembre dal furto di 10 filtri antiparticolato nel deposito della società ATAP di Pordenone, episodio che aveva comportato un danno di circa 150.000 euro e il blocco di numerosi autobus destinati al servizio pubblico. L'attività investigativa della squadra mobile della Questura di Pordenone, attraverso l'analisi di tabulati telefonici, sistemi di geolocalizzazione e monitoraggio delle banche dati del Ministero dell'Interno, ha permesso di ricostruire movimenti e modalità operative del gruppo criminale, dedito, a quanto emerso, in maniera sistematica e continuativa al furto di filtri antiparticolato sottratti dai mezzi pubblici, spostandosi in tutta Italia a bordo di auto con targa estera, privilegiando i valichi di frontiera del nord-est e gli scali marittimi pugliesi. Sono stati accertati colpi a Pordenone, Ancona e Torino per un danno economico complessivo di oltre 330.000 euro. La sottrazione dei FAP rendeva i bus immediatamente inutilizzabili, compromettendo il regolare svolgimento del servizio pubblico, con pesanti disagi per la cittadinanza.

0: Lo scorso 28 aprile, tre cittadini stranieri di origine rumena, ritenuti responsabili dei furti aggravati, sono stati fermati mentre tentavano la fuga all'estero dalla mobile di Pordenone, in sinergia con la polizia di frontiera di Gorizia, in esecuzione del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e poi condotti alla locale casa circondariale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento degli indagati in altri episodi analoghi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al meteo, il cielo in prevalenza coperto su tutta la regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 14,5 gradi, Gorizia e Udine 15 gradi, a Pordenone 15,5 gradi, a Tolmezzo e Tarvisio 13 gradi, a Forni di Sopra 12, a Sappada 8, Piancavallo 6 gradi 5 decimi, sull'Ussari 5 gradi, sullo Zoncolan 4 gradi e Lignano 15 gradi. Le previsioni: stasera cielo coperto con deboli piogge sparse intermittenti, quota neve circa 2300 metri. Domani cielo in prevalenza coperto con piogge più intense su alta pianura e zona montana, moderate verso la costa, probabili rovesci e temporali, specie nel pomeriggio sera. Sulla costa, in quota sulla zona montana, soffierà vento moderato da sud o sud-est. Al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste si è aperto il simposio su clima e cambiamenti climatici per 40 scienziati provenienti da 27 paesi in via di sviluppo.
2: Arrivano da stati come Nepal, Tanzania, Ghana. 37 scienziati dei paesi in via di sviluppo sono a Trieste fino a giovedì per un incontro di formazione organizzato dalla TUAS, l'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico nei paesi in via di sviluppo. Per loro una grande opportunità: confrontarsi con gli esperti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che vinse il Nobel per la pace nel 2007. Tema dell'incontro è proprio il cambiamento climatico, sul quale esiste uno squilibrio delle conoscenze tra i paesi, come ci spiega Ladislao Changa, vicepresidente dell'IPCC, oltre che direttore dell'autorità meteorologica della Tanzania.
3: Questo divario può essere colmato sviluppando le competenze del maggior numero possibile di scienziati provenienti dai paesi in via di sviluppo. Qui sono presenti partecipanti che arrivano dai territori più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.
2: Gli esperti contribuiscono anche al processo di valutazione dell'IPCC. L'istituto redige infatti i suoi rapporti sul clima, è ora in corso il settimo ciclo di valutazione, che sono fondamentali per plasmare le politiche climatiche internazionali. Tra i partecipanti parliamo con Abul Bashar, professore associato dell'Università Agricola del Bangladesh.
4: Il workshop mette insieme esperti da tutto il mondo con diversi background che condividono il loro punto di vista, quindi è un'esperienza ottima per la ricerca interdisciplinare e per fare piani per il futuro.
2: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Per lo smaltimento dei rifiuti, le multi-utility del Friuli stanno studiando una fusione che riduca i costi. La CISL chiede più trasparenza e una tutela certa dei lavoratori.
5: Il sindacato FIT CISL esprime preoccupazione in merito all'operazione di fusione delle aziende Atti 2000, NET e Isontina Ambiente. Ad oggi sappiamo troppo poco, non vogliamo interrompere il processo, bensì agevolarlo ed esserne parte attiva a tutela dei lavoratori e della cittadinanza, che dovrebbe essere informata. Al momento sappiamo solo che ci sarà una fusione, a dichiararlo Antonio Pittelli, segretario generale della FIT CISL FVG, in merito alla creazione di una utility regionale nel settore ambientale, che coinvolge tre società che raccolgono e in parte trattano i rifiuti urbani nelle province di Udine e Gorizia e in parte Trieste. Il presidente di NET Claudio Sicigliotti e il presidente di AT2000 Alberto Rigotto, da noi interpellati, rassicurano: nessuna preoccupazione per l'occupazione, tutti i lavoratori saranno valorizzati in un'azienda più forte, le unità operative saranno mantenute e la trasparenza c'è, afferma Sicigliotti ed evidenzia l'importanza di un progetto complesso e fondamentale per sviluppare economie di scala e stabilizzare le tariffe. L'obiettivo è creare una società tra le top 10 del Nord Italia che gestirà 700.000 cittadini in 150 comuni già aderenti all'iniziativa. L'idea della fusione è partita a giugno dell'anno scorso con un memorandum d'intesa e un piano di fattibilità tecnico-economico. Rigotto assicura è prevista una consultazione con i sindacati e spiega che AT2000 ha già incontrato le organizzazioni sindacali. Chiede al sindacato di essere a loro fianco.

0: un percorso complesso e la fusione delle tre aziende potrebbe avvenire a gennaio 2028. Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'anteprima del festival Vicino Lontano, ieri sera a Udine, dedicata ai bambini di Gaza con una performance che consisteva in un enorme telo bianco, immenso sudario di 25 metri per 7 che è stato dispiegato nell'ex chiesa di San Francesco, sorretta a braccia dal pubblico, impressi a mano i nomi di 18.457 bambini uccisi nella striscia di Gaza dai bombardamenti israeliani, un memoriale itinerante per non dimenticare che dietro ciascuno dei numeri delle vittime di Gaza c'è un nome da ricordare, una storia interrotta, una vita cancellata. E con questa notizia chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Choc con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Una riflessione inedite sul Taramot, con esperti e testimonies sul palc per tornare con tal sisme e la ricostruzione in Friuli, 50 anni di distanza. C'è ci fermarsi a rievocazione, ma chi all'ant al futuro. 1976, Tiere 9, l'anniversario. 1976-2026 è il titolo dal talk show Il Prin in lingue furlane, produsuto da Rai dal Friuli Vignesi Giulie, in onda su Rai 3 bis in due puntate. Usgnot e Aidodes di Mai. Un contributo che al metadon si è in c'è informazione, prevenzione e formazione lontan di ogni retorica e col support proprio di esperse testimoni. Strachestia son Carla Barnaba, ricerchiadore dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS e Maurizio Tondolo, direttore dal Laboratorio Taramotta di Glemone, nestri sospis per queste puntate di Vue o Fevelindì, che ho potuto ascoltare come sempre anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori de bande di Erika Dami dai studi Rai di Udine e un saluto ai nostri sospis per questa prima parte di trasmissione Carla Barnaba. Mandi
5: a Waltris.
4: Dunque, una piccola premessa rispetto al talk show di Usgnot che è stata prodotta da Rai per cure di Arianna Zani, so anche la regia, sul palc di un piccolo teatro, riquarse riflessioni di esperti e testimoni guidati dal giornalista Nicolangeli. Si alternano ai proiezioni di contributi filmati in edis, ziras proprio più occasione per la insotta di storie e questioni che mostrano anche immagini storiche. Questo momento di approfondimento lo vessi in tutta la Rainonde Usgnot a snuffe 20 e con repliche Wieners ai vot di mai a estis manco un quarto. In te prima puntata sono stas metus ad un contribus filmas di Geolix e Smolix esponens dal Fogolar Furlan di Tokyo formadors in tune riflessione che proprio te giue tra scienze, prevenzione e formazione anche median giux di taule creas di queste pai plui picciui proprio in tune ottiche di sensibilizzazione culturale. Carla Barnaba, tra gli argomenti che vigneranno frontase che si potranno ascoltare proprio tu Usgnot, alle anche che il dal sistema, no, di registrazione dei scossi, perché che in 50 anni, no, sono cambiate tante robe. Vi ho detto che levin le robe sta che volte, c'è molto funzionavi il sistema di rilevazione.
5: In che volte non esisteva l'Israele come che sono cumò e ogni istituto, ogni università aveva un suo strumento e con un suo strumento i scienziati che erano che lavoravano in questo centro arrivavano a capire qual era stato il terremoto. Ovviamente arrivavano a chiappare le informazioni dove i terremoti più grandi, quindi i terremoti piccoli e lontani da stazione di misure avvenivano in Pierdus. Quindi era una sismologia, un errore sperimentale, pionieristiche, si sapeva veramente poco di ciò che stava succedendo e proprio la sera del 6 di mai quando è stato il terremoto registrato a Trieste

0: quindi più di 80 km lontani da l'estate, effettivamente, questa registrazione è stata di fatto perduta, perché il strumento che misurava il terremoto è stato dato in saturazione anche lui, perché il spostamento no, che l'era poiata, è stata talmente grande anche a Trieste che il sensore l'è saturato e quindi è stato un problema proprio localizzare il terremoto. Non per noi, sono stati dei problemi e per tanti anni abbiamo pensato che l'epicentro del terremoto del 6 maggio fosse il Monte San Simeon. Dopo invece si è accorto che l'epicentro era in Alta Val Torta, zona di Tarcinta, zona di Pradielli, per essere precisi. E questa errore della localizzazione era dovuta proprio al fatto che in Cassare è stata adoperata un'unica stazione e per di più è stata adoperata la scossa che aveva preceduto che grande dal snuv di sera. Quindi i colleghi scarini in servizi hanno scognuto fare robe repeciate, hanno calcolato la distanza, la direzione e hanno stimato quindi una roba grande che poteva essere a circa 80 km da stazione. E loro sapevano che i terremoti di solito venivano in Chiarnie, la distanza era massa piccola per buttare in Chiarnie, quindi lo hanno messo sul San Simeon, che era la magistrale fra la Chiarnie e la zona da cui avrebbe potuto essere il terremoto. Ovviamente in Cassere non si sono sentiti di il terremoto è stato a Glemone, è stato a Tresesin, è stata a Buio, perché non sapevi, non avevi idea, no? Perché da tante sis era dove il telefono che si doprava, no, lui lo avevi, quindi è un mondo completamente differente che il di voi. E quindi le comunicazioni saranno complicate, perché ovviamente dopo il terremoto lui ha cominciato a telefonare per domandare che cosa era successo e quindi le informazioni saranno un errore misurate.
1: La scienza e la ricerca naturalmente vanno in avanti, no, non si fermino, allora c'è evoluzione se state anche dal sistema di rilevazione delle scosse.
0: Già dall'estate del 76 l'OGS di una banda, ma anche istituti di ricerca stranieri, francesi e belga, avevano installato in Friuli da stazioni temporanee. E con queste stazioni si era accorto che la sismicità non era localizzata dal San Simeon, ma proprio da zone di Tarcinta. E quindi hanno cominciato a venire un dubbio che forse il terremoto non era là. E quindi ci sono fatto che l'anno dopo, il 6 di mai, dal 77 è stata inaugurata la rete sismometrica dal Friuli con 5 stazioni. Questa rete dal 77 si è espanduta dal corso degli anni e plan plan ha coinvolto tutto il Friuli e come non abbiamo stazioni fin sul lato di Garda e condividiamo questi dati qui vicini, sloveni e qui austriaci. Quindi vi è una super rate virtuale che in tempo reale acquisisce più di 100 strumenti di misura e che sta permette che in 3 minuti di che succede il terremoto che non vi sa già dura l'estate e tro grande l'estate.
1: C'è molto organizzata anche il centro di ricerche sismologiche. Troppe persone sono da UR, che è questa sezione dall'OGS.
0: Il lavoro è tanto perché non sono dove le stazioni che sono posizionate in montagne, quindi lontano dal disturbo da attività dall'uomo, quindi das macchine, da attività umane. Quindi queste stazioni sono lontane, quindi esiste tutto un sistema di strumentazione su questo posto che è dato che viene registrato lontano alla di essere portata a Udin e quindi esiste tutto un sistema di comunicazione di trasmissione, quindi a coventi i tecnici che sanno trasmetti che è dato e elaboralo. Dopo che a Udin ha un sistema centralizzato che in maniera automatica capisce dove è venuto il terremoto analizzando chi è dato contemporaneamente, quindi un sistema nevore elaborato che mette insieme i dati di queste stazioni e capisce dove è venuto il terremoto e stime quale che può essere la localizzazione e la grandezza. Ovviamente per fare questo a covente anche dal personale che capisce i segnali che stiamo misurando, perché ovviamente la Terra è ronda, i terremoti avvengono in tutto il mondo e i terremoti dal Giappone arrivano in Friuli come se fossero terremoti furlans, però hanno un muso un po' differente e quindi viene imparato a distinguere i terremoti giapponesi, per esempio, dai terremoti furlans. O per esempio anche chi non arriva a registrare benissimo i terremoti che avvengono in Grecia, anche la Grecia, nelle zone sismiche, sono tanti terremoti e non li sentiamo benissimo i terremoti da Grecia. E quindi anche lì viene capito quali sono i terremoti gnestris e quali non sono gnestris. Quindi a coventi in tante specialità per poter capire. E quindi vi è una decina di persone, di personal technique proprio specifico, che lavora sulla tecnologia, quindi sui sensori, sulla trasmissione, sulla parte informatica. E vi è circa una ventina di persone che lavora sull'elaborazione del segnale, quindi il la verifica che tutto funzioni bene, che fa la localizzazione, che la verifichi, e se ridotto non basta domme di va bene, è stato il terremoto, è stato tanto forte, bisogna anche rispondere alle domande che la Indus fa, ovvero sia, ci sta a succedere, come dopo che è stato, sono 15 dies, poi manco che è stata che sequenze sismiche da zone di Pocis, su Inchiarni, e sono state 4 terremoti che la Indus ha sentito chiaramente, e ovviamente ti domande, e come diventa anche il più grande, ci si può non aspettarsi. Ecco, per poter rispondere a queste domande, non è bene di studiare ovviamente la sismicità, non solo che chi sta registrando come, ma tanto anche che chi viene registrato in quei 50 anni di dati strumentali, e sono ridotto anche l'anta a recuperare le informazioni storiche, perché la sismologia fondamentalmente è una scienza recente e viene misurazione dome di 100 anni di queste bande. Prima non sapevano che avevano i terremoti, dome qua anche rompevano gli schiasi sugli sglesi. In Friuli viene tantissimi sglesi, per fortuna, e quindi i vintage dati sui terremoti storici.
1: Si permette per ascoltare un po' di musica.

0: piccole riflessioni inedite sul Taramot, con esperti testimoni sul palco per tornare a contare il sisma e la ricostruzione in Friuli a 50 anni di distanza. 1976 di Regnove, l'anniversario 1976-2026, è il titolo dal talk show che la Rainonde Usgnot e ai Dodes di Mai su Rai 3 bis. Te seconde puntate che dei Dodes di Mai si va in sotto tra lavoro di informazione e comunicazione fatta per Fantas e Granchie, si conta la ricostruzione fevelante di paesacce, mappe di comunità, si scolting gli stessi testimonianzis dei sindics di ricostruzione straordinarie protagonisti dal dopo Taramot. Tra gli ospiti di queste seconde puntate anche Maurizio Tondolo, direttore dal laboratorio didattico sul Taramot di Glemone, imbastit dall'Ecomuseo de Sagis dal Glemonat, che ho saluti. Da queste viglie dal Taramot dal 76 in Friuli, domande un so riquar personale di che giornate di chesca sono venute da ora?
1: Allora, il 6 di mai, nu di ser, io ero il popo i giovin di Cumò, e c'è che mi riguardi, beh, chiaramente le scosse del nuovo di sera mi riguardi, mi sono proprio catapultata all'esterno delle chiese, per fortuna le chiese, le mie chiese erano state costruite di poche, e una volta la fur le scosse poi forti a scominciare ovviamente a muoversi, gli hai chialato da uri e vi ho detto che le chiese, che è il nome di Doi Plans, si muoveva letteralmente. Quindi i suoi veramente resta sconvolte, e una volta che le scosse finite io mi riguardi un gran silenzio, un gran cidin, proprio non hai mai sentito, non hai mai provato dopo il 6 di mai una sensazione aliena, dopo un nul di porvar si è alciato il silenzio, il cidin al continuare, e dopo un po' vaide, esclamate le persone che ovviamente erano restate sotto i rudinasse. Le scosse dal 15 di settembre io mi riguardi non tanto pal movimento chiere, quanto per sé che hai chialato vers le mone, io ieri a stai son chimò a stabuie, e anche in quel caso hai veduto un gran nulla che all'era stato provocato di un slack che all'era venuto dal campone. Quindi hai un riguardo particolare che riguarda proprio l'aspetto, c'è un quello di visivo, ecco, dal terremoto.
0: Un'immagine clare proprio di chi momento.
1: Decisamente.
0: C'è ISAL, il laboratori Taramot, Maurizio Tondolo.
1: Allora, il lab, non lo chiami lab terremoto per scurtà, alle partite di Science Spa, quindi è un bel po' di team che lavora, al ben gestito all'Ecomuseo de Sagues, e è un centro di divulgazione che riguarda ovviamente il terremoto, Glemone, il Savin, e un comune, ma tutti i comuni Sator, fortemente i sismi, quindi aree sismiche, al covente anche contà, ovviamente i fevela anche di prevenzione, ma contà perché che questi territori al ven colpiti dal terremoto, e une faie che lutae, tra l'altro une faie che

0: e partir de Slovenie e si conclude finis a Barcis, quindi cunt un geologo ispieghin il motiv, che es motiv, vin aggiunta anche un altro elemento, considerando il fatto che l'ecomuseo è un museo che è distribuito sul territorio, e quindi il terremoto è uno degli elementi di valutazione, ma valutin anche le ricostruzioni successive al terremoto, e quindi facciamo un'analisi fisica e visiva, diciamo che i comuni se sono stati ricostruiti, perché che il paesaggio naturale costruito la di sé parno un elemento di discussione e di cognoscenza.
1: Dunque una realtà disin che mette ad un science ma anche esplorazione sul camp e memorie storiche, no? Perché che si muove.
0: Ecco, è un mix, ipodindo prac e stermin. Sì, è un mix, come che dite, perché che duchi progetti che l'ecomuseo propone al PAS e son progetti, come poi dopo un per aule forse non facilmente ricapibile, e son interdisciplinari, che vuol dire che tanti aspetti, tante discipline se vengono considerate e ovviamente si ha di sé in grado di arrivare a una sintesi. Non sono dai contributi staccati, e sono dai contributi che dopo li hanno di sé mettuti insieme. Quindi è un gran lavoro. Secondo me, lo è di prima l'elemento fondamentale del paesaggio, perché che lo hai contato prima in maniera rapida, il gran toni di deiezione di Glemone è talmente grande, è stata determinata, alimentata anche dai slax, dal desmons che sono a torre, quindi è un paesaggio naturale che il Taramot ha in qualche maniera orientato, ma anche il paesaggio, c'è un quello di antropico, il paesaggio artificiale alla di sé chiappati in considerazione. Quindi ecco che secondo me l'elemento è sostanzialmente le realtà dall'ab terremoto e è anche un punto di vista decisamente innovativo, crote.
1: Visita il Lab Taramot c'è opportunità tra presenti proprio per le generazioni più giovani, no? Che il Taramot invece non lo hanno vivuto in maniera diretta.
0: Non lo hanno vivuto, infatti un termine che io dopo rivelo anche non che stanno vivute decine e decine di classi des elementars ai liceo, ai istituti superiori. Io vi ho chiatato, ma questa è normale, una mancanza di consapevolezza, cioè il fatto di non aver vissuto direttamente il terremoto al quarto i giovani si frustano non considerando, invece è importante conoscere il territorio, lo torni a ripeti, ma anche capire c'è molto che si può fare prevenzione, c'è molto che le prevenzioni a di sé fatte partinissi prons, quindi è un contributo fondamentale le divulgazioni, le conoscenze dal fenomeno e anche le capacità di osservazione e di interpretazione a giudizi dall'ecomuseo e andisei e sono elementi fondamentali per costruire le nuove generazioni.
1: Prima di salutarsi, quando si può al visita il Lab
0: allora, Taramot? Allora, in queste settimane schiale sempre vierta, binore dopo di misdì, forse magari se qualcuno al venga rischia di chiatarsi classe, students, che sono chi ovviamente riparapprendi, ma noi siamo a disposizione, non nome dai students, des classes, ma anche dai visitatori, anche non apri il termine turist, perché non mi piace assolutamente, però dopo 50 anni e sono tante persone che hanno voglia di vedere direttamente ricevute le buone strade ricostruite, magari anche con le possibilità di capire le sles, di capire in che tal consiste questo strano menato modello Friuli e quindi anche questo lo mood per poter approfondire argomenti interessanti e spesso non considerati.
1: Dunque il Lab Taramot di Glemona Leviart dal martas alle domeniche desdisi mattine a une dopo misdì. In altre sorare so giornate so visi qui che non ascolte si può prenotare la visita inviando un messaggio al numero 331 169 4015. Il Lab si chiate te

pace dal municipio Cinque a Glemone. Grazie di cura Lore Nistris Hospice, Carla Barnaba, Richard Tiadore dall'OGS, Maurizio Tondolo, direttore dal Lab Taramò di Glemone. Che ho potuto ascoltare lunch dal talk show Il Pring in Lingue Furlane, che va in onda in dos puntades, usgnot, la prima è snuffe 20, e con repliche Vinars e Voddi Mai a Isdis Mancun un quart, la seconda puntata vignerà invece trasmettute ai dodis di mai a snuffe 20 sere, con replica ai quindis di mai a Isdis Mancun un quarto. Ricordi anche che il talk show in Lingue Furlane de Rai tornerà in settembre con un approfondimento sempre sul Taramot Calvarà, che scolpe par protagonisti scrittors furlans. Che se puntate di Vueu Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner a regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si torna a sentire domando pomisdea e stre un quart, propet Tallino Balda e 50 anni dal terremoto par fevelà di Feminis e Taramot. Mandi ad utis e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Volte non c'è, è come se non si avesse la contezza di poter sognare un futuro, non un futuro diverso, ma un futuro e basta, cioè che non si pensa di poter arrivare a dopodomani in tutti i sensi, nel senso che non ci sono le possibilità, non c'è una prospettiva ampia legata ai ragazzi e le ragazze che oggi sono anche molto più giovani di me. Quindi questo è l'ostacolo secondo me maggiore. Da questo ne derivano molti altri che ovviamente sono più materiali, sono più concreti, perché se non hai la possibilità di immaginarti un futuro, allora non ti impegni neanche per fare in modo che questo futuro, il futuro che tu vuoi, avvenga. A quel punto la rimozione degli ostacoli che impediscano alle persone giovani di sognare prima di tutto e poi realizzare i propri percorsi di vita è in capo alla società tutta, dalla scuola, l'università, l'istruzione, il mondo del lavoro, la casa, i temi sono tantissimi e in realtà li conosciamo. Bene, se ne parla sui giornali, se ne parla in televisione, però non, se ne parla sempre da una prospettiva dei grandi, tra virgolette. Non si coinvolgono le persone che poi quei problemi lì
0: Li
1: li devono
0: vivono e li
1: affrontare
0: devono affrontare
1: esattamente.
0: e, su, insomma, e li devono anche superare. Venera, Cecilia ha accennato a qualcuno dei temi sui quali poi si sviluppano le nuove proposte. Ecco, quali sono queste nuove proposte?
2: Sì, la piattaforma appunto è una piattaforma ricca, in realtà sono appunto ben nove le proposte, sono appunto il lavoro sull'istruzione scolastica per dare appunto peso a voce agli studenti e alle studentesse. In particolar modo abbiamo guardato al tema per esempio dei patti educativi come strumenti per rafforzare e conseguire appunto questo obiettivo. Poi c'è il grande tema della cittadinanza. Legata soprattutto a persone con background migratorio che vivono nel nostro paese, quindi diciamo in gran parte diciamo, delle volte il diritto alla cittadinanza che ha un background migratorio viene negato proprio nella prassi anche quotidiana. Una delle proposte riguarda anche il patrimonio di partenza, ovvero accompagnare i giovani che si trovano diciamo in una fase di scelta subito dopo le scuole, diciamo, il percorso di scuole superiori, ad avere un patrimonio, proprio un piccolo patrimonio, nello specifico la proposta propone 15.000 euro a favore appunto di tutti i giovani e le giovani che sono nate, sono residenti in Italia, per poter compiere una scelta rispetto a quello

0: quello che è il proprio futuro, quindi un accompagnamento verso, verso l'età adulta, liberi da condizionamenti che derivano appunto dallo proprio status familiare, dalla difficoltà di poter trovare un lavoro che possa essere un lavoro definito dignitoso, per cui consentire a giovani giovanissime di poter prendere con serenità le scelte rispetto a questo passaggio nella vita adulta. Abbiamo lavorato tanto anche sul tema dell'università, sia per quanto riguarda l'opportunità di accesso all'università, quindi accompagnare chi vuole accedere ad un percorso di studio universitario a ridurre le disuguaglianze, no? Perché spesso ci troviamo di fronte a temi legati all'accesso limitato, anche in questo caso ci sono delle disuguaglianze legate all'influenza dell'origine sociale, diritto allo studio incompleto, per cui questo per quanto riguarda l'aspetto di accesso all'università, ma anche tutto il tema delicatissimo di chi vuole intraprendere una carriera universitaria e tutto il tema del precariato universitario che purtroppo colpisce in particolar modo la ricerca italiana. Una proposta riguarda la possibilità di riprendersi lo spazio pubblico, cioè dove dare voce a giovani e giovanissimi con una proposta sulle case di futuro. Abbiamo lavorato anche sul tema del lavoro, che possa essere un lavoro dignitoso, ragionando sul salario minimo, sulla necessità di avere appunto dei contratti che siano contratti reali e anche pensando in futuro a tutto il tema appunto del tema delle pensioni e come queste possano essere garantite. E sempre riguardo al lavoro, per esempio, abbiamo ragionato insieme anche sulla necessità di risignificare il lavoro nella pubblica amministrazione come opportunità e aspirazione. Spesso, per esempio, nei più giovani il lavoro nella pubblica amministrazione viene visto un po' come un ripiego, un po' come l'ultima spiaggia, quando in realtà dall'altro lato abbiamo bisogno invece di una pubblica amministrazione che si rafforzi di competenze, di menti giovani, di innovazione.
1: Insomma, devo dire che avete toccato temi a 360 gradi. Venera, sì. Come si inserisce anche proprio in questo lavoro, in queste attività, un'associazione come la vostra, il Patto del Fiume Simeto, che è molto radicata sul territorio?
0: Sì, il presidio partecipativo opera, come dicevi prima, in Sicilia orientale, tra Catania ed Enna, e ha proprio nella sua mission quello di mettere su processi di partecipazione civica per rendere questo posto un po' migliore, per generare futuro, e abbiamo accolto con piacere e immediatamente l'opportunità di collaborare con una rete delle 22 associazioni, proprio perché il lavoro che noi facciamo a livello locale in una dimensione di reciprocità ha portato sicuramente un punto di vista locale al lavoro che abbiamo fatto a livello nazionale, ma dall'altro lato per chi lavora in contesti marginali come quello dove lavoriamo noi, far parte di un'alleanza ci consente sicuramente, un'alleanza di caratura nazionale, ci consente sicuramente di rafforzare il lavoro che facciamo sia in termini di alleanze cognitive, come ci piace un po' chiamarli, ma anche in termini di peso politico di quello che stiamo portando avanti.
1: Insomma, l'unione fa la forza. Cecilia.
0: Esattamente.
1: Cecilia, questa piattaforma di proposte è un punto d'arrivo di questo lavoro che avete fatto, che è durato mesi di confronto, di dialogo, ma è un punto di partenza.
2: Certo.
1: Cosa accadrà adesso?
2: Il percorso è iniziato 9 mesi fa, quindi sono già parecchi mesi che lavoriamo insieme, ma è solo un punto di partenza, nel senso che adesso le proposte che abbiamo scritto e abbiamo sottoscritto vanno messe alla prova, nel senso che vanno portate sui territori, vanno letteralmente messa alla prova, va fatto un confronto attivo, partecipato, collettivo, che esca dalle nostre realtà e dalle nostre associazioni e da chi ha lavorato fino adesso, e si metta davanti a gli altri e le altre, quindi persone che sono anche lontane dalla partecipazione, dal lavoro che facciamo noi come realtà del privato sociale e
1: insomma, volete raggiungere

0: giovani, nuove generazioni, ragazzi e ragazze sul territorio e coinvolgerli in questo lavoro, diciamo, insomma, un po' a macchia d'olio, insomma, allargare le vostre idee, le vostre proposte.
1: Il più possibile e anche

0: deve essere un lavoro collettivo, ma veramente le nostre sono proposte che quindi possono subire dei miglioramenti, speriamo, una volta messe a confronto con altri e altre che incontreremo nei prossimi.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo degli sviluppi della vertenza StarTech di Trieste, ex Flextronics. Dopo che l'amministratore delegato ha garantito il pagamento degli stipendi di aprile entro l'8 di maggio, oggi era in programma il confronto con i sindacati, ma cresce la preoccupazione per il futuro dello stabilimento. Spazio poi al campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, che oggi ospita i lavori del simposio internazionale su clima e cambiamenti climatici, alla presenza di oltre 40 scienziati provenienti da 27 paesi in via di sviluppo. Parleremo poi delle immagini violacee delle torri dell'ospedale di Cattinara che fecero il giro del mondo con le riprese offuscate della periferia di Trieste e della zona industriale di Zaule, spacciate per i dintorni di Chernobyl dopo il disastro avvenuto esattamente 40 anni fa. Infine, per la cultura, uno dei più celebri pianisti del mondo, Nikolaj Luganskij, ieri è stato protagonista a Trieste di un appuntamento nel cartellone della Società dei Concerti, nel programma al Teatro Verdi, musiche di Schumann e Wagner. In primo piano, come dicevamo, il mondo del lavoro con gli sviluppi della vertenza StarTech di Trieste, ex Flextronics. Dopo che ieri l'amministratore delegato ha garantito il pagamento degli stipendi di aprile entro l'8 maggio, oggi era in programma il confronto con i sindacati, ma continua a crescere la preoccupazione per il futuro dello stabilimento. Alla fine dell'incontro abbiamo raccolto il commento di Antonio Rodà, segretario UILM di Trieste.
3: Gli stipendi del mese di aprile saranno saldati con l'accredito entro la fine di questa settimana. E anche la scadenza di maggio, che ormai si avvicina al giorno 27, sarà onorata nei tempi previsti, con un piccolo incremento a coprire il disagio dei giorni di scopertura che si sono verificati fino adesso. Poi successivamente si è parlato del piano industriale, qui il CEO ha annunciato una nuova compagine di investitori e soci che dovrebbero andare a entrare, insomma, a far parte dell'azienda e garantire, diciamo, il proseguo degli investimenti, lo sviluppo del piano industriale. Tuttavia noi abbiamo chiesto maggiori dettagli, ma loro si sono riservati di fornirceli successivamente al prossimo incontro che avranno con le istituzioni, previsto per la prossima settimana, nel quale dovranno dare maggiori dettagli e informazioni circa questa nuova compagine di soci, anche per capire se c'è la possibilità da parte del Ministero di sostenere, insomma, parte di questo progetto.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste ospita oggi i lavori del simposio internazionale dedicato a clima e cambiamenti climatici e alla presenza di 40 scienziati provenienti da 27 paesi in via di sviluppo.
5: Arrivano da stati come Nepal, Tanzania, Ghana. 37 scienziati dei paesi in via di sviluppo sono a Trieste fino a giovedì per un incontro di formazione organizzato dalla TUVAS, l'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico nei paesi in via di sviluppo. Per loro una grande opportunità, confrontarsi con gli esperti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che vinse il Nobel per la pace nel 2007. Tema dell'incontro è proprio il cambiamento climatico, sul quale esiste uno squilibrio delle conoscenze tra i paesi, come ci spiega Ladislao Changa, vicepresidente dell'IPCC, oltre che direttore dell'autorità meteorologica della Tanzania.
6: Questo divario può essere colmato sviluppando le competenze del maggior numero possibile di scienziati provenienti dai paesi in via di sviluppo. Qui sono presenti partecipanti che arrivano dai territori più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.
5: Gli esperti contribuiscono anche al processo di valutazione dell'IPCC. L'istituto redige infatti i suoi rapporti sul clima, è ora in corso il settimo ciclo di valutazione, che sono fondamentali per plasmare le politiche climatiche internazionali. Tra i partecipanti parliamo con Abul Bashar, professore associato dell'Università Agricola del Bangladesh.
7: Il workshop mette insieme esperti da tutto il mondo con diversi background che condividono il loro punto di vista, quindi è un'esperienza ottima per la ricerca interdisciplinare e per fare piani per il futuro.
5: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il sovraffollamento delle carceri è tra le criticità più evidenti al centro della relazione del Garante regionale dei diritti alla persona per l'anno 2025. Un problema

0: Rilevante anche la mancanza di tutori per minori stranieri non accompagnati.
1: Nel carcere di Trieste i detenuti dormono nei corridoi, non hanno armadi né tavoli, il letto diventa scrivania, luogo dove mangiare e dove appoggiare le proprie cose. Sono le parole di Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona, che sottolinea la necessità di una struttura detentiva soprattutto dignitosa e allo stesso tempo riconosce il grande sforzo compiuto ogni giorno dagli operatori.
2: Più strutture che rispondano al bisogno che la Costituzione impone al sistema penitenziario, che è studio, lavoro, formazione professionale, ripensamento delle proprie condotte.
1: Si chiedono più strutture, è l'unica via per fronteggiare il sovraffollamento. Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la capienza regolamentare degli istituti in Friuli Venezia Giulia è di 487 posti, ma i detenuti presenti nelle 5 strutture sono quasi 750. Nella casa circondariale di Trieste i posti disponibili sono 125, le persone ospitate sono 243. L'altro punto critico riguarda la gestione dei minori stranieri non accompagnati. Mancano tutori volontari, figure fondamentali per un percorso di integrazione adeguato.
2: Ma ti aiuta soprattutto a capire il paese dove stai e ti aiuta a rispettare le regole del paese che ti ospita. Questo è un principio che deve caratterizzare l'approccio tra noi, residenti, abitanti di questa regione, e quanti vengano da fuori.
1: Anche questa un'urgenza che rimane stabile. Finché ci saranno guerre, i flussi migratori non si fermeranno, ribadisce Sbriglia. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Prosegue a Trieste la terza edizione del ciclo formativo Capire le migrazioni internazionali, promosso da diversi enti, tra cui CS, ASGI, Articolo 21 e Fondazione Lucchetta, in collaborazione con il SAI di Trieste, l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Assostampa FVG e il Circolo della Stampa di Trieste. Il quinto incontro è intitolato Accogliere o isolare e rinchiudere, riflessioni sui sistemi di accoglienza e di reclusione in Italia e in Europa, che proporrà una valutazione sul superamento dell'istituzione manicomiale e del viaggio di Marco Cavallo, statua simbolo della lotta per la libertà dei pazienti psichiatrici nei centri per il rimpatrio italiani. Appuntamento a Trieste, al Circolo della Stampa in corso Italia alle 17. Fecero il giro del mondo le immagini violacee delle torri dell'ospedale di Cattinara insieme alle riprese offuscate della periferia di Trieste e della zona industriale di Zaule, spacciate per i dintorni di Chernobyl dopo il disastro avvenuto esattamente 40 anni fa.
3: Era la notte del 26 aprile 1986 quando esplose il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, il più grave incidente della storia dell'energia nucleare. Qualche giorno dopo, un misterioso giovane francese filmò l'ospedale di Cattinara, la zona della Siot e della Ferriera, alterò le immagini ad arte e riuscì a venderle ad una grande emittente televisiva statunitense, la ABC, per $10,000, pari a oltre 25.000 euro di oggi. Spacciò le immagini per il luogo del disastro. Pochi giorni dopo venne a Trieste nella nostra sede Rai un reporter americano per verificare l'errore e scusarsi con i telespettatori. Lo intervistò Renzo Corazza.
4: È ovvio che noi cerchiamo sempre di verificare la verità di queste immagini. Qui la cosa penso sia potuta passare perché nessuno conosceva questi posti e per così tanti giorni non si era visto quasi niente.
3: A smascherare il falso fu un telespettatore triestino che riconobbe quei luoghi appena le immagini andarono in onda. Aktner oggi ha 76 anni e si ricorda bene quei momenti.
5: Io ho immediatamente avvisato il mio capufficio e abbiamo immediatamente, nel giro di pochi secondi, avvisato la dirigenza a New York perché si trattava di un fatto molto scomodo, ma soprattutto si trattava di un errore che avevamo fatto. Quello che conta è immediatamente ammettere, spiegare ai telespettatori cosa è successo e rassicurarli dicendo faremo di tutto per evitare che qualcosa del genere capiti di nuovo, perché bisogna recuperare la credibilità.
6: The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged.
5: E infatti la sera dopo Peter Jennings ha aperto il telegiornale con le scuse riguardanti questo fatto.
3: Una lezione importante da tenere a mente nei momenti di emergenza. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il linguaggio pubblicitario contribuisce oppure ostacola la costruzione di una città

0: cittadinanza del benessere? La risposta a questo interrogativo è stata al centro dell'incontro intitolato Etica della comunicazione per il benessere alimentare, che si è tenuto questa mattina a Gorizia, nella Lamagna del Polo di Santa Chiara. A organizzarla è stato il corso di laurea magistrale goriziano in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell'Università di Udine, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Introdotte e moderate dalla coordinatrice del corso di studio, Renata Codiglia, sono intervenute Veronica Neri, docente di etica della comunicazione e di etica dei media dell'Università di Pisa, e Stefania Troiano, docente del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Ateneo Friulano. A lei abbiamo chiesto dove si colloca oggi il confine tra persuasione e manipolazione nella comunicazione alimentare, soprattutto con le campagne di greenwashing, cioè delle strategie di comunicazione in cui un'azienda, un'organizzazione, un'istituzione si presenta come più sostenibile ed ecologica di quanto sia in realtà.
1: Definire un confine preciso non è così semplice. Ciò che è importante però è essere consapevoli. È fondamentale in questo senso il ruolo degli educatori di ogni ordine e grado, che devono cercare proprio di incrementare la consapevolezza tra le studentesse e gli studenti, per cercare proprio di carpire le vere informazioni, quelle che sono utili a migliorare le proprie scelte decisionali e di consumo.
2: Siamo proprio in un'epoca dove siamo bombardati attraverso i social da tantissime informazioni e anche da informazioni non veritiere, che ci possono portare su strade diverse, non giuste, come quelle che propongono strategie di greenwashing o di healthwashing. Ma c'è qualcuno che vigila su questi comportamenti?
1: Diciamo che a tal proposito c'è un decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria che mira proprio a tutelare i consumatori, a contrastare questi fenomeni di greenwashing che danno delle informazioni non veritiere. In questo senso, diciamo, queste norme dovrebbero tutelarci da tutte quelle informazioni che puntano ad aumentare il consumo di beni e a farci credere, ecco, che una maggiore soddisfazione, una maggiore felicità è legata proprio al poter consumare di più.
2: Come risponde la generazione degli universitari di oggi?
1: Certo, hanno una grossa difficoltà legata alle poche risorse finanziarie che hanno a disposizione. Questo in taluni contesti li porta, diciamo, a scegliere non sempre dei prodotti sostenibili, ma diciamo stiamo lavorando moltissimo proprio nel cercare di portarli su una via che sia più responsabile.
2: Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E ora passiamo alla musica. Uno dei più celebri pianisti del mondo, Nikolaj Luganskij, ieri è stato protagonista a Trieste di un appuntamento del cartellone della Società dei Concerti nel programma al Teatro Verdi, musiche di Schumann e Wagner. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi tratterà il tema del boom escursionistico del Cammino Via Flavia, un percorso sia su sentieri sia su strada a collegamento tra Muggia ed Aquileia, che è stato riconosciuto nei mesi scorsi come patrimonio nazionale. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Mauro Ciccarelli, Tommaso Vinnoni e Paolo Cassano. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Due volti del romanticismo tedesco, quelli che Nikolaj Luganskij ha presentato al pubblico di Trieste. Prima lo Schumann intimo e raccolto delle scene infantili e quello sorridente e brillante dell'umoresca. Poi Wagner e il suo mondo di dei ed eroi superumani. Trascrizioni che lo stesso pianista russo ha realizzato di 4 pagine del Crepuscolo degli dei e, per chiudere, la morte di Isotta nella versione di Liszt. Un crescendo di impegno tecnico con il pianoforte che nel corso del concerto ha ampliato la sua gamma sonora da un livello rigorosamente domestico alla potenza di un'intera orchestra. Luganskij ha affrontato tutte le dimensioni con la stessa serietà e lo stesso rigore, grazie ad una tecnica senza sbavature, le doti che lo hanno fatto diventare un protagonista della tastiera internazionale in una serie di concerti che lo sta portando su alcuni dei principali palcoscenici europei, da Barcellona a Londra alla Filarmonica di Berlino. Thank you.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Ciccarelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, curato da Massimo Cobessi.

0: Nei mesi scorsi è arrivato un nuovo riconoscimento per il cammino Via Flavia, che collega su strade e sentieri Muggia ad Aquileia in 5 tappe per complessivi 115 km e percorso da un migliaio di escursionisti all'anno. Dopo l'entrata nel registro dei cammini regionali attraverso il coordinamento di Promoturismo FVG, dallo scorso febbraio è arrivata la notizia dell'inserimento del cammino da parte del Ministero del Turismo nel catalogo nazionale dei cammini religiosi italiani. Una scelta favorita dalla presenza lungo il percorso di chiese di culti diversi e dalle testimonianze storico-architettoniche della capillare opera di evangelizzazione operata dalla Chiesa di Aquileia con il suo patriarcato. A gestire il cammino da qualche anno è l'Associazione Amici di Muggia Vecchia e abbiamo con noi il responsabile dell'associazione, Diego Masiello. Ecco, noi in linea.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto a Sconfinamenti. Allora Masiello, partiamo da... per un neofita spieghiamo un attimo dal principio che cos'è il cammino Via Flavia.
1: Sì, allora, innanzitutto il cammino Via Flavia fa parte della rete regionale dei cammini che è riconosciuta dalla regione attraverso Promoturismo FVG, che ricordiamolo, oltre al cammino Via Flavia, comprende anche il cammino delle Pievi della Carnia, la Romea Strata, il cammino Celeste, il cammino di Sant'Antonio, il cammino di San Cristoforo e il cammino delle 44 chiesette votive nelle valli del Natisone. Quindi tutta l'area regionale, diciamo, è coperta da questi cammini. Cosa sono i cammini? I cammini sono delle proposte per l'escursionista, che oltre a toccare, come le escursioni in zone naturalistiche o montane, oltre a toccare appunto questi luoghi naturalistici, toccano anche delle città, dei paesi, non disdegnano l'asfalto e quindi entrano direttamente nei centri delle città e quindi spiegano anche la cultura e il modo di vita dei centri urbani.
0: E quindi parliamo di un cammino che appunto non è che si rifà solamente a sentieri, tratturi, ma quindi mi sta dicendo anche... passiamo per le strade asfaltate.

0: date, no? Ah, per questo proposito, parliamo anche perché questo cammino è suddiviso in 5 tappe, no?
1: Il cammino di Via Flavia è suddiviso in 5 tappe, ma questa è solo la nostra proposta, no? Dopo averla testata. Diciamo, noi consigliamo anche alle persone di gestirsi un po' il cammino come loro vogliono, quindi se uno cammina più lentamente o più velocemente, più diminuire o aumentare il numero delle tappe.
0: Le tappe sono Lazzaretto, Bagnoli della Rosandra, Bagnoli della Rosandra, Miramare, Miramare, Monfalcone, Monfalcone, Fossalion, Fossalion, Aquileia, perché appunto si parte da Muge e arriva fino alla Basilica di Aquileia, no? Quindi sali, scendi, come è la morfologia del terreno carsico, fino a Monfalcone e poi tutto in piano. Lungostrada, sì. Diceva, ma anche un po' e un po', no? No.
1: Sì, per esempio Muggia, il tracciato è sia su strade bianche anche su asfalto. Poi l'arrivo a Trieste dalla zona di Dolina, dopo l'ex ferrovia Trieste-Arpelle, il tracciato arriva a San Giacomo, quindi chiaramente tocca l'asfalto
0: della città,
1: fino a Miramare. Poi a Miramare inizia, diciamo, la tappa più lunga, quella che un po' spaventa anche i camminatori, no? Perché ci sono due possibilità, c'è una variante che si aggira sui 30 km giornalieri, okay. E invece una via normale sui 22, no?
0: Ah, per questo il percorso non è così ben definito come chilometraggio? Guardavo il sito e vedevo che era un po'...
1: A due possibilità, no? La variante alta, che permette di raggiungere il santuario di Monte Grisa, è più lunga, no? E diciamo chi compie il percorso così, con uno spirito più religioso, fa la tappa
0: più lunga,
1: più lunga per toccare anche il santuario di Monte Grisa.
0: E alla fine quali chiese si toccano? Perché si parte dalla chiesa di Muggia Vecchia, del santuario di Muggia Vecchia, giusto?
1: Si parte... Questo sentiero è bello e ha preso anche è stato inserito nel catalogo dei cammini perché riesce a toccare sia cattedrali sia chiese, ma anche piccole chiesette di campagna o capitelli, no? Quindi da Muggia Vecchia, dal santuario di Muggia Vecchia, a Muggia tocca chiaramente il Duomo, poi la chiesetta di Santa Barbara, c'è una chiesetta piccola.
0: Quindi
1: c'è
0: un bel saliscendi, no? Vedo.
1: È un saliscendi, certo, poi raggiunge l'area di Sant'Orligo, a Dolina c'è la chiesa centrale, poi c'è la chiesa Bagnoli, a Trieste da San Giacomo, dove tra l'altro a San Giacomo arriva il cammino di San Giacomo dalla Slovenia, da San Giacomo si arriva alla cattedrale di San Giusto, scendendo nella città vecchia si toccano le chiese retrostanti il municipio, e poi il trittico sulla costa, dove si toccano le chiese di altri culti, come la chiesa greco-ortodossa, quella serbo-ortodossa, la chiesa luterana, volendo uno può raggiungere anche la sinagoga, che è staccata, diciamo, un po' dall'itinerario principale, ma si fa presto. Poi a Barcola, e a Barcola raggiunge chi fa la variante alta, arriva a Prosecco, dove c'è una piccola chiesetta, dove una chicca che forse pochi sanno, quando Sissi soggiornava a Miramare, a piede raggiungeva Prosecco,
0: sì,
1: e si recava in questa piccola chiesetta.
0: E la chiesetta quella a Contovello, quando si passa per strada,
1: esatto,
0: del Friuli.
1: Esatto, esatto, sull'angolo.
0: Sull'angolo.
1: E poi insomma la chiesa di Santa, le chiese di Santa Croce. E poi si arriva a
0: Duino,
1: Assistiana, Duino, Monfalcone. Monfalcone ci sono due chiese importanti, e poi si raggiunge le grandi chiese di Grado e Aquileia, che si strettamente legati alla storia del patriarcato.
0: E quindi un percorso composito, sì, appunto, al di là anche dal punto di vista morfologico, anche spirituale, bel corposo, diciamo così. E come funziona? Se io, per esempio, domani volessi fare questo percorso, penso sia come lo stesso principio del, non so, il Cammino di Santiago, il tanto famoso Cammino di Santiago, oppure altri cammini che ci sono anche qua in Italia, con il libricino, i timbri,

0: Certo. Innanzitutto allora la gestione, come ha detto lei, la gestione della via è fatta dall'Associazione Amici di Mungiavecchia, okay, quindi legati al santuario, dove abbiamo un sito sia in lingua italiana che in lingua inglese, e dove noi consegniamo anche ad eventuali richiedenti la famosa credenziale. Cos'è la credenziale? La credenziale è un piccolo libricino dove si possono apporre i timbri che si trovano principalmente negli uffici di promoturismo o nelle chiese, no? Che una volta finito il cammino, avendo timbrato molti di questi punti tappa, chiamiamoli così, ad Aquileia si può ritirare negli orari di apertura della sacrestia il famoso testimonium, quello che attesta che tu hai fatto il cammino. Lei ha parlato di Santiago, chiaramente tutti gli altri cammini a livello europeo possono solo che cercare di copiare il cammino di Santiago, perché l'organizzazione e anche l'aiuto che le pubbliche amministrazioni danno a quel cammino non è replicato da nessun'altra parte.
1: E infatti penso al Cammino di Santiago, ma penso che so che in Italia si sta sviluppando molto questa concezione di fare dei cammini. Penso a quello tra Bologna e Firenze sull'Appennino, che non mi ricordo come si chiama, forse lei mi può aiutare, ma non lo so.
0: Ce ne sono tantissimi.
1: Ce ne sono tantissimi,
0: ormai.
1: No? Sì, sì, infatti sono tantissimi. Ma a prescindere da questo, quello che volevo dire è che c'è anche un risvolto turistico non indifferente adesso, no? Perché si parla molto di turismo e questo un cammino può essere un qualcosa in più che può offrire la regione, il territorio locale, insomma.
0: Certo, no? Certo. Allora è già da anni che la regione Friuli Venezia Giulia partecipa alla grande fiera dei cammini di Milano, a fare la cosa giusta. E in questa fiera tutte le regioni d'Italia propongono i loro cammini, e ce ne sono veramente tantissimi, no? Quindi la nostra regione, questi 8 cammini ufficializzati sono molto ambiti. Proprio abbiamo fatto una riunione poche settimane fa e Promoturismo ha confermato che nel 2025 c'è stato un grossissimo interesse sui cammini della nostra regione, oltre che dal pubblico italiano, anche dal pubblico centroeuropeo. E ciò si collega perché c'era a Roma il Giubileo e tutte le aree, tutti i cammini attorno alla regione Lazio, diciamo, erano intasati, non ci trovava più posto. Quindi i pellegrini del centro Europa hanno messo il naso anche nei nostri cammini, no? E il risultato è stato molto bello, cioè i nostri sentieri, i nostri cammini sono ben curati e passano attraverso territori naturalistici, storici e culturali molto pregnanti, e quindi in previsione possiamo pensare che nei prossimi anni, oltre ai camminatori italiani, ci possono essere sempre di più dei camminatori del centro Europa, come già succede per esempio per l'Alpe Adria Trail, che non è un cammino ma è un sentiero lungo, più montano, però molto frequentato.
1: Alpe Adria Trail è lo stesso Sentiero Italia, che entrambi si concludono a Muggia, no? Se non erro.
0: Esatto, proprio domenica, abitando io sul cammino e quindi anche sul tracciato del Sentiero Italia, ho sentito bacchettare un po' sulle strade, sono uscito e c'erano due coppie, una di romani che facevano la Via Flavia e due che invece avevano iniziato il Sentiero Italia, cioè lo facevano al contrario, però era il terzo anno che loro facevano a pezzetti il Sentiero Italia.
1: Perché ricordiamo che finisce a Pantelleria, se non erro.
0: In Sardegna, 5.500 km.
1: Farlo tutto sarebbe un po'...
0: Dal punto di vista turistico è importante, no? E infatti, sempre Promoturismo quest'anno ha abbinato al discorso dei cammini anche fai sto cammino.

0: vino, qua potrai gustare questo cibo, questo vino, e quindi una, anche una, diciamo, conoscenza dei cibi locali, e quindi delle nostre abitudini.
1: Questo cammino nasce come, mi pare di capire, un percorso naturalistico o religioso? A questo punto mi viene da chiedere.
0: Il cammino è nato da parte di Renato Cavaliere e di alcune sue amiche di Monfalcone che erano andate a fare il cammino di Santiago, erano ritornate e si erano detti: ma perché nella Venezia Giulia non c'è un cammino che colleghi, diciamo, il Golfo di Trieste ad Aquileia, che è un po' il centro, diciamo, dei cammini, di parte dei cammini della regione, come luogo, insomma, storicamente più importante. E quindi hanno tracciato questo cammino, sfruttando già il grande lavoro fatto dal Club Alpino Italiano principalmente, e quindi il cammino tocca, diciamo, sentieri e tratturi già percorsi da Sentieri del CAI o da altri percorsi, no? E quindi, come dicevo all'inizio, puntando anche, attraversando anche i centri urbani, riesce a mescolare sia natura che cultura urbana, soffermandosi certamente sul discorso religioso.
1: Perché adesso verrà dato anche un riconoscimento di cammino religioso, qualcosa di più particolare rispetto al riconoscimento, c'è un riconoscimento nazionale ma religioso o solamente o non religioso? Mi stavo incartando, mi dica lei.
0: Il cammino Via Flavia attualmente ha due riconoscimenti, quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quello del Ministro del Turismo.
1: Manca quello religioso, infatti, no.
0: Sì, sì, no, è inserito nel catalogo dei cammini religiosi italiani. No? Okay. Quindi sì, diciamo, bastano due attestazioni.
1: Invece il nome, il cammino Via Flavia, chiaramente qua passava la Via Flavia, è chiaro, quindi un'intuizione storica, un bisogno del territorio di ritornare, di ritrovare le proprie origini, per il motivo per cui avete dato questo nome.
0: Allora, chi ha tracciato la via ha pensato di chiamarla Via Flavia proprio per recuperare la Via Flavia romana, no? Che collegava Tergeste a Pola, no? E con chiaramente anche un tragitto che viene chiamato Via Flavia, ma aveva anche altri nomi, che collegava Aquileia a Tergeste, no? Quindi non c'era la strada Monfalcone-Grado, quindi da Aquileia si andava verso Gradisca di Sonzo, quindi si andava dove finiscono le alture carsiche, e poi si passava a Duino, dove ci sono ancora i solchi della vecchia Via Flavia romana, e poi si raggiungeva Prosecco, a Prosecco c'era il bivio, no? Si scendeva o a Tergeste o si proseguiva per l'altipiano carsico per raggiungere addirittura l'area di Basovizza e poi Fiume, mentre da Trieste si andava verso Pola.
1: Bivio, quindi, sì, che dove c'è anche la strada vicentina o napoleonica, mi sembra che era quello l'abbrivio per arrivare in città, se non erro.
0: La zona di Contovello sicuramente si scendeva lì, no? Protetti sotto le rupi, no? Quindi bisogna sempre stare attenti in quei tempi
1: all'epoca,
0: chi circolava. E quindi la via ricorda appunto la Via Flavia romana, e nei nostri intenti c'è sempre quell'idea che sarebbe molto bello far continuare il cammino Via Flavia proprio verso Pola. Adesso ci sarà.
1: Facciamo una pausa e ripartiamo, perché infatti volevo riprendere proprio con questo, da questa parte qui. Facciamo un paio di minuti di pausa e riprendiamo parlando del cammino Via Flavia.
0: Perfetto.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, puntata di oggi dedicata al cammino Via Flavia. E con noi in collegamento telefonico Diego Masiello dell'associazione Amici di Muggia Vecchia. Stavamo parlando appunto del cammino Via Flavia, 115 km da Muggia fino ad Aquileia, suddiviso in 5 tappe. E si parlava appunto del prossimo passo di questo cammino che potrebbe collegarsi, ci stava spiegando Masiello, ad altri camminamenti istriani, no? Si parlava di c'è il cammino di Beato Bonifacio, se non erro, qualcosa del genere.
1: Esatto. Allora, se l'idea, quella, come si parlava, era quella di andare portare il cammino di Via Flavia a Pola, c'è già il sentiero Bonifacio che nella prima parte da Trieste a Muggia Vecchia diciamo percorre lo stesso percorso della Via Flavia, e quindi dagli scavi archeologici della Basilica di Muggia Vecchia il sentiero Bonifacio entra in Slovenia e, attraversando le città di Capodistria, di Isola, di Pirano, di Sicciole, entra in Croazia, arriva a Buje d'Istria, sale a Grisignana scende verso Krasica, dove c'è il monumento, esatto, ricordo, del Beato. Krasica scende in valle, risale a Verteneglio, e a Verteneglio direttamente sulla costa ad Aila, e poi ad Aila a Cittanova. Quindi questo è il sentiero Bonifacio.
0: Che già esiste, quindi, pertanto
1: il sentiero Bonifacio già esiste da diversi anni. Quest'anno verrà data alle stampe anche una guida proprio nell'ottantesimo anno della scomparsa del Beato, e quindi diciamo questo tratto è già fattibile, anche perché lo stesso sentiero del Beato Bonifacio attraversa dei sentieri che sono già segnalati da segnavie sloveni e anche da segnavie europei come l'E12, un sentiero che della Finlandia porta fino in Grecia, basterebbe poco, diciamo, per creare questo un percorso lineare e collegare quindi Aquileia a Pola. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni con gli amici croati, poi il discorso si è un po' raffreddato, ma insomma non abbiamo premura, quindi prima o dopo cercheremo di fare qualcosa.
0: Diciamo che esistono già due o tre segmenti, basterebbe

0: solamente una spinta per unire questi tre segmenti tra Aquileia e poi.
1: Esatto, e anche vedere appunto se anche da parte croata e slovena c'è la volontà
0: No, certo.
1: di farlo questo cammino.
0: No, beh, d'altra parte se è stato fatto anche con la Parenzana, che insomma sono stati uniti i tre percorsi, insomma, una roba che evidentemente si può fare, mi viene da pensare.
1: Quando c'è la volontà si riesce a far tutto,
0: Appunto,
1: certo.
0: infatti. Per quanto tornando al Camino Via Flavia originario, questo attuale, avete contezza di quanta gente attraversa ogni anno questo percorso, non so, tramite i timbri, tramite...
1: Sì, allora, noi è da pochi anni che siamo nati come gestori, no, del Cammino Via Flavia, non essendoci iscrizione obbligatoria, quindi le
0: Esatto.
1: persone possono camminare in maniera
0: Sì, per
1: autonoma
0: questo
1: senza.
0: chiedo, perché appunto non è che ci sia un'iscrizione, cioè bisogna fare un ski
1: No.
0: pass.
1: Esatto, no, non c'è da pagare niente, quindi chi ha piacere può richiedere le credenziali sono, diciamo, vengono fornite con una piccola donazione e quindi noi abbiamo da un paio d'anni il numero delle persone che hanno
0: Ah,
1: chiesto le credenziali, che
0: ok.
1: sono circa 500 persone, no? All'anno.
0: All'anno, ah, ok,
1: All'anno,
0: bene.
1: ma noi, diciamo, avendo anche dei punti di controllo, chiamiamoli così, sul percorso, no? Qualche amico del bed and breakfast che mi dice: guarda, quest'anno abbiamo avuto tanti, possiamo calcolare che sicuramente più di 1.000 persone all'anno negli ultimi 2 o 3 anni hanno fatto il cammino.
0: Addirittura.
1: 99% italiani, e di questo 99% il 98% è fatto da donne.
0: Addirittura, più
1: Sì,
0: donne.
1: la Via Flavia è un cammino che piace alle donne, perché probabilmente confronto altri cammini, è un cammino breve, tocca delle città, quindi tocca dei posti che hanno servizi, tutto il percorso è affiancato dalla possibilità di prendere dei bus, treni,
0: Certo.
1: quindi è un cammino, chiamiamolo sicuro, chiamiamolo protetto, no?
0: Oltre al panorama che magari aiuta
1: E il
0: anche.
1: panorama spettacolare, certo, no? Veramente un davanzale sul golfo e sulla pianura. E poi se torniamo ai numeri, no? Prendiamo il 1.000 per fare con un conto tondo, possiamo stimare che un camminatore spenda 100 euro al giorno per dormire e mangiare, sono 5 giorni, sono 500 euro camminatore, moltiplica per 1.000, vuol dire che il cammino Via Flavia porta sul territorio regionale 500.000 euro all'anno,
0: Insomma,
1: che
0: le famose ricadute che vanno
1: la
0: molto insieme,
1: microeconomia,
0: mica.
1: che non è tanto micro, e quindi è un cammino, insomma, che porta il suo mattoncino nell'economia del Friuli Venezia Giulia.
0: Infatti, lei adesso accennava all'accoglienza, ma appunto la mia domanda è: ci sono dei luoghi d'accoglienza preposti con delle convenzioni, convenzionati lungo il percorso, oppure uno si un po' arrangia come riesce?
1: Allora, sia sulla guida, però chiaramente la guida è ferma a quando è stata scritta 3 anni fa, quindi nel frattempo alcuni di quei punti sosta per passare la notte hanno cambiato prezzo, sono stati chiusi, via. Ma c'è sia un gruppo Facebook, Via Flavia è un cammino da fare, sia un sito www.camminoviaflavia.it dove chi organizza il proprio cammino ha dei riferimenti di alcuni alberghi, bed and breakfast, stanze, anche parrocchie che possono ospitare a donativo le persone, e quindi chiamano in autonomia e prenotano. Alcuni di questi punti sosta sono convenzionati, nel senso che sanno che, insomma, chi cam

0: camminatori di Via Flavia sono delle persone non troppo esigenti, no? E quindi possono godere.
1: Chi fa queste cose un po' spartano di suo, no?
0: Piccola attenzione, certo.
1: Certo. Cioè. E a questo punto ricordiamo appunto i social, perché oggigiorno sono immancabili per ogni iniziativa. Voi avete, come stavo dicendo, una pagina Facebook e una pagina Instagram,
0: la pagina Facebook,
1: no?
0: Via Flavia, un cammino da fare, poi c'è www.camminoviaflavia.it e anche Instagram Cammino Via Flavia.
1: Ma è stato realizzato anche un libro, giusto? Dico bene?
0: Ed è stata la Ediciclo di Portoguaro. Ha editato la ristampa, perché la prima è andata a ruba, Il Cammino Via Flavia di Ciclo Editori di Portoguaro, autori Alberto Fiorina, con il mio aiuto.
1: Chiaro. E, in tutto ciò, la mia domanda è, l'Associazione Amici di Muggiavecchia, quale pulsante di tutta l'iniziativa, cosa fa? Contribuisce anche a tenere vivo il sentiero, a rinnovarlo, a fare, insomma, a mantenerlo,
0: sì,
1: a mantenerlo.
0: Sì, sì. Allora, innanzitutto l'associazione gestisce il punto informativo, no?
1: Okay.
0: Qualcuno domanda come devo fare, quindi ormai consiglio, vai sul sito, vai sul gruppo Facebook, ti mandiamo le credenziali, poi sai, nel mondo dei cammini ci sono le toppe, quelle che si attaccano sullo zaino,
1: sì, esatto.
0: Se uno non riesce a prendere il testimonio da Aquilei, allora noi glielo mandiamo a casa, no? Non siamo un'agenzia di turismo, quindi noi non consigliamo, non prenotiamo posti da dormire, ma diamo l'elenco di tutti le varie possibilità, trasporto bagagli, navette e tutti questi accessori. E, la manutenzione che facciamo è una manutenzione minima, no? Anche perché sull'asfalto è competenza dei vari enti pubblici.
1: Sì, chiaro,
0: no?
1: Certo. Sì.
0: E per quanto riguarda...
1: Non mi riferivo magari a segnaletica, queste cose qua.
0: Sì, la segnaletica è competenza nostra. Eventuali piccoli smottamenti su sentieri, visto che siamo sempre su sentieri CAI e la stessa commissione sentieri dei CAI che interviene, con cui abbiamo un rapporto squisito, e quindi diciamo è un cammino che vorremmo sia sempre molto autonomo, come deve essere un cammino, e che si autosostenga da solo, quindi col turismo, con le persone che vengono, che prenotano, che lasciano dei soldini sul territorio, e quindi che sia bello, che ci sia un buon nome del cammino, in modo che continui a venire gente e quindi che il ciclo continui, no? Quindi una minima manutenzione su tutto il discorso, poi il cammino deve andare avanti solo.
1: Chiaro, ma da un punto di vista amministrativo, le amministrazioni locali, beh, so che il comune di Muggia vi è vicino, no? Ma le altre comunità come hanno...
0: Allora, era... Il comune di Muggia è quello che ci sta vicino, perché come punto di partenza, no? Gli siamo simpatici, poi giochiamo in casa, quindi come abbiamo la sede a Muggia, e quindi c'è una bella collaborazione col comune di Muggia, ma anche con tutti gli altri comuni, perché comunque quando un cammino viene inserito nei cammini regionali del Friuli Venezia Giulia, Promo Turismo FVG, per includere il tuo cammino nella rete regionale, esige una partnership con tutti i comuni in cui il cammino passa. Quindi noi abbiamo dovuto chiedere, diciamo, la collaborazione a tutti i 9 comuni che Via Flavia tocca, e quindi ogni comune ha deliberato nei loro consigli comunali l'ok all'attraversamento della Via Flavia sul loro territorio, e qualsiasi problematica che noi andiamo a affrontare, insomma, è una tematica istituzionalizzata, no?
1: Okay.
0: Quindi abbiamo

0: rapporto. Fino adesso non abbiamo avuto problematiche noiose, ma solo cose simpatiche, organizzare qualche evento, tra cui con Aquileia un mese fa, il Festival dei Cammini, che è stato fatto molto importante a livello nazionale, che anche come Via Flavia abbiamo partecipato.
1: Siccome ci stiamo avviando al finale, direi brevemente, in quattro battute, un invito finale: perché un ascoltatore dovrebbe mettersi lo zaino in spalla e percorrere la Via Flavia?
0: Ma perché Via Flavia in pochi giorni ti porta a toccare tutte le diversità di questo nord-est italiano, di questo Alto Adriatico. In primis perché è il punto più settentrionale del mare Adriatico, dove l'Europa si tuffa a mo' falcone nel Mediterraneo. Abbiamo la convergenza di areali naturalistici diversi, abbiamo acqua in superficie, acqua sottoterra, coste di sabbia, coste di roccia, correnti marine, lingue diverse, culture diverse, religioni diverse,
1: la bora.
0: Quindi un piccolo la bora che ogni tanto non manca, abbiamo anche il libeccio però, e quindi in cinque giorni puoi veramente imparare tante cose.
1: Esatto. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento con il cammino Via Flavia. Grazie a Diego Masiello dell'associazione Amici di Musavecchia per essere stati con noi e arrivederci.
0: Grazie, arrivederci a tutti.
1: Questi ultimi minuti li dedichiamo al nuovo numero di Panorama, uscito nelle edicole di Fiume, di Istria, Trieste, Gorizia, settimanale della Edit di Fiume. Questi i temi usciti nel numero di questa settimana. Cominciamo con il diario. Fiume, 3 maggio 1945, un 3 maggio storico. La città renderà maggio anche a coloro che, all'indomani dell'ingresso dell'esercito jugoslavo, furono sommariamente giustiziati come nemici del popolo. Opinioni, la battana che gira in tondo, ormai nessuno sembra più capace di uscire dal pantano e di smettere di riprodurre schemi che hanno fatto il loro tempo. Riflessioni, identità istriana, il cerchio si restringe, una realtà secolare rischia il deterioramento se non proprio l'annullamento. In primo piano, dove Zara non mente, la verità scritta sulle lapidi. A Zara per la riapertura degli spazi di Palazzo Borelli, l'ambasciatore italiano in Croazia Paolo Trichilo ha fatto tappa al cimitero comunale della città dalmata. Un investimento per il futuro, si è concluso l'intervento di restauro della sede della comunità degli italiani Giuseppina Martinuzzi di Albona. Intervista, siamo anche scritti da ciò che facciamo. Giacomo Pedini presenta le linee della sua direzione artistica del dramma italiano di Fiume. Scenari, alleanza atlantica senza USA, Trump ha già etichettato tale possibile futura organizzazione, orfana di Washington, come una tigre di carta. L'intervento, Dharma poliglotta, il Consiglio di Stato italiano ha emesso una sentenza che rafforza il principio del bilinguismo per i funzionari pubblici in Alto Adige. Per quanto riguarda società e costume, la giustizia e i diritti ai tempi dell'intelligenza artificiale. Le tecnologie possono avere effetti concreti sulla sicurezza, ma sono affidabili? Emergenze, il peso dell'obesità. Il nuovo report OCSE stima che, senza un cambio di passo, entro il 2050 la longevità farà aumentare del 31% i nuovi casi di patologie multifattoriali. Nuove sfide, fuga dalla città per ritrovare la dimensione umana. Un documento dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ci fa riflettere su come sviluppare strategie a favore di sostenibilità ed equilibrio psicofisico. Patrimonio, il Giotto a Padova, tra eredità medievale e sguardo contemporaneo. Che cosa significano gli affreschi della Cappella degli Scrovegni per la città veneta? Il settimanale Panorama ne parla con Federica Millozzi. Per quanto riguarda i ritratti, la grande partita di Sergio Vatta. Lo zaratino fu un allenatore che insegnava ai ragazzi il gioco del calcio e soprattutto li aiutava a crescere. Autori, intellettuale Giramondo, per comprendere a fondo la produzione letteraria di Marina Torossi Tevini, è utile considerare la sua passione per il viaggio, inteso come occasione di piacere e al tempo stesso di conoscenza. Per quanto riguarda i libri consigliati, una divertente parodia di sorprendente

attualità nel romanzo Un pezzo grosso, Orson Welles smonta con feroce ironia il mito della democrazia, tra virgolette, da esportazione e le dinamiche del capitalismo. Per quanto riguarda il cinema, Cinemania, un inno alla libertà artistica e di parola. Dal 12 al 23 maggio, Cannes tornerà ad essere il cuore pulsante della settima arte, luogo di dialogo e diversità. Tra passato e presente, Mario Vargas Llosa, sognare, leggere, scrivere. Nelle sue opere ha esplorato con maestria le contraddizioni del suo paese, denunciando corruzione e compromessi morali. Moda, l'arte di essere visti, l'ITIS Academy di Trieste, esamina come stile e creatività diano alla musica la sua forma fisica attraverso capi indossati dalle icone pop. Reportage a Cormos tra vigneti e storia. Siamo nel cuore del Collio, un borgo ricco di gioielli da visitare e da gustare, perché no. E infine l'Enoguida, Sauvignon Blanc di Croazia, un piacere inaspettato, seppure non sia uno dei vitigni più coltivati, è in forte ascesa. L'Istria, per quanto riguarda l'Istria nel calice, il Sauvignon Blanc nostro di Thomas Montona. E con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento quotidiano con Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Ciccarelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Domani, come lei diceva, Milano ha già in previsione più di 1.000 eventi distribuiti in tutto il paese. Faremo diverse tappe partendo da Milano, a Bologna, a Bari, a Torino, andremo a Genova, saremo a Parma e chiuderemo a Roma presso la Camera dei Deputati. Quindi un percorso molto importante perché in queste occasioni di confronto e di pensiero e di elaborazione mettiamo al centro le grandi questioni che vivono i cittadini, dalla giustizia tra le generazioni, la parità di genere, il ruolo delle donne nelle città, come rendere compatibili e convergenti gli obiettivi ambientali con quelli economici, come utilizzare la cultura per promuovere maggiore sensibilità, quale livello di applicazioni più evolute l'intelligenza artificiale deve mettere in campo. Lei ha ragione, purtroppo abbiamo dei ritardi importanti. Nello stesso tempo, accanto ai ritardi, perché siamo a meno del 20% di target che riusciremo a raggiungere da qui al 2030, cresce nel paese, nei cittadini, tra le famiglie, la sensibilità e l'attenzione sui temi dello sviluppo sostenibile.
2: Presidente, tra i tanti punti che lei ha citato, ce n'è uno assolutamente importante e prioritario che è quello della pace. Ne abbiamo parlato sin dall'inizio della nostra trasmissione anche oggi. La pace è proprio un presupposto imprescindibile per la sostenibilità.
1: È fondamentale, devo dire che su questo l'ONU, che pure rimane un'infrastruttura fondamentale per costruire un futuro di convivenza e di multilateralismo, lo sta continuamente sottolineando. Anche recentemente nei vertici che si sono tenuti, che hanno coinvolto diversi paesi a livello globale, la chiave di volta che si sottolinea e si mette a fuoco è quella di costruire delle politiche di cooperazione, di dialogo, di coinvolgimento, di multilateralismo che si deve affermare attraverso appunto il concetto chiave che è quello di costruire e investire sulla pace.
3: Ecco, Presidente Stefanini, ma come dire, per lo sviluppo sostenibile, per questi obiettivi importanti, tutti quelli che lei ha citato, quanto sono importanti le istituzioni e quanto invece le giovani generazioni, il loro impegno, la loro fiducia, il loro credo?
1: Guardate, noi abbiamo svolto in questi mesi ultimi, era fine 2025, quindi è recente come indagine, attraverso Ipsos, la conferma che i giovani sono la fascia di cittadini maggiormente sensibili, attenti e impegnati. Dunque questo è un elemento incoraggiante. Va reso praticato, va utilizzato, va reso credibile. Bisogna dargli lo spazio che meritano i giovani, non in modo paternalistico, ma in modo intelligente e aperto. E se riusciremo a fare questo, costruiamo il futuro, perché sono loro il nostro futuro. Va ulteriormente sottolineato un aspetto che domani a Milano verrà messo a fuoco. Aumenta in modo significativo la capacità del sistema imprenditoriale e produttivo di cimentarsi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. Un'impresa che investe, ed è dimostrato dall'Istat, dalla Banca d'Italia, da Eurostat, da tanti enti, dall'Istituto Tagliacarne, che domani verrà presentato, più un'impresa investe in questa prospettiva, più è solida e più ha capacità di crescere e di essere competitiva nel mercato.
3: Messaggio importantissimo. Allora, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, ricordiamo le date, dal 6 al 22 maggio, e 1.300 e più eventi realizzati in tutta Italia. Grazie al presidente ASVIS Pierluigi Stefanini.
1: Grazie a voi.
4: Torniamo alla musica e torniamo alla musica americana. Shabuzi che riesce a mescolare cose che qualche tempo fa sarebbero state non mescolabili. Lui in realtà si chiama Collins Obinna Shibuizi ed è un cantante, un autore che riesce a mescolare appunto il country. È già una cosa. L'americano, ovvero quella storia grande della musica americana che attraverso i vari stati americani, attraverso anche il country, ma anche un certo tipo di approccio al rock, ha segnato proprio il suono degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, ma anche l'hip hop, anche il funky. Il risultato è questo Born to Die, che sì, dice nati per morire, ma in realtà quello che va a significare è esattamente l'opposto, ovvero vivere come se non fossimo destinati a morire, come se la vita fosse eterna.

0: si chiama Shabuzi e questo è il suo Born to Die. Sono ormai le 16:52, anzi 53 in questo istante. È musica, continuiamo a parlare di musica, di una, insomma, rassegna importante che si svolge all'Auditorium di Roma.
1: Eh sì, Claudio, lo avevi detto in apertura di programma che era stata presentata questa mattina il programma del Roma Summer Fest, e noi siamo collegati, abbiamo in linea l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Beh, uno di quei festival che comincia e finisce con l'estate, potremmo dire, decine e decine di date e di artisti importanti, italiani e internazionali.
2: Sì, sono 75 date, come dico io sempre, generi e generazioni, ovvero andiamo dal rock al jazz, al pop, all'indie, e con una serie di personaggi e di cantanti straordinari, per cui abbiamo da Danny Elfman con la colonna sonora di Tim Burton e Dog Star, Anastasia, Ben Harper, Johnny Marr, Marilyn Manson, ecco, come già soltanto da questi nomi capite, John Legend, quanto è vario. Poi abbiamo tanti italiani, da Angelia Mango a Capo Plaza, Fiorella Mannoia, Franco Quintale, Serena Brancale, e in più una parte a cui noi teniamo moltissimo, proprio perché facciamo generazioni, che è la parte dell'elettronica, con Dissonanze, che è una rassegna che si è tenuta per anni a Roma e che noi abbiamo dall'anno scorso ripreso, e quest'anno abbiamo due grandissimi protagonisti, Björk e Peggy Gou. E continuare con l'elettronica abbiamo ancora anche Gigi D'Agostino.
0: Due personaggi che nominava, Björk e Peggy Gou, che sono davvero delle superstar internazionali per quel che riguarda l'elettronica, coniugata in vari modi, no? E modalità. Si comincia e la nominata con Serena Brancale il 13 giugno.
2: Esatto, Serena aprirà con uno spettacolo che, come io dico, è una interprete sì di canzoni italiane ma anche di world music, cioè lei è riuscita con la sua musica del sud, della sua terra, poi a coniugare anche tante altre tonalità, musiche,

0: nei suoi brani ci sta un po' di arabo, di musica africana, ci sta la musica italiana, c'è la musica del sud, e quindi noi siamo molto contenti, uno, di per aprire con una donna, e due, per aprire con una cantante italiana che riteniamo sia l'espressione diciamo della nuova musica italiana.
1: Insomma, Roma diventerà per tutta l'estate davvero un grande palcoscenico per tutti, una musica che sarà veramente per tutti, alla portata di tutti.
0: Assolutamente sì, proprio nei nomi che ho detto, ma sa, per noi è importante che spesso si rincorrono i grandi cantanti, i grandi tour. Ecco, diciamo che finalmente Roma invece è cercata per venire a cantare, no? L'auditorio, il Parco della Musica, è un posto nella cavea dove si viene ad ascoltare la musica. Io faccio sempre una differenza, no? Tra i grandissimi, bellissimi, per con grandissimo rispetto, spazi come gli stadi, dove si va ad ascoltare un concerto, ma soprattutto a vivere un'esperienza. Ecco, qui 75 concerti dove si viene ad ascoltare la musica. Insomma, Roma è tornata a essere una destinazione culturale e musicale, e quindi non solo una tappa, ecco, questo vogliamo dire. Ed è, per noi questo è molto importante. Ripeto, Gregory Porter, Diana Krall, e andiamo a finire a, come ho detto prima, a Marilyn Manson. Ecco, questo è un po' l'arco di tutto.
2: E comunque, cioè, una grande classe anche come filo comune di tutti gli artisti, dagli italiani agli internazionali. Inaugurazione 13 giugno, Serena Brancale. E grazie ancora all'amministratore delegato di Fondazione grazie. Musica per Roma, Raffaele Ranucci.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
3: E andiamo al momento del GR1 alle 17 con un brano del 1999, perché nel 1999 Lenny Kravitz, stiamo parlando di lui, lavorò con Michael Jackson, capito? Spesero del tempo insieme lavorando in studio, ci fu anche una canzone, I Can Make It Another Day, che fu pubblicata nell'album postumo di Michael Jackson, ma rimase anche qualche traccia del lavoro di Michael Jackson non ascoltata. Allora lui la prese e tirò fuori questo. Lenny Kravitz nel 1999, si chiama Low, poi il GR1, e torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, il nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti al Papa durante una trasmissione TV a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa va

0: avanti per la sua strada, quella del Vangelo, la replica del cardinale e segretario di Stato Pietro Parolin.
1: Una nuova bordata polemica di Donald Trump contro Leone XIV precede la visita a Roma, l'incontro con il pontefice stesso del suo segretario di Stato Marco Rubio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, l'accusa di Trump in un'intervista al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro cui il presidente rilancia le accuse che aveva già indirizzato al Papa. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce Trump, che aveva già attaccato il pontefice, il primo di origine statunitense, descrivendolo debole con il crimine, pessimo in politica estera, proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense, una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario schierato a difesa del pontefice, unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni. Anzi, Trump torna a colpire mediaticamente il pontefice due giorni prima dell'udienza del suo segretario di Stato, il cattolico osservante Rubio, con il Papa, una missione diplomatica concepita con l'intento di superare la crisi innescata dalle dichiarazioni del presidente. Enzo Arcieri, GR1.
0: Scambi di accuse e minacce nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver posto fine al cessate il fuoco. Risponde il capo del Pentagono Hegseth: la tregua non è finita, ferma la missione Project Freedom per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali. È un'operazione distinta, è un dono dell'America al mondo. Gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici dell'Iran. La Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è tra la vita e la morte, lo afferma la sua legale dopo il ricovero d'urgenza per un problema cardiaco lo scorso fine settimana. Mohammadi, insignita del premio nel 2023 per il suo impegno in difesa dei diritti umani, era stata arrestata nuovamente a dicembre scorso. Lutto in Veneto in occasione dei funerali di Alex Zanardi celebrati stamattina a Padova. Il servizio di Ivana Godnik.
2: L'applauso della folla numerosissima nonostante la pioggia incessante all'arrivo del feretro e quel saluto struggente della moglie Daniela, del figlio Nicolò, quasi a voler ringraziare l'abbraccio fortissimo ricevuto dopo la morte del loro Alex, che per tutti è stato grande campione di sport ma soprattutto fuori classe nella vita. Migliaia le persone presenti, campioni, rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i suoi ragazzi di Obiettivo 3, per i quali Alex Zanardi era il capitano.
3: Noi davvero ci sentiamo un po' ambasciatori, vogliamo davvero cercare di portare il messaggio di Alex, che a noi ha cambiato veramente la vita, e quindi noi a nostra volta ci sentiamo di dare indietro qualcosa agli altri. Quello che stiamo cercando di fare è di portare avanti questo messaggio di davvero di rinascita.
4: Ho avuto modo di conoscerlo a Budrio, ci siamo incrociati al centro protesi dell'INAIL. Mi ha visto uscire in bicicletta senza una gamba, perché manca una gamba, e mi ha detto: ma perché non vieni con noi che facciamo su una squadra? E è ricominciata l'avventura.
0: La nave da crociera specializzata in esplorazione naturalistica colpita da un focolaio di antivirus. L'OMS ha indicato che è allo studio un'evacuazione dei pazienti, probabilmente verso i Paesi Bassi, ma tra le opzioni resta anche il trasferimento della nave verso le Canarie. Dunque è ancora incerta la destinazione dei 149 passeggeri di 43 nazionalità ora al largo di Capo Verde. Tre i decessi dall'11 aprile, una coppia di olandesi e un cittadino tedesco. Un passeggero britannico è ricoverato a Johannesburg, mentre altre tre persone presentano sintomi. No alle pubblicità di carne derivati da combustibili fossili. Ad Amsterdam l'invito è a non promuovere prodotti che contrastano con gli obiettivi green della città. Quella olandese è la prima capitale europea a introdurre questo regolamento sull'esempio di altre municipalità minori.
5: Cartelloni, pensiline di tram, fermate della metro. Dal 1 maggio tutti gli spazi pubblici di Amsterdam non possono più ospitare pubblicità di hamburger, auto a benzina o diesel, voli aerei o crociere. Il comune ha infatti deciso di rimuovere dal paesaggio urbano ciò che considera incompatibile con gli obiettivi ambientali e di salute pubblica che la città si è posta: dimezzare il consumo di carne dei cittadini e diventare a impatto zero entro il 2050.
6: Eccesso di regolamentazione o scelta responsabile?
5: Paola Manfroni, direttrice creativa e fondatrice dell'agenzia di pubblicità Marimo.
7: Non è un divieto, ma è come utilizzo i miei spazi, quelli di proprietà del comune, preferisco utilizzarli per messaggi sostenibili.

0: sociali o per altri tipi di consumi. Quindi è una scelta di coerenza, non per demonizzare alcuni consumi, ma per accordarli meglio ai grandi problemi che il pianeta sta affrontando. È naturale che le sensibilità evolvano e quindi con loro anche le regole che ci diamo come comunità.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
3: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Il pomeriggio di Radio 1.

0: E il treno se ne va, i giorni malinconici magari restano, meno male che ci sono le canzoni dolci che accompagnano, che alleggeriscono la malinconia di quei giorni. Questo è il pomeriggio di Radio 1 dopo il GR1, come detto, sono le 17:10:30 e lui, l'avete riconosciuto perché l'ha cantata anche a Sanremo, era Tommaso Paradiso con questa sua dedica ai romantici, che ovviamente è una categoria a lui cara nel cuore perché si identifica con coloro che romantici si dichiarano.
1: È una categoria cara anche a noi, Simona Arrigoni?
2: Molto cara, poi io sono romantica, aspetto sempre il lieto fine, credo nel lieto fine, mi piace viaggiare, sogno anche, è romantico anche viaggiare.
0: Raffaele. Guardi il cielo, come dice Tommaso Paradiso.
1: Esatto. Viaggiare, che poi è anche uno solo. È proprio lo spirito anche del pomeriggio di Radio 1, in particolare il martedì nella nostra terza mezz'ora, cioè adesso alle 17:11 apriamo degli sguardi un po' sul mondo e facciamo anche un giro di suoni oltre che delle storie e dei luoghi, perché abbiamo in linea un artista, il suo nome d'arte è Jasmines. Carola Jasmines, benvenuta tra noi.
3: Grazie, un saluto da Toronto.
1: Ti abbiamo raggiunto appunto in Canada. Tu sei italo-canadese, la mamma, esatto, è canadese, giusto?
3: Allora ti spiego, io sono da parte di papà italiana, romana, da parte di mamma canadese, ma sua madre aveva origini scozzesi e inglesi e il padre origini portoghesi di Madeira.
1: Un bel giro nel mondo.
3: Esatto, un mix.
1: Dicevo artista, spiegaci che cosa si fa e quanto è una città
0: artistica
1: ricca di occasioni per chi ama l'arte, Toronto.
3: Allora, questo sicuramente. Allora, io sono una cantautrice e quindi canto e scrivo canzoni, e siccome lo faccio soprattutto in inglese, nonostante io sia nata e cresciuta a Roma, ho deciso di andare a Toronto per conoscere meglio la famiglia di mia madre e per poter avere magari un'opportunità in più per cantare in inglese. E Toronto è la città ideale perché è proprio un mix di culture, ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo, ci sono indiani, libanesi, anche italiani, francesi, e quindi è molto divertente vivere là perché c'è proprio questo crossover di generi musicali, opportunità di diverso tipo. Voi siete mai stati a Toronto?
0: Ahimè, purtroppo no.
2: Oggi veniamo con te.
0: Oggi ci facci vedere Toronto.
3: Mi verrete a trovare presto.
2: Gli italiani a Toronto, la comunità italiana è molto presente lì a Toronto, com'è?
3: Come no? Come no? Tu considera che la mia migliore amica Lorenza, il nonno è partito da Sora con lo zaino in spalla tantissimi anni fa, è arrivato a Toronto che non aveva niente ed è diventato uno dei più importanti costruttori della città, ha costruito dei quartieri interi. Quindi adesso diciamo è pieno di italiani e sono molto ben visti perché hanno fatto carriera.
0: Torniamo alla musica e all'arte. Dicevi che ci sono gente e artisti un po' da tutto il mondo, ma ci sono anche dei locali, dei luoghi, degli eventi che fanno incontrare queste diverse tendenze da tante, così tante parti del mondo. Cioè, nel senso, si suona quanto si suona, perché poi, ad esempio, qui in Italia c'è il problema dei locali dove fanno live music, che sono sempre di meno. Invece a Toronto. Puntini puntini.
3: A Toronto ce ne sono parecchi. La cosa più interessante è sicuramente quella legata al Niagara, Niagara Falls, dove c'è il Casinò, è questo grandissimo teatro dove tutti gli italiani aspettano i grandi artisti, da Umberto Tozzi, e quindi vi potete immaginare che sono veramente contenti di riabbracciare i propri artisti. Ma a parte diciamo questo, ci sono tanti locali e discoteche, una famosa per esempio è quella di Drake, no? L'importantissimo rapper, esatto, canadese, perché lui è canadese.
0: L'artista più famoso al mondo, forse, di questi tempi.
3: Forse uno dei più famosi, assolutamente, per cui tutte le ragazzine si strappano i capelli, e quindi quello è sicuramente una discoteca dove andare, ma poi ci sono tanti locali nel West End dove ti puoi esibire qualsiasi genere musicale, dal blues, dal pop.
1: Parlavi, Carola, appunto di come l'emigrazione italiana, il Canada è stato un paese appunto 500.000
0: persone si calcolano di origine italiana lì a Toronto.
1: Hanno fatto poi carriera e hanno partecipato anche all'edificazione architettonica della città, che ha una sua particolarità, ne parlavamo prima.
0: Sì.

0: ma con Claudio
1: che mi affascina particolarmente questa vita, questa cosa sottoterra. Cos'è che succede a Toronto sottoterra?
2: Allora, io non amo tantissimo stare sottoterra, vi dico la verità.
1: Quindi l'underground, Toronto underground non è proprio tra i tuoi posti preferiti.
2: Beh, insomma, diciamo, devo dire che la subway funziona perfettamente. È molto semplice, sono stata recentemente a Tokyo dove mi è venuto quasi un attacco di panico. Diciamo che a Toronto è diverso, quindi sicuramente molto, funziona benissimo, e quindi sicuramente si prende, però se tu ti copri bene, in realtà è tutta una questione di abitudine nella vita, puoi andare tranquillamente in giro anche d'inverno.
1: È comunque a freddino, diciamo.
2: Beh, diciamo che è freddino.
0: Ma quando arriva a meno 20, roba del genere.
2: Sì. Io ho dei racconti,
3: Carola,
2: addirittura. Sì.
3: Freddo a parte, luoghi iconici a parte, veniamo al dunque dell'interesse primario di Raffaele, Claudio, ma anche mio. I piatti tipici. Cosa si mangia a Toronto?
2: Allora, va bene, noi pensiamo a Toronto subito con lo sciroppo d'acero, no? Che è molto molto buono e dolce.
1: Anche bene.
2: Ci sono, sì, assolutamente. Ci sono un paio di piatti
3: tutte le mattine col pancake. Sì.
2: Che brava, che brava. Allora, io invece sono molto più italiana, perché in realtà come un carcerato preferisco pane e olio. Che mi piace quello. Tanto. Esatto. Comunque c'è questo Pimil Bacon Sandwich, che è diciamo un po' il panino famoso a Toronto, che si tratta di lonza di maiale arrotolata nella farina di mais con un panino morbido che è molto buono. Poi c'è questa poutine, che praticamente sono patate fritte con formaggio, salsa gravy, diciamo una cosa abbastanza pesante, però vanno tutti pazzi. E poi che cosa dire, lì ormai ci sono le cucine da tutte le parti del mondo, quindi vai in ristoranti libanesi, arabi, cinesi, e quindi ce n'è per tutti i gusti.
0: Beh, insomma, grandi città, metropoli appunto internazionali, non solo la musica.
2: Sì,
0: non
2: perché solo Toronto, guarda, da una parte è come se fosse una piccola New York con tutti questi grattacieli, perché stanno facendo mille costruzioni e tra l'altro anche il valore degli immobili si è alzato tantissimo. Dall'altra parte ci sono quelle casette da film che tu vedi che sono due piani, piccoline, col giardino perfetto, e non si chiude nemmeno la porta di casa perché non esistono i ladri che entrano.
1: Davvero?
2: Io sono rimasta quella prima volta che sono andata lì, e io cercavo di chiudere la porta di casa e non riuscivo, dico, ma qui non funziona. Faceva soltanto un quarto di giro.
1: Ah, vedi?
2: Non faceva
1: comunque
2: nemmeno un giro.
1: È la famosa casetta in Canada, scusami.
2: Esatto, esatto. Poi i parchi, è bellissimo in autunno con il foliage, invece ci sono i ciliegi in primavera, quindi si vive bene, vi devo dire la verità.
0: Allora, va bene, ci hai fatto, come dire,
1: innamorare di Toronto.
0: Sì, una panoramica per cui dobbiamo assolutamente venire a assaggiare musica e cibi.
2: Perfetto.
0: Un abbraccio a tutta la comunità italiana.
2: Certo, un abbraccio a voi e a sentirci presto.
0: Allora andiamo, adesso torniamo nel nostro continente.
1: Sì.
0: Un altro luogo però di forte emigrazione italiana, parliamo del Belgio. Il nostro ospite è il fondatore e presidente dell'Associazione Abruzzesi nel Limburgo, Bruno Tiberio, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Intanto ci perdona come dire, l'ignoranza, ma il Limburgo che regione è?
4: Il Limburgo è la regione, è una regione del Belgio. Non è un paese, è come Abruzzo, come Lazio, è una regione del Belgio. Mi sente?
0: Sì, ecco, sì, la sentiamo. Sì, non solo del Belgio, anche dei Paesi Bassi?
4: No, nei Paesi Bassi e l'Olanda, quelle in altre nazioni. Il Belgio è Belgio, e c'ha le Fiandre, c'ha il Limburgo e c'ha la Vallonia come regioni. E il Limburgo è di lingua fiamminga, di lingua olandese.
0: E la comunità italiana nel Limburgo è numerosa?
4: È esattamente qui a Genk, il paese, il luogo dove io risiedo, è la prima, diciamo, siamo parecchie migliaia.

0: Presidente, ma ci racconti la sua storia, perché lei a un certo punto decide, ci spiegherà poi perché, di partire, di lasciare l'Italia per un brevissimo periodo di tempo e arriva lì a Limburgo. E però non è che è stato tanto breve questo periodo, che alla fine non è più tornato.
1: Sì, ecco, da dove cominciare comunque. Io sono nato nel 1950, mi sono diplomato nel 1971, perito meccanico, con buon voto, iscritto all'università, mai frequentata. Poi da diplomato avevo trovato lavoro in Italia, ma per tante cose andate un po' come non doveva, ho deciso di farmi un giro in Europa. Mi sentite? Sì,
2: sì, sì, la sentiamo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: E come è arrivata poi nel appunto a Genk?
1: Ecco, adesso ci arriviamo. Dopo un paio di settimane sono arrivato a Genk, perché sono partito da casa, mi sono fermato in Germania, un po' in Francia, e a Genk, dove c'è una famiglia che avevo conosciuto a Francavilla a Mare, che loro di Chieti Paese, ma venivano in vacanza tutti gli anni al mare, a Francavilla a Mare, che sarebbe sotto Tollo sta dietro Francavilla a Mare. Dopo due giorni ho iniziato a lavorare alla Ford Genk. Qui a Genk c'era la fabbrica della Ford dove facevano i transit, i pulmini e le... adesso con la testa non va, con un altro paio di modelli. E poi dopo un po' mi ero stancato, la Ford ha avuto anche dei problemi con certi impiegati e ho cercato di visitare la miniera di carbone che è sempre qui nella zona. A quei tempi non si poteva fare le visite, allora mi sono fatto, diciamo, iscrivere come lavoratore, ho chiesto lavoro e sono sceso giù e ci sono rimasto per 13 anni fino alla pensione.
0: Comunque, volevo dirle questo, signor Bruno, però lei ha citato proprio la miniera, ma oggi i turisti visitano proprio il museo della miniera, perché è un simbolo importantissimo di quel luogo lì, di Genk.
1: Sì, ecco, siccome a Genk c'erano tre miniere grandi, dove lavoravano parecchie migliaia di persone per ognuna, una è chiusa più o meno negli anni 70, io sono arrivato nel 73 e già era chiusa. Poi c'erano due, Winterslack e Waterskey, che hanno chiuso negli anni 85-86. E queste miniere sono i luoghi, le costruzioni. Quelle di Swarberg, la prima chiusa, è distrutta, non esiste niente. Ma di Waterskey e Winterslack sono due musei, è possibile visitarli, ci fanno feste, c'è un po' di tutto. E a Winterslack c'è anche un tunnel di 200 metri, a 30
0: tu nel miniere hai anche tante bellezze per andare in giro, Raffaele e Claudio, no?
2: Genk, abbiamo scoperto anche questo, è una storia di un nostro connazionale italiano che appunto partito da lontano è arrivato lontano, ha vissuto, però continua a mantenere, come ascoltavamo, insomma, attenzione e tradizioni italiane. Grazie Bruno Tiberio per essere stato con noi.
1: Ok,
2: grazie,
1: grazie a voi.
2: Grazie. Siamo in chiusura,
0: Perché siamo in chiusura, non abbiamo mangiato niente.
3: No, niente. Belgio l'abbiamo saltato.
0: Va bene. Allora, salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 pensando al cibo italiano del Belgio, con Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
3: La parte tecnica oggi Sergio Ciani, Alessandro Campanella, alla regia Alex Messina.
2: Buona cena Simona Rigoni, sì. Però appuntamento sempre a domani, 16:05.
0: Domani 16:05,
2: la squadra sta qua.
0: Mi raccomando.
3: La squadra, saremo pronti ancora una volta, ci salutiamo con The Servant, brano del 2003 di questo gruppo rock alternativo britannico, che però gode del cantante Dan Black, già partecipe ad esperienze italiane con i Planet Funk. Si chiama Orchestra Son of the Servant. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Oggi Economia.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di cybersicurezza con il nuovo pacchetto legislativo dell'Unione Europea, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea a Sabrina Manfroi.
2: Buon pomeriggio. Piazza Affari oggi è maglia rosa in Europa, sta guadagnando il 2,26% trascinata dal comparto bancario. In testa troviamo Unicredit che sale del 6% dopo i conti record e il via libera all'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. In luce anche Monte dei Paschi di Siena più 3,66%, Mediobanca più 3,28%, ma brilla Prysmian in cima al listino che vola del 10%. Il gruppo non ha escluso possibili fusioni o acquisizioni negli Stati Uniti. Per il resto, nelle borse d'Europa, Francoforte guadagna più 1,67%, Parigi più 1 punto percentuale, male Londra che cede l'1,4%. In rialzo anche Wall Street, il Dow Jones sale di 0,5 punto percentuale, il Nasdaq invece sale dello 0,94%. Sui mercati si respira aria di ottimismo nonostante le crescenti tensioni internazionali, uno scenario che comunque sta provocando il calo del prezzo del petrolio. Oggi il Brent è sceso a $110 al barile, scende anche il prezzo del gas, siamo a €46 al megawattora. Linea allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroi e ora l'analisi di mercato con David Pascucci, market analyst di XTB. Buonasera Pascucci.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora Pascucci, abbiamo sentito dal collegamento con Piazza Affari per Unicredit trimestrale record e ora si aprono nuovi scenari per l'istituto di credito, non è così?
3: Sì, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda l'immagine che ha Unicredit all'interno del panorama bancario europeo. Cioè con questa acquisizione ulteriore su Commerzbank, cioè si passa dalle parole ai fatti, si parla di un'integrazione bancaria europea, ma qui Unicredit la sta facendo davvero di fatto. Quindi grazie a queste mosse diventa, mi espongo diciamo in modo abbastanza plateale, forse il player bancario più importante in Europa che c'è in questo momento Unicredit, e ne giova anche tutto il sistema bancario italiano.
1: Intanto abbiamo sentito che alla Wall Street ci sono dei dati positivi che riguardano il listino dei tecnologici. Come mai questi rialzi?
3: Beh, stiamo vedendo dei rialzi di natura tecnica, principalmente tecnica, sono anche spinti ovviamente dalle forti capitalizzazioni di quei titoli che hanno mostrato queste trimestrali eccezionali, no? Nelle ultime settimane. L'ultima è stata appunto Palantir ieri sera, il titolo soffre, però di fatto il listino ancora sale, ma non solo Nasdaq, anche ad esempio il Nikkei, stiamo parlando dell'indice giapponese. In questo momento ci troviamo in una situazione molto particolare dove ci sono gli indici che stanno salendo con una forza mai vista effettivamente. Faccio l'esempio del Nikkei più 100% in 12 mesi, posso fare l'esempio del Nasdaq oltre il 20% in qualche settimana. Questo è del tutto anomalo, ma allo stesso tempo non abbiamo alcun segnale ribassista sul mercato, cioè è ancora tutto al rialzo, quindi questo fa risultare il tutto ancora più bizzarro. In più, oltre appunto, si diceva prima, prezzo del petrolio in discesa con questo scenario geopolitico molto complesso.
1: Certo, no, stavo, poiché abbiamo un pochino più di tempo, io le volevo fare una domanda, ecco, sul Mercosur, poiché è diciamo in dirittura d'arrivo, diciamo il suo la sua applicazione temporanea, quindi qual è il come accolgono i mercati questo tipo di accordo?
3: Diciamo che i mercati in questo momento sono in uno scenario dove se c'è possibilità di prendersi rischio lo prendono, è uno scenario risk on, quindi tutto ciò che c'è di possibilmente positivo viene più che accolto e quindi il rischio viene premiato. Paradossalmente appunto non viene premiata la sicurezza come quella delle obbligazioni, ovviamente qui il problema rimane sempre l'inflazione. Comunque i mercati guardano sempre la situazione geopolitica e come insomma a livello tecnico la situazione si sta muovendo, e per il momento di segnali ribassisti non ne abbiamo assolutamente.
1: E io quindi saluto, ringrazio l'analista

0: David Pascucci, e ora parliamo di cybersicurezza perché in arrivo un nuovo pacchetto legislativo con cui l'Unione Europea impone proprio agli operatori europei di svincolarsi dai prodotti digitali cinesi considerati ad alto rischio. Infatti Bruxelles, c'è un tema che Bruxelles vuole ridurre la dipendenza dai fornitori considerati appunto ad alto rischio nelle infrastrutture digitali critiche, ed è un tema che si pone soprattutto nelle telecomunicazioni, dove la proposta imporrebbe agli operatori di eliminare i prodotti di certi fornitori dalle proprie reti. Il bersaglio che è nominato, che non è nominato in modo esplicito, ma è chiaro, sono gli operatori cinesi Huawei e ZTE, che sono state già indicate dalla Commissione nel 2023 come fornitori con rischi molto più alti degli altri. Però ecco, ricordiamo che Stati Uniti e Regno Unito già da anni li escludono. Ora noi siamo in attesa del nostro interlocutore, che è Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it, che stiamo aspettando in collegamento. Quindi intanto vi dico che nell'Unione Europea però, diciamo, c'è un tema ben diverso. Sì, allora dunque, per fortuna ecco, posso introdurre il nostro ospite, che è Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it. Buonasera Longo.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Allora, no, ecco, io stavo introducendo il suo tema. Allora, con questo pacchetto legislativo dell'Unione Europea, che è il Cyber Security Act, che punta a escludere alcuni operatori cinesi per motivi, motivi insomma, di sicurezza. Come mai?
1: Sì, questa è una proposta della Commissione europea che indica alcuni fornitori di prodotti in ambito di infrastrutture critiche, li indica come pericolosi. Il nome cinese è quello che viene prima alla mente, anche se non indica la Commissione europea con modo esplicito la Cina, però già effettivamente il governo cinese si è arrabbiato, già ha detto chiaramente all'Europa che si considera discriminato da una norma di questo tipo. Il motivo è di questa norma è la sicurezza nazionale. Cioè l'Europa, come già gli Stati Uniti, come già il Regno Unito, dicono che per loro, per noi, potremmo dire, è troppo pericoloso avere in alcune infrastrutture critiche, in particolare per esempio quelle di telecomunicazioni, dei fornitori di prodotti forniti da governi che non sono propriamente alleati dell'Unione Europea.
0: Longo, ma quale sarebbe l'impatto economico di un bando totale di Huawei e ZTE in Italia e in Europa?
1: Sarebbe un impatto molto grande, in particolare sulle reti di telecomunicazioni. Quello che significherebbe è che gli operatori sarebbero costretti a togliere tantissimi apparati di origine cinese, che sono molto diffusi perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto i piccoli operatori ne utilizzano tantissimi. Quindi l'associazione internet provider italiani ha già detto che ci sarà un danno di 1 miliardo di euro se saranno costretti a fare questo. Probabilmente sarà un impatto anche sui grandi operatori, che quindi avranno un aumento dei costi che potrebbero poi scaricare sugli utenti finali. Però ci sono anche delle conseguenze economiche più grandi. Se la Cina si arrabbia, tra virgolette, potrebbe avere delle ritorsioni, che un po' effettivamente già sta ventolando. Ossia, è possibile che ci siano poi delle conseguenze nei nostri rapporti commerciali con la Cina.
0: Quindi diciamo così, soprattutto ci sono settori poi più vulnerabili a queste ritorsioni, però dunque ne parleremo una prossima volta, Longo, perché oggi c'è stato un problema di collegamento. Quindi io ringrazio Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it. Quindi Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it. La linea passa a Cantiere Italia da Gelsomina Testa. Buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia e siamo a martedì 5 maggio e oggi il tema è veramente di quelli che vi scaldano molto perché avete scritto tanti messaggi a proposito. I contact center che sono

0: associati solo alle telefonate moleste, beh, in realtà invece hanno un valore importante e un valore produttivo per il nostro sistema Italia. E allora vado subito ad accogliere, idealmente perché non è qui in presenza ma da remoto, il presidente di Assocol di Confcommercio, Leonardo Papagni. Buon pomeriggio presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Sì, il primo punto è proprio questo.
0: Proprio questo.
1: No? Sì, non si può mettere sullo stesso piano chi lavora nella legittimità con chi truffa, quindi questo secondo me è la prima cosa che vorremmo un attimo chiarire. I contact center sono regolari, sono una parte importante dell'economia dei servizi, fanno customer care, fanno assistenza, fanno gestione dei clienti, fanno vendita regolata, fanno supporto commerciale, fanno post vendita. Il problema non è il settore in sé, ma chi usa il telefono nascondendosi dietro numeri falsi o numeri non richiamabili. Questo settore occupa circa 80.000 persone che lavorano e circa 2.000 unità produttive che sviluppano circa 3 miliardi di fatturato di PIL all'anno. Se non facciamo questa distinzione finiamo per colpire chi è tracciabile e lasciare ancora spazio a chi opera nell'ombra.
0: Ai cosiddetti pirati. Senta, noi parliamo anche di frodi. I frodatori oggi non usano quasi più dei numeri palesemente stranieri come facevano un tempo, oppure anonimi. Chiamano con cellulari italiani o prefissi della nostra città. Come funziona? Ce lo spiega tecnicamente Leonardo Papagni, presidente di Assocol Confcommercio, nostro ospite oggi pomeriggio qui a Rai Radio 1. Prego.
1: Funziona perché il numero che noi vediamo sul display non sempre coincide con l'identità reale, quindi in teoria abbiamo un problema di sicurezza nelle reti telefoniche. Qualcosa è stato già messo a punto e sistemato con i filtri di chiamate che arrivavano addirittura fino a fine anno dall'estero con dei numeri che poi erano indicati come nazionali. È qui che si annida il problema, il cittadino vede un numero plausibile, magari persino addirittura familiare, abbassa la soglia di attenzione. Per noi il nodo non è il telefono in sé, ma il mascheramento del numero e l'irrintracciabilità del chiamante. Finché non rendi verificabile l'identità chi origina il traffico, le truffe continueranno a spostarsi e ad adattarsi di tempo per tempo. Quindi va certamente rivista l'identità di chi chiama, secondo noi.
0: Presidente, ci spieghi solo un consiglio per quanti ci stanno seguendo. Lei lo sa, quest'ora sono davvero in tanti perché o tornano a casa da lavoro oppure vanno a lavorare o vanno a fare la spesa, insomma ascoltano la radio, poi Rai Radio 1 in particolare. Ecco, per chi dovesse ricevere, e spesso accade, no, una telefonata con numeri da cellulari italiani o prefissi della nostra città, qual è il consiglio che lei può dare?
1: Allora, certamente quando un numero, provando a richiamarlo, non si riesce a capire con chi ho a che fare, questo è già
0: un campanello d'allarme
1: molto molto alto da tenere in considerazione, perché diversamente gli operatori, quelli che sono operano nella legalità, hanno delle voci registrate che identificano il soggetto chiamante, il motivo per cui chiamano e anche la possibilità di essere richiamati digitando un numero e quindi autorizzando un'eventuale richiamata. Quindi questo è fondamentale, cioè la richiamata è l'elemento, la cartina tornasole su questo versante.
0: Allora, il disegno di legge bollette vieta per energia e gas le cosiddette sollecitazioni commerciali telefoniche e rende nulli i contratti conclusi in aperta violazione. Ecco, Assocol dice appunto: obiettivo giusto, strumento sbagliato. Perché? Ce lo spiega presidente Papagni?
1: Sì, perché l'obiettivo di tutelare il consumatore è giusto e deve essere centrale in ogni intervento legislativo, ma lo strumento scelto non colpisce davvero la causa del fenomeno, perché come abbiamo detto prima nulla a che vedere con la trasparenza di chi ci chiama. La norma vieta il contatto telefonico a freddo in assoluto per il mondo energetico, introduce nullità del contratto e prevede anche la misura sulle linee, addirittura la sospensione, ma così rischia di scaricare il peso soprattutto su quegli operatori che oggi hanno una sovrastruttura di regole, perché certamente le regole nel settore non mancano. Gli abusivi invece, che veramente nulla hanno a che vedere con queste norme, continuano a usare numeri fantasma, numeri camuffati, filiere opache. Quindi in più la nullità del contratto secondo noi

0: crea incertezza, perché il legislatore non ha neanche definito quando e cosa succede, quando si attiva la fornitura o quando ovviamente arriva una fatturazione in questo caso.
1: Certo.
0: Questo è il testo da non risponde a queste chiarezze che invece servirebbero anche a tutelare i consumatori.
1: Esatto, al mercato. Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo. È un

0: Bentornati a Cantieri Italia, martedì 5 maggio, stiamo parlando di call center con il presidente di Assocall, Confcommercio, Leonardo Papagni. Allora, torniamo al tema che stavamo trattando poco prima che andasse questa bella musica. Presidente, il disegno di legge bollette vieta per energia e gas sollecitazioni commerciali telefoniche, rende nulli i contratti conclusi in aperta violazione. Voi dite obiettivo giusto, strumento sbagliato, ma qual è la vostra correzione concreta? Cosa proponete?
1: Ma noi proponiamo in teoria, diciamo, una tracciabilità del contatto, perché questo è praticamente il motivo principale della risoluzione. Noi chiediamo la certificazione del CLI. Il CLI che cos'è? È l'identificativo, diciamo, che ogni utente vede sul proprio display. Quindi noi immaginiamo che i grandi originatori di traffico, quindi uscente, e quindi ovviamente i soggetti che operano questa attività, debbano avere un CLI certificato, un CLI, diciamo, trasparente, e che identifica in caso di callback il soggetto che ha, diciamo, sollecitato o comunque ha chiamato l'utente. E questo non deve essere fissato, diciamo, a discrezione del soggetto che chiama, ma deve essere la rete che deve ovviamente identificare il chiamante, in maniera tale che l'anonimato e il mascheramento diventa più un alibi, ma diventa ovviamente un ricordo del passato.
0: Ecco, infatti voi non vi limitate a criticare la norma, avete fatto anche qualcosa di concreto, lei lo sta dicendo. Cos'altro c'è da fare, secondo lei?
1: Allora, noi cosa abbiamo fatto? Ci tengo molto a dirlo, Assocall ha già depositato diversi esposti su chiamate sospette all'autorità competente. Queste segnalazioni hanno già attivato verifiche puntuali sulle origini di specifici flussi di traffico, perché oggi, come dicevo prima, la chiamata non arriva più dall'estero, la chiamata, diciamo, inizia

0: inizia e finisce, parte dall'Italia e viene consegnata sempre su una rete nazionale. Attendiamo ora i relativi sviluppi e inoltre tra pochi giorni, tra poche settimane, noi avremo anche la possibilità, avendo messo in cantiere, sviluppato dietro indicazione dell'autorità Agicom, un portale per raccogliere queste segnalazioni che difatti aiuteranno sempre più le autorità a fare controlli più utili e più mirati.
1: Senta, se si riuscisse davvero a eliminare i numeri fantasma, anonimato e mascheramento del chiamante, cambierebbe anche il rapporto dei cittadini con i contact center, secondo lei?
0: Ma sì, cambierebbe moltissimo, perché oggi alla base di questo rapporto è venuta meno la fiducia. Oggi il problema è praticamente il cittadino vede in questo sempre un sospetto e quindi una possibile truffa. Se invece chi chiama fosse sempre identificabile, verificabile e richiamabile, il rapporto cambierebbe radicalmente e quindi quella chiamata si trasformerebbe da un potenziale disturbo a un servizio necessario. Immaginiamo la chiamata di un policlinico a cui non abbiamo risposto perché ovviamente ci sta chiedendo di anticipare una visita. Quella non risposta oggi diventa per il paziente e per il cittadino un problema.
1: Vogliamo spiegare a chi ci sta seguendo che cos'è AssoCall, perché riunisce i contact center, quelli diciamo regolari, quelli buoni tra virgolette, perché noi associamo la parola sempre a molestie telefoniche, invece non è così, ci spieghi?
0: Allora sì, questo purtroppo diciamo è ormai nell'immaginario collettivo e anche la scenografia ha fatto anche la sua parte, ma dove queste aziende, come dicevo prima, sono quelle stesse che poi rispondono ai nostri necessità, alle nostre richieste di assistenza, alle nostre prestazioni sanitarie. E ovviamente ci sono comparti vuol dire che invece effettuano chiamate di sollecitazione di interessi commerciali che possono essere sicuramente indirizzati verso l'interesse del consumatore. Purtroppo queste chiamate non si riescono ad intercettare da parte del consumatore come quelle lecite, perché diciamo quelle illecite sono di gran lunga superiore a quelle che invece il comparto oggi fa come servizio di comunicazione e di informazione.
1: Allora, abbiamo ancora un minuto a partire da adesso, un messaggio che si sente di dare al mercato, ai consumatori, e poi ci salutiamo. Leonardo Papagni, presidente di AssoCall Confcommercio, prego.
0: Ma senza mascheramento del numero e senza rintracciabilità la truffa perde il veicolo. Questa è la nostra diciamo battaglia che parte ormai dal lontano 2019, da quando abbiamo fatto diverse riunioni tecniche in Agicom, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa questi filtri delle chiamate che provengono dall'estero. Oggi vogliamo continuare diciamo in questa ulteriore prova di responsabilità, portando un portale che con l'ausilio dei cittadini possano con le indagini puntuali scovare quelli che oggi approfittano ancora di questa fiducia dei nostri concittadini.
1: Allora, grazie di cuore al presidente Papagni, ci risentiamo prestissimo, grazie a Roberto,
0: grazie
1: Di Casimiro,
0: a
1: grazie a lei davvero che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani 6 maggio, mercoledì, avremo ancora un altro tema economico di grande importanza, quindi vi aspetto 17:40 sulle frequenze di Rai Radio 1 e la puntata è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Buona serata da Monica Setta, grazie ancora.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV a pochi giorni dall'arrivo in Italia del segretario di Stato americano Rubio.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così, il presidente Trump torna ad accusare il pontefice durante un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito soprattutto sulla postura di Papa Leone sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice, ma io non credo che sia una cosa buona. Le parole del presidente arrivano a poco più di 2 settimane dal primo attacco sferrato a Papa Leone, definito da Trump debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Il nuovo affondo proprio alla vigilia della missione romana del segretario di Stato Marco Rubio, che arriverà in Italia venerdì.

0: Un viaggio che secondo molti osservatori ha proprio l'obiettivo di tentare di ricucire le relazioni tra Washington e la Santa Sede dopo la bufera delle settimane scorse. A questo proposito, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede aveva detto che il segretario di Stato veniva in Italia proprio per impegnarsi in un dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E sul nuovo attacco di Trump al Leone XIV, immediata la replica del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiungerei nulla, ha commentato il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E Medio Oriente, dopo l'avvio dell'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Iran accusa Washington di aver fatto saltare il cessate il fuoco. Smentisce il capo del Pentagono Hegseth, minacciando Teheran di attacchi devastanti in caso di azioni contro le navi americane. I mezzi militari degli Stati Uniti sarebbero stati già presi di mira, ma senza conseguenze. 5 civili iraniani sarebbero morti in un intervento statunitense in mare. Negli Emirati Arabi attivate le difese aeree contro missili e droni iraniani. Le borse europee mettono in secondo piano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $101 al barile. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida i rialzi con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali positive del settore bancario. Tonica anche Nasdaq Composite, che segna un nuovo massimo intraday. Gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Domani a Pavia è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. A Milano ascoltate le cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa.
2: La prima ad essere sentita in caserma dai carabinieri a Milano, Paola Cappa, alle 13.30 è stata la volta della sorella Stefania. Per ora non sono noti gli argomenti sui quali sono state sentite le due donne come testimoni. Le gemelle cugine di Chiara Poggi, mai indagate in questi quasi 19 anni, erano senza avvocati, entrate da ingressi secondari per evitare l'assedio di fotografi e giornalisti. I riflettori sulle Cappa si erano riaccesi un anno fa, dopo le rivelazioni di un presunto testimone al quale una vicina di casa della nonna delle gemelle avrebbe raccontato di aver visto Stefania, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa, entrare trafelata nell'abitazione con un borsone e di aver poi sentito il rumore di un pesante oggetto lanciato nel canale di Tromello, poi dragato dagli inquirenti. La nuova inchiesta della Procura di Pavia vede indagato per omicidio volontario aggravato Andrea Sempio. Per i magistrati pavesi, l'indagato, allora 19enne, uccise Chiara perché lei aveva rifiutato le sue avance sessuali. Nell'interrogatorio previsto domattina a Pavia, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre domani sarà sentito come persona informata dei fatti anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: A Lignano, Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia, uno studente pugliese di 19 anni è grave dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava con compagni di classe e docenti in gita scolastica. Il ragazzo è caduto da un'altezza di alcuni metri. Il soccorso immediatamente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. E concludiamo col cinema. Abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e responsabili del settore. Ci fermiamo qui, linea è Rossel Nero, il giornale torna alle 19.
3: Il rosso e il nero.
4: Ieri sera sono sicura che nella partita Roma-Fiorentina Storace avrà tifato per la Roma, che ha vinto e adesso gongola. Ma fra un po' gli voglio fare un'altra domanda su un altro tipo di tifoseria.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
4: Ecco, c'è, ce l'abbiamo.

0: abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Allora, sei contento ieri della vittoria della Roma?
1: Nel trionfo della Roma.
0: Ah, però ti do
1: vittoria,
0: fare
1: vittoria è poca roba.
0: Ah, trionfo. Guarda che c'è il nostro autore Lenzi, che è della Fiorentina, che è infuriato lì. Comunque,
1: ho detto che è vestito di bianco.
0: Esatto, di bianco vestito.
1: È andato in bianco.
0: Io invece devo farti un'altra domanda cattivella di tifoseria. Ma in questa nuova partita Trump contro il Papa, per chi tifi?
1: Papa, tutta la vita.
0: Ah, finalmente prende le distanze da Trump, no, guarda.
1: Non come... prende le distanze, io sono un credente e per me il Papa non si tocca.
0: Bene. Allora, Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19. Potete. Oggi non parliamo di questo scontro, perché magari ne parliamo quando poi Rubio incontrerà il Papa. Tra l'altro, pensa invece il giorno prima dell'incontro tra Rubio e Meloni, Trump cosa dirà contro la Meloni? Chissà, c'è da aspettarsi.
1: Beh,
0: tutto.
1: Sì, vabbè, no, sarà moderato.
0: Ammazza, Trump moderato, vabbè. È come dire che Luxuria è vergine. Allora, c'è un numero, certo, qui per i nostri ascoltatori?
1: Sì, l'abbiamo cambiato oggi, è il 335-699-2949.
0: Bravo, guarda come scandisce bene i numeri, lo Storace, guarda. Oggi parliamo di un altro argomento e comincio io oggi con l'editoriale Rosso. Rosso Fragola, che è di stagione, una primizia. Yankee go home. Lo si urlava.
1: Scusa, qui siamo in Italia.
0: Vabbè, americani, tornatemene a casa, no? Allora, lo si urlava nelle piazze, ve lo ricordate, anni 70, 80, Vietnam, lo si scriveva sui muri. Era appunto lo slogan politico di protesta contro la presenza dei militari americani in Italia. Ebbene, saranno accontentati? Perché stando alle minacce di Trump sembrerebbe proprio di sì. E già sono stati ritirati 5.000. Ma che stai a fare? Sento dei rumori incredibili, poltergeist, stati fermo! Allora, hanno ritirato 5.000 soldati USA dalla Germania, ne restano 45.000, mentre ricordiamo in tutta Europa ci sono 40 basi e oltre 90.000 militari. Finora impigrita perché sotto l'ala protettiva statunitense, l'Europa si è desta e pensa a una propria autonoma linea politica estera. L'incontro dei paesi europei a Yerevan in Armenia con il riavvicinamento della Gran Bretagna e oltreoceano del Canada. E adesso persino qualche euroscettico si sente obbligato a essere eurofan. Editoriale nero di Francesco Storace.
1: Quanto è spiritosa. Comunque, in effetti è suggestivo che si discuta se Trump voglia davvero o meno uscire dalla NATO, ma non sarebbe conveniente nemmeno per gli Stati Uniti dividere l'Occidente dopo decenni di patto comune. È insoddisfatto il presidente americano e non lo manda a dire, ma oltre che sollecitare gli europei a sborsare moneta per l'alleanza atlantica, non può. Ognuno fa i conti a casa propria e le guerre già in corso non aiutano ad aprire i forzieri degli stati. Poi più interessante è il lavoro di ricucitura, lo accennavi in esordio della trasmissione. Trump deve aver ragionato sui rapporti tesi con Vaticano e Italia e manda il segretario di Stato Marco Rubio a tentare di far pace col Papa e con Giorgia Meloni. Anche se le continue dichiarazioni del presidente degli USA, oggi compreso, non aiutano.
0: Gli ha troncato le gambe.
1: Vabbè, però oggi dice una cosa, domani il contrario. Ma è evidente che ci vuole rispetto per tutti, perché l'ostilità non fa bene a nessuno.
0: Come stai, Francesco? Ti sento un po'. Come stai? Stai bene?
1: Sono freddo nei tuoi confronti.
0: Sei freddo. Oh, abbiamo il piacere di avere come primo ospite il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno. Benvenuto.
2: Grazie, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao Tommaso, non dar retta a quello che ti chiede Vladimir.
0: Non lo so, la prima domanda chi la fa? Guarda, lascio decidere a te.
1: Io vado. Allora, direttore, ma con le visite di Rubio al Papa e alla Meloni,

0: gli USA vogliono davvero fare pace con entrambi, nonostante Trump?
1: Ma io credo che Trump stia facendo un grosso favore a Giorgia Meloni, nel senso che questa sottolineatura di un'autonomia che quando la Meloni esercita contro l'Europa dicendo dei no, viene chiamata dai suoi oppositori il governo che si isola, e invece abbiamo visto che su questioni dirimenti sta portando la maggioranza dei paesi sulle posizioni dell'Italia, quelle che erano solo dell'Italia originariamente. Penso al tema dei clandestini e invece dell'immigrazione regolare, penso al tema del Green Deal e fra poco penso anche al tema dell'allargamento delle borse dell'Europa, che non può non considerare questo stato di guerra almeno al pari di altre emergenze. Quindi i no funzionano in democrazia in questo momento, mentre tutti i sì che vengono elencati fanno un po' sparire l'Europa, no? La von der Leyen ha perso ogni ruolo, anche Macron parla molto poco, Starmer, è molto complicata la situazione. Dall'altra parte, il tema dei cattolici in America è un tema fondamentale per Trump di politica interna, perché i conservatori americani sono divisi in due grandi aree di cristiani e lui ha parlato finora alla parte evangelica, quella che stava rubando le vocazioni. Oggi con questo grido, io non ce l'ho col Papa, ma sto difendendo i cattolici nel mondo, che è un tema comunque reale, al di là di come il Presidente lo dica e di come questa cosa cada alla vigilia di un incontro diplomatico importante, tant'è vero che oggi il Papa ha fatto rispondere al segretario di Stato portando il tema dalla fede alla politica, alla diplomazia, è un tema reale, cioè i cristiani sono le vittime.
2: Cioè, quindi il Papa non è sufficiente a difendere i cattolici nel mondo?
1: Beh, il tema è che comunque Trump sostiene che una parte di questa guerra, che noi vediamo su Hormuz, vediamo sul petrolio, vediamo sull'aumento delle bollette, vediamo sull'inflazione, è anche contro un terrorismo internazionale.
2: Quindi il Papa dovrebbe essere guerrafondaio?
1: No, beh, la Chiesa cattolica ha avuto posizioni molto diverse.
2: Parla di pace,
1: in questi ultimi 40 anni. La risposta di Parolin è il Papa è portatore di pace. La risposta del Presidente degli Stati Uniti è per fare la pace a volte.
2: Allora, andiamo con altre domande, così abbiamo più tempo per
0: senza
2: parlare.
0: Senza la NATO, io vorrei chiedere...
2: No, veramente la domanda adesso toccava a me, vabbè, comunque. No, allora,
0: sempre a lei.
2: Io la domanda ancora non l'ho fatta, guarda.
0: A vero?
2: Rompe le scatole pure a distanza, guarda. Allora, caro direttore, oggi stiamo parlando, il tema dovrebbe essere quello appunto delle minacce di Trump di ritirare i soldati, già l'ha fatto, dalla Germania, e poi nel mirino c'è anche la Germania e la Spagna. Io penso sempre che a volte...
0: Perché li chiami minacce?
2: Ma ha minacciato di ritirare i soldati USA dalla...
0: Per voi deve essere un impegno d'onore mandarli via, adesso di altre
2: allora, minacce. Il primo effetto di queste minacce, ripeto, di quelle minacce di disimpegno militare americano, però ci sono alcuni effetti: riavvicinamento della Gran Bretagna e forse un ripensamento sulla Brexit, una linea politica europea più forte, perché finora forse l'Europa era, si era un po' impigrita sotto l'ala protettiva USA.
1: Ma guarda, è una lettura che ha sicuramente un fondamento, però noi siamo un po' smemorati, siamo un continente talmente vecchio che a volte ci dimentichiamo il nostro passato. È stata l'Europa che per molti anni, ragionando sulla difesa comune, sull'esercito comune, prima del famoso veto dei francesi, in un'epoca che adesso ci sembra lontanissima, ma i temi erano quelli di adesso, impedì all'Europa di fare il passaggio sull'autonomia della difesa, perché la NATO nasce perché dopo la guerra l'Europa aveva tanti eserciti malconci e serviva un grande organismo internazionale che tenesse la difesa del continente democratico europeo insieme agli Stati Uniti. È chiaro che se l'Europa avrà un esercito comune, il tema dell'utilità della NATO è un tema reale, potrebbe diventare inutile avere una struttura. Io credo che Trump, essendo un uomo d'affari, spinga molto l'Europa a mantenere un pezzo della NATO pagando di più. Una volta che noi l'avremo fatto, sarebbe pazzo a sciogliersi dalla NATO, perché a quel punto gli americani la comandano e la paghiamo noi. Per cui io starei molto molto attento a questo gioco di prestigio. Dopodiché lo spostamento dei soldati dalla Germania.

0: Io più che sapere da dove vanno via, vorrei sapere dove li ha mandati, perché a me sembra che stia spostando soldati americani dalle basi europee a quelle del Medio Oriente perché noi non gliele facciamo usare, quindi lui minaccia di togliere le basi dalla Germania, ma sta spostando i suoi uomini nelle basi che può usare, perché se ogni volta che chiede di usare una base gli diciamo di no, li porta direttamente là. L'America e il Medio Oriente ha molte più basi che non qui.
1: Ultima domanda da Francesco.
2: Sì, senti Tommaso, ma in sostanza senza la NATO l'Occidente che fine farebbe?
0: Ma allora,
2: o meglio senza gli americani
0: una
2: NATO?
0: In questo momento una fine devastante, nel senso che piaccia o non piaccia Trump, siamo in grado di capirlo o no? Mia nonna diceva, quando tutti dicono che uno è il matto del paese, guardatevi voi come siete. Io credo che noi ancora non comprendiamo esattamente che
2: la saggezza della nonna.
0: L'America. La mia sensazione è che l'unico paese democratico in senso costituzionale che in questo momento gioca un minimo di ruolo sullo scenario globale, che vede Cina, Russia, Iran rispartirsi il petrolio del mondo, cioè le risorse energetiche del mondo, siano gli Stati Uniti. Quindi se domani l'Europa ritroverà un ruolo, un suo Trump alla sua maniera ma capace di incidere, io applaudirò l'Europa che finalmente l'ha fatto e anche quell'America che ci ha aiutato a farlo.
1: Grazie allora al direttore del giornale Tommaso Cerno, buon lavoro.
2: Buona serata,
1: grazie,
2: Tommaso.
1: Grazie. Allora, poi adesso devo vedere, ci sono un po' di messaggi, ma li leggiamo dopo. Anzi, così ne approfitto del brano Love Bites Back di Lou Saint per leggerne poi qualcuno.

0: Saint, Love Bites Back. Allora, stiamo parlando un po' Trump che vuole disimpegnare molti soldati quando, USA.
1: Scusa Vladi, perché quando parli inglese io penso sempre a The Red and the Black?

0: Ma vabbè, the red and the black, the book is on the table, storace is at home. Ma facciamo una cosa, prima di sentire il prossimo ospite facciamo un cambio programma, perché a noi piace così, variazioni sul
1: è
0: tema.
1: È il bello della diretta.
0: Io sono la bonazza della diretta. Eccomi, andiamo sì, ai podi, andiamo ai podi e poi ritorniamo a parlare di Trump.
1: A una condizione però, a una condizione, che cominci tu.
0: Podio rosso. Al terzo posto ci metto la vera passione del numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner. Le donne? No, il gelato. Ovunque vada ne vuole uno. A Roma per gli internazionali ne gusta uno al Foro Italia. L'Alto Adige è famoso per l'ottimo Heisse Liebe, che vuol dire amore caldo, che è una coppa di gelato alla vaniglia servita con lamponi caldi.
1: Così fai venire l'angolino.
0: Al secondo posto in negativo all'Ucraina, che vota un codice civile che di fatto esclude il riconoscimento delle coppie LGBT.
1: Ma vedi che non è vero che so Zelensky è tutto male.
0: Al primo posto ci metto, mamma mia, guarda, perché non sei qui, se no guarda una borsettata, mai la violenza, mai. Al primo posto ci metto Giuseppe Cipriani, compagno della Minetti, che dice l'Uruguay è una nazione onesta perché è socialista. Bravo!
1: Amo, adesso sono diventate brave persone. Okay.
0: Lo faccio presidente del Partito Socialista Europeo ad honorem. Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto Andrea Sempio. Domani, ha fatto già sapere, non risponderà ai PM su Garlasco, dove oggi erano in scena le sorelle K. Sempio vorrà vedere prima le carte che lo accusano. Al secondo posto ci metto il PD. Nello stesso giorno, nello stesso post, è capace di dire che gli sbarchi sono aumentati, anzi no, sono diminuiti. Citofonare Morani. E al primo posto Don Antonio Coluccia, che a Roma continua a denunciare il clima di paura che si vive al Quarticciolo. Vizi e virtù di Vladimir Luxuria.
0: La virtù è ricordare le vittime ebree dell'Olocausto a causa delle vergognose leggi razziali. Il vizio. Il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che festeggia con una torta e una spilla da bavero con il cappio la legge che ha introdotto la pena di morte su base etnica, ovvero se sei palestinese, ovvero una legge razziale.
1: Veramente, se sei terrorista, non se sei.
0: No, se sei terrorista palestinese solo, non c'è la stessa cosa, sì, è su base etnica.
1: No,
0: ti piacciono queste leggi?
1: Il tweet alle forze dell'ordine, no, non le voglio travisare, no. Alle forze dell'ordine che nella capitale hanno decapitato la banda delle gioiellerie, bravi! E adesso dobbiamo tornare all'ordinaria programmazione.
0: No, non vuoi? Allora, adesso vogliamo ascoltare la voce misteriosa. Voce misteriosa. Stai zitto.
1: Va bene.
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo sarò con voi. Il tempo di sbrigare un paio di cose ci sono. Ma in realtà avete capito io chi sono? Un bacio.
0: Non voglio dare l'aiutino, perché sennò il notaio autore Moreno.
1: Chi è questa viandante?
0: Stavo facendo le parole crociate. Come si chiamano quelli che fanno dei viaggi per andare nei luoghi sacri per devozione? Comincia con la P.
1: P. No, ma c'è anche un'altra P.
0: Quale?
1: Pipì.
0: PP, che vuol dire? Ah, il nome e cognome, le iniziali. Vabbè, non diamo altri aiutini.
1: Dai il numero. 335-699-2949.
0: Informazioni regionali sul traffico e poi ritorniamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tempi di percorrenza di 35 minuti stimati tra Pero e

0: Milano Est verso Brescia, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso. Anche tra Cormano e Nodo di Piero verso Torino c'è coda, ma questa volta è per un veicolo in fiamme. Tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino le code a tratti per traffico intenso. Sulla A9, lanate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera 2 km di coda, sono in corso operazioni doganali. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino verso Genova ci sono 6 km di code a tratti. A22 tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero 2 km di coda a causa del traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il Bivia 1 variante di valico verso Bologna, 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna, coda in aumento, e verso Bologna coda in aumento sempre per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Era l'ultima informazione, vi auguriamo buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Il ministro dell'istruzione Valditara ha incontrato a Venzone e Cividale gli studenti che dal sisma raccolgono il testimone dai nonni e dai genitori.
15: Concluse a Gemona le ultime operazioni di bonifica di sicurezza per accogliere domani, nel 50° anniversario del terremoto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.
14: Per il ministro Giuli inaccettabile il mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni, tutto il male del mondo. La dichiarazione del ministro durante la cerimonia al Quirinale per la presentazione dei Davidi Donatello fa immaginare una rimodulazione dei finanziamenti.
15: Crisi Startec, l'amministratore delegato incontrando i sindacati non ha dato indicazioni chiare su nuovi investitori pronti a rilanciare il sito triestino, ma ha garantito però il pagamento degli stipendi di aprile.
14: Dal Centro di Fisica Teorica di Trieste il faro sulle misure per contenere i cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo.

0: Ha aperto un simposio guidato dagli scienziati dell'IPCC con colleghi provenienti da una trentina di paesi.
1: Il commercio goriziano ha festeggiato gli 80 anni della sezione di Confcommercio, la presenza del presidente Carlo Sangalli.
0: Buonasera da Maria Spezia e Nada Cioc. In vista del 50° anniversario del terremoto del Friuli, oggi ha visitato Venzone Cividale il ministro dell'istruzione Valditara, dove ha incontrato gli studenti che hanno partecipato al progetto La scuola italiana per il 50° anniversario del terremoto. Il ministro ha anche specificato che dal 2022 sono stati investiti 220 milioni di euro nell'edilizia scolastica in Friuli, di cui 127 destinati all'adeguamento antisismico. Domani, giorno dell'anniversario, sono attesi a Gemona il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni e il Consiglio regionale per onorare le vittime del sisma e i valori di solidarietà e resilienza che hanno reso possibile la rinascita del Friuli.
2: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Il capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Alla presenza di Meloni, dei ministri Luca Ciriani e Giancarlo Giorgetti, del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano. Manca l'ufficialità sulla scaletta degli interventi, ma sono attesi con certezza i discorsi del presidente dell'Assemblea regionale, Bordin, del sindaco di Gemona, Revelant, e del presidente Federiga. In sala oltre 300 persone, inclusi sindaci dei comuni terremotati, rappresentanti del mondo istituzionale, militare, accademico, della magistratura e delle categorie economiche. Allestito un maxischermo in Piazza del Ferro. Salvo condizioni meteo avverse, è previsto nel pomeriggio un sorvolo delle Frecce Tricolori. Un prologo istituzionale si è avuto oggi a Venzone, con la visita del ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, presente all'iniziativa di chiusura di un progetto che ha coinvolto oltre 40 istituti da tutta Italia, incluse scuole di aree interessate da fenomeni sismici, dall'Aquila all'Emilia, dal Belice alle Marche. 4 giorni di studio, laboratori e visite tra Venzone, Portis e Gemona per capire cosa vuol dire sisma, ma soprattutto cosa vuol dire rinascita. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Venzone, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 50 anni dopo il ricordo di quella tragedia resta vivo, ma ancora più forte l'orgoglio per come il nostro Friuli seppe reagire. Sono le parole di Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, nel servizio il racconto di come la rinascita del Friuli iniziò dalle fabbriche.
3: Alcuni riaprirono subito anche i locali di fortuna. Chi poteva lavorava anche più ore al giorno e le tendopoli vennero costruite proprio attorno alle fabbriche per far sopravvivere il tessuto industriale devastato dal terremoto. Quest'ultimo fu il principio guida dell'Associazione degli Industriali guidata da Rinaldo Bertoli, che definì il modello Friuli. Con il sisma furono colpite 280 aziende industriali con oltre 10.000 dipendenti, fermando il 40% del sistema produttivo. Tra le realtà colpite c'erano grandi aziende come la Snyder di Maiano, ma anche la Fantoni e la Pittini di Osoppo. Roberto Snyder.
4: Alle 4 mattina dopo, assieme al capofabbrica, quella volta Bruno Dalin, ci siamo presentati dentro in fabbricato ed era un disastro. 50.000 metri quadrati di capannone distrutto, caduto tutto.
3: La ricostruzione ripartì da quelle macerie. Come disse il cavaliere Andrea Pittini, bisognava andare oltre la dimensione dell'esistente.
5: Evacuare la zona, ma che evacuare la zona? Li abbiamo tenuti tutti lì, per fortuna. Il terzo giorno, insomma, siamo ripartiti a levare, a pulire le strade. La gente ha fatto miracoli da noi, tutti i capi, squadra, pericoli, non pericoli, rischi sicuri, ma partiva tutto.
3: Fu il cosiddetto miracolo della ricostruzione, figlio in realtà di una visione condivisa, un impegno collettivo e comune, aiuti e solidarietà. Paolo Fantoni, presidente Fantoni.
6: Ed è stata una capacità

0: qualità dell'intero sistema, perché sono stati capaci gli imprenditori, i cavalieri del lavoro, di dare questo impulso immediato alla ricostruzione, ma c'è stato anche un sentimento comune anche con il sindacato, con le forze del lavoro, con le istituzioni.
1: Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il modello Friuli fu anche un modello di gestione amministrativa, un'esperienza che vide i sindaci in prima linea a gestire direttamente i fondi per la ricostruzione che arrivavano tramite la regione autonoma. Sentiamo alcuni protagonisti dell'epoca.
3: La ricostruzione dopo il terremoto che colpì il Friuli nel maggio del 1976 è ancora oggi citata ad esempio per i modi e i tempi in cui fu portata a termine. In 10 anni vennero ricostruiti 17.000 alloggi e riparate oltre 75.000 case, con una spesa complessiva di 30.000 miliardi di vecchie lire. Questo modello fu possibile perché lo Stato, rappresentato all'epoca dal Presidente del Consiglio Aldo Moro, delegò per la ricostruzione la Regione Friuli Venezia Giulia, guidata allora da Antonio Comelli. Un esempio positivo che non venne però più seguito in analoghe situazioni. Determinante si rivelò l'opera incessante dei sindaci delle località colpite dal sisma.
4: Gli stanziamenti della Regione per la ricostruzione venivano trasmessi su un conto corrente bancario intestato non al comune, ma alla persona del sindaco, il quale dava il mandato di pagamento al privato. Questo succedeva anche per le opere pubbliche del comune.
3: Circa un anno dopo il sisma venne costituita la Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione, grazie ad un accordo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione che mise al riparo da ogni scontro politico durante la ricostruzione.
5: Abbiamo gestito tutti i finanziamenti ai comuni, ai funzionari delegati, che erano i sindaci, e abbiamo gestito poi direttamente tutti gli appalti accorpati, cioè quella grande operazione che venne fatta per completare le riparazioni, le ricostruzioni e le infrastrutture attraverso l'impegno delle maggiori imprese edili italiane. Le imprese portarono qui in Friuli Venezia Giulia migliaia di dipendenti che consentirono il grande risultato che ha avuto il fenomeno nostro della ricostruzione.
1: Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Per il ministro della Cultura Giuli è inaccettabile il mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo. Il ministro della Cultura ha così chiarito la sua posizione durante la presentazione al Quirinale dei David di Donatello. Alcuni film, ha detto, hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, già in parte mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza laddove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia. Giulia ha quindi annunciato cambiamenti nel metodo, il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi. Secondo il produttore del docufilm, Domenico Procacci, il ministro Giulia ha tutte le intenzioni per recuperare dopo gli errori e sanare delle situazioni. Per la deputata Dem Deborah Serracchiani, le parole del ministro implicano un giudizio politico sulla tragedia che dovrebbe impegnare, secondo Serracchiani, il governo Meloni a farsi carico in ogni circostanza dell'esigenza di verità e giustizia senza compromessi, inclusi i rapporti con le autorità egiziane.
2: Il futuro dello stabilimento triestino Start, che dei suoi 330 dipendenti rimane molto nebuloso anche dopo l'incontro con l'amministratore delegato Novica Mrdović-Vianello con i sindacati. Rimangono le incognite su eventuali nuovi investitori pronti a rilanciare il sito, che nel giro di pochi anni, dopo la chiusura delle commesse con Nokia, ha cambiato nome e ragione sociale, rimanendo sempre nelle mani di imprese di capitale.
7: Confermato l'impegno all'accredito degli stipendi di aprile, entro questa settimana restano le incognite sul piano industriale, in particolare sull'identità dei nuovi investitori. L'incontro fra azienda e organizzazioni sindacali sul futuro di StartTech, società che ha rilevato lo stabilimento ex Flextronics, conferma quanto già emerso nel precedente tavolo con le istituzioni. Antonio Rodà, segretario UILM Trieste.
8: Gli stipendi del mese di aprile saranno saldati con l'accredito entro la fine di questa settimana e anche la scadenza di maggio, che ormai

0: Avvicina il giorno 27, sarà onorata nei tempi previsti con un piccolo incremento a coprire il disagio dei giorni di scopertura che si sono verificati fino adesso.
1: Ma alla denuncia della mancata erogazione degli stipendi da parte di FIOM CGL, UILM, FIM CISL e UGL era seguito anche l'annuncio del passo indietro di due dei principali investitori che avrebbero dovuto sostenere il progetto, il fondo Mountain X e l'israeliana New Photonics. Su questo aspetto nessuna ulteriore informazione è arrivata dopo l'annuncio da parte dell'amministratore delegato Novica Mrdovic Vianello di una nuova compagine di investitori che dovrebbe garantire il prosieguo degli investimenti e lo sviluppo del piano industriale.
0: Noi abbiamo chiesto maggiori dettagli, ma loro si sono riservati di fornirceli successivamente al prossimo incontro che avranno con le istituzioni previsto per la prossima settimana, nel quale dovranno dare maggiori dettagli e informazioni circa questa nuova compagine di soci, anche per capire se c'è la possibilità da parte del Ministero di sostenere insomma parte di questo progetto.
1: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La Regione prevede l'ampliamento dei servizi di scuolabus per le scuole dell'infanzia, in particolare nei comuni con meno di 3.000 abitanti. A spiegarlo l'assessora Mirante alla Commissione Lavori Pubblici, illustrando la legge Omnibus 2026. Abbiamo ampliato la platea dei beneficiari degli scuolabus, includendo anche i bambini della scuola dell'infanzia, ha detto, rispondendo così a un'esigenza reale delle famiglie e delle amministrazioni nei comuni con meno di 3.000 abitanti. La parte sul trasporto scolastico, spiega ancora Mirante, tiene conto della differenza tra i servizi dedicati. Gli scuolabus comunali sono pensati per i più piccoli che necessitano di accompagnamento e mezzi adeguati, mentre il sistema del trasporto pubblico locale è strutturato per rispondere alle esigenze degli studenti delle scuole superiori.
3: Al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, gli scienziati dell'IPCC condividono le proprie ricerche ed esperienze sul riscaldamento climatico con scienziati provenienti da una trentina di paesi in via di sviluppo.
4: Arrivano da stati come Nepal, Tanzania, Ghana. 37 scienziati dei paesi in via di sviluppo sono a Trieste fino a giovedì per un incontro di formazione organizzato dalla TUAS, l'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico nei paesi in via di sviluppo. Per loro una grande opportunità, confrontarsi con gli esperti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che vinse il Nobel per la pace nel 2007. Tema dell'incontro è proprio il cambiamento climatico, sul quale esiste uno squilibrio delle conoscenze tra i paesi, come ci spiega Ladislao Changa, vicepresidente dell'IPCC, oltre che direttore dell'autorità meteorologica della Tanzania.
5: Questo divario può essere colmato sviluppando le competenze del maggior numero possibile di scienziati provenienti dai paesi in via di sviluppo. Qui sono presenti partecipanti che arrivano dai territori più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.
4: Gli esperti contribuiscono anche al processo di valutazione dell'IPCC. L'istituto redige infatti i suoi rapporti sul clima, è ora in corso il settimo ciclo di valutazione, che sono fondamentali per plasmare le politiche climatiche internazionali. Tra i partecipanti parliamo con Abul Bashar, professore associato dell'Università Agricola del Bangladesh.
6: Il workshop mette insieme esperti da tutto il mondo con diversi background che condividono il loro punto di vista, quindi è un'esperienza ottima per la ricerca interdisciplinare e per fare piani per il futuro.
4: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il meteo, il cielo coperto su tutta la regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 15 gradi, Gorizia 14, Udine 13,5, Pordenone 13, Attolmezzo 11, Treviso 12, Forni di Sopra 9 gradi e 5 decimi, Sappada e Piancavallo 7 gradi, Sullussari 5 gradi, Zoncolan 4, Agrado 14 gradi e mezzo, Alignano 15.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo in prevalenza coperto con piogge in genere intense in alta pianura e zona montana, più moderate verso la costa, probabili rovesci temporali specie nel pomeriggio sera. Sulla costa in quota nella zona montana soffierà vento moderato da sud o sud-est.
2: C'era anche il presidente della Confcommercio nazionale, Carlo Sangaglia, alla cerimonia per gli 80 anni di attività della Confcommercio di Gorizia, che in quasi un secolo è passata da città di commercio sulla cortina di ferro a capitale della cultura europea.
7: Creare economia attraverso la cultura, 80 anni nel cambiamento, sono i temi scelti da Confcommercio Gorizia per celebrare l'80° anniversario in occasione dell'Assemblea Generale,

0: Al Palazzo del Cinema di Gorizia era presente per l'occasione il presidente nazionale Confcommercio Carlo Sangalli, che si è soffermato sul decreto primo maggio, ha aperto la strada ad un riconoscimento fondamentale della contrattazione collettiva di qualità, sottolinea Sangalli, che parla anche di un'altra necessità, investire sul commercio di vicinato di qualità.
1: Che è il problema della desertificazione, che non è soltanto un problema di quantità.

0: dei punti di riferimento soprattutto per il piccolo commercio, per il commercio tradizionale, non è certamente una battaglia di retroguardia, ma siccome assume anche un valore sociale ed economico è una battaglia molto importante.
1: Il presidente Confcommercio FVG e Gorizia Gianluca Madriz ha evidenziato la rigenerazione urbana di Gorizia.
2: È una trasformazione epocale, non c'è una ricetta magica, è frutto di un lavoro costante e quotidiano. Noi abbiamo dato, credo, una trasformazione tangibile di cose, una parte della città che era stata dimenticata, la Via del Rastello, così chiamata, che però ha saputo riconvertirsi grazie anche alla capitale della cultura, ma soprattutto al Bandù Borghi.
1: Tra gli altri ospiti il sindaco Ziberna, il presidente della regione Fedriga e il presidente della Camera del Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti. All'evento è stato presentato il coordinamento Impresa Cultura, presente anche il presidente Impresa Cultura Italia, Carlo Fontana. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La cronaca: grave incidente stradale a Gradisca di Sonzo sulla strada regionale 305 che ha coinvolto un'auto e una moto. La dinamica dello scontro avvenuto verso mezzogiorno è ancora al vaglio dei carabinieri di Gorizia, ma l'impatto suggerisce una possibile collisione durante una fase di manovra o immissioni gravi. Le ferite riportate dal motociclista, un 56enne residente a Butrio, che è stato intubato sul posto dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. La conducente dell'auto, una 55enne residente a Monfalcone, ha riportato ferite lievi.
4: Specializzati nel furto di filtri antiparticolato da autobus, hanno creato pesanti disagi alle linee del trasporto pubblico in diverse città italiane, poiché senza il filtro gli autobus non partono e risultano inservibili. A individuare i presunti colpevoli, la squadra mobile di Pordenone.
5: Le indagini sono partite lo scorso novembre dal furto di 10 filtri antiparticolato nel deposito della società ATAP di Pordenone, episodio che aveva comportato un danno di circa 150.000 euro e il blocco di numerosi autobus destinati al servizio pubblico. L'attività investigativa della squadra mobile della Questura di Pordenone, attraverso l'analisi di tabulati telefonici, sistemi di geolocalizzazione e monitoraggio delle banche dati del Ministero dell'Interno, ha permesso di ricostruire movimenti e modalità operative del gruppo criminale dedito, a quanto emerso, in maniera sistematica e continuativa al furto di filtri antiparticolato sottratti dai mezzi pubblici, spostandosi in tutta Italia a bordo di auto con targa estera, privilegiando i valichi di frontiera del nord-est e gli scali marittimi pugliesi. Sono stati accertati colpi a Pordenone, Ancona e Torino per un danno economico complessivo di oltre 330.000 euro. La sottrazione dei FAP rendeva i bus immediatamente inutilizzabili, compromettendo il regolare svolgimento del servizio pubblico, con pesanti disagi per la cittadinanza. Lo scorso 28 aprile, tre cittadini stranieri di origine rumena, ritenuti responsabili dei furti aggravati, sono stati fermati mentre tentavano la fuga all'estero dalla mobile di Pordenone, in sinergia con la polizia di frontiera di Gorizia, in esecuzione del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e poi condotti alla locale casa circondariale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento degli indagati in altri episodi analoghi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ancora cronaca: nelle ultime tre settimane i carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo hanno ritirato 9 patenti per guida in stato di ebbrezza, sostanze psicotrope. A Polcenigo un 74enne è stato sorpreso alla guida di un trattore in stato di ebbrezza alcolica e privo di patente, che gli era stata ritirata il giorno precedente per una violazione analoga. A Spilimbergo un cittadino straniero è rimasto coinvolto in un incidente, risultando poi positivo a stupefacenti, mentre una 39enne è risultata positiva all'alcol, mentre era alla guida di un ciclomotore che è stato sequestrato.
4: È anticipata il prossimo 20 maggio l'udienza al TAR relativa al ricorso presentato dalla Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin contro la Regione per l'esclusione dal finanziamento regionale triennale delle attività culturali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha infatti accolto l'istanza d'urgenza, poiché l'udienza, inizialmente fissata per il prossimo settembre, avrebbe reso impossibile l'organizzazione dell'edizione 2026 del premio, compromettendo l'intero progetto triennale anche nel caso di verdetto favorevole. Tutto nasce dall'ordinanza del TAR che a marzo aveva imposto alla Regione il riesame della domanda di finanziamento pubblico presentato dalla Fondazione, riesame conclusosi però con la conferma dell'esclusione di quest'ultima

0: vittima dal finanziamento erogato dalla regione. Senza quei fondi, fanno sapere dalla fondazione, è a rischio la prossima edizione del premio.
1: Questa mattina al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza si è svolta la cerimonia commemorativa in memoria dei 97 finanzieri uccisi nel maggio del 1945. Presente alla cerimonia gli assessori Roberti e Scoccimarro, il sindaco di piazza, il centro di documentazione di Basovizza, un gruppo di allievi della Guardia di Finanza ha preso parte a un momento formativo.
0: Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Anni. Quindi no, non mi sono pentita, ero molto bella
5: e lo sei,
4: mi piaceva mostrare
5: sei.
4: Il mio corpo, così come mi piace anche adesso mostrare il mio corpo, perché io credo che una persona, un'attrice soprattutto, se si piace come io mi piaccio, perché no? Perché non mostrarlo? Non vedo nessun problema di questo tipo. Scusate per la voce, ma ho preso troppo vento questo weekend al sole.
5: Dove sei stata?
4: Sono stata al castello di Santa Severa, alla spiaggia lì, e mi è piaciuta molto. Ho camminato, ho pranzato, ho preso il sole, però mi sono fregata la voce.
5: Vabbè, ma è una voce sexy.
6: Comunque neanche io sono pentito per i calendari.
5: Quali calendari hai fatto tu? Fra indovino, che hai fatto?
6: Senti, Patrizia, ma quanto ti piace Instagram? Lo hai invaso con un milioncino di follower.
4: Sì, mi piace molto perché veramente quando non lavoro, come adesso che ho finito teatro, mi danno quella carica, tutti i miei amici di follow e le mie amiche che mi seguono mi riempiono di complimenti, di energia pura, loro dicono di me, ma in realtà sono io che prendo l'energia da loro, quindi è una cosa meravigliosa, sono veramente una scarica di adrenalina di cui non potrei più fare a meno.
5: Brava, senti, TV, musica, teatro, ne parlavi proprio adesso, qual è un ricordo bello di tutti questi mondi?
4: Beh, sicuramente un ricordo bello è quello che ho avuto con i grandi che mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi. Parlo di Proietti, di Corrado, di Montesano, di Gino, aspetta, Branieri. Parlo di personaggi che mi hanno aiutata a diventare quella che io sono oggi e che purtroppo non ci sono più nella mia vita. Mi mancano, avrei voluto averli per tanto a lungo, però ho avuto la fortuna di lavorare con queste persone che credo abbiano fatto il mondo dello spettacolo italiano, abbiano realizzato alcune cose così importanti nel mondo dello spettacolo da rimanere pietre miliari. Quindi sono stata molto fortunata, molto.
6: Sfogliando nelle tue fotografie ho visto una che mi ha colpito molto, l'avventura delle auto d'epoca con il bravissimo conduttore radio TV della Rai, Savino Zabba. Ce la
4: Savino
6: racconti?
4: Che io adoro. Salutiamo Savino prima di tutto. Savino Zabba, ciao, se ci senti. È stata una cosa divertentissima, ma io sono stata un po' duretta con Savino, perché io in realtà avevo detto di sì entusiasta, poi la realtà è che io sono andata lì, c'erano 40 gradi, non ce l'ho fatta, perché ho detto: Savino, ti prego, continua tu il viaggio. Io sono scesa dalla macchina e sono andata in quella della polizia con l'aria condizionata. Quindi ho fatto proprio
6: e
4: la
6: quindi
4: gira.
6: L'auto d'epoca le mollate.
4: Sì, io sono un'antidiva e Vladimir lo sa che non sono una che se la tira, però ti giuro
5: che se te la tiri si strappa.
4: Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, capito? Era troppo il percorso lungo, un giorno intero da
6: fare.
4: No, per carità,
6: allora
4: mi è piaciuto stare in mezzo a quelle auto, è stato bellissimo. Ma oltre quello, il percorso è molto più faticoso.
5: Senti, ti definiscono Lady Smile perché sei sempre con il sorriso, anche se hai vissuto momenti tragici.
4: Sì, è vero. Io credo di aver capito come vivere la mia vita e per questo ho condiviso questo libro che ho fatto, che si chiamava Ho scelto di sorridere, che era una biografia dove ho raccontato tutte le mie sfortune ma anche le mie fortune, e questo libro ha avuto un grande successo, tant'è vero che adesso ne ho fatto un altro, un romanzo,
5: After the Fall si chiama, quando tutto crolla nasci davvero.
4: Esatto, che non è biografico, ma è una storia che ho raccontato perché volevo entrare un po' nel mondo delle giovani ragazze, le 17enni, e purtroppo il loro mondo, come tu ben sai, non è facile, soprattutto per chi subisce una violenza di gruppo, e in questo libro l'ho descritta in maniera molto forte.
5: È la protagonista che lo ha subito.
4: È la protagonista, Ella.
5: Ella.
4: Subisce
6: non solo
4: a
6: 17 anni, perché ne hai raccontato uno vissuto a 11.

0: anni, una tentata molestia al cinema, stavi con tuo padre.
1: Quello sì mi è successo a me, però non a Ella. Sì. A me è successo più di una volta di avere delle avance molto forti sin da quando ero ragazzina. E una di queste avance, quella che dici tu di 11 anni, c'era mio padre che era un bell'uomo, bello pieno, che a un certo punto ha fatto accendere le luci del cinema, ha cacciato via questa persona in maniera terrificante.
2: E ha fatto bene.
1: L'ha sbugiardato,
2: grazie.
1: L'ha sbugiardato e quindi è stato bravo mio papà.
2: Grazie di essere stata con noi, a Patrizia Pellegrino, anche per aversi raccontata. E salutando lei, salutiamo anche tutta la nostra squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, il tecnico è Stefano Velli. Appuntamento a domani con il rosso e il nero. Buona serata!
0: Buona serata a tutti!
3: Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Trump torna ad attaccare Leone XIV, mette in pericolo i cattolici, pensa sia giusto che l'Iran abbia l'atomica. La replica del segretario Parolin, il ruolo del Papa è predicare la pace, giovedì Rubio dal Pontefice, venerdì dalla Premier. La guerra di Hormuz, missili e droni contro navi USA ed Emirati, scaramucce per il presidente americano che ribadisce Teheran non ha chance, per gli USA la tregua regge ma primi a combattimenti. Giorgia Meloni al lavoro contro il caro energia, rientrata dalla missione in Azerbaigian, denuncia sui social la pubblicazione di foto create con l'intelligenza artificiale, d'elogio al piano casa, una nazione seria, difende i cittadini onesti. Il delitto di Garlasco, le gemelle K sentite a Milano come persone informate sui fatti, domani a audizione del fratello della vittima Marco Poggi e l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'indagato non risponderà ai PM. Applausi e commozione a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'abbraccio della gente comune e del mondo dello sport, Don Marco Pozza nell'omelia, parlerà anche da lassù. Fresca primavera, temperature in calo, pioggia e vento soprattutto al centro-nord e oltre i 1000

0: e 800 metri ancora qualche fiocco di neve. Champions League, si decide la prima finalista stasera a Londra, Arsenal Atletico Madrid, all'andata finì 1-1, domani l'altra semifinale Bayern Monaco Paris Saint Germain. Buonasera da Sonia Oranges. Il presidente Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio si prepara a essere ricevuto in Vaticano. La corrispondente da New York.
1: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Lui ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce il presidente, e non credo sia una cosa buona. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo affondo contro Papa Leone, che ad aprile Trump definì debole sul crimine, pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, e soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro, non sono stati al nostro fianco. E dallo studio Vale, davanti a una platea di bambini, il presidente dice: l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una possibilità e lo sanno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Il Papa predica il Vangelo. Questa la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin al nuovo attacco della Casa Bianca.
2: Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
3: Dopo il nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV, parla il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo, risponde all'agenzia ANSA.
2: Il Papa sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace.
3: Tra 2 giorni l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, incontro atteso. Una missione per ricucire i rapporti fra il governo degli Stati Uniti e il primo Papa americano. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, osserva Parolin, non so se il Papa avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione c'era. Il riferimento è l'incontro con i giornalisti lo scorso 13 aprile in aereo, giorno della partenza verso l'Africa. Interpellato sull'attacco senza precedenti del presidente USA, Prevost aveva ricordato che il messaggio del Papa è sempre lo stesso, la pace, sottolineando: non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo, e continua a parlare forte contro la guerra. La linea, ribadisce il segretario di Stato Vaticano Parolin, rimane quella. Francesca Paltracca, GR1.
0: La situazione in Medio Oriente. L'Iran accusa Washington di avere violato il cessate il fuoco e si prepara al contrattacco. La corrispondente da Istanbul.
4: La tensione nel Golfo Persico resta altissima, si teme un'escalation militare nelle acque di Hormuz. Secondo Tehran, Project Freedom, il piano voluto da Trump per garantire la navigazione, sarebbe un fallimento e le navi non starebbero passando nello stretto. Colpi di avvertimento, incidenti che potrebbero portare a una situazione ancora più complicata. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, sui social scrive che a Hormuz siamo solo all'inizio del braccio di ferro e che i Pasdaran non hanno ancora cominciato a combattere. Ma nonostante la situazione, le trattative vanno avanti sotto traccia con la mediazione del Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha espresso tutta la sua irritazione per i raid dei Pasdaran sui paesi del Golfo e bolla come responsabili gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi, perché rischiano di vanificare gli sforzi diplomatici. Secondo il sito dell'opposizione Iran International, Pezeshkian starebbe cercando un incontro con la guida suprema Khamenei per chiedergli di fermare gli attacchi dei Pasdaran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi è a Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo Wang e rinsalderà l'alleanza con la Cina. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Proseguono gli attacchi incrociati tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese, Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico. Prolungata intanto fino a domenica la detenzione in Israele dei 2 attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Bukeshek, arrestati dopo l'abordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. E ora l'altra guerra in Ucraina. Almeno 12 persone sono state uccise a Zaporizhia e altre 5 a Kramatorsk durante alcuni attacchi russi. Vittime erano state

0: registrate anche nelle scorse ore. In questo contesto il presidente ucraino Zelensky definisce puro cinismo l'annuncio di Mosca di una tregua per l'8 e 9 maggio in vista delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Replica Zelensky annunciando a sua volta 2 giorni di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, avvertendo che Kiev risponderà ad eventuali attacchi russi. E la premier Meloni, tornata dall'Azerbaigian, rivendica l'impegno del governo per favorire il dialogo e scongiurare l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente.
1: Gli ingiustificabili attacchi contro gli Emirati Arabi devono cessare immediatamente. Con un post social, Giorgia Meloni condanna l'aggressione ai territori del Golfo e rinnova l'impegno del governo italiano. Continueremo a fare la nostra parte e scongiurare il propagarsi della crisi, dice. È in questo contesto che proseguono le missioni della premier per cercare scorte energetiche per il nostro paese. Dopo la missione in Azerbaigian di sicurezza, crisi nel Golfo ed energia, Giorgia Meloni ne parlerà anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi, colloquio cruciale dopo la possibilità avanzata dal presidente Trump di ritirare i loro militari dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni NATO. Premier che rilancia poi le nuove norme sulla casa. Tuteliamo chi rispetta le regole e paga con continuità gli affitti, scrive Giorgia Meloni. Tempi accelerati invece per agire contro morosi e abusivi. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Proprio la crisi nel Golfo e le conseguenze sull'economia sono al centro del dibattito politico.
2: Lavoro, casa, salari, pilastri di un'azione che prosegue, dice Fratelli d'Italia, anche di fronte a un quadro internazionale di grande complessità. Per farvi fronte il governo, continua il centrodestra, rafforza la sicurezza energetica, ma in tema di relazioni estere rimane l'eco del nuovo attacco di Trump al Papa. Antonio Tajani sostiene ogni parola e azione di Leone. Per Matteo Salvini siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. Le parole più dure sono però per Bruxelles.
3: È inutile un'Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e a far benzina.
2: Salvini pensi a far arrivare in orario i treni, ribatte Elly Schlein definendo Trump un bullo prepotente. La segretaria PD rimprovera al governo una politica di austerità che non fa nulla per crescita e stipendi.
4: Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni.
2: Oltre al no al salario minimo c'è stata, ricordano i 5 Stelle, la frenata delle rinnovabili a favore del gas, mentre il prezzo dei carburanti è già risalito. L'unica vera spesa, lamenta VS, è stata per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
0: La crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, ma la Commissione frena.
5: Sostenere famiglie e imprese dalla fiammata dei prezzi dell'energia. Un bazooka finanziario che il ministro dell'economia Giorgetti torna a chiedere all'Unione Europea. Si tratta di margini extra per lo shock energetico, come è stato già concesso per la difesa.
6: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
5: Bruxelles intanto frena. Per il commissario all'economia Dombrovskis è sufficiente utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale. Non è d'accordo il presidente di Confindustria Orsini, che invece invoca altra liquidità per le aziende.
7: Se arriviamo fino alla fine dell'anno con il prezzo al barile a $140, può costare alle nostre imprese circa 21 miliardi in più.
5: Il Fondo Monetario Internazionale avverte sui rischi al ribasso dell'economia di Eurozona, per cui non esclude nello scenario più grave la recessione, con il caro bollette e carburante per le famiglie previsti dai 450 euro ai 2.270 euro di spesa in più. Gelsomina Testa, GR1.
0: La premier Giorgia Meloni è intervenuta anche per denunciare la diffusione sui social di immagini false generate con l'intelligenza artificiale che la ritraggono in atteggiamenti equivoci. Deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque, ha scritto, invitando a verificare sempre prima di credere e condividere. Oggi capita a me, ma domani può succedere a chiunque. RAI Radio 1 alle 19:11 minuti la cronaca con il caso Garlasco. Sentite in caserma a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, nell'ambito della nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. I nostri servizi.
8: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi le eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura, e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
9: Ai magistrati pavesi che indagano su Andrea Sempio, suo amico dai tempi delle medie, Marco Poggi avrà l'obbligo di dire la verità. Gli inquirenti potrebbero tornare a fargli domande sui video intimi girati dalla sorella Chiara insieme al fidanzato Alberto Stasi, conservati nel computer della vittima al quale lui aveva accesso. Video contenuti nella cartella Albert che Chiara aveva deciso di bloccare con una password alcune settimane prima di essere uccisa. Alla madre aveva confidato di essersi accorta che il PC veniva usato per navigare su siti a luci rosse e forse aveva intuito che qualcuno aveva visto quei filmati privati e magari li aveva anche copiati su una memoria esterna, un punto sul quale la consulenza tecnica ottenuta dalla procura potrebbe aver fatto emergere nuovi elementi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmati, mentre Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Ne parlò con gli inquirenti già nell'ottobre del 2007, quando la posizione del suo amico venne archiviata. Dopo i funerali della sorella aveva anche chiesto ad Alberto Stasi di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per lasciarle come ricordo ai genitori. Simone Zazzera, GR1.
0: A Lignano Sabbia d'Oro, in Friuli Venezia Giulia, un 19enne è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava in gita scolastica. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. Ai funerali di Alex Zanardi questa mattina a Padova, una folla commossa arrivata da tutta Italia. Al microfono del nostro inviato alcune delle voci di chi ha voluto dare l'addio al campione sportivo.
10: Facciamo lo sport paralimpico, penso che sia doveroso essere qui a dargli l'ultimo saluto.
11: Sono venuti da tutta Italia, alcuni partiti di notte per salutare Alex Zanardi.
12: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento, e poi è una persona squisita.
11: Nella chiesa di Santa Giustina non c'è un posto libero, fuori si segue la cerimonia dal maxi schermo sotto gli ombrelli.
13: So che ha aiutato tante persone,
14: tanto coraggio, tante forze.
11: L'emozione di Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e grande amico di Zanardi.
15: Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi.
11: Tanti amici, atleti con disabilità, sportivi, Bebevio, Alberto Tomba, il ministro dello sport a Bodi. Alla fine della messa, le note di Fiorella Mannoia, un brano simbolo perfetto per Zanardi, combattente. Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
0: A Corleone, Palermo, i carabinieri hanno fatto scattare le manette per 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tra queste anche il nipote 60enne di Totò Riina, storico capo dei capi di Cosa Nostra. Secondo chi indaga, si tratta dei nuovi vertici del clan. Ritrovata negli Stati Uniti è Elisabetta Ferretto, originaria del Padovano ma che da oltre 20 anni risiede a New York e di cui si erano perse le tracce dal 22 aprile scorso. Lo comunicano i carabinieri di Padova. Ex modella, ora nel campo immobiliare, il suo nome in passato era stato accostato allo scandalo Epstein. Aveva denunciato di avere subito molestie dal finanziere pedofilo. La denuncia della scomparsa era stata presentata dai familiari. Il caso della Grazia Nicolminetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. Il parere dei magistrati sulla correttezza della procedura non prima della prossima settimana. L'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza la causa dell'infezione.
16: L'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine all'epidemia di hantavirus si siano verificate all'esterno della nave da crociera MV Hondius, ormeggiata al largo di Capo Verde, a bordo della quale ci sono stati 3 morti e alcuni contagi. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da persona a persona. C'è apprensione tra i quasi 150 passeggeri e i membri dell'equipaggio. In 3 saranno fatti sbarcare nelle prossime ore dalla nave, che poi si dirigerà verso le Canarie, anche se le autorità spagnole escludono uno scalo, o nei Paesi Bassi, da dove il viaggio è partito. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
17: Parliamo intanto di un focolaio limitato. È stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, hantavirus, che in genere si trasmette attraverso il contatto per inalazione con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
16: Daniele Morgera, GR1.
0: Il meteo, temperature in calo in una primavera che aveva già portato molti italiani sulle spiagge, pioggia e vento in molte zone del centro-nord e nevicate sulle Alpi occidentali dai 1800 metri. Facciamo il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
18: Sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
0: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore patrimonio del Paese.
19: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
0: Musica, ritorna Frankie Energy con il nuovo album Voce e Batteria. Il rapper torna e partirà in tour dal 30 maggio, lo abbiamo intervistato.
20: Frankie Energy, Voce e Batteria, un album che raccoglie alcuni dei tuoi più grandi successi rivisitati in maniera nuda.
21: Sì, siamo tornati un po' alle origini, cioè mantenendo soltanto lo scheletro delle canzoni, l'ossatura ritmica, vestendoci sopra i miei testi, utilizzando la mia voce e facendomi accompagnare dalle voci di amiche e amici.
20: Persone del calibro di Jovanotti, Fabri Fibra.
21: Oltre a essere amici, nel senso proprio più tradizionale del termine, ho scoperto nel corso degli anni che sono miei fan.
20: Apri gli occhi per difenderti. Chi ti ha stupito di più?
21: Diodato ed Emma, perché Antonio Diodato, il calore e la struggente dolcezza con la quale ha dato il proprio contributo, ha trasformato Generazioni dei Mostri in una grande canzone. E Emma, io avevo la ferma convinzione che fosse più che capace di rappare benissimo. Ecco, la terza strofa di Potere alla parola lo dimostra alla grande.
1: Scorto l'orizzonte, vedo un punto d'arrivo, un traguardo.
3: Marcella Sul, GR1. Collo in ciampo.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges, l'augurio di una buona serata.
22: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
25: Pronti per ordinare?
26: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
27: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
28: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
29: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
30: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
31: Sentiamo.
30: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
31: Wow.
30: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
31: E C?
30: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
31: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
32: Iperceramica.
33: GR1 Sport.
34: Buonasera da Filippo Corsini. Tre giorni alla partenza del Giro d'Italia, venerdì il via dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, che scatterà dalla Bulgaria e che Radio 1 seguirà come sempre nei minimi particolari grazie ai suoi inviati. Ma il conto alla rovescia è iniziato anche per il debutto di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia. Sabato l'esordio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Sinner in forma spettacolare, assicura il presidente della Federtennis Binaghi, intervenuto oggi qui su Radio 1 ai microfoni di Un Giorno da Pecora, confermando anche che sarà Adriano Panatta, l'ultimo italiano che ha vinto a Roma 50 anni fa, a premiare il vincitore di quest'anno. C'è anche il calcio in primo piano con la Champions League in dirittura di arrivo, che si appresta ad eleggere la sua prima finalista. Stasera infatti a Londra saranno di fronte Arsenal e Atletico Madrid, nuovamente a confronto dopo l'1-1 della partita di andata giocata al Metropolitano di Madrid.
35: 90 minuti più eventuali supplementari e rigori per guadagnarsi un posto a Budapest. Comunque vada, tra Arsenal e Atletico Madrid c'è in palio il ruolo, scomodo o intrigante, di outsider della finalissima alla Puskás Arena il 30 maggio, considerando che nell'altra semifinale domani si ritroveranno di fronte Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dopo il roboante 5-4 per i francesi all'andata. A Londra invece questa sera si riparte dal più ordinario 1-1 di mercoledì scorso, ma le due squadre ci arrivano da strade completamente diverse. I colchoneros del Ciolo Simeone, ormai certi del quarto posto in Liga, a Valencia nell'ultimo turno di campionato hanno fatto massiccio turnover, vincendo comunque 2-0 e pur preservando in parte o del tutto i vari Griezmann, Lookman, Alvarez. Diverso il discorso per i Gunners, che in Premier non possono minimamente alzare il piede dall'acceleratore. Arteta vuole riportare il titolo nella zona nord della capitale dopo oltre 20 anni, e l'occasione è ghiotta. Tre giornate dalla fine, più 5 sul Manchester City, che però ha una partita in meno e proprio ieri sera non è andato oltre il pari Bari in casa dell'Everton. Ma comunque il tecnico basco questa sera schiererà ovviamente la miglior formazione possibile, anche perché allo stesso modo bisogna risalire indietro nel tempo di 2 decenni per ritrovare l'Arsenal in una finale di Champions, poi persa ai tempi contro il Barça. Sarà una partita a scacchi all'insegna probabilmente dell'equilibrio. Poi i giganti, bavaresi o parigini, per il trono d'Europa. Guido Ardone, GR1.
34: Domani sera dunque a Monaco di Baviera l'altra semifinale di ritorno tra Bayern e Paris Saint-Germain. Nella nostra Serie A invece ci apprestiamo a vivere tutte di un fiato le ultime 3 giornate di campionato con corsa Champions e terza retrocessione ancora da decidere. Domani intanto è previsto l'incontro a Roma tra la Serie B e i 2 candidati in pectore alla presidenza della Federcalcio, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Serie B che incide, lo ricordiamo, per il 6% sull'esito delle votazioni. Il nuovo presidente della Federcalcio sarà scelto il 22 giugno prossimo. Si chiude qui la pagina sportiva. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
7: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Dall'8 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
15: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
16: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
17: Verde, viaggiare informati.
18: Le 19:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Torino Trieste, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti traffico intenso, tra Monza e Pero verso Torino, coda a tratti traffico intenso. Ci spostiamo sulla A8 Milano Varese, tra nodo A8 A4 Torino Trieste e Fiera Milano verso Varese, coda a tratti traffico intenso, così tra Lainate e Castellanza, sempre in direzione di Varese. A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, coda in quanto sono in corso operazioni doganali. Sulla A4 Venezia Trieste, tra Redi Puglia, Monfalcone Ovest e allacciamento raccordo Villes Gorizia, code per un incidente in direzione di Venezia. A10 Genova Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova 3 km di code a tratti. Tratto urbano della A24, tra Via Fiorentina inizio complanare verso il grande raccordo code a tratti per il traffico intenso, tra Portonaccio il bivio 24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale, coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/your

0: Europe. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema?
2: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
1: E che ancora ascolta i vinili.
3: Ma sei proprio un boomer.
1: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
2: Ma se non mi sei così male.
4: Ma gli arma la Branca Leone.
1: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
2: Ma ad oggi le cose cambiano.
5: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always went.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Allora, di cosa parliamo questa sera? Ve lo dico subito e vi racconto chi saranno i nostri ospiti. Cominceremo con la situazione nel Golfo, la situazione nello Stretto di Hormuz, nella guerra contro l'Iran, che guerra non è, perché siamo nel mezzo di un lunghissimo cessate il fuoco che parecchie settimane fa Donald Trump ha proclamato senza neppure fissarne, diciamo, la scadenza. Quindi siamo in una guerra non guerreggiata che però continua ad avere episodi importanti che vanno letti e capiti. Ieri, per esempio, l'Iran ha colpito un importante terminale petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, ha colpito una nave che passava nello Stretto di Hormuz, in teoria sembra dovesse essere garantita dalla guida americana, ma è stata colpita e ha preso fuoco. Due navi americane sono passate nello stretto ma hanno dovuto respingere attacchi molto pesanti e insistenti, missilistici, con droni, con navi, con barchini killer, come vengono chiamati. Insomma, la situazione è ancora molto molto tesa e non si vede un po' come possano, quali sviluppi possa prendere. Ne parleremo con Francesco Sassi, che è un professore di geopolitica dell'energia alla Università di Oslo e anche un consulente del Parlamento italiano e del Ministero degli Esteri su questi temi. Poi parleremo del viaggio di Meloni a Baku, in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev, e anche dell'incontro che c'è stato il giorno precedente invece in Armenia, Yerevan, dove si sono visti più di 40 leader di paesi non solo europei ma comunque uniti in una iniziativa diciamo geopolitica per trovare soluzioni alla mancanza di equilibri nel mondo. È una situazione che è stata lanciata, è un'idea che è stata lanciata tempo fa dal presidente Macron, comunità politica europea che si è incontrata appunto nella capitale armena, e parleremo anche di questo. Poi sarà con noi Camillo Barone, giornalista corrispondente da New York del National Catholic Reporter, perché, come forse avete visto, Trump ha ripreso a parlare di Papa Leone XIV, non in termini, diciamo, lusinghieri, non in termini conciliatori, ma ancora criticandolo per le sue posizioni, per quelle che Trump considera essere delle posizioni sbagliate del Vaticano, del pontefice, sull'Iran e sui suoi armamenti nucleari. La cosa particolarmente strana è che fino a quel momento, fino a quando Trump ha ripreso questi argomenti, i commentatori da un po' tutto il mondo, dagli Stati Uniti, osservatori di cose vaticane, stavano festeggiando l'arrivo di Rubio giovedì, del segretario di Stato Rubio giovedì a Roma, e proprio celebrando il tentativo di riconciliazione, di dialogo, di distensione che questa visita e questo incontro tra Rubio e Papa Prevost rappresentava. Peccato che Trump in questa sorta di festa della riconciliazione oggi sembrerebbe averla un po' guastata. Ne parleremo appunto con Camillo Barone. Poi parleremo di Cina, Lo faremo con Simone Pieranni, che è un giornalista di Cora Media, ha appena pubblicato un libro che si chiama Lo specchio americano, in cui è molto interessante il modo in cui Pieranni

0: Grandi ci racconta come la Cina vede l'America e come il modo in cui la Cina ha guardato l'America durante molti decenni è cambiato radicalmente. Cercheremo anche di capire come la Cina stia provando, con molte difficoltà ma anche con certi risultati, a trarre i massimi vantaggi sia dalla guerra tra Russia e Ucraina sia dalla guerra tra Israele e Stati Uniti e l'Iran. Poi avremo con noi Lorenzo Pregliasco, apriamo con lui una pagina italiana, la politica italiana in vista delle elezioni del 2027, fioriscono sondaggi, quelli realizzati da YouTrend in questa ultima fase per il Sole 24 Ore sono molto interessanti e esplorano la compatibilità interna delle coalizioni politiche che si dovrebbero presentare alle elezioni con delle importanti scoperte. Chiuderemo poi con un documentario, La Verità Migliore, un documentario di Lorenza Indovina, in cui si ricostruisce la vicenda forse un po' dimenticata di uno dei più grandi disastri aerei italiani, quello di Montagna Longa, il 5 maggio 1972, dove persero la vita più di 100 persone. Questo documentario vuole raccontare una verità elusiva che fino ad oggi è sfuggita e non ha ancora soddisfatto nessuno. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e insiste, l'Iran si deve arrendere, Hormuz, missili e droni contro navi USA, SJET, la tregua non è finita, nostra missione, un regalo al mondo. Tajani, attacchi al Papa, sbagliati inutili, anche Salvini si dissocia, Meloni condanna i missili sugli Emirati, opposizioni su Leone, parole gravi, guerra illegale porta a carovita agli italiani. Alta tensione, aeroporti chiusi per la parata del 9 maggio. Dopo l'annuncio di Putin di una tregua di 2 giorni, Zelensky rilancia, cessate il fuoco da stanotte. Garlasco, Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi ascoltate dagli inquirenti. Domani a Pavia toccherà ad Andrea Sempio, i legali, non risponderà ai magistrati. Padova e migliaia per l'addio ad Alex Zanardi con gli atleti disabili. Sportivi, da Alberto Tomba a Bebe Vio, il ricordo del figlio Nicolò, chiunque può avere una vita meravigliosa. Mattarella, la cerimonia per i David, il cinema va sostenuto, sia audace e libero. Il ministro Giuli, inaccettabile non finanziare il film su Regeni. Bruxelles, Russia la Biennale, violate le sanzioni.
0: 19:39 minuti, questi titoli del TG3. Do il benvenuto al professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire che succede, perché ieri quando io ho visto sui giornali, sui social, sui telegiornali, uno dei più importanti porti degli Emirati Arabi Uniti, il porto di Fujairah, che era in fiamme in gran parte, quando ho visto una nave sudcoreana in fiamme nello stretto, quando ho letto di 2 navi della Marina americana fatte oggetto di attacchi molto intensi da parte degli iraniani, mi sono detto, ecco, riparte la guerra guerreggiata, riparte la guerra cinetica, ripartiranno già domani probabilmente i bombardamenti americani su Teheran. Invece questo non è successo. Trump ha detto no, è stata una mini guerra, sì, è vero, ci sono stati gli attacchi sugli Emirati Arabi, ma sono stati di poco conto, non sono stati gravi. Sì, ci hanno attaccato, ma ci siamo difesi, abbiamo distrutto tutti i loro missili e tutti i loro droni. Ecco, vorrei un po' capire che cosa succede, perché insomma la guerra era cominciata con l'intenzione, i primi giorni di guerra erano cominciati con una potenza di fuoco mai vista. Qualcuno dice che gli americani abbiano già svuotato 1/3 dei loro arsenali per quella guerra, e oggi Trump, davanti a quello che è successo ieri, è come se facesse spallucce.
2: Certo, sì, a parte che lascia molto a desiderare cosa significhi una mini guerra e cosa lo possa essere per il presidente americano e cosa possa invece significare per il mondo una mini guerra. Quindi a questo punto dovremmo capire dalle parole del presidente che questo cessato il fuoco in realtà non esiste, è molto vago, è molto fragile, che può essere interrotto in qualsiasi momento, soprattutto anche da parte degli iraniani, perché questa iniziativa di ieri, questi bombardamenti che non sono andati soltanto sul terminal di Fujairah, ma anche, come diceva lei, contro navi mercantili, contro le stesse navi americane che hanno cercato di creare questo convoglio per

0: scortare vascelli fuori dallo stretto di Hormuz, evidentemente l'Iran si sente in grado di poter cessare diciamo questa pace guerreggiata nello stretto di Hormuz e ribadire la propria deterrenza, che riguarda soprattutto un potere che esercita rispetto al transito, soprattutto in particolar modo di navigli che trasportano energia e trasportano idrocarburi, ovvero petrolio e gas naturale liquefatto attraverso Hormuz, ed è questo in realtà il vero oggetto del contendere tra Washington e
1: ed è interessante e perché al centro di tutto questo c'è la chiusura dello stretto di Hormuz, che all'inizio della guerra era aperto. Quindi c'è un po' anche questa stranezza, no? Tutto lo sforzo diplomatico, militare, strategico si concentra su qualcosa, su un problema che prima non esisteva.
0: Sì, è un problema che è stato creato proprio con l'intervento americano, perché c'è da ricordare, e qui bisognerebbe riavvolgere il nastro della storia, qualcuno un giorno lo farà, che in realtà i primi a contendere la navigazione libera attraverso Hormuz sono stati gli stessi americani la mattina del 28 di febbraio, quando la Marina ha detto consigliamo ai vascelli in transito dei mari del Golfo Persico e del Mar Arabico di non transitare attraverso lo stretto di Hormuz, perché lì avverranno combattimenti. Ed è da allora in realtà che nessun naviglio transita questi mari, anche soltanto per le compagnie assicurative, i premium che queste compagnie assicurative chiedono, sì, ai vascelli per transitare attraverso questo, che è una delle condutture, se non la conduttura, lo stretto più importante per il traffico internazionale di energia, e in particolare, lo dicevo ancora prima, di idrocarburi.
1: È abbastanza sorprendente, diciamo, la capacità d'azione che è rimasta nelle mani dei guardiani della rivoluzione. Noi in qualche modo abbiamo sentito Trump dire mille volte: abbiamo distrutto la marina, abbiamo distrutto l'aviazione, l'Iran ormai è praticamente rasa al suolo, abbiamo stravinto. Eppure ogni volta che si fa una mossa, in questo caso la mossa era quella che Trump ha chiamato Project Freedom, questo meccanismo che avrebbe dovuto consentire alle navi di passare sotto non una scorta vera e propria, ma una guida da parte della Marina americana. Ecco, questo gli americani lo hanno provato a fare, e gli iraniani sono stati subito in grado, insomma, di fargli capire che non sarebbe stato facile, quantomeno.
0: Sì, non soltanto di farlo capire agli americani, ma anche di farlo capire a tutti gli alleati nel Golfo, gli Emirati Arabi Uniti in particolare. Il fatto che droni e missili siano stati intercettati anche oggi sui cieli degli Emirati lascia presagire che questo sarà il paese, diciamo, chiave, target delle rappresaglie iraniane, proprio nella consapevolezza che non sarà facile colpire una delle fregate o dei destroyers americani nel Golfo, sarà molto più semplice infliggere nuovi danni infrastrutturali alle infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo, e gli Emirati in particolare, perché gli Emirati hanno appena lasciato l'alleanza OPEC Plus e l'alleanza OPEC, che sono chiaramente un bersaglio prediletto.
1: Ecco, ma c'è un collegamento
0: iraniani,
1: secondo lei? Cioè, gli Emirati Arabi sono particolarmente bersagliati proprio a seguito della decisione di rendersi autonomi dalle regole dell'OPEC?
0: In realtà lo erano stati anche precedentemente, ovvero gli Emirati sono il paese che ha ricevuto più attacchi singoli da parte degli iraniani attraverso droni e missili balistici, e non è un caso che l'uscita degli Emirati avvenga proprio durante questa crisi, quando gli screzi sono, diciamo, già molto alti e molto forti da anni con l'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC e nella decisione delle politiche della governance della produzione e delle esportazioni di greggio all'interno dell'OPEC. Avviene in questo momento perché è molto asimmetrico l'effetto di quanto sta accadendo ad Hormuz su tutti i paesi del Golfo, e gli Emirati, a differenza dell'Arabia Saudita, sono un paese che soffre in maniera incredibile ciò che accade attorno ad Hormuz e l'impossibilità di esportare questi volumi di greggio e di prodotti raffinati, mentre invece l'Arabia Saudita ha una conduttura molto importante che guarda verso il Mar Rosso e che ad oggi è ancora aperta, e attraverso la quale l'Arabia Saudita addirittura Goldman Sachs pochi giorni fa ha predetto che probabilmente nel mese venturo guadagnerà un po' di più del mese precedente l'inizio del conflitto.

0: Forse non a caso in Grecia sono più alti.
1: Gli iraniani hanno colpito proprio il porto di Fujairah, che è fuori dallo stretto, è oltre lo stretto di Hormuz, e lì vi arriva un oleodotto che corre nel deserto degli Emirati Arabi e che poteva essere per loro una risorsa per esportare petrolio senza dover passare dallo stretto, e lo hanno colpito.
0: Sì, questa è proprio la logica attraverso cui questo

0: una possibilità, una via alternativa a un blocco di Hormuz da parte dell'Iran. Si scopre decenni dopo, quando questo oleodotto è stato costruito, che in realtà l'Iran è capace di non soltanto impedire la navigazione attraverso Hormuz, ma anche colpire i depositi di carburante in questo terminal, che sono, attenzione, depositi che non appartengono soltanto alle compagnie degli Emirati, ma tutte le compagnie internazionali, i trader internazionali hanno degli asset, tra cui anche compagnie americane, hanno degli asset nel porto di Fujairah e nel terminal di Fujairah. Quindi questi obiettivi sono in realtà emiratini, ma sono anche internazionali, e quando l'Iran colpisce questi terminal, così come quando colpisce il terminal per la liquefazione del gas naturale in Qatar, colpisce obiettivi che non sono soltanto dei paesi del Golfo, ma sono obiettivi che hanno ripercussioni a livello globale.
1: Ecco, ma lei come si spiega il fatto che davanti a questa aggressività, in qualche modo anche a questa efficacia delle azioni iraniane, Trump invece tende a minimizzare, tende a dire ma no, è stata una piccola cosa, pochi danni, una mini guerra? Perché io mi sarei aspettato, visto anche la sua retorica, no? Cancelleremo un'intera civilizzazione, raderemo al suolo l'Iran, invece davanti a questo Trump fa finta di niente e non reagisce, sostanzialmente ignora questa vicenda.
0: L'amministrazione Trump in questo momento ha davvero una bruttissima gatta da pelare, perché la situazione internazionale sui mercati energetici e in particolare sul mercato petrolifero sta mettendo in grosso dubbio la candidatura di molte constituency repubblicane e la riconferma alle prossime elezioni di midterm. Abbiamo dei prezzi record del petrolio e dei prodotti raffinati dal petrolio negli Stati Uniti, nonostante la retorica del presidente Trump sia quella di aver costituito questa superpotenza militare e superpotenza energetica capace di essere indipendente da ciò che accade nel resto del mondo, e poi scopriamo in realtà che in molte constituency repubblicane i prezzi del greggio e i prezzi alla pompa di benzina sono più alti, ad esempio, che in alcuni stati democratici, e quindi si entra in un paradosso, in diversi paradossi, diciamo così, e gli Stati Uniti devono in qualche modo, l'amministrazione americana deve in qualche modo controbilanciare la retorica, il pericolo che questa crisi energetica si propaghi e diventi davvero globale, arrivi anche all'interno degli Stati Uniti, proprio per riuscire a vincere anche una guerra di narrazione, una guerra di retorica, dove gli Stati Uniti continuano, diciamo, a controllare lo scenario e essere anche un po' isolati da quanto accade ad Hormuz. Ed è molto importante, dall'altra parte, riuscire a tenere questo canale di fiducia e di comunicazione aperto con i mercati, perché il prezzo del petrolio che stiamo vedendo oggi attorno ai 110-115 dollari al barile non è il prezzo del petrolio fisico venduto a livello internazionale, che è invece molto più alto di quanto i mercati stanno oggi indicando.
1: Quello che avevo capito era che l'amministrazione americana stesse rinviando azioni di guerra aperta, di ripresa dei bombardamenti sull'Iran, nella convinzione che l'Iran avrebbe ceduto sotto la pressione del fatto che non riesce più a esportare petrolio, le sue petroliere vengono bloccate dal controblocco americano, i suoi depositi di petrolio sarebbero ormai al colmo, non sarebbero in grado di raccogliere più petrolio estratto, e quindi gli iraniani sarebbero davanti alla scelta molto drammatica, a quanto pare, di dover chiudere i loro pozzi, di dover fermare l'estrazione di petrolio. Secondo l'amministrazione americana, questa minaccia, diciamo, alla stabilità e al funzionamento anche in prospettiva del loro patrimonio petrolifero li avrebbe resi più concilianti e più morbidi in vista di nuovi negoziati. Secondo lei questo meccanismo sta funzionando? Funzionerà? L'Iran invece è in grado di resistere più di quanto si pensasse a Washington?
0: Allora, in questo momento non sappiamo in realtà qual è la situazione degli stoccaggi petroliferi iraniani, mentre conosciamo bene invece quella degli altri paesi del Golfo, i quali hanno, tranne l'Arabia Saudita, ridotto perlomeno del 50% la produzione petrolifera nel corso del mese di marzo. L'Iran non ha fatto ciò, ha diminuito la produzione nel mese di marzo soltanto di pochi punti decimali rispetto al mese precedente, e quindi con tali prezzi petroliferi del greggio l'Iran ha guadagnato molto di più da questa situazione.

0: questione di guerra.
1: Però con quel poco che è riuscito a far arrivare, diciamo, ai clienti finali, immagino.
0: Nel mese di marzo in realtà le esportazioni petrolifere iraniane sono state addirittura facilitate
1: perché Trump aveva sollevato le sanzioni in quel periodo.
0: Certo, e questo è un problema che non riguarda soltanto l'Iran, ma riguarda ad esempio anche il petrolio russo, che in questo momento garantisce ricavi molto importanti al Cremlino. Ritornando invece all'Iran, in questo momento abbiamo anche qui una narrazione ambivalente, ovvero Washington dice di aver bloccato decine e decine di petroliere, e invece giorno dopo giorno scopriamo che alcune petroliere iraniane sono fuggite da questo blocco, sono già nei mari dell'Asia orientale o dell'Asia sudorientale, pronte per vendere il greggio in particolar modo alla Cina, perché la Repubblica Popolare Cinese è il cliente maggiore del petrolio iraniano, e il petrolio iraniano che però viene venduto a prezzi molto più alti rispetto al periodo precedente, e anche gli sconti che Pechino ha potuto, di cui Pechino ha potuto godere negli anni, in questo momento sono diminuiti proprio perché il prezzo del greggio sta salendo e così anche i ricavi dell'Iran. Dall'altra parte l'Italia, la produzione in Iran sono sì materiali, sono fisici, ci sono, ma credo che ci siano ancora molte settimane, se non molti mesi, in cui l'Iran può in qualche modo gestire la produzione interna e trovare anche vie alternative all'esportazione. Vi sono oleodotti che partono dall'Iran ed escono dal paese, i quali possono essere massimizzati per...
1: Io poi ho visto file e file di autocisterne sulle strade iraniane verso l'Iraq o verso il Pakistan, c'è anche questo, si arrangiano anche in questo modo.
0: O verso la Turchia, che è un altro paese.
1: Quindi anche via strada, adesso viaggia il petrolio iraniano. Quindi la situazione
0: anche via ferrovia.
1: Via ferrovia, certo. Quindi quanto potrà resistere l'Iran con questo blocco non lo sappiamo. Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, la devo salutare, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, buona serata.
1: Grazie, professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Cambiamo pagina e salutiamo Filippo Simonelli, ricercatore del programma di politica estera dell'Italia allo IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Simonelli, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io con lei volevo esaminare due scenari in qualche modo collegati. Il vertice a Yerevan che si è tenuto l'altro giorno della cosiddetta comunità politica europea, 48 leader europei, insomma è stato un incontro piuttosto innovativo e a miei occhi importante, c'erano tutti i paesi dell'Unione Europea, c'erano i paesi candidati, l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, i Balcani, c'erano i partner storici, Regno Unito, la Norvegia, l'Islanda, c'era addirittura il leader canadese Mark Carney, c'era l'Armenia, l'Azerbaigian, la Turchia, quindi già questa è una cosa interessante, fu se non sbaglio un'idea di Macron questa sorta di comunità politica europea, che cos'è e a che cosa è servito questo incontro?
2: Allora, io già dalla sua domanda prenderei un dato molto interessante, tra i paesi partecipanti che sono stati menzionati ci sono per esempio Armenia e Azerbaigian appaiati, che sono due paesi che storicamente hanno avuto rapporti molto conflittuali. Ma
1: il presidente Aliyev ha partecipato in videoconferenza, se non sbaglio.
2: Esattamente, e poi diciamo è stato lui a fare da padrone di casa per il successivo viaggio di Giorgia Meloni, ma ci arriviamo penso in seguito.
1: Sì, certo.
2: E allora, questo progetto secondo me risponde un pochino a un'esigenza più ampia dei paesi europei e in generale di tutte quelle che sono state definite in un discorso già diventato celebre dello stesso Carney, il leader canadese, un pochino le middle powers, le medie potenze. E diciamo queste medie potenze, paesi in cui a pieno diritto si trova anche l'Italia, si stanno un pochino cercando di riorientare all'interno del contesto internazionale mano a mano che diciamo la gestione degli Stati Uniti, che più o meno esplicitamente ha provato a fare il poliziotto del mondo dalla fine della guerra fredda in poi, ecco, da quando gli Stati Uniti hanno progressivamente dismesso questo ruolo, prima in punta dei piedi con l'amministrazione Obama, ma poi nella maniera anche virulenta che abbiamo visto nel corso del primo e soprattutto di questo primo scorcio del secondo mandato Trump, e dunque diciamo questi paesi si stanno un pochino riorganizzando, ecco, per cercare anzitutto di salvare
1: ricordiamo anche di... che

0: In questo vertice a Yerevan in Armenia non c'erano né gli Stati Uniti né la Russia né la Cina, quindi è esattamente quello che lei sta dicendo.
1: Esattamente, anche una questione proprio di scelte, diciamo, sono paesi comunque che grosso modo si rivedono tutti in un'impostazione delle relazioni internazionali che fa riferimento al multilateralismo, al mantenimento dell'ordine liberale, un pochino quello che si studia anche nei manuali quando si entra in università, soprattutto in paesi come l'Italia, come paesi europei.
0: Ecco, quindi diciamo è stato un appuntamento a che cosa doveva servire ed è servito, mi chiedo.
1: Allora, diciamo l'obiettivo era l'obiettivo non dichiarato, ma comunque soggiacente a questo tipo di incontri è quello un po' di serrare le fila, cioè di riunire il blocco di paesi più o meno like-minded e vedere come ci si può organizzare insieme. Da quello che traspare dalle giornate di Yerevan sembrerebbe che quantomeno come buone intenzioni siamo allineati, poi vedere diciamo che queste cose si vadano a trasformare in effettiva una concreta azione politica all'interno dei contesti internazionali è ancora presto per poterlo dire, soprattutto perché questo gruppo composto da tutti questi paesi è un gruppo estremamente composito e quindi è normale che ci siano anche delle ruggini preesistenti, ci siano dei tratti di sfiducia, insomma, che non si possono colmare con l'emergenza, con la necessità di far fronte a un'emergenza immediata come quella che stiamo vivendo.
0: Più di sostanza, probabilmente è stato un accordo di partenariato proprio tra l'Unione Europea e la stessa Armenia, che mi sembra abbastanza importante.
1: Sì, assolutamente, e ripeto, poi in questo senso diciamo il fatto che comunque in un consesso in cui si è raggiunto un accordo di questo genere fosse presente anche l'Azerbaigian, pur nella forma mediata che abbiamo visto in precedenza, segnala una disponibilità, un'apertura non indifferente. Però ecco, gli accordi di partenariato sono un primo step di processi più lunghi, quindi io aspetterei a trarre conclusioni più definitive. Ecco, il grande risultato, se vogliamo, è più sul piano simbolico per ora, che non è affatto secondario, certo. Però diciamo concretizzarsi poi ci vorrà del tempo.
0: Veniamo al viaggio poi successivo di Giorgia Meloni invece proprio in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev. Giorgia Meloni ha postato su X un breve riassunto del suo viaggio che ha prodotto Palazzo Chigi, immagino. Sentiamolo.
2: Tanti i temi che ci uniscono, tanto il lavoro che insieme possiamo fare, ma come dicevo e ribadisco chiudendo, noi siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno, però quando, a maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno, le certezze che hai devi tenerle strette, e questo è sicuramente quello che l'Italia fa con la sua solida partnership con l'Azerbaigian. È una partnership di lungo periodo e che di lungo periodo intende ancora essere. Grazie ancora Presidente per la calda accoglienza e per l'interessantissimo confronto che abbiamo avuto.
0: Ecco, questa Giorgia Meloni in un suo post su X. Volevo cominciare proprio col chiederle, Simonelli, lo scopo principale di questo viaggio era soprattutto rafforzare la collaborazione dell'Azerbaigian verso l'Italia per le forniture di gas, o c'era anche dell'altro?
1: Sicuramente, diciamo, questa è la terza tappa un pochino del tour intrapreso da Giorgia Meloni dallo scoppio della guerra in Iran, prima in Algeria, poi nel Golfo, adesso in Azerbaigian, e l'obiettivo immediato è quello di rinforzare, diciamo, qualsiasi accordo di cooperazione energetica, perché ce n'è un gran bisogno, perché l'Italia strutturalmente subisce fortemente l'impatto di shock energetici più di altri paesi, per ragioni che, diciamo, principalmente legate alla carenza di risorse naturali del nostro paese. Quindi sicuramente sì, questo era in cima all'agenda al 100%. Poi si è parlato anche di altro, si è parlato anche di temi di difesa, di sicurezza, ed è importante notare che l'Azerbaigian, pur essendo un paese di fatto confinante con la Russia e appartenente all'area del Caucaso, che era appunto storicamente nella sfera di influenza di Mosca, negli anni della guerra in Ucraina si è proprio mostrata proattivamente attenta alla causa ucraina, tant'è che pochi giorni prima che ci fosse Giorgia Meloni in Azerbaigian, Ilham Aliyev ha ospitato proprio Zelensky, e l'ha ospitato non nella capitale Baku, ma in un resort di montagna a pochi chilometri dal confine di Mosca. Quindi

0: anche qui il confine con la Russia, scusate, quindi anche qui i risvolti simbolici di tutti questi step diplomatici si mostrano sempre forti. Secondo me, diciamo, è anche un tentativo di includere l'Azerbaigian in un campo un pochino più largo, occidentale, pur con tutti i distinguo del caso, anche ruotando attorno a fronti comuni che siano come che siano rilevanti come quello del conflitto russo-ucraino. Però la priorità principale dichiarata e effettivamente che si è dimostrata tale è sempre rimasto il tema energetico.
1: Comunque effettivamente il valore simbolico c'è stato, perché in due giorni noi abbiamo avuto Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Presidente del Consiglio europeo, il Segretario generale della NATO Mark Rutte, capi di Stato europei, il Primo Ministro canadese, che hanno, come dire, un po' si sono incontrati in quello che era una volta il giardino di casa di Mosca. Insomma, è stato un segnale interessante, no? Poi prima a Yerevan, poi a Baku. Insomma, Mosca ha dovuto osservare questo grande movimento di leader e di, come dire, di lavorio diplomatico e politico sotto casa.
0: Esatto, io insisto molto sul lato simbolico della pratica diplomatica, perché in un momento in cui ci sono così tanti fronti militari, quindi in cui l'hard power si mostra con tutto il suo potere, le medie potenze come l'Italia, come nel suo complesso anche l'Unione Europea, pur essendo un caso di generis, hanno necessità di far ricorso ad altri strumenti per non andare a confrontarsi direttamente in maniera appunto militare in contesti che sarebbero tremendamente rischiosi, ma cercando comunque di segnare dei punti a proprio favore. E spesso e volentieri, soprattutto quando si guarda al di fuori dal contesto occidentale, questo tipo di messaggi vengono recepiti anche con una scala di importanza diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi a guardare.
1: Ricordiamo anche che il gas a zero, appunto, parte dall'Azerbaigian, attraversa la Georgia, attraversa la Turchia, la Grecia, e arriva con il famoso TAP a Brindisi, quel famoso TAP di cui tanto si è parlato, di tante polemiche. Mi chiedo se il flusso, cioè se Giorgia Meloni e l'Azerbaigian possa garantire anche, diciamo, un'espansione di questo trasporto di gas, o se siamo già al massimo delle sue capacità.
0: Allora, a quello che so io, però, diciamo, non sono un esperto tecnico, quindi mi astengo dal fare valutazioni ingegneristiche, però credo che comunque la TAP rispetto ad altri strumenti, appunto, di trasporto del gas, per esempio quelli con l'Algeria, abbia un po' più di margine per garantire un aumento delle forniture. Poi è chiaro che dipende anche molto dalle dinamiche interne del paese esportatore. L'Azerbaigian è un paese in crescita, quindi è verosimile che una parte del proprio consumo domestico vada, come dire, alimentato con le risorse nazionali, così come è stato per esempio il caso dell'Algeria, che oltre alle limitazioni tecniche non può garantire un aumento cospicuo di flussi energetici verso l'Italia proprio per far fronte alla propria domanda interna. Quindi, diciamo, con l'Azerbaigian la situazione è un pochino migliore, però non è non è assolutamente detto che possiamo contare su Baku per sostituire interamente il fabbisogno energetico.
1: Va ricordato anche un dato interessante, che la compagnia petrolifera dell'Azerbaigian ha comprato 4.500 distributori di benzina in Italia, quindi diciamo, sono degli scambi importanti e anche interessanti da osservare.
0: Esatto.
1: Io la ringrazio molto, grazie a Filippo Simonelli, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Allora, notizie dal meteo e poi riprendiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti.

0: presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana, tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Zapping. Le 20:08 minuti, prima di andare avanti e salutare Camillo Barone, sentiamo i titoli del TG1.
3: Trump attacca ancora il Papa, gli va bene Iran con atomica, mette in pericolo molti cattolici. Parolin, Leone va avanti per la sua strada, giovedì Rubio in Vaticano. Alta tensione a Hormuz, il capo della Casa Bianca scaramucce, l'Iran non ha chance, exit, la tregua resta, Teheran attacchi solo all'inizio. Meloni, Italia per dialogo, libertà di navigazione essenziale, maggioranza bene, misure contro caro energia, opposizione stipendi bassi, governo agisca. Al Quirinale la cerimonia con i candidati ai David di Donatello, Mattarella cinema e patrimonio del paese va sostenuto e incoraggiato. Carlasco, sentite Stefania e Paola Cappa, le cugine, dichiara Poggi, domani convocato il fratello Marco, Sempio non risponderà ai PM. Messico, i desaparecidos dei narcos, viaggio del TG1 tra le madri che cercano i loro cari uccisi, sotto una casa, resti umani e vestiti. Quando si sognava con la schedina, il Totocalcio compie 80 anni, non solo un gioco ma un rito collettivo che ha cambiato l'Italia. L'Odissea di Nolan, ecco le immagini del nuovo trailer di uno dei film più attesi dell'anno, The Odyssey, diretto dal regista premio Oscar per Oppenheimer, arriverà nelle sale a luglio. Cast stellare, da Zendaya a Robert Pattinson, da Anne Hathaway a Matt Damon nei panni di Ulisse.
2: 20:09, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Saluto subito Camillo Barone, giornalista, corrispondente da New York del National Catholic Reporter. Buonasera Camillo, bentornato a Zapping.
4: Buonasera, buonasera Giancarlo.
2: Allora, entri proprio in trasmissione sull'onda del primo titolo del TG1, il titolo d'apertura del TG1, che è stato dedicato al fatto che Trump è tornato a parlare di Papa Leone XIV, è tornato ad attaccare, ha detto il titolo del TG1. Leone XIV. È strano perché fino a stamattina i giornali americani, italiani, gli commentatori, gli analisti ci stavano dicendo che l'arrivo di Marco Rubio a Roma giovedì era invece il segno di una volontà di distensione, di riconciliazione, di invito al dialogo. Che cosa è successo secondo te?
4: Io credo, Giancarlo, quel fattore, quel dato della distensione, del passo indietro, ci sia ancora. Marco Rubio è nato e cresciuto nella fede cattolica, un modo di essere cattolico totalmente diverso da quello di J.D. Vance, e soprattutto rispecchia anche una parte di elettorato cattolico ispanico, soprattutto ispanico, moderato. Penso che soprattutto tra i consiglieri più stretti vicino a Trump ci sia ancora questo dato importantissimo, che il Vaticano e gli Stati Uniti non possono vivere senza relazioni diplomatiche, lasciami passare il termine, normali. Quello che è successo ieri io lo inquadrerei più nella vita mediatica di Trump. Trump deve tutto alla comunicazione e al suo modo, così come lo stiamo imparando a conoscere giorno dopo giorno ormai da quasi 10 anni, deve tutto a questo modo estremamente libero, lasciami ancora passare quest'altro tono, di comunicare. Quindi questa intervista che ha fatto ieri era con un canale estremamente conservatore, quasi al 99% ascoltato, leggevo oggi, da evangelici estremisti, soprattutto basati in Texas. Hanno stazioni

0: che riprendono questi programmi e queste interviste ovunque, in quasi tutti i 50 stati del paese, ma soprattutto in Texas. Io penso che Trump, stuzzicato, stimolato dall'intervistatore, abbia colto la palla al balzo per far comunque capire alla base più estremista, a cui deve tutto, che no, non intende chiedere scusa al Papa, che secondo lui il Papa ha torto sulle armi nucleari, sulla pace globale e che non può interessarsi di affari esteri statunitensi. Quindi io credo che l'una non escluda l'altra cosa. Credo che nella Casa Bianca ci sia una seria volontà di mettere fine a questa polemica totalmente inaspettata da parte di molti, ma allo stesso tempo non si può perdere quella base elettorale, che permettimi di dire, soprattutto negli stati del sud, comincia a essere sempre, sempre più cinica nei confronti dei cattolici statunitensi, nei confronti della figura del Papa statunitense. Quindi è interessante vedere anche come torna alla luce questa sfida grandissima alla minoranza del cattolicesimo storico, che adesso non è più minoranza tra i cristiani, ma storicamente si tratta della fede cristiana più perseguitata da 250 anni di fondazione degli Stati Uniti a questa parte. Penso che Trump stia continuando a cavalcare quest'onda.
1: Ma ecco, se facciamo un passo indietro, tu che hai sicuramente seguito bene tutta l'evoluzione di questa crisi, le prime parole di Trump sul Papa debole, sulla sicurezza, debole sul nucleare, che non valutava correttamente il rischio del nucleare iraniano, che doveva ringraziare lui per essere Papa, che era molto peggio di suo fratello Luis, che era un vero MAGA, insomma, tutta quella, la prima, diciamo, raffica di polemiche che Trump ha utilizzato contro il Papa e il Vaticano, che tipo di traccia hanno lasciato sul mondo cattolico americano? Come sono state interpretate? Come sono state vissute? Lo dico sia dai vertici, sia, diciamo, dal clero che dai semplici elettori.
0: Dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, io ho registrato in 2 settimane di incontri, telefonate, lavoro, sgomento, incredulità e in alcuni casi rabbia, però penso sgomento sia la sensazione che mi porto dietro da queste settimane su più livelli. Credo che il grande messaggio di unità che Leone ha lanciato dal primo giorno di elezione, da quando si è affacciato alla Loggia Centrale l'8 maggio 2025 e poi nella prima omelia, no, da pontefice parlando di unità, lui abbia raggiunto quell'obiettivo tra i cattolici statunitensi ben prima di parlarne. La figura stessa di Leone qui ha già compiuto il miracolo di riappacificare la comunità cattolica polarizzatissima statunitense su un tema, ovvero la figura del Papa. Quando questa figura è stata vista attaccata dal presidente votato nel 2024 dal 55% dei cattolici, ecco che è subentrata un'altra volta la polarizzazione, lo sgomento, ma resta questo attaccamento profondissimo. Secondo gli ultimi dati di un sondaggio, se non sbaglio, era del Pew Research Center, il centro di ricerca più importante sui studi religiosi negli Stati Uniti, l'87% dei cattolici ha un alto gradimento nei confronti di questo Papa negli Stati Uniti. È uno degli indici di gradimenti più alti di sempre. Quindi questo non potrà che giocare a sfavore, parlando con i gruppi conservatori più attivi che hanno fatto campagna aperta per Trump 2016-20 e ancora di più nel 2024, mi hanno tutti riferito che non sono sicuri adesso se sostenere o meno alle midterm elections di novembre, le elezioni di metà mandato di novembre, i candidati indicati da Trump nel Partito Repubblicano. Mi hanno detto con modo molto molto più, insomma, pacato rispetto già a un anno fa, per dirti, per esempio, che guarderanno stavolta i singoli programmi, quindi quello che si avvicina di più alle loro istanze, loro potranno suggerire ai loro elettori.

0: elettori di riferimento chi votare e chi non votare. Questa è una cosa senza precedenti, senza precedenti, perché Trump per loro era l'idolo indiscusso che ha permesso tutto il cambio di vertice con cattolici alla Corte Suprema, sull'aborto, sull'IVF. Quindi davvero questi attacchi al Papa forse hanno cambiato l'immaginario collettivo tra i repubblicani e i cattolici
1: e
0: su
1: forse è per
0: Trump.
1: questo che alla fine si è deciso di mandare in Italia Marco Rubio. Oggi sui giornali italiani, prima che si registrasse la nuova ondata di polemiche partita da Trump, tutti più o meno dicevano: ecco, arriva il tessitore, arriva il ricucitore, arriva colui che rimetterà in carreggiata i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano. Secondo te, con quali argomenti, con quali strumenti arriva Rubio dopodomani a Roma?
0: Marco Rubio arriva prima di tutto con la sua storia personale, no? Figlio di esuli cubani, nato e cresciuto nella fede cattolica, come dicevamo prima, grato
1: Non
0: comunque alla Chiesa
1: convertito
0: cattolica.
1: come Vance da qualche anno, insomma.
0: Esatto, ma anche non insomma politicamente e direi anche teologicamente scaltro, insomma
1: Sì.
0: non ha mai osato
1: Dare
0: non ha
1: lezioni
0: mai
1: al Papa
0: osato
1: sulle teorie delle guerre giuste e cose di questo genere.
0: non volevo dirlo, però
1: No.
0: grazie per averlo detto tu, perché esattamente è così. Rubio è sempre stato molto educato nei confronti insomma della gerarchia sia vaticana che negli Stati Uniti, devo dire, e soprattutto si intende, penso avrà molto di cui parlare col segretario di Stato Parolin, che ha una lunga, prima di essere segretario di Stato in Vaticano, ha una lunga esperienza diplomatica anche in Centro e Sud America. Penso parleranno soprattutto anche di quello, da quello che ho ascoltato oggi con alcune fonti, ma soprattutto anche le istanze della comunità ispanica, che è divisissima. In Florida guarda soprattutto a Rubio con molta più speranza rispetto a J.D. Vance. Certo è che anche gli strappi sulle deportazioni, tutta la sofferenza che è stata messa sulle spalle di famiglie di ispanici cattolici negli ultimi 14 mesi è senza dubbio qualcosa di cui anche Marco Rubio dovrà preoccuparsi se correrà alla presidenza nel 2028. Quindi anche lui dovrà fare i conti, così come J.D. Vance, con questi dati.
1: Ecco, tutto è molto interessante perché, insomma, quello che c'è da capire mi sembra anche che cosa si teme per le elezioni di midterm. Cioè, se non sbaglio, sono 50 milioni di cattolici registrati come cattolici. Tu dicevi la metà ha votato, più della metà ha votato per Trump. Si rischia, cioè, a Trump è stato fatto presente il rischio di uno smottamento di questo elettorato, secondo te?
0: Ma lui lo sa, lui lo sa, lui durante la sua campagna ha cercato di parlare con quanti più vescovi possibili, si è tenuto strettissimo il cardinale, adesso non più arcivescovo di New York, il cardinale Dolan, che insomma che è stato non voglio usare la parola alleato, ma è stato comunque di aiuto in tutte e due le sue campagne elettorali più recenti, ma soprattutto sa benissimo che molti elettori cattolici vivono nei sette stati chiave. In primis, per quanto riguarda l'elettorato cattolico, in uno stato chiave è l'Arizona, dove c'è una fortissima comunità ispanica cattolica che ha subito davvero. Ogni famiglia può raccontare storie, insomma, storie di deportazioni. Ogni famiglia ha almeno una persona vicina, un familiare, un amico che ha subito qualcosa di, insomma,
1: Per non parlare anche di due altri punti di crisi, no? Sia il Venezuela che Cuba, penso che stiano a cuore ai cattolici ispanici negli Stati Uniti e la retorica anticubana e dell'operazione venezuelana non deve aver rasserenato gli animi, immagino.
0: Sì, soprattutto in Venezuela, però da quanto leggevo sui dati, lì si tende molto di più ad appoggiare quello che è successo il 3 gennaio, no? L'arresto di Maduro. Trump e Gedi Vance devono quasi tutto alla minoranza ispanica che storicamente nel 2024 in larga maggioranza ha abbandonato i democratici per votare il Partito Repubblicano. Perdere quella fetta di elettorato significherebbe perdere le elezioni, quindi penso questo è il conto principale che
1: certo.
0: dovrebbe fare.
1: Camillo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Camillo Barone, grazie per essere stato con noi. Buonasera, come sempre, buon lavoro.
0: Grazie a te.
1: 20 e 22 minuti, lasciamo gli Stati Uniti, lasciamo Trump, lasciamo il Vaticano per andare in Cina e lo facciamo con Simone Pieranni, un giornalista di Cora Media che tra l'altro ha in libreria in questo momento un ultimo libro, Lo specchio americano, edito da Mondadori, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Buonasera Pieranni, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
1: Partiamo dal libro, allora, anche se ci sono molte cose di cui vorrei discutere. È interessante che tu abbia deciso di dedicare uno studio, una ricerca su come i cinesi guardano gli Stati Uniti, perché generalmente sappiamo abbastanza bene come il mondo guarda la Cina, ma sappiamo poco di come la Cina guarda il mondo. Che cosa hai scoperto che non ti aspettavi?
2: Sì, intanto il punto di partenza è stato proprio questo, no? In un momento in cui Cina e Stati Uniti sono le due potenze mondiali e vivono momenti di tensione anche molto forti che bene o male coinvolgono poi tutti noi, e il fatto che noi abbiamo passato molto tempo a cercare di capire cos'è la Cina, a giudicarla e non ci siamo mai chiesti come loro giudicano noi, mi sembrava un buon punto di partenza, partendo dagli Stati Uniti che vengono identificati spesso dai cinesi come tutto l'Occidente, insomma a torto o a ragione. La cosa più interessante è proprio, a mio avviso, il fascino, di cui magari sappiamo poco, che gran parte dei cinesi, sia a livello dell'elite politica che del ceto intellettuale, ma anche diciamo un sentimento popolare di grande fascino e ammirazione nei confronti della Cina. C'è proprio un'espressione che è Chongmei, che significa proprio fascino per gli Stati Uniti, che oggi è quasi un'accusa, ma che un tempo era effettivamente una cosa molto popolare.
1: Oggi non c'è più questo fascino?
2: No, la traiettoria è proprio quella, no? Anni 80, anni 90, grande fascino, prima per il faro della democrazia, come veniva descritto da molte persone con cui io ho parlato, poi il fascino economico, no? Quello che io definisco un matrimonio di interesse, cioè carpire il codice sorgente del capitalismo statunitense, soprattutto riferito alla tecnologia, riportarlo in Cina. Oggi c'è una vera e propria rivalsa, i giovani nati da metà degli anni 90 oggi non hanno più alcuna fascinazione nei confronti degli Stati Uniti, ritengono di vivere in un paese che è superiore a livello di sicurezza, di ambizione, di benessere, e quindi, come dire, guardano gli Stati Uniti quantomeno alla stessa altezza degli occhi, che è un'altra espressione che viene utilizzata molto spesso oggi in Cina.
1: Volevo chiederti un'altra cosa, andando più sulle questioni di attualità. Mi sembra che la Cina e tutta la sua diplomazia, insomma tutta la sua azione politica, sia orientata nel cercare di estrarre il massimo vantaggio possibile, per quanto è possibile, sia dalla guerra in Ucraina sia dalla guerra in Iran. Ci stanno riuscendo? Vedono questi vantaggi e li ottengono?
2: Allora, tutti e due i conflitti hanno naturalmente dei risvolti negativi per un paese che deve ancora gran parte della propria crescita e del proprio modello economico alle esportazioni, no? Le guerre sono comunque un momento di blackout per molte delle rotte commerciali principali. In quest'ultimo caso la chiusura di Hormuz, pur avendo comunque la Cina degli approvvigionamenti diversificati e probabilmente anche, come dire, un periodo più lungo di altri stati per poter stare senza il petrolio, diciamo, iraniano, colpisce la Cina perché ha bisogno di benessere degli altri stati che comprino praticamente dal paese. A livello diplomatico però la Cina ovviamente è in una fase in cui ha tutto da guadagnare e sta già raccogliendo qualcosa, perché negli ultimi tempi col Vietnam ad esempio c'è stato un forte riavvicinamento, ma anche con altri paesi che da alleati degli Stati Uniti si ritrovano colpiti dagli Stati Uniti e guardano in qualche modo alla Cina. Oppure pensiamo all'ultimo gesto che ha fatto rispetto all'Africa, cioè togliere i dazi da 53 paesi africani dopo che erano stati colpiti da dazi del 30%.
1: Questo è incredibile. Mentre Trump rilancia la sua politica di dazi e di tariffe, la Cina li azzera nei confronti dell'intera di tutti i paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina. Beh, insomma, è molto interessante,
2: sì,
1: questo.
2: Sono 53 paesi, ad eccezione di Eswatini, che è l'unico paese che riconosce Taiwan, tra l'altro, dove il presidente taiwanese è riuscito ad andare dopo varie peripezie, anche a causa, insomma, dell'ostruzione, se vogliamo, di paesi africani.
1: Ed è anche l'unico paese, uno dei pochi paesi in cui gli Stati Uniti mandano i deportati spesso, no?
2: Sì, esatto, esatto. No, ovviamente, come dire, 53 paesi che non hanno più dazi permette sicuramente, soprattutto ai

0: prodotti agricoli e alle comunità rurali locali di poter crescere, poi con tutta una serie di problematiche dovute allo sviluppo disomogeneo dell'Africa. Ma ci dice anche una cosa in più della società cinese, perché poi noi conosciamo molto poco, no, della società cinese, ne vediamo spesso il riflesso geopolitico internazionale che più o meno tentiamo di leggere, ma ad esempio il fatto che aumenteranno le esportazioni dall'Africa alla Cina di prodotti come il caffè e la frutta secca, ad esempio, ci dice anche di abitudini alimentari dei cinesi che sono cambiate nel tempo. Oggi in Cina, a Pechino o in qualsiasi delle grandi città, trovi caffè praticamente ovunque, è una nuova moda, è una nuova tendenza della classe media, e quindi insomma come si muove la Cina ci racconta sempre anche qualcosa di sé.
1: Sto toccando temi che ciascuno meriterebbe, diciamo, un'intera intervista, però un'altra cosa volevo chiederti: sempre più spesso la Cina viene avvertita come una potenza calma, stabile, che si muove secondo traiettorie prevedibili, secondo un vecchio modo di fare politica e diplomazia. Questo affascina un po' soprattutto gli europei. Mi pare che gli europei siano molto tentati di rivedere i loro rapporti con la Cina in modo più favorevole. È una trappola o è giusto farlo?
0: Ma guarda, io credo che questa fascinazione che c'è da parte di molti, di molta dell'opinione pubblica anche europea, parte dell'opinione pubblica, che poi è abbastanza, come dire, ondivaga, perché abbiamo vissuto momenti invece di grande negatività, no, da parte della Cina, abbia più a che fare con noi e con la nostra problematica rispetto alle nostre democrazie che con la Cina in sé. Ovviamente di fronte a un Trump e al primo paese democratico del mondo, la prima potenza economica del mondo nelle mani di Trump, che ha movimenti internazionali irrazionali, per definirli nel modo più come dire gentile possibile, la Cina appare effettivamente come l'unica potenza un po' responsabile, no? Come l'adulto nella stanza, anche rispetto a un Putin che si muove muscolarmente. Abbiamo una Cina che si muove diplomaticamente, chiedendo sempre cessate il fuoco, chiedendo di mediare, chiedendo di dialogare, muovendosi per portare proposte via Pakistan in questo caso per quanto riguarda l'Iran. E nello stesso tempo però la Cina ovviamente fa i propri interessi, quindi intanto non sta completamente ferma, perché si muove sicuramente attraverso la tecnologia dual use, così come certo ha sostenuto la Russia, aiuta anche l'Iran. Ha tutto l'interesse la Cina che gli Stati Uniti e l'ordine internazionale a guida americana si, come dire, si rovinino con le proprie mani, no? Come ha fatto la famosa copertina dell'Economist, no? Quando il tuo nemico sbaglia,
1: non interromperlo,
0: non fargli smettere di sbagliare.
1: Non interrompere il tuo nemico che sbaglia.
0: Esatto.
1: Anche questo molto interessante. Ma quindi, diciamo, gli appelli, anche questi un po' retorici, che si sentono fare continuamente da leader europei, diciamo, di ogni orientamento: bisogna che la Cina intervenga, che la Cina dispieghi le sue armi di mediazione per far interrompere la guerra in Ucraina, in Iran, sono parole vuote.
0: Sono wishful thinking, nel senso che sarebbe molto bello, ma la Cina non ha intenzione di muoversi laddove non ritiene che siano guerre che abbiano a che fare con la Cina, nel senso che se ti ricordi Xi Jinping, per quanto riguarda l'Ucraina, disse: chi toglie la catena, diciamo la tigre, deve anche rimettergliela, come dire, sono affari vostri, l'avete procurato voi questo danno.
1: E lo stesso vale per l'Iran, immagino.
0: Lo stesso vale
1: per l'Iran. Sì.
0: Alla Cina interessa principalmente la Cina, e poi adesso faccio una provocazione, ma interessa molto più cosa succede nelle Filippine o in Myanmar di quanto stia succedendo in Iran, da un punto di vista proprio strategico, perché la Cina si concepisce come una potenza asiatica. Poi è chiaro, più gli Stati Uniti rimangono impaludati in Iran, in Ucraina, quindi più distanti dall'Asia, fa gioco alla Cina chiaramente.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie Simone Pieranni. Ricordo il tuo libro Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, appena uscito per Mondadori. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata a voi.
1: Ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
7: Go!
6: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm il divertimento è assicurato.
7: Ready? Throw!
6: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
7: Great work!
6: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks. in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Zapping.
1: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Salutiamo Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, analista politico, docente all'Università di Bologna. Buonasera Pregliasco, bentornato. Buonasera. A Zapping. Allora,
11: grazie.
1: Più ci si avvicina all'appuntamento elettorale, più i sondaggi prendono corpo, prendono piede sulle pagine dei giornali, e sempre più sarà così. L'ultimo sondaggio che avete realizzato, mi pare per il Sole 24 Ore, è un po' diverso dal solito, è molto interessante. Se ho capito bene, esamina la compatibilità dei singoli partiti all'interno delle coalizioni che si scontreranno nelle prossime elezioni, anche per capire se la presenza di un partito all'interno della coalizione convenga più alla coalizione o più al partito, che è un punto di vista interessante da esplorare. Che cosa avete scoperto?
11: Ecco. Sì, beh, diciamo che effettivamente il tema è quello, perché oggi noi vediamo analisi, sondaggi basate sulle intenzioni di voto alle singole liste, ai singoli partiti, però evidentemente gli elettori decidono se votare un partito anche in considerazione delle alleanze, e non tutti gli elettorati sono compatibili, questo emerge dal nostro sondaggio. Per esempio nel centrosinistra ci sono alcune incompatibilità tra gli elettori del Partito Democratico e gli elettori del Movimento 5 Stelle, per fare soltanto un esempio.
1: Cioè i 5 Stelle guadagnerebbero voti se non fossero in coalizione, se ho capito bene.
11: Esattamente, nel nostro scenario il Movimento 5 Stelle perde circa 2 punti nel momento in cui si allea con il Partito Democratico e con Italia Viva. La stessa cosa riguarda, diciamo, dall'altra parte un eventuale ingresso di Azione nel centrodestra. Azione, alleata del centrodestra, perderebbe quasi metà dei suoi voti, perché una buona parte dei suoi elettori non vuole allearsi al centrodestra e preferirebbe rimanere autonoma.
1: E il centrodestra se ne avvantaggerebbe di un simile ingresso?
11: Comunque sì, perché è vero che Azione perderebbe dei voti, però complessivamente la cifra di coalizione crescerebbe. È un po' lo stesso discorso che si può fare su Vannacci.
1: È molto interessante, perché su Vannacci ci si pongono molti interrogativi, no? Il centrodestra lo terrà dentro o lo terrà fuori? Questo, che come dovrebbe regolarsi per ottimizzare la propria performance?
11: Diciamo che è uno di quei casi in cui la fortuna della coalizione potrebbe non corrispondere con la fortuna del partito. Cosa voglio dire? Che secondo le nostre stime a oggi Futuro Nazionale di Vannacci perderebbe 2 punti percentuali se si alleasse con il centrodestra, ma complessivamente il centrodestra ne guadagnerebbe rispetto a uno scenario senza l'alleanza con Vannacci stesso. Perderebbe qualcosina al centro, ma la somma sarebbe superiore a quella attuale. E diciamo, Giancarlo, che il nostro sondaggio, il nostro studio cerca di testare diversi scenari, perché a oggi noi non sappiamo come saranno effettivamente composte le coalizioni, e questo però potrebbe essere un elemento, un fattore che incide sul voto degli italiani.
1: Ecco, ma l'ingresso di Vannacci nella coalizione di centrodestra sarebbe addirittura in grado di garantire, come dire, una vittoria più sicura, al di là di tutte le voci di pareggio di cui sentiamo parlare?
11: Diciamo che con l'attuale sistema elettorale è difficile immaginare una vittoria netta in termini di seggi per il centrodestra, ma anche per il centrosinistra. Diciamo che se non viene cambiata la legge elettorale, lo scenario più probabile è comunque quello di una non maggioranza o di una maggioranza molto risicata, per come funzionano i collegi uninominali, e soprattutto diciamo che la differenza rispetto al 2020 sinistra andrebbe compatto. Nel 2022 era diviso in 3 e questo fece vincere oltre l'80% dei collegi proprio al centrodestra.
1: Mi sbaglio, in queste ultime settimane, diciamo da dopo il referendum in poi, c'è una tendenza piuttosto chiara di guadagno da parte del campo largo rispetto al centrodestra?
11: Sì, c'è stato un lieve, diciamo, movimento di crescita del campo largo e di calo del centrodestra, tant'è che oggi i poli, se sommiamo semplicemente i risultati delle varie liste, sono molto vicini, anzi se facciamo la media di tutti gli istituti, il campo largo è leggermente avanti rispetto al centrodestra. È proprio in questo contesto che si inserisce la nostra analisi. Abbiamo provato a stimare, no, l'effetto delle alleanze e è curioso ed è indicativo che se si testano le compatibilità tra gli elettorati, il centrodestra passa da leggermente indietro a leggermente avanti rispetto al centrosinistra. Questo perché? Perché gli elettori dei partiti di centrodestra sono abituati a stare insieme, sono alleati da molto tempo, invece nel centrosinistra chiaramente ci sono sensibilità più eterogenee.
1: Avete lasciato Forza Italia fuori da questa simulazione, come mai?
11: Diciamo che ci siamo limitati agli scenari principali, no? Quelli di cui si parla un po' di più. È vero che adesso si ragiona, no? Su un'ipotesi di Forza Italia svincolata magari dal centrodestra, si parla di un'operazione possibile al centro. È comunque uno scenario che noi abbiamo misurato. Qual è l'elemento da sottolineare? Che sulla carta Forza Italia potrebbe anche guadagnare dei voti, inteso come dichiarazioni, come intenzioni di voto, però, e questo vale anche per tutti gli altri partiti naturalmente, potrebbe patire l'effetto del voto utile, cioè nel corso della campagna elettorale, come anche 5 Stelle, Forza Italia da sola potrebbe soffrire un messaggio che potrebbe essere: il voto a Forza Italia non conta perché è fuori dalle coalizioni, perché è fuori dai poli. Soprattutto con l'attuale sistema elettorale, essere fuori dalle coalizioni significa non giocare, non toccare palla nei collegi uninominali, e questo potrebbe essere un messaggio che risuona, ecco, con l'elettorato.
1: E qualche giorno fa, non so se l'avevi visto, c'era una specie di provocazione firmata dal direttore di Huffington Post, Mattia Feltri, che diceva: mistero della fede, l'insensato bipolarismo italiano, e arrivava a chiedersi, ma insomma, sono molto più lontani e incompatibili Forza Italia con Lega e Fratelli d'Italia rispetto a quanto lo siano magari col PD, e il PD è molto più incompatibile con i 5 Stelle o con AVS di quanto lo sia con Fratelli d'Italia. Ma insomma, se non ci fosse questa allucinazione del bipolarismo di destra e sinistra, Forza Italia e PD dovrebbero governare insieme. Tu che ne pensi?
11: Beh, diciamo che comunque l'hanno fatto, no? Cioè ci sono stati diversi passaggi nell'ultimo, no, quindicennio, in cui alla fine PD e Forza Italia, PDL prima, hanno governato insieme.
1: Ma in termini di compatibilità, ha ragione Feltri che c'è più compatibilità tra i due che non tra i due?
11: Secondo me dipende dai temi, cioè ci sono temi sui quali effettivamente Forza Italia è più vicina al PD di quanto sia alla Lega, ma da un altro punto di vista penso al tema delle tasse, penso alla sicurezza, penso a un certo approccio sull'immigrazione. Si vede abbastanza che l'elettorato di centrodestra sta su un'altra pagina, ecco, rispetto a quello di centrosinistra, quindi mi convince come lettura per tutti i temi. Limite forse del sistema politico che ci siamo fossilizzati intorno all'idea delle elezioni. No.
1: Purtroppo c'è qualcosa che non va sulla linea, vediamo se riusciamo a salvarla, non so come. Proviamo a richiamare se è possibile. Sono le 20.40, questo è Zapping, siamo in diretta, 335-699-2949, sms e whatsapp per intervenire. Stavamo parlando con Lorenzo Pregliasco, lo conoscete, direttore e cofondatore di Utrend. Vediamo se riusciamo a continuare la nostra conversazione.
11: Eccoci.
1: No,
11: dicevo, l'elemento delle coalizioni preelettorali, se vogliamo, un'anomalia, no, del sistema italiano rispetto a tanti paesi europei, in cui le coalizioni si fanno casomai dopo il voto e non prima.
1: Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, che poi è un po' la chiave anche dei nostri ragionamenti, e qui esco, diciamo, dall'area della tua competenza. Non so se è ricaduta la linea. Ci sei?
11: Ci sono.
1: Dalla tua competenza di sondaggista e più da quella di analista politico. Secondo te la legge elettorale cambierà? Quante possibilità ci sono che accada? Non c'è più. Facciamo i quiz a cui non senza, i quiz senza risposta.

0: va bene, facciamo un nuovo tentativo, se no poi ci salutiamo, visto che questa telefonata era destinata a non funzionare. E ricordo sempre Zappin 20:42, stiamo cercando di capire che cosa succederà sul fronte elettorale e soprattutto l'ultima domanda che volevo fare a Lorenzo Pregliasco è se c'è qualche possibilità di evitare il destino che sembra essere segnato di un pareggio che poi costringa il Presidente della Repubblica a inventarsi formule strane per formare un governo, e se questo possa essere evitato con una legge elettorale in grado di dare all'una o all'altra coalizione un vantaggio più netto. Mi pare che Pregliasco lo abbiamo perso, come era abbastanza prevedibile, e quindi non so, abbiamo i titoli del TG2, sentiamoli.
1: A due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, un nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, replica di Parolin, Leone predica pace e Vangelo. Tensione Hormuz, gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio nello stretto, Teheran smentisce Trump, Iran non ha chance, dovrebbe arrendersi. Ingiustificabili attacchi contro gli Emirati, così Meloni, sostegno ad ogni azione di Papa Leone da Tajani e Salvini, condanna delle opposizioni a parole di Trump contro il pontefice. Garlasco, le cugine di Chiara Poggi convocate in caserma a Milano come persone informate sui fatti, domani esempio dai PM, ma ha già fatto sapere che non risponderà ai magistrati. I casi sospetti di antivirus sulla nave a largo di Capoverde, per l'OMS è possibile una trasmissione da uomo a uomo, infezione forse contratta all'esterno dell'imbarcazione. Un lungo commosso applauso per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina di Padova, gremita, presenti anche il ministro per lo sport a Bodi, Bebevio, Alberto Tomba. Cinema patrimonio del paese, va sostenuto, così Mattarella alla cerimonia con i candidati ai premi David di Donatello, ad attori e registi dice siate liberi nei progetti. Al via per Ermal Meta il nuovo tour nei club con il suo disco Funzioni Vitali, poi la tournée estiva per festeggiare i 10 anni di carriera con concerti che attraverseranno tutta la penisola.
0: Le 20:44, questi erano i titoli del TG2, non abbiamo potuto salutare Lorenzo Pregliasco, comunque lo ringraziamo per le notizie che ci ha dato, soprattutto su questo sondaggio che è apparso sul Sole 24 Ore, ho trovato interessante per capire chi ci guadagna e chi ci perde nella formazione delle coalizioni, se ai partiti convenga stare fuori, stare dentro, se alle coalizioni convenga mettere assieme più partiti possibili nella sfida elettorale per le politiche del 2027. Sono le 20:45, noi chiudiamo la puntata di Zapping dedicandola ad un documentario di cui ora vi parlerò con la nostra ospite che è Lorenza Indovina, è un'attrice, buonasera. Una regista, buonasera, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Ha diretto il documentario La verità migliore, scritto insieme a Cristiano Barbarossa, in cui ricostruisce la vicenda dell'aereo di Montagna Longa il 5 maggio, quindi esattamente la stessa data di oggi, del 1972, in cui tra i tanti altri, pare 115 vittime, fece quell'incidente, perse anche la vita suo padre, che era il regista Franco Indovina. Il documentario è disponibile su RaiPlay, quindi lo potete vedere. Quindi vorrei, Lorenzo Indovina, grazie ancora per essere con noi, che lei ci raccontasse come nasce un po' questa idea di un documentario, che cosa l'ha spinta a ricostruire questa vicenda.
2: Ma è successo che a 50 anni dall'incidente del 1972 dove perse la vita mio padre, sono arrivati in camerino da me alla fine di uno spettacolo, io sono un'attrice, delle persone presentandosi come i parenti delle vittime di Montagna Longa e comunicandomi che mio padre non era morto per un incidente ma per un attentato e che loro avevano delle prove che in una qualche maniera volevano che con il mio ruolo, diciamo, io potessi dare vita e voce a questa storia, a questi dubbi rispetto a quello che accadde quella notte. E in una qualche maniera si sono presentati un po' come i sei personaggi in cerca d'autore del
0: e hanno trovato un autore alla fine.
2: E hanno trovato alla fine un autore. Io mi sono posta più di una volta, mi sono chiesta come poter raccontare questa storia, se con un podcast o con uno spettacolo teatrale, ma poi dopo sono salita sulla montagna e ho capito che la protagonista di questa storia è proprio questa montagna, e quindi che il racconto doveva essere fatto attraverso le immagini. E ho deciso quindi di farlo attraverso un documentario.
0: Da quando queste persone sono venute?

0: in qualche modo una sua disposizione a mettere in dubbio le versioni ufficiali?
1: No, assolutamente no. Io avevo proprio chiuso con quella storia. Mio padre era morto, io avevo 6 anni e per me quella tragedia era finita così, diciamo. E fondamentalmente poi, sinceramente, morto per un incidente o per una strage, comunque morto era, e quindi io comunque non avevo potuto usufruire del suo amore, della sua presenza. Detto questo, però, poi loro, come dire, salendo sulla montagna con loro, mi sono resa conto che erano persone alle quali io ero legata da questo dolore. Eravamo tutti bambini, avevamo tutti 6-7 anni.
0: Sì, leggevo che la strage lasciò 98 orfani.
1: Sì, e 50 vedove. 50 quindi, vedove. Sì, credo che sia ancora, abbia il record nell'aeronautica europea addirittura come numero di morti. È stato l'incidente con più alto numero di morti. Tutti andavano a votare perché c'erano le elezioni e quindi molti avevano preso quell'aereo, tra cui anche mio padre, per andare a votare.
0: Voglio far sentire un momento agli ascoltatori un piccolo brano del trailer che avete preparato, anche un po' per portarli nell'atmosfera di questo racconto.
1: Sì.
2: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
3: L'aereo precipitato è un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
2: Quella era la mia verità.
4: Il 5 maggio ho perso mio padre.
5: Il 5 maggio ho perso mia madre.
6: Ho perso mio fratello.
7: Io ho perso il papà.
8: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
9: Allora è la prima volta che tu sali?
8: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
10: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
8: È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
0: Ecco, nelle ricerche che avete fatto, che lei ha fatto per mettere insieme sì. questo documentario, si sente di aver scoperto una verità diversa da quella ufficiale, una verità migliore?
1: Allora, rispetto, diciamo così, al tragico, alla strage, diciamo così, all'incidente, no, purtroppo no. Io metto in campo, come dire, tutti i dubbi. Voglio ricordare che un incidente nel quale il nastro della scatola nera è stato trovato spezzato, ma si era spezzato da 5 giorni, e questa informazione non era mai arrivata nell'aereo. Di solito, diciamo così, quando la scatola nera non funziona, c'è una spia che dà l'allarme che la scatola nera non funziona. In teoria un aereo senza la scatola nera funzionante non può proprio decollare. Certo. Quindi questo era già un elemento di dubbio. Un altro elemento di dubbio era che tutti avevano le scarpe tolte, e quindi si è ipotizzato un tentativo di atterraggio d'emergenza, che il carburante che è stato, diciamo così, che doveva essere nel suolo avrebbe dovuto pietrificare il terreno, e invece questa cosa non è avvenuta, e quindi si è ipotizzato che ci sia stata una perdita di carburante. Le persone con le catenine, più di una persona con delle catenine strette in bocca. Chiaramente non sono degli elementi di prova così forti, cioè sono degli indizi che possono far venire un sospetto.
0: Voi avevate anche chiesto che le indagini venissero riaperte, cosa che non
1: sì,
0: è stato,
1: sì.
0: No?
1: Sì, è stata presentata una perizia fatta dal professor Rosario Marretta, che ipotizza, attraverso dei calcoli fatti con dei nuovi macchinari, che una strumentazione che è accessibile solamente adesso e non nel 1972, dove ipotizza una bomba nell'ala sinistra del velivolo. Io questo viaggio l'ho fatto con loro e sono contenta di averlo fatto, perché soprattutto attraverso questo viaggio io ho ritrovato mio padre, ed è stata, come dire, la cosa più bella che mi è capitata da quando lavoro in questo campo, diciamo così. Un'emozione così grande non l'ho mai provata, e grazie a loro ho ritrovato un ricordo con mio padre. E io non avevo neanche una foto con mio padre, non avevo un ricordo, non avevo una foto, nulla. E invece a poco, attraverso questa indagine che ho fatto per cercare questa verità sull'incidente, poi ho trovato una mia verità.
0: La verità migliore, come dal titolo del documentario.
1: Sì.
0: Ci sono molte cose interessanti. Alla fine poi, diciamo, la versione ufficiale è che la colpa fu

0: dei piloti, fu di un loro errore umano, no?
1: Però sì, però diciamo non senza ombra di dubbio, diciamo, è stata determinata come la verità più plausibile, diciamo così, la dinamica più plausibile. È stata detta che è stata quella di un errore umano, però non ci sono elementi che provano questa cosa, diciamo, e quindi anche lì sarebbe bello, come dire, poter riaprire le indagini, andare a fondo a questa storia, anche solo per liberare da delle responsabilità i piloti di quell'aereo, che erano grandi professionisti, erano addirittura uno era stato scelto dal Papa per portarlo, non mi ricordo adesso dove, non mi ricordo più, però insomma Bartoli era veramente un esperto, Manchedini, quindi insomma veramente si pensa con difficoltà che loro abbiano potuto fare un errore di questo tipo, cioè di solito, come dire, si girava verso il mare e loro invece hanno girato verso la montagna, che insomma era una cosa incredibile che non ha mai fatto nessuno, non ci si pensava proprio di fare su quell'aeroporto lì.
0: Alcuni hanno puntato il dito contro alcuni altri nomi dei passeggeri, no? Per immaginare che ci potesse essere appunto una ragione dell'attentato. Per esempio, ricordo un magistrato, procuratore generale di Palermo, Ignazio Alcamo, che aveva, sì, che aveva fatto un'indagine anche contro la moglie di Salvatore.
1: No, aveva mandato, sì, aveva mandato al confino Ninetta Bagarella. La moglie di Totorina. E quindi sì, c'erano diversi personaggi su quell'aereo, però sinceramente io questa ipotesi qui la scarterei, perché erano anni in cui insomma ci si ammazzava per strada, non è come adesso che ci sono magari le scorte, le cose, era più semplice, come dire, aspettarlo sotto casa e sparargli lì, perché piuttosto
0: che mettere una bomba. 100...
1: Sì, insomma, mi sembra un po' improbabile questa ipotesi.
0: Il documentario come l'ha costruito dal punto di vista proprio drammaturgico? Sono interviste? Che cosa racconta? Che cosa ha messo insieme?
1: Beh, è come se fosse una specie di diario dove io racconto quello che mi è successo, un po' l'ho ricreato chiaramente con le persone con cui l'ho vissuto, e a mano che andavo avanti in questo racconto, rispetto a quello che succedeva, poi mi portava verso una direzione o un'altra. La cosa per me importante è stata, indipendentemente dal, come dire, mettere in campo i dubbi e la speranza che qualcuno con una sensibilità affine, qualcuno però esperto, un magistrato, un procuratore, qualcuno che abbia la sensibilità di voler riaprire questo caso, è anche legata al fatto che ormai siamo in anni in cui siamo abituati alle morti. E penso alla Palestina, ai numeri di morti, cioè ormai non li visualizziamo più quanti morti ci sono, e anche alla memoria, perché ormai avviene una cosa e subito dopo viene cancellata
0: da un'altra tragedia che accade.
1: Sì.
0: Io la devo salutare, Lorenzo Indovina, la devo salutare, la ringrazio, ricordo che il documentario La verità migliore è disponibile su Rai Play, chiunque lo può vedere. Grazie ancora, grazie per essere stata con noi.
1: Buona serata, grazie.
0: Dobbiamo chiudere questa puntata, un grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di Zappi, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Villas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it.

0: Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
3: Siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Siete pazienti? Sapete dare tempo agli altri? Alla fermata dell'autobus, nel caos del traffico, in ufficio, quando ritenete di essere trattate ingiustamente, con un interlocutore che vi porta via minuti preziosi. Sapete dare tempo a voi stessi per capire, per ragionare, e sapete dare tempo a Dio stesso quando sembra non rispondere alle vostre preghiere? Forse però parlare di pazienza in questo modo è troppo generico. È più preciso Giacomo, che nella sua epistola parla di una pazienza precisa, quella del contadino. Fa un lavoro faticoso e sacrificato, ma poi arriva il momento in cui l'agricoltore altro non può fare che starsene seduto e attendere, sperando che tutto vada per il meglio, che piova il giusto, che splenda il sole, che il seme diventi frutto. Non tutti i tipi di pazienza sono auspicabili. Solo la pazienza che porta frutto, la pazienza che è attesa di qualcosa di nuovo e di buono, quella che è animata da una speranza e custodisce una promessa, questa è una pazienza cristiana, per cui vale la pena perseverare nell'attesa. Per tutto il resto, alla fermata dell'autobus o con un interlocutore importuno, beh, decidete voi se vale la pena o no.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Per lui va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare, dice il presidente degli Stati Uniti. Linea subito alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare e non credo che questo sia una cosa buona. Parole che arrivano dopo il primo attacco contro Papa Leone che ad aprile Trump definì debole sul crimine e pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, ma soprattutto arrivano alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, cattolico, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro non sono stati al nostro fianco. E oggi, dallo studio Vale, Trump dice l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una chance, dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca. Intanto, in una conferenza stampa, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il blocco navale resta pienamente in vigore e il cessate il fuoco non è finito. La linea torna a voi.
2: E dopo le critiche di Donald Trump, poco fa la replica del Papa uscendo da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha dichiarato il pontefice, lo faccia. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato statunitense Rubio, un confronto costruttivo e professionale secondo Mosca su relazioni bilaterali e scenari internazionali. Sul campo intanto nella guerra in Ucraina nuovi attacchi russi hanno causato almeno 17 morti tra Zaporizhia e Kramatorsk. Zelensky definisce cinica la tregua annunciata da Mosca per l'8 e 9 maggio. Il presidente ucraino rilancia proponendo un cessate il fuoco immediato e avvertendo che Kiev reagirà a eventuali nuove offensive. Torniamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Questa è la decisione dei suoi legali. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti oggi le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Il nostro inviato.
4: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi le eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Allarma e antivirus su una nave da crociera, 3 morti, diversi contagi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude una possibile trasmissione da persona a persona. L'imbarcazione, ferma al largo di Capoverde, potrebbe essere trasferita alle isole Canarie per accertamenti e sanificazione, ma Madrid frena e rinvia ogni decisione ai dati epidemiologici. In corso operazioni sanitarie e indagini sui decessi. L'ultimo saluto a Alex Zanardi questa mattina a Padova, e migliaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Giustina e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bevio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della chiesa.
5: Non potevo mancare, come uomo è stato grande.
6: Ci lascia fino a
0: innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
1: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
5: So che ha aiutato tante persone.
0: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
6: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
7: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
2: La schedina del Totocalcio compie 80 anni e Sisal celebra storia e origine del Totocalcio con Memorie di Carta, un evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Ebraitense di Milano. A partire dal secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno sognato di indovinare il fatidico 13 per acciuffare le vincite milionarie del concorso.
8: La schedina fa le dita, può cambiare la tua vita.
2: La vincita maggiore, 5 miliardi e mezzo di lire, venne raggiunta nel 1993 con un sistema giocato a crema. Oggi la schedina resiste ancora, ma dal 2022 sono state introdotte formule di gioco diversificate. E noi ora diamo la linea ai colleghi dello sport con Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Cosa fanno davvero là dentro?
12: Siamo solo appassionati di cinema.
13: Non può essere solo un film club.
14: Lei ha un ragazzo.
15: Wow!
16: Vediamo 3 volte lo stesso film.
17: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
18: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
19: Devo andare.
20: Qualcosa che non va, tesoro.
21: Forse dovremmo parlarne.
22: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
23: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Zona Cesarini.
25: 21 e 7 minuti, vi parla Emilio.

Vi saluta Giovanni Scaramuzzino, Zona Cesarini, un programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Antonio Toni Tisi in redazione, come sempre con noi, parte tecnica assicurata da Alessandro Campanella. Rivivremo uno scudetto passato dell'Inter con un grande personaggio, molti di voi lo ricorderanno, e magari al 335-699-2949, ripeto, 335-699-2949, ci sarà la possibilità appunto di salutare e di ricordare episodi del passato con il mediano numero 4 per eccellenza, uno dei cardini, dei pilastri dell'Inter di Eugenio Bersellini, campione d'Italia, quell'Inter nel 1980, il tutto a due giorni dallo scudetto numero 21 appena conquistato dai nerazzurri. Giancarlo Pasinato sarà nostro ospite e parleremo di calcio, comunque soprattutto con il filo conduttore della sua carriera. Race for the Cure, questo è un evento simbolo della Common Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e del mondo. 10 maggio, segnatevi questa data sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica a Roma, al Circo Massimo e poi in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. Saranno con noi Alessandra Ponzi, capitana della squadra Rai, che parteciperà proprio a Roma alla corsa il 10 maggio, e il grande Andrea Lachi Lucchetta, ex pallavolista, grande telecronista. Domani, a tale proposito, lo scudetto del volley femminile con gara 3 tra Perugia e Civitanova, gli Umbri in vantaggio per 2-0. Storie di sport con un'angolazione particolare sulla maratona e sull'atletica in genere. Marco Cassardo, scrittore, mental coach di Crippa e di altri atleti professionisti, parleremo appunto di come si allena la mente degli sportivi. Poi naturalmente il tennis da Madrid, agli internazionali, c'è Sinner, attesissimo. Roma è l'unico Master 1000 che manca alla sua già incredibile collezione di allori. Massimo Sartori, allenatore di tennis tra i primi scopritori di Sinner, sarà con noi qualche minuto per un panorama anche approfondito sul momento del campione altoatesino e sugli italiani in gara appunto al Foro Italico. Tutto questo ovviamente che riguardano anche il calcio, la Champions League, la gara di ritorno della semifinale tra Arsenal, si gioca a Londra, e Atletico Madrid. All'andata è finita 1-1, si sta giocando il minuto numero 11 di questa gara, il punteggio è sempre quello di partenza: Arsenal 0, Atletico Madrid 0. E adesso arriviamo in musica, proprio al primo appuntamento calcistico dedicato alla rievocazione dello scudetto interista del 1980, in attesa di Giancarlo Pasinato. Musica.

0: 21 e 14 ci siamo arrivati con i Subsonica con Grida ed è con noi Giancarlo Pasinato. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere
0: davvero
1: parlare con voi.
0: Reciproco Giancarlo, perché ti preannuncio che anche da Ascoli sono arrivati messaggi per te, ma ne parleremo anche dell'Ascoli, come no. Ti volevo chiedere anzitutto, ma quando un giocatore come te, che comunque parte dal basso nel senso positivo, che hai fatto la gavetta, hai scalato i vari campionati e arrivi a giocare in una squadra come l'Inter, tra l'altro sei stato uno dei protagonisti anche in Coppa dei Campioni, no? Con quella bella avventura che si è chiusa in semifinale andata e ritorno contro il Real Madrid, poi si resta tifosi veri di quella squadra. Hai gioito per il successo dell'Inter di Chievo, Giancarlo?
1: Ma allora hai detto una cosa simpatica adesso, nel senso che proprio adesso, no, 5 minuti fa mi ha mandato da Ascoli Morganti, no, il papà dell'arbitro Morganti che mi ha arbitrato in una certa partita e che ha fatto il mio nome ad Ascoli. Vedi come ci sono le piccole cose, come vanno, no? Succedono non sempre per niente, sono ricordi che sono veramente indelebili, no? No, dell'Inter sicuramente di quest'anno è vero, c'è stato qualche settimana fa, 4-5 settimane fa c'è stato un po' di paura, no? Però dopo alla fine, giustamente, come si dice, quest'anno l'ha vinto l'Inter perché è quella che ha giocato di più, è quella che ha giocato meglio e quindi alla fine hanno meritato. Forse lo dovevano far più prima, forse potevano fare qualcosa più in Champions, però alla fine l'anno scorso ne hanno perse 3 finali o quasi e quest'anno hanno pensato è meglio così, ecco, diciamo, per non rimanere, perché alla fine i ricordi dell'anno scorso, poi se le cose cominciano ad andare non tanto bene ti vengono in mente, quindi va bene così.
0: Allora, a proposito di ricordi, di venire in mente, era quella di Giancarlo Pasinato un'Inter tutta italiana, cominciamo a partire da qui. Tra l'altro fu l'ultimo campionato, stagione 79-80, quello giocato prima dell'apertura, no? Della riapertura, sì, per meglio dire, delle frontiere. Ecco, rispetto a oggi, secondo te, come sensazione, come impressione, proprio a istinto, facendo il più classico dei confronti, chiaro, qual è il livello dell'attuale Serie A 2025-2026? Rispetto a quella stagione 79-80, secondo te, Giancarlo?
1: Ma diciamo che io credo che in quegli anni là, da subito quando sono arrivato a Milano, il gruppo giovane, perché se ricordiamo io ero tra i più giovani, ma c'era anche Baresi che era un 58, io sono un 56. Oltretutto in quei 2 anni là sono stati 6 o 7 ragazzi della primavera erano del settore giovanile dell'Inter, quindi tu pensa, no? Tu entri in un gruppo che sei giovane, un gruppo che magari era da un po' di tempo che si allenavano insieme anche nelle giovanili, è diventato subito facile per me entrare in un gruppo in cui già c'erano queste caratteristiche che si conoscevano tutti. Adesso io credo che è vero che si dice sempre, no, quando il gruppo gira, però sai, ci sono 5-6 diversità di giocatori, magari uno va d'accordo col brasiliano, l'altro magari un po' meno col russo, faccio di nomi tanto per dire, no? E non è facile. Noi per esempio in quell'anno là eravamo in 3-4 che abitavano a Piazza Gentile, ci si vedeva, ci si vedeva anche dopo l'allenamento, e dopo alla fine sono quelle le cose, perché adesso non so se vivono tutti a Milano o se vivono a Como o se vivono a Varese, perché adesso hanno la possibilità di spostarsi come vogliono e vivere dove vogliono, no? Perché economicamente non c'è neanche paragone ai tempi nostri. Forse magari noi, sapendo che era dura alla fine dell'anno, se non ti, come si dice, no? Se non facevi bene la stagione c'era la possibilità che la squadra aveva tutti i diritti, aveva il tuo cartellino, ti poteva mandare a giocare ad Avellino, a Catania, non per denigrare queste società, ma per far capire com'era la situazione allora. Adesso, sai, secondo me è più difficile perché col procuratore hai il contratto per 2 o 3 anni, c'è quello che magari fa di tutto per impegnarsi, però c'è anche quello che magari gioca meno, dice tanto che ho il contratto, per cui sono tranquillo e non devo dimostrare niente. Cambiano tante cose, sicuramente adesso è più veloce il gioco, quello sicuramente. Ci sono meno bravi difensori perché sono più bravi a far gioco, e quello lo si vede qua in Italia, io dico, no? Perché magari all'estero, forse in Inghilterra, l'Arsenal è la squadra che ha subito meno gol, ecco, lì magari sanno anche difendere. Ecco, quella differenza io credo che sia anche su quel lato là, no? Come ho detto prima, c'era gruppo, noi andavamo con Bersellini di tiro al venerdì sera, e quando l'allenatore alle 9:30, 10 mandava tutti a riposare, lui andava a letto e noi andavamo in una camera, anzi venivano nella mia e di Marini, ed eravamo sempre in 8-10.
0: Vedi, il centrocampo era comunque il baricentro, no? Il vostro ruolo anche, sì. Anche in albergo, anche in ritiro, era quello di metronomi. Al di là di tutto, sì. Giancarlo, no? Ecco, per esempio, Claudio da Padova, Giancarlo Pasinato si ricorda la definizione Gondrad che coniò per te Gianni Brera, insomma. Poi ricordo una frase su Pasinato, Gaetano, il quale dice: il ragazzo ha le unghie blu, ma corre. Chi l'ha detta questa frase?
1: Ma adesso non lo so, perché ce ne sono tante. Io quando nei 3 anni che ho fatto a Treviso, andavamo in ritiro a Vittorio Veneto e c'era Laura Antonelli che stava girando un film.
0: La grande attrice, sì.
1: La grande attrice. E alla fine femmo la fotografia assieme tutti, no? Perché aveva finito. E qualcuno del gruppo ha detto: perché non vieni a vedere la partita? E difatti è stata ospitata ed è venuta a vedere la partita, e da lì è nato per la prima volta a tir, perché ero uno che sulla fascia con i camion a 80 all'ora, non a 100 né a 60, ma a 80 all'ora, quello che toccavo buttavo giù, nel senso buono, no? Quindi, però quella frase che mi hai detto te, sai, ce ne sono tante.
0: Insomma è un po' sfuggita, la ricorda il nostro Gaetano. A proposito di ricordi, mettiti comodo, Giancarlo Pasinato, perché adesso riviviamo insieme alla voce di tutto il calcio, minuto per minuto, il conduttore Roberto Bortoluzzi e gli inviati sui campi, quelli storici, la clip che rievoca lo scudetto del 1980, 27 aprile, Inter-Roma, 2-2.
2: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
3: 3 aggiornamenti in Serie B dallo studio, Parma 2, Ternana 3.
4: Attenzione, attenzione, l'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. A te la linea, Bortoluzzi.
3: Bene, grazie Enrico. Stavamo dicendo i parziali in Serie B: a Parma, Parma 2, Ternana 3, Pistoiese 1, Sampdoria 1. La linea Enrico Meri sino al termine.
4: Sì, d'accordo, mentre vi stiamo parlando alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Seguiamo le ultime battute di questa partita, ma ormai il pubblico sta invocando la sua formazione. L'Inter cerca di riportarsi ancora in avanti.
5: Scusa Enrico, debbo ancora intervenire da Cagliari.
4: E in questo momento Sandro, l'arbitro, dal segnale di chiusura qui dell'incontro, e vediamo che i giocatori, sia nerazzurri che giallorossi, imboccano di corsa il sottopassaggio per allontanarsi dal campo.
0: Un momento bello, particolare, e tra l'altro Giancarlo, i complimenti anche a distanza di tanto tempo giungono un pochino da tutte le parti d'Italia. Max da Carrù ricorda che quello fu un campionato però particolare, no? L'anno del calcio scommesse. Che ricordo ne ha Pasinato? Ecco, voi come vivevate quel cataclisma che a un certo punto della stagione portò in auge qualcosa che evidentemente gli sportivi neanche immaginavano? Ci furono degli effetti particolari, come le commentavate? Max da Carrù, provincia di Cuneo, ti chiede questo.
1: Ma guarda, noi siamo caduti dalle nuvole quando è venuta fuori la storia, perché nel nostro gruppo avevamo soprattutto un presidente che per noi era un papà, Ivan Traizzoli, e quindi lui era uno che veniva alla rapinettina tutti i sabato, quando eravamo alla pinettina veniva, facevamo messa assieme, capito? Era una persona onesta, era una persona che ci avesse sentito qualcosa del genere, che qualcuno di noi avesse fatto qualcosa del genere, era pronto a mandarti a casa, no? Non so se riesco a farmi capire. E quindi noi, quando è successo quello che è successo, siamo rimasti almeno un po', come si può dire, non consapevoli, perché
0: spiazzati.
1: Non avevo mai sospettato che ci fossero cose del genere, o cose come adesso stanno succedendo sugli arbitri, no? in questo senso, no? Sono cose che arrivano, che però tu, vivendo in un ambiente, lo dico con serietà, sereno e serio, capito? Per noi è stato una cosa veramente fuori dal comune, ecco.
0: Un fulmine al ciel sereno. Un'altra cosa, dicevi?
1: Sì, che noi in quell'anno là siamo stati primi in classifica dalla prima all'ultima partita. Non so in quanti altri campionati sia successo, perché erano 16 squadre, no?
0: Guarda, l'ho appena ricordato Massimo da Mantova, ha detto quell'Inter in testa dall'inizio alla fine, era un campionato a 16 tra l'altro, vero?
1: Sì,
0: hai fatto bene a ricordare.
1: Sì, infatti sulle 8 partite ci furono 7 pareggi e una vittoria, la nostra, quindi sono cose che è come il mio millesimo gol, no? Rimangono, perché ci sono delle annate che per qualcosa o per il gol che fai, come ad Ascoli, ogni volta che ti vedono ti ricordano, o per la battuta del giornalista che mi ha chiamato Gondrand, no? Sono quelle cose che rimangono sempre, rimarranno nella storia, ecco. Non è che sì, lo scudetto l'abbiamo vinto, rimane nella storia, però ci sono degli episodi a volte, no? Negli anni in cui quando si vincono. Quest'anno quello dell'Inter sarà ricordato come magari i recuperi dal 2-0 al 3, al 5, dal 5-2 o 4-2, o hai capito? C'è sempre quelle
0: un filo conduttore, vuoi dire? Un filo conduttore. Sì. Allora, a proposito di Ascoli, no? E a proposito di celebrazioni, perché Pasinato era il titolare della maglia numero 4 in occasione di quella cavalcata trionfale dei Neroazzurri, stagione 1979-80. Nella estate del 78 ci fu invece il trasferimento dall'Ascoli all'Inter. Ascoli dei record, e ancora tutta Italia si ricorda, appunto, con Renna allenatore, quel manipolo di ragazzi che riuscì non solo a vincere il campionato ma a stravincerlo. Ecco, negli anni scorsi forse solo il Benevento di Inzaghi si è avvicinato nei numeri a poter, come dire, competere anche, no? Da un punto di vista statistico con l'Ascoli proprio di Mimmo Renna. E allora adesso un contributo raro, ma comunque credo che ti faccia molto piacere, perché di quella partita sei stato protagonista, con un gol bellissimo e grandissimo. Alla radio potremmo raccontarla così: Giancarlo Pasinato prese in Ascoli Bari, siamo nella partita decisiva per l'ammissione in Serie A, il pallone dalla propria metà campo e da solo, senza scambiarlo con nessuno, segnò il gol della definitiva sicurezza. Ascoli batte Bari 2-0, e il servizio per domenica sprint dalla voce di Guido Oddo.
6: Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie A, ottenuta con largo anticipo dalla splendida formazione marchigiana. Con il successo di oggi a spese del Bari, l'Ascoli è assolutamente al di fuori della portata delle squadre che occupano attualmente la terza posizione. Campionato da autentica mattatrice, quello della formazione guidata da Mimmo Renna. 21 vittorie, 8 pareggi, 2 sole sconfitte finora, un vantaggio diventato ben presto abissale nei confronti delle inseguitrici. L'Ascoli ha fatto addirittura più in fretta di quel che si aspettassero i suoi sostenitori a garantirsi la Serie A. I festeggiamenti erano stati programmati infatti per il 7 maggio. Al 33esimo del primo tempo, recuperata una palla a centrocampo, Pasinato se ne va tutto solo sulla destra. Il suo cross, sfiorato da Quadri, viene tramutato in gol da Ambo. La seconda rete è stata bellissima ed è venuta ad impreziosire la gran gioia dei tifosi marchigiani. Ne è stato autore e protagonista solitario Pasinato, sicuramente una delle pedine vincenti di Renna. Pasinato, col suo tipico stile, ha attraversato tutto il campo e ha siglato un gol da manuale per potenza e precisione. Ma con Pasinato vanno ricordati tutti gli altri elementi della squadra, fusi da Renna in uno straordinario e imprevedibile complesso vincente.
0: E questo era il servizio di Guido Oddo, cosa ricordi di quel gol? Perché dobbiamo rinfrescare la memoria alle generazioni più giovani. Guarda, io l'ho visto riversando insieme alla regista Ombretta Conti il filmato di Guido Oddo, e devo dire che è stato, se lo facessero oggi quel gol, veramente verrebbero giù non solo le gradinate dei vari stadi, ma verrebbero giù dei titoloni, ecco. Ma come andò?
1: Anche perché io ho sempre giocato sulla fascia. In quel momento là mi trovavo dalla parte opposta a difendere sulla linea dell'area grande, da difensore, no, della nostra area grande. Sono intervenuto, ho preso palla e sono partito e qualcuno ha tentato di spararmi, ma non sono riusciti a prendermi. Anche perché dopo bisogna ricordare oltretutto che allora ti potevano mettere giù come volevano, non è come adesso che se ti mettono giù viene espulso qua e là. Allora hanno tentato due o tre volte, però la velocità, la forza che ho avuto quasi sempre quando ho giocato mi ha portato dalla parte opposta del campo, dalla mia dal limite dell'area, ho calciato e fatto gol. Dopo è andato tutto bene, nel senso che quando calci a volte ti va bene, a volte ti va male, però probabilmente dovevo rimanere nella storia anche in quella occasione con l'Ascoli. Ancora adesso mi viene la pelle d'oca, perché in queste cose, no, adesso che c'è la televisione, che c'è internet, e puoi vederle, no, queste cose quando vuoi, io sono riuscito a vederlo 20 anni fa.
0: Su YouTube, ti interrompo, siccome è su YouTube, voi mettete, se avete la curiosità di vedere, cioè, sai, alla radio esagerano sempre, allora su YouTube voi scrivete Ascoli Bari 2-0 il servizio, esatto, e potete scriverci se quel gol non risultasse bello, ma non scriverà nessuno per contestarlo. Invece scrive, e qui ci salutiamo perché credo sia la chiosa migliore, ci ha scritto Luigi da Seveso: carissimi, che bello che era entrare al bar della Pinitina e bere un caffè in quegli anni, un abbraccio, sì. Com'è cambiato tutto. Grazie Giancarlo Pasinato, e ci permetteremo di disturbarti qualche altra volta, approfittando della tua cortesia, ma anche della tua capacità, no, ovviamente, di ricordare, ma anche di parlare di come il calcio è cambiato, forse in maniera troppo veloce.
1: Grazie
0: a Giancarlo Pasinato.
1: Mi fa un grandissimo piacere, perché quando si parla è sempre bello parlare di calcio.
0: E soprattutto con un competente come il titolare del posto di mediano in quell'Inter, l'Inter di Bersellini, Giancarlo Pasinato. Adesso giriamo pagina. Grazie Giancarlo, diamo appuntamento ai colleghi di Onda Verde cedendogli la linea. Restate sulle nostre frequenze, non cambiate sintonia, perché tra poco sarà nuovamente Zona Cesarini e avremo due ospiti importantissimi anche nella prossima mezz'ora. Adesso Onda Verde.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: 21:33 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano Napoli. A San Martino Ovest verso Bologna c'è un incidente sulla 13 Bologna Padova, tra allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, è un tratto chiuso per lavori. Sulla A1 Milano Napoli ci torniamo, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna c'è un incidente, e sempre sulla A1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma, incidente al chilometro 663. Ancora sulla A1 la coda per via di quest'ultimo incidente che abbiamo nominato in direzione di Roma, e poi sulla A11 Firenze Pisa Nord tra Alto Pascio e Chiesina Uzzanese verso Firenze c'è un veicolo fermo, prudenza al chilometro 49. Sulla A16 a Napoli Est pedoni in entrambe le direzioni. Torniamo al nord per dare una notizia che è arrivata da poco. Sulla tangenziale est di Milano tra Rubattino e Lambrate ci sono code per un incidente in direzione di Lecco. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Zona Cesarini.
0: 21 e 34 minuti, la regia di Ombretta Conti, Antonio Toni Tisi in redazione con noi, Sergio Ciani è alla console adesso per questa mezz'ora insieme, e 0-0 sempre al 35esimo minuto la sfida tra Arsenal e Atletico di Madrid, 1-1 all'andata, un Arsenal che prova la via della rete e adesso dovrebbe essere in corso anche un controllo VAR. 0-0 per ciò che riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Dicevo che gli ospiti non mancano, tra poco parleremo di un evento simbolo come la Race for the Cure, saremo più precisi, con due grandi ospiti tra qualche minuto che affidiamo alla voce di Shakira con She Wolf.

0: 21:38, insieme alla voce di Shakira, Race for the Core, protagoniste. Le donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Sono nostre ospiti e li ringraziamo. Alessandra Ponzi, buonasera Alessandra, capitana della squadra RAI che parteciperà alla corsa a Roma il 10 maggio, buonasera, e un caro saluto anche ad Andrea Lucchetta, campione europeo, campione mondiale, pallavolista ma non solo, grande telecronista, e anche in questo caso potremmo continuare. Grazie Lucky per questi minuti che trascorriamo insieme. Partirei da Alessandra Ponzi con, come dire, una sorta di riepilogo veloce di quella che è la situazione oggi nel 2026. Quanto è grande attualmente il fenomeno da contrastare, Alessandra?
1: Buonasera a tutti, grazie veramente per questo invito, perché è sempre molto importante parlarne, raccontare, raccontarsi. È un fenomeno che è una patologia molto diffusa, purtroppo, però per fortuna, grazie alla ricerca, effettivamente ci sono fatti dei progressi immensi rispetto, ho contatti con donne che lo hanno avuto 20 anni fa, rispetto ad oggi veramente c'è stato un cambiamento nella prevenzione, ma anche proprio nei protocolli di cura, e quindi una guarigione veramente di un livello percentuale molto alto. Quindi mi sento di dire che la cosa importante, fondamentale, è prevenzione, quindi seguire fondamentalmente uno stile di vita equilibrato. Con noi c'è anche un campione dello sport che ce lo potrà confermare, ovviamente screening e seguire, non robotizzandoci ovviamente, però seguire uno stile di vita fondato appunto su questo, sulla qualità della vita, ecco, puntando a quello. Mi sento di dire questo, siamo tutti, io dico, sotto lo stesso cielo, quindi non possiamo prevedere nulla. Però effettivamente, se ci aiutiamo in questo senso, ovviamente miglioriamo la qualità della vita, miglioriamo il contesto nel quale viviamo, tutti i contesti sociali, compreso quello lavorativo, perché io ho fondato una squadra, il RAI, e la squadra si chiama RAI for the Cure, proprio con questo obiettivo di divulgare proprio di trasmettere questo messaggio, di divulgare la cultura del benessere, perché se noi riusciamo veramente a sostenerci in questo senso, con questo stile di vita, mettendoci, diciamo, un po' di tutto, no? Come in un'ottima ricetta, un po' gli ingredienti ci devono essere tutti. Quindi è importante appunto la prevenzione, i controlli, e appunto seguire un'attività fisica che sia comunque anche consona ai nostri ritmi, che non sia un'eccessiva. Nessuno di noi, insomma, magari ci ascolta, ci ne saranno di olimpionici, di sportivissimi, però uno stile di vita adeguato alla salute, proprio a stare bene con noi stessi e appunto a fare in modo che tutto questo si possa ripercuotere a 360 gradi.
0: Il tutto, caro Andrea, vuol dire avere un fisico come il tuo, eh?
2: No, assolutamente no. Buonasera a tutti.
0: Buonasera
2: Giovanni. No, ma sai, guarda, stavo assolutamente ascoltando. L'importante è, e non è un caso, che la pallavolo riesca proprio a far sì che ci sia una squadra. La squadra delle donne che non hanno nessun tipo di timore, no, a mostrarsi e ad avere questo colore per cercare di trascinare tutti all'interno del villaggio della salute. La carovana della prevenzione con il prof. Masetti è riuscita a fare più di 200

0: 175.000 controlli, gira tutta l'Italia per dare questo tipo di screening importante con i pap test, ma non solo con questo. E l'importante è parlarne, essere presenti. Sono un ambassador in rosa perché la pallavolo è rosa. È stata una delle prime, la Federazione Italiana Pallavolo, a fare un protocollo d'intesa proprio con la Common Italia, con il Prof. Massetti, per fare il volley in rosa, ma soprattutto la Race for the Volley. Quindi entrare dentro nel Club Italia, fare una opera di promozione proprio nelle ragazze che vanno a scuola, nella scuola secondaria e secondo grado, e appartengono a un'elite. Però l'importante è divulgare, perché ognuno di noi deve fare del proprio meglio. E non è un caso che sia presente la Federazione Italiana Pallavolo da sempre, da quando abbiamo avuto la consapevolezza del nostro ruolo di divulgatori in presenza. Essere presenti è sicuramente importante. Per un atleta è importante la prevenzione, come altrettanto è importantissima per una donna, per un uomo. Ci sono tanti casi anche di uomini che hanno avuto dei problemi di tumori al seno, in percentuale minore, però gli screening servono anche a questi. E il villaggio è meraviglioso, perché il 7 sarò presente all'inaugurazione, come sempre, e poi apre il villaggio, in cui i bimbi delle scuole, le ragazzine, i ragazzini, i ragazzi e soprattutto le mamme possono lasciare lì nello spazio del volley S3 e giocare a spikeball, giocare con l'Aki, con tutto quello che è un mondo dove presenziare. Mentre si fanno screening, si può girare all'interno di questo villaggio che si anima, e poi c'è la grandissima, questa affluenza pazzesca, e poi girare per Roma, ognuno con la propria maglia, ognuno col proprio gruppo. C'è un gruppi incredibili che comunque presenziano, ed è una manifestazione che veramente penso che sia l'unica in Italia, e grazie comunque alla Common Italia e grazie alla professora Massetti, a tutto quanto il suo staff.
1: Ricordiamo 10 maggio al Circo Massimo, ecco, e ovviamente chi ha un'età come me se lo ricorda in campo, Andrea Lucchetta, quella Italia che conquista prima l'Europeo e poi il Mondiale 89-90, per i più giovani Lucky, sei soprattutto un telecronista, no? E io devo dire, facendo mestiere, no? Mi permetto di dirlo, un innovatore intelligente, perché io credo che due persone abbiano cambiato in Italia, ognuno nel rispettivo sport, il modo di fare quello che una volta veniva con un brutto termine definito spalla tecnica. Uno è, l'abbiamo qui con noi, ed è Andrea Lucky Lucchetta, e l'altro è Dan Peterson, che secondo me ha cambiato. Ecco, vorrei sapere se posso chiedere, e parliamo degli ultimi 40 anni, non degli ultimi 40 giorni, questi, io se devo dire due persone che io veramente ammiro per il modo che si sono ritagliati, ognuno con la propria personalità, un ruolo che non per forza di cose deve essere banale, questi sono appunto Andrea e l'inossidabile Dan Peterson, no? Ecco, abbiamo detto, vorrei chiederti se quel modo particolare che aveva Dan ti ha ispirato, se hai fatto tutto da solo perché era innato, oppure se, perché per me è come se ci fosse un filo ideale tra voi due, non lo so, forse sbaglio, Lucky.
0: No, allora guarda, io sono innamorato delle sfide, innamorato del cambiamento, sono camaleontico, non perché si mimetizza, ma fondamentalmente perché cambia il suo modo di porsi nei confronti del mio radioascoltatore, se parlo alla radio, del mio telespettatore, se sono a fare un commento, del mio bimbo e del mio ragazzo, se sono in campo a giocare con loro, perché per i bimbi più piccoli io sono Lucky, l'allenatore della Lucky Squad, che è un cartone animato che lo potete trovare su RaiPlay. Perché RaiPlay? Perché arriva da Rai Kids, e quindi il messaggio è: gioca, divertiti. Pensa che Viola è una bimba nata settimana prematura, Li Wong è un dislessico, disgrafico, discalculico, Nino è un caratteriale, ma loro fanno squadra, il mio è un fare squadra. I miei mentori sono stati i voiceover all'americana dell'NBA, Dan Peterson, Monari, tutti i giornalisti, tutti i commenti che andavano al di fuori di quegli schemi piatti che la vecchia modalità, soprattutto in Rai, voleva. Commento piatto perché è l'azione che gioca, sì, benissimo, ma io devo parlare al mio divano di casa. Io ho il bimbo di 3 anni che guarda Rai Yo-Yo e guarda Rai Play, ho la sorellina che gioca a pallavolo, ho la mamma e la papà giovane che comunque mi seguono durante le telecronache, e ho i nonni che si ricordavano quando giocavano. Ecco la modalità con la quale fai un intrattenimento, li sorprendi, fai dei giochi di parole, ci metti delle metafore. Pensa che quando abbiamo fatto una

un'attività con Telethon, mi hanno chiamato proprio diverse volte a fare con Telethon, proprio per sensibilizzare l'utilizzo dei defibrillatori e segnalare laddove non ci potevano essere. Allora mi sono inventato nella telecronaca, mentre c'era una palla di difesa, grandissima difesa di Massimo Colaci, vola, mette gli elettrodi alla palla, la va a defibrillare prima che cada e muoia a terra per sempre per perdere quel punto.

0: che dovete defibrillare. Pensa che questo mi ha toccato una valangata di critiche. Ma perché si dice difendere? Cosa c'entra defibrillare? Ignorante, pensa il perché te lo sto dicendo.
1: No, ma sai cos'è? Sei un giro di pista avanti a tutti, e quindi magari se c'è qualcuno che ti lascia indietro non pensa di essere doppiato, pensa di essere avanti, capito? Questo io credo che sia fondamentalmente il problema. Alessandra, sentir parlare sì. Andrea, io credo che testimoni al migliore non potevate averlo, però capitana della squadra, come è organizzata? Ecco, da un punto di vista pratico, ricordo a Roma il 10 maggio, no? Quindi voi il resto dell'anno come vi preparate a iniziative del genere? Perché è ovvio, non è che si schiocca le dita e tutto è pronto, no?
2: No, assolutamente, appunto lo spirito di squadra è un po' il distintivo, nel senso che comunque si fa squadra. Ognuno ha la sua attività ovviamente preferita, però effettivamente lo spirito è quello di fare squadra per poter partecipare a questa importante manifestazione. Fare squadra significa aggregazione, significa appartenenza, quindi è molto importante anche questo. In una grande azienda come la RAI, tra l'altro, sono state coinvolte tutte le società del gruppo, RAI Cinema, RAI Com, RAI Pubblicità, RAI Way, siamo tutti insieme proprio perché tutti abbiamo riscontrato, abbiamo un po' colto l'occasione, abbiamo riscontrato proprio di avere questo spirito comune che ci ha appunto aggregato, ci ha unito, perché la cosa proprio ideale, importante è sentirsi parte di. Siccome siamo una grande azienda e facciamo squadra, è proprio la nostra cifra, vogliamo farlo anche in questa occasione. Quindi lo sport in primis, ci fa molto piacere incrementare attività appunto insieme, abbiamo a disposizione, come tutti sanno, anche un circolo sportivo aziendale, quindi facciamo il possibile, soprattutto ovviamente facendo riferimento alla salute, il focus è sempre questo. In questa occasione noi, io in particolare, rappresento questa squadra perché ho avuto questa tremenda, io la chiamo avventura, per non definirla disavventura, perché insomma in alcuni casi uso pure degli ossimori proprio per rafforzare, proprio per dare il senso a queste donne che combattono ancora il tumore del seno, che è un mostro, è una cosa mostruosa, però insieme è il discorso proprio di insieme, è proprio questo spirito, noi insieme guariamo, perché abbiamo comunque una squadra che ci segue prima in ospedale, poi ovviamente c'è la famiglia, poi il contesto lavorativo che comunque ci supporta, perché ci sono dei giorni in cui effettivamente noi o non possiamo proprio lavorare o veramente siamo, come dire, quindi c'è veramente, fondamentalmente c'è la cosa più bella in questa cosa, è proprio aver creato uno spirito di squadra, come esattamente come si fa nello sport. Quindi rappresentare questa squadra per me è un onore, è un orgoglio, e ci siamo ripromessi di fare sempre di più, proprio perché c'è proprio questo bel modus, anche questo modo di parlarne, di approcciarci, di raccontarci gioie e dolori, ma anche delle straordinarie vittorie. Quindi questa è una cosa importante, appunto, come dicevamo, divulgazione, comunicazione, parlarne, perché anche questo veramente ci aiuta a guarire, perché tirare fuori è stato un tabù per tanti anni, solo pronunciarla la parola è faticoso, lo è ancora per me dopo 12 anni. Quindi ci sono ancora persone, donne, come diceva giustamente il nostro campione, anche uomini, perché anche gli uomini possono essere colpiti dal tumore del seno, e mi fa molto piacere che hanno aderito sia per solidarietà che proprio perché c'è questa attenzione anche al genere maschile, anche molti colleghi di sesso maschile. E la cosa ancora più importante è che ognuno è diventato moltiplicatore, perché coinvolge magari i figli. Per esempio il 10 è la festa della mamma, colleghi che mi hanno detto: è la festa della mamma, mia mamma si può iscrivere, ma molto volentieri. Noi abbiamo aperto la squadra anche ai parenti e agli amici, proprio perché sono le persone che ci stanno vicino nei momenti difficili. Allora questo è un appuntamento gioioso, perché la Race for the Cure è questo, quindi a questo appuntamento gioioso vogliamo anche loro, li abbiamo coinvolti. Aspiriamo sempre a crescere, perché il motto è veramente ad maiora semper, quindi cerchiamo veramente di crescere sempre di più, proprio perché fondamentalmente è un contributo alla prevenzione, alla ricerca, ma è un contributo al nostro benessere, perché rimettiamo al centro l'essere umano, soprattutto in un'epoca

0: epoca. Adesso potrei parlare di, potrei comunque passare a un altro argomento, soprattutto in un'epoca in cui, come diceva giustamente anche il nostro campione, la presenza è diventata importantissima, soprattutto dopo l'era Covid che abbiamo vissuto e subito tutti. È importante ritornare ad incontrarci, ad aggregarci, perché lo sport è questo, è proprio contatto, è abbraccio, è risate, è linguaggio del corpo. Quindi penso che sia veramente bellissimo questa manifestazione, anche perché l'emozione del Circo Massimo, l'emozione di questo circuito che è il più bello del mondo, perché lo possiamo dire e non è veramente semplicemente un vanto, è la realtà. Questa marea umana di donne in rosa, quindi questo circuito che si colora di bianco e di rosa bianco, ricordo che sono le persone che si iscrivono per solidarietà, mentre le maglie rosa sono le donne che hanno avuto il tumore del seno. Quindi c'è questa miscellania, questi due colori, e soprattutto poi c'è questa partecipazione anche di bambini, di ragazzi, di genitori che comunque iniziano comunque a fargli capire l'importanza appunto della cura.
1: E questo è fondamentale, Alessandra, è fondamentale davvero. Andrea
0: Guarda,
1: Lucchetta,
0: Giovanni, ti
1: prego.
0: blocco un attimo perché mi è venuto un flash, scusami, entro veramente non a gamba tesa perché in area di rigore, in zona
1: Adesso si può
0: Cesarini,
1: nel
0: potrei
1: basket,
0: fare
1: nel
0: fallo.
1: volley da qualche anno, no? Quindi, prego, prego, Andrea.
0: No, certo. No, guarda, un flash meraviglioso. Il presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli è anche presidente onorario della Common Italia e il professor Massetti ci ha portato in Piazza del Plebiscito e lui è
1: A Napoli,
0: arrivato con
1: quindi.
0: due giocatori del Napoli in Piazza del Plebiscito ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo proprio testimoniato con la Common, con il prof e con tutti quanti coloro che si sono assiepati, non solo per avere un autografo, ma la presenza anche di sportivi è importante per dare questo tipo di messaggio. Ed ecco il perché ci sarà Sport e Salute, ci sarà la Federazione, ci saranno tutti, ci sarà il CONI, ci saranno pronti per andare anche a spingere questa manifestazione che è anche competitiva, perché i primi che partono sono micidiali. E c'è stato un anno che addirittura con la Federazione abbiamo fatto partire la Coppa che poi si è andata a far giocare nei campionati mondiali. E ci saranno proprio i campionati europei che partono da Piazza del Plebiscito. E per cui questo ricordo è un ricordo meraviglioso e spero che ci possa essere anche magari in quell'occasione una bella modalità per parlare di prevenzione, perché non è solamente questa manifestazione, dura tutto l'anno il lavoro della Common Italia e
1: È
0: sono veramente
1: giusto,
0: meravigliosi.
1: è giusto, è giusto. Allora, ora probabilmente faremo ascoltare proprio a Alessandra e ad Andrea protagonista, il posto, il parquet, Andrea, dove ti sei espresso al meglio nel corso della tua carriera. Ora si va a pensare ai vari palazzetti dello sport. No, non è un palazzetto dello sport, ma ci siamo
0: Oh
1: quasi.
0: mamma.
1: Per entusiasmo e quant'altro è il parquet, tra virgolette, dello Zecchino d'Oro 1997.
2: Andrea
0: Il catalicammello.
2: Lucchetta, il catalicammello!

0: è snello.
1: Complimenti, dai, complimenti davvero. Anche perché eravamo più giovani, io me lo ricordo, guarda che lo vidi in diretta quello lì.
2: Allora, io mi sono divertito come un matto, ma ti dirò che nel 1992 a Barcellona il buon Velasco mi diede il permesso e andai a cantare al Festival Bar Go Lucky Go. E adesso te la rappo in diretta in due secondi. Io non so il perché, ma sono nato così, col cappello lungo da qui sino a lì. Quando mamma mi ha visto ha pensato uno scherzo, quel cappello arruffato era proprio un disastro. Niente forfora in testa, niente dai strani. Basta, perché dopo c'è una parolaccia.
1: Vabbè, ma comunque, Andrea, davvero, grazie. Grazie a te, grazie,
2: grazie a voi,
1: ad Alessandra Ponzi. Ti chiedo l'ultima cosa, perché chiaramente sì. Perugia Civitanova si arriva a gara 3, si gioca domani, noi la trasmetteremo, sì. La trasmetteremo sì. In diretta. Mi dici un po', secondo te, se può essere decisiva questa sfida? Perugia

0: già il favorito?
1: Guarda, è la gara cardine non solo perché Perugia deve vincere, perché se dovesse perdere Perugia, Civitanova in casa risorge come l'Araba Fenice. Hanno sprecato tanto, però nel primo set in gara 2 hanno dimostrato che possono giocare e possono giocare alla pari. Quindi Perugia ha tutto da perdere, ma probabilmente c'ha la carta giusta per poter arrivare a vincere.
0: Grazie ad Alessandra Ponzi, grazie ad Andrea Lucchetta. Ricordo, Raids for the Cure, il 10 maggio a Roma, al Circo Massimo, in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e appunto Napoli. Intanto si è sbloccato lo 0-0 di partenza a Londra tra Arsenal e Atletico Madrid, il gol di Saka per gli inglesi, Arsenal 1, Atletico Madrid 0. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente Zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente Trump torna ad attaccare Papa Leone soprattutto sull'Iran. Nessuno può bloccare vie navigabili internazionali, ha detto proprio poco fa Rubio durante una conferenza stampa.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così il presidente Trump torna ad accusare il pontefice in un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito sulla postura del pontefice nei confronti dell'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona, precisa Trump, proprio nel giorno in cui Washington dà il via all'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver così posto fine al cessate il fuoco. Nella conferenza stampa iniziata circa un'ora fa, il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita a Roma era in programma da tempo. Insomma, nessuna missione riparatrice dopo il primo scontro verbale tra Trump e il pontefice più di 2 settimane fa. Poi annuncia che l'operazione Furia Epica, ovvero quella che ha scatenato la guerra contro Teheran, è finita. Il presidente Trump l'ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E da Castel Gandolfo anche Papa Leone esclude che la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Donald Trump. Le parole del pontefice.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. Un colpo al potere d'acquisto che rischia di frenare crescita e investimenti con timori per la stabilità finanziaria. L'FMI invita misure mirate e temporanee senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. Resta alta l'incertezza, soprattutto per l'andamento del petrolio e dei mercati. Il ministro Giorgetti pronti ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e le imprese. Il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della giovane e i rapporti nel gruppo di amici. Domani in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta. Ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Le indagini restano aperte. L'inchiesta per l'omicidio avvenuto a Vasto lo scorso 19 aprile, la difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea durante un litigio in casa, ha chiesto una perizia psichiatrica di parte del padre, ancora in isolamento in carcere, e giovedì incontrerà nuovamente la moglie e la figlia. Caso Biennale di Venezia, a pochi giorni dall'inaugurazione, nella preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a criticare l'esposizione. Non sia una vetrina per Mosca, dichiara la vicepresidente della Commissione Virkkunen, che in una lettera al governo ammonisce se la violazione delle sanzioni sarà confermata e a rischio il finanziamento di 2 milioni di euro. Dalla Biennale la replica, rispettate tutte le norme. Il presidente Buttafuoco annuncia domani un suo intervento. Forme, colori e spiritualità, la pittrice visionaria Ilma of Klint è dedicata a una grande mostra che apre oggi a Parigi in collaborazione con il Centre Pompidou, la corrispondente.
5: Una mostra inedita a Parigi celebra l'opera rivoluzionaria di Ilma of Klint, pioniera dell'astrazione e figura chiave nella storia dell'arte moderna, ancora poco conosciuta in Francia, che unisce nella sua espressione artistica spiritualità, simbolismo e innovazione plastica. L'esposizione, accolta fino al 30 agosto al Grand Palais, propone un percorso ampio e profondo nella produzione della pittrice nata a Stoccolma nel 1862, che in vita decise di non mostrare le sue tele astratte e di mantenerle segrete per 20 anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1944. Per questo fu scoperta tardivamente, la prima rassegna nel 1986 a Los Angeles, la retrospettiva al Guggenheim di New York nel 2018, che ha consacrato il suo talento, che ha percorso i tempi anticipando i principali movimenti artistici del XX secolo. La mostra parigina evidenzia le sue fonti di ispirazione: l'esoterismo, la teosofia, l'antroposofia e lo spiritismo. Trascendere i confini tra arte, scienza e spiritualità. Per i critici contemporanei il suo ruolo è stato ampiamente sottovalutato. L'ipnotica pittura di Ilma of Klint rappresenta l'essenza del movimento astratto. Il suo esserne pioniera è ormai una necessità storica da riscrivere. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
1: 22.05, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. È ripresa intanto la sfida valida come semifinale di ritorno della Champions League calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid. La sbloccata nel finale di tempo Saka per l'Arsenal, Arsenal che conduce al terzo della ripresa per 1-0. Zona Cesarini, un programma che va in onda avvalendosi della regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione con noi. Alla parte tecnica c'è Sergio Ciani, e per ciò che concerne ovviamente la nostra trasmissione, restate con noi perché si alterneranno grandi ospiti, esperti e soprattutto gli argomenti, credo che come quelli precedenti saranno davvero di vostro gradimento. Ci arriviamo al primo volta pagina in musica, e che musica? Quella dei Dire Straits.

0: 9:09, un omaggio spensierato al rock and roll della tradizione americana, quello che nel 1983 fu uno dei tanti successi di Mark Knopfler e dei Dire Straits. È con noi Marco Cassardo, scrittore e mental coach. Buonasera Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, si parla di maratona, ma non solo, perché ha colpito, si sa come sono i media. Tu tra l'altro sei anche, possiamo definirti collega, no? Non ti offendi se ti abbassi?
1: Sì, assolutamente.
0: Se da scrittore poi e mental coach sei costretto a scendere in basso fino alla categoria giornalistica. No, però scherzi a parte, no? Ecco, perché ci ha evidentemente colpito positivamente questo rapporto di collaborazione con Yemen Crippa, che tra l'altro ha vinto la maratona di Parigi. Esatto, e che in pratica ha portato, no, questo binario che viaggia con le rotaie paralleli, stranamente per chi lo osserva, non dico da lontano, ma superficialmente. Come è nato questo rapporto tra il campione che si mette in discussione su una distanza che è la distanza per eccellenza e Marco Cassardo, che appunto nel corso della sua carriera ha anche affrontato e soprattutto esplorato il ruolo di mental coach? Marco.
1: Beh, abbiamo iniziato a collaborare settembre scorso, ottobre, ci ha messo in contatto un signore che ha un negozio di articoli sportivi, di calzature sportive, e niente, praticamente abbiamo iniziato a lavorare insieme. Lui mi conosceva perché io è da tanti anni che comunque lavoro nel mental coaching degli atleti professionisti, soprattutto con calciatori, e niente, poi come sempre accade in queste situazioni, e poi l'impatto, no? L'incontro che decide se due persone possono funzionare. Questo vale un po' in tutte le situazioni della vita, dell'amicizia, anche a un rapporto professionale come quello che si sta formando, che si è formato tra me e Yeman. E niente, quindi è nato così e poi si è sviluppato su binari comuni, su binari che lo hanno portato a fare questo grandissimo risultato, perché non dimentichiamo che comunque che se ne dica, non c'è nessun potere taumaturgico in un mental coach. Il merito è dell'atleta. Yeman è un ragazzo intelligente, umile, capace di mettersi in discussione. Sono queste le qualità che poi gli hanno permesso di fare quello che ha fatto.
0: Si parla di maratona ed è affascinante questo argomento, perché non è soltanto sportivo, è molto più che sport, e si può ovviamente parlarne da diverse angolazioni, e si può e si deve, credo, anche ascoltare ciò che l'atletica italiana ha saputo dare, no, a questa disciplina, soprattutto la prima volta in cui un atleta azzurro sale fino al gradino più alto del podio olimpico. Siamo a Seul, anno 1988, certo. Gelindo, sì. Bordin,

0: Radio Cronaca di Riccardo Cucchi.
1: Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Celindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Celindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioni è molto lontano, mentre ha ceduto il cibutiano Mestalem, e Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona, che taglia il traguardo in questo momento, si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista stanchissimo, ma bacia per terra, il bacia la pista dell'atletica leggera qui dello Stadio Olimpico di Seul.
0: E insomma, mentre ad aprile, momenti importanti, credo, no?
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: mai l'Italia era salita prima di certo. Bordin sul gradino più alto del podio, fin da picco. Allora si insegnava anche il dramma di Dorando Pietri alle Olimpiadi di Londra del 1908, no? I giudici che lo sorressero, spinti da compassione per questo omino che non riusciva barcollando a raggiungere il traguardo, per questo fu squalificato. Ebbene, e la coppa di sterline che la regina gli offrì, tutto questo, no, che fa parte un po' dell'epica, ovviamente, di quello che sta accanto. Ecco, esistono due cose. Io parlo, Marco, ovviamente al mental coach in questo momento, no? Esiste due muri. Uno è caduto grazie a l'altro giorno. Esistono due muri, no? Nella maratona. Uno è il muro, quello cronometrico delle due ore che Sebastian Sawey l'altro giorno ha fatto cadere, il nuovo record mondiale di 1 ora 59 e 30. Poi esiste un muro che io, di cui io ho sempre sentito parlare, ma vorrei che tu ci approfondissi proprio con la tua esperienza e professionalità di mental coach, il muro psicologico dei 30 chilometri durante una maratona. Cosa succede lì?
2: Succede, ma questo ve lo posso dire anche da ex maratoneta, nel senso che fino a qualche anno fa, comunque, per come amatore scarsissimo, ho fatto parecchie maratone, ho fatto anche New York, quindi l'ho vissuto sulla mia pelle. Ma succede che c'è un vero e proprio muro fisiologico, nel senso che le scorte di glicogeno finiscono e praticamente dal 30° chilometro in poi si corre di nervi e di mente e di disperazione, di sacrificio, eccetera. Questo per quello che riguarda un comune atleta, un amatore. Quando si va a livelli, si inizia a parlare di grandi campioni, come il caso di Yeman, il discorso non è tanto fisiologico quanto è un discorso mentale, perché ovviamente la fatica arriva anche a loro che corrono i 2,50 e 3 al chilometro. Ma il problema è riuscire a focalizzarsi sulle proprie qualità e sulle proprie capacità anche in quei momenti in cui stai facendo fatica. Perché cosa succede, provando a essere un pochino più attinente a quella che è la professione del mental coach? E succede che dopo il 30° chilometro, oltre alla fatica fisica, arriva anche un dialogo interno molto negativo, che può anche sabotare, no? Un dialogo interno: non ce la faccio più, vanno più forte di me, anche questa volta andrà male. E quindi è una lotta che bisogna instaurare in quel momento tra, diciamo, un terrorista che c'è contro di noi, che tende a sabotarci, e il campione che c'è dentro di noi, che invece ci dice di proseguire, di andare dritti, di passo dopo passo arrivare verso il traguardo. Quindi diciamo che il muro rappresenta un muro fisico, ma anche un muro psicologico. Da lì in poi bisogna essere molto bravi a parlarsi e a pensare bene, per essere sintetico.
0: Ecco, e questo è molto importante, precisare appunto il campo, il raggio d'azione, no? Ecco, una domanda, forse una curiosità solamente, te la pongo così, personale. Quali sono i primi elementi, con Marco Cassardo ovviamente protagonista, che valuti in chi si affida alle tue capacità? All'atleta, può essere appunto Yeman, possono essere calciatori o altri o praticanti di altre discipline, tennisti, eccetera. Ecco, chi si affida alle tue capacità? Tu cosa osservi? Cioè, ti chiedi il perché, i motivi, oppure sono aspetti secondari? Cioè, te le fai la domanda perché proprio tu rappresenti un punto di riferimento, magari nuovo, magari anche rivoluzionario, che possa veramente cambiare le vite di queste persone da un punto di vista

0: sportivo e non solo.
1: Certo, beh, altro che secondario, un aspetto fondamentale è la domanda che mi formuli ed è assolutamente uno degli aspetti imprescindibili del primo contatto, sin dal contatto telefonico. Innanzitutto un atleta che è così umile, così consapevole di mettersi in discussione è già un atleta con una marcia in più, è un atleta che non crede di essere onnipotente ed è una persona che sa che ha che capisce che ha bisogno di un aiuto per ottenere migliori performance, per agire sull'area del miglioramento e per limare quelli che sono le proprie aree di debolezza. Quindi parte già un ragazzo che si propone e che chiede aiuto è già un ragazzo che ha una marcia in più dal punto di vista sportivo. Poi per quello che riguarda più le qualità intrinseche per trarre beneficio dal mental coaching, sono l'intelligenza, la capacità di ascoltare ecco, posso dire una cosa, la spinta al miglioramento continuo che uno deve avere proprio dentro, è quello che gli orientali chiamano il Kaizen, no? E che noi abbiamo nel meraviglioso Sinner, il più grande esempio vivente di miglioramento continuo. Lui è il numero uno al mondo, ma se vince una partita servendo male poi chiama il coach e va 2 ore in un altro campo a fare i servizi. E questo è quello che differenzia un atleta normale da un atleta che ha le carte in regola per diventare un campione. E quando io sento un atleta che è molto spinto da questa motivazione intrinseca del miglioramento, del voler fare meglio, del voler diventare la migliore versione di se stesso, ecco, lì ci siamo. Ecco, ancora una cosa, è molto importante la distinzione tra motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. La motivazione intrinseca è proprio la volontà di provare godimento nel migliorare e di ottenere i risultati. La motivazione estrinseca possono essere i soldi, la visibilità, i media, le donne, eccetera. Ecco, quella non funziona, quella ha respiro corto, e quindi gli atleti che traggono i maggiori benefici sono gli atleti che hanno una forte motivazione intrinseca.
0: Non posso non farti una domanda sul Torino, no? Perché anzitutto eravamo immortali, credo che rappresenti un punto di riferimento. È passato qualche anno, mi pare 2 o 3, no? Da quando
1: Eravamo immortali è il romanzo con cui ho vinto il Supermodello, ecco. Ma non è ambientato a Torino, il Toro c'entra relativamente.
0: Esatto, però chiaramente per citare forse quella che è diventata l'opera più famosa, no? Ecco, sì. Per ciò che riguarda invece l'asticella, no? Che collettiva, sì. Che il Toro dovrebbe alzare, perché io ho avuto da radiocronista questa impressione, che probabilmente è sbagliata negli ultimi anni, cioè sì. Allora il Torino navigava sempre con un andamento simile a quello della Fiorentina e del Bologna negli ultimi anni, no? Sì. Quindi centro bassa classifica, questo era il target, ok? Poi sì. Prima la Fiorentina e poi il Bologna hanno fatto un salto in avanti, no? Giungendo comunque la Fiorentina anche a disputare, pur non vincendo trofei, due finalissime di Conference League, e il Bologna ad alzare comunque una Coppa Italia, essere presente anche in Champions League. Ecco, cosa manca secondo te al Torino per, non dico arrivare in Europa, non dico lottare con, però essere competitivo con squadre che fino a qualche anno fa praticamente erano fianco a fianco, gomito a gomito, di come vuoi.
1: Sì, senza citare l'Atalanta, che è una società.
0: Ecco, no, questa vedi che non l'ho neanche.
1: È diventata addirittura una grande.
0: Ecco, lì parliamo.
1: Manca, mi dispiace dirlo, perché però non posso che accodarmi a quello che stiamo dicendo tutti noi tifosi granata da tempo. Manca la società, manca una visione, manca un progetto. Cairo da 21 anni che si barcamena, non è riuscito assolutamente a combinare nulla sul piano delle prospettive, dei significati dell'essere granata. Il Torino attualmente è un motel con porte girevoli, con giocatori che vanno, vengono, e una società che è esclusivamente alla ricerca di plusvalenze da far tornare ogni anno. Quindi la motivazione purtroppo è è sinteticamente questa.
0: Senti che bella domanda ci arriva da un nostro radioascoltatore dal Lussemburgo, Petros, dice: e invece quando è l'allenatore, il mental coach, ma perché non usate un'espressione italiana, aperta e chiusa parentesi, l'allenatore mentale, come no, si può dire anche così, ma il contenuto non cambia. Ecco, ma se dovesse essere proprio l'allenatore mentale, il mental coach, a dover chiedere aiuto a qualcuno, a chi andrebbe indirizzato questa richiesta?
1: Un mental coach che ha bisogno di aiuto?
0: Sì, questo ci chiede Petros.
1: Beh, una bellissima domanda, ma io credo che un mental coach, da questo punto di vista, non è un atleta che ha bisogno di un apporto legato alla psicologia sportiva, legato alla performance. Quindi un mental coach è come un avvocato, come un giornalista, come un medico, e non potrebbe fare altro che farsi aiutare in una psicoterapia da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, e fare un lavoro su se stesso.
0: Ecco, insomma, la risposta è stata chiara. Grazie Marco Cassardo, e auguriamoci di risentirci per i successi di Yeman, ma anche per approfondire altre tematiche riguardo appunto questa disciplina che per molti è complessa, ma che invece con le tue parole ci hai aiutato a conoscere meglio. È stato con noi Marco Cassardo. Grazie. Buona serata.
1: Buona serata.

0: notturni.
1: Direttamente da Sanremo alle 22 e 27 minuti primi, Malik Ayane con Animali Notturni. Per ciò che concerne invece la sfida, valida come semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico di Madrid, il cronometro dice che siamo arrivati al minuto numero 70, 7-0. Il punteggio non è variato rispetto all'ultimo aggiornamento, l'Arsenal sempre in vantaggio per 1-0. A decidere fino al momento la rete di Saka, arrivata su un tapin vincente dopo una corta respinta del portiere della formazione biancorossa spagnola e di sinistro, quasi in scivolata, Saka ha spedito alle sue spalle 1-0 per l'Arsenal. Mancano 20 minuti più recupero al termine di questa sfida. Per la pallanuoto il 7 rosa è stato nettamente sconfitto dall'Olanda, 12-2 il finale nella seconda partita del girone che assegna i piazzamenti dal primo al quarto posto della prima divisione a divisione 1 della Coppa del Mondo che si sta svolgendo in Olanda a Rotterdam. Ancora musica e poi giriamo pagina, parleremo di tennis.

0: 22 e 31 insieme alla musica di Santana e Rob Thomas. Parliamo di tennis e lo facciamo con un grande esperto e con un amico, mi permetto di considerarlo tale, di Radio 1, e Massimo Sartori. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
0: Fra gli scopritori di Sinewa non diciamo lo un la, perché sennò ormai, come dire, la miniera d'oro attira ovviamente, però Massimo Sartori è stato quello che già allora ci aveva visto lungo. E quando l'hai avuto ragazzino, no Massimo?
1: Sì, sì.
0: Secondo te, veramente, spassionatamente, tu credevi che potesse arrivare a questi livelli, cioè numero uno al mondo?
1: Allora, da piccolo era sicuramente forte, però travedere che fosse un giocatore così speciale con queste caratteristiche.
0: Sai perché te lo chiedo, no? Ora noi leggiamo con curiosità, per esempio, la storia di Andrea Chimi Antonelli, no? Messo giovanissimo, sì, sotto contratto alla Mercedes, con Wolf, no? Il boss, il patron di quella scuderia, che quasi in maniera, come posso dire, autonoma e senza come dire, tener conto dei rischi,
1: sì,
0: puntò su di lui. Ecco, nel tennista si vede già a una certa età, tenuto conto che il fisico deve formarsi e così via, le stigmate del campione.
1: Sì, cioè una parte sì e una parte, diciamo, la vedi col tempo, perché la parte che vedi meglio di tutte è quella che riguarda la parte tecnica, quindi vedi, diciamo, delle basi tecniche su come lui si muove o gioca che ti fanno capire che c'è qualcosa di importante. Poi quella parte invece mentale, quindi la partita, l'ansia, quelle parti lì le vedi strada facendo quando lui fa le partite. Però in un ragazzo piccolo come Jannik sicuramente si vedeva che aveva queste qualità e dovevano essere coltivate, come avete detto voi adesso, per la Formula 1. E quello che è stato fatto è stato coltivare, portare avanti e mettere dentro sempre più diciamo pezzettini, dove lui, quando arrivava alla sua, diciamo, top fisico, top tecnico e top mentale, avesse la possibilità di esprimere un tennis così di alto livello. E la testa era già così, e quello che doveva salire era la parte fisica, che nel tennis serve veramente tanto, e la parte tecnica per gestire poi quelle situazioni che sono più difficili per i giocatori nei momenti più difficili. Però sì, se devo dirti, secondo me è molto simile, cioè sicuramente una parte che va investita prima, perché dopo è più difficile, quindi o investi nell'età giovanile, se no alla fine non riesci ad avere un campione dell'entità di Jannik, perché poi Jannik è arrivato che quando era pronto era tutto pronto per dargli la possibilità di fare il miglior tennis possibile.
0: Ecco, la correzione dell'errore, no? Il campione, sì, diciamo, come la prende nel momento in cui sceglie te o un altro professionista che dice: guarda, secondo me l'approccio con non lo so, lo spin piuttosto che con un altro colpo è sbagliato per questo quel motivo. Sì. Cioè, se tu correggi un ragazzo di 16 anni, ovviamente rispetto, che comunque giovane promessa, ma che deve ovviamente arrivare, rispetto a uno che arriva e si affida a te che ne ha 24, qual è la differenza? Entrambi i casi non si chiama Sinner, lì devi lavorare molto più sulla testa o sulla tecnica proprio?
1: Allora diventa sono due progetti che totalmente diversi. Uno, devi smontare dei meccanismi già molto fissi dentro, e sull'altro invece devi creare come si dice, l'illusione di poter andare avanti nel lavoro e di creare sempre cose nuove. In un giocatore più vecchio devi cercare di smontare una situazione di movimento, magari di giocata che lui fa però che non porta al successo. Se invece è un colpo, quindi tu devi modificare il colpo e quindi devi dargli tante ripetute dello stesso colpo fatto in un'altra maniera. Ma di base lo devi convincere, e la convinzione viene solo se tu gli fai vedere che quella cosa è veramente sbagliato o veramente deve cambiarla, mentre nella parte giovanile, se ti seguono, e quello che succede quando vedono che hai qualità come allenatore, che gli spieghi delle cose che all'inizio gli altri o lui non sapeva o gli altri non gli avevano ancora spiegato, insegnato, allora quando cominciano a venirti dietro tu devi solo mettere i tasselli giusti e non devi cambiarli, e quindi è molto più facile se tu li prendi da, da ragazzini. Arrivare a un livello più alto.
0: E in effetti, insomma, quasi tutti gli sport da questo punto di vista danno la medesima risposta, no? Fino a pochi giorni fa, tra l'altro, e qui ritorniamo a Jannik Sinner, l'altoatesino aveva vinto un solo torneo sulla terra battuta, no? Poi sì, è arrivato Monte Carlo e subito dopo è arrivato Madrid. Ecco, in questo caso, tenuto conto che dà un'impressione comunque con la testa già di esserci e di avere l'approccio giusto senza che altri battano per lui tasti evidentemente sui quali arriva prima del resto della compagnia, è scattato qualcosa? E nel caso, cosa è scattato per essere non solo competitivo ma anche primo attore su una superficie che appunto aveva portato fino al momento soltanto un torneo, un 2.50 credo ad Umago, no? E parliamo del 2022 se non erro, quindi sì, di 4 anni fa.
1: Sì, sì, è vero, però è anche, bisogna dare atto che Jannik l'anno scorso ha sicuramente giocato una stagione sulla terra, non dico buona, ma per i tempi che ha avuto dopo, diciamo, la, lo stop che aveva subito all'inizio dell'anno, comunque lui ti ha giocato Parigi e aveva già fatto finale e aveva avuto 3 match point per vincere quella partita. E Jannik è cresciuto sulla terra però, cioè ha giocato magari quando era piccolo in montagna, giocava magari più indoor perché le condizioni, ma quando è venuto a Bordighera i primi anni ha giocato quasi solo sulla terra, quindi non è uno che non conosce la terra. L'altra cosa che c'è da dire è che in questo momento Jannik è cresciuto così tanto e non si avvicina a nessuno, perché se noi guardiamo la finale di Madrid è stata proprio a senso unico, e parliamo della finale

0: uno dei giocatori più forti del mondo, quindi anche quella parte lì adesso lo mette magari più sereno a giocare partite, perché sa che ci sono anche pochi avversari che lo possono tenere così forte. Se ci fosse Alcaraz, sa che sulla terra è sicuramente un giocatore che esprime il tennis, il tennis migliore, quindi magari è più difficile vincere una partita, ma penso che ormai anche con Alcaraz sia una partita che la vince chi quel giorno lì ha meno paure o ha meno ansia di giocare quella partita lì, perché dopo gli ultimi risultati ha dimostrato che, secondo me, quello più importante è stato Monte Carlo, quando ha deciso di giocare anche Monte Carlo e partire e far tutta la stagione sulla terra, e sta dimostrando di essere veramente competitivo e forte.
1: Può ancora migliorare, secondo te, Massimo Sartori, e dove eventualmente Jannik Sinner, da tutti i punti di vista che ritieni di prendere in considerazione?
0: Beh, se mette ancora più sicurezza tipo la smorzata è diventato già un colpo dove lui si muove molto di più a farlo, va a rete con più sicurezza, comincia a mettere qualche attacco in più, quindi per i giocatori, quando gioca con i giocatori forti e mette sempre più imprevedibilità alla situazione, al punto, secondo me sarà veramente difficile batterlo in futuro. Cioè, se lo batti è perché lui gioca un po' sottotono, ma se gioca sempre a questo livello qua, anche perché così lui è uno di quelli che arriva sempre fresco all'appuntamento. E in questo momento sta giocando tante partite, si allena giocando le partite, perché a tempi giusti, diciamo, vince, quindi gli dà molto più chance di essere sempre in forma confronto agli altri.
1: Ebbene sì, la salita, insomma, sembra finita nel momento in cui arrivi in cima e ti godi il panorama, anche se tempo per sporgersi non ce n'è troppo. Ecco, si parla molto di Oder, no? Di questo ragazzo spagnolo che tra l'altro ha affrontato e sconfitto qualche giorno fa Rafael Oder. Una speranza o qualcosa in più?
0: Allora intanto gioca un buonissimo tennis, e secondo me per battere uno come Jannik devi battere fortissimo adesso, devi essere uno che gioca veramente bene la prima di servizio, perché sennò è talmente difficile non stare sotto pressione con Jannik. Allora avere un servizio forte che ti fa far punti ti permette di vivere un po' meglio la partita, e questo ragazzo mi sembrava che avesse tutte queste caratteristiche. Poi l'unica cosa che si vedeva è che nel momento di tensione nella partita con lui non è che giocava a caso, però giocava molto di fretta, mentre nelle altre partite che è sempre stato sopra giocava un tennis sicuramente spettacolare e molto veloce e molto forte. Quindi dovremmo dargli un po' di tempo, tipo un anno o due, che si mette che ha più esperienza, e se rimane con questo tennis sarà sicuramente uno di quelli competitivi come potrà essere Fonseca in futuro, che potrà essere un altro giocatore che potranno dare filo da torcere sia a Jannik che a Alcaraz. Speriamo che arrivino, perché sennò è difficile anche guardare, perché ormai
1: è un duopolio sì. E fra l'altro adesso senza Alcaraz, appunto, si parla di monopolio, e noi italiani saremmo contenti, insomma, perlomeno tenuto conto che sono giusto 50 anni, no, che un italiano non primeggia al Foro Italico. È vero anche che abbiamo ricordato la finale di Parigi, è vero anche che il primo torneo l'anno scorso dopo il rientro dallo stop è stato a Roma, e anche lì è arrivato, si è spinto Jannik fino all'atto conclusivo. Ecco, da questo punto di vista, Massimo, nel corso della tua esperienza, no, c'è stato un giocatore, non dico che hai sottovalutato, ma che una volta visto giocare lo avevi classificato con una sorta di range massimo possibile, arriverà nei primi 100 piuttosto che a livello più basso, e ti ha piacevolmente sorpreso, invece uno di quelli che secondo te avrebbe potuto fare molto di più e che per una serie di motivi non è riuscito ad affermarsi? È esistito, per meglio dire, un incontro in questo duplice senso nel corso della tua carriera, oppure sono casi di letteratura magari di cui hai sentito solo parlare da colleghi, amici, intenditori, esperti e quant'altro?
0: No, allora ce n'è uno che, siccome ho avuto la fortuna di allenarlo anche a Bordighera, che è Bublik, che quando è stato a Bordighera, quando aveva 18 anni, era difficilissimo allenarlo e aveva una qualità alta, però vedevi che faceva fatica. Se torno indietro, pensare a quei

0: tempi lì e vederlo giocare adesso, ti direi che forse lì abbiamo sbagliato un po' la valutazione, perché poi alla fine lui sta diventando un giocatore veramente forte, che è top 10, insomma, lì vicino, sempre a un tennis,
1: ecco,
0: veramente
1: ma forte,
0: forte.
1: Ti chiedo scusa l'interruzione, Massimo, forte, sì. Applicando quelle che sono le sue credenze e le sue convinzioni relative al tennis, o è diventato forte perché ha cambiato qualcosa nel suo percorso? E è difficile da gestire comunque uno come Bublik, non siamo ai livelli di Kyrgios, però.
0: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che all'inizio era difficile da gestire, perché lui voleva giocare un tennis che era più bello che buono, cioè di poter portare rendimento. Quindi da giovane voleva giocare forte, correndo poco, cercando poco la palla, così. Poi negli anni sicuramente ha trovato un po' più di pace in questa cosa, ma negli ultimi anni gioca proprio bene. Cioè gioca un tennis buono, poi su una superficie veloce, ok, serve bene tutto quanto, però esprime un tennis di livello alto e ha dimostrato di battere giocatori forti, forti, no? Quindi nell'arco della sua esperienza sicuramente ha trovato la strada sua, o ha trovato la sua dimensione, e ha trovato un tennis veramente, veramente buono. Quindi su di lui, secondo me, cioè, io che l'ho conosciuto da bambino, io ho avuto anche la possibilità di stare insieme a un giocatore australiano molto piccolo che giocava veramente bene, che alla fine è diventato da under 12, vedevi che era buono, e poi è diventato buono perché è riuscito a vincere un Master 1000. Quindi vuol dire che sono giocatori che vedi da piccoli che sono buoni. Invece un ragazzo che avrei voluto che diventasse ancora più forte a tennis, ma forse io ero troppo giovane lì, ancora non avevo grandi esperienze, è stato invece l'allenatore di Sinner, quindi Simone Vagnozzi, perché lui a tennis giocava veramente bene, poi aveva caratteristiche particolari, però era molto forte, mi sarebbe piaciuto poterlo aiutare per diventare molto più forte, ma probabilmente lì ero ancora troppo giovane, non avevo tutte le idee giuste anche su giocatori magari di stile diverso per aiutarli a arrivare a fare una carriera grande.
1: Quanto conta l'allenatore adesso? Lo staff, allargo il discorso, investire su se stessi. Lo deve fare, perché a volte è anche difficile poterlo fare, non chi gioca nei primi 10 posti, ma chi gravita attorno al 100.
0: Oggi, allora, intanto l'allenatore è diventato un pregio averlo a una certa classifica, perché comunque è vero che si guadagnano tanti soldi nel tennis, ma più indietro vai in classifica più è difficile tenere in quadro le spese, diciamo, o il budget per fare tutte le cose che sono da fare. Se sei piccolo magari hai qualche aiuto in più, però se sei un po' più grande fai un po' più fatica. Penso che le cose migliori sono adesso i giocatori forti hanno una guida, che è quello che gli guida per non fare errori, che è diverso da gestire il dritto al rovescio. Cioè proprio gli insegnano, gli mettono ordine in tutte le cose che devono fare durante l'anno, e nei momenti duri sanno cosa fare, nei momenti magari che le cose non vanno benissimo si cerca di aiutarli facendogli lavorare. L'investimento di un allenatore deve partire prima, però, cioè se un allenatore vuole diventare buono deve essere un buon maestro, deve capire molto di più qual è l'insegnamento, la qualità, quali sono le cose che deve sapere un ragazzo, diciamo tecnicamente, fisicamente o tatticamente, però quelle deve insegni prima. Poi se sai tutte quelle cose, per diventare un buon allenatore devi essere uno empatico e devi avere la capacità di ascoltare tanto chi hai davanti, perché ascoltando tanto capisci con chi hai a che fare, e quindi devi mettere in piedi un progetto che vale solo per quella persona, perché ecco, in quel modo, in quel sistema lì, che non vale per tutti. Quindi quello, l'allenatore diventa, diciamo, una cosa un po' diversa poi che un maestro di tennis.
1: Massimo, è sempre un piacere chiacchierare di tennis con un grande esperto e con una persona che ha davvero le idee chiare. Qui non vogliamo insegnare niente a nessuno, però
0: no.
1: ci piace che un personaggio che conta molto e che di tennis ne sa, come Massimo Sartori, racconti le sue esperienze, perché magari possono essere utili anche solo a livello di curiosità, perché no, ai nostri tanti radioascoltatori. È stato con noi Massimo Sartori, grazie e buona serata. E

22:51 con la musica di Sia. Per ciò che riguarda il tennis, diamo anche qualche risultato purtroppo negativo per ciò che riguarda l'esordio delle azzurre sulla terra battuta del Foro Italico. Gli internazionali che non sono andati bene né per la Trevisan, battuta dalla australiana Gibson per 2-7-1, la Gibson vittoriosa per 6-4, 0-6, 6-3. Fuori la Ruggeri, che ha perso il dopo aver vinto il primo set 6-4, la seconda e la terza partita per 6-2. Fuori anche Lucia Bronzetti, che aveva vinto il secondo set. Il punteggio finale a favore della Kessler 6-3, 5-7, 6-4. Per ciò che concerne invece la sfida calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per l'accesso alla finalissima di Champions League, minuti concitati con l'arbitro costretto a tirar fuori sempre e comunque il cartellino giallo. Arsenal 1, Atletico Madrid 0, si gioca il quinto minuto di recupero, sono probabilmente i secondi conclusivi. Vi daremo nel corso di Zona Cesarini il risultato finale e magari ci arriviamo in musica.

0: 22:56 insieme a Mannarino, da 25 anni in attività, un cantante che sicuramente si riallaccia a musiche e sonorità di una tradizione tipica del cantautorato italiano, Mannarino con Per un po' d'amore. Per ciò che riguarda invece il risultato finale, l'Arsenal è la prima finalista della Champions League, ha battuto per 1-0 l'Atletico Madrid, lo ha fatto grazie al gol realizzato al minuto numero 44 da Saka all'andata. Al Wanda Metropolitano di Madrid era finita sul risultato di 1-1. Con questo successo l'Arsenal aspetta adesso l'incontro di domani tra Bayern Monaco e PSG, la sfida tra i tedeschi e i parigini, per conoscere appunto il nome della sfidante nell'atto conclusivo della Champions League. Ricordo che all'andata 9 gol, 5-4 a favore del PSG, che conduceva a un certo punto anche per 5-2. Festeggiano i supporters inglesi, ancora in campo i giocatori dell'Arsenal, tutti ad abbracciare l'autore del punto decisivo, proprio Saka, che in scivolata di sinistro ha approfittato di una corta respinta del portiere ospite per batterlo proprio in conclusione di tempo. Noi arriviamo adesso in musica ai saluti finali per Zona Cesarini, anche oggi ricca di ospiti e ci auguriamo anche di contenuti.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: Lizzo, To Be Loved, ci porta ai saluti e ci porta anche alla buona notizia che arriva dal vicino Foro Italico, per noi che trasmettiamo da Saxa Rubra. Pellegrino, Basiletti e Urgesi entrano nel Main Draw grazie ad Ombretta Conti in regia, grazie ad Antonio Toni Tisi, grazie per la parte tecnica a Sergio Ciani, da Giovanni Scaramuzzino un grazie estensibile a tutti voi. Adesso l'informazione, Zona Cesarini torna domani, grazie ancora.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, Trump torna ad attaccare Papa Leone. Per il pontefice va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice il presidente americano.
3: Trump torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, nuove accuse dopo quelle di 3 settimane fa. Per il pontefice, sottolinea il presidente americano, va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona. Questo nel giorno in cui Washington dà il via libera nello stretto di Hormuz alla missione Project Freedom, definita difensiva e temporanea, ma Teheran accusa gli Stati Uniti di avere così posto fine al cessate il fuoco. Nel frattempo il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita in Vaticano, dove tra 2 giorni incontrerà il Papa, era in programma da tempo, nessuna missione riparatrice dunque dopo il primo scontro verbale di aprile tra Trump e il pontefice. Poi Rubio aggiunge: consulteremo l'Italia sul Libano, può essere molto utile. Quindi annuncia che l'operazione Furia Epica, quella che ha scatenato la guerra contro l'Iran, è conclusa. Il presidente Trump lo ha notificato al Congresso che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Così facendo invece il presidente ha la possibilità di attaccare ancora, dando il via ad una nuova operazione senza l'ok del Congresso. E secondo Axios, Trump potrebbe riprendere la guerra già questa settimana. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E anche Papa Leone ha escluso che la visita del segretario di Stato Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivolti da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. I mercati archiviano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $102 al barile. Wall Street chiude in rialzo allo 0,7%, performance migliori per le piazze europee. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali del comparto bancario. In controtendenza FTSE 100 di Londra in calo dell'1,6%. La cronaca e il delitto di Garlasco, sentite come testimoni le sorelle K, cugine della vittima, Chiara Poggi, domani a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto nella nuova inchiesta.
4: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia al tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
5: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
4: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini.
6: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ora è Molise per l'inchiesta sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso per avvelenamento da ricina.
7: L'avvelenamento è avvenuto con ogni probabilità la sera del 23 dicembre e chi ha usato la ricina potrebbe essersela procurata ricavando dai semi del ricino una polvere in sapore e in odore, poi introdotta nei cibi, cozze insaccati e una giardiniera e forse nelle bevande consumate in casa di vita. Questa è la pista allo stato più accreditata in base alle indagini condotte dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio premeditato.
8: Gli inquirenti alla ricerca di un movente si stanno concentrando sulle testimonianze e alcune incontradizioni raccolte fin qui per poi incrociarle con i dati ricavati dal telefono di Alice e dai dispositivi sequestrati ieri.
7: 2 cellulari delle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, quelli dotati di SIM, più altri 3 smartphone in disuso, un tablet, un PC.

0: e soprattutto due router wifi che potrebbero aiutare a chiarire chi nei giorni di Natale è entrato dai di vita. Da Pietracatella a Domenico Lusi per il GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
3: Questa sera al mix delle 23, nel giorno del suo funerale, noi ricordiamo Alex Zanardi con un faccia a faccia dal quale emergono tutta la potenza, la forza del suo carattere, che è stato ed è e resterà sempre un esempio per tutti. Prima pilota di Formula 1, poi dopo l'incidente nel quale ha perso le gambe, rilancia e vince 6 medaglie ai Giochi Paralimpici. Diventa un Iron Man, che significa saper affrontare una gara di 4 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42 di corsa. Insomma, un mito per sempre.
4: Ha detto: la fatica restituisce sempre qualcosa, mentre lo sforzo di un attimo invece non porta nulla. Cosa vuol dire?
5: Perché quando una persona ha grandi sogni è convinta che dalla sera alla mattina questi sogni possano essere realizzati. Può anche accadere, ma molto, molto raramente, esatto.
4: Ma vuol dire che lungo la strada della corsa, la gara, la fatica, devono in qualche modo regalare un piacere, se no che cos'è?
5: Non c'è dubbio.
4: E perché se no... Se
5: perché
4: non è così, sennò, che cos'è?
5: Perché sennò saresti perdente nei confronti di chi lo fa in quel modo, perché per te alzarti il mattino e metterti al lavoro è un qualcosa che pesa, mentre quella persona è già là perché non vedeva l'ora di iniziare.
4: Perché gli fa piacere. Ma uno guarda lei e dice: in fondo l'uomo può avere tutto e fare tutto. Si rende conto?
5: Io ne sono abbastanza convinto, dopodiché è logico che esistono delle predisposizioni che ognuno di noi ha per determinate cose che lungo il cammino si svelano. Però al pronti via credo che ognuno di noi ha talento a sufficienza per riuscire in un sacco di cose
4: diverse. Mia figlia per esempio mi dice sempre nei momenti difficili della vita, mi dice: papà, non ti preoccupare che la vita ha più fantasia di noi. Uno guarda lei e dice: beh, mi sembra proprio vero.
5: Oddio, che io possa essere chiamato in causa per spiegare un concetto bellissimo, complimenti alla ragazza, anzi me la rivenderò questa. Ma è verissimo, dopodiché chi io sia riuscito a far questo, chi io sia riuscito ad assecondare la curiosità della vita,
4: Ma vincere l'Olimpiade a 50 anni, però, ha qualcosa di alto e di misterioso, no, in qualche modo?
5: Prima di tutto era tecnicamente possibile e non l'avessi creduto fattibile, non ci avrei nemmeno provato. Dopodiché è logico che essere molto orgoglioso del risultato conseguito passa anche attraverso tutte le difficoltà che ho superato.
4: Ma il mistero è quello di tirar fuori da se stesso in ogni condizione data tutto il possibile, quello è il segreto.
5: Credo che il mistero sia sapere che ognuno di noi ha dei punti di forza, delle debolezze che sono anche in qualche modo legati alla nostra età. Io 20 anni credevo di poter battere chiunque sul terreno della forza e della resistenza e forse avevo gli strumenti migliori per fare quella cosa lì, ma però non mi riusciva. Oggi che sono conscio che non posso battere i miei avversari sul terreno della forza, della resistenza, ma nell'ambito della completezza, nel prepararmi bene, avendo cura,
4: la preparazione,
5: esatto,
4: la cura
5: di ogni dettaglio.
4: È diventato maniacale lei.
5: Insomma, per le cose che mi interessano, sì, e poi alla fine, insomma, col senno del poi li ho pure fregati, no?
4: Mi sembra proprio di sì. Ma in fondo la fatica in questa sua seconda vita è la compagna principale, la linfa vitale.
5: La fatica, a parte che è anche un segno evidente del fatto che siamo vivi. Ogni qualvolta senti una gocciolina di sudore che ti solca la fronte, è una cosa bellissima.
4: Ma cioè fatica e piacere si integrano.
5: Assolutamente, dopodiché la fatica diventa veramente tale se è uno sforzo messo a servizio di un qualche cosa che non ami, che non ti appassiona.
4: Ma il talento da solo è sufficiente o non basta?
5: Talento è importante, però il talento è un qualche cosa che puoi scoprire soltanto lungo il cammino.
4: Ma quanti sportivi ha incontrato nella sua vita, conosciuto di talento, che però non ce l'hanno fatta perché non amavano la fatica, cioè non hanno trovato quel piacere nella fatica?
5: È molto difficile dirlo, perché se non ce l'hanno fatta è difficile anche riconoscerli.
4: No, ma ne avrà conosciuti.
5: Come fai a dire?
4: Io posso
5: soltanto dire, visto che sono stato chiamato in causa anche come conduttore, anche se non mi sento tale, che ogni qualvolta racconto la storia di un grande

0: sportivo, quello che riconosco è sempre immancabilmente la passione. È il comune denominatore che unisce tutte le storie. Allora scopri quello che è diventato Maradona perché andava a giocare da solo in un campetto, certo, e scavalcava una rete. Scopri che Mennea si allenava di nascosto dal suo allenatore. Infatti. Scopri che la Vezzali, detto dalla Granbassi, non detto da Zanardi, è quella che tutte le volte che lei scendeva in pedana gliela trovava, e quando lei usciva esausta lei rimaneva. Allora,
1: ma per esempio, tra correre a 400 km all'ora in Formula 1, come le è capitato di fare, e andare a 40 all'ora con l'handbike, che differenza c'è?
0: Uno zero, però no, poi no. Tecnicamente.
1: A parte lo zero.
0: Tecnicamente, per me che sono sul mezzo non c'è nulla di diverso.
1: Ma il rapporto col tempo e con lo spazio e coi pensieri cambia?
0: No, perché esiste una sorta di decodificatore delle sensazioni che ognuno di noi possiede, e che ci interessa magari metterlo a servizio di alcune cose che
1: ci capita
0: di fare.
1: Ma voglio dire, pensare alle stesse cose quando andava a 400 all'ora o 40 all'ora?
0: Paradossalmente avevo più tempo per pensare, avevo la mente più libera a 400 km all'ora di quanto non accada a 40.
1: E perché, come mai?
0: Perché a 40 sono io il motore, faccio una fatica bestiale e mi rimane molto poco per ragionare lucidamente.
1: Senta, lei ha scritto un libro dal titolo "Volevo solo pedalare, ma sono inciampato in una seconda vita". Un titolo che è un programma di vita, ma che è anche una metafora. Ecco, una metafora di cosa esattamente?
0: È una metafora del fatto che se tu ami davvero... Vede, nella vita io credo ognuno di noi ha a disposizione una serie di orizzonti verso i quali puntare, dopodiché c'è qualche cosa che è obiettivamente e oggettivamente più luccicante.
1: Certo.
0: Tutti lo possiamo vedere in quel modo, indipendentemente da quello che può essere più o meno nelle nostre corde. Saper riconoscere dove vogliamo andare nella vita
1: è fondamentale,
0: ma è anche difficilissimo.
1: È difficile.
0: Soprattutto nel momento in cui l'imbuto non si è ancora stretto. Hai 20 anni, potresti fare qualsiasi cosa, eppure è più facile essere trascinati dalla massa verso gli orizzonti più luccicanti e non puntare verso quello che invece per te può diventare la passione della tua vita.
1: Ecco, lei dice infatti, a proposito di questo, a far nascere questo in qualche modo l'orizzonte è il modo in cui mi sono svegliato dal coma a Berlino. Perché? Perché lì si è stretto l'imbuto, perché?
0: Perché lì non c'era tanto che, che
1: c'era
0: mi
1: poco
0: poteva
1: da scegliere.
0: Attrarre, esatto, in modo luccicante, eppure essere riuscito a trasformare ciò che mi spettava fare in qualche cosa di appassionante è quello che ha poi acceso tutto quello che è venuto dopo.
1: Ecco.
0: Appunto, oggi, insomma, tutte le cose che io sto facendo sono direttamente connesse alla mia nuova condizione.
1: Ah, non c'è dubbio, ecco. Nell'altro libro lei ha scritto, che l'aveva scritto mi sembra 10-12 anni fa, finiva con una frase profetica che diceva: adesso sotto con il resto. Beh, il resto è arrivato, mi pare che non è male, eh? Beh,
0: per fortuna la dissi io quella cosa in quel periodo lì, perché oggi mi piovono addosso quotidianamente una quantità di, come posso dire, di manifestazioni di stima, di affetto quasi esagerate, no? Io ho paura di questa cosa,
1: certo,
0: in certi momenti. Però io sono logicamente felice di tutto quello che sta accadendo, ma non posso dirmi sorpreso,
1: no,
0: perché io adesso sotto con il resto
1: si rende conto,
0: voleva veramente dire quella roba lì.
1: Quindi
0: voleva
1: io,
0: dire adesso
1: esatto,
0: quel che mi serve, uso gli strumenti che ho per fare.
1: Insomma, io adesso è lì che voglio andare, basta, ci arrivo.
0: Intanto mi metto per strada, poi l'orizzonte, quel che trovi non è mai esattamente quel che sognavi.
1: Però se uno ama quello che sta facendo, in genere l'obiettivo lo raggiunge.
0: Sì, assolutamente. Io sono assolutamente convinto. Io da bambino sognavo di guidare una macchina rossa.
1: E l'ha guidata.
0: L'ho trovata negli Stati Uniti, non era quella di Enzo Ferrari, ma
1: però, insomma,
0: di Chip Ganassi, gli assomigliava e alla fine mi ha regalato soddisfazioni enormi.
1: Ma da quando ha iniziato questa sua seconda vita, qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile?
0: Non so, cioè, non lo so, se sono qua io credo che ogni momento ha presentato delle difficoltà in qualche modo anche eccezionali, è servito trovare anche delle risposte eccezionali, però non ho mai perso la fiducia, ecco, e quindi sono stati più o meno
1: per
0: tutti quanti
1: le risposte. Nel libro lei scrive che da ragazzo aveva mille dubbi, mille incertezze. I dubbi e le incertezze di oggi quali sono?
0: Ma paradossalmente legato anche a tutto quello che mi sta accadendo, ogni giorno io sono un punto di riferimento per tante persone, vengo fermato per strada, ecco, semmai mi ricollego anche alla domanda precedente, che cosa racconto?

0: mio figlio, come faccio ad ispirarlo, come faccio a dirgli Nicolò ce la puoi fare, quando in realtà io da ragazzino guardavo mio papà che era una persona meravigliosa, che io ammiravo tantissimo e che mi ha insegnato tantissimo, eppure dentro di me in parte dicevo vabbè, io voglio fare il pilota di Formula 1, dovesse andare male andrò a fare l'idraulico con papà,
1: come papà.
0: Mio figlio sto ragionamento qui non lo può fare,
1: no, certo, no.
0: Questo mi, insomma, mi dà da pensare.
1: Ma lei ha detto che spesso i campioni più amati dal pubblico non sono quelli che hanno vinto di più, ma sono quelli che suscitano le emozioni più grandi. Ecco, per lei chi è che le ha suscitato le emozioni più grandi?
0: Beh, io da bambino ho avuto chiaramente dei modelli,
1: certo,
0: e
1: dei
0: tanti
1: sogni.
0: Di loro erano sportivi, Ayrton Senna da Silva, Alain Prost, piloti, Gilles Villeneuve, il primo tra tutti, che ho ammirato tantissimo. Oggi, siccome riesco e ho questa tendenza a immaginare il percorso che queste persone hanno compiuto per arrivare ad essere
1: lì,
0: quello che sono,
1: sì,
0: non ho bisogno di vedere il fuoco d'artificio più brillante,
1: non
0: voglio dire,
1: bisogno.
0: Non ho necessariamente bisogno di guardare il campione del mondo di una categoria molto esposta, ma ad esempio mi commuovo anche guardando le ragazze della ginnastica artistica lanciare una palla e farla atterrare nello stesso centesimo di secondo.
1: Senta,
0: perché penso a quanto lavoro c'è dietro
1: quella palla lanciata in quel modo. Ecco, lei dice anche che a un certo punto della sua vita lei ha capito che non si era mai veramente allenato ma solo stancato. Quando è che ha capito qual è la differenza tra allenarsi e stancarsi?
0: Beh, è molto poca filosofica questa affermazione, tecnica più che altro. Io facevo il pilota, per essere piloti e riuscire a battere il cronometro, ecco, il tutto passa attraverso concetti diversi, mentre nel paraciclismo
1: lì è fatica pura.
0: Ogni watt in più che le tue braccia riescono a sviluppare si traduce in prestazioni.
1: E quindi ha cominciato a allenarsi quando ha cominciato a fare l'handbike.
0: Soprattutto ho cominciato a capire come allenarsi.
1: Come?
0: Prima mi affaticavo e basta.
1: Ma è un fanatico dei dettagli lei? È necessario.
0: Per le cose che contano, sì,
1: sì.
0: Riesco ad esserlo.
1: Al suo lavoro.
0: Riesco ad esserlo, sì.
1: Ecco, ma quanto si diventa campione anche a tavola? Lei a 50 anni è diventato medaglia d'oro. Ma
0: per essere campione non si può non esserlo anche a tavola.
1: A tavola
0: è drammatico.
1: Mi ha detto sua moglie che lei per 2 anni prima delle Olimpiadi non ha bevuto un goccio di vino, non è stato attento in un modo pazzesco.
0: E neanche
1: vero?
0: Di birra, perché
1: neanche
0: poi
1: birra.
0: Io dopo l'incidente, siccome mi hanno fatto il pieno con sangue tedesco, sarà quello, non lo so, mi piace moltissimo la birra, sarà quello che la chiama, perché prima la odiavo, però insomma è un sacrificio che ho fatto volentieri.
1: Lei parla del piacere della fatica, il suo amico il dottor Costa, che è il medico dei motociclisti, parla del sentiero del dolore. Che cos'è il sentiero del dolore?
0: Secondo me è una cosa mia, è una cosa molto personale che ancora una volta ti ricorda quanto vivo tu puoi essere. Uscire dal dolore, ma averne vivo il ricordo, ti fa apprezzare molto di più il bello e il piacere di sentirsi bene, di riuscire a fare una cosa
1: ma
0: e di farla
1: al meglio.
0: Al meglio.
1: Senta, ma lei ha sempre corso per vincere?
0: No, assolutamente.
1: No.
0: Un tempo correvo credendo che correndo per vincere questo mi avrebbe consentito di arrivare al risultato. Oggi che il risultato mi interessa ancora, ma lo vedo con un piacevolissimo valore aggiunto, paradossalmente mi riesce più facile accedere al risultato.
1: Ma chi si dopa è un traditore?
0: Sì.
1: Senta, ma lei dice che è un giovane che vuol vincere nello sport per i soldi, per le veline che incontrerà, non ce la farà, può farcela solo per divertirsi. Cosa vuol dire? Sicuro?
0: Anche collegandomi a quello che abbiamo appena detto, è facile a 20 anni cadere in questo errore e quindi dobbiamo offrire comprensione. Il doping, ad esempio, è un fenomeno gravissimo, non tanto perché dei ragazzi a 20 anni commettono un errore del genere, ma perché persone che a 50 anni gli sono di fianco e potrebbero consigliarli
1: e non li
0: aiutano, certo. Anzi,
1: senta,
0: li spingono.
1: Ma lei l'ha detto prima, figlio di un idraulico, di una casalinga, però correre sui kart come ha fatto lei e poi correre in automobile, in Formula 1, costa caro, come faceva?
0: Mio papà diceva che mantenere il go-kart era come ingrassare un maiale alla Savoiardi, che costava un sacco di soldi. Sì.
1: Quindi me li metteva tutti lì i soldi.
0: Costa tanto, però insomma un giorno papà tornò tardi dal lavoro, mi trovò in garage e mi trovò addormentato dentro il go-kart. In un raro momento di lucidità, perché io ho 17 anni, insomma come tutti gli adolescenti, credevo che quello che lui stava facendo per me fosse la cosa più normale del mondo, mi ritrovai a ringraziarlo e lui mi disse, guarda, io ti ho trovato addormentato il go-kart, secondo me questo è il termometro della tua passione.
1: Ho investito bene i soldi.
0: E finché tu hai questa passione qui, io quel che posso.

0: E
1: questo
0: faccio.
1: Le ha insegnato proprio la tenacia nel perseguire l'obiettivo.
0: Ma papà era una persona con una simpatia esagerata e quindi la sua saggezza veniva coperta da questa sua simpatia, ma certe sue frasi riecheggiano nella mia testa ancora oggi. Lui mi diceva sempre di girare la testa e guardare gli altri, perché si può imparare da tutti. Sì. Poi mi diceva...
1: Beh, era un artigiano, quindi si ruba,
0: sì, poi lui
1: si
0: diceva,
1: ruba con gli occhi. Proprio.
0: Ricordati che chi copia piglia 5, ma è un buon punto di partenza, è verissimo.
1: È molto giusto. Senta, quindi non c'era però suo padre quando lei ha avuto l'incidente?
0: No.
1: Non c'era più. Lei ha detto, quando ho visto il film Nato il 4 luglio, con Tom Cruise sulla carrozzella, ho detto, se succedesse a me mi ammazzerei. Però, qua, per fortuna non l'ha fatto. Perché?
0: Beh, quella era un'immagine molto forte, sì. Mi ha portato a riflettere quasi in automatico su come avrei reagito. Poi è accaduto davvero, per cui ci ho pensato davvero.
1: Ci ha pensato bene.
0: Prima non ci avevo pensato tanto
1: Senta,
0: bene.
1: Senta, il dottor Costa, come angelo custode, è stato importante nel suo recupero?
0: Fondamentale.
1: Perché? Cosa le ha detto, fatto che lei non sapeva o non aveva?
0: Beh, uno perché è un uomo che da un punto di vista scientifico ha una preparazione quasi unica, direi. Secondo, perché è un caro amico. Terzo, perché è stato il mio direttore tecnico, ha saputo quindi, ordinare le cose, stilare la lista di priorità che mi ha guidato.
1: Che l'hanno portata
0: verso...
1: a... Ma lei ci crede in Dio, in qualcosa del genere?
0: Sì.
1: Sì? E che cosa significa per lei oggi avere fede?
0: Non rompergli le scatole, perché ha tanti problemi più gravi che io non posso risolvere con una chiave a brugola da 4
1: mm. Ma l'ha sentita qualche volta la sua mano presente nella sua vita?
0: Sì, in una situazione, ricordo che mi arrabbiai anche, lo guardai in su e... Tutto a caso mio figlio si mise buono, perché pianto di un bambino nel cuore della notte è una cosa devastante, insomma.
1: Cioè lei era da solo col bambino,
0: sì,
1: che piangeva?
0: Sì, io ero messo
1: senza
0: come
1: gambe.
0: Ero messo, era appena successo quel che era successo, mia moglie l'indomani l'avrebbero operata di ernia al disco, perché vai a toccare dei fili, insomma, se sbagli qualcosa. Una situazione complessivamente abbastanza difficile.
1: E lì ho detto no, questo
0: e lì ho
1: no.
0: detto, boh, ero rotto le scatole, e mio figlio si è messo buono, sarà stato
1: intervenuto.
0: Quello che gli avevo dato mezz'ora prima, che ha fatto effetto, insomma.
1: Senta, lei ha detto che fare sport aiuterebbe meglio la politica, aiuterebbe a far meglio la politica, perché?
0: Beh, qui mi deve consentire di essere un minimo più articolato. Allora, io credo che lo sport può essere ispirazione.
1: Sì.
0: Solo che quando noi vediamo un grande campione, un essere perfetto, fare una determinata prestazione, lo sentiamo distante da noi.
1: Certo.
0: Ci sembra che lui abbia molto di più di quanto certo. non abbiamo.
1: Invece non è vero.
0: Per esempio, lo sport legato alle persone disabili, invece si fa vedere persone che hanno molto meno di noi, eppure sono riusciti a fare delle cose meravigliose. E allora quasi in automatico ci dà uno scrollone da un punto di vista emotivo, perché ci rendiamo conto che anche noi abbiamo gli strumenti per fare delle cose.
1: E quindi la politica?
0: E quindi noi viviamo in un momento in cui abbiamo dannatamente bisogno di ispirazione. Ecco, lo sport può essere questo, ancora di più lo sport paralimpico,
1: ecco,
0: secondo
1: ma
0: me.
1: Ho letto che lei dice che i politici dovrebbero fare una specie di giuramento di Ippocrate, cioè?
0: Se lo facciamo fare ai medici.
1: Sì, ma loro...
0: Gestire il bene comune dovrebbe essere un compito così importante.
1: Lo vede all'orizzonte
0: come...
1: questo giuramento nella
0: purtroppo
1: politica
0: no,
1: oggi?
0: Purtroppo no, anzi vedo il livello del litigio, dell'animosità sempre crescere.
1: Senta, un anno e mezzo dopo il suo incidente, lei ha voluto tornare in Germania per fare i 13 giri che mancavano nella gara dove ha avuto l'incidente. Perché?
0: Primo perché è un numero che mi piace molto.
1: A lei piace.
0: No, perché mi sembrava una bella cosa. Tra l'altro è anche legato a un'iniziativa di solidarietà, che è un qualche cosa che io ho scoperto, mi sono scoperto più sensibile a questo, forse
1: certo,
0: sarà più legato
1: credo.
0: Alla mia età che a quanto mi è
1: Beh,
0: accaduto.
1: Anche a quello che è capitato,
0: certo,
1: le due
0: certo.
1: cose sicuramente
0: Però,
1: insieme.
0: Però è stato un bel momento.
1: Ma lei l'ha rivisto il suo incidente?
0: Mai?
1: Molto. Che effetto le fa rivederlo?
0: Non si capisce. Purtroppo, io volevo capire tecnicamente che cosa era realmente accaduto. Mi bruciava sapere di essere stato vittima di tutto quel che è accaduto
1: senza
0: a causa di un mio errore. Quindi volevo...
1: Perché l'errore è stato suo.
0: Non lo so.
1: Non l'ha capito.
0: Diciamo, l'inizio della sbandata della mia auto è quantomeno strano, quindi farebbe pensare
1: Potrebbe
0: a
1: essere
0: olio
1: rotto qualcosa.
0: O qualche cosa che fosse...
1: Senta, ma dopo l'incidente lei è stata in coma molto, molto a lungo. Un buio totale, cioè ha qualche ricordo, un buio totale.
0: Non ho visto nessuna luce, nessuno che mi chiamava dall'altra
1: nessuno
0: parte.
1: Nessuno che chiamava, niente. Ma che cosa ha voluto dire in quel momento, in quel periodo, l'amore di sua moglie, nella lotta per la vita di quel periodo?
0: Beh, in quel momento già molto, perché in una situazione in cui tutti dovevano consolare Daniele, in realtà si appoggiavano alla sua spalla.

0: Lei un bel giorno ha detto: mi avete rotto le scatole, adesso vado a ordinare alla BMW una macchina, perché sono convinto che i comandi che servono a mio marito per guidarla non ce li hanno a catalogo, quindi ci vorrà un po' di tempo. E dopo 40 fischia giorni tornare a casa, ritrovare la mia auto pronta per essere guidata, forse mi ha aiutato anche molto,
1: quindi, insomma,
0: a non fermarmi anche,
1: a non fermarsi,
0: quindi è un po' una metafora.
1: Ha innescato il processo, ecco.
0: Sì, sì.
1: Questa per lei poi in qualche modo è diventata la felicità, insomma.
0: Beh, io e Daniela siamo molto complementari da questo punto di vista. Lei è una donna che ha fatto la differenza nel corso non soltanto di queste circostanze che abbiamo descritto, ma anche della mia carriera sportiva.
1: Senta, ma le capita di rimpiangere il periodo, una domanda un po' brutale, ma il periodo di prima dell'incidente? Cioè, ha mai pensato che questa vita senza gambe forse in qualche modo, non dico diversa è sicuro, ma forse è meglio dell'altra?
0: A me viene da ridere, perché dalle mie parti sembrerebbe quasi, come dicono dalle mie parti, una sboronata. Nella realtà a me viene più da pensare se sarei così felice qualora non fosse accaduto ciò che è successo, no? Come dire, io stavo comunque vivendo un momento abbastanza difficile, rischiavo licenziamento anche al netto di tutto quello che mi ha imposto il destino, quindi mi viene da chiedermi, ma io sarei così contento oggi se non avessi perso le gambe? Dimostrazione che, insomma, è vero ciò che mi
1: ha
0: accaduto.
1: Quello che dice mia figlia, la vita è più fantasia di noi.
0: Assolutamente, la vita ha chiaramente più fantasia di noi.
1: Vabbè, questo è molto interessante. Senta, ma c'è una città nel mondo che è da prendere ad esempio per l'attenzione che mostra i disabili?
0: Beh, tanti paesi del nord Europa,
1: disastro, no?
0: Indubbiamente le cose funzionano meglio, perché si muove su quattro ruote, e non parlo quelle delle auto. Sì, sono un disastro. Però sì, ci sono... Vede, io ho vissuto da protagonista due Paralimpiadi, quella di Londra e quella di Rio.
1: Sì.
0: Rio, bellissimo, io porto a casa i sorrisi delle persone entusiaste che non hanno niente, ma che erano sinceramente felici della nostra presenza in quel luogo, felici che il loro paese avesse organizzato questa edizione dei giochi olimpici e paralimpici.
1: Sì.
0: Londra c'era meno sentimento, però loro sono partiti da una zona che andava valorizzata, ci hanno costruito il villaggio olimpico,
1: l'hanno valorizzato,
0: hanno costruito la metropolitana, tutte le zone toccate dalla linea sono state riqualificate da un punto di vista urbanistico, hanno restituito ai cittadini
1: qualche cosa
0: che vale 20 volte quello che hanno speso.
1: Certo.
0: Diciamo che si può imparare da tutti. Noi italiani abbiamo delle capacità assolutamente uniche.
1: Ma lei le avrebbe fatte le Olimpiadi a Roma?
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì.
0: Per il discorso dell'ispirazione,
1: certo,
0: che facevo poc'anzi.
1: Appunto. Senta, ma quando parla ai ragazzi nelle scuole, che cosa gli dice soprattutto? C'è qualcosa sul quale insiste?
0: Beh, di essere curiosi. Cerco di utilizzare anche per dar forza ai concetti che cerco di far passare, anche quel che mi è accaduto, dicendo: ragazzi, se sono riuscito io a trovare e a scovare un'opportunità in quanto mi è accaduto, beh, poi in un mondo non ci potete riuscire voi, studiando la matematica e la letteratura.
1: Ce la dovete fare.
0: C'è sempre qualche cosa di buono in tutte le cose che accadono. Saperlo scorgere e usarlo come punto d'appoggio per ripartire...
1: L'approccio positivo, insomma, la vita.
0: Può trasformare tutto in una grande
1: opportunità. Ma lei cosa vorrebbe essere sicuro di aver insegnato, di riuscire a insegnare o di provare a insegnare a suo figlio?
0: Questa cosa che abbiamo appena detto, che alla fine decidere dove andare nella vita è tutto... È giusto vivere la propria adolescenza e la post-adolescenza con anche una buona dose di incoscienza, cui si ha diritto,
1: certo,
0: ognuno di noi ce l'ha, però poi prima o poi la vita ti becca, perché ha più fantasia di noi, ma va anche un po' più forte, quindi parte un po' più indietro, ma quando t'acchiappa poi ti ritrovi anche schiavo di certe scelte che non hai fatto e che lei invece ti ha imposto.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei racconta che quando la fermano e dicono: Alex, sei grande, sei un grande, subito dopo i complimenti, saluta, lei pensa: mamma mia, quanti ne ho imbrogliati. Ma perché imbrogliati?
0: Ma perché è logico che tutto questo mi migliora la vita. Cioè, io oggi mi metto a pedalare su un handbike e dalla sera alla mattina diventa un'opportunità di carattere professionale, ho aziende che investono su di me, è il mio lavoro. Forse era molto più complicato quando chiamarsi Zanardi significava semplicemente essere il figlio di Dino e di Anna, due genitori meravigliosi che mi hanno dato anche il bene più prezioso che ho, l'educazione che mi hanno passato.
1: Grazie Zanardi.
2: Il Mix del 23 torna domani su Rai Play Sound. Potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani.

0: Redazione Paola Gaito.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte al settentrione diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: La mezz'ora legale.
4: Buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. Ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Quella che avviene nelle strade è una vera strage. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. Oggi vogliamo parlare di sicurezza stradale, dei risultati dopo l'introduzione del nuovo codice della strada, ma anche dell'importanza di promuovere la cultura della sicurezza per prevenire gli incidenti e creare maggiore senso di responsabilità. Perché ridurre gli incidenti occorre un approccio multidisciplinare e che coinvolge infrastrutture e veicoli, ma anche e soprattutto chi è alla guida. Allora oggi ne vogliamo parlare, abbiamo il piacere di avere con noi il senatore Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buonasera sottosegretario, grazie per essere con noi. Allora sottosegretario, la comunità europea punta a Vision Zero, ovvero ad avvicinarsi a questo obiettivo, no? Di zero morti entro il 2050. Ecco, l'Italia ha provveduto con apportando modifiche al codice della strada con norme più severe. In particolare il nuovo codice della strada punta molto pugno di ferro in caso di utilizzo dello smartphone durante la guida, ma anche in caso di assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol. Allora possiamo commentare già quelli che sono i risultati che sono stati ottenuti?
5: Sì, diciamo che in questo caso l'Unione Europea si è posto un obiettivo assolutamente condivisibile, che noi come governo italiano abbiamo sposato immediatamente. L'obiettivo è quello, entro il 2050, di azzerare i morti da incidenti, ponendosi un obiettivo intermedio al 2030 per dimezzarli. Noi abbiamo immediatamente messo mano alla modifica del codice della strada. Già da dicembre del 2024 sono in vigore delle nuove norme che hanno notevolmente inasprito le pene, e i risultati sono conclamati da un rapporto che è stato predisposto dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, che ci dicono con questo monitoraggio che in appena 9 mesi noi abbiamo avuto una riduzione dei morti di circa l'8%. Inoltre sono diminuiti gli incidenti mortali di quasi il 6% e abbiamo avuto una riduzione significativa anche dei feriti di circa il 3,5%. Quindi queste norme erano assolutamente necessarie ed opportune. Inoltre si passa da una visione che era un po' fatalistica, cioè quella di sostenere

0: perché purtroppo gli incidenti stradali, anche con gravi conseguenze, sono una cosa inevitabile, un dazio da pagare alla mobilità, ad una visione olistica che prevede anche tutta una serie di interventi sulle infrastrutture e anche sull'educazione stradale, per fare in modo che questa cultura della sicurezza cresca sempre di più, non soltanto di quel tra le nuove generazioni, ma un problema che riguarda tutti quanti noi. Penso che piaga era diventato l'utilizzo dello smartphone alla guida, poca responsabilità nel mettersi alla guida magari dopo aver bevuto ad una cena, perché noi non abbiamo a che fare soltanto con la nostra vita, di cui lo Stato pure si deve preoccupare di preservare, ma anche con la responsabilità degli altri.
1: Allora, sottosegretario Iannone, oltre alla repressione, lei ha spesso sottolineato l'importanza della prevenzione. E allora, il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 punta molto sull'educazione. Quanto è importante l'educazione stradale? So che avete anche diversi progetti nelle scuole, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
0: Assolutamente sì, oltre a fare questa attività di carattere legislativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche varato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale al 2030 e qui sono previste una serie di azioni, in particolare quelli di sensibilizzazione che realizziamo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione all'interno delle scuole, in collaborazione con ACI, con ANAS, con i nostri funzionari del Ministero e con le forze dell'ordine, che ringraziamo sempre anche per come svolgono la loro attività volta a far anche comprendere e quindi a prevenire quelli che sono gli incidenti, facendo crescere questa cultura della responsabilità verso se stesso e verso gli altri. Inoltre noi abbiamo anche una serie di investimenti sulle infrastrutture. Nei prossimi anni saranno ultimati tutta una serie di interventi che riguardano le infrastrutture, in particolare la segnaletica verticale, in particolare gli attraversamenti pedonali, la tutela delle piste ciclabili, gli interventi nei centri abitati delle strade che, come dicono le statistiche, paradossalmente sono quelli che vedono il maggior numero di incidenti, anche con conseguenze molto molto gravi. Insomma, c'è una strategia che è articolata in una serie di azioni per cogliere quell'obiettivo che ci viene dall'Europa.
1: Allora, sottosegretario Iannone, uno dei temi più caldi dell'ultimo anno è stato il giro di vite anche sui veicoli per la micromobilità, no? Allora, pensiamo ai monopattini, obbligo di casco, targa, assicurazione. L'obiettivo ovviamente è la sicurezza di tutti e anche un uso un po' più responsabile, no? Di questi mezzi di trasporto. Secondo lei queste misure hanno integrato meglio i monopattini?
0: Erano assolutamente necessarie, perché credo, parlando un linguaggio che è comune a tutti i cittadini, che fosse una situazione ormai fuori controllo. È chiaro che quello dei monopattini non è un'esperienza che noi vogliamo azzerare, però andava disciplinata. Non è possibile mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri per delle condotte che non erano ispirate ad un modo di stare in strada nel rispetto di tutti, perché non si può pensare di semplificarsi la propria vita a danno degli altri, poi correndo anche dei gravi rischi personali. E quindi anche mettere mano a questa vicenda è stata una specifica volontà del governo, per fare in modo che tutti i cittadini possano stare in strada seguendo determinate regole.
1: Ecco, qualcuno ha parlato, no, che in questo modo viene scoraggiata la mobilità sostenibile. Che cosa risponderebbe a queste persone?
0: Assolutamente no. Non è mobilità sostenibile determinare incidenti, determinare stati d'ansia in persone che magari hanno maggiore fragilità. Non è possibile pensare che, poiché si è su un monopattino, non si è soggetti a regole alle quali sono soggetti tutti gli altri fruitori della strada. Io credo che chi vuole adottare una mobilità sostenibile lo possa fare tranquillamente, naturalmente rimanendo improntato a delle regole.
1: Sottosegretario, entriamo un po' in quello che è stato un forte dibattito tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e diverse amministrazioni locali, per esempio pensiamo al caso di Bologna, sul limite dei 30 km orari in città. Allora, qual è la posizione del governo?
0: Anche su questa vicenda noi abbiamo sposato al 100%, come dicevo prima, la filosofia della sicurezza. Però non bisogna andare in una pratica ideologica. Quindi i comuni si devono limitare a quelle che sono le loro competenze, alle giuste scelte che appartengono anche alle loro autonomie locali, ma non devono esondare in competenze che sono di carattere nazionale. Perché va bene la sicurezza, dobbiamo tutti quanti perseguire insieme questo obiettivo, ma non farne un elemento ideologico che rende impossibile la vita alle persone. Quindi il nostro ministero si è anche costituito in giudizio proprio per limitare questo atteggiamento che sembra più uno spot di carattere politico che veramente orientato alla sicurezza nei centri storici. Noi dobbiamo assolutamente tenere insieme il diritto alla mobilità con quello della sicurezza. Questo secondo me deve essere lo sforzo comune che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo realizzare.
1: E neanche rendere la vita impossibile a tanti cittadini che magari in questo limite ci vedono anche addirittura un pericolo, sottosegretario, anche questo può essere un aspetto.
0: Certo,
1: da
0: paradossalmente può diventare anche quello, però ribadisco bisogna tenere insieme il diritto alla mobilità con la sicurezza. C'è bisogno di buon senso, c'è bisogno di equilibrio e c'è bisogno di rispetto di quelle che sono le prerogative tra lo Stato e gli enti locali.
1: Ecco, almeno diciamo su queste cose così importanti bisognerebbe trovare un accordo, no, tra istituzioni e non cercare lo scontro come spesso purtroppo è accaduto anche in questo caso. Sottosegretario Gnannone, l'introduzione dell'alcolock, no, quel dispositivo che impedisce l'avvio dell'auto se il conducente ha bevuto, è una delle grandi novità tecnologiche. Ecco, in che modo la tecnologia può anche essere uno strumento efficace per la sicurezza stradale?
0: Assolutamente indispensabile. Io credo che le tecnologie vadano usate in maniera intelligente. Questa dell'alcol look è sicuramente un utilizzo intelligente perché va ad operare in maniera preventiva e quindi quando il sistema operativo rileva che c'è stato utilizzo di alcol, l'auto non parte proprio, quindi si evita proprio in luce la possibilità di avere alla guida persone che in maniera anche recidiva hanno avuto problemi di guida in stato di ebbrezza o comunque oltre il limite consentito dalla legge. È un modo anche per compendiare l'attività delle forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario, grandissimo, come ho detto, ma naturalmente non possono sostituirsi al senso di responsabilità dei cittadini che in questo modo hanno anche uno strumento per autocontrollarsi.
1: Ecco, sottosegretario, ma a che punto è l'installazione dell'alcolock sui veicoli dei recidivi e quanto questa tecnologia di bordo può sostituire la presenza delle forze dell'ordine?
0: Dal 2025 è in vigore da noi in Italia. Ricordo che il codice della strada è stato modificato nel dicembre del 2024 e, come dicevo prima, non va a sostituirsi alle forze dell'ordine che sono insostituibili, ma va a compendiare la loro attività dando la possibilità di autoregolarsi, fare in modo che chi non è nella condizione di guidare non inizi proprio la sua marcia. È una misura assolutamente, credo, di buon senso, perché la responsabilità di essere alla guida nella piena facoltà psicofisica deve essere un dovere.

0: Ho letto una lettera da parte dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada in occasione della morte del piccolo Manuel a Casalpalocco. Ricordiamo tutti la Lamborghini che non si poteva utilizzare per l'età, la challenge mortale, l'utilizzo anche di sostanze alcoliche. Allora, in questa lettera viene criticata una cultura permissiva che in questi anni ha giustificato comportamenti pericolosi, spesso considerati espressione di libertà, ma che in realtà mettono a rischio la vita degli altri. Pensa che anche questo voler aver tollerato troppo atteggiamenti sbagliati e non aver offerto invece esempi positivi e regole chiare possa aver in qualche modo anche portato a maggiori incidenti, a minore senso di responsabilità?
1: Certo che sì. È indubbio che sia così, però il governo Meloni con questa filosofia permissivista ha detto una parola definitiva. Poi naturalmente con i giovani in particolare bisogna lavorare sia in famiglia, sia a scuola, in generale nella società, per far comprendere che la vita è il dono più grande che noi abbiamo e non lo possiamo mettere a rischio in maniera così stupida, banale, senza preoccuparci dell'esistenza degli altri. Io esprimo un forte senso di vicinanza alle famiglie che hanno conosciuto tragedie come quella di Casalpalocco. Ne ho lette moltissime di storie, anche di lettere che familiari hanno indirizzato al Ministero, e sono momenti di grande valore, perché queste persone sanno che non riavranno indietro il loro familiare, ma vogliono far sì che almeno le loro tragedie, queste tristi storie, possano essere utili affinché non succeda ad altri. Quindi diciamo ai ragazzi di pensarci tanto alla loro vita e a quella degli altri, per essere dei cittadini che vivono nel rispetto delle regole dello Stato e di costumi eticamente sostenibili.
0: Eh sì, ha detto bene, sottosegretario, una vicinanza da parte anche di tutti noi ai familiari delle vittime della strada e anche diciamo un grazie, perché ecco, sono riusciti a trasformare il dolore in una proposta di cambiamento, in un aiuto anche alle nuove generazioni a capire che basta un attimo, no, per poter perdere tutto. E grazie anche alle istituzioni che si impegnano per evitare questa strage sulle strade. Allora io la ringrazio, sottosegretario Iannone, per essere stato con noi alla Mezz'ora Legale e aver parlato di sicurezza stradale. Grazie davvero.
1: Grazie a lei.
0: E abbiamo il piacere di avere con noi adesso Enza Tripaldi, presidente dell'Associazione Famiglie di Angeli. Buonasera Enza, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie a voi di questa opportunità che mi date di poter rendere la mia testimonianza.
0: Ecco, la tua testimonianza, che è un'esperienza, nasce da un'esperienza diretta, in quanto tua figlia Margherita, di 19 anni, ha perso la vita. E allora vorrei chiederti cosa fa l'associazione per supportare i genitori delle vittime della strada e quali sono le vostre attività.
2: Allora, l'associazione accoglie innanzitutto le richieste di altri genitori o familiari che hanno subito il lutto per una perdita di un familiare,

0: confrontare con altri genitori proprio per avere maggior possibilità di vedere che possa esserci un futuro, perché poi i genitori che hanno già attraversato la fase acuta del lutto diventano un modello, no, rispetto alla possibilità che si può in qualche modo sopravvivere a un dolore così grande e che si può anche sperare in un futuro in cui si riprendono, anche se in modo diverso, le attività che uno faceva prima.
1: Esatto. Questo, allora, che... Enza, volevo chiederti anche qual è la reazione dei neopatentati, dei giovanissimi che voi incontrate quando ascoltano le vostre testimonianze? C'è una reale presa di coscienza?
0: Io penso proprio di sì. Diciamo che la nostra testimonianza, quando noi andiamo soprattutto nelle scuole a fare prevenzione sulla sicurezza stradale, la nostra testimonianza diventa fondamentale, perché è una chiave di apertura emotiva importantissima, dove i ragazzi si crea un silenzio tombale nelle classi, loro ascoltano con molta attenzione e si confrontano con un dolore diretto. Quindi secondo me questo è importantissimo, diventa importantissimo perché loro vengono coinvolti emotivamente e quindi questa emozione poi ci apre uno spazio in cui noi poi possiamo lavorare sul cognitivo e quindi dare anche tutte quelle informazioni che possono essere utili a loro, no?
1: Quindi portate una consapevolezza, no? Che la sicurezza stradale non è fatta solo di regole, ma è una scelta di rispetto e di amore per la vita.
0: Sì, di amore per la vita, insomma, loro si confrontano con le nostre storie, sono diverse l'una dall'altra come esperienza di noi genitori. C'è chi ha perso un figlio per la distrazione di chi era la guida o rispetto alla la velocità troppo elevata, per esempio, oppure perché chi guidava aveva bevuto. Quindi portiamo esperienze anche diverse tra noi, e questo li confronta proprio sul fatto che mettersi alla guida non è solo essere lì attenti alle regole, ma scegliere che cosa fare quando si guida, quindi e quanto basta pochissimo per perdere la propria vita o far perdere la vita da altri. E il nostro dolore per loro è tangibile, per cui anche se noi lo mediamo naturalmente, non arriviamo lì con violenza col nostro dolore, cerchiamo sempre di modularlo in modo che possa arrivare non in maniera eccessivamente violenta e che quindi loro non debbano difendersi poi dall'esperienza che noi raccogliamo.
1: Allora, per concludere, Enza, l'associazione Famiglie di Angeli cosa chiede alle istituzioni per rendere le nostre strade più sicure e per garantire giustizia alle vittime?
0: Noi chiediamo di collaborare, di avere una massima collaborazione in modo che nel confronto ci possa essere la possibilità di cambiare alcune regole che non funzionano, poter anche sostituire, per esempio, faccio un esempio concreto, i guardrail, perché sono una ghigliottina per esempio per i motociclisti, quindi confrontarci su come cercare strategie per poter migliorare la sicurezza sulle strade, che sia un fatto soprattutto culturale e quindi anche avere dei finanziamenti per poter fare questo, perché noi lo facciamo come puro volontariato, non abbiamo chi ci sostiene in queste nostre attività, quindi anche un sostegno di tipo economico su quella che può essere un'educazione sulla sicurezza stradale nelle scuole, questo ci aiuterebbe, ci darebbe maggiori possibilità anche con gli strumenti. Sappiamo bene che c'è la polizia stradale che fa questo egregiamente, sappiamo che ci sono altre istituzioni che lo fanno, avere anche noi la possibilità di avere delle risorse da poter spendere sul territorio, per esempio, perché noi lavoriamo sul territorio, questo ci darebbe maggiore possibilità di essere più incisivi.
1: Grazie per

0: veramente per quello che fate, per il vostro coraggio, per essere anche un esempio, no, per tutti noi, di come anche da un episodio drammatico ci si possa rialzare e trovare forza per aiutare gli altri. Quindi questo vi rende davvero speciali. E allora ringrazio Enza Tripaldi, presidente dell'Associazione Famiglie di Angeli, e vi auguro davvero di poter proseguire in questa vostra missione.
1: Grazie a voi di questa opportunità di darci voce, e ringrazio tutti, buona serata a tutti voi e anche a chi ci ascolta.
0: Ed ora, come in tutte le puntate della Mezz'ora Legale, spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare, un viaggio alla scoperta delle professioni e delle opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, raccontate direttamente da chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Ospite di oggi sarà il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Mario Botta, del Servizio Polizia Scientifica. Allora, ascoltiamo il suo racconto.
2: Il sopralluogo sulla scena del crimine è una fase fondamentale dell'attività investigativa. È il momento in cui si analizzano in modo tecnico e scientifico i luoghi in cui si è verificato un evento, con l'obiettivo di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Le sue finalità sono documentare in modo completo lo stato dei luoghi, individuare e repertare tutte le tracce utili e garantirne la corretta conservazione per le successive analisi di laboratorio. In questo contesto opera il sopralluoghista della Polizia Scientifica, una figura altamente specializzata che svolge un'attività determinante per il buon esito delle indagini. Per diventare sopralluoghista è necessario essere già appartenente ai ruoli ordinari della Polizia di Stato e successivamente seguire uno specifico percorso di formazione teorico-pratico che consente di acquisire le competenze necessarie per operare sulla scena del crimine. Durante il sopralluogo vengono utilizzati strumenti e tecniche avanzate che permettono di individuare anche tracce non visibili a occhio nudo, spesso decisive per la ricostruzione dei fatti. Attraverso rilievi videofotografici, descrittivi e tecnici, il sopralluoghista fissa la scena, cristallizzando ogni dettaglio e rendendo possibile un'analisi accurata anche a distanza di tempo. È un lavoro che richiede precisione, metodo, capacità di osservazione e grande senso di responsabilità, perché anche il più piccolo elemento può contribuire in modo decisivo all'accertamento della verità.
0: E ringraziamo il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Mario Botta, per averci raccontato il suo percorso professionale e le sfide del suo lavoro. Come sappiamo, sono tante le opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, a cui va sempre il nostro ringraziamento. E anche per oggi, dalla Mezz'ora Legale, è tutto. Allora io ringrazio il nostro tecnico Gennaro Strazzullo, regista Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Faitati e Valentina Lorusso, e da Claudia Conte anche per questa sera è tutto. Viva la legalità!

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Gelo sul viaggio di Rubio, Trump attacca di nuovo il Papa, un pericolo per i cattolici. La replica di Leone XIV, annuncio la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Meloni prepara l'incontro con il segretario di Stato americano, in mattinata vertice con Tajani e Salvini. Le opposizioni incalzano sul caro energia e criticano la subalternità agli USA. Delitto di Garlasco, la versione delle sorelle K davanti ai PM. Andrea Sempio, indagato, non risponderà ai magistrati. Sarà anche sentito Marco Poggi, fratello della vittima. Colpo al clan mafioso di Corleone, 3 arresti, fra loro il nipote di Totò Riina. Furti e incendi, i metodi usati per controllare il territorio. Primo con gusto, nell'anno del centenario della sua creazione, il tramezzino conquista il podio dei 25 migliori panini al mondo, secondo la CNN Travel. Calcio, l'Arsenal batte 1-0 l'Atletico Madrid e vola in finale di Champions League. Tennis al via gli internazionali d'Italia a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Nuovo attacco del presidente Trump al Papa alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, che in serata ha tenuto una conferenza stampa, la corrispondente da New York.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che avrebbe l'obiettivo di ricucire rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere: No, è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba. Sull'Italia Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: l'operazione Epic Fury è conclusa, ora c'è Project Freedom, un'iniziativa difensiva, mentre Trump, dallo studio Vale, definisce una scaramuccia quella in corso con Teheran e dice che gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dal Papa, lasciando Castel Gandolfo, la risposta al presidente degli Stati Uniti.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
5: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
4: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
5: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
4: Ho detto pace con voi.
5: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
4: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelle di oggi, vediamo.
5: Francesca Paltracca, GR1.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico, dove si teme un'escalation militare.
6: Secondo l'Iran.

0: Gli Stati Uniti hanno violato ripetutamente il cessate il fuoco, lo dice il presidente del Parlamento Ghalibaf, che aggiunge: sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per Washington, mentre noi, nello stretto di Hormuz, non abbiamo nemmeno iniziato. Teheran boccia Project Freedom come un fallimento e sottolinea che nessuna nave starebbe passando nello stretto senza il permesso iraniano, e i Pasdaran annunciano che chiunque tenterà di farlo riceverà una dura risposta. L'Iran intanto ha istituito una nuova autorità per regolamentare il passaggio delle imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Nonostante l'alta tensione, però, le trattative vanno avanti sotto traccia, sempre con la mediazione di Islamabad. E in quest'ottica, nelle prossime ore, il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà a Pechino. Teheran smentisce di aver preso di mira gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi due giorni, dove la contraerea è entrata più volte in azione. Se avessimo attaccato, lo avremmo annunciato in modo inequivocabile ed esplicito, fa sapere l'esercito iraniano, che avverte quindi se dal territorio degli Emirati Arabi verrà intrapresa qualsiasi azione contro di noi, la risposta sarà schiacciante. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Israele è prolungata fino a domenica la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dopo l'abbordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. Proseguono intanto i raid tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese e Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico, mentre sale a 2.702 morti e oltre 8.000 feriti il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo. L'altra guerra in Ucraina. Si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 delle quali nell'attacco russo di Zaporizhia. 4 invece i morti sull'altro fronte. La corrispondente da Mosca.
2: L'Ucraina cerca un cessate il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti del l'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E ora un'ultima ora, una notizia di poco fa, l'annuncio di una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su indicazione di Trump per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, con lo stop agli attacchi, alla posa di mine e ai pedaggi. L'auspicio, si legge in una nota, è un voto nei prossimi giorni. I dossier internazionali, con la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia, sono al centro dell'azione di governo.
3: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaigian, all'origine della crisi energetica. Il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
1: E la politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano il confronto tra gli schieramenti.
4: Siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il Papa non aiuta. Al commento di Matteo Salvini su Trump si affianca quello dell'altro vice premier Antonio Tajani. Sostengo ogni parola e azione di Leone. I rispettivi partiti rimangono distanti sulla sospensione del patto di stabilità, proposta di buon senso per la Lega, extrema ratio per

0: gli azzurri. Tutti, a partire da Fratelli d'Italia, concordano però sui provvedimenti economici del governo. Roberto Rosso, Forza Italia.
1: Sostenere la crescita e affrontare l'emergenza energetica aiutando famiglie e imprese. Piano casa da 100.000 alloggi.
0: Propaganda di un esecutivo che per i 5 Stelle fa il gioco delle tre carte. Luca Pirondini.
2: Tagliato 1,5 miliardi di euro in 4 anni tra fondo morosità incolpevole e fondo affitti. Annunciano sconti sui carburanti, ma in realtà le accise le hanno aumentate.
0: Critiche condivise dal resto dei progressisti, che esprimono anche una ferma condanna per le parole di Trump e per l'atteggiamento di Meloni, rea, dice Angelo Bonelli da AWS, di continuare a seguire i diktat americani su gas e spesa militare. Eli Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, aggiunge, sono gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
3: Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas. Prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
4: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
5: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
4: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
3: Foto fake di Giorgia Meloni. La premier ha denunciato la pubblicazione di sue immagini generate con l'intelligenza artificiale che girano sui social. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare e colpire chiunque, scrive la presidente del Consiglio, che esorta a verificare prima di credere e condividere, perché oggi capita a me, ma domani può capitare a chiunque. Rai Radio 1 a 12:00, la cronaca con il delitto di Garlasco. Sentite a Milano le gemelle K, cugine della vittima, nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Attesa anche la testimonianza di Marco Poggi, amico di lunga data di Sempio, già sentito 2 volte dalla riapertura delle indagini. I nostri servizi.
6: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avance sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
7: I rapporti tra la sorella e il suo amico Andrea Sempio, la presenza assidua dell'unico indagato nella casa del delitto e soprattutto i video intimi girati da Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, salvati nel PC che anche il fratello della vittima utilizzava, sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmini. Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per renderla inaccessibile. Alla madre aveva rivelato che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati scoperti, visionati o addirittura copiati su una memoria esterna. Un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Dopo i funerali di Chiara, raccontò Stasi, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
3: Blitz antimafia a Corleone, 3 persone arrestate.

0: ritenuta ai vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
1: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre 3 persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
2: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
1: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie, dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
0: Il silenzio rispettoso e la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, nostro inviato.
3: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
4: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna sui gradini dell'altare, la sua handbike. In cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione. Poi sulla prima panca la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Niccolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina gremita da migliaia di persone. Fuori in tanti sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
5: La costa che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
6: È commovente, sì, non potevo mancare.
4: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
0: Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera, ora ormeggiata al largo di Capo Verde, fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri 3 saranno trasferiti nelle prossime ore con 2 aeroambulanze, mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
7: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere normalmente, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
0: Sparatorie in una scuola in Brasile, 2 i morti. Un ragazzino di 13 anni sarebbe entrato armato aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero 2 dipendenti dell'istituto, feriti alcuni studenti che sono stati soccorsi. La polizia ha isolato l'area. Abbiamo rispettato tutte le regole. La Biennale di Venezia ribadisce la propria posizione e risponde anche alla seconda lettera della Commissione europea che torna a contestare la presenza del padiglione russo considerato in contrasto con le sanzioni contro Mosca. In mattinata la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, già visitabile su invito da giornalisti e operatori del settore fino a venerdì. Sabato l'apertura al pubblico, assente il ministro della cultura Alessandro Giuli. Street food e tipicità. La CNN Travel inserisce il tramezzino italiano tra i 25 panini più buoni al mondo.
8: È un elenco goloso, comprende il boccadillo col camon iberico spagnolo, il fricassé tunisino, il croque monsieur francese, ma nella classifica dei migliori 25 sandwich al mondo, stilata dall'emittente televisiva americana CNN Travel, figura anche l'italianissimo tramezzino, le cui origini sono contese tra Torino e Mestre. 2 irresistibili triangoli di pan carré con ripieni a scelta, e c'è gloria anche per la muffaletta o muffuletta, panino statunitense, ma dalle salde radici siciliane. Insomma, spiegano gli autori della graduatoria, si può esplorare tutto il mondo attraverso le specialità dello street food, che da cibo povero si è trasformato

0: Nato in un attrattore turistico, osserva l'antropologa Elisabetta Moro.
1: Prima si andava solamente a mangiare l'hot dog a New York di fronte alla Public Library, adesso invece in tutto il mondo si vanno ad assaggiare questi street food che sono diventati non più semplici intrattenimenti per ingannare lo stomaco, ma dei pasti gourmet, forse addirittura griffati.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Tappa romana del tour Elisa Palasport Live 2026, partito da Jesolo lo scorso 23 aprile. Tanti successi cantati interamente insieme al pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, da Ti vorrei sollevare a Luce, circa 30 brani per la cantante che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore che farà parte del suo nuovo album. Prossimi concerti di Elisa il 7 maggio a Bari e il 9 maggio a Eboli. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano e l'Arsenal, la prima finalista di Champions League. A Londra, Atletico Madrid battuto 1-0 nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 della scorsa settimana.
5: Decisivo un gol di Saka al 44esimo del primo tempo. L'1-0 finale porta così gli inglesi all'atto conclusivo della Champions, in attesa di conoscere il nome dell'avversaria che verrà fuori dalla gara di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Vicina al titolo in Premier League, l'Arsenal ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la finale, il tutto a 20 anni di distanza dalla prima. Squadra ancora imbattuta in Europa, la formazione di Arteta arriva a giocarsi così il trofeo con la difesa meno battuta dell'intero torneo. In campo da titolari due italiani, sia Calafiori tra i londinesi che Ruggeri tra gli ospiti. Arsenal capace di dettare presto i ritmi del gioco. L'episodio decisivo nel finale della prima frazione grazie a Saka, pronto a spingere in rete una ribattuta di Oblak su tiro di Trossard. Nella ripresa reazione sterile della formazione di Simeone con i Gunners che ora sognano davvero la doppietta campionato-coppa. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
4: Tennis, al via gli internazionali d'Italia a Roma. Nel tabellone maschile tocca ad Arnaldi contro lo spagnolo Munar e in serata toccherà al giovane Cina contro il belga Bloks. Sabato il probabile esordio di Sinner. Oggi si alleneranno al Foro Italico fra gli altri Djokovic, Musetti e Berrettini, che ha parlato così in conferenza stampa.
6: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
4: Nel tabellone femminile subito eliminate Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi prosegue il primo turno con altre sette azzurre in campo, spicca il derby Pigato contro Grant. Comincerà direttamente dal secondo turno Jasmine Paolini, ascoltiamola.
7: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
4: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da un incidente sulla A1 Milano-Napoli, coinvolti due camion. Siamo tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma al chilometro 663,7. A 13 Bologna-Padova, tra allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, tratto chiuso per lavori. Adesso la A22 Brennero-Modena, diamo altre chiusure. A Carpi, rampe chiuse in uscita da Brennero fino all'1.30. A 14 Ancona-Pescara, a Teramo-Giulianova-Mosciano, uscita chiusa per lavori in uscita da Padova fino alle 6. A 14 Pescara-Bari, a Bitonto, causa lavori, rampa di accesso chiusa in entrata e uscita chiusa in uscita da Taranto fino alle 6. E questa era l'ultima.

0: informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: La nota del giorno dopo.
10: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast, sulla nostra app Rai Play Sound, grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di oggi, colui che rende la nostra trasmissione e le altre della rete tridimensionali. Grazie perché ci sono venuti a trovare due artisti che hanno un piccolo solco anagrafico tra di loro, ma raccontano l'essere, secondo me, autori e in qualche modo interpreti delle loro canzoni. Benvenuto Mollenbeck, grazie per essere qui. Benvenuto, ciao, Matteo, ciao, Becucci. Prima di tutto la musica, e quindi entrambi hanno una chitarra. Mollenbeck, per motivi anagrafici, è colui che si esibirà per primo.

0: Come se tutto ciò che resta è solo un punto che ci guida solamente per lasciarci andare.
1: Benvenuto Molenbeek, il buio che mi salva, un EP che è uscito all'inizio, insomma a gennaio di quest'anno. Ne abbiamo sentito un frammento: c'è il buio, c'è il male, c'è il temporale, no?
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Attraverso queste zone anche atmosferiche che poi diventano zone emotive, però.
2: Esatto, esattamente, infatti è un po' questo il concetto, l'hai centrato benissimo. Ho preso un po' il buio, il temporale, tutte un po' quelle cose che sembrano apparentemente negative o brutte, solo che poi è proprio in quelle situazioni che riesci poi a uscirne e a diventare sempre più forte.
1: Insomma, le difficoltà temprano, è inutile pensare che non ne abbiamo nella vita, tanto vale usarle per rivoltarle in maniera positiva, l'idea è un po' questa. Senti, questi pezzi fanno un po' parte di questo percorso in cui metti a fuoco una poetica e un modo personale, no, di raccontare. C'è sempre un limite quando si parte, si fa il cantautore, si parte da se stessi, poi però si cerca, credo, di fare un discorso generale, no, condivisibile. Hai fatto anche tu questo salto.
2: Sì, ho fatto questo salto, ma in realtà poi io mi baso sempre su quello che provo io, e poi per fortuna o per sfortuna, perché non parlando di cose in realtà sempre felicissime, ci sono tante persone che mi capiscono e che si ritrovano in quello che scrivo. E in realtà poi è la cosa più bella, perché capisci di non essere solo, diciamo, nel dolore, nelle cose della vita, insomma.
1: Com'è che ti poni di fronte, insomma, avendo attraversato un contest, facendo canzoni, c'è un ritmo molto serrato, no? Nel mondo dell'industria in generale, nel mondo dello spettacolo sempre, nel mondo della musica, mi sembra che da quando la musica si è un po' liquefatta i tempi stiano diventando sempre più pressanti, che quindi queste EP sia anche un po' una scelta di rallentare o comunque di raccontare con la giusta calma anche se stessi.
2: Sì, cioè questo EP è un po' in realtà la realizzazione di quello di cui avevo bisogno, senza vincoli di nessun tipo. Volevo arrivare alle persone per quello che sono, e credo di esserci riuscito, perché comunque diciamo che ho avuto dei pareri e insomma tutte cose belle, molto belle, e quindi sì, diciamo che è stato tutto un rallentamento, come hai detto tu.
1: Adesso chiaramente il rallentamento, poi è uscito a gennaio, alla fine di gennaio, questo EP che è anche una prospettiva, no? Credo per il resto di quest'anno artistico. Ti vorrei anche chiedere il tuo punto di partenza come cantautore, dove si trova? Si trova in un Battisti, si trova nelle cose contemporanee? Cioè cos'è che si mescola in te, giovane che ascolti musica, visto che ormai i generi, grazie al cielo, non esistono più, ma esistono solo i piaceri dell'ascolto?
2: Ma in realtà, cioè, allora io nasco ascoltando artisti come Alex Baroni, Lucio Dalla, e poi ovviamente
1: eccoci sì, quelli un po', diciamo, non convenzionali. Lucio Dalla poi era un artista molto non allineato rispetto a un certo tipo di cose,
2: e poi diciamo che poi crescendo ho avuto altri tipi di influenze che mi hanno portato poi ad essere quello che sono oggi, ecco, parlando anche di artisti come Madame, come artisti anche stranieri come può essere Justin Bieber, Charlie Puth, Bruno Mars, tutti artisti ovviamente incredibili. E ecco, quindi questa è un po' la mia influenza.
1: Sì, insomma, diciamo un cantautorato evoluto.
2: Esatto.
1: Dove non c'è proprio lo stereotipo dell'artista con la chitarra che canta e basta, racconta se stessi. È un disco, come diciamo, queste EP fa i conti un po' con quelli che sono i nostri momenti oscuri, per rilanciarli, per trovare un briciolo di luce, ed è una prova artistica, secondo chi vi parla, convincente. Cosa succede adesso, Molenbeek?
2: Adesso succede che prossimamente, molto vicino, quindi maggio, ci sarà la chiusura di quello che è la parentesi di questo EP, quindi usciranno due tracce che andranno a completarlo.
1: Ok.
2: E basta, non vedo l'ora di farlo sentire alle persone per avere il parere, perché è proprio una chiusura di parentesi, oltre che musicale, proprio anche a livello umano. Diciamo che un po' questo EP rappresenta un po' tutto questo mio anno e mezzo di temporale.
1: Sì, insomma il temporale ha prodotto quindi alla fine 5 canzoni che si completano a maggio, e questo è lo stato dell'arte di Molenbeek. Molte grazie
2: a te
1: per essere

0: venuto qui a raccontarcele e anche a interpretare uno di questi brani. Benvenuto ancora a Matteo Beccucci, anche qua, prima di tutto. Ciao. La musica, se sì, sei d'accordo.
1: Assolutamente.
0: E poi parleremo di questo Tempo per vivere, che è un ritorno discografico che stavamo aspettando da un po' di tempo, ma soprattutto raccontiamo come sempre le canzoni dal vivo con la nota del giorno qui a Rai Radio 1.
1: Ok.
2: Abbiamo

0: nostri difetti, che più dei figli ci teniamo stretti, che più dei figli ci teniamo stretti, che più dei figli ci teniamo stretti.
1: Bambini è uno dei brani, anzi il brano di apertura direi di questo disco, Tempo per vivere, dove Matteo Becucci mette assieme canzoni libere. In questo vorrei avvicinarlo a Molenbeek nel fatto che non ci sono pressioni discografiche, credo, per chi fa un mestiere dentro la musica, anche dalla parte della rifinitura, insomma, essere vocal coach, lavorare con altri, lavorare a progetti, ti mette nell'invidiabile posizione, Matteo, di fare un disco solo quando ne hai voglia o ne senti un'esigenza artistica. Spero, ecco, che sia questo il movimento.
2: Assolutamente così. Io mi ricordo, come si dice, mi ricordo un bellissimo discorso riguardo a questo, Niccolò Fabi, che diceva: un progetto di arte non può sottostare a una scadenza. Cioè, quando c'hai qualcosa da dire lo dici. Damien Rice ha fatto un disco dopo 10 anni perché ha detto: non avevo niente che mi piacesse davvero da dire, quando ce l'ho avuto l'ho fatto. Io ho avuto la fortuna di poter fare la stessa cosa.
1: Sì, poi ci sono quelli sfortunati e fortunati nello stesso tempo, tipo i Beatles, che dovevano sfornare un disco ogni 6-7 mesi, ma lì stiamo parlando di divinità e non di esseri umani.
2: Sono
1: credo.
2: D'accordo.
1: Quindi, cioè, diciamo che nella nostra esseri umani, normali, avere l'esigenza artistica e soprattutto prendersi il tempo fuori dai meccanismi industriali rispetto a una cosa come la creatività è rilevantissimo.
2: Assolutamente, le idee poi, nel senso, e anche gli stati d'animo si devono depositare. Rispetto a questo mi ricordo anche un discorso di Lauryn Hill, che dopo il grande successo la misero subito al lavoro e lei dopo 2 mesi uscì e disse: no, io prima devo vivere, poi continuo a scrivere.
1: Bisogna avere anche la forza, credo, per resistere a tutto questo. In questo

0: album, tra l'altro ci sono alcuni personaggi che ti accompagnano. Beh, per esempio c'è Paolo Ruffini proprio in questo brano che abbiamo sentito, Bambini. C'è, ovviamente non c'è in presenza perché non poteva esserci in presenza, però c'è il signor G, ovvero Giorgio Gaber, e c'è un altro grande non allineato che è Sergio Caputo, capace di scrivere canzoni molto tornite, molto personali, e di non essere, diciamo così, dentro una filiera di discografia stretta, ecco.
1: Allora, io in tutte le interviste lo ringrazio a maggior ragione qua su Rai 1, ringrazio Sergio perché è la persona che mi ha preso da un pub e mi ha portato con lui a fare un tour italiano nel 1993. Eh sì. Con lui ho cominciato a fare, diciamo, la professione da professionista, e quando mi sono rimesso a scrivere ho detto, lo reincontrai a casa sua, lo andai a trovare, fra l'altro lui è anche un cuoco molto raffinato, e gli dissi, mi piacerebbe fare una tua cover in questo disco, e lui mi disse, ma perché non mi fai partecipare a una cosa tua, fammi sentire cosa stai scrivendo, e da lì è venuta fuori la collaborazione su Crema e Bignè, dove mi ha aiutato con la sua classe.
0: Se vogliamo, in questo disco c'è anche un po' di leggerezza, un po' di ironia, no? Mi pare c'è la ferocia, appunto questa Bambini, e non so, altri pezzi dove siamo dentro, non siamo in tempi particolarmente virtuosi, però, no. Però c'è un vestito abbastanza accattivante e non so come dire. Ascoltando questi pezzi che hanno anche una bella apertura melodica, uno potrebbe fischiettarli senza rendersi conto che sta raccontando dei disastri.
1: Esatto, ma questo è un modo di fare musica che a me piace tantissimo, cioè fra virgolette la distrazione del pop con dei contenuti che sono importanti. Mi viene da una citazione che è il testo di The Logical Song dei Supertramp, che è una critica assoluta alla società, ma dietro una canzone che chi non conosce l'inglese non se l'aspetta. Io quando scrissi nel 2011 La cucina giapponese raccontavo di una crisi familiare molto fra l'altro anche vera, però canticchiando una cosa, come hai detto tu giustamente, molto fischiettabile. Ti ringrazio per questa, ma prima di tutto ti ringrazio per questa intervista, perché sei di una grandezza culturale che, vabbè, sapevo, ma me ne sono reso ancora di più conto, quindi grazie a priori.
0: No, grazie a te, e soprattutto grazie perché dischi come questo hanno una tridimensionalità che oggi non è facile trovare, e anche perché poi alla fine le canzoni, citavamo prima Logical Song, ma pensate a un pezzo di disperazione assoluta come Help dei Beatles, dove John Lennon racconta in realtà che non ce la sta più facendo, eppure la musica è ultra solare, ultra accattivante, no? Ma credo che questi siano anche, come si dice, le cose un po' twisted del pop, no? Di creare questo tipo di situazione.
1: Assolutamente. No, ma io mi ricordo anche di aver sentito Sting in un'intervista dire tutti dedicano Every Breath You Take alla fidanzata, ma sto parlando di uno stalker.
0: È lo stalking, sì. Infatti, lo so, vabbè, ma poi ognuno nelle canzoni trova anche un po' quello che vuole. Io ti ringrazio molto.
1: Grazie.
0: Matteo Beccucci, per aver condiviso questo pezzo, Tempo per Vivere. È un album che va ascoltato con il tempo che si merita. Grazie anche a Molenbeek per questo EP, che è solo un passaggio in una carriera che si sta chiaramente dipanando.

Every Breath You Take, una canzone del 1983 che arriva dal repertorio dei Police, scritta da Sting, il primo estratto dell'album Synchronicity. Più che la storia di uno stalking, è la storia di un'ossessione febbricitante fin dal modo di cantare di Sting e dalla linea, diciamo così, ritmica, il basso, la batteria, ma anche la chitarra, che si trattengono fino all'esplosione della voce. È un pezzo importante della discografia dei Police, non amatissimo da Sting, che però poi lo cita in un brano nella sua carriera da solista, Love in the Seventh Wave. E a proposito della carriera da solista di Sting, vorrei ricordare che l'inizio del suo percorso da solo è incredibilmente vasto e interessante. Non solo l'esordio, The Dream of the Blue Turtles, che è stato sicuramente un passo nel vuoto, lui lo definì, ma invece nella ricchezza di una musica che aveva cominciato a infiltrarsi nel jazz, ma soprattutto l'album successivo, Nothing Like the Sun, il secondo album da solista, che vede collaborazioni straordinarie, non che non ci fossero nel disco precedente. Qui però c'è uno dei più importanti, secondo chi vi parla, orchestratori della storia del jazz, addirittura Gil Evans, uno che ha collaborato a lungo con Miles Davis, che si cimenta insieme a Sting, a proposito di ossessioni, in una canzone che è invece una canzone d'amore quasi fragile, scritta da uno, Jimi Hendrix, che usava la chitarra come uno strumento molto vasto, alle volte anche uno strumento, diciamo, contundente o in ogni caso lacerante, ecco, meglio lacerante. Comunque sia, una delle sue canzoni più etere è Little Wing, e questo è il modo in cui Sting la rielabora insieme all'orchestrazione niente meno che di Gil Evans.

Little Wing, firmata da Jimi Hendrix, rivista da Gil Evans e Sting. Apriamo la nostra finestra sui finalisti di Musicultura. Oggi è di scena Mezzanera con la sua Piume.

Piume Mezzanera è lo pseudonimo di Miriam Dirty, cantautrice italo-ghanese del 1999, che, come avete sentito, mette insieme influenze europee e africane, e quindi la sua è una musica assolutamente in movimento. Vogliamo salutarci, oltre che con la finalista di Musicultura, con Gil Evans, che ha fatto venire in mente, ha sottoscritto un trittico di album memorabili in cui con Miles Davis sviluppa un senso del jazz orchestrale che prima non esisteva. Tra questi tre album ce n'è uno che si chiama Sketch of Spain, ed è bello lasciarci con un frammento che è legato appunto a questa rivisitazione, se volete, del flamenco, se volete, della musica iberica, però con una chiave che è quella del jazzista, così come dimostra questo brano, The Maze of

0: e sulle note di una musica senza definizioni strette. The Maze of Cadiz da Sketch of Spain con Gil Evans e Miles Davis. Lasciamo la linea al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che si stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, ma con verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. Medio Oriente, tregua a rischio, Teheran attacca di nuovo gli Emirati. L'Iran vuole che l'operazione americana Project Freedom per rendere navigabile lo stretto di Hormuz venga bloccata, ma da Washington arriva un monito: non mettano alla prova la pazienza. Intanto il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. L'FMI invita a misure mirate e temporanee, senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì. Per fare il punto in mattinata, vertice con Tajani e Salvini, la Premier era entrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. E passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. In serata 5 vittime per un attacco con raid ucraini nella Crimea controllata dai russi. La cronaca con il delitto di Garlasco. Ascoltate come testimoni Paolo e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti nel gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Sport, calcio, Champions League. L'Arsenal è la prima finalista nella semifinale di ritorno, ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. L'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. E tennis, internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Della ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1 con Fulminacci, Maledetto Me.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra vogliamo stabilire un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Insieme ai miei ospiti trascorreremo circa un'ora e avremo da dire tante cose, spunti per la mia compagnia Alma Manera e in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. L'innovazione tecnologica sta plasmando un futuro sorprendente, integrando l'intelligenza artificiale nei sistemi fisici e spingendo la ricerca verso l'editing genetico. Nel 2026 si prevede l'uso di compagni di intelligenza artificiale, compagni IA, in modo sempre più presente in qualsiasi azione della nostra vita. Ma la vera innovazione richiede però tempi lenti per essere efficace. Ecco alcune curiosità sull'innovazione tecnologica che sta cambiando la nostra vita. Tra le 10 tecnologie del 2026 selezionate dal MIT, una delle università di ricerca più prestigiose e influenti al mondo, figurano l'editing genetico di base e la resurrezione genetica. E ora alcune curiosità storiche e digitali. Lo sapevate che il primo mouse non era in plastica ma fatto di legno? E il logo Firefox non è una volpe ma un panda rosso? Google, il nome è nato da un errore di ortografia del termine Google. Google. Samsung inizialmente non produceva telefoni, ma era una catena di supermercati. La prima foto richiese ben 8 ore di esposizione. Torna la musica della notte di Radio 1. Adesso ci sono gli U2 con Window in the Skies.

0: Continuiamo, siamo alla notte di Radio 1, continuiamo con le curiosità sul mondo dell'innovazione tecnologica. L'apprendimento digitale modifica le connessioni sinaptiche, quelle congiunzioni che permettono ai neuroni di comunicare tra loro, trasmettendo segnali elettrici o chimici e essenziali per il funzionamento del sistema nervoso, aumentando il numero di spine dendritiche che svolgono un ruolo chiave nell'apprendimento e nella memoria. Nel 2026, l'anno che corre, si nota come la vera innovazione tecnologica nelle aziende non sia immediata, ma richieda una lentezza a trasformare i processi in modo efficace. Ne parliamo questa notte con Francesco Cellamare, da oltre 40 anni protagonista del mondo dell'automazione d'ufficio. Benvenuto alla notte di Radio 1, Francesco.
1: Benvenuto a voi. Grazie.
0: È vero che la vera innovazione tecnologica nelle aziende non è immediata, ma richiede una lentezza strategica, come dicevo prima?
1: Sì, l'intelligenza artificiale non è un oggetto che è arrivato così dal nulla, insomma, si è costruito nel tempo e sicuramente si è creato negli ultimi decenni, insomma, vedi l'esempio di Amazon, che al tempo ci ha iniziato a proporre, no, delle cose che nessuno mai avrebbe mai pensato, insomma, e oggi fanno parte della nostra vita.
0: Francesco, tu c'eri quando internet era un deserto, cioè negli anni 90 avessi detto a qualcuno: comprerò regali di Natale con un click, ti avrebbero preso per pazzo, ci avrebbero presi per pazzi.
1: Altro che, sicuramente, come dicevo prima, mi avrebbero dato il visionario del matto. Negli anni 90 l'informatica era una cosa per pochi eletti, chiusi in ufficio, internet era un lentissimo e se avessi voluto scaricare una foto avresti fatto in tempo a farti un caffè oppure una doccia.
0: L'intelligenza artificiale è davvero una rivoluzione o è ostativa per certe professioni? Cioè diventa qualcosa di competitivo per le persone?
1: È sicuramente una rivoluzione, ma non come ce la

0: contano, secondo me. Non è che da un giorno all'altro tutto cambia, come dicevo anche prima, è peggio. Sempre secondo me cambia tutto un po' alla volta, e te ne accorgi quando sei già dentro. L'intelligenza artificiale non è un mostro che sbuca dal nulla, e l'evoluzione naturale di quello che per esempio Amazon ha iniziato 30 anni fa è un moltiplicatore, ti dà una forza che vale 10 volte la tua, ma ha bisogno di un guidatore esperto.
1: Francesco, tu hai attraversato e vissuto in prima linea l'evoluzione della tecnologia, dalla macchina da scrivere per intenderci, alle moderne stampanti multifunzione, alla digitalizzazione dei documenti e più avanzati processi di informatizzazione, e sei socio di EWS Consulting, una realtà di eccellenza in Italia specializzata nello sviluppo, nella progettazione, nella gestione e nell'integrazione di sistemi IT complessi, innovativi ed evolutivi. Che significa?
0: Significa che entriamo nelle aziende, ci affianchiamo a loro, analizziamo insieme a loro, valutiamo insieme a loro, ci poniamo quelle domande, no, più specificatamente, che sono le problematiche che generalmente ogni persona affronta quotidianamente, e insieme a loro, con gli strumenti informatici e anche con un po' di intelligenza artificiale, offriamo soluzioni e le mettiamo in opera, insomma, utilizzando varie applicazioni, vari strumenti. Questo è un po' quello che mi sento di dire che facciamo con...
1: Ma l'intelligenza artificiale semplifica la vita o la complica?
0: Secondo me la complica. È come avere un collega geniale, ma che ogni tanto risponde con sicurezza anche quando non sa le cose. È potentissimo, ma va supervisionato. Se lo lasci da solo ti può sorprendere, non sempre in bene. Devi accettare che il sistema può sbagliare in modo creativo. Quindi, oltre a progettare il sistema, devi progettare anche come gestire quando il sistema si inventa qualcosa. Non è l'intelligenza artificiale che crea caos, è il caos che diventa più evidente con l'intelligenza artificiale.
1: Torniamo a parlare delle tecnologie avanzate, dell'innovazione tecnologica, fra poco con Francesco Cellamare. Ritorna la musica della notte di Radio 1 con Rufus Wainwright, Me and Liza.

0: Rientriamo in studio, continuiamo a parlare con il nostro ospite di questa notte, Francesco Cellamare, e a chiedergli cosa cambia per chi progetta sistemi, facendo un esempio concreto, che cambiamenti ci sono?
1: Sì, è cambiato come passare dal fare un mobile a mano, con gli strumenti, insomma la sega, il martello, e avere invece una fabbrica automatizzata. Prima, per passare dall'ipotesi tecnica all'architettura funzionante, bisogna passare giorni a cercare sui documenti, ai test, ai prototipi, sperando che poi tutto non esplodesse. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, saltiamo tutta la parte, chiamiamola meccanica e faticosa, passiamo dall'ipotesi alla soluzione verificata, diciamo, in un paio d'ore. L'intelligenza artificiale fa il lavoro sporco, noi ci mettiamo la strategia e il tocco architetturale. Un esempio concreto lo troviamo nella gestione di un call center, supportato da un chatbot e motore di ricerca intelligente, capace di rispondere con informazioni precise al netto di domande poco chiare ed informazioni mancanti. Penso sia successo un po' a tutti noi. In pratica il sistema fa il lavoro noioso. L'intelligenza artificiale non sostituisce le persone, sostituisce il lavoro ripetitivo e l'umano.

0: Ano interviene quando serve davvero il cervello, che sorprendentemente è ancora utile.
1: Qual è il rischio più grande?
0: Pensare che sia magia. Molte aziende pensano: mettiamo un po' di intelligenza artificiale qui, aggiungiamo un chatbot lì, ma senza dati puliti, processi chiari, governance, il risultato è che hai una tecnologia avanzatissima sopra un caos organizzato.
1: Cosa sono i chatbot? Lo spieghiamo meglio.
0: È come se il computer avesse una voce in quel momento, quindi ti ponesse le domande, risponde per te, parla per te. E però parla con delle frasi che sono fatte, quindi diciamo che impara. Se tu dici buongiorno, sono Elio, come posso esserti utile, e tu mi dici buongiorno, sono Alma, ho bisogno di... Ora, se la domanda non è posta come lui se l'aspetta o lei se l'aspetta, poi anche qui il genere, insomma, potremmo definirlo, te la ripropone, no? Dice, puoi essere più chiaro, poi a un certo punto...
1: Ma infatti è limitante. A me è capitato di avere necessità di parlare con un'azienda, magari che mi fornisce un servizio, questo servizio non va più bene e non mi fa parlare con un operatore. E succede spesso anche nel mondo della telefonia, no?
0: Certo.
1: Che abbiamo difficoltà con i nostri telefonini, i nostri cellulari, e le aziende ci fanno parlare con i chatbot, ci fanno scrivere i messaggi con i chatbot, però poi non abbiamo la soluzione.
0: Sì, l'evoluzione, come dicevi tu,
1: è anche con i sistemi bancari, con le banche può succedere.
0: Sì, ormai sono diffusissimi. E dicevo che mentre prima era prevista la scrittura, oggi quelli un po' più evoluti accettano anche la voce, ma il punto di caduta rimane sempre lo stesso. Cioè, poi alla fine, se non riesci a risolvere, ti faccio parlare.
1: Sapete cosa faccio io? Io dico direttamente al chatbot, dico: ho urgenza di parlare con un operatore. Io dico subito così, perché effettivamente poi diventa un soliloquio quasi. Non c'è la risposta che vuoi e spesso non ti risponde la chat.
0: Verissimo.
1: Dove si giocherà il vantaggio invece competitivo con questi sistemi?
0: Secondo me, secondo noi, non sulla tecnologia, perché quella la comprano tutti. Il vantaggio sarà per chi riesce a usarla senza fare danni e per chi la integra davvero nei processi, perché installare un tool è facile, cambiare il modo di lavorare molto meno.
1: Un consiglio finale alle aziende IT?
0: Io penso: non innamoratevi degli strumenti. L'intelligenza artificiale oggi è un po' come il cloud qualche anno fa. Il cloud si intende, no, memorizzare i nostri dati nella cosiddetta nuvola, no? Quindi non sul data bank, quindi no, sulla pennetta, sull'hard disk esterno, insomma, che si usavano, ma in un mondo che è esterno e lontano da noi. Oggi l'IA, l'intelligenza artificiale, è un po' come, appunto, dicevo, come il cloud. Tutti la vogliono, ma pochi sanno perché. Partire dai problemi veri, dove perdiamo tempo, dove abbiamo i dati, dove possiamo automatizzare davvero, e poi solo dopo scegliete la tecnologia, altrimenti rischiate di avere una Ferrari in un parcheggio. Il vero rischio non è usare l'intelligenza artificiale, è usarla male, molto velocemente. L'intelligenza artificiale è qui per aiutarci a non sprecare tempo in compiti ripetitivi e lasciarci il tempo per fare bene il nostro mestiere.
1: Grazie, torniamo subito dopo la musica della notte di Radio 1. Viaggio Antonacci, You and Me.

0: Torniamo in studio con me Francesco Cellamare, stiamo parlando di innovazione tecnologica, di intelligenza artificiale, ma Francesco, che futuro immagini?
1: Come mi avete sentito, un po' scettico, sicuramente di evoluzione abbiamo viste tante, nel futuro non potranno esserci l'intelligenza artificiale e di sicuro avremo ancora tanto altro da imparare. Dobbiamo, come ho detto prima, fare attenzione, insomma, no? All'usarla nel modo migliore e ad essere convinto che la nostra intelligenza, il nostro intuito e la nostra visione delle cose, le nostre parole saranno
0: le
1: sempre
0: emozioni
1: assolutamente
0: non sono replicabili.
1: Ci stanno provando, però io sono ancora convinto.
0: Beh,
1: che
0: detto da un esperto, detto da una persona che lavora in questo e quindi affianca le grandi aziende nella digitalizzazione, è un rassicurare anche chi ha paura di questo sistema dell'intelligenza artificiale, perché se tutto è fatto in maniera equilibrata con saggezza c'è un balance tra l'intelligenza umana e quella artificiale che è sempre comunque stata inventata da quella umana.
1: Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo.
0: Grazie mille, ovviamente restiamo ancora insieme a Francesco Cellamare e andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 5 maggio, cioè la giornata che ci siamo lasciati alle spalle. Nel 1946 fu giocata, lo sapevi Francesco, la prima schedina della Sisal, la progenitrice del Totocalcio, da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola. Nel 1947 il primo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra lungo la tratta Torino-Catania con scalo a Roma. Nel 1949 viene costituito il Consiglio d'Europa. Nel 1971 a Palermo Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione. Nel 1986 viene trasmesso l'ultimo episodio di Love Boat e nel 1992 la tragedia di Furiani poco prima dell'inizio della semifinale della Coppa di Francia 1991-1992 allo stadio Armand Cesari. Una tribuna provvisoria installata per l'occasione crollò causando 18 morti e 2.357 feriti. Fu una vera e propria tragedia. Nel 1999 Anastasia pubblica I'm Out Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. E negli anni 2000, nel 2000 esce nelle sale

un film bellissimo, Il Gladiatore. Nel 2007 a Catania viene inaugurato il nuovo aeroporto intitolato a Vincenzo Bellini, il compositore Vincenzo Bellini, che sarà aperto ai passeggeri l'8 maggio del 2007. Torna la musica della notte di Radio 1 con Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Rieccoci in studio, come sempre il mio ospite di questa notte, Francesco Cellammare. Ci stiamo facendo una passeggiata nelle tecnologie di innovazione digitale, intelligenza artificiale è il tema centrale, ma a proposito di emozioni, prima con Francesco dicevamo che non si possono replicare le emozioni, ad esempio, dello spettacolo dal vivo. Come si fa a replicare lo spettacolo dal vivo? È, come Francesco, impossibile.
1: Assolutamente.
0: Per fortuna. Ed ho qui ed ho collegato con noi un grande maestro d'arte, regista, sceneggiatore, scrittore, un'eclettica personalità italiana che si muove in tanti ambiti della cultura e dello spettacolo. Stefano Reali, benvenuto alla notte di Radio 1.
2: Buonanotte a tutti.
0: Stefano, tu cosa pensi invece dell'intelligenza artificiale, visto che ne stiamo parlando?
2: Ma io in realtà sto cercando di non farmi, come si dice, superare a destra, nel senso che all'inizio, come tante altre persone, l'ho guardata con un po' di sospetto. Adesso invece me la sono studiata, me la sto studiando, e al punto che addirittura la LUISS, dove io insegno, mi ha chiesto di fare un corso di uso dell'intelligenza

0: intelligenza generale e artificiale generativa per la scrittura della sceneggiatura. Quindi diciamo che è un campo a cui mi sto avvicinando. Poi certo, quello che tu chiami performing, non è lo stesso da 25 secoli. Sono 25 secoli che la gente vuole vedere spettacoli dal vivo, quindi non credo che saranno in qualche modo manifestazioni dell'uomo che potranno mai essere sostituite.
1: Come il suono, l'autenticità di un suono, di uno strumento, tu sei anche un musicista.
0: Certo, come un violinista che in quel momento emette una cosa non potrà mai dare la stessa vibrazione, ma anche perché c'è un problema, lì c'è un cuore che batte, dietro uno che emette un suono c'è un cuore che batte, e noi quando sentiamo quel suono sentiamo anche quella vibrazione lì, non è che possiamo non sentirlo.
1: Stefano, sei stato in scena questa sera con uno spettacolo scritto e interpretato appunto da te, e si è conclusa la prima serata. Abbiamo parlato di emozioni. Tra tutte le narrazioni che diamo per vere, perché ora ci spiegherai i contenuti dello spettacolo Cervantes a Gaza, tra tutte le narrazioni che diamo per vere, quante in realtà sono solo dei racconti ben costruiti?
0: Purtroppo noi viviamo immersi nei racconti, solo che molti di questi racconti non sono dichiarati come tali, sono spacciati per verità, ma hanno lo stesso effetto su di noi, lo stesso effetto di indignarci che avrebbero se fossero veri. Quindi il racconto, soprattutto quando è occulto, quando è non dichiarato, può veramente manipolare le persone, anche le persone più preparate sono preda dei racconti. In questo caso c'è poca difesa possibile, dobbiamo soltanto un po' cercare di usare la rete, l'intelligenza artificiale, per informarci direttamente invece di vederci quello che ci viene propinato come se fosse la verità assoluta e ufficiale.
1: Stefano, perché l'esigenza di affrontare questo tema e di raccontare Cervantes a Gaza, cioè una cavalcata storica attraverso religioni e propaganda che pone l'accento sulle narrazioni più radicate degli ultimi 4 secoli. Perché scrivere questo spettacolo?
0: Perché Cervantes 5 secoli fa è stato il primo a porsi il problema di quanto il racconto potesse essere potente nel far cambiare l'idea alle persone, anche le persone più smaliziate di fronte a un racconto ben costruito non hanno difese, nel senso che sono portate a schierarsi da una parte o dall'altra senza poi andare veramente a verificare se il racconto gli è stato propinato è autentico o no. Perché il racconto ci commuove, ci indigna, ci spinge a volte addirittura a rinnegare quello che abbiamo sempre creduto, quando è veramente potente il racconto. Ecco perché, siccome Cervantes lo ha fatto, si è posto questo problema nei suoi racconti. Noi di Cervantes conosciamo soltanto per sentito dire il Don Chisciotte, ma ha scritto tante altre cose, dove si poneva di quello, il problema di quello che era allora il grande problema dell'intolleranza etnica, che non era fra arabi ed ebrei, ma era fra ebrei e cristiani, e fra arabi e cristiani. Sono stati dei secoli, diciamo, di scontri dovuti al fatto che la propaganda di quel periodo, la narrazione ufficiale, spingeva tutti, spingeva la Chiesa in una certa direzione. Ora, tutto quello che quel signore ha vissuto, tra l'altro ha vissuto in Italia, Cervantes, per 5 anni parlava perfettamente italiano, ha scritto molto dell'Italia. Tutto quello che ha vissuto in quel periodo, che ha visto come cronista di quel tempo, secondo me è ancora perfettamente attuale. Attuale in un senso anche più aperto del termine, nel senso che il problema dell'uomo e di quanto la sua emotività può condizionarlo, secondo me in questo momento, proprio pensiamo anche ai video che ci propina l'intelligenza artificiale, che stanno sempre diventando più vicini alla perfezione, presto sarà quasi impossibile per un non tecnico capire se quell'immagine, quel film è autentico o no. Quindi ecco che secondo me la posizione di Cervantes è più attuale che mai.
1: Quindi c'è, Stefano, una verità che viene raccontata collettiva, è una vera verità?
0: C'è una verità, anzi ci sono più verità collettive, ci sono più propagande in lotta fra loro, ma ognuna ha una certa percentuale di falsità che serve semplicemente a ottenere quello che poi quelle istituzioni che creano quelle propagande desiderano. Poi c'è la verità autentica che però va cercata, va scovata.
1: Con il lanternino di Diogene andiamo a cercare la verità.
0: Ma soprattutto, guarda, c'è una cosa che secondo me ci può guidare in questa ricerca. Sono due parole latine che si chiamano cui prodi. a chi giova? Quando accade qualcosa, quale che sia il racconto che ci hanno propinato, noi dobbiamo chiederci a chi giova quella cosa che sta succedendo.
1: Certo.
0: E di solito ci dà un elemento in più per capire, per decidere.
1: Grazie. Grazie Stefano. Voglio invitare i nostri radioascoltatori, perché lo spettacolo è ancora in scena questa sera al Teatro Cometa Off qui a Roma, scritto e interpretato da Stefano Reali. Quindi mi raccomando, per chi volesse andare a vedere Stefano Reali, Cervantes a Gaza è ancora in scena questa sera al Teatro Cometa Off. Io ti ringrazio Stefano e ti aspetto qui in studio per continuare a parlare dei tuoi progetti, ma soprattutto del tuo sguardo sia immaginifico, visto insomma il tuo talento, la tua arte, ma anche concreto sul mondo.
0: Grazie Alma, sono parole preziosissime, me le tengo nel cuore con grande gratitudine, grazie.
1: Buonanotte Stefano. Buonanotte. Stefano Reali, grazie di essere stato con noi, grazie Stefano.

0: deve proprio liberare, no, queste cose ripetitive, no, dall'umano, e quindi consentirgli di avere quella dignità, appunto, di cui sta parlando Don Marco, quindi nell'applicare con maggiore intelligenza, no, la propria persona su attività diverse, insomma, da queste più ripetitive.
1: Francesco, con la tua attività, la tua azienda, vi occupate di partnership importanti, affiancate altre grandi aziende. Un esempio di quello che avete realizzato in partnership?
0: Sì, un progetto recente che ci ha dato molta soddisfazione a questa azienda, e ha dato ovviamente molta soddisfazione a noi. È stato proprio il migliorare, il semplificare attraverso uno strumento che è WhatsApp, che penso sia nella vita di tutti, per una popolazione di utenza molto ampia, nell'ottenere, grazie anche a un apporto di intelligenza artificiale, le informazioni che magari avrebbero trovato scorrendo pagine lunghe di internet su portali o siti web, eccetera, o agli sportelli che ancora esistono, insomma, no? Per avere informazioni, e quindi con un sistema che ha alleggerito di molto e ha semplicemente in questa fase risolto una parte più sostanziosa, insomma, del problema, e che diventerà uno strumento replicabile anche poi nel futuro. Quindi questa è un'applicazione recente che ha avuto successo.
1: Don Marco, con che pensiero, con che messaggio ci lasci questa notte?
2: Ecco, il messaggio che vi lascio è che tutta questa tecnologia trasforma l'uomo in un soggetto passivo. Ecco, l'uomo invece per vivere deve essere attivo, deve essere lui l'autore della sua vita, non è usufruitore di immagini. Quindi a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando questa notte dico: impadronitevi di voi stessi, non vivete solo di immagini, ma incominciare a immaginare voi le cose. Vi faccio un esempio: quando ero bambino io immaginavo La Bella e la Bestia, mi creavo io l'immagine di Bella e della Bestia, no? Oggi la Walt Disney ti obbliga ad avere quel volto, quel tipo di vestito, quindi per forza Belle deve essere vestita di giallo, non è vero? Che poi a me manco piace il giallo come vestito. E quindi oggi sei costretto a subire immagini e a non crearle tu. Invece l'uomo è protagonista della sua vita.
1: Grazie Don Marco.
2: Quindi il messaggio che vi lascio: siate tutti dei protagonisti della vostra vita.
1: Buonanotte.
2: Una buonanotte.
1: Buonanotte Don Marco, grazie. Cosa succede domani? Domani è la giornata europea della sicurezza stradale. Poi come sempre diamo gli appuntamenti a teatro, alla Sala Umberto di Roma, Tosca d'Aquino con Cena con Sorpresa, al Carcano di Milano Tullio Solenghi in Colpi di Timone, sempre a Milano al Teatro Oscar Ettore Bassi presenta Stand Up for Giuda, al Celebrazioni di Bologna Vincenzo Schettini in La Fisica che ci piace. Si festeggia San Martino de Porres ed è il compleanno di George Clooney e Alessandra Ferri. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio il mio ospite Francesco Cellamare, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
1: Buonanotte ai nostri radioascoltatori. Continua la musica della notte di Radio 1 e poi linea al GR. Buonanotte da Alma Manera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump poco fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro. Trump attacca ancora il Papa, sta mettendo in pericolo i cattolici, per lui va bene se l'Iran dispone di un'arma nucleare. Così il presidente americano ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In serata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa, predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Ho detto pace con voi.
4: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
3: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
4: Francesca Paltracca, GR1.
2: Guerra in Ucraina, droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. Gli ucraini hanno denunciato a loro volta 20 vittime nei raid di Mosca delle ultime ore. In Italia, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania Cappa, l'inviato.
5: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle Cappa la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà